0: c'è questa, c'è la polemica, c'è questo e quell'altro. In questa estate, insomma, si possono fare anche delle riflessioni di questo tipo che ci fanno capire anche bene la differenza tra il calcio professionistico ai massimi livelli e il calcio che tutti noi giochiamo a livello dilettantistico, anche con tre, magari quattro allenamenti la settimana, non voglio dire, però sono comunque galassie completamente diverse. Oh, dunque, i vostri messaggi, c'è chi ci scrive, Massimo ci dice, a meno che la Juve non abbia fatto errori, oggi mancano sia Perin che Boga e c'è Milik, così risulta dalla squad list della Juventus, e quindi vediamo se ci danno delle spiegazioni. Tra l'altro, appunto, come dicevo prima, Carnevali, arrivando al J-Medical, ha risposto ai tifosi e ha detto, Columbalì arriva oggi, gli ha chiesto, no, oggi è difficile, il che significa magari semplicemente che arriva domani, quindi ripeto, su questo starei tranquillo, eviterei di chiedere tutto il giorno. Ma tra l'altro avete visto alle mie spalle cose di calcio, è diventato XL in onore credo alla mia taglia, XL, a volte anche 2XL, diciamo la mia taglia di base. Poi i vostri messaggi ancora, con Luigi da Roma, mio omonimo, che ci scrive, ma è vera la voce su Taylor della Lazio e Frattesi dell'Inter, concessione di Koopmeiners, che la cessione di Koopmeiners sia ricercata dalla Juventus? Sì. Che ci siano offerte? No. Se ci sarà un'offerta per Koopmeiners, vedremo come saranno i movimenti della Juve. A me piace di più pensare a uno come che sì, onestamente, rispetto a questi nomi che vengono fatti, però vediamo quali saranno le soluzioni di mercato. Tutto parte dalla possibile o no cessione di Koopmeiners, perché come abbiamo detto adesso, rispetto all'anno scorso, 4 sono usciti, 4 sono entrati, e questa è la regola che dobbiamo sempre tenere presente. Quindi se c'è una possibilità di cessione di Koopmeiners è un discorso, se no si andrà su profili che magari da last minute, a basso costo, eccetera eccetera eccetera, perché come sappiamo benissimo l'organico di quest'anno dovrà costare meno rispetto all'organico dell'anno scorso. E vediamo anche cosa sarà lì con Seisao, tra l'altro, perché queste voci di interessamento dalla Premier League, anche del Manchester United, con cui la Juve ha già, diciamo, intavolato un po' la vicenda di Zirkzee, potrebbero aprire nuove prospettive anche a livello di scambi, di insomma trattative facilitate, eccetera eccetera. Vediamo un po', sono curioso di vedere come va a finire anche questa vicenda, senza certezze al momento, naturalmente. Poi Marco da Imola, professore, buongiorno. Buongiorno a te, grazie per la diretta di ieri con gli avvocati della fondazione, rivoglio i miei due scudetti. Caro Marco, la diretta di ieri è stata bella, perché due ore, insomma, ci siamo tolti tanti sfizi, tanti dubbi sui due scudetti. Credo che, allora, la vicenda è molto semplice, se ormai la Cassazione, fino l'ultimo che doveva pronunciarsi il 7 marzo del 2025, si è pronunciata, ha detto che i campionati sono stati regolari, quindi senza voler dire che tu ti devi rimangiare le sentenze su Moggi o su altri, però se i campionati sono stati regolari, perché mi devi togliere gli scudetti, e soprattutto perché devi dare uno a una società che è stata accusata di illecito sportivo diretto, mentre ricordiamo che l'illecito sportivo della Juve se lo sono inventati come illecito sportivo strutturato, cioè una serie di articoli 1, facciamo un articolo 4, il regolamento era un po' diverso come numeri rispetto a quello di oggi, c'è una serie di slealtà sportive, facevano un illecito strutturato secondo loro, che è una regola un po' particolare, cioè come se diciamo tre calci d'angolo facessero un rigore, ecco, come si faceva una volta all'oratorio. Poi anche Marco da Crema, sulla puntata di ieri, ti faccio i complimenti per il puntatone di ieri, ho visto che le iniziative della fondazione sono state riportate da tanti organi di stampa, scopo raggiunto. Sì, più che quello lo scopo, caro Marco, è parlare di cose di cui non parla, come si vede, più nessuno. Poi adesso oggi è una giornata particolare dedicata a Franco Baresi, quindi ovviamente di fronte a questo tutto il resto viene dopo, però in linea di massima e tener vivo anche un argomento che è serio, perché al di là del fatto che la fondazione ha fatto un'opposizione alla richiesta di archiviazione, però si torna a parlare di questo argomento, cioè del fatto che comunque una procura, quella di Milano, ha scritto che c'è stata una serie di pressioni sugli arbitri, di interferenze storicamente accertate, che vuol dire accertate, cioè storicamente vuol dire che sono state veramente messe in atto, perché ci sono state intercettazioni ambientali, ci sono state intercettazioni telefoniche, perché ci sono stati pedinamenti, e quindi in base a questo sono state accertate delle interferenze. Per di più, alcune interferenze sono state fatte da uomini delle istituzioni, della FIGC e della Lega, cioè Viglione e Butti, che hanno i loro ruoli ancora assegnati, cioè iniziare in queste condizioni il campionato secondo me non è normale ed è giusto che anche grazie all'iniziativa della Fondazione Identità Bianconera questo tema rimanga, perché se no si comincia come niente fosse e la credibilità del campionato, già la credibilità del calcio italiano con quello che abbiamo visto sulla nazionale è andata un po' a farsi un giro, però almeno dare credibilità di campionato e parità di condizioni all'inizio per tutte sarebbe il minimo sindacale. Oh, caro Giorgio, dovremmo avere un vocale, vai pure.
1: Oh, sono Paolo Ferrara. Mamma mia, ma stanno già girando voci non tranquille, sia su Colomani e soprattutto alle Begovic. Cioè, che ci sono dei problemi, che il papà sembra che voglia una commissione molto molto alta, potrebbe saltare tutto, e Colomani, il Paris sta mettendo dei pastrocchi, non si capisce bene. Sta già girando su diversi social, ho sentito anche prima Sport Italia. Tranquillizzate i tifosi, e qui veramente, anche perché ieri sera è stato molto sibillino a Carnevali, oltre a prendersela con il circo La Canottieri Aniene di Roma, lì il circo degli amici della nazionale. Ma speriamo bene che non ci siano dei problemi, perché veramente sta già girando che non abbiamo i soldi. Mamma mia, speriamo bene. Che te devo dire? Ciao, ciao.
0: Allora, se la voce che gira che la Juve non ha i soldi per, e sono farlocche queste notizie, quindi lasciate perdere, non è quello il motivo per cui non sono ancora arrivati. Ripeto, da quello che risulta sono problemi burocratici, tecnici per la registrazione del contratto, per mettersi d'accordo appunto sui bonus, col padre del giocatore piuttosto che con il procuratore dell'altro, per sapere quanto vogliono alla firma di questo contratto. Questo è, però c'è l'accordo con i giocatori, tutte e due, e con le società di appartenenza. Quindi l'accordo c'è. Io immagino che se Carnevali ha detto certe cose, le ha fatte trapelare, e se alcuni organi di stampa, in particolare Tutto Sport, si sono sbilanciati così tanto, addirittura dicendo il giorno prima che venisse data la notizia che c'erano già le maglie stampate di Colomani, eccetera, eccetera, nessuno è incosciente. Carnevali è uno di lungo corso, quindi mi fido che abbia fatto le cose con i contratti firmati in tasca. Dopodiché, ripeto, ci saranno dei tempi tecnici, aspettiamo, insomma, se oggi probabilmente non sarà il giorno, come ha detto Carnevali, che però anche è uno che depista a volte, quindi prendiamo le parole fino a un certo punto. E fino adesso, comunque, a parte Colomani, la cui risoluzione comunque abbastanza in tempi brevi, considerando quando è arrivato Massara e quindi quando effettivamente è nato il mercato della Juve, è un modus operandi particolare, nel senso che comunque tutti gli altri nomi erano nomi che nessuno aveva fatto, sì, Alai Begovic era messo lì tra le righe, tra i mille che vengono accostati alla Juve, però senza che ci fosse la sensazione che fosse davvero lui prescelto. Quindi anche le parole in questo momento vanno prese con le pinze. Resta di fatti, e i fatti sono che insomma, sono due giocatori che hanno l'accordo con la Juventus e le società pure. Più di così, poi dopo arriverà l'ufficialità, ci saranno dei problemi tecnici, delle cose che vanno considerate anche da questo punto di vista. Poi vi invito sempre, insomma, a tenere presente, sì, che i social sono un ambiente in cui circolano tante cose. Teniamo punto di riferimento in questo caso soprattutto i mezzi di informazione, e soprattutto i mezzi di informazione vicini alla Juventus, non perché gli altri raccontino balle, ma perché magari sono quelli a cui arrivano più direttamente le notizie e che diciamo ci rimettono di più se dicono le cose che poi non si avverano. Perché un conto è se un giornale non amato dai tifosi della Juve dice lì una roba e poi ne succede un'altra, te la puoi prendere, però dice vabbè, tanto quelli lì già ci odiano, eccetera eccetera. Se te lo dice un giornale o una testata juventina tra virgolette, o comunque che rispetta i tifosi della Juventus e che i tifosi della Juventus ritengono credibile, se le cose vengono dette in quella sede, allora possiamo iniziare a preoccuparci. Ma finché non escono notizie lì, stiamo tranquilli che la situazione è sotto controllo. Poi se cambia vediamo, però mi pare proprio che non ci siano le premesse perché questo accada. Intanto siamo arrivati al notiziario, allora ci sentiamo frappè, restate con noi.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Incominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Eccoci qua, pronti per la seconda ora di Cose di Calcio per oggi, venerdì 31 luglio, mandiamo in vacanza anche il mese di luglio e ci affacciamo ad agosto, che è quello della tournée della Juve, che è quello soprattutto all'inizio del campionato, poi con Frosinone Juve il 23 o lì intorno di agosto, quindi mancano ad oggi poco più di 3 settimane all'inizio del campionato. E Giacomo da Susa ci scrive: non sono d'accordo con i giudizi su Spalletti, si riferisce a quello che abbiamo fatto prima insieme a Mimmo Celsi. Premetto che sono contento che sia rimasto perché non si poteva ripartire di nuovo da zero, ma che sia così abile a gestire e a far migliorare i giocatori non mi sembra dimostrato dai fatti. Le ultime 3 giornate del campionato scorso lo dimostrano, la squadra si è squagliata letteralmente, lui non è riuscito a capirlo né a prendere qualche misura. Poi sul valorizzare i calciatori, il nostro mercato in uscita testimonia che non è così. Quelli che non andavano con Motto e Tudor sono quelli di cui certi di liberarti ma che nessuno vuole, speriamo bene. Giacomo da Susa, registro il tuo parere. Credo che però la valutazione di Spalletti vada fatta non sulle ultime 3 giornate ma su una carriera, ecco, la lunga carriera di Spalletti che ha visto anche l'Empoli tra le squadre allenate, quindi di giocatori ne ha valorizzati tanti e anche il Napoli insomma ha avuto dei giocatori valorizzati da Spalletti, insomma questo lo ha fatto nella Juve. Io ripeto, però se tu vuoi dire con Spalletti chissà se siamo da scudetto, se diventeremo mai da scudetto, non lo so, ma penso che ci sia un altro discorso da fare, che è quello che faccio spesso, cioè è importante che la società sia forte, che ci siano dei campioni in organico che è in grado di reggere nei momenti di difficoltà, nelle pressioni eccetera eccetera, e poi l'allenatore deve essere bravo a mettere nella migliore delle condizioni possibili ogni singolo giocatore. Però qui mancano due delle premesse, cioè la Juve ha pochi campioni barra nessuno e ha una società che si sta ricostruendo per l'ennesima volta, quindi l'allenatore ha un lavoro molto molto più difficile, così come abbiamo visto con Allegri che è pure un altro tipo di allenatore. Quindi credo che questa sia la premessa fondamentale per avere una Juve vincente, al di là di Spalletti non Spalletti, società forte e campioni. Poi il resto diciamo che si può, o almeno se l'Italia non è più in grado di avere i campionissimi nel suo campionato, avere i migliori del campionato italiano nei ruoli che contano, quindi la famosa spina dorsale, portiere, difensore centrale, centrocampista centrale e centravanti. Chi ha questa spina dorsale qua con giocatori più forti rispetto agli altri può vincere il campionato. Poi l'allenatore deve essere bravo, come diceva qualcuno, a non fare danni e possibilmente a migliorare qualcuno degli altri. Diamo il benvenuto a Leo Minà. Ciao Leo.
5: Ciao a tutti, buongiorno, come state?
0: Allora, tu come stai? Raccontami un po' come stai vivendo quest'estate dalla bella Umbria con l'occhio del tifoso della Juve.
5: Nella calda Umbria, perché come potrete sentire, bollino rosso c'è sempre Perugia, poi si aggiungono altre città, ma comunque noi
0: ma quella
5: ci siamo
0: è
5: sempre.
0: È fuori d'Italia, in centro, quindi
5: esatto,
0: è ovvio.
5: Esatto. Allora diciamo che si è scaldata un po' anche la Juve, perché prima era un po' un tempo primaverile, no? Non, adesso invece abbiamo visto che piano piano sta iniziando ad arrivare qualcuno. Abbiamo risolto questa telenovela con Colomani, abbiamo preso questo giovane che secondo me è stata un'operazione molto molto molto interessante, e io aspetto sempre i vecchi, Luigi, io sono sempre il vecchio boomer che ascoltavo prima quello che stavi dicendo. Sì, secondo me servono i campioni, ma anche meno, perché io non credo che siamo poi così scarsi. Però serve qualcuno che quando poi la palla scotta, quando le patina,

0: c'è il gioco, no? Dimmi un nome, io te lo
1: sì,
0: dico.
1: Dimmi un nome, spara.
0: Sarà che l'iniziale è come il mio nome, io mi chiamo Leonardo, lui si chiama Leon, però secondo me uno come Goretzka lì in mezzo servirebbe, ma proprio sai, perché poi i tedeschi loro hanno questa modalità anche storica, no? Sono sempre molto cattivi, molto. E lì in mezzo la personalità sua, uno che ha vestito la maglia del Bayern per tanti anni, la nazionale, gli serve qualcuno così, perché abbiamo visto che anche Locatelli, no, che l'anno scorso tanto insultato, cioè lui più di quello non può dare, secondo me con qualcuno vicino magari riesce a fare anche quel piccolo step in più, no? Perché io credo sia proprio un problema di responsabilità, manca qualcuno che se le assuma,
1: sai, sì, Danilo, che Rabiot, poi abbia anche le qualità che per reggere, poi per le pressioni sulla Juve sono diverse di quelle da altre parti, come dicevi tu, e quindi mettendo tutte insieme le cose, quindi ti piacerebbe di più Goretzka che sì, o altri che si vedono.
0: Ma io sì, io svento. Sarà che ho questo ricordo di Khedira che faceva tipo 20 metri a partita, ma erano 20 metri perfetti, e tutti quelli intorno, e poi entrava, cioè c'era qualsiasi giocatore riusciva a rendere di più. Dice, ma ora quanto gioca bene? Sì, quando gioca bene vicino a lui.
1: Se c'è che dire, se non c'è che dire. È un po' come, esatto. Guarda come gioca bene Costa Curta, sì, perché c'è Baresi, diciamo, esatto. Così, un po'
0: uguale,
1: il concetto.
0: Uguale, no? Ma ricordi quando Nocerino fece 14 gol?
1: Sì, sì.
0: Ma guarda quanto è forte Nocerino. Per forza, diciamo, vicino al mondo, quindi è normale che poi anche Nocerino...
1: Faceva bella figura anche lui, chiaro, diciamo che se tu metti il Locatelli nel centrocampo della Spagna, probabilmente 10 minuti buoni.
0: Ma rende, perché il suo lo fa, cioè lui ti toglie tante castagne dal fuoco nei momenti brutti. Poi se gli chiedi la velocità di pensiero, non ce l'ha, ma non è colpa sua, però questo che dico
1: è così,
0: cioè,
1: lo sapevi
0: dicono...
1: anche prima, non è?
0: Esatto, cioè... tutti a insultarlo perché se cerchi l'acqua sul deserto lì non la trovi, non c'è niente da fare.
1: Esattamente così, insomma, quello è un po'. A proposito del gioco dei nomi, visto che stiamo sparando nomi, a me piacerebbe tanto invece che la Juve andasse all'Atletico Madrid e dice, volete Nico Gonzalez? Bene, dateci Coque, perché per me Coque è un giocatore di una categoria.
0: ma sai, poi quelli che vengono da là, il discorso della pressione, tra lo stadio che quando entri, io ci sono stato una volta, te lo giuro, ero terrorizzato, ma... soprattutto lì con Simeone, se giochi con Simeone è perché sicuramente reggi la pressione, se no non fai un minuto, non c'è dubbio su questo, credo, no?
1: Sì.
0: Con quel tuo atteggiamento,
1: no,
0: noi dobbiamo prendere
1: campo,
0: quella roba, cioè. Là, esatto, dobbiamo prendere dei giocatori da quelle squadre lì, perché poi se no formarli è complicato. C'è, cioè, anche Spalletti, come Spalletti è uno di quelli che, guarda, io non sono mai stato un estimatore di Spalletti, voglio chiarire questa cosa. Però mi ha dato la sensazione che molto di più di tanti giocatori che già erano lì, quando lui è arrivato ha capito subito in che posto si trovasse. Cioè ha fatto ragionamenti da Juve. E poi, sai, il calcio è strano, visto l'anno scorso, secondo me abbiamo mollato alla fine, ma proprio perché non c'era niente. Cioè non c'era niente da tirare fuori. Quindi
1: sì,
0: secondo me
1: ce
0: lo mettiamo in condizione.
1: Fuori, quei giocatori che fanno la differenza, che la Juve non ha.
0: Quelli dicevamo prima.
1: Sempre lì si torna, ma è una cosa che Spalletti ha detto per primo tante volte nel corso della passata stagione, quindi secondo te, diciamo, l'umore di Spalletti è migliorato con l'arrivo di Colomuani, oppure ancora dice ok, bene, però
0: no,
1: mancano ancora dei pezzi?
0: Ma non lo so, io la sensazione è che lui con questa nuova dirigenza si trovi bene, no? Cioè si fida. L'ha detto più volte, no? Poi lui c'ha il carattere così, che sempre è il filosofo scontento, no? Che inizia con delle super cazzole che non sa mai dove finisca. però io penso che sia Carnevali che se ne dica, Carnevali comunque è inserito anche in un contesto calcio che a noi in questi anni ci è mancato, no? Cioè comunque essere inseriti, chiamiamolo, nel sistema. E soprattutto Massara, che secondo me era uno dei migliori, cioè per me lo sliding doors è stato giunto di Massara. Ti ricordi che c'era in quel momento, no? Quando c'è stato quel terremoto, la scelta era tra loro due, poi è arrivato Giuntoli, che è stata credo la più grossa catastrofe, neanche la mosca agli ulivi umbri ha fatto i danni che ha fatto...
1: ha fatto Giuntoli in accordo con Tiago Motta, va sempre ricordato.
0: In accordo, sì, no, poi lì per fare un casino in quel modo, esatto. Da solo non riesci, serve anche un aiuto importante. Quindi secondo me io penso si fidi della nuova dirigenza.

0: pazienza Spalletti, e quindi
1: sì, io credo di sì, ma penso che iniziamo a fidarci anche noi, anche perché, ripeto, Carnevali è uno che dice delle cose che prima di lui non ha più detto nessuno da non so quanto tempo, esatto, cioè che inizia a fare le pulce alla federazione, cioè vuol dire che uno dentro ed è sicuro, insomma, di quello che fa, ecco.
0: Esatto, se lo può permettere, esatto, sì, vero, vero. Ho avuto anche io questa sensazione, assolutamente sì.
1: E quindi, ecco, quindi invito anche i nostri amici, tipo Angelo che ci scrivi, quindi tante celebrazioni, ma di fatto i due calciatori non sono sicuri di arrivare, poi prendiamo in giro quelli là, eccetera, eccetera. Allora, non bisogna avere l'ansia da prestazione, come si dice, gli affari sono fatti, c'è l'accordo con il giocatore, con la società. Immagino che Carnevali si è detto certe cose o le ha fatte trapelare, e perché ha i contratti firmati in tasca. Poi ci sono le famose cose da mettere a posto, c'è magari un mese del calendario che inizia domani e quindi magari risparmi qualcosina se fai partire il contratto da domani invece che da oggi.
0: Ma ce ne sono tante le variabili, no? Che noi non vediamo, purtroppo.
1: Il bonus è quello, è il padre che non è contento, che vuole la villa, esatto.
0: Il tifoso è così, vuole il giocatore, punto. Va, dopo del resto, noi dei numeri non ci frega niente, ma ci sono anche quelli.
1: Ci sono anche quelli, ma li lasciamo volentieri a chi di competenza, e noi diciamo quando un affare è fatto, perché ce lo dicono, è fatto, poi se salta ci diranno è saltato, però al momento non è saltato, quindi io non capisco nessuno di tutta quest'ansia che oggi i tifosi vedo che anche sono stracciati.
0: Perché siamo in sofferenza da anni, capito? Quello è il problema.
1: Sì, e poi soprattutto ogni tanto anche spegnere i social aiuta, diciamo.
0: Io quello guardo, l'ho fatto da tanto, infatti lo vivo in modo fantastico, ogni tanto un post e poi basta, via, senza leggere niente.
1: Anche quando proprio c'è il pensiero, tipo oggi con Baresi, che mi ha ricordato i due numeri 6 più grandi della storia recente, almeno del calcio italiano, Scirè e Baresi, che si ritrovano nell'aldilà, insomma, e quindi queste cose qua, sicuramente sì, perché di fronte a certi campioni.
0: A proposito di questo argomento, io ho scritto un sacco di canzoni, no? E ci sono quelle, diciamo, demenziali, che hanno preso ne ho scritta una su Scirea, che credo che era più bella che ho scritto, c'aveva 20 visualizzazioni, perché oggi purtroppo la gente vuole il casino, le cose belle preferisce per quelle lasciarle stare, quelle che emozionano, perché serve più tempo, cioè ci devi mettere qualcosa del tuo, quindi meglio passare sopra, invece dovremmo tornare a queste cose qua.
1: Sì, anche perché poi uno del calcio si innamora per queste cose qua, il resto, io per dire la mia storia personale, fino al 2006 proprio me ne fregavo bellamente, la Juve ha comprato quello, comprava bene, sono contento, guarda che caprone che hanno comprato, ma non me ne fregava niente di bilanci, di cose. Poi dopo, quando ho capito che quello che succede fuori dal campo può condizionare quello che avviene dentro il campo, allora purtroppo anche ho dovuto interessarmene. Ma è stata una cosa forzata, non è che uno lo fa perché si è innamorato di quello, delle polemiche.
0: Certo, assolutamente. No, capito. Io però sai perché mi salvo? Perché c'ho un bimbo di 8 anni che vive il calcio con una passione pazzesca. E allora io prendo esempio da lui, perché da lui tutte quelle chiacchiere che vedi inutili, però dobbiamo tornare un po' alla passione, perché sennò veramente la stiamo un po' perdendo, fermo restando che tutto quello che ci è successo in questi anni, che credo che sia una roba folle, ma siamo ancora qua, e noi ogni volta che ci buttano giù, torniamo.
1: Ecco, a questo proposito, visto che siamo andati sul fuoricampo, ormai ci restiamo, sai che io a volte ci vado a nozze su questi argomenti, ieri abbiamo avuto una puntata speciale con gli avvocati della Fondazione Identità Bianconera, eccetera, eccetera, quindi argomenti che trattiamo abitualmente, ti chiedo, ma secondo te questo campionato che sta per cominciare nel silenzio generale, ovviamente la vicenda di Arbitropoli, fatto che Viglione e Butti, che sono due che hanno ruoli istituzionali, che agiscano da tifosi per avere vantaggi per l'Inter, eccetera, questa cosa quanto toglie di credibilità al campionato? Cioè, adesso al di là del fatto di essere la Juve, dell'Inter, del Milan, eccetera, ma iniziare in queste condizioni senza prendere provvedimenti, va bene non parlarne, cioè basta
0: È la logica conclusione, no? Se tu guardi il sistema Italia, come abbiamo scelto l'allenatore, cioè noi ci capito, guarda, ci lamentiamo che non andiamo ai mondiali, non andiamo ai mondiali, quella squadra è più scarsa di noi, l'altra squadra, e noi vediamo che il problema non è che è a monte, è di più, è sul ghiacciaio del monte. Sì. Perché poi vedi che il resto è tutta una conseguenza, no? Quindi stiamo zitti, la credibilità secondo me l'abbiamo persa da un po'.
1: Sì. No?
0: Questa è solo la conferma del fatto di quello che tutti pensavamo, adesso ce l'hanno detto, però capito, ormai siamo in una fase che è tutto talmente spudorato, va bene? Che prima perlomeno c'era un po' di dignità, no? Invece adesso no. Adesso è totalmente tutta la luce del sole, è proprio modalità Marchese del Grillo, che è il film che spiega la vita, no? Un film di quando 40 anni fa e ancora la spiega,
1: sì, come no.
0: Sì, non siamo noi e voi. Noi siamo noi e voi. Voi non siete. È così.
1: E purtroppo poi i risultati sono quelli che vediamo anche della nazionale, del campionato però, che ha perso fascino, i campioni, eccetera, eccetera.
0: Ma è normale. Poi però non si possono lamentare perché l'hanno voluto loro.
1: Che causa del suo mal pianga se stesso, ma poi piangiamo anche noi che onestamente ne avremmo fatto anche
0: meno. Quello è il problema, che se fosse per loro, se fosse per loro, per me arrivasse Thanos, quello del, che fa, che schiocca le dita, che spariscono, bene, il problema siamo anche noi in mezzo, è tutto lì.
1: Quella è la questione di base. Oh, vediamo un po' di messaggi dei nostri amici, così li commentiamo assieme. Dunque, sì. Pierluigi da Casalpalocco fa i conti a proposito. Dice, un chiarimento se possibile. Sento che siamo troppo in rosa, c'è da sfoltire, quindi entra uno, esce uno. Però dovrebbe entrare uno e uscire due, secondo lui, se vuoi sfoltire. Sì, sì, questo è vero, sì. Però di solito lo sfoltimento arriva fino ad agosto.
0: È aperto, poi secondo me c'hanno tipo un gruppo WhatsApp, gli esuberi nostri, un gruppo, quelli gruppi delle mamme, no?
1: C'è il gruppo della Champions del 96 e il gruppo degli esuberi. Gruppo di adesso, esuberi. Esatto.
0: Secondo me sì, e quindi, capito, chissà quando toccherà a me, quando toccherà a te, tipo Squid Game, no? E sono troppi, dai, anche perché poi un allenatore lavora male, ma lo disse anche Maresca, no? Ricordi l'anno scorso al Chelsea ce ne avevano 40, sì, sì. 50. Cioè dice diventa complicato, ma perché diventa complicato formare il gruppo. È lì il problema, perché poi l'abbiamo visto che alla fine, tu guarda il Paris Saint Germain, ricordi quando comprava tutte figurine? E poi alla fine ha creato,
1: sì,
0: un gruppo,
1: sì, poi non diceva niente, certo. E poi niente. Anche ci va l'allenatore giusto.
0: Noi quello lo dobbiamo ricreare, per forza.
1: Bisogna ricreare quell'ossatura juventina in cui appunto, e credo che questa dirigenza tutta italiana da questo punto di vista possa,
0: sì,
1: aiutare,
0: anche
1: vero,
0: secondo
1: che nessuno,
0: me, a parte
1: Chiellini, nessuno è ufficialmente juventino, ma sanno cosa vuol dire Juventus, e quindi quando ci mettono quella faccia.
0: È quello che ti dicevo prima di Spalletti, no? Sapere dove ti trovi, il contesto è fondamentale.
1: Il contesto, assolutamente. Oh, il nostro amico Claudio invece è ottimista e dirà che, e dice che addirittura il bosniaco, cioè Alaibegovic, diventerà più forte del turco, cioè Yıldız. Dice, rischio la denuncia se lo dico. No, per carità.
0: No, ma per carità. Ma vedi però lui tira fuori un argomento che oggi non si può di più niente. È questo che è folle, capito? È tutto esasperato, cioè è un commento sacrosanto. È un pensiero sacrosanto, per carità. Io penso che per l'età che c'ha è stato messo, gli sono state date responsabilità importanti. E io quando senti paragoni con Del Piero, che per carità va bene, però non dimentichiamo che Del Piero è stato inserito in un gruppo dove c'erano 80 capitani.
1: Non è che faceva il vice di Baggio, per dirne uno, non è che
0: capisci?
1: Il
0: vice si gira, vede David, vede Openda, vede Milik, capisci?
1: E poi un po' gli viene da piangere, secondo me, a volte.
0: Sì,
1: con Seisao
0: io
1: che scarta tutti.
0: Gliela darei. Anche quella, visto, fa casino, dopo niente. Quindi
1: al momento
0: diciamo
1: buono,
0: che non è proprio,
1: diciamo che
0: non è proprio la situazione migliore.
1: Questa Juve mi sembra tanto la squadra di Cipollini senza Cipollini, che fa tutto bene fin lì e poi dopo
0: esatto,
1: vincono gli altri, perché ti
0: esatto,
1: manca quello,
0: alla fine e manca lo sprint finale.
1: Esatto. Tu gli hai preparato lo sprint, tutto bello, tutto perfetto, e poi
0: esatto,
1: vince quell'altro.
0: Arrivi e poi ti passano sopra. Esatto.
1: Oh, Giovanni dal Brasile, a proposito di grandi giocatori, ci dice: avete parlato di due grandi liberi, cioè ovviamente Scirea e Baresi, il cui maestro era grande Sandrino Salvador, che vidi giocare da bambino, che avevo 6 anni. Sì, no, ma ce ne sono stati tanti. Cioè, quello che dicevo prima, che mi dispiace che si sia perso quel ruolo, perché con il calcio che adesso gioca in linea, il libero, che era un po', diciamo, il signore della difesa, quello che poteva anche alzare la testa, che iniziava il gioco, che dettava le marcature, che interveniva quando gli altri non ci arrivavano. Io una cosa che noto sempre, per esempio, caro Leo, che sui cross da tre quarti, fino a 20 anni fa, se prendevi gol, l'allenatore arrivava nello spogliatoio e ti appendeva all'attaccapanni.
0: Certo.
1: Adesso è normale, perché tutti guardano il pallone, devono guardare la linea, la difesa, quello gli sbuca da dietro.
0: E via, ma come il portiere adesso, no? Che deve essere bravo coi piedi, ma... poi però entrano i gol, quindi cioè, diciamo che ci sono delle visioni un po' distorte di questo sport, secondo me dovremmo tornare un po' alle basi, no? Perché no, qua non, ma è così, solo che, capito, poi guarda le analisi, ogni volta che viene fuori qualcosa noi, viene analizzato qualsiasi cosa, e poi semplicemente c'è un errore umano o altro, però se noi iniziassimo a fare quelle cose che hai detto tu, già sarebbe meglio. Il portiere che prende cross della tre quarti, che solitamente
1: esatto, o libero, o uno che si stacca dietro sul cross della tre quarti va a prendere il pallone, cioè non è che bisogna
0: succede
1: fare delle
0: niente,
1: invenzioni straordinarie, esatto,
0: mica
1: se anche non stai in linea esatto. Ti stacchi, vai indietro, prendi la palla, lasci un attimo esatto. tutto lì e buonanotte. Però ripeto, un po' è un ruolo romantico quello del libero, che già il nome insomma, niente, mi piace no, molto
0: perso,
1: come nome.
0: Si è perso il romanticismo, capito lui?
1: Secondo me l'ha messo nella pallavolo per compensare, che prima esatto, non c'era e adesso vediamo, e si è spostato di sport, esatto. Invece ancora Luca da Terni, contro le difese chiuse della Serie A continua a mancare una torre e il portiere che dovrebbe essere di esperienza e non un giovane a strappagare come Suzuki, si dice lui, ma anche un terzino sinistro che vada sul fondo e sappia difendere, quindi un eventuale Cambiaso spostarlo in alto a destra, ci dice
0: ma in effetti Cambiaso a destra sarebbe giocato meglio. Io Cambiaso lo sposterei proprio in alto,
1: ancora un po' più a destra,
0: ancora un po' più in alto, esatto, sì, ma proprio in tribuna, quello sì, però sul portiere ha ragionissima, guarda io sono completamente d'accordo con lui perché lì è una roba che serve la personalità, quella vera, per comandare tutti, per scuotere tutti nei momenti più, perché quello vede la partita da dietro, c'è cioè poco da fa. Quindi serve qua, cioè, ma io Buffon me lo ricordo, lo stadio lo sentivo, cioè veramente sturava le orecchie a tutti. Quindi questa cosa serve, cioè, la personalità lì sul portiere è alla base, no? Suzuki io non vorrei che andava a fare un'altra scommessa, sarà bravo, tutto quello che vuoi, ma è stato bravo lì, essere bravo da noi cambia un po'.
1: Diciamo che Suzuki lo potresti prendere se avessi quello di garanzia tipo Szczesny ai tempi e poi vedi come va e poi dopo lo inserisci, però intanto adesso devi prendere quell'altro perché avevi puntato su Di Gregorio, hai sbagliato eccetera eccetera, sono d'accordo anch'io su questo e poi centravanti, d'accordo, serve uno forte di testa e Colomoni non è piccolino, non è proprio il colpo di testa suo dato migliore, però almeno riempie l'area,
0: però insomma uno sì,
1: ce n'è di più alti, però insomma non è un gigante di due metri,
0: ma anche Mandzukic non era alto, non era piccolo, ma neanche era alto, però adesso non tocchiamo i sentimenti, che è l'ora di pranzo, poi ci rimango male.
1: Io ho
0: dei dolori, capito? Solo questi, ma non li nominiamo questi, ma anche per rispetto loro, insomma.
1: Ma anche per non mettere pressioni a chi arriva, perché paragoni generosi.
0: Questi non li diciamo, non li diciamo.
1: Oh, anche Carlo da Finale Ligure ricorda il grande Salvadore, detto Billy, uno dei miei primi idoli. Sì, ma a me mio padre parlava sempre anche di Castano, per esempio, che era un altro libro. Però sono cose sentite da noi e quindi sono contento che qualcuno si ricordi più indietro di Scirea, Baresi, Beckenbauer, vabbè lo sanno tutti perché è entrato nella leggenda anche se magari l'abbiamo visto giocare poco. Ma i nostri ascoltatori, caro Leo, diranno ma questo qui perché ha chiamato Leo Minà in Umbria, perché lui in un certo periodo, che chi è un po' più giovane magari non sa quello che ha prodotto Leo Minà nel passato recente con il suo ukulele.
0: Ho prodotto diverse cose, tanti, negli anni buoni.
1: Negli anni buoni, però appunto visto che hai evocato la canzone su Scirea, la facciamo ascoltare ai nostri amici con tanto di video, così ti vedono anche di faccia, visto che oggi è la giornata dedicata giornata nazionale dedicata al libero, ribattezziamola così, quindi ci sta anche la canzone di Leo Minà su Scirea. Ascoltiamola insieme e poi ci salutiamo, vai.
0: Va bene.
1: Vai Giorgio.

Quella sera di settembre, una voce rock alla TV, come un pugno nello stomaco, da cui non ti riprendi più, ci ha detto all'improvviso che cosa era successo, e tutti abbiamo pensato, non sarà più lo stesso. Niente più palloni, né cortili coi bambini.

0: Allora avete capito perché abbiamo chiamato Leo Minaio, un musicista juventino, juventinologo, poi c'erano state molte più divertenti, ma oggi mi sembrava il tema quello giusto insomma da riproporre.
1: Ti ringrazio molto, guarda, perché ci tengo tantissimo a questo pezzo, ci tengo veramente tanto perché rappresenta un po', io l'ho vissuto alla fine, no? Però ti dico, secondo me sono quelle figure che se ne parla sempre troppo poco. Quindi è importante. Sempre,
0: io mi ricordo poi questo. Benissimo, come fosse ieri, 2 settembre, che tornavo una sera con gli amici.
1: Guardavo la domenica sportiva con mio padre.
0: Io invece sono tornato a casa dovevo giocare anche la sera a pallone qualunque ora del giorno e della notte, sono tornato a casa, c'era mio papà impietrito davanti alla televisione che ha detto è morto Scirea, è come se mi avesse detto che era morto qualcuno della famiglia, insomma mi sono proprio seduto lì
1: funziona
0: un attimo
1: così,
0: per capire.
1: Perché è il bello, no? È il bello delle passioni.
0: È così. E dovremmo tornare a parlare più di questo se ci lasciano gentilmente farlo, esatto. E non dobbiamo sempre usare la clava per difenderci da attacchi più o meno serrati. Grazie Leo per aver fatto questa bella
1: grazie
0: chiacchierata.
1: Grazie a voi. Fatemi salutare il Club Brufa che anche quest'anno riparte per questa nuova stagione, quindi eccoci qua, siamo pronti e fiduciosissimi. Grazie ancora Radio Bianconera, un abbraccio.
0: Grazie a te Leo, a presto. E questo è l'entusiasmo che poi riempie lo stadium al di là del tifo organizzato eccetera, questo diciamo è la pancia del tifo della Juve che ci piace incoraggiare. Andiamo al notiziario, poi rientriamo ancora i vostri messaggi, ancora ospiti, a frappè.
2: Cose di calcio.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
9: Ci vuole sacrificio.
8: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
9: Ascoltaci.
8: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Eccoci qua, anche oggi arriviamo all'ultima parte di Cose di Calcio per l'ultima puntata del mese di luglio, poi da agosto per un paio di settimane mi congedo da voi e ci rivediamo poi dopo Ferragosto per iniziare la nuova stagione verso il campionato che ricordiamo ripartirà il 23 o dintorni in base ad anticipi posticipi con Frosinone Juventus. Oggi la Juve, come sappiamo, alle 18 gioca alla Continassa con il Nizza, tifosi a invito, diciamo così ovviamente, perché la Continassa ha una tribuna piccolina e quindi ci saranno i tifosi, ma saranno invitati appunto dalla Juventus. Ho chiesto a Camillo De Michelis di mandarmi una probabile formazione, perché io di lui mi fido, perché so che segue la Continassa vita, morte e miracoli, e questa è quella che mi ha mandato. Allora, Di Gregorio tra i pali, Calulu, Gatti, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli, Douglas Lewis a centrocampo, Lisina, Miretti e Obaudo sulla tre quarti e Durmisi in attacco. Quindi questa è una formazione ancora, come si vede, ampiamente estiva, con diversi giovani inseriti, e la curiosità può essere Lisina sicuramente, un giocatore di cui si parla tanto, ma anche questo Obaudo, Durmisi che sta giocando con una certa regolarità queste amichevoli, dopodiché sappiamo che poi quando si inizia a fare sul serio, questi giovani hanno fatto questa esperienza che sicuramente gli servirà, ma poi tornano quelli che devono tornare pian piano Però come vedete Milik, per esempio, che alcuni davano in campo, non c'è. Oh, a proposito di Milik, il messaggio di Achille dalla Certosa di Pavia ci scrive: Milik è un ex giocatore purtroppo per via dei tanti infortuni, ma senza problemi gravi fisici sarebbe un signor giocatore. Oh, su questo siamo d'accordo, questa stagione avrebbe fatto tanto comodo Milik nel periodo almeno di assenza di Vlahovic, perché ha delle caratteristiche che sicuramente come giocatore non si discutono le caratteristiche di Milik. Purtroppo gli infortuni non lo lasciano vivere, ha avuto anche una crisi di cui ha parlato lui proprio a livello emotivo, psicologico, quindi è stato molto sfortunato da questo punto di vista, ma quello è, bisogna rendersi conto che è così e che è difficile che possa tornare indietro da questa situazione, questo va anche detto. Poi Pierluigi da Casalpalocco: mi spiace che sento anche su RBR critiche sempre a Locatelli e Gatti, pagano di essere juventini, io Gatti lo vorrei sempre. Pierluigi, non penso che siamo noi, diciamo, a criticare direttamente Locatelli e Gatti, anzi, quando mi viene prospettata la possibile cessione di Gatti io dico sempre calma, perché è uno che comunque ha personalità e può servire alla causa in una squadra che di personalità ne ha bisogno tanto. Poi tra l'altro sta giocando regolarmente, quindi si sta provando una difesa, almeno quella con regolarità, più Locatelli, cioè il gruppo basso della squadra è stato provato regolarmente in queste partite da Spalletti, e quindi è vero che tornerà Bremer, però lui è pronto, insomma, quindi se queste sono le scelte, mi sembra che insomma Gatti vada tenuto per la prossima stagione. Diamo benvenuto a Luca Gramellini. Ciao Luca.
9: Ciao Luigi, grazie dell'invito, bentrovati.
0: Grazie a te della partecipazione. Allora, caro Luca, dicevo, vabbè, quest'estate è un po' particolare perché con i mondiali la squadra la puoi vedere, non puoi vedere, mercato aperto fino a dopo l'inizio del campionato, solite cose. Ti chiedo, è un po' un sondaggio che ho fatto con tutti gli ospiti nel corso di quest'estate, il tuo grado di fiducia nei confronti della nuova dirigenza della Juventus, Carnevali, Massara, in particolare Chiellini già lo conoscevamo naturalmente, perché pagano un po' anche i 6 anni precedenti, dico prima, lo dico sempre, cioè Carnevali e Massara si sono trovati un fardello ereditato da Giuntoli e da Comolli, non solo dal punto di vista pratico da gestire, ma anche dal punto di vista emotivo, e quindi chiedo a te, insomma, se comunque prevale la fiducia o lo scetticismo.
9: Da parte mia c'è grande fiducia, perché come ho avuto modo di dire già diverse volte, credo che la Juventus si sia affidata a dirigenti capaci. Carnevali non lo conosciamo certamente oggi, sappiamo le sue qualità. Massara ha avuto modo di mostrare nel corso di questi anni di essere un ottimo direttore sportivo. E quindi penso che dal punto di vista dirigenziale la Juventus abbia fatto le mosse giuste, e credo poi, alla luce di quello che abbiamo vissuto nel corso di questa settimana, i segnali siano incoraggianti. Da questo punto di vista c'è massima fiducia, perché, ripeto, penso che la Juve dovesse prima di tutto ricostruirsi a livello societario, dirigenziale, e quindi, diciamo, adesso la nuova triade Ottolini, Massara e Carnevali consegna alla Juve persone preparate che conoscono il calcio, sanno come muoversi nel mondo del calcio. Da questo punto di vista penso che si possa essere tranquilli e contenti. Poi è chiaro, come hai detto tu, quando tu arrivi in un posto e devi lavorare, diciamo, sulla base degli errori commessi negli anni precedenti, e che errori, aggiungo io, è ovvio che non puoi giudicare l'operato di una dirigenza in pochi mesi. Io ho letto cose, secondo il mio punto di vista, incomprensibili, ovvero giudizi negativi nei confronti di Carnevali dopo appena 2 mesi dall'insediamento, dimenticandoci però che, insomma, la Juve in questo momento deve recuperare terreno, deve rimediare gli errori fatti. Penso agli acquisti di Douglas Luiz, di Arthur, di Openda stesso, di Kop Meiners, giocatori ipervalutati con ingaggi molto pesanti che si trovano bene alla Juve, che non hanno mercato, e quindi è difficile fare mercato se non riesci a piazzare quelli che tu ritieni essere i giocatori in esubero. Di conseguenza bisogna dare il tempo a questi nuovi dirigenti di lavorare. Credo che ci siano i segnali perché si possa pensare che si possa far bene, poi vedremo.
0: Sì, tra l'altro Carnevali, lo dicevo anche prima con gli ospiti precedenti, dà la sensazione di essere uno inserito in un altro modo nel calcio italiano rispetto a Giuntoli e Comolli, anche da come si pone quando parla, no? Perché quello che ha detto ieri Direi che da questo punto di vista è una svolta. Adesso ovviamente c'è tempo poi per giudicare il lavoro più avanti, però dal punto di vista comunicativo, che vuol dire sempre qualcosa anche di come tu stai in un certo ambiente, mi sembra che sia cambiata l'aria, ecco.
9: Sì, confermo quello che hai detto, confermo, mi piace molto il suo modo di comunicare, mi piace il suo modo di porsi. Diciamo che ascoltarlo non è mai così troppo banale, al tempo stesso hai la percezione, poi sono cose soggettive, ma la mia è una percezione positiva, nel senso che mi sembra veramente di avere a che fare con uno che sa il fatto suo, con uno, perdonami, non vuole essere una parolaccia, ma con le palle, per dirti che insomma è uno che sa farsi rispettare, che non si fa mettere i piedi in testa, sa come muoversi e dove andare a parare, quindi personalmente c'è grande fiducia. Poi è chiaro, lo potremo giudicare nel corso del tempo, io penso che adesso sia un po' prematuro.
0: Sì, poi Manuel, in ascolto da Pisa, ci dice: consideriamo anche che la nuova dirigenza non ha potuto programmare, essendosi insediata tra giugno e luglio. Infatti sì, nel senso che poi noi ci dimentichiamo che è vero che Colomboni è una telenovela, ma alla fine si è risolta in un mesetto con questa nuova gestione della Juve, neanche, insomma, quindi alla fine probabilmente contano molto le relazioni in quegli ambienti, naturalmente. No, tra l'altro, diversi all'inizio della trasmissione, poi ho cercato un po' di smontare questa cosa, in diversi dice che non sono ancora arrivati Colomboni e Alebegovic, ci saranno problemi, ce li soffiano da sotto il naso. Io ho cercato umilmente di dire che se ci sono state delle dichiarazioni di Carnevali, delle cose filtrate in un certo modo, secondo me perché Carnevali ha i contratti in tasca e aspetta tecnicamente di poterlo fare per annunciarlo. Insomma, non penso che ci siano complicazioni, no Luca?
9: No, tra l'altro credo che sia stato anche detto a più riprese, non è in discussione l'arrivo, sono le tempistiche, questo sì, perché ci sono dei tecnicismi, ci sono dei cavilli burocratici, ci sono situazioni che devono essere limate, messe a punto, però insomma io personalmente, ma ho visto a 360 gradi, tutti siamo stati tra virgolette rassicurati sul fatto che non sono in discussione le operazioni, ci sono cose da sistemare, da limare, da mettere a posto, e poi lo stesso Carnevali, che non può entrare troppo nei dettagli, insomma mi sembra sia stato abbastanza esplicito in tal senso, non è ancora fatta, stiamo sistemando le ultime cose, quando sono arrivato pensavo che la trattativa fosse più avanzata, invece c'erano delle questioni diplomatiche da sistemare, insomma piano piano io credo che tutto andrà loro al proprio posto. Oggi mi sembra, se non sbaglio, abbia detto non so, speriamo oggi ma più probabilmente domani, insomma all'arrivo di Colomboni. È chiaro che la Juve lo vuol portare in tournée, quindi sta accelerando i tempi, ma penso che non ci siano discussioni sul fatto che sia un doppio colpo fatto e finito.
0: E poi bisogna fare attenzione ai numeri che leggiamo, 90 milioni eccetera eccetera, poi bisogna andare a vedere a bilancio quanto pesa quest'anno, perché è quello che conta poi per il fair play finanziario, non che quei soldi lì non siano veri, ma che vanno poi contestualizzati, perché poi ti dico da dove li tirate fuori, solite cose, non avete i soldi, tutte storie che non esistono, insomma, quindi fate molta attenzione anche a da chi vi pone le notizie, ecco, se le vedete sui social, è una cosa, se le vedete su certi giornali, soprattutto dico sempre sulle testate che non vogliono male alla Juve, ecco, prendete di riferimento quelle, che magari state più tranquilli e vi viene meno ansia, perché i social sono un po' ansiogeni, ecco.
9: Sono un po' velenoso, Luigi, consentimelo. Credo che quelle frasi di cui tu hai appena parlato arrivino più o meno dalle stesse persone che sono in grado di negare la presenza di intercettazioni piuttosto imbarazzanti, quindi non ci sono le intercettazioni che condannerebbero ad esempio Butti, no? Noto tifoso interista, e non ci sono i soldi per la Juve, insomma da una parte va della bene
0: stessa,
9: a loro dalla
0: della stessa patria
9: più o meno arrivano dal, perlomeno per quello che ho avuto, per quella che è la mia esperienza di transito sui social, più o meno arrivano da quella stessa parte, ecco.
0: Ecco, tra l'altro sai che ieri abbiamo avuto ospiti gli avvocati della Fondazione Identità Bianconero, visto che anche sui tuoi canali hai ripreso un po' quello che è stato detto, ti chiedo adesso, al di là del discorso generale, al di là del ricorso specifico della Fondazione Identità Bianconera che si oppone alla richiesta di archiviazione per la vicenda di Rocchi, però se effettivamente qualcuno si sta ponendo il problema della credibilità di questo campionato, che inizia con questa cosa di pressione, questa montagna di pressioni sul sul designatore certificate comunque dalla Procura di Milano, perché sono certificate, messe e scritte nere su bianco da una procura, e soprattutto con personaggi delle istituzioni sportive come Viglione, come Butti, che restano al loro posto nonostante sia chiaro quello che hanno fatto, cioè hanno agito da tifosi dell'Inter cercando di mettere pressioni ulteriori sul designatore, perché questo arbitro sì, quello no, quello porta sfiga, eccetera eccetera. Qualcuno si sta preoccupando di questo, a parte noi, diciamo, sponda bianco-nera della comunicazione?
9: Guarda, la cosa che è sconvolgente, e lo dico senza timore, è che non parliamo di Juventus contro Inter, perché la Juventus nella situazione attuale di queste intercettazioni, tra virgolette, conta il giusto, perché la Juve non era un antagonista dell'Inter, ma parliamo a carattere generale proprio della regolarità, no? Della credibilità. Se chi redige i calendari, che è legittimato ad avere una fede sportiva, ci mancherebbe, poi andiamo ad indagare, è stato anche dirigente di quella squadra, ma si permette dichiarazioni di quel tenore, cioè io trovo scandaloso intanto che non abbia avuto, così, tra virgolette, il buon gusto di dire rimetto il mio mandato, do le dimissioni, ma che non ci sia stato un sollevamento popolare, lasciamo stare la Juventus, ma anche da parte delle squadre che magari sono state in competizione con l'Inter per vincere lo scudetto, o comunque che hanno conteso lo scudetto sicuramente più della Juventus. Perché? Perché questo non è un problema che deve riguardare la tifoseria dell'Inter, la tifoseria della Juventus, cosa è stato Calciopoli, cosa è stato Arbitropoli, cioè è una questione proprio di etica dello sport, che è secondo me assolutamente incomprensibile e che quindi deve essere combattuta. Cioè non si può pensare di credere in un prodotto guidato da figure apicali nelle istituzioni che poi vengono intercettati e si rilasciano a quelle dichiarazioni. Secondo me è assolutamente controproducente proprio per la credibilità del prodotto Calcio Italia, e quindi mi aspettavo che ci fosse decisamente una maggior sommossa popolare al di là delle tifoserie, che comunque c'è stata poco, anche da parte dirigenziale, da parte di certa parte della stampa. Non vogliamo dire quella che magari è filo interista, ma sarà una parte di stampa che magari ha più a cuore altri colori. Mi aspettavo un maggior presa di posizione, una maggior richiesta di chiarezza, proprio anche dal presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Giovanni Malagoppi, insediatosi, perché è brutto cominciare un campionato con queste ombre. Perché qui ci si rifà tutti al fatto che la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione, e quindi non c'è nulla. No, ma le intercettazioni ci sono, cioè la Procura può anche dire io tendo ad archiviare, ma la giustizia sportiva dovrà andare più a fondo. Poi adesso vabbè, c'è il lodo Agnelli che magari consentirà, eventualmente dovesse intervenire la giustizia sportiva, sì, che si possa andare a rimediare in maniera differente. Però obiettivamente, al di là degli scherzi, delle battute, degli sfottò, della rivalità di tifoserie, io credo che proprio da un punto di vista etico sia inaccettabile quel tenore di intercettazioni che ci sono state propinate sulla stampa. E quindi sono abbastanza sorpreso che ci sia questa voglia di chiarezza solo da fronte identità bianconera, parte della tifoseria bianconera, qualcheduno che va dietro identità per fortuna c'è, però in linea di massima mi sarei aspettato ben di più. Fosse stata la Juve, apriti cielo, sarebbe stata un'unione popolare, nazional popolare contro la Juventus e contro la tifoseria bianconera.
0: Sicuramente poi c'è sempre il discorso che se tu avessi messo Juve al posto di Inter in tutte le intercettazioni, sicuramente l'eco sarebbe stata diversa a livello mediatico, e poi la procura sportiva abbiamo imparato che si muove in base all'eco mediatica delle cose, quindi se non se ne parla chi ne sta in vacanza e pensa ad altro, insomma abbiamo capito che funziona così, se se ne parla su certi organi soprattutto si muove anche lui, e quindi vediamo cosa sarà, perché questo è l'altro tema grosso, cioè procura federale, due pesi due misure, insomma questo è un altro tema che toglie ulteriormente credibilità. Poi succederanno cose strane, tipo che quello che ha fatto i calendari, tra l'altro l'anno scorso con il pasticcio di Sinner, con il derby di Roma, con il pasticcio del derby di Torino all'ultima giornata di sera, con tutto quello che è successo anche fuori dallo stadio, e poi ci sono confronti tra società, diciamo che come sono state trattate le società che erano in coppa in alcuni casi e in altri, insomma tante cose anche sul calendario. Ma poi ci potrebbe essere il clamoroso confronto tra Viglione, avvocato della FIGC, e Andrea Agnelli davanti al TAR, perché alla fine se la FIGC ci va tramite il suo rappresentante dell'ufficio legislativo, che è Viglione, che è un altro che nelle intercettazioni risulta faccia pressioni per gli arbitraggi di un tipo piuttosto che dell'altro. Queste sono cose paradossali che bisogna mettere in campo, perché quello che succederà è che sta succedendo, perché poi non è che se non se ne parla le cose non succedono.
9: Però vedi, ci sono giornalisti di chiara fede nerazzurra che piuttosto io tacerei, cioè non aprirei bocca, no, ma si prodigano proprio per smontare il tutto. Questo, cioè, voglio dire, veramente mi sconcerta, perché se quelle dichiarazioni fossero state fatte da Butti e da Viglioni, tifosissimi della Juventus, sappiamo perfettamente che i giudizi sarebbero stati altri. Quindi, siccome qui stiamo parlando di assolutamente di tifoserie, di tifosi e non di istituzioni, ci dovrebbero essere chi dirige le istituzioni, in questo caso mi rifaccio a Giuseppe Chinè, che è il procuratore federale della FIGC, che deve prendere in pugno la situazione e mettere da parte qualsiasi questione di tifo. Qui si deve andare avanti per la credibilità del calcio in Italia. Ci sono figure che ricoprono ruoli così importanti che non possono, nella maniera più assoluta, essere sorpresi in simili dichiarazioni.
0: Assolutamente, speriamo che appunto Malagò, che mi sembra uno che dal punto di vista di come esce la sua immagine è abbastanza preoccupato, ne faccio una questione di immagine sua personale e che quindi intervenga lui, perché ho capito che a parte Maldini nessun altro ha intenzione di dimettersi, diciamo, in quegli ambienti lì. Quindi o interviene Malagò dall'alto oppure ci teniamo questi qua anche per tutta la stagione. Ti porto sull'argomento della giornata, che è un argomento triste, la scomparsa di Franco Baresi, col messaggio del nostro amico Carlo da Finale Ligure, che prima ricordava anche Salvadore come grande libero, però dice: la grandezza di Scirea è tale che Baresi, seppur fortissimo, dovette aspettare il ritiro di Gaetano per esordire in nazionale. Adesso non mettiamoli in competizione, perché poi i tifosi della Juve diranno Scirea, quelli del Milan diranno Baresi. Quello che dico io, due grandi esponenti di un ruolo che prevedeva la classe in difesa, cosa che poi si è persa col nuovo modo di giocare, proprio dal Milan di Sacchi in poi, tra l'altro, paradossalmente, che Baresi ce l'aveva. E quindi un pochino mi dispiace questo, anche se poi qualche amico, per esempio su Twitch, ci scrive che anche Bonucci è stato un libero, sì, a suo modo, però 3-5-2 è diverso, perché lì c'erano le maglie, erano un numero, c'era portiere, poi terzino destro, terzino sinistro, stopper e libero, questa era la difesa tradizionale, quello lì si è proprio perso. Ti chiedo, insomma, che valutazioni fai tu di queste figure in generale, ecco?
9: Ah, è chiaro che io penso di rappresentare in quello che dico la stragrande maggioranza dei tifosi italiani. Credo quando se ne va una persona come Baresi, che ha rappresentato per il Milan, per il calcio italiano e un po' per tutti noi sportivi, un esempio, un campione, perché quando uno è un campione, a prescindere dalla maglia che indossa, gli va riconosciuto il fatto di essere un campione. Poi ci sono altri tipi di giocatori che magari sono stati dei campioni, ma magari hanno macchiato la loro immagine con atteggiamenti non proprio idilliaci. Credo che Baresi invece sia stato campione a tutto tondo, massimo rispetto per quello che ha fatto in campo, fuori dal campo. Quindi è una perdita importante. Io, tra l'altro, sono stato profondamente dispiaciuto la prima volta che ho letto la notizia, e siccome fu lanciata da testate giornalistiche assolutamente rispettabili, riconosciute, sono, tra virgolette, cascato nell'errore di esprimere le condoglianze quando ancora non era avvenuto il fatto. Oggi purtroppo mi ritrovo a doverlo fare realmente, ma lo faccio veramente dispiaciuto, perché sono quelle icone che quando ci lasciano un vuoto, perché, ripeto, credo fossero, al di là di quello che abbiano fatto per la squadra, per la nazionale, campioni di tutti, da ammirare veramente. Quindi un grande dispiacere,
0: assolutamente. E calcisticamente dispiace che proprio lui fu uno dei due a sbagliare i rigori là a Pasadena, lui e Roberto Baggio, pensa a te. Voglio dire, anche questo è bello dell'Italia, cioè che poi quelli più forti, più bravi, i miti, sbagliano i rigori. Questo dovrebbe servire a tutti noi per dire: oh, i rigori si sbagliano, ragazzi, succede. È capitato a Baresi, è capitato a Baggio.
9: Lui, tra l'altro, è uno che a distanza di 36 anni da quel giorno, credo sia forse l'unico in grado di operarsi in una competizione dopo la prima giornata e rientrare per la finale. Credo che quella velocità lì di ripresa non l'abbia mai avuta più nessuno, nonostante l'avanzamento della tecnologia, della tecnica, della medicina.
0: Sì, c'è anche una cosa di volontà ovviamente dietro, che non è trascurabile. Grazie Luca per essere stato con noi, ti auguro buona estate, io me ne vado un po' in vacanza, quindi ci vediamo prossimamente. Ciao, ciao Luca.
9: Buona estate, buone vacanze e un caro saluto a tutti.
0: Oh, ancora qualche messaggio vostro. Sebastiano da Lecce scrive: in relazione alla mancata sommossa popolare circa la questione Arbitropoli, pochi hanno avuto la contezza di ciò che sia successo davvero, considerato che le testate giornalistiche ne hanno parlato solo al momento dell'archiviazione per giustificare qualunque operato. Non per niente la questione si chiamava Silenziopoli, e su questo siamo d'accordo. Come dicevo prima, se non se ne parla su certi giornali è come se non esistesse, ma non è così, perché le cose ci sono e sono una contraddizione enorme con cui questa stagione si appresta a cominciare. Altri dicono, Claudio ci scrive, le altre squadre non si lamentano perché ci sono dentro anche loro, diciamo che il sistema sappiamo che può avere dei vantaggi e degli svantaggi per tutti e anche delle pressioni per tutti. Invece volevo leggere anche questo messaggio di Raffaele da Bergamo, che saluta il nostro Leominà che è intervenuto prima, un saluto al grande Leominà. A presto, il primo anello della Curva Nord, abbiamo l'abbonamento vicino, ti dice Raffaello da Bergamo. Quindi Leo, se sei ancora all'ascolto, trovi un amico, e poi anche lui riposa in pace, immensa leggenda, Franco Baresi. Poi, per quanto riguarda invece la Juve che scenderà in campo questo pomeriggio alle 18, ricordiamo, con il Nizza, ultima amichevole prima della partenza per la tournée tra Hong Kong e l'Australia, in cui la Juve farà amichevoli di un certo livello. L'ultima amichevole pre-tournée è quella di oggi pomeriggio 18, ricordiamo, alla Continassa, ma a porte tra virgolette chiuse, cioè i tifosi su invito, non si può andare a vedere la partita così. La probabile formazione che ci ha dato Camillo De Michelis è la seguente: di Gregorio, Calulu, Gatti, Kelly e Cambiaso, Locatelli, Douglas Lewis, Licina, Miretti, Obaudo e Durmisi. Questi dovrebbero essere gli 11 scelti da Spalletti, poi vediamo se ci saranno delle novità. La cosa interessante, appunto, ripeto, è che almeno la parte bassa della squadra è stata provata con regolarità. Invece, leggendo i vostri messaggi ancora al volo, c'è chi ci propone una probabile formazione per o quella che lui vorrebbe, il nostro amico Luca, per la prossima stagione: Martinez, poi Tomori, Bremer, Calulu, Ruggeri, Kessié, Locatelli, Cambiaso, Ildiz, Alaibegovic, Colomani. Quindi tu sposteresti Cambiaso più in alto con un terzino alle sue spalle come Ruggeri. E beh, questa è anche un'idea interessante da tenere presente. Poi tutte le formazioni adesso d'estate ci possiamo divertire finché vogliamo, perché tanto i soldi non li cacciamo noi, e quindi facciamo le formazioni come ci pare piace. Grazie a Giorgio in regia, a voi tutti per essere stati con noi, e vi saluto, vi do l'appuntamento a dopo Ferragosto. Mi prendo una piccola pausa, poi torniamo con il solito Juve del lunedì e con Colpo Gobbo naturalmente al venerdì, insieme a Dario Ghiringhelli, che adesso è pronto a entrare qui in studio al posto mio. Ciao a tutti, buona estate, ci sentiamo presto.
10: Cose di calcio.
11: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, lo ha detto il premier Pedro Sanchez, arrivato nell'enclave iberica in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti entrati via mare e via terra nelle ultime 24 ore. 24 i cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che sollecita i rimpatri siano rapidi.
1: L'emergenza migrante a Ceuta sono in corso costanti contatti tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da ieri il governo italiano sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna. Fonti di Madrid replicano a Roma. La crisi a Ceuta non è legata con la regolarizzazione dei migranti approvata dal governo spagnolo. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna.
2: La cronaca è stata uccisa a coltellate dal figlio. La donna oltre 80enne è trovata morta in mattinata nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo 52 anni si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del PM. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Alcuni testimoni avevano riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento e all'arrivo delle forze dell'ordine il figlio, che viveva insieme alla madre, era stato immediatamente prelevato.
1: Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camellini torna in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello della città di Kisumu. L'uomo, in carcere dal febbraio 2022, era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Disposta l'immediata scarcerazione dell'uomo, potrebbe già avvenire nelle prossime ore.
2: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani saranno 19. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità e il prossimo weekend i termometri impazziranno, avvertono i meteorologi. Toccheranno 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Più colpito dalla canicola sarà il centro-nord e i rischi per la salute arrivano anche dall'afa opprimente.
1: Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo, insieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, il messaggio di Alessandro Nesta. Quanto dolore e quanta tristezza. Ciao capitano, scrive Roberto Baggio su Instagram.
2: È tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

Babbo, c'è il fulmine, eh? Ci sono i lampi, i tuoni, i fulmini, c'è di tutto, perché si è spaventato anche il nostro Manuel in regia. Mi sono spaventato anch'io di ritorno, di passaggio dalle vacanze, ancora qualche giorno. Sono venuto a vedermi l'amichevole che molto probabilmente salterà se continuerà questo tempo. Naturalmente non è verità quello che dico, ma su Torino si sta imbattendo un incredibile temporale in alcune zone. Si parla anche attorno alle 18 di grave grandinata, quindi il fischio d'inizio avverrà con la caduta della grandine. Speriamo che possa gestirsi tutto al meglio. Buona giornata dal direttore, buona giornata ad Antonio Paolino, buona giornata a tutti voi, Gobbi, Gobbacci, come state? Allora, io ho staccato un po' la spina, vi ascoltavo, vi vedevo, mi informavo, però voglio sapere da voi oggi, prima di questo terzo test amichevole. Tra l'altro Camillo è lì con la sua tenda, non c'è il divieto di campeggiare attorno alla Continassa. Ci guarderemo poi questa amichevole alle 18 in compagnia da studio con Dario Ghiringhelli, una gradita ospite, collegamenti con noi alla Continassa. Quindi ero venuto per studiare, annusare, respirare un po' la nostra Juventus. Che cosa mi dite? Fatemi da postini, siete voi i postini di questi 10 giorni in cui non ci siamo visti. Come sta la Juventus? Come l'avete vista? Come la considerate? Cosa vi aspettate anche solo dall'amichevole di questa sera? Un po' aggiornatemi, insomma, su quello che è avvenuto. Camillo mi diceva che Carnevali gli ha detto, non neppure sotto traccia, che è difficile che arrivi Colomani oggi. Lui è rimasto qui ad aspettare Colomani. Non è oggi il giorno giusto, diciamo, dopo l'amichevole, nella serata, domani, in attesa anche che si concretizzino altre operazioni. Questa Juve, caro direttore, comincia ad intrigarmi. Allora dovevate dirmelo, dovevano dircelo, così saremmo stati tutti belli tranquilli. Certo che non è facile, certo che noi oramai resettiamo tutti i ragionamenti che abbiamo proiettato, ottimistici, pessimistici, non facciamo niente, abbiamo cambiato. I tecnicismi sono quelli che stiamo notando in queste ore, in queste settimane. Quello che si riesce a fare lo si fa, si è chiuso dopo un lungo travaglio, l'arrivo di Colomani. Ci sono ancora quei dettagli, c'è il 31 luglio che è oggi, c'è probabilmente qualche incastro che deve ancora andare a buon fine, ma intanto si sta smuovendo qualcosa. E mi fa piacere questo primo messaggio che arriva da Cici. Ciao direttore, questa Juve comincia ad intrigarmi. Dobbiamo avere un po' di pazienza, ne abbiamo avuta tanta, discretamente tanta, ne abbiamo bisogno, ce ne sarà ancora di averne pazienza. Ce ne sarà bisogno, e intanto adesso inizia un po' anche la fase delle cessioni. Per quanto riguarda le cessioni, c'è un post mercato che pregherei poi di andare a controllare, e lo faremo anche qui dalla regia di Torino con Manuel, tutto Juve, gli aggiornamenti di mercato con Bianconera News. Tutto il nostro gruppo informatissimo, quantomeno tempestivo nel raccogliere quelle che diventano da indiscrezioni poi anche notizie. Ebbene, c'è una cessione, Pedro Felipe al Racing Santander, quindi è ufficiale. Nel prossimo blocco avremo, tra l'altro, recupereremo il blocco e il collegamento con Nicolò Ceccarini, che è lì che scrive, che prende appunti, che cancella. Ma doveroso, lo sto vedendo anche in televisione, su Sky, sui nostri monitor qui di Torino, e lo avrete già appreso, quello che era circolato un po' troppo frettolosamente, come la morte di Franco Baresi. Mi sembra già un giorno fa qualcheduno si era espresso a tal riguardo. Bisogna sempre aspettare i bollettini medici ufficiali, ma sapevamo che le condizioni erano gravissime e riguardavano il grande capitano, perché io lo considero il grande capitano, col difetto dell'alzare troppo in fretta il braccio all'epoca,
a dire il vero, ma era una caratteristica di Franco Baresi. Ma al di là di questo, classe, leadership e rispetto dentro e fuori dal campo. Io penso, se penso a Baresi, penso a Gaetano Scirea, se penso a quel Milan, penso alla Juventus di Trapattoni, se penso a questi due giocatori che ho citato. Mi vengono in mente poi allenatori come Sacchi, come Capello, come per la Juventus Trapattoni, Lippi, cioè mi vengono in mente tante belle immagini e partite del passato. Se ne va una brutta malattia, non era neanche anzianissimo e quindi ci uniamo al cordoglio dei grandi sportivi che hanno avuto il tatto, la sensibilità di attendere quantomeno un comunicato ufficiale da parte non dei parenti, da parte dei medici che lo avevano in cura, mi dicono, da ormai tanto tempo. Detto questo, intriga questa Juventus. Andiamo a vederci, a gustarci questa amichevole. Il Nizza arriva da due. Sarà anche per il Nizza la terza amichevole. Intanto stiamo vedendo immagini di questa mattina, tarda mattinata, l'arrivo di Carnevali che si è fermato davanti al J Medical e che ha comunicato con alcuni presenti, molti ragazzini, li vedete in attesa, erano lì in attesa di Colomwany, che non sarebbe arrivato Colomwany. E noi ci fermiamo ancora a questa dichiarazione velata, la definisco, perché probabilmente ci sia anche la Juve se lo aspettava questa mattina, ma poi non è arrivato, non è arrivato, potrebbe arrivare nelle prossime ore. Carnevali, complimenti per questa strategia tenuta sotto traccia e speriamo che tutto possa servire per migliorare la nostra Juventus. Allora, aspetto i vostri messaggi, i vostri vocali al 340, non vorrei darvi un altro numero, 340-5425-324, in maniera da illustrarmi dal vostro punto di vista quello che è stato fatto in questi 10 giorni, quest'ultimo periodo. Ditemi la vostra. La vostra, soprattutto, ditemi quello che pensate e informatemi. Colpo gobbo, quest'anno è stato un po' così, mi vedete un po' qua, un po' là, con qualche anche giorno di riposo in mezzo, ringraziandovi per i tanti che siete sempre, che seguite le nostre trasmissioni e naturalmente anche per la tolleranza che avete dimostrato nei confronti di qualche piccola e doverosa replica che siamo stati costretti a mandare, naturalmente.

il nostro grande Manuel, e oltretutto ha abbassato un po' anche l'aria condizionata, ha chiuso le finestre, se no entra l'acqua, si sta benissimo. Va bene. Ore 18, l'amichevole con il Nizza. Dicevamo Nizza che ha vinto due partite, 3-0 e 4-0, o 4-0 3-0, adesso non ricordo, l'ho letto qua e là. Un Nizza che ha rischiato la retrocessione l'anno scorso, arrivata sedicesima, quindi ha faticato, così come abbiamo faticato noi a centrare un posto in Coppa, onestamente, ci auguravamo qualcosa di meglio, e quindi... Questi acquisti vi attizzano o sono quegli acquisti, dovevamo farne altri? Eccolo qua, grazie Manuel, Calciomercato Live aggiornato, seguitissimo. Lucumi, il prossimo colpo, con Sensao, possibile cessione, Vicario Suzuki per la porta, e poi Zirze, sfida a due per Teo Hernandez. Io vi... ne dà testimonianza l'editoriale delle ultime settimane, le ultime due settimane, quindi nell'arco di 7 giorni mi sono appeso un po' a qualche piccola indiscrezione che mi arrivava da chi sta lavorando per migliorare la Juventus, che ne sa sicuramente più di tanti di noi, per migliorare la Juventus, che ne sa sicuramente più di tanti di noi, anche cronisti. Intanto i funerali di Franco Baresi martedì 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Questo per dare un dato che viene aggiunto proprio adesso per chi volesse vicino e testimoniare con la sua presenza l'affetto anche per una bandiera del calcio italiano, al di là di un simbolo indiscutibile del club rosso-nero. Dicevamo, si sta lavorando per il portiere, si è allontanato Martinez, c'è la Aston Villa che tiene duro ed era la scelta principale, la volontà di Spalletti di arrivare a questo portiere. Si dovrà accontentare, tra virgolette, di uno tra Vicario e Suzuki. Il Tottenham ha aperto al prestito con obbligo di riscatto, comunque di cederlo, si sta lavorando per quello. E Suzuki è stata un'operazione di disturbo della Juventus, questo l'ho detto e mi risulta ancora questo, per ritardare l'accasamento, la possibilità per il Paris Saint-Germain di arrivare proprio al portiere del Parma, con cui la Juventus aveva aperto anche delle trattative per Pellegrino. Pellegrino non è sfumato del tutto, è il 9 più simile a Vlahovic, eccolo qui svelato il nome, Vlahovic Pellegrino, a meno che non succeda qualcosa che finora non abbiamo previsto, non siamo stati così bravi. Per l'attacco, Vlahovic non lo insegue Carnevali, ma Carnevali non ci ha mai detto assolutamente a noi non interessa. Perché non è così. Ha detto e sottolineato che non insegue i giocatori a cui la Juventus, quella prima di lui, aveva formulato nei suoi confronti, di suo padre, del suo entourage, una proposta ben chiara. Come per dire, se vuoi il citofono è acceso, funziona, come ha detto Spalletti, vieni e ne possiamo parlare. Ha fatto capire... Io non inseguo, non cerco, ma non ha detto la Juve non vuole Vlahovic. Certamente, se le cose cambieranno, arrivasse l'altro attaccante, che a questo punto è complicato vedere partire per la tournée domenica pomeriggio in Asia e Australia. Cosa capiterà? Capiterà che lo potrai aggregare o capiterà che continuerà ad allenarsi o arriverà a Torino con la squadra di rientro, e potremmo trovarci quindi tra una decina di giorni per l'ultima amichevole, quella con la Next Gen, il fatidico numero 9 della Juventus. Ma intanto, che sarebbe stato bello avere già adesso, ma che intanto è una Juventus poco distante, migliorata, e come dice qualcuno comincia ad intrigare tifosi, e comincia anche ad essere quella più simile a quella desiderata proprio dal nostro allenatore.

0: Senatore, dalla Spagna arrivano conferme, Sorloth resterà l'Atletico. Era stato un obiettivo strategico, era stato individuato Sorloth, il norvegese Sorloth, perché lì dobbiamo andare ancora a chiudere una trattativa per Nico Gonzalez, ma a quel punto ti conviene prendere dei soldi, visto quello che stiamo facendo anche sulla tre quarti. 14:19, noi andremo avanti fino alle 16, poi daremo la linea a Roma, ci palleggeremo la linea con Roma, con Enzo Marangio, che segue... No. Avremo poi a seguire, proprio perché c'è l'amichevole, abbiamo modificato un po' il tutto e saremo pronti per fare interventi dalla Continassa. Da dove qualche minuto fa avrei voluto darveli subito, naturalmente, però eccolo qua. Amichevole, i convocati per Juventus-Nizza. Terzo appuntamento amichevole per la squadra guidata da Luciano Spalletti, oggi bianconeri, ore 18, fischio d'inizio, ospiteranno lo Juventus Training Center il Nizza. La gara, in programma alle 18, sarà trasmessa, sarà raccontata, aggiungerei io, anche da Radio Bianconera, e dalla Continassa, ricordiamo, a porte chiuse, mi dicono che ci sarà un gruppo di tifosi, i member, quei pochi posti riservati a sponsor e naturalmente operazioni commerciali della Juventus, e non entro nel merito della spiegazione. Capirete anche voi che non si voleva fare una partita amichevole, aprire lo stadio, ma si è ospitato il Nizza, che è arrivato ieri, è stato ospitato addirittura al G Hotel, e poi ripartenza immediata subito dopo la partita in direzione Costa Azzurra. Allora, intanto prendiamo confidenza anche con i numeri di questo al momento assegnati, perché qualcosa varierà. Abbiamo delle assenze, lo scopriremo. Intanto non c'è Perin e non c'è Boga. Tra l'altro, apriamo la chat e vi confermo quanto abbiamo detto. Assenti anche Perin e Boga, i motivi li andiamo a prendere da Tutto Juve, ce ne sta dando aggiornamento Camillo De Michelis. La Juventus affronta il Nizza senza 9 giocatori. Ecco, grazie Camillo De Michelis anche per questo dato. Assenze pesanti per Spalletti come Boga e Perin, indisponibili per problemi fisici. I problemi fisici in questi casi sono gli affaticamenti da inizio stagione. Occhi aperti sulla situazione contrattuale di Perin. Negli editoriali di Tutto Juve di quest'ultimo periodo e su Bianconera News ho sottolineato: potrebbe non capitare nulla di quello che dico. Potrebbe capitare tutto, farebbe solo capire che il fiuto c'è stato. Niente di più. Perché è veramente complesso capire anche quelle che sono le operazioni più interessanti, quelle che potrebbero naturalmente garantire dei soldi alla società. Ma dietro questa possibilità, non questo infortunio, ci mancherebbe, tanto non avrebbe giocato quello che è, tu dai spazio ancora a Di Gregorio. Di Gregorio lo si vuole recuperare, non per essere titolare, potrebbe esserlo a volte, ma per essere rigenerato e rimesso sul mercato ad un prezzo non sotto costo, come potrebbe essere adesso. Cioè, chi ti cerca Di Gregorio in Europa? Qualcuno? Forse. Chi ti cerca Di Gregorio in Italia? Qualcuno di più? Bene. A quale prezzo? Sotto costo. I nostri dirigenti non vogliono cedere a queste condizioni. Quindi, un portiere di riserva come Di Gregorio non deve farvi venire proprio il fegato marcio, ma qualcosa di meno. Perché quando lo vai a recuperare, eventualmente, con un briciolo di fortuna, è un portiere che può fare benissimo la riserva, che ha fatto tra l'altro non benissimo la stagione scorsa, ma ditemi chi della stagione scorsa ha fatto benissimo alla Juventus. Quindi se cambia un po' l'aria, se non piove più su Torino, se non arrivasse la grandine, se cercasse poi un infortunio, qualcuno, una squadra, un portiere, ecco che puoi far crescere all'ombra di un portiere titolare più esperto, più maturo di quello che è stato, anche che ha mostrato di essere Di Gregorio, aggiunge anche il portiere della Next Gen ed ecco che, perché in uscita potrebbe esserci Perin, che ha espresso il desiderio di giocare di più di quanto ha fatto quest'anno la Juventus, non pretendendo il posto alla Juventus, ma chiedendo di chiarire con lui quali potrebbero essere le prospettive per la prossima stagione. Allora, riaprendo il dato dei convocati, la Juventus affronta il Nizza senza 9 giocatori, e dicevamo, compreso Boga e Perin, costretti al forfè. Tra gli assenti figurano, sorpresa, Boga e Perin. L'ivoriano soffre di una sindrome vertiginosa che lo ha costretto a fermarsi e che verrà monitorata dallo staff medico bianconero nei prossimi giorni. Mattia Perin invece è alle prese con un affaticamento muscolare e in via precauzionale non prenderà parte alla gara. Lo staff della Juventus non vuole correre alcun rischio in questa fase della preparazione, anche perché dovranno partire, salvo operazioni last minute, ma non mi sembra che possano capitare adesso, quindi nella lista dei convocati per la tournée ci saranno anche loro due, poi se capitasse qualcosa, non dico per entrambi, per Perin o per qualche altro giocatore, è un attimo che la sera lo vedi, non lo faranno parlare e poi il mattino dopo si aggregherà, che ne so, a qualche squadra in giro per il mondo o in giro per l'Europa. I reduci dal mondiale proseguono il lavoro alla Continassa. Gli altri assenti sono quasi tutti i giocatori rientrati dal mondiale per club che hanno bisogno di proseguire il programma di allenamento personalizzato prima di tornare a disputare una amichevole. Lo staff tecnico ha infatti programmato un percorso graduale per permettere a ciascun calciatore di ritrovare la migliore condizione atletica senza accelerare i tempi. E tra questi, attenzione alla situazione Thuram, alla situazione Yıldız, che negli ultimi giorni ha lavorato parzialmente col gruppo, ma vi ricorderete che eravamo partiti e ci eravamo anche un po' sbilanciati seguendo il venticello del rischio operazione. Più per Yıldız che per Thuram c'è bisogno di riposo, c'è bisogno di lavoro personalizzato, c'è bisogno di non caricare come gli altri. Oltretutto, Thuram ha potuto iniziare prima i lavori senza gli affaticamenti del mondiale. Yıldız questo non l'ha potuto fare. E questo potrebbe incidere anche non sulla non partenza per gli Stati Uniti, per la tournée, ma per un impiego ottimale già all'inizio della stagione. Perché ricordate, domani si cambia il registro, domani si cambia il calendario e si passa all'ottavo mese dell'anno, ovvero agosto. E di settimane praticamente ne rimangono solo 3 all'esordio. Noi giocheremo 3 amichevoli in tournée, se ne aggiungerà l'ultima, quella di lunedì 17 contro la Next Gen, e poi la settimana dopo, successiva, inizia il campionato. La Juventus in trasferta, esordirà in trasferta a Frosinone. Caro Manuel, mi dici se c'è qualche vocale di qualcuno che ci vuole informare? Intanto mi dice di sì, quindi vi ringrazio per chi ha colto questa intro di questo colpo gobbo inedito, inusuale, in attesa di collegarci poi, come vi dicevo, alle 16 con Roma. E poi alle 18 qui da studio ci sarà Dario Ghiringhelli e ci saremo anche noi, Samuel Taffesa, Antonio Paolino, Camillo De Michelis e altri ospiti, naturalmente, per colpo di tacco Juventus-Nizza alla Continassa, fischio d'inizio alle 18. Vai con i vocali, informatemi sulla Juve. Come
1: buongiorno,
0: sta?
1: Antonio, Luca da Terni, piacere risentirti. Volevo Ciao. Dire che sono fiducioso della nuova società, so che sono competenti, però mi sembra che si siano dati tanti soldi per due che secondo me non erano priorità su questa formazione. Cioè, nel senso, se il mercato finisse oggi non sarei contento. Se il mercato, com'è, finisce tra un mese e arrivano un portiere d'esperienza e non Suzuki che è strapagato ed è giovane, secondo me. Un terzino sinistro assolutamente perché Cambiasso è improponibile e in quel lato non sa difendere e non va mai sul fondo e lì c'è bisogno di qualcuno che vada sul fondo e non tolga spazio a Lembegovic e a Yildiz. Quindi Cambiasso lo metterei in alto a destra al posto di Conceição, magari non come titolare, magari cambiando modulo, se fai il 4-2-3-1 come titolare, altrimenti lo lasci in panchina. E penso che la Juventus abbia bisogno anche di un Pellegrino davanti e un centrocampista come Kessié, ed eventualmente anche un difensore, credo che siano tanti pezzi da mettere.
0: Assolutamente d'accordo sul fatto che non può finire qui, però ti fa capire che una delle due priorità erano l'attaccante e io dico forse il portiere, perché continuo a ripetere, per quanto scarso sia Di Gregorio, io non vedo arrivare il nome di un portiere che mi convinca che la Juventus prenderà la metà dei gol o che non prenderà più gol al primo tiro accidentale. Facile o difficile. Dipende dalle stagioni, dipende dal grado di sicurezza che ti dà il reparto difensivo, dipende da quanto la squadra sarà brava ad impostare e a difendere alta, magari tenendo i pericoli lontani. Quindi io il portiere non lo considero il principale problema della Juventus né dell'anno scorso e neanche del prossimo. Non che mi fermerei a Di Gregorio, certamente no. Ma non riesco a capire come ci si può fidare dell'arrivo di un vicario barra Suzuki ed essere convinto che Suzuki possa fare meglio alla Juve rispetto al Parma, tanto per essere chiari. Perché la Juve è più forte del Parma, ma il tiro dalla distanza lo puoi prendere nello stesso modo dalla Juve alla Juve o al Parma. Quindi, per dirti, l'attaccante era fondamentale, non è ancora l'attaccante che vuoi. Il trequartista giovane di prospettiva. Intanto chiarisci che non vai a buttare soldi per Brahim Diaz. Abbiamo abboccato tutti lì all'esperienza. Punti sull'estero. Più forte? Più adatto? Il giocatore bosniaco ha delle caratteristiche che il giocatore olandese, che il giocatore europeo non ha. È più dinamico per certi versi. Quindi è un rischio più. È un oculato, cioè hai cercato di investire, certo, tanto. Io non pensavo che la Juventus potesse investire così tanto. Oltretutto, su Colomani il prezzo mi sembra un po' più alto, come sempre, andiamo a spendere sempre un po' per accettare perché non riuscivi ad arrivare ad altro e quindi avevi intavolato quello. Però mi sembra una buona partenza, devo dirti. Certo che se vado a vedere quanto è cambiata la Juventus, poi faremo un giro anche dei giornali sulle altre squadre. Quanto è cambiata la Juventus con questi due innesti? Quanto è cambiata? Cioè, con questi due innesti, sì. E cosa? Vado a vedere la probabile formazione e vedo in mezzo al campo Locatelli e Thuram ed eventualmente McKennie per gli inserimenti. Ho tolto Conceição, che onestamente ha richieste. Io non ci penserei su due volte a cederlo. Se mi arriva un buon bottino, un buon ritorno economico. Quindi mi sembra meglio disposta. Mi serve ancora un attaccante che può essere il Pellegrino, ma per partire, andare in tournée di più, onestamente, forse il portiere mi poteva arrivare, ma se ho le garanzie di prenderlo tra un po', mi preoccupo di qualcos'altro. E cerco di arrivare al centrocampista metodista, a quello che detta i tempi, a quello che con il suo passaggio detta il movimento e il da farsi per Locatelli e Thuram, che hanno bisogno del pilota del centrocampo. Non possono esserlo loro due. Ma non solo pilota, anche quello che a un certo punto. E il che si ha queste caratteristiche può lanciare lungo, si inserisce, si fa dare la palla e garantisce al triangolo del centrocampo, garantisce sicuramente un tasso di qualità e di esperienza migliore, di maturità migliore rispetto a quella di un anno fa. Manca ancora lì. qualcosa per accendere la Juve. Che cosa ne pensate? 340-54-25-324. Abbiamo raccontato un po' tutto. Raccontatemi voi la Juve, come ha fatto il nostro amico nel vocale. Tra poco ce la faremo raccontare anche da Nicolò Ceccarini. Fino alle 16, qui con Colpo Gobbo.
2: Colpo Gobbo.
3: Bentrovati e un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Omaggio anche da parte dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. La Premier Meloni dice: un esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Voltiamo pagina. Dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-7 e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka. Mercato NBA. Tra le squadre che si sono fatte avanti per LeBron James ci sono stati anche...
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso rialzo, con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: '14:40, questo è Colpo Gobbo che anticipa il colpo di tacco delle 18. Dario Ghiringhelli e i suoi ospiti in studio, Camillo De Michelis, il sottoscritto, Samuel Taffes dalla Continassa, per seguire, per respirare la terza amichevole di stagionale della Juventus. Noi arriviamo da un pareggio per 0-0 con una vittoria. Da una vittoria per 1-0, l'ultima a Liegi, gol di Miretti su calcio di punizione, bello schema, cercato, voluto, quello è il suo tiro. Chiaro, quando hai 9,15 m l'uomo a distanza e riesci a prendere, a colpire il pallone di potenza e a infilare l'angolo giusto. Qualcosa di diverso quando Miretti scarica o il tiro, ma a vicino, è abbastanza prevedibile nel tiro. Motivo per cui lo consideravamo l'uomo, il primo ceduto della Juventus, così non è. Intanto saluti agli amici della chat di Twitch, saluti agli amici che ci stanno scrivendo al 340-54-25324, saluti alle redazioni di Tutto Juve che ci dice: clamoroso David, offerta e intreccio a sorpresa con Zigze, quindi potrebbe esserci lo scambio, non alla pari, David al Manchester United e l'arrivo a Torino di Zinske, che era un giocatore che aveva già cercato e avrebbe voluto Thiago Motta nella sua avventura bianconera ormai 2 anni fa. È una pista che potrebbe concretizzarsi proprio perché il Manchester potrebbe aver bisogno, o comunque potrebbe accettare l'idea di provare con David, e non sono proprio degli ingenui in Inghilterra, al Manchester. Quindi qualcosa che non è riuscito a fare bene da subito la Juventus, ma che rimangono nella possibilità e nella prospettiva di averlo l'anno prossimo con loro. Vi intriga questo clamoroso? Dall'altra parte Manuel sta sbattendo la testa contro il vetro. Assolutamente sì. Io vi dico che sta crescendo questa l'ondata, no? E lo sto vedendo proprio leggendo dalla credibilità del sito che lo propone, e non solo questo, naturalmente. Ma vi dico: attenzione ancora ad altre operazioni legate all'attaccante. Mancherebbe anche con Zizè, io lo faccio in modo preventivo, ditemi la vostra, l'attaccante, il numero 9. Ricordate come giocava Zizè al Bologna? Quello è rimasto. Ad occupare l'area non può andarci Ekator, non può andarci chi stiamo comprando adesso. Anzi, se vi dico che questa operazione potrebbe anche preoccuparmi in chiave mercato, e vi dico subito perché. Perché stiamo prendendo troppi uomini lì nella zona dove avevamo già delle certezze, ovvero con Sensao, ovvero Ildiz. Che cosa vuol dire non lo so e non ve lo dico, eventualmente ditemelo voi. Perché non c'è la garanzia, non c'è la volontà di cedere Ildiz, ma forse non c'è la sicurezza di poterlo avere. Perché adesso lo gestisci col conservativo, ma se si dovesse sottoporre a intervento, salta la preparazione, non è a posto all'inizio, eccetera, tu non ce l'hai nelle migliori condizioni fino a fine anno, fino a fine novembre, diciamo così. ma vedendola in maniera anche più preoccupante o comunque strategica, perché di preoccupante nel calcio non c'è niente, e che stiamo prendendo i giocatori A per cedere con Senzao, che ha richieste, B per cedere un giorno Ildiz. Non dico che è abbastanza chiaro, ma la prima cosa che mi viene in mente per logica è questo: se andiamo a macchiare il mercato che stiamo facendo nel modo con cui lo stiamo conducendo. Cosa ne pensate? 340-54-25-324. Direttore, mi scusi, ma Colomani Spalletti lo vuole come centravanti. E non è proprio un centravanti. Anch'io mi vorrei direttore di banca. Non è così, lo devi adattare lì. Ma visto che non si accontenterà di Colomani per l'attacco, perché altrimenti non cercheresti un altro attaccante. Ma per disegnare bene la Juventus serve un numero 9, di quelli egoisti. Non so se rendo l'idea. Tu stai costruendo Ildiz, che non sai quando potrà cominciare a giocare con continuità. Questo è abbastanza chiaro. Stai comprando un trequartista, giovane di prospettiva, bravo nel tiro dalla distanza, che parte da sinistra alla Ildiz, che si accentra, che si sposta a destra, che ha uno spirito libertino, tra virgolette. Ti va a occupare una zolla, una pedina, più quella di Consensao? Benissimo, me lo fai partire da lì. È un giocatore che può far meglio di Zegrova e di Consensao messi assieme, secondo me. A meno che anche lì arriva in Italia, arriva la Juventus, ma arriva con lo spirito del diciottenne, diciannovenne, quello che è, e per dimostrare tutto il suo valore. E i giocatori che arrivano dalla Serbia, dalla Croazia, hanno queste caratteristiche. Sono i capricciosi del campo, cioè sono quelli che devono dimostrare, sono frizzanti, sono freschi, sono dinamici, e sono meno tattici di altri, a mio avviso, per quel poco che lo conosco, perché un giocatore a quell'età lì è anche un po' aspro, però può far molto bene. Allora dico che mi manca un attaccante, dico che mi manca il centrocampista che può aiutare, che mi può far cambiare anche modo di giocare. E attenzione, se sto cercando Zirkzee, se sto aspettando Vlahovic, se ho intrapreso una trattativa con il Parma come Pellegrino, mi sembra di capire la Juve che vorrei. E la vorrei al più presto. Zirkzee non esiste, anche secondo me. Io non cadrei nella trappola di questa trattativa, visto quello che ho già preso. Cioè, non avessi preso Colomani, ti direi di sì. Quindi è stata un'ipotesi, e adesso cerchi di dire: guarda, prenditi David. Ah, ragazzi, perché se tu non riuscissi a cedere nessuno, David te lo tieni e diventa lui il numero 9, magari ne gioca una su tre, magari due su tre, magari zero su tre, ma devi trovare poi il modo per farlo giocare, per utilizzarlo se servisse. Andiamo ad ascoltare qualche vocale, poi tra poco Nicolo Ceccarini.
5: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Allora, intanto sono molto gasato per l'arrivo di Colomani, finalmente la telenovela si è chiusa. Poi sono molto curioso di Alaj Begovic, giocatore che in nazionale fa molto bene, ma voglio vederlo poi con la nostra maglia cosa farà.
0: Stiamo lavorando.
5: Ci divertiremo tantissimo a vederlo in campo. Oggi sarò a vedere l'amichevole contro il Nizza, per cui mi auguro A di vedere una vittoria e
0: porta l'ombrello.
5: Ci porti bene poi per la tournée che dovranno affrontare i nostri giocatori. Detto questo, ti chiedo se hai novità sul portiere. Io in porta a questo punto, se non arriva nessuno, prenderai tranquillamente su Zucchi, ma è un rischio. E soprattutto finalmente sono tutti contro Infantino, forza Juve.
0: Mi ha fatto il notiziario, era proprio questo, grazie. Luca, porta l'ombrello, ci vediamo, magari facciamo anche una piccola intervistina per chi segue Radio Bianconera, per chi ci riconoscerà davanti alla Continassa. Al termine della partita ci vediamo fuori dai cancelli. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, nel frattempo ne leggo anche uno. Secondo me rinascerebbe nella Juve, Zigzag, invece, un messaggio che va un po' controcorrente. Poi, ma aspettiamo la prossima mossa di mercato, non credo passerà molto tempo. Non deve passare molto tempo e io penso che possa essere il portiere a questo punto. A questo punto, ma intanto partiamo in questo modo per la tournée.
6: Buongiorno Antonio, Alessandro da Roma, scusami, volevo un'informazione tecnica, ma io non riesco più a sentire i colpi di tacco in podcast dall'applicazione e neanche dal sito Bianconera News. Mi sai dire qualcosa? Grazie.
0: Guarda, mi dai una comunicazione, ti ringrazio per la segnalazione, guardo negli occhi incattivito il nostro tecnico che li produce, passa le notti e non so darti risposta, però ti ha sentito anche lui. Grazie per la segnalazione, grazie perché in questo modo capirete che non siamo infallibili e capirete anche che troveremo immediatamente delle soluzioni. Questa sera Colpo di Tacco verrà condotto da Dario Ghiringhelli qui in studio da Torino. Santarelli è ancora in quella di è rimasto in Romagna a fare i bagnetti, il suo cagnolino, si sta riposando un po', ma nella prossima settimana lo ritroverete e i prossimi Colpo di Tacco passeranno da lui con una formula anche un po' rivista e corretta. Noi non l'abbiamo rivisto, è corretto, ma solo lui ci può dare certezza su quelle che sono le operazioni in casa Juve, non solo. Carissimo Nicolò Ceccarini, ben ritrovato, Tutto Mercato Web.
7: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
0: Ciao, buona giornata a te. Allora, senti, perché qui stiamo leggendo le dichiarazioni di Carnevali, tu l'avrai sentito almeno 12 volte da stamattina, ce le traduci un po', perché non abbiamo capito. Colomani arriva oggi, non arriva, altri acquisti, che cosa sai? Come ce lo puoi spiegare, il mercato Juve?
7: Nel caso della Juve te lo spiego sul fatto che un attaccante bisogna che lo prendano, perché ormai sono passati 2 mesi da quando naturalmente siamo a parlare di qualcosa, anzi forse più di 2 mesi, perché è finito il campionato di Serie A, abbiamo cominciato immediatamente a mettere in campo le trattative di mercato. Hanno provato con Vlahovic sicuramente poteva essere il di più insieme a Colomani, che è sempre stato il vero grande obiettivo da parte della Juventus. Ora secondo me ci siamo, nel senso siamo arrivati in fondo, chiaramente devi sistemare tutte le questioni, perché ci sono anche i famosi bonus di cui ti parlavo, no? Che ci sono quelli più facili, quelli più difficili. Poi il fatto che questa operazione sia comunque molto complicata, prima di tutto perché comunque il Paris Saint-Germain non ti ha fatto mezzo euro di sconto, questo va detto, non ti ha fatto veramente nemmeno un minimo di sconto sulla situazione, ti ha agevolato nella formula facendo, perché poi in realtà, se ci pensi bene, la Juve fa open da in prestito oneroso con obbligo barra diritto, non mi ricordo adesso.
0: Diritto, non hanno voluto l'obbligo.
7: Esatto, a una certa cifra, ma col prestito oneroso. Quel prestito oneroso che loro ricavano in pratica dal Lione lo mettono nell'operazione con il Paris Saint-Germain. Infatti è un prestito oneroso con l'obbligo condizionato alle coppe più tutta la serie di bonus, eccetera.
0: E come cifra ci siamo, stai dicendo? 3,5-4 no. Sono le cifre,
7: sì,
0: no?
7: Esatto, sono sui stessi soldi che spostati da una parte e disposti dall'altra. Cioè, questo era per far capire che è difficile quando naturalmente non ti puoi esporre finanziariamente più di tanto. Devi cercare, perché è stata lunga questa cosa, perché si doveva cercare di trovare un modo per far uscire Openda, prendere dei soldi da Openda e poterli rivertare in un'operazione un pochino più alta col Paris Saint-Germain. Ora quando arriverà a Colo non lo so, però penso che arriverà, non ci saranno problemi. Alla Ibegovic è un'operazione ancora più complessa e lì stanno trattando, però secondo me è un'operazione di investimento, perché vai a prendere un ragazzo di 18 anni, un bosniaco bravissimo, forte, e hai già in squadra sicuramente degli elementi giovani interessanti, pensa a Ildiz, pensa a Conceição, e chiaramente tutto questo ti permette poi di guardare anche al futuro. Certo non te lo regalano, perché comunque alla fine deve
0: sono essere 35, cioè, no? 35 milioni.
7: 30 più bonus se li vuole e li otterrà, però nel caso della Juve è questo, poi c'è da prendere un altro attaccante, perché loro devono fare anche un altro attaccante, non è mica finita qua, cioè Jonathan David uscirà, o comunque sia non è quello che loro stanno pensando di utilizzare, perché se deve uscire anche Jonathan David è normale che deve andare a prendere un'altra punta. Pellegrino? Bah, sinceramente mi sembra che si sia leggermente raffreddata la questione relativa a Pellegrino.
0: Qual è la pista più calda, Nicolò? Perché
7: non lo so,
0: io non ho ancora spento, non la speranza, che sia chiaro, Vlahovic, dalle risposte di Carnevali, non dice a noi non interessa più, dice: io non lo inseguo quel giocatore lì, che è una cosa diversa.
7: Esatto, loro vogliono, ma secondo me questa è una posizione giusta. Cioè, allora,
0: assolutamente sono d'accordo, certo.
7: Allora, prima che arrivasse Cannavale, gli avevano già fatto un'altra offerta, Vlahovic. Quindi alla fine, cioè, Chiellini, chi c'era prima, si sono esposti con Vlahovic. Gli aveva fatto quell'offerta lì, che secondo me era l'offerta da parametri, oltre la quale non si poteva andare. Vlahovic non l'ha presa in considerazione e oggi Cannavale fa un ragionamento del tipo, cioè, qui siamo alla Juventus, non è che siamo... a qualsiasi altra, o non siamo con tutto il rispetto alla squadra di quartiere che gioca così tanto per fare ogni tanto la domenica. Cioè, le regole sono queste, l'offerta è quella, noi ti possiamo dare questo, non è che, cioè, senti, è ora che devi venire da noi. Cioè, secondo me il messaggio è chiaro, cioè, noi, io, anche a me l'ha sempre detto Carrevale, non ho mai sentito Vlahovic. Quindi ora la palla aspetta Vlahovic e io ti dirò di più, sono proprio curioso di vedere dove va Dusan Vlahovic. Perché l'offerta che gli ha fatto la Juventus è sicuramente un'offerta molto alta, ma perché non sono arrivate altre tante? Come mai non ha trovato ancora una sistemazione? Cioè, io non credo che voglio dire, non ci sia stato qualche club che si sia fatto avanti. Evidentemente forse nessuno offre le cifre che vuole oggi Dusan Vlahovic. Però io questo chiaramente lo sa solo lui e chi lo gestisce in questo momento. Però la Juve sta sicuro, che quell'offerta che ha fatto, quella è e rimane, e non insegue nessuno, hai detto bene, su questo non lo vogliono nemmeno minimamente seguire, perché loro sono a posto con tutto quello che dovevano fare.
0: Però non esclude la possibilità che una mattina ci svegliamo e Vlahovic è andato a suonare, no? Ripeto, non è una mia speranza, e quanto non viene escluso formalmente dalle dichiarazioni anche di Cannavale. Perché la Juventus si è intestardita, tra virgolette, su quelle cifre importanti, perché ce lo stanno scrivendo anche da casa su Colomwani. Era la scelta già pronta, confezionata da Imbus.
7: Ragazzi, io credo che a Spalletti, cioè, sia stata una necessità anche per accontentare Spalletti, perché credo che Spalletti cioè, a gennaio sappiamo tutti che l'aveva già chiesto, no? Il centravanti in una certa maniera, non gliel'hanno preso, non è arrivato, è arrivato in fondo, non è arrivata la Champions League. Lui ha rinnovato il contratto, resto, però alla fine, cioè, il giocatore Colomani è il giocatore, sì, probabilmente è forse quello che con la disponibilità del giocatore poteva essere anche più facilmente prendibile, perché la Juventus su Colomani ha sempre avuto, no, dei segnali e feedback estremamente positivi. Il giocatore si è sempre voluto volentieri a Torino avere la maglia della Juve, quindi credo sia una necessità derivante dalle caratteristiche, perché Colomani secondo me è un attaccante anche di movimento, quindi si potrebbe predisporre anche a una soluzione diversa in attacco qualora ci fosse bisogno un doppio centravanti in un momento della partita, tanto per essere chiari, e perché comunque fisicamente è quello che vuole anche Luciano Spalletti. Poi ragazzi, evidentemente c'era libero anche Lewandowski, ma città che non si, cioè, era libero Goretzka cambiando ruolo, no? Anche che sì, evidentemente sono dei giocatori che hanno voluto prendere tempo di fronte a proposte.
0: Non so se è ancora in primo piano giù di lì, su tutto il mercato web, o comunque ne abbiamo parlato noi a Tinte Bianconere anche di un intreccio David Zirkzee. Cosa ne sa Nicolò Ceccarini? Di più, di meno, o è solo forse un'operazione anche per abboccare un po' quella necessità che c'è per la Juventus di cedere David e per il Manchester di trovare forse anche una soluzione, perché non troppo soddisfatti di Zirkzee?
7: No, io Zirkzee lo prenderei volentieri, cioè nel senso lo prenderei volentieri nella mia squadra ideale, la Ceccarini.
0: La Ceccarini team, però nella Juventus dopo Colomani ci starebbe bene? Al momento con Ildiz, con Sensao?
7: Ma io credo che servirebbe comunque un centravanti che ti può dare delle garanzie. Comunque la Juve fa sempre l'Europa League, no? Una manifestazione europea, certo. La fa, quindi devi anche alternare un po' i centravanti, quindi... E sai, Manchester United, se riuscisse a trovare la formula di non impegnarti nell'obbligo di riscatto, potrebbe essere una grande soluzione, no? Se riesce a portare via questo giocatore, portarlo alla Juve, Zirkzee comunque è sempre piaciuto alla Juve, anche a tempi in cui c'era Giuntoli, e credo che piaccia anche a Cannavale, che piaccia anche a Mazzara, perché poi tutto questo si sottolinea spesso, no, il lavoro di Cannavale, che è un grandissimo manager, ma la mossa anche di portare uno come Ricky Mazzara per me vale molto, perché vuol dire creare un gruppo di lavoro come era il Marotta Paratici di tanti anni fa. E secondo me lo schema è quello, e quello era un bello schema. Voi ne sapete qualcosa, quello era uno schema vincente. ci ha portato tanti bei risultati. Quindi ricostruendo, o meglio, rafforzando la società con queste figure, sicuramente loro cercheranno di vedere se riescono a prendere. Chiaramente non posso spendere, cioè per spendere di più ci vuole una cessione importante. Cioè, allora faccio un esempio: se Manchester United domani mattina tira fuori 50 milioni per Contessa, ah, lo possono anche vendere, ma prendono magari Zizé e i soldi per arrivare a questo. Cioè, ora sto facendo una chiacchiera da bar,
0: Sì, certo.
7: C'è una trattativa incrociata tra Manchester United e Juventus per far partire con Cesà. Però se arrivano delle offerte di un certo livello, è chiaro che la Juve a quel punto la può anche prendere in considerazione. D'altra parte, i conti prima o poi devono tornare e non puoi sempre fare uscire, cioè, i soldi devono anche un minimo essere un po' contestati.
0: Senti, le priorità potevano sembrare, o le necessità più impellenti, quelle del portiere e dell'attaccante. Il portiere ci stiamo girando ancora attorno. Da casa ci scrivono, ascolta bene, se non abbiamo molti soldi da spendere, io li spenderei per gli attaccanti e il centrocampista. Il resto, secondo me, al momento non è una priorità. Cosa ne pensi?
7: Ma il portiere forse mi sembrava fosse una delle priorità. Ora,
0: con l'attaccante, anche secondo me. Poi io ritengo sempre che il centrocampista sia quello che può farti svoltare la stagione, in questa Juve.
7: Io credo che io vidi Carnevali il 29 giugno, che fu la sua prima intervista ufficiale da amministratore delegato della Juventus.
0: Sì.
7: Arrivi all'apertura del mercato. E la prima cosa che gli ho sentito dire era che cercavano un portiere. Quindi se lo diceva già il 29 giugno siamo passati.
0: E allora ci certifichi una cosa che abbiamo sottovalutato, Nicolò. E come sempre, grazie e complimenti per mettere l'accento sugli aspetti, quelli poi ufficiali, quelli veri, quelli sentiti.
7: Sì, lui ne parlava, no, ma nell'intervista c'è proprio, se vai a rivederti,
0: sì,
7: ascolto che stiamo cercando un portiere, e lì c'era già il discorso di Bu Martinez, che però costava sempre, no, delle cifre molto più alte rispetto a quelle che loro avevano intenzione di spendere. Quindi, cioè, il portiere secondo me è sempre stata una priorità della Juventus, come dicevi te, il portiere e l'attaccante per me erano due priorità sulle quali non si poteva transigere. Poi è chiaro che ci poteva essere l'attaccante numero due e tutto dipendeva da Vlahovic. Con Vlahovic preso, ripreso a parametro zero, sarebbe stato tutto più semplice per la Juve. Vlahovic non ha rinnovato, ma ha deciso per ora di non prendere in considerazione l'offerta. È chiaro che loro si sono trovati con andare a prendere altri due attaccanti, perché Spalletti evidentemente ha bisogno di altri. Portiere, ora vediamo, perché tra Suzuki e Vicario, uno dei due, io penso di Bo Martinez, che ha strada in salita a questo punto, e vediamo se prendono Suzuki oppure, che poi, cioè, prendi Suzuki, ma ti costa Suzuki, non è che te lo regalano,
0: certo.
7: Parma vuole soldi, come certo. Voleva soldi per Pellegrino, per dire,
0: Senti, alla fine non mi hai fatto ancora il nome di chi verrà ceduto. Chi è che rischia di più? Consensau, Bremer, Cambiaso.
7: Quelli che hanno più mercato, c'è poco da fare. Cioè, quelli che possono.
0: Arriva dal mercato la richiesta e ti devi adeguare.
7: Ti devi adeguare. Se arriva, non lo so, un club che ti offre 50 milioni per Cambiaso, sacrifichi tra virgolette Cambiaso. Se ti arrivano 50 milioni per Kefren Turan, faccio questo un esempio, dai via Kefren Turan. Se ti arrivano 40 milioni, cioè Bremer ha la clausola fino al 10 d'agosto, perché se ci arriva qualcuno che paga la clausola di Bremer. E poi puoi sacrificare, tra virgolette, anche altri giocatori, può uscire Gatti, no? Però poi sono uscite che non è che ti spostano totalmente il bilancio, cioè io parlo di uscite da 40 milioni in su.
0: Però diciamo che la cessione, come la consideri tu, forse è inevitabile, però c'è tanto il resto, anche la somma di altre piccole operazioni, anche solo per sfoltire il numero della rosa, non credi?
7: Sì, no, ma le stanno già facendo. È chiaro che poi a un certo momento dovranno fare, cioè sui giovani hanno fatto già qualche uscita, penso a Ruino, che è andata alla Carrarese, tanto per citare l'ultimo in ordine cronologico. Poi dovranno fare naturalmente altri tipi di operazione che però sono, diciamo così, alla fine sommati insieme possono essere interessanti dal punto di vista economico, ma non determinanti, che possono cambiare la situazione, cioè che possono cambiare definitivamente la questione del bilancio e dell'aiuto. Però, ripeto, oggi ho visto anche Carnevali, mi sembra molto, molto pieno nel vivo, l'ho visto al di là, diciamo, dello stress che ci può essere in questa fase, però l'ho visto molto, molto operativo, molto, insomma, è entrato nel piede giusto nel mondo Juve, quindi vedrai che poi questa volta i risultati arriveranno.
0: Nicolò, noi lo incontreremo tra poco, perché c'è questa terza amichevole della Juventus che anche Radio Bianconera racconterà tra le 18 e le 20 contro il Nizza, prima di partire poi domenica pomeriggio alla volta della tournée. Hai bisogno che chieda qualcosa? Mi firmi una delega? Ti interessa qualcosa?
7: Con Carnevali. Ha delle sessioni, se lo vedi, ti dice: guarda che c'è il tuo amico Niccolò Ceccarini che sta perdendo ore e ore di lavoro dietro João Mario. Ma glielo dai alla Fiorentina oppure hai deciso di
0: Ma qui,
7: personale, capisci?
0: Cadi nel conflitto di interessi qui, però esaudirò la tua richiesta, anche perché così capirò perché quanto comunque riusciamo a spillare alla Fiorentina eventualmente. Lo vuoi in prestito o definitivo?
7: No, il problema è proprio quello.
0: Ecco.
7: Se loro la Juve lo vuole vendere, la Fiorentina lo vuole in prestito con diritto. Per cui mettici una buona parola, Antonio.
0: Ho capito. Però ci hai dato anche qui una notizia. Quindi si sta lavorando a Firenze. Paratici vorrebbe portarlo a Firenze per prenderlo al posto di Comusso, no? Giusto? Comuzzo.
7: Ora Comusso è un centrale. Dire,
0: centrale, sì.
7: Se esce uno tra Dodò e Fortini, la Fiorentina, perché la Fiorentina ha preso Jimenez sulla fascia destra a Dodò e Fortini, però in uscita sia Dodò che Fortini, per cui magari permette un altro esterno basso a destra. Il João Mario potrebbe essere una soluzione, però ripeto, per ora è prestito con diritto Fiorentina, titolo definitivo di Juventus, quindi la partita è ancora da giocare.
0: Senti, mi è arrivato un fax del nostro tecnico Manuel: se ci date, rivolto a te, se ci date Fortini, si può fare?
7: Ma Fortini la Fiorentina lo valuta 12 milioni di euro, non so quanto viene valutato.
0: Anche zio Mario dice, lui lo chiama zio Mario volutamente.
7: Sì, diciamo che 8-9 milioni, vai, facciamo 3 milioni, facciamo che la Juve dà 3 milioni alla Fiorentina più zio Mario per Fortini, potrebbe essere un'idea. No, comunque Fortini non rinnova il contratto con la Fiorentina, per cui questo ragazzo bravo, e però secondo me è perfetto per il 3-5-2, cioè lui è più un quinto che un quarto, quindi
0: la questione
7: tattica non può essere anche messa da parte, va valutata anche questo.
0: Senti Nicolò, ti lascio, intanto ti ringrazio in questa fascia inedita che ci ha visti i protagonisti, modificato al palinsesto di Radio Bianconera in vista dell'estate, cioè che è già lì, che incombe per alcuni colleghi, ma soprattutto anche in vista di questa amichevole delle 18 contro il Nizza. Qual è la squadra, ultima domanda, qual è la squadra secondo te che si è mossa meglio, che ha speso il giusto e che si è realisticamente rinforzata ad oggi tra quelle di Serie A?
7: Ma allora, io sinceramente non è perché sono di parte, però devo dirti che la Fiorentina secondo me ha fatto un ottimo mercato in entrata, però ha preso 4-5 giocatori di assoluto livello. Le big hanno fatto un po' tutta fatica, no, in questa fase del mercato, rispetto alla Juve, l'Inter e il Milan. Sì, è vero, hanno preso Gonzalo Ramos e Ghila al Milan, è vero che il Napoli per esempio non ha fatto niente, l'Inter comunque ha preso sì il difensore centrale, ma non ha sostituito Dumfries. La Juve sta prendendo ora, cioè, la Juve la voglio vedere sulla distanza, questi due colpi non sono assolutamente male, anzi, però la partenza a raggio migliore di tutti l'ha fatta la Fiorentina, perché la Fiorentina ha preso penso 4-5 giocatori subito in squadra, e sai, voi lo conoscete meglio di me, ma quando lui entra in azione, e lui al secolo Fabio Paratici entra nel mare, nell'oceano del calciomercato, i pesci si allontanano, perché lui è pericoloso, tra virgolette, in senso positivo. Se vede la preda giusta, anticipa tutto. In questo è bravissimo, ma insomma, la Juve potremmo stare a raccontare pagine e pagine di quello che lui, come visione dei giocatori, e Marotta come visione globale del club, hanno portato in bianco-nero. Insomma, io credo che i risultati di questo tandem, forse qualcuno li rimpiange ancora alla Juve, immagini.
0: Me lo dai un tuo giudizio sul nuovo corso della nazionale? Perché non ti ho sentito, non ti ho letto e mi sono preoccupato.
7: No, io ho fatto alcun video su questo. Devo dire, alla fine l'idea di Mancini mi piace, non mi è piaciuto come ci si è arrivati alla fine, no? Perché si è fatto fatica, è come quello, no? Che dice io voglio questo, dice ma guarda, basta andare dritti. No, invece si è fatto 14 curve, no? Come quando sali su un passo della montagna, fai 15,
0: allunghi il percorso,
7: fai tutte queste mega curve, no? Questi mega tornanti, per poi arrivare naturalmente allo stesso punto che potevi fare con la tua strada. Cioè, nel senso, io credo che l'idea è sempre stata Roberto Mancini, a parte di Malagò, è sempre stata quella. Però se nel momento in cui tu dai la fiducia a Leonardo e a Maldini, e se loro ti dicono, loro dice credo siano andati, ovviamente Guardiola e Ancelotti, nessuno dei due, E a Malagò
0: era fattibile arrivare a Guardiola e Ancelotti, perdonami.
7: No, lo sono d'accordo, però ti dico, chiaramente Malagò in quel caso, se li portavano o Ancelotti o Guardiola, non avrebbe detto nulla. Però sapevano anche loro che l'idea sua era quella di Mancini. Hanno deciso su Pirlo e quindi su Pirlo sì. Lascia perdere poi tutto quello che è venuto.
0: No, esatto.
7: Però secondo me
0: c'è il problema è minore.
7: Se dai la responsabilità a due uomini di calcio, poi devi rispettarne la scelta.
0: Non è stata una buona partenza. Non è stata una buona partenza.
7: No, non è stata una buona partenza, però alla fine, se vuoi la mia idea, io Nicolò Ceccarini avrei scelto uno tra Mancini e
0: quindi, assolutamente, cioè,
7: questi due, ecco.
0: Capito? E tu potevi fare Maldini e io l'advisor e saremmo arrivati più in fretta con un costo anche minore. E questo è l'assurdità. Cioè, ti sei affidato a due bandiere che possono avere, cioè, però devi trovare anche subito la sostanza, il percorso, la coerenza. Cioè, mi sembra che anche la scelta di andare su Guardiola e Ancelotti fosse molto astrusa. Cioè, a questo punto vale tutto. Cioè, rimaneva il Gabibbo e rimaneva Zidane, e rimanevano tutti quelli, Klopp, che erano già quasi accasati. Cioè, mi sembra un modo abbastanza strano per rimpattare un po' l'ambiente. Io la vedo così, ma volevo confrontarmi con te.
7: No, io sono d'accordo con te, però alla fine, se poi dopo volevi Mancini, non credo che ti prendessi.
0: Certo. Cioè,
7: parli prima dell'incarico con Maldini e Leonardo, dici, guarda, io voglio prendere Mancini. Noi non siamo d'accordo e si finisce lì e si riparte da zero. Cioè,
0: altro che progetto condiviso, Nicolò.
7: Vuol dire che c'è stato un cortocircuito.
0: Prendevi subito Ranieri e gli facevi qualsiasi nome e andavi d'amore d'accordo e trovavi Mancini o prima di Ranieri o dopo Ranieri.
7: È così.
0: Mamma mia, però ci qualifichiamo dai mondiali, sai perché? Perché ci sono 60, quante squadre ci saranno? Sarà impossibile non entrarci a quel punto lì.
7: Ma prima o poi il mondiale lo organizzeremo, no?
0: Ah, sì.
7: Uno lo faremo per forza.
0: Ma io e te saremo ancora i principali artefici del racconto delle gesta azzurre. Grazie.
7: Ciao Antonio.
0: Grazie Nicolò, grazie.
7: Ciao,
0: buona giornata, buon lavoro. Noi ci prepariamo, ci fermiamo qualche istante, rientriamo, ci colleghiamo già con la Continassa dove c'è Camillo De Michelis. Adesso qualche istante per un piccolo break e poi dritti verso la Continassa. Prima di passare naturalmente anche la linea a Roma, ad Enzo Marangio con tutti gli aggiornamenti di mercato.
2: Colpo Gobbo.
8: Radio Bianconera Time.
9: Radio Bianconera.
8: Sono le 15 e 12 minuti.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, lo ha detto il premier Pedro Sanchez, arrivato nell'enclave iberica in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti entrati via mare e via terra nelle ultime 24 ore. 24 i cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che sollecita i rimpatri siano rapidi.
10: Sull'emergenza migrante a Ceuta sono in corso costanti contatti tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da ieri il governo italiano sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna. Fonti di Madrid replicano a Roma: la crisi a Ceuta non è legata con la regolarizzazione dei migranti approvata dal governo spagnolo. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna.
11: La cronaca: è stata uccisa a coltellate dal figlio la donna ultra ottantenne trovata morta in mattinata nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo, 52 anni, si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del PM. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Alcuni testimoni avevano riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento e all'arrivo delle forze dell'ordine il figlio, che viveva insieme alla madre, era stato immediatamente prelevato.
10: Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camellini torna in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello della città di Kisumu. L'uomo, in carcere dal febbraio 2022, era stato condannato all'ergastolo solo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Disposta l'immediata scarcerazione dell'uomo, potrebbe già avvenire nelle prossime ore.
11: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani saranno 19. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità e il prossimo weekend i termometri impazziranno, avvertono i meteorologi. Toccheranno 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Più colpito dalla canicola sarà il centro-nord. I rischi per la salute arrivano anche dall'afa opprimente.
10: Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo, insieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, il messaggio di Alessandro Nesta. Quanto dolore e quanta tristezza. Ciao capitano, scrive Roberto Baggio su Instagram.

La nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: mio Manuel. Ciao Manuel, ben ritrovato, che piacere. Allora, arrivano un po' di proposte di mercato, fatemi, ci sono i vocali, perché poi alla fine, lo sai, sono un chiacchierone, manco
1: comunque
0: da un
1: è tornato
0: po'.
1: Il sole, direttore.
0: È tornato anche il sole, sì, ve l'ho portato.
1: Perché sapevano che c'era la partita.
0: Esatto.
1: Allora, dall'alto.
0: Ma chi è che è andato via? Ah, Luigi Schifo ci aveva dato la notizia che era prevista la grande alle 18. Solo perché lui va in ferie, voleva il fresco. Beccati il caldo. Caro Luigi Schifo, che ringrazio naturalmente per avermi sostituito più che egregiamente in cose di calcio. La prossima settimana, attenzione, cose di calcio, sempre tra le 12 e le 14, verrà condotto da Santarelli, Chi comparirà è Alessandro Santarelli,
1: allora,
0: di ritorno da Cattolica, se ritorna, perché no, ha fatto
1: perché
0: un po'
1: sta,
0: di...
1: Sta aspettando ancora il treno.
0: E lui è lì che aspetta il treno, Ha fatto la seratina con Bonini, l'ha intervistato, una cenetta romagnola, passeggiatina. L'ho visto in forma. Questa sera troverete in forma invece Dario Ghiringhelli, ricordiamo alle 18, colpo di tacco... Fino alle 21, poi tutte le interviste, eccetera, gli approfondimenti. Domani pomeriggio, sabato, programmazione tra le 14 e le 18. 14:16, Dario Ghiringhelli, le nostre 4 ore del sabato, e riproporremo quindi la partita un po' di questa sera, qualche curiosità. Tanto è sabato e la domenica, voi state in spiaggia. Loro, non tu. Tu sei già stato, fino all'anno prossimo.
1: Io ho fatto l'antipasto.
0: L'antipasto. Chissà come sta il nostro Yves. Ha fatto l'antipasto già? È già il primo? Il secondo?
1: Ho grandi news.
0: Benissimo, dopo allora il caffè, lo prendo volentieri. Sono le 15:18, tra pochissimo Camillo De Michelis. Prima, quando vuoi, chiamalo tu, perché mi ha detto dalle 15:15 era disponibile. Dalla Continassa, fammi sentire un po' di vocali.
2: Innanzitutto, buongiorno direttore.
0: Ciao.
2: Proprio oggi Franco Ordine ha ricordato il bel gesto di Franco Baresi quando il Milan andò a giocare in Belgio e non si potevano fare, ecco, cerimonie per ricordare quello che era successo a lei se qualche anno prima. E beh, Franco Baresi, dice Ordine, uscì per primo e con un mazzo di rose, 39 rose rosse, le depose nella curva dove morirono i tifosi juventini. Ecco, questo è un bel ricordo. Poi la domenica dopo ha anche ricordato che la curva della Juventus mise uno striscione dove c'era scritto Franco Baresi 39 grazie. Un grande Roberto.
0: Grazie Roberto, non ero a conoscenza di questi dettagli e quindi mi ha fatto piacere, mi ha colpito il tuo racconto. Vedo già uno degli inviati davanti alla Continassa, giubbottino, quindi è il caso che passi anch'io da casa perché sono ancora, ipotizzo ancora di essere al mare, cielo coperto, freschetto, rischio pioggerellina tendente alla grandine, ma di tutto questo ne parleremo tra poco con il nostro Camillo De Michelis, che dovrebbe essere già pronto per il collegamento. Camillo, buongiorno, ben trovato.
3: Ciao Antonio, un saluto a tutti.
0: Ma cosa c'era? Perché rideva così tanto il nostro tecnico mentre ti chiamava?
3: Ma io e Manuel ormai tanti mesi insieme.
0: Siete una coppia di fatto, sostanzialmente.
3: Abbiamo un'intesa. Che anche interessi fuori dal comune.
0: Non vogliamo sapere di questo.

0: Se non perdiamo altro tempo, no, io pensavo che ti prendesse in giro perché io sono arrivato dalle vacanze, sono di passaggio qui in studio per venire all'amichevole. Vedevamo le immagini, giubbotti, cioè cosa mi consigli? Cosa consigli a quei pochi tifosi privilegiati che potranno seguire su invito l'amichevole delle 18? Perché vedo giubbottini, ombrelli. Tu come sei messo?
1: Ma io ho abiti istituzionali, quindi ho un, insomma, dobbiamo noi fa avere no, un look abbastanza serio con Juventus. Invece ai tifosi consiglio braghe corte, ciabatte, qualsiasi cosa che possa portare un po' di refrigerio. Ecco, quello
0: Quindi
1: sicuramente. E poi sono dei fortunati, come dicevi tu, Anto, ad assistere all'amichevole, anche se con tante assenze, però alla fine è sempre bello, no? Poter vedere un amichevole da vicino, e anche nel contesto della continatta, non è una cosa solita, ecco.
0: Solita, esatto. Ne avevamo viste, forse tu qualcuna? Io sai che non ho mai visto un'amichevole. L'anno scorso forse ce n'era una, ma ero via, è possibile?
1: Allora,
0: Perché alcune erano chiuse.
1: lo scorso anno ho fatto qualcosina, ma la prima era chiusa
0: Chiusa, ecco.
1: con la Reggiana. Con la Reggiana.
0: Esatto,
1: Mi
0: esatto.
1: ricordo perché c'eravamo con il Cesena, credo, al primo anno del ritorno di Allegri.
0: Che
1: Poi
0: no.
1: c'era stata un'amichevole anche sempre con Allegri con l'Atletico Madrid,
0: Ah,
1: nel
0: con la Telecom
1: quale.
0: Madrid, ma io ero in vacanza. Sì. E quindi erano alla Continassa, però, giusto?
1: Sì,
0: Sì, alla
1: però
0: Continassa.
1: sempre in un contesto di porte chiuse, invece questa volta qua
0: Perché questa scelta, secondo te? Non me lo sono mai chiesto.
1: Ma
0: Proviamo a
1: allora,
0: stuzzicare la fantasia.
1: ma io credo che sia molto legato alla guida tecnica, perché se l'allenatore ha piacere ad avere i tifosi, si invitano i tifosi. Se l'allenatore vuole tenere un pochettino tutto più bloccato, più coperto, più nelle segrete stanze, più
0: No, ma perché alla
1: segreto.
0: Continassa ti volevo
1: Ah no, la
0: chiedere.
1: perché? Ah no, perché la continua, tanto perché poi partono. Domenica
0: Ah, tu
1: partono.
0: dici, sì, è inutile aprire l'impianto.
1: No, stanno preparando tutto. Partiranno veramente in tanti, per un conto prima e poi Pert, staff medico. Da quello che mi risulta a me, dovrebbero partire poi anche tutti i giocatori disponibili. Anche chi non è disponibile, tra l'altro, perché Thuram dovrebbe partire. Però, insomma, la comunicazione ci verrà data tra pochi giorni, e ha avuto un po' un rallentamento a causa, no, della perdita della mamma di
0: Di
1: Spalletti.
0: Spalletti.
1: Infatti, negli ultimi 2 giorni Spalletti non era alla Continassa, è arrivato soltanto ieri pomeriggio.
0: Senti, Cami, sei già alla Continassa. Noi tra poco ti raggiungeremo, daremo la linea a Roma, poi da Roma la rimbalzeremo qui a Dario Ghiringhelli e noi racconteremo un po' la partita con te tramite Tutto Juve. Quindi seguite anche il live su Tutto Juve, Bianconera News, Radio Bianconera. Non distraetevi troppo per chi non può vederla naturalmente in televisione. Ti volevo chiedere, ma secondo te potrebbe esserci anche la sorpresa, cioè il giocatore che non arriva o il giocatore che parte prima che la Juventus voli per la tournée? Cioè,
1: Allora,
0: un'uscita e
1: Anto,
0: un'entrata, tu te la puoi aspettare come sorpresona che non parta chi e che arrivi chi?
1: allora per fare una specifica, è quasi sicuro al 100% per questioni burocratiche che all'arrivo poi di Colomoni e Alaibegovic non partiranno subito per la tournée, perché c'è una questione di visto e c'era come deadline ieri sera, non essendo arrivati i giocatori, quindi arriveranno dopo. Poi nella tournée estiva sia Alaibegovic che Colomoni. Sul fronte cessioni acquisti, la Juventus sta lavorando sul portiere, però in questo momento non è una trattativa così calda nel senso che è ben strutturata, però ci sono delle situazioni che stanno bloccando un po' la definizione sia di una potenziale chiusura con Dibu Martinez che con Suzuki, e terrei anche in questa lista vicario. Per il resto dipende. Questa volta adesso mi aspetto una cessione, Anton. Mi aspetto una cessione,
0: Quale
1: sono tutte
0: potrebbe
1: abbastanza.
0: essere, secondo te?
1: So che negli ultimi giorni hanno lavorato su Gatti. Hanno lavorato su Gatti, c'è stata anche una proposta che poi è naufragata con la Roma, con uno scambio con Ghilardi. però per questioni a livello proprio di ingaggi non si è riusciti a trovare una quadra tra la Juventus e la Roma per lo scambio Gilardi-Gatti. E poi la Juventus vorrebbe cedere Jonathan David, però il giocatore in questo momento ha chiuso a questa ipotesi. So anche perché ho sentito l'agente di Arthur che invece da questo punto di vista la situazione è completamente bloccata. Nessuno è interessato a Arthur e la Juventus ha un problema.
0: E lui punta alla rescissione, da quanto so. Voglio solo la rescissione. Altrimenti parte in tournée o resta qui lui? Partono
1: No, partono tutti, da quello che so
0: tutti.
1: io
0: Al
1: partono tutti,
0: momento, e
1: partono
0: quello ci
1: tutti.
0: confermi quanto hai detto in apertura di questo collegamento.
1: Poi la lista ufficiale non è ancora arrivata, proprio la comunicazione di Spalletti e poi chi dovrà metterla sul sito e comunicarla a noi, quindi in questo momento possono esserci delle sorprese, però ad oggi l'idea è di portare anche Thuram che è infortunato.
0: Thuram, che è infortunato. Come sta Ildiz?
1: Ildiz
0: Oggi
1: sta bene,
0: non gioca. Oggi non
1: No,
0: gioca.
1: ah, no, no, no, era già stato comunicato. Ha lavorato negli ultimi giorni parzialmente in gruppo, quindi sta molto meglio. E questa situazione al ginocchio con un po' di riposo sta passando. Come abbiamo raccontato nel corso anche delle ultime settimane, è un problema che aveva avuto ai tempi anche Tevez. Il riposo è la cosa fondamentale. E quindi adesso lui sta meglio e più avanti rispetto a Kefren Turam, che invece ha un problema un pochettino più fastidioso alla cartilagine del ginocchio. E che è indietro e entrambi stanno lavorando poi per riuscire a recuperare per la prima di campionato. Ma Iltiz credo possa fare già dei minuti nelle amichevoli, quelle più importanti, in tournée.
0: Interessante. Senti, vado ancora sul nome dell'attaccante, perché qui spunta quello di Zirkzee, si parla ancora di Pellegrino, un giorno sale, un giorno scende, e Carnevali non chiude drasticamente, duramente anche la possibilità di un incontro, se capitasse, ma se partisse da Vlahovic. Tu come ce la puoi sintetizzare la situazione attaccanti in casa Juve?
1: Allora, qua è tutto legato a David. David guadagna 6 milioni di euro con bonus, quindi 7 sostanzialmente, netti, netti. Quindi è una cifra pesantissima. Se la Juventus riuscirà a far cambiare idea a David e l'attaccante andrà via, a quel punto tutti i tre nomi che hai fatto tu sono giusti. Sono tutti giusti, nel senso che Zirkzee sta salendo nel corso degli ultimi giorni a livello di quotazioni perché è un pupillo di Massara. E abbiamo visto che comunque Massara ha influenzato tanto il mercato della Juventus, perché il colpo Çelik è suo e anche il colpo Alay-Begovic è suo, perché aveva lavorato per prendere il talento bosniaco già ai tempi della Roma. E su Zirkzee ricorderai benissimo che a gennaio fu a un passo dalla Roma, proprio la Roma di Massara. Quindi è proprio un pallino del nuovo dirigente della Juventus e le sue quotazioni stanno salendo perché il Manchester United vorrebbe venderlo anche in prestito. Quindi questa è una possibilità. Con Pellegrino c'è già una base di accordo, sia col giocatore che con il Parma. Solo che la Juventus aveva un pochettino temporeggiato per Colomoani, perché Colomoani è sempre stato il primo grande obiettivo e Pellegrino e qualsiasi altro attaccante può arrivare alla Juventus solo dopo un eventuale addio di David. Quindi in questo caso qua anche Pellegrino è un nome caldo. E non possiamo mai, e dico mai, non considerare Vlahovic fino a quando non troverà squadra. Io l'ho detto tutte queste settimane, i nostri ascoltatori ormai non ne possono più di parlare di Vlahovic, ma la Juventus è rimasta abbastanza spiazzata dalla decisione di Vlahovic di rifiutare la proposta di rinnovo biennale, perché la proposta era superiore ai 7 milioni di euro di Yıldız, quindi tetto massimo della Juventus. Era una proposta di altissimo livello, l'ha confermato
0: Con
1: anche ieri
0: commissioni più
1: Gabra.
0: basse, a me risulta. Mi confermi? Esatto,
1: Non bonus alla firma, non c'era bonus alla firma.
0: esatto.
1: E Vlahovic col papà hanno detto no. La Juventus, anche con questa nuova dirigenza, perché Vlahovic ha detto no a Comunlì, ecco, Vlahovic, comunque la Juventus è rimasta un po' spiazzata e anche arrabbiata da questa decisione di
0: Delusa,
1: Vlahovic.
0: sì.
1: Da questo momento qua non si sono mai più sentiti. Mai più sentiti,
0: Chiarissimo.
1: però Anto, fino a quando Vlahovic non troverà squadra, è giusto
0: Lasciare il
1: considerarla
0: citofono
1: un'opzione.
0: acceso. lasciare il citofono acceso, perché potrebbe tornarti comodo alle condizioni a quel punto favorevoli alla Juve. Senti, dei presenti questa sera, perché Ghiringhelli poi nel corso dell'intervallo e a fine partita ti contatterà per fare un po' il sunto dei tuoi live che scriverai su Tutto Juve e Tutto Mercato Web. Su che giocatore concentrerai la tua attenzione, visto che saremo sgabello a sgabello vicini? Io mi aspetto, io vorrò seguire attentamente con Miners, poi ti spiego anche perché, perché c'è un'idea attorno al nome di con Miners. Tu chi seguirai attentamente, oltre all'Inter amichevole?
1: Ma io sono team giovani, queste amichevoli per me sono giovani e quindi seguirò Licina, seguirò Obaudo. Ormai ho insegnato a tutta la chat che si pronuncia Obaudo e seguirò loro principalmente, anche perché Douglas Luiz ho paura che possa essere sempre la solita solfa, ovvero un giocatore bravo tecnicamente, esatto. ma a calcio si corre.
0: Grazie, arrivederci. Sì, mi sono lasciato trascinare anch'io un po' dalla giocata, ma già dalle poi amichevoli, dai titoli dei giornali ho capito che la rotta sarà diversa. E di questi giovani c'è qualcuno che potrebbe rimanere in pianta stabile, attaccato al gruppo?
1: In pianta stabile non lo so, però io credo che Licina abbia una grande opportunità, perché credo che alla fine poi verrà ceduto Zegrova nel corso di questa sessione estiva e dopo la cessione di Zegrova non penso ad altri acquisti sulle corsie laterali, credo che si resterà con questo gruppo qua e allora la casella dell'esterno di destra potrebbe essere vacante e allora avere in rosa un jolly come Licina potrebbe essere
0: interessante. Camillo De Michelis, già la continassa, grazie, se la ride Emanuele, c'è qualcosa che non mi torna, ma poi indagherò.
2: Cammi, salutami Pippo.
0: Salutagli Pippo, ma chi è Pippo?
1: Tra un po' arrivo, mi porto i saluti di tutto il mondo Juve.
0: Ah, ho capito. Senti, volevo dirti che è stato ufficializzato il minuto di raccoglimento per, nel corso delle amichevoli già di oggi, quindi mi sembra che anche quella delle 18 seguirà il minuto di raccoglimento per ricordare e omaggiare proprio Beppe Franco Baresi, Franco Baresi. E quindi questa è la notizia dell'ultima ora che ci sta lanciando Sky. Grazie Camillo De Michelis, ci vediamo alla Continassa, grazie, ciao. Noi ci fermiamo, sono le 15.33, meno di una mezz'oretta e poi linea a Roma. E poi colpo di tacco dalle 18 fino alle 21 Juve Nizza.
3: Colpo gobbo.
4: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Omaggio anche da parte dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. La Premier Meloni dice un esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Voltiamo pagina. Dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3 set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature in deciso rialzo, con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Colpo Gobbo.

0: Il bello di Colpo Gobbo, il bello della diretta, si intrecciano, abbiamo risentito, si è fatto vedere anche via Teams il nostro Camillo De Michelis che sta inseguendo Colomani. Da quello che ho capito sta inseguendo Colomani. Però c'è qualcosa che non gli torna.
1: Perché l'altra sera era a casa e è partito fino alla continenza.
0: Quanti di voi vorrebbero essere Camillo De Michelis? Ditemelo. No, perché dici no? Dai, almeno fai finta di dire sì. Va bene, salutiamo Camillo De Michelis che ritroverete tra poco con collegamenti già dalla Continassa. Mi ha detto che devo andare vestito elegante, quindi devo abdicare con la tenuta santarelliana, quella di movimento.
1: La cravatta è d'obbligo.
0: No, la cravatta ultimamente non l'ho mai più messa. Dopo Allegri finale di Coppa Italia non l'ho più messa, proprio tolta. Va bene, siamo quasi in chiusura, 20 minuti, spazio a voi. Cosa mi dite della nostra Juve? Non ci siamo sentiti per 10 giorni. Cosa mi dite? Cosa mi raccontate alla luce anche di questi ultimi movimenti di mercato?
2: Ciao Fabrizio da Torino, ma Milik non è ancora in rosa, che fine ha fatto?
0: C'è, stasera lo vedrai, bomber, no, è aggregato. E quindi c'hai magari l'uomo da tenere in panchina. Io pensavo rescindesse, sono sincero. Lo vedevo prima tra i convocati. Anzi, andiamole a riprendere, va? Che così illuminiamo un po' la fantasia. E su ogni nome ognuno può scrivere la sua. Apriamo il sito della Juventus, perché naturalmente non è un'operazione che faccio spesso, a dire il vero. Celik con la numero 2. Giocatore che voglio vedere, non mi cambia la vita, mi scrive qualcuno, non esaltiamoci, me la cambia più di altri giocatori, a dire il vero. Gatti con la 4, 5 Locatelli, 6 Kelly, questi sono i convocati per questa sera, 8 con Miners, 11 Zegrova, 12 Douglas Luiz, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, ricordando che non c'è Perin, e quindi giocherà Di Gregorio. 17 Azic, giocatore che stiamo cercando di prestare, ci sono diverse squadre anche di Serie A, ma al momento, come ci ha detto Camillo, dovrebbero partire tutti, non dovrebbero esserci depennamenti dalla lista prenotata per l'aereo di domenica pomeriggio. Poi con la 21 Miretti, 23 Pinsoglio, lasciando aperte operazioni di mercato anche durante la tournée, quindi qualcuno al massimo va, dopo una settimana prende, parte e se ne va a destinazione. 24 Rugani, 25 João Mario, che piace alla Fiorentina, 27 Cambiaso, 29 Arthur, 32 Cabal, 43 Gilpush. Poi la 45 Oboawodu, Licina con la 46, Durmisi 47 e con la 50 Bruno. Quindi 43, 45, 46, 47, 50, 5 giovani, tutti gli aggiornamenti con Camillo De Michelis. Avrà un occhio di riguardo sulla prestazione, quanto giocheranno e tutti gli aggiornamenti anche su tutto Juve. Per quanto riguarda gli altri, io mi concentro su Conminers, perché dobbiamo spingere per poterlo cedere, e riapro il capitolo Conminers alla Roma. Attenzione, perché la Roma, quando perderà il suo centrocampista centrale, dovrebbe buttarsi a capofitto su Conminers. Quindi se mi sentirete esaltato su Conminers, non è per trattenerlo, ma per eventualmente fargli uno bello spot e in uscita. Detto questo, ha deluso anche il sottoscritto. Detto questo, le qualità le conosciamo. Detto questo, anche la Juve, e ce lo confermava Manuel al telefono poco fa, proprio Camillo, che abbiamo sentito, non in diretta, nella versione pausa pubblicitaria, che probabilmente c'è qualcosa attorno al mercato che non si incastra, e quindi comunque tutti convocati per la tournée. Eventualmente poi ad uno in uscita, in base alle richieste e in base alle giuste, corrette valutazioni di mercato, ovvero quanto spendi, se no la Juve è in grado ancora per qualche settimana di poter dire di no.
1: Il ha fatto gli auguri al suo omonimo?
0: Antonio chi? Oh, è il compleanno? Oggi? Sapeva che ritorna al compleanno di Antonio Conte, ma lo sai che adesso mi fai arrabbiare i tifosi? Quanti anni compie Antonio Conte? Che resta libero e sul mercato, mi vuoi dire anche questo? Non è andato in nazionale, non ha squadra, vuole rilassarsi.
1: Dire, resterà sulla riva del fiume.
0: È a disposizione, ho capito. Ha preso il bigliettino, le faremo sapere. Va bene, va bene, va bene, va bene. Vi ho letto anche i convocati, ricordo che la potete guardare in televisione, naturalmente per chi con chi detiene i diritti, oppure potete seguirla guardandola con loro, togliendo l'audio, ascoltando noi. Naturalmente non vi facciamo la cronaca integrale, lo spiego perché poi qualcuno è sempre pronto a criticare e mi chiedo la tipologia anche dei nostri tifosi. Noi possiamo raccontarvi 3 minuti ogni 15 e poi commentarla su quelle che sono le situazioni che la televisione non inquadra o che attirano la nostra di attenzione. Bene, dalle 18 ci sarà il colpo di tacco con Dario Ghiringhelli. Adesso una decina di minuti, qualcosa di più, andiamo ad ascoltare i vostri vocali.
3: Buongiorno direttore, Roberto da Montefiore Conca. Intanto per la Juve credo che i due colpi dell'altro giorno non saranno gli ultimi. Mi auguro che le intuizioni di Massara e Cannavale non si fermino a questi due giocatori, ma ad altri atleti, magari non sotto riflettori, che in questo momento non risultano trattati e che ma potrebbero arrivare a condizioni favorevoli. Poi volevo ringraziare ancora per la bellissima esperienza in diretta con voi a colpo di tacco dalla spiaggia di Cattolica. Un grosso abbraccio.
0: Carissimo, sì, bellissima esperienza. Infatti la voce non mi sembrava nuovissima. E quindi io ringrazio invece te e ringrazio tutti quelli che quando siamo in giro per lo stivale ci danno una mano anche solo nei trasferimenti. Quindi davvero grazie Roberto. Grazie a Roberto, grazie a tutti voi e altri vocali. Diteci la vostra, come sta? Dopo il parto, che tipo di Juve vedete, intravedete e vi augurate? Non oggi, ma tra 24 giorni.
4: Buongiorno direttore, sono Andrea D'Ancona. Ma qui c'è un'opinione un po' sbagliata su Scolo, che non è un centravanti, che non è un uomo d'aria. Ma andatevi a vedere quando giocava in Germania. Uno che fa reparto da solo, è la cosa più vicina a Osimhen che c'è in circolazione. Ovviamente non al prezzo di Osimhen. E poi Osimhen, prima che lo prendesse Spalletti, era l'Osimhen da adesso. Quindi, per me c'è un'opinione sbagliata su Colomani. Questo è uno da 20 gol almeno. Ne riparleremo. E basta parlare di Vlahovic. Cioè, se l'obiettivo era Vlahovic, ragazzi, parliamo di calcio, non di...
0: Potrei essere d'accordo con te. Su Colomani, perfettamente d'accordo. C'è un'idea, perché è quella che emerge dagli ultimi campionati, dove non ha fatto 20 gol, onestamente. Dove il Paris Saint-Germain ha provato in tutti i modi, ma non l'ha mai voluto tenere. In Inghilterra ha faticato. In Italia ha fatto molto bene. Quindi ha delle... Rispetto a quello che dici tu, sottolineo e aggiungo che ha una capacità di adattamento pazzesco, se credi in lui. Secondo me, dal punto di vista delle caratteristiche umane, è un giocatore che si deve sentire totalmente coinvolto. Un po' mi preoccupa perché mi sembra quel grado di personalità che manca a tanti giocatori che sto vedendo, un po' italiani e non italiani. Però alla Juventus ha fatto bene nei 6 mesi. Mi sembra che inseguire Colomani a quelle condizioni sia stato un po' esagerato in questi anni. Tenerlo, prestato, non prestato, strapagarlo, essere ancora lì. Non ho visto la corte attorno a Colomani, no? Quindi giudico la sequenza del mercato. È un giocatore che sa adattarsi molto bene, quindi trovandosi bene, e penso che con Spalletti si possa trovare bene, per quello che hai detto su Osimhen anche, se sarà intelligente farà ancora meglio di quello che abbiamo visto nella sua prima apparizione in bianconero. Però mi devi dare atto che se la Juventus non chiude le porte a Vlahovic, significa che in testa ce l'ha la Juventus Vlahovic, non tanto il sottoscritto, che avrei gestito in modo diverso Vlahovic, e Vlahovic sarebbe ancora un giocatore della Juventus senza aver perso troppo tempo e forse neanche troppi soldi. Perché forse sì che Vlahovic e Zirkzee io li avrei presi, ma era l'idea iniziale di Giuntoli, che coincide con la mia, ma non perché sia più bravo o meno bravo. Adesso è cambiato tutto. Però se cambia tutto e vedo anche la nuova dirigenza, quella che è uscita, e questa, che confermano che la porta non è chiusa e Spalletti lo vuole, non ti devi arrabbiare con noi. Non lo so che non ti sei arrabbiato con noi. È Spalletti che vuole un giocatore come Vlahovic, perché sa che da un giocatore come Vlahovic otterrebbe qualcosa di diverso, di molto simile, non di diverso, di diverso da quello che aveva, di molto simile rispetto alla crescita di... di Vlahovic là davanti, di Colomani lì davanti. Ma Colomani me lo potrebbe trasformare? Mi potrebbe dar modo di trasformare due giocatori. Colomani a sinistra alla Kvaratskhelia, se volete sapere la mia. E Yıldız più accentrato potrebbe diventare il trequartista che avrebbe voluto già l'anno scorso, ma che non si è potuto permettere neanche Spalletti. Cioè, gli darebbe modo di articolare, disporre il reparto offensivo della Juventus in diversi modi. E allora sì che incomincerebbe a divertirsi anche lui. Quindi sottolineiamo semplicemente che Vlahovic non lo stiamo sponsorizzando noi. A Vlahovic non è stata chiusa la porta da Spalletti e neanche da Carnevali, che dice: io però non devo dirgli nulla, che significa, se vuol dirci qualcosa sa che cosa ci deve venire a dire, se sì alle condizioni che diciamo noi o poco distanti, se no stia dove sia, dov'è, e faccia quello che vuole. C'è qualcuno che bussa?
5: È Vlahovic.
0: Ah, è lui. Allora fammi ascoltare un vocale.
6: Ciao direttore Mariano, ma io Carissimo. Sono perfettamente d'accordo con te sulla questione che stiamo cercando tutti i giocatori, diciamo, che giocano come più come esterni d'attacco o in un attacco a due e non un centravanti, perché secondo me loro Carnevali già in mano Pellegrino e quindi
0: se lo sta tenendo come Jolly,
6: riesce a liberarsi anche di David, probabilmente Pellegrino lo riesce a fare per i buoni rapporti che ha col Parma. Però c'è la preoccupazione, uno, che il Diz non sia pronto almeno per un paio di mesi per farlo tornare al 100%, e quindi c'è un po' di questa preoccupazione.
0: Ti servono le alternative.
6: Lo ha sostituito degnamente quando c'è stata l'occasione, ma soprattutto si pensa ad avere degli ottimi sostituti sia per Conceição, secondo me, che per il Diz, perché siamo arrivati con i giocatori che non stavano più in piedi.
0: Sì, e perché provi anche a mischiare un po' meglio le carte con delle alternative per avere più possibilità di scelta quest'anno, ma anche possibilità di decidere chi vendere, chi tenere, cosa, su chi puntare, su chi non rischiare, e diciamo un po' anticipare i tempi anche della prossima campagna acquisti, perché questa è di preparazione, di lievitazione, sta impastando, dovendo garantire portiere e attaccante. Il portiere è lì e secondo me è vicario a questo punto, con Di Gregorio vice, ve lo dico così, pronto a essere smentito. perché Perin riesci intanto a togliere uno stipendio, intanto a farlo giocare. Di Gregorio intanto a fargli capire che deve imparare molto, che si torna di nuovo a pane e acqua, che ti metti seriamente al lavoro per imparare a far meglio e crescere, in modo da far crescere anche il proprio prezzo. Quindi come riserva o per un'Europa League, perdonatemi, o vado a prendere carne secchi e ne spendo altri 50, ma non è una notizia fondata, ok? Perché non si prendono, a meno che non riesci a intrecciare l'operazione, vogliono Di Gregorio, ti danno quello, ma la farebbero per speculare e Giuntoli non te lo regalerebbe. Io non ve lo regalerei, andassi all'Atalanta. Nel dare e avere devo guadagnarci bene, altrimenti non mi privo il primo anno di un ottimo portiere per prenderne uno che rischierebbe il triplo delle critiche rispetto a carne secchi, tanto per essere chiari. Quindi il portiere è così. Sto in attesa di capire quale pedina cedere se mi arrivasse qualcuno. Noi li portiamo tutti in tournée. Qualcuno alzerà la cornetta e dirà: ma scusate, la situazione Gatti, Bremer, Cambiaso com'è? Ma noi li terremo, voi cosa vorreste? Ed è pronta una cessione. L'altra potrebbe essere, vabbè, a parte liberarsi di Arthur, arriverà in rescissione o qualcosa del genere, se no te lo dovrai tenere o dare in prestito a qualcuno pagando tu lo stipendio, cioè, ok? E poi là in mezzo con Miners, Zegrova, Nico Gonzalez, adesso le ore, quando la Juve parte, si accade, non vuol tornare a Torino, e quindi ben vengano dei soldi e che entrino dei soldi. La situazione la vedo così, vedo là davanti pronto il Jolly da calare, opzionato Pellegrino, se non arrivasse o tornasse Vlahovic, se ti sfumasse qualcos'altro, e sei a posto, hai accontentato le volontà dell'allenatore. Il portiere ce l'hai opzionato. Hai disturbato il Paris Saint-Germain su Suzuki, perché vogliono spendere e investire, al Parma conviene venderlo al Paris Saint-Germain alle condizioni che accetterebbe il Paris Saint-Germain, che sono superiori a quelle della Juventus. Quindi hai disturbato, hai controllato un po' anche la situazione con Colomani. E poi devi prendere il centrocampista. L'hai lasciato per ultimo, ma ha giocato i mondiali. Il profilo sempre perfetto è quello di Kessié. Lo fai riposare, si allena per conto suo, torni dagli Stati Uniti, non sarà pronto per la prima settimana, la seconda partita, ma sei assolutamente nel piano, nel rispettare il piano di crescita della Juventus. I dubbi, ripeto, riguardano le condizioni e che non ci verranno svelate. Ricordatevi quello che vi dico e vi ho già scritto da 10 giorni, le condizioni di Thuram e le condizioni di Yıldız, che portano e inducono a pensare ad una Juve offensiva con diversi uomini in quelle zone di campo. Con Senzao lo potresti vendere perché interessa e fai cassa, quindi prima ancora di Bremer, Cambiaso, c'è con Senzao, a dire il vero. Poi potrebbe esserci il portiere da cedere, poi c'è con Miners, Miretti, ma diciamo che le principali sono proprio queste. Vi ho riassunto un po' le operazioni di mercato. Vado a studiare la Juventus, vado a fotografare con gli occhi di Radio Bianconera la situazione, voi la vedrete in televisione. Non mi aspetto la vittoria, la sconfitta, i gol, le doppiette, eccetera. Mi aspetto di vedere entusiasmo, perché l'entusiasmo aiuta a crescere. E noi nell'entusiasmo tra poco ci lasciamo, ma ascoltiamo ancora qualche vocale.
5: Direttore, scusi.
0: Ciao.
5: L'intromissione, no, ma che cosa manca per vedere Colomani e Alabegovic a Torino? Perché è da stamattina che dicono che potrebbe saltare una cosa all'altra, ma che cosa c'è di vero? Perché no, non c'è ancora il via libera, il comunicato, non c'è niente?
0: Per Colomani? questione ce l'ha spiegato molto bene, ce l'ha spiegato Camillo, una questione di documenti, di transfer, di date. Secondo me Colomani il 1 agosto, domani, è della Juventus. Potrebbe anche partire, ma senza quel permesso, non ti so dire molto di più, però tra i due giocatori, i due nuovi sogni della Juventus, Colomani è praticamente fatta, altrimenti la Juve non si sarebbe anche sbilanciata così con le parole del suo amministratore delegato. Andiamo a ascoltare, bisognava rinnovare un anno fa Vlahovic, era già arrivato prima, scusa, non l'avevo letto, grazie, e grazie ai tanti che si sono collegati anche solo adesso, in questo ultimo giorno di luglio. Da domani si volta la pagina del calendario, da stasera un'amichevole in più su cui riflettere. Ultimo vocale.
7: Buongiorno direttore, Adriano da Torino.
0: Carissimo.
7: A quel tifoso che ha mandato prima il messaggio che non è contento degli acquisti, che serve che sì, che serve quello, dateli il numero alla Juve, che così lo prende al posto di Carnevale e si porta qualche soldino pure lui. Cioè, io non riesco a capire, ragazzi, cioè, voi non siete mai contenti, c'è gente che non è mai contenta.
0: Come la mettiamo? Quindi stasera battiamo Stonizza, 4-0 con 4 gol da chi non ci saremmo mai aspettati, e rivalutiamo il prezzo e magari qualcuno magari ce lo viene a chiedere. È il bello del calcio, è il bello del calcio, caro amico che ci hai appena mandato il tuo vocale. Noi siamo arrivati al termine per una volta di 16 spaccate, eccole qui. E allora alle 16, variando un po' il programma consueto del nostro palinsesto, la linea passa a uno dei due in bianconero, quello che non è ancora andato in vacanza, ma che è lì pronto a raccogliere l'eredità di colpo gobbo, per poi restituircela pochi minuti prima delle 18 in vista di colpo di tacco e l'amichevole Juve-Nizza alla Continassa. Camillo è già lì, tra poco collegamenti, tra poco raggiungerò anch'io Camillo e ci sentiremo tutti appunto per il fischio d'inizio di Juve-Nizza, terza amichevole. 0-0-0-1, quanto finisce? 2-0 Juve, dai, 2-0 Juve, 2-0-1, 2-0-2, 2-0-3. E poi tutti a riposo fino a domenica pomeriggio, quando si partirà per la tournée. Ciao, noi ci ritroviamo tra una settimana. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
8: Colpo gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Parole durissime del premier spagnolo Sanchez arrivato a Ceuta. Quanto accaduto è un attacco alla sovranità territoriale della Spagna, ha detto dall'enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti, 60.000 nelle ultime ore. Nel tentativo di raggiungere la costa, 34 sono morti. Per la presidente della Commissione europea, von der Leyen, le immagini da Ceuta sono inaccettabili e auspica rimpatri rapidi.
1: Il ministro dell'interno Piantedosi convoca una riunione al Viminale sulla crisi a Ceuta. Allo studio la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia, mentre Londra offre aiuto alla Spagna. Madrid precisa, replicando al governo italiano, che la crisi non è legata alla decisione di regolarizzare 500.000 migranti, ma ad una recente sentenza della Corte Suprema, usata dalle mafie, che vieta i respingimenti dei migranti che entrano a nuoto. Fonti del governo spagnolo poi precisano che oltre 25.000 migranti arrivati negli ultimi giorni a Ceuta sono già rimpatriati in Marocco, 150 al minuto. E per la crisi migratoria scatta l'allarme sicurezza. 30 persone sono state arrestate per scontri alla frontiera.
2: La cronaca: fino all'ultimo pensato di morire. Queste le parole di Davide Lambiate, 26 anni, uno dei tre feriti sopravvissuti al crollo di un palazzo a Messina. Avvenuto ieri durante il suo terzo giorno di lavoro come commesso nel bazar cinese che si trovava all'interno dello stabile. Il giovane ha riportato un trauma cranico minore e diverse contusioni. Intanto proseguono le ricerche dei dispersi che con ogni probabilità si trovano ancora sotto le macerie. Al momento sono 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni. Complessivamente mancano all'appello ancora 6 persone.
1: Le banche europee sono diventate più attente ai rischi geopolitici e ai loro effetti negativi. È quanto emerge dallo stress test inverso condotto dalla BCE, dove sono gli stessi istituti di credito a produrre scenari delle loro vulnerabilità e non quindi Francoforte. Dall'analisi dei risultati è emerso come sia migliorata la loro comprensione delle conseguenze che conflitti armati e interruzioni delle catene di approvvigionamento potrebbero avere sulla loro attività. Tuttavia ci sono ambiti in cui sono necessari ulteriori miglioramenti.
2: Il suo Milan, impegnato nella tournée in Australia, non ci potrà essere, ma calciatori, ex campioni, tifosi non mancheranno per l'ultimo saluto al leggendario capitano rossonero Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. La cerimonia funebre si svolgerà alle 11 di martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio. Per quanto riguarda la camera ardente, invece, dovrebbe essere allestita o alla sede della società in Via Aldo Rossi oppure presso il museo a San Siro.
1: Nuoto: è già Super Italia a Parigi. Gli europei vincono la medaglia d'oro nella prima gara degli europei. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pelligra chiudono le 6 prove dal trampolino in piattaforma con 410.60, precedendo la Russia, gli atleti neutrali e l'Ucraina.
2: È tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
6: È l'unica che conta.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
8: Buon venerdì a tutti, spero che mi sentiate. È veramente un venerdì particolare questo per quanto riguarda la programmazione di Radio Bianconera, la Juventus, quello che andiamo a raccontare, perché è una giornata di partita. Tra alle 18 ci sarà la sfida tra Juventus e Nizza, le ultime le avremo tra pochissimo collegandoci con Camillo De Michelis. Quindi, come avevo anticipato ieri, puntata di due in bianconero speciale, sarà io e Camillo, i due in bianconero in questa circostanza. abbastanza puntata anticipata, vi accompagneremo in questa puntata verso il kick off della partita, quindi andando verso quello che sarà di fatto il ecco, adesso forse mi sentite meglio, andremo avanti verso quello che sarà di fatto il kick off della partita con le ultimissime per quanto riguarda le scelte di Spalletti. Ovviamente insomma è sempre un amichevole di luglio, fine luglio, siamo al 31 di luglio, quindi poche saranno le indicazioni, non ci sono i nuovi giocatori che sono arrivati alla Juventus, che abbracceremo presto. Oggi peraltro era presente Giovanni Carnevali al J-Medical, accolto come un re giustamente dal popolo bianconero, che lo vede di fatto un po' come un re, un amministratore delegato, direttore generale che finalmente ha il sapore della Juventus, riesce a dare il sapore giusto alla Juventus, riportandola a quella che era l'organizzazione di un tempo, quindi programmazione, rapidità di scelte, decisione, trattative fantasma, all'improvviso chiuse, risoluzione dei problemi, programmazione, ecco, tutto quello che era mancato di fatto alla Juve nelle scorse programmazioni, tant'è che Colomani arriva sì alla terza generazione dirigenziale, ma di fatto Carnevali lo prende dopo un mese, e ieri si è tolto parecchi sassolini dalla scarpa Carnevali, no, in primis quando ha detto beh, io ne pensavamo che la trattativa fosse comunque allacciata a un punto e che si dovesse completare, in realtà ci siamo trovati a dover combattere con il Paris Saint Germain, ricucire dei rapporti che si erano totalmente rotti, e pensate che non è andato a parlare con Liverpool, perché se doveva andare a parlare con Liverpool si trovava lì delle situazioni ancora più incancrenite. Ma come, tu sei quello della Juventus, sai quello che prima di te che cosa ha fatto, si era preso Allison alla mia insaputa, io ho dovuto prolungare il contratto con il portiere per non farlo partire alle sue condizioni, alle vostre condizioni, non fatevi vedere mai più, tant'è che Liverpool in realtà è una dei club, intanto buon pomeriggio da Vincenzo Marangio e da Manuel dall'altra parte del vetro, che saluto e ringrazio per l'assistenza tecnica. Oggi avremo doppio regista in quest'ora con Manuel, nella seconda ora invece con Latini direttamente dalla sede di Roma, ma a me mi vedrete sempre qui in diretta in queste due ore accompagnato da Camillo De Michelis a partire dalle 16:20 in diretta dalla Continassa, quindi daremo anche il pathos della gara che sta per cominciare, per quanto siano amichevole, ma comunque cominciamo a entrare nel pathos di quelle che sono le gare della nostra Juventus, quando vediamo scendere in campo con la maglia, guardate, bella magliettina qui, questa è una magliettina di dannata, e questa la portavano gli Higuaini, Dybala in allenamento, la Juventus che fu. E poi nella seconda ora invece avremo Fabio Urbisaglia dal Brasile, con il quale andremo ad analizzare i nuovi giocatori della Juventus, come si possono incastrare tatticamente in questa squadra, e cercare anche un po' di capire a chi si possono dare Arthur e Douglas Luiz. E quindi ritorno un po' alla base di partenza, mentre cominciano ad arrivare già i vostri messaggi. Io vi chiedo naturalmente di cominciare a lanciarmi i vostri temi prima che io vi lanci i miei, così cerchiamo di capire anche un po' da dove partire. Dicevo, è stato accolto come un re di fatto al J-Hotel oggi Giovanni Carnevali, appena arrivato. Si è trovato una schiera di tifosi che facevano foto con lui, selfie e transelfie, e l'altro gli dicevano: ma quando arriva Colomani? Ma quando arriva Colomani? Ma quando arriva Colomani? A un certo punto, giustamente, anche direi Carnevali ha detto: ragazzi, non lo so, sai, cominciare a tergiversare, è difficile che venga oggi. Ovviamente questo non significa preoccupazione, sia chiaro, per quanto riguarda la trattativa, che con Colomani è chiusa, con Alia Begovic è chiusa, semplicemente adesso si devono preparare tutte le documentazioni. Non è un caso ovviamente che Giovanni Carnevali era al J Medical, dove poi sarà entrato anche a parlare, a presentare quelli che saranno i nuovi giocatori che arriveranno, le cartelle, le analisi dettagliate che dovranno essere fatte su entrambi i giocatori, per essere sicuri di essere riusciti ad arrivare a Dama con giocatori importanti per questa stagione della Juventus, che comincia di fatto già con queste amichevole, con questi primi movimenti sul mercato, ma che poi comincerà nella penultima settimana di agosto, quando si entrerà nel vivo, e speriamo che quando entreremo nel vivo avremo naturalmente qualche colpo in più, perché adesso viene difficile. L'aspetto positivo e bello di Giovanni Carnevali, tra le varie cose che sono state fatte, ovviamente c'è l'ottimo lavoro di Frederic Massara per quanto riguarda Alia Begovic, abbiamo avuto anche un intermediario di lusso che era Miralem Pjanic, abbiamo anche avuto naturalmente l'ottimo lavoro di Marco Ottolini. Questa squadra al completo ha lavorato in questo modo e continua a lavorare anticipando le cessioni. Questo è stato uno degli altri aspetti che a noi sono piaciuti tantissimo, a me soprattutto è piaciuto tantissimo il fatto di schiaffo morale. Sì, è vero, siamo in Europa League e non siamo in Champions League. Sì, è vero, dobbiamo far quadrare i conti. Ed è vero anche, pensate un po', che dovremmo andare a cedere dei giocatori, perché è necessario che noi lo facciamo. Però noi andiamo intanto a rinforzarci, però intanto andiamo a prenderci i giocatori che ci possono servire. Così arriva un segnale per quelli che non se ne vogliono andare, e ne parleremo anche con Camillo tra pochissimo, e soprattutto arriva un segnale alle altre squadre che, quando vogliono andarsi a prendere i giocatori della Juventus, sanno che la Juventus sì, li può vendere, ma al limite li può anche trattenere. È veramente difficile che li trattieni tutti, però un minimo di trattative in mano la Juventus ce l'ha. Allora, l'arrivo di Alea Begovic, chi è che mette a rischio? Ne abbiamo già parlato ieri. Non mette in rischio Yıldız, oggi non ci sarà nella sfida contro il Nizza, non ci sarà per una scelta precisa dello staff di Spalletti. Il giocatore sta bene, ha fatto anche gli allenamenti entrando nei contrasti senza fasciatura, quindi sta recuperando da quella che è la fastidiosa tendinopatia. Evidentemente la cura che stanno facendo, senza passare per quella che sarebbe stato un intervento chirurgico, ovviamente di lieve livello, sta funzionando, perché il giocatore non sente dolore, si sta allenando. Ma è chiaro che la prudenza in questi casi è importante. È chiaro che la fretta invece diventa cattiva consigliere, quindi rischiare giocatori che possono in qualche modo creare qualche difficoltà, possono avere delle difficoltà durante questa preparazione, e quindi presentarsi poi al kick off del campionato con qualche scoria che ti porti dietro da quello che è il precampionato, non è il caso. E quindi si sta recuperando con tranquillità e calma il giocatore Yıldız, che sarà comunque totalmente a disposizione della Juventus il prossimo anno. Comincio a leggere anche un po' i primi messaggi vostri. C'è proprio Tiziano da Milano, tanto, che dice: siete così certi che Yıldız è incedibile? Io non mi stupirei affatto dell'eventualità non dovessero vendere nessuno, fosse proprio lui il sacrificato di lusso. Il ragazzo appena arrivato è più forte del turco Alia Begovic. Allora, ti rispondo subito, Tiziano. Alia Begovic è un giocatore anche lui giovane come Yıldız. La cosa positiva è che stiamo parlando di un giocatore, Alia Begovic, che ha degli ampi margini di miglioramento. Yıldız ha ancora ampi margini di miglioramento, ma ti posso garantire, poi sentiremo anche Camillo in tal senso, che una cosa è certa: Yıldız non è in vendita per la Juventus. Sono già arrivate due offerte recapitate dall'Arsenal, entrambe di circa 100 milioni. La prima rispedita al mittente, la seconda hanno detto: scusate, siete sicuri che non lo vendete il giocatore? La Juventus ha detto: non lo vendiamo e non lo venderemo. E questo sicuramente è un aspetto assolutamente importante, perché la Juventus, quando ha rinnovato Yıldız, lo ricorderete bene, l'ha fatto con i Men in Black, cioè erano tutti vestiti di tutto punto per celebrare quello che è il top player considerato di questa squadra, quello che nel rinnovo ha stabilito ufficialmente un tetto ingaggi massimo oltre il quale non si potrà andare, motivo per il quale quello è diventato anche un monito per quelli che sarebbero arrivati dopo. Noi abbiamo scelto di pagare massimo ingaggi tra i 6 e i 7 milioni comprensivi di bonus, ma non andiamo oltre quel ingaggio. A questa domanda si è affacciato un attimo alla porta il signor Dusan Vlahovic, così qua arrivo anche a un altro aspetto che piace, mi è piaciuto molto delle parole dell'evento a Courmayeur, a cui era presente Giovanni Carnevali. Vlahovic, che dice: beh, io non posso guadagnare quanto David. E gli altri hanno detto: sì, ma anche Yıldız guadagna quanto David. Va bene, allora facciamo così, congeliamo tutto, io vado in giro a cercare, a valutare le altre offerte. Offerte che non ci sono state, caro Dusan, quindi si è andati in giro a cercare il nulla, perché noi sappiamo bene che è stato affidato il mandato a un importante procuratore che lui è andato a cercare di piazzare all'Atletico Madrid, al Real Madrid, al Barcellona. E sappiamo anche che in tutti questi club, benché qualche allenatore abbia detto sì, lo conosco, però davanti a certe cifre, certe richieste, ha detto: non ne abbiamo bisogno. Ne poteva aver bisogno il Beşiktaş, offerta che è arrivata dalla Turchia, ma per carità, Vlahovic vuole una destinazione più importante. Allora poi si è tornato a chiedere di nuovo a Carnevali ieri: ma su Vlahovic la porta è ancora aperta oppure no? E mi è piaciuta da impazzire la risposta di Giovanni.

0: Sì, e allora io me la butto là e vi chiedo se sei un attaccante che prendereste, così intanto cominciamo a parlare tra di noi di mercato in attesa del collegamento con Camillo, in attesa di avvicinarci a quella che sarà la partita contro il Nizza. Secondo me no, ribadisco, perché Zirkzee è un giocatore doppione, se vogliamo, di Colomani, per caratteristiche, per fisicità, per tecnica, ma non è quel giocatore da pallata come lo vuole Spalletti. Il giocatore da pallata come lo vuole Spalletti è Sorloth, il giocatore da pallata come vuole Spalletti sarebbe anche lo stesso Jackson, se vogliamo, il giocatore del Senegal, il giocatore da pallata sarebbe stato, diciamo così, anche Dusan Vlahovic, se vogliamo. Attenzione anche ad Arkadiusz Milik, e così io adesso comincio a buttarvi anche un po' di temi sopra il tavolo. Perché per quanto riguarda Arkadiusz Milik, ne parlavamo anche ieri, il giocatore in realtà si pensava dovesse arrivare alla rescissione consensuale di contratto, perché insomma viene da un lunghissimo infortunio. È chiaro che se Milik rescinde il contratto, difficilmente in queste condizioni, dopo anni di inattività, tranne sprazzi di partite, avrebbe delle opportunità da altre squadre. Difficilmente gli potrebbero essere recapitate offerte da altre squadre, quindi per lui sarebbe di fatto un addio al calcio. Ma non è tanto questo il motivo per cui Milik vuole continuare a cercare di rincorrere quel ritorno al campo che lo premierebbe tanto e che noi gli auguriamo. Lo è anche il suo desiderio, perché vuole ripagare l'affetto dei tifosi della Juventus, la vicinanza della Juventus, la tutela che la Juventus ha dato al calciatore, e quindi ritornare in campo e fare la sua parte. Oggi contro il Nizza dovrebbe essere in campo Milik, non so se dal primo minuto o a gara in corso, ma dovrebbe giocare un ampio spazio della partita, e sarà interessante anche, questo lo capiremo attraverso colpo di tacco che verrà condotto da Dario Ghiringhielli da studio, con Camillo De Michelis, Antonio Paolino, Samuel Tafes direttamente dallo stadio. Sarà interessante capire a che stato è, in che condizioni si trova Arkadiusz Milik, e quanto può eventualmente essere vicino a un recupero, se non totale, almeno al 70-80%, perché un Milik al 70-80% diventa anche lui quell'attaccante da pallata, il giocatore che può fare al tuo caso. Ma chiaramente affidarsi a un attaccante che comunque è fermo da così tanto tempo è un rischio che la Juventus non si vuole accollare, Juventus che però vuole cominciare anche a guardare in direzione difesa e direzione porta, e tra poco arriviamo a parlare della porta. Allora, Manuel, se è rimasto anche qualche nota audio, ti chiedo di mandarmela. Nel frattempo poi leggiamo anche qualche testuale, ci prepariamo a dare il buon pomeriggio a Camillo De Michelis, che è già quasi in postazione fuori dalla continenza. Nota vocale.
1: Arriva, arriva. Buon
0: Arriva la nota vocale. Siamo in attesa, così
1: Ciao
0: sentiamo le prime
1: Vincenzo,
0: voci questo
1: Luca
0: pomeriggio.
1: da Cuneo, buon pomeriggio, Forza Juve. Allora, intanto io
0: Ciao
1: sono
0: Luca.
1: andato a vedere l'amichevole contro il Nizza, quindi mi aspetto una vittoria. Dunque, sono molto gasato per Colomoani e Alaj Begovic, vedremo un po' in campo cosa farà soprattutto il giovane serbo. Ma detto questo, ti chiedo un po' la situazione portiere, come è messa. Io sinceramente, dovessi farti due nomi, ti dico Vicario, o altrimenti è un rischio, ed è Suzuki. Che è giovane, quindi secondo me si potrebbe puntare su uno di loro. Anche sul centrocampo ti chiedo un po' la situazione com'è, ma soprattutto sono tutti contro Infantino adesso. Forza Juve.
0: Allora, grazie intanto a Roberto per la nota audio. Sulla questione Infantino mi sono espresso in un reel poco prima della diretta, e quindi poi con calma, dopo la partita di questa sera, dopo aver seguito tutta la programmazione di Radio Bianconera a tempo perso, vi mangiate un gelatino fresco in una giornata bollente come questa, vi andate a vedere il mio reel. Ah, a proposito, faccio un'informazione generale: mi stanno arrivando tante richieste d'amicizia, io ho finito gli spazi, quindi fate direttamente segui sulla pagina per restare in contatto con me dopo. Quindi mi sono espresso su Infantino, lo farò dopo. Ma ne abbiamo parlato anche ieri con Mirko Nicolino in maniera molto dettagliata, perché poi il calcio del popolo, perché poi Andrea Agnelli era il famoso signore del male, il male del calcio, l'uomo che voleva fare affari con il calcio, che se ne fregava della meritocrazia, che se ne fregava dei poveri al fianco solo dei ricchi. E poi scopriamo che Infantino vuole privatizzare il mondiale, che si offende Seferin, che dice: ma come, ti vuoi mangiare il giocattolo mio? E comincia a parlare di etica. No, ma lì deve cambiare qualcosa. Perché all'UEFA non deve cambiare qualcosa, che abbiamo una monarchia in mano a un signore che conduce e domina il mercato, cioè il calcio europeo. lui senza antagonisti, e vogliamo parlare del fatto che voleva imporre le sue scelte contro la

0: Che altra battaglia vinta dal signor Andrea Agnelli, venuto dal futuro, che è andato alla Corte di Giustizia europea e ha detto: guarda, che non si può fare, perché non c'è un monopolio, tutti possono organizzare una lega per poter mettere poi liberi di accettare di partecipare a quella lega oppure no, ma la si può organizzare, non è vietato e tu soprattutto non puoi decidere tutto. Andando ancora più giù, abbiamo sentito Gravina dire: abbiamo visto al mondiale come la politica è entrata nel mondo del calcio. Ah, è entrata là la politica nel mondo del calcio. Quindi, ragazzi, mi sono espresso ieri, mi sono avvelenato ieri, mi sono avvelenato anche nel reel. Ti rispondo invece, Roberto, le altre domande che mi hai fatto. Poi Manuel mi dirà quando è pronto Camillo, così andiamo anche da lui. Capitolo portiere. Il capitolo portiere prevede, secondo me, una porta ancora aperta per Dibu Martinez. È vero che la situazione in questo momento è in fase di stallo, però da quello che ci siamo informati, comunque, e da quello che abbiamo capito, Luciano Spalletti ha in testa quella di l'idea di arrivare a Dibu Martinez, perché è un portiere tanto bravo, poi anche di comprovata esperienza, di grandissima personalità, e serve tanta esperienza, carattere e personalità a questa squadra, quindi è la sua prima scelta. Però la Juventus, che sta agendo in questo modo, andando a comprare i giocatori e non aspettando in eterno il sì da parte dei club, intanto è bloccata peraltro anche nelle cessioni, perché dovrebbero partire Di Gregorio e Perin, perché puoi provare ad anticipare gli acquisti, ma non lo puoi fare sempre in tutti i ruoli, perché altrimenti dopo ti trovi nei guai e ti giochi un all-in pericoloso. Le offerte per Di Gregorio latitano, ma qualcosa comincia ad arrivare. Per Perin non arrivano. A proposito, Perin affaticamento muscolare, quindi non sarà della partita oggi, ma niente di preoccupante. Una volta trovato anche una chiave per la cessione di Gregorio, che è il primo nome in uscita per quanto riguarda la porta della Juventus, si proverà a tornare alla carica per il Dibu Martinez. Magari non si arriverà ai 12 milioni, si chiederà alla Aston Villa di arrivare a 10, però secondo me quello resta il primo obiettivo. L'altro obiettivo resta evidentemente il discorso legato a Suzuki, ma per quanto riguarda Suzuki io continuo a esprimere delle perplessità. Un portiere molto bravo, molto affidabile, però ecco, se Spalletti era alla ricerca prevalentemente di esperienza, Suzuki quella magari non te la porta, la potrebbe portare invece Vicario. Quindi se dovessi scegliere tra i due, andrei sulla strada di Vicario, che peraltro sappiamo essere anche, può arrivare anche in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Tutto sommato, quella sarebbe una strada che percorrerei. Per quanto riguarda il centrocampo, per completare la risposta alla domanda del nostro amico Roberto, l'obiettivo è sempre Frank Kessié. Oggi abbiamo letto dalla stampa a Tuttosport che c'è anche l'ipotesi Reinders, ma io quella non la prenderei proprio in considerazione, non perché non mi piace, che la vedo parecchio complicata come strada, che non solo te lo devono dare in prestito proprio gratuito, cioè te lo diamo in prestito, non mi dai niente, ma dovrebbero pagare anche, secondo me, tipo l'80% dell'ingaggio. Però se fosse questa opportunità, facciamo un'altra bella statua al ottimo Giovanni Carnevali. Ma io una statua la farei ogni giorno all'uomo col quale ci stiamo collegando. Lo vediamo lì fuori alla Continassa, perché sta subendo temperature bollenti. Camillo De Michelis, ciao Cami, questo è il tuo spazio, quindi questa è casa tua.
1: Ciao Vince, no, intanto grazie per essere qua con me in diretta, è un privilegio. E ti posso
0: Piacere
1: raccontare,
0: mio.
1: no, qua
0: Dimmi, dimmi.
1: dalla Continassa, che in questo momento voi non lo vedete, ma alla mia sinistra, all'interno del J-Hotel, perché qua alla sinistra ho il J-Hotel, tra l'altro con dei nostri ascoltatori dentro che tra poco vedranno la partita, però timidi, non sono venuti qua a fare il
0: Ah, non sono
1: podcast.
0: voluto venire. Ragazzi, venite fuori da Camillo, non vi mangia.
1: No, esatto. C'è tutto il Nizza alla mia sinistra. Sono tutti seduti qua perché stanno
0: Ah, sì.
1: aspettando di uscire per poi andare proprio alle mie spalle. C'è l'entrata del training center della Contilassa, dove tra l'altro io ho giocato e segnato. Voglio dirlo tra l'altro: ho
0: Grande Cami,
1: giocato e segnato.
0: grande Cami, diglielo a Carnevali, Cami, diglielo che ci sono anche io. Lo so che c'è stata la partitella, lo so, hai fatto anche le foto, eri lì. E beh, ti ha detto che sei un talento che, insomma, sul quale stranamente non hanno puntato altri club.
1: No, ma perché avevo le fasce muscolari di Paperino, quindi insomma, giustamente non hanno puntato su di me.
0: Su
1: Però
0: quello diventa un problema.
1: ti posso dare delle indicazioni,
0: Vai.
1: no, Vince, per quanto riguarda l'amichevole, dovrebbe essere questa la formazione, così entriamo anche subito nell'attualità di Gregorio in porta. Kalulu, Gatti, Kelly e Cambiaso, la difesa è uno dei pochi reparti della Juventus che in questo momento è abbastanza completo. Poi ci sarà Locatelli in mezzo al campo insieme a Douglas Luiz. E i tre tre quarti saranno due ragazzi giovani, Licina da una parte. Poi ci sarà Miretti, questa volta non Nonazic, che ha giocato malissimo nella sfida contro lo Standard Liegi, che poi andrà via dopo la tournée. E poi
0: Amen.
1: invece a sinistra giocherà Obaudo. Obaudo, che è il ragazzo classe 2006 del Manchester City, che si è messo in grande mostra nel corso delle prime due amichevoli. Tra l'altro, operazione chiusa da Claudio Chiellini, ha fatto tutto lui nel corso del mercato di gennaio, e davanti Dormisi, perché insomma abbiamo questa difficoltà nel corso di queste ultime settimane nell'attacco, perché Cator è infortunato, Davide è appena arrivato, e quindi questa dovrebbe essere la formazione della Juventus. Non ci sarà Boga per una sindrome vertiginosa.
0: Ma è incuriosito sta sindrome vertigine, cioè, avrei vertigini, la pressione è bassa, che cos'è?
1: Ho la
0: Il
1: cervicale, la pressione
0: caldo.
1: bassa, il caldo,
0: Però
1: insomma.
0: niente di particolare. Perin invece
1: No.
0: per un affaticamento muscolare, giusto?
1: Esatto, per in out, più tutti invece i giocatori che invece o sono tornati troppo da poco, no? Dalle nazionali, o chi invece stava facendo un percorso come Ibit, che sta bene, rassicuriamo tutti, ha già lavorato anche con la palla, con il gruppo a tratti tutta la settimana, però non vogliono prendersi rischi per questa amichevole. Molto probabilmente Ildiz inizierà la sua stagione proprio dalla tournée estiva, quindi da Hong Kong, per fare le prime amichevoli, quelle di rilievo, e quindi da questo punto di vista pericolo scampato. Invece Sam ha questo problema, la cartilagine, vince, che è molto molto fastidioso. Lui ha del dolore sempre quando aumenta il carico, e purtroppo queste cose qua vanno curate con pazienza e riposo. E lui sta facendo un lavoro a parte, è arrivato addirittura prima dell'inizio del ritiro, proprio per cercare di curare questo ginocchio.
0: Detto questo, abbiamo detto di Perin che ha un affaticamento muscolare, però mi sembra che tra i due, visto che parlavamo di portieri, in uscita sarà più Di Gregorio che Perin, e soprattutto restando in clima partite amichevoli, io non ho visto male Perin, che mi sembra abbastanza tranquillo, e tra i due mi sembra quello che dava un po' più di garanzie. Chiaramente parliamo di amichevoli di luglio, quindi lascia il tempo che trovano, però vedo meglio Perin, e molti dei nostri ascoltatori ci hanno fatto notare come anche quando ci sono i video della Juve, invece Di Gregorio sembra un po' adombrato. Diciamo che la vicenda legata anche al suo agente non credo abbia fatto bene a tutta la situazione, anche alla sua serenità.
1: Beh, ovviamente vince a livello economico, la Juventus vorrebbe vendere Di Gregorio, perché è vero che Perin ha un ingaggio comunque importante, però da Di Gregorio puoi incassare una bella cifra, invece a Perin no. Ecco, diciamo che la Juventus ha rifiutato 2 milioni di euro quest'inverno dal Genoa, non ha una valutazione molto elevata del valore del cartellino. Quindi, a questo punto di vista, credo che la Juventus voglia vendere Di Gregorio, però purtroppo questo mercato qua è talmente difficile nelle uscite della Juventus che non penso poi alla fine sarà la società bianconera a decidere. Credo possa essere più una questione legata la prima offerta utile, il primo risparmio dell'ingaggio, poi si deciderà di conseguenza. Ecco, credo che molte delle prossime cessioni, Zegrova, David, immagino tutte cessioni in prestito, però sì, credo che la volontà della Juventus sia quella di vendere sicuramente Di Gregorio, non Perin.
0: Allora, Cami, ti chiedo di alzare al massimo la voce perché gli amici scrivono che non riescono a sentirti benissimo, quindi ti faccio alzare ancora di più la voce perché adesso vedete una cosa importante. Tu sei l'uomo che va letteralmente a prendere i giocatori a caselle. Allora la domanda nasce spontanea, visto che gliel'hanno chiesto a Carnevale e Carnevale praticamente gli ha detto non lo sappiamo, cioè non lo so, è difficile che arrivi oggi. Colomani, Alea Begovic, quando li vai a prendere e quando li porti al Gemedica?
1: Ah, io li sto aspettando, Vince, quindi quello che posso dirti è che sono il primo ad organizzare la mia giornata a seconda degli orari di
0: Lo so.
1: Colomani e Alea Begovic. Quindi, insomma, quello che posso dire è che non partiranno domenica sera per la tournée, perché non c'è il tempo di fare il visto.
0: Ma possono anche raggiungere, oppure a quel
1: No,
0: punto
1: no,
0: restano la continuassa?
1: no, no, no, li raggiungeranno, perché la continuassa non resterà quasi nessuno. Quasi
0: Ok.
1: nessuno, partiranno proprio tutti, almeno da quello che so io. Lo raccontavo anche ad Antonio prima, si è rallentata nella lista ufficiale dei convocati per la scomparsa della mamma di Spalletti. Spalletti questi ultimi 2 giorni è arrivato soltanto ieri sera, quindi prima di formulare proprio la lista definitiva, ci vorrà ancora del tempo, qualche ora, e poi sapremo tutto nel dettaglio. Ma fino a 3 giorni fa io sapevo che tutti sarebbero andati in tournée, anche Thuram. Anche Thuram, nonostante l'infortunio. Quindi, da questo punto di vista, credo che arriveranno dopo, perché la deadline per il visto era ieri sera. Quindi, non essendo arrivati entrambi ieri sera, allora a quel punto si scalerà, credo, alla prossima settimana per il loro arrivo. Ogni minuto è buono. Io ho paura che la Juventus stia organizzando l'arrivo durante l'amichevole, e tutto il giorno ho questa paura. Infatti, come si fa di solito in questi casi, l'applicazione degli aerei si cerca costantemente, se spunta qualcosa lascerò la partita nelle comode mani di Antonio e io andrò a
0: casa, e tu spii.
1: Sì, andrò a casa Elite, che è casa mia, e a fare le prime immagini, anche perché, guarda Vince, questa è una cosa che secondo me Juve dovrebbe far meglio, cercare di valorizzare l'arrivo dei giocatori.
0: E, sì, sono d'accordo.
1: Colomani, a prescindere dal costo, robe varie, che comunque la gente ormai si arrabbia a prescindere nel bene e nel male, ecco, Colomani lo aspetti da 2 anni, e Alai Begovic è un colpo generazionale, poi non sapremo che tipo di carriera farà, però è anni che non investivi su un ragazzo di 18 anni da 40 milioni di euro, e soprattutto di solito questi giocatori qua vanno in Premier League. Guardate Manzambi, che è andato all'Aston Villa, perciò la Juve deve valorizzare questo tipo di colpo, e la Juve deve far crescere anche l'entusiasmo intorno a questa stagione, dai. Quindi spero che, insomma, ci dia poi tutte le indicazioni per fare un bel contenuto e per farlo vedere ai nostri ascoltatori.
0: Allora, cari ascoltatori, io lo so che siete in macchina in questo momento correndo verso casa per andare a vedere la partita della Juventus, o magari i più fortunati cercheranno di, che ne so, andare a caselle aspettando l'arrivo dei nostri campioni, però rispondete a questo quesito, perché noi adesso ci prendiamo il primo break, poi ritorniamo tra pochissimo sempre con Camillo lì, che ci darà tutte le varie risposte, poi liberiamo Camillo alla fine della prossima mezz'ora e ci viviamo l'ultima mezz'ora, l'ultima ora insieme, prima di arrivare al racconto della partita, colpo di tacco appunto con Dario Ghiringhelli in studio, Antonio Paolino, Camillo De Michelis, Samuel Tapessa, insomma ci saranno praticamente tutti. Vi chiediamo soprattutto per quanto possono arrivare indicazioni, qual è l'indicazione che vi aspettate dai giovani indicati in formazione da Camillo in questa partita? Qual è il giovane che vi intriga di più vedere all'opera sin dal primo minuto? Ditecelo, torniamo tra poco e ne parliamo. Cami, resta lì, mettiti all'ombra perché fa caldo. Ci ritroviamo tra poco. A tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Omaggio anche da parte dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. La Premier Meloni dice: un esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Voltiamo pagina. Dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-7 e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso, rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime e rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Allora ci chiedete tante cose, nel frattempo ripristiniamo anche il collegamento con Camillo dal J-Hotel, dove alla sua sinistra c'è tutta la vetrata e lui riesce a intravedere da lì praticamente tutti quelli che sono i giocatori del Nizza, pronti poi a uscire, a girare il campo e scendere in campo al Juventus Trade Center per giocare. Pensate quanto si staranno rifacendo gli occhi, staranno dicendo che cavolo di struttura che c'ha la Juventus, ragazzi, siete venuti sempre a casa del più grande club in Italia. Allora, in attesa di andare da Camillo, ovviamente permettetemi di fare anche qui un ricordo per la scomparsa di Franco Baresi, uno che è stato veramente la leggenda del calcio, una leggenda del calcio, è stato il simbolo del grande Milan, è stato un avversario leale, è stato un giocatore che sapeva imprimere la sua forza in silenzio, non urlava ma faceva sentire la sua leadership. E sapete perché mi piaceva tanto? Perché per carattere, per caratteristiche e per numero della maglia mi ricordava Gaetano Scirea, anche lui leader silenzioso, anche lui uomo tra gli uomini, uomo che sapeva guidare, leader riconosciuto dal gruppo, difensore straordinario, uomini di altri tempi, difensori di altri tempi, quindi veramente il calcio italiano, non solo il Milan, al quale chiaramente diamo tutto il nostro messaggio di vicinanza e di cordoglio, perde un campione leggendario, quindi un bacio al cielo e un saluto commosso a Franco Baresi, che, come diceva qualcuno, anzi Fabrizio Ponciroli, che conoscete molto bene, questa mattina su Tempo Rete, diceva: se vedesse quello che stanno facendo questi signori del calcio, dalla nostra federazione a salire fino al tetto da Infantino, lui alzerebbe la mano e direbbe: mi dispiace, siete in fuori gioco, perché il calcio che rappresentava Baresi è tutto un altro sport, quello che vivevamo con Gaetano Scirea, quello che abbiamo vissuto anche in tempi più recenti con lo straordinario Gianluca Vialli. Allora, ci sono anche degli audio che abbiamo lasciato indietro, quindi andrei a sentire Manuel. Sì, bellissima Daniel, questa immagine che ci hai girato delle maglie di Scirea, tra l'altro stesso numero della maglia, sei Franco Baresi, sei Gaetano Scirea, le vedete insieme ed fa 66 gli anni in cui che aveva Franco Baresi. Sentiamoci una nota vocale.
7: Ciao Vince, Emanuele da Bologna. Premesso che quello che conta non è quello che pensiamo noi dei giocatori, ma quello che pensa il mister. Ovvio. Io credo che il centravanti indubbiamente sarà Colomboanè, ma dovesse arrivare Zirkzee, sento dire da più parti che non è un attaccante, cioè quello da tirargli la palla addosso. Io sono di Bologna, l'ho visto giocare parecchie volte, non è assolutamente così, è proprio l'attaccante da tirargli la palla addosso, è quello che ti fa entrare in trequartisti, perché tecnicamente lui è a sua volta un trequartista, ma fisicamente è un animale. Tu che te le ricordi tutte, Vincenzo, te lo ricordi il famoso Bologna-Juventus, quello del rigore non dato per farlo di Illing, lo scandalo che tutti quanti dipinsero? Ecco, quella partita lì, lui da solo fa reparto e Bremer non riesce una volta che sia una ad anticiparlo. Il Bremer pre-infortunio, lo vogliamo più giocatore da spalle alla porta di così?
0: Allora, Roberto, grazie intanto per i tuoi messaggi che sono sempre preziosissimi e illuminanti, e come vedi quando parli io mi metto sull'attenti perché so che sei un tecnico, tra l'altro. Allora, parto dalla premessa che hai fatto, che è quella più importante, che poi alla fine, se io per questo dico sempre, anche su Suzuki, no? Se poi la Juventus dovesse scegliere Suzuki come portiere, alzo le mani, perché io non faccio l'amministratore delegato, il direttore sportivo, il direttore tecnico, per fortuna, della Juventus e di tutti quanti noi. Quindi sono loro che hanno la sensibilità e la capacità di capire quali sono i giocatori da Juventus e che possono rientrare nel progetto tattico di Spalletti. Quindi ci fidiamo di loro, anche perché si stanno muovendo bene. Quindi se loro ritenessero appunto che Zirkzee può fare quel ruolo da attaccante fisico, da pallata, eccetera, e ci puntano perché si apre una porticina con lo United, magari durante quella che saranno le trattative, che probabilmente si allacceranno per l'eventuale cessione di Francisco Conceição, ben venga. Per me è un giocatore dalle caratteristiche che mi ricordo io, Roberto, però chiaramente non è che quello che dico io è legge, lo dico sempre, lo ribadisco anche adesso, è un giocatore che mi ricorda molto Colomani, o che comunque per caratteristiche si avvicina molto. Però tu l'hai visto allo stadio, sicuramente seguendo, vedendo anche tante partite del Bologna, sei di Bologna e sei di lì, e se hai riscontrato, al di là della partita che ci hai citato, delle caratteristiche che lo potrebbero portare a essere proprio quell'attaccante massiccio da pallata, ben venga. Se la Juventus lo prende, evidentemente avrà fatto queste valutazioni, avrà notato quello che hai proprio fatto emergere tu. Io darò grande spazio alle note vocali, quindi procedete con le note vocali, perché poi a leggere diventa complicato, perdiamo la voce, già ce n'è poca, però andiamo subito a leggere. Francesco da Ischia: costruisci una tenda a caselle, Camillo. A proposito, poi Manuel, fammi sapere di Camillo. All'improvviso potrebbe arrivare stanotte Colo o Alibegovic. Poi ci chiede Tiziano se il Carnevale e Massara seguiranno la squadra in tournée. Ne parleremo con Camillo, che da questo punto di vista è assolutamente il nostro occhio e punto di riferimento. Il nostro amico ci chiede dove si può vedere la partita. Vi ricordo che la Juventus lo ha comunicato poco prima delle amichevoli, in generale, che voi potete seguire le partite in diretta sui canali ufficiali della Juventus, quindi sul sito ufficiale, sulle app, e quindi la potete vedere lì, chiaramente tenendo un orecchio anche a Radio Bianconi, la seguendo anche noi, colpo di tacco, perché poi la commentiamo insieme, ma visivamente la potete tranquillamente vedere lì, non ci vogliamo mettere in concorrenza con la Juventus. Poi c'è un altro Walter che dice: il Dibu Martinez ha una frattura al dito anulare della mano destra, i medici avevano consigliato di operarsi, ma lui ha scelto di non farlo per poter giocare il mondiale. Ha anche detto che gli fa male ogni giorno, anche se in seguito ha riferito di sentirsi meglio. Sì, lo so, però è una problematica che poi eventualmente si risolve, i portieri vivono di queste problematiche. Secondo me, dice un altro nostro amico, l'attacco sarà David Milik, Colomani, Ekator, e punterà su un centrocampo e portiere. Ecco, questa è un'altra valutazione importante, quindi ringrazio l'amico per il messaggio. Intanto vedo anche Camillo e vado da lui a questo punto. È un'altra valutazione importante, perché Cami, in attesa che Arritato si sia spostato, dove sei?
1: No, sono sempre continua.
0: Ti sei allontanato un po'.
1: Questa è l'entrata del Jotel, prima era a fianco,
0: eri più sotto.
1: Questa è l'unica zona con ombra da qua intorno, e quindi per il bene del mio telefono, del microfono, degli auricolari, perché io al sole ci sto, ragazzi, sono una lucertola, però le attrezzature poi esplodono, una certa, quindi mi sono spostato. C'è tantissima gente, Vince, c'è tantissima gente. Io adesso purtroppo non posso farti vedere perché con l'altra telecamera non c'è lo zoom, ma ci sarà più di un centinaio di persone. Alla mia destra ci sono i cancelli della Continassa, sono lì a aspettare i giocatori, c'è tantissima gente qua al Giotel. Tra l'altro ci sono gli agenti di Rugani e Azic, scusate. Ci sono le giocatrici delle women, quindi insomma c'è tantissima gente proprio al Giotel, che è un posto di enorme valore per notizie e quant'altro, ecco, lo dico a tutti, e a volte potete trovare anche me spesso e quindi insomma Vince, c'è tanta gente, una bella atmosfera. Questa è la cosa che più mi piace nel racconto generale. Sono andato a Basilea, tantissime maglie, tantissime persone con la voglia di vedere la Juve. Ecco, questi giocatori qua secondo me hanno perso l'idea, no, dell'amore che c'è intorno a questa squadra. L'amore che c'è in questa squadra, ogni partita mi stupisce. Ogni volta che vengo.
0: Beh, hanno fatto con gli abbonamenti, hanno fatto un qualcosa che non ci aspettavamo, perché ha bruciato anche il record dell'anno scorso, no?
1: Esatto, quindi ci sono tante cose che sono veramente importanti, e il tifoso c'è sempre. Il tifoso c'è sempre e loro non riescono a coglierlo, perché poi quest'anno le hanno delusi veramente tanto, quindi credo sia giusto valorizzare, no, l'amore e l'affetto dei tifosi, e loro devono migliorare da un punto di vista anche del rendimento, proprio per rendere omaggio alla gente, perché l'abbonamento è un atto d'amore, io lo dico sempre, perché tu non sai, io in casa Vince, mia sorella che lo fa da sempre, e la prima cosa che fa, il primo giorno che aprono il rinnovo abbonamenti, lei lo fa, e per dire che lei non sapeva minimamente la campagna acquisti, quindi non sapeva di Colomani, non sapeva di Alai Begovic, non sapeva niente, e ha messo lì sull'unghia dei soldi per una stagione dove non sai se andrai bene, se andrai male, arriverai sesto, primo, non sai nulla. E quindi i tifosi secondo me sono la parte bella della Juventus sempre, anche e soprattutto in quest'estate, che all'inizio non è stata semplice per nessuno. Tra l'altro sono arrivate le ufficiali, Vince, ma non te le
0: posso leggere. Non me le posso leggere. Le leggo io, hai ragione.
1: Esatto.
0: No, anzi, le potremmo leggere, a proposito, scritte anche proprio da tua sorella, perché poi dopo le trattative dei giocatori che ancora dovevano arrivare le ha raccontate anche lei su Tutto Juve, e io vi invito come sempre anche ad andare a leggere tuttojuve.com e di seguirci, perché c'è tutto. Allora, a me non mi sono ancora arrivato, perché su X ancora non ci sono le formazioni ufficiali, ma tra poco le andiamo a recuperare. Sentiamoci una nota vocale, vai.
8: Alfredo da Torino, ciao Vincenzo, io sono soddisfatto per gli arrivi di Colomoni e Beovic, che non so neanche nominare, tra l'altro, e imparerò a nominarlo. Ma la Juve manca ancora, e speriamo che qualcuno si tolga dai piedi, manca ancora di quegli uomini con la cazzimma, come dici tu, quegli uomini che sanno portare per mano i giovani. Manca un portiere affidabile, di esperienza, manca ancora tanto perché questa squadra sia competitiva.
0: Quanto manca ancora, secondo te, Camilla, perché questa squadra sia competitiva, per rispondere al nostro amico? Vince, e dove?
1: Ti dico che la cazzimma fa sempre bene, ma la tecnica secondo me fa meglio. Io ho visto una squadra con carattere giusto, ma con grande tecnica, vincere il mondiale. Ecco, noi secondo me abbiamo messo un bel pezzettino di tecnica, Vince, lì dove mancava, sulla tre quarti. Ne abbiamo messo un bel pezzettino. Tra l'altro ti racconto un aneddoto, perché so che queste cose piacciono.
0: Certo.
1: C'è stato un attimo di panico prima del mio ritorno in onda, infatti c'è stato Manuel che mi ha scritto: collegati, dove sei? Perché insomma si vociferava di un arrivo di uno dei due. Però non ho ancora trovato conferme. Stavo lavorando su questa cosa, su un possibile arrivo già di Alai Begovic in questi minuti. Ma per adesso non sembra. Sembra solo una voce. Però vedremo nel corso del. Io ho paura che uno dei due possa arrivare durante la partita. Lo dico, lo ridico. Ho paura.
0: Come te la cavi lì?
1: Eh no, io lascio tutto in mano ad Antonio e vado a caselle.
0: Immediatamente, vogliamo i tuoi video. Senti, allora, io ho una formazione, ma mi sembra talmente strana che spero, cioè che non so se è questa, ma penso di sì. Allora, Juventus dovrebbe giocare con Di Gregorio tra i pali, Calu, Lugatti e Kelly dietro, e ci siamo, no? Boga a destra, largo a destra, Cambiaso largo a sinistra, Locatelli e Douglas Luiz centrali, Licina, Azic e Durmisi. Ti risulta?
1: No. No, perché Boga non c'è. Aspetta,
0: giusto. Proviamo a fare una cosa. Ancora non è vero, Boga non c'è perché c'ha
1: se Manuel mi toglie dal video, se Manuel mi toglie dal video, io provo a leggervela senza.
0: Ecco, assolutamente, grazie. Assolutamente. Perché ti dico che ancora non. A me non mi è arrivata ancora. C'è ancora la lista dei convocati, ma non mi è arrivata ancora la formazione. Aspettavo anche la formazione dello stadio. Però allora, intanto ci sono
1: Vince, ci
0: vai,
1: sono.
0: Vai, se la sentiamo.
1: Allora, Di Gregorio in porta.
0: Sì.
1: Celic a destra. Palulu centrale con Gatti e Cambiaso. Anzi, no, andiamo a tre. Gatti, Kelly e Kalulu. Scusate, ma la sto facendo tutta live e non è in ordine. Celic a destra, Cambiaso a sinistra.
0: Okay.
1: Poi c'è Douglas Luiz e Locatelli in mezzo. Zegrova, Miretti e Milik.
0: Zegrova, Miretti e Milik. Non è totalmente diversa da quella che mi avevano passato. Non ho capito chi me l'ha passata. Non ovviamente gli ascoltatori, ma era un'applicazione dove appunto c'era già pronta la live della partita. Quindi devo dire che c'è molto particolare, soprattutto caro Cami. Non ci sono i giovani. Bravo, c'è saltato il primo quesito, però qua c'è un grande quesito. È stato uno dei temi che ho lanciato all'inizio della puntata, prima che ti potessi collegare tu. Allora, la Juventus in realtà l'attaccante delle pallate ce l'avrebbe anche, ed è un grandissimo attaccante, che è Arkadiusz Milik, che ovviamente però viene dal periodo che sappiamo. Tutti si aspettavano, ci aspettavamo che ci sarebbe stata questa rescissione. Ti risulta anche a te che in realtà poi giocatore Juve ci stanno pensando e si cerca di capire anche le condizioni di Milik, perché poi a quel punto potrebbe anche invece restare quest'anno la Juventus, che è un giocatore sul quale Spalletti tra l'altro crede tanto. Ricordiamo quando in quegli scampoli di partita lo buttò dentro e faceva quasi la differenza, col Sassuolo ci stava quasi per salvare.
1: Guarda Vince, io ti dico una cosa che è molto forte ed estremizzata, sia chiaro, però credo che un Milik sano piace molto di più a Spalletti rispetto a David.
0: Ma sicuramente Cam, io sono ancora più estremo, secondo me mi piace anche più di Vlahovic. Sono ancora più estremo.
1: Vlahovic, permettimi un purtroppo, ma piace tanto. Piace tanto ed è l'unico motivo per cui io lascio ancora uno spiraglio aperto, anche perché l'ho
0: raccontato... Io ho chiuso la porta, devi passare sul mio cadavere.
1: ma se ti dico poi bene le cifre che ha rifiutato, ti arrabbi ancora di più. Ha rifiutato delle cifre mostruose,
0: cioè,
1: senza bonus alla firma, ma cifre mostruose per la Juventus. E quindi quello che posso dire è che non credo sia tanto da pallata, ma sia da dialogo. Perché poi lui ha perso quella velocità lì. La pallata lunga 70 metri è Osimhen e Colo, perché Colo va su quella profondità, lui è bravo nell'usare il fisico, nell'essere un trequartista, nel toccare la palla in maniera molto intelligente, è un giocatore che sa già dove passare il pallone o come toccare il pallone prima che la palla gli arrivi. Questa è una caratteristica che ha sempre avuto. Se ti ricordi, a me aveva impressionato la prima contro la Roma, era appena arrivato, l'anno di Maria, se non ricordo male. Ecco, per tecnica mi aveva impressionato. Il problema di Milik è che non ha più le ginocchia e non ha neanche delle fasce muscolari importanti, perché quando il tuo corpo scricchia, poi scricchiano anche i muscoli. Io non so cosa succederà. Io dico sempre, Vince, che con Milik bisogna usare i guanti bianchi per il rispetto della persona, del professionista e dell'uomo. Però dipenderà molto da lui. Adesso non pesa tanto a bilancio, perché hanno fatto questo rinnovo di contratto dove hanno spalmato, no, l'ultima operazione di Giuntoli sostanzialmente. Io credo che a un certo punto si guarderanno negli occhi e parleranno, ovvero: Milik, cosa vuoi fare qua? Rischi di non avere spazio, e allora magari puoi pensare di andare in un club con meno pressioni, con meno partite, cercare di divertirti negli ultimi anni della carriera. Però non escludo anche che la Juventus poi possa, in maniera molto pericolosa, optare anche per Milik in rosa, però credo che Milik abbia un problema di infortuni molto elevato, nel senso che poi magari può farti il precampionato, ma quando poi aumenti i carichi il rischio infortuni è sempre dietro l'angolo, per quello che dicevo prima, ecco.
0: Secondo te perché ha scelto questa formazione allora, poi con Milik al centro d'attacco e Zegrova, altro giocatore che incuriosisce molto, per cercare di capire questi giocatori se ci si può ancora più su Zegrova che su Milik, che chiaramente Milik non ha offerte da altri club e non ne avrà, se dovesse rescindere sarà finita anche la sua carriera di calciatore probabilmente, però è per cercare di capire le potenzialità di una formazione schierata così o per provare un'idea che poi si metterà in pratica con i giocatori nuovi?
1: Ma io credo che sia un'ulteriore occasione per tutti, quindi in questo caso ti posso dire che secondo me utilizza i giocatori della prima squadra, perché sono 3 settimane di lavoro, Vince, quindi alla fine di 3 settimane di lavoro, io adesso mi aspetto un minutaggio non 45, magari per De Grova e Milik sì, ma per alcuni mi aspetto 75, cioè abbiamo visto che Kalulu ne ha fatti 90 l'altro giorno, poi sì. Kalulu è un giocatore indispensabile per questa Juve, quando qualcuno aveva paventato una possibile cessione di Kalulu mi aveva veramente colpito e stupito, perché non puoi pensare di perdere un giocatore del genere utilizzato in 3 ruoli in un amichevole. Quindi quello che voglio dirti io è che adesso si deve iniziare a fare sul serio, e oggi comunque qua non si vuole perdere, perché noi lo sappiamo bene, ma se perdi anche a inizio stagione il tifoso della Juve si arrabbia,
0: certo che sì.
1: Inizia a crearsi anche dei fin nella testa. Perché vince? Perché il tifoso della Juventus, lo raccontavo ieri nell'analisi, no, di Colomani, che in tanti hanno detto è costato troppo, non è la letti, perché ci sono dei sentiti dire da qualcuno anche magari anti Juve che ti viene a dire non è la punta di Spalletti, invece Spalletti da 2 mesi chiede solo Colomani. Se siamo arrivati a fine luglio per prendere Colomani è perché Spalletti ha bloccato tutti gli altri. Perché quando è arrivato Carnevali è stato chiesto: ma vuoi Sorloth o Colomani? Ha risposto Colomani. Quindi il discorso è che qualcuno, magari anti-Juve, inizia a dire non è quello, non è quell'altro, non è quello, non è quell'altro, influenza il tifoso della Juventus, e figuriamoci in una sconfitta. Inizia a dire, vedi, la Juve è indietro, la Juve non funziona, la Juve è da sesto posto. E poi entra nella testa di qualcuno che si spaventa e si arrabbia. Però credo che sia giusto, no, onorare sempre ogni singola partita. E allora dà delle responsabilità a chi fa parte della prima squadra. Vedremo se qualcuno riuscirà a sfruttare l'occasione, invece come sempre no.
0: Cami, ci restano 3 minuti da passare ancora insieme, poi ti liberiamo. Allora sentiamoci un attimo una nota vocale, chiedo a Manuel, poi ho un'ultima domanda per te che riguarda proprio l'attacco e il mercato. Vai Manuel.
9: Buonasera Vincenzo, felice da Napoli.
0: Ciao Felice.
9: Mi vorrei riallacciare al vocale che ha fatto prima l'amico di Torino che parlava di Kazim. Io non sono d'accordo. Questa squadra, cosa manca a questa squadra? Secondo me manca un portiere, un difensore e un centrocampista. E poi ce la giochiamo, perché poi questa cosa della Kazim oppure di giocare dei rani è un mito da sfatare. Basta avere gente di qualità in campo, l'allenatore che sappia fare l'allenatore, e Spalletti sotto questo punto di vista ci deve qualcosa, perché l'anno scorso abbiamo fallito non andando in Champions. Siamo convinti che questo allenatore sia attualmente il migliore allenatore in Serie A, e quindi ci deve dare qualcosa. Per darci qualcosa,
0: allora, Manuel, facciamo sfumare, giusto perché se no abbiamo poco tempo. Allora, per me Spalletti è sicuramente il meglio che possiamo avere, è uno dei migliori che c'è nel panorama calcistico italiano, e quindi ce lo teniamo stretto. Dice il nostro amico: non è questione di cazzismo o personalità, ma è questione di qualità. Però tu lo sai bene, Cami, alla Juventus, se hai la qualità e basta, diventi Douglas Luiz. Devi avere dietro la qualità, quantomeno l'esperienza, quello sì, lo chiede anche Spalletti, carattere ed esperienza.
1: Sì, a noi serve un po' di carattere, a noi servono tante cose. Io parto sempre dal presupposto che la tecnica è la cosa fondamentale, poi però bisogna avere il coraggio di farsi dare la palla, avere il coraggio di gestire i momenti difficili, non sciogliersi come neve al sole, come è capitato a noi con Verona e Fiorentina e col Milan. Sono quelle le 3 partite che ci hanno tirato fuori dalla Champions alla fine: Verona, Fiorentina, Milan. Quindi da questo punto di vista credo che il carattere sia sempre una cosa importante da tirar fuori, e non tutti sono da Juve, non tutti hanno il carattere da Juve, ma al tempo stesso la qualità deve essere elevata. Però credo che con Colomani, Alaibegovic, tu di qualità ne hai di più, molta di più rispetto alla scorsa stagione. Concludo dicendo che io ho parlato con una persona all'interno di Juve e mi ha detto Colomani è nettamente più forte di Vlahovic, nettamente più forte di Vlahovic, ma già solo negli allenamenti è nettamente più forte. Quindi insomma, nel mondo Juve questa è una certezza, e sono tutti molto contenti di aver preso il francese.
0: E ne sono convinto anche io, secondo me potrebbe trasformare, giusto perché l'ha fatto in passato, ma questi adesso saranno ancora più forti. Colomanino, Osimhen e Alaibegovic in Kvaratskhelia. Guarda che lui sta formando una squadra che assomiglia molto a quel Napoli, ti credo?
1: L'idea è quella. Su Colomani l'ha detto. Posso dirti che su Colomani l'ha detto.
0: Hai visto?
1: Ha detto questa cosa qua. Su Alaibegovic non lo so ancora, perché
0: però purtroppo... tu guardalo come gioca Alaibegovic, c'ha proprio quell'andatura lì, quella... è chiaro che però per farlo dovrebbe togliere spazio a Yildiz, quindi deve trovarsi una collocazione diversa, ovviamente questo è l'unico dubbio.
1: Ah, io credo che uno dei due andrà centrale, e ti dirò di più, forse più Alaibegovic.
0: Penso anche io, magari si interscambieranno come è capitato qualche volta l'anno scorso quando giocavano Boga e Illiz, che anche loro occupano la stessa verticale, a volte si interscambiavano per non dare punti di riferimento. Potrebbe essere interessante. Bravo, mi ha letto nel pensiero Manuel, perché ti volevo chiedere questo. Allora, una volta finalizzato l'arrivo di Rebecca, la Juve tornerà su Zirkzee. La domanda è proprio questa, grande Manuel, che mi ha letto nel pensiero, ma soprattutto mi ha ricordato la domanda che ti volevo fare. Un nostro amico che è tecnico, un ascoltatore, ha detto: Vincenzo, non è vero, perché secondo me sei troppo simile a Colomani, quindi mi sembra un po' strano. Però il nostro amico ha detto: non ti credere, perché io da bolognese, anche tipo sulla Juve, sono stato spesso a Bologna a vederlo, ed è uno che ci mette il fisico, è uno che seppure non ti fa toccare il pallone. Potrebbe esserlo, e quindi la Juventus essere realmente interessata da Zirkzee, magari con lo United aprire una discussione di scambi, con vendite, acquisti con Cesao?
1: Nome caldo, Vincenzo, nome caldo, perché era un obiettivo della Roma di Massara. Massara aveva come obiettivo anche Alaibegovic e l'ha portato alla Juve.
0: Non so.
1: Massara è una figura molto importante di questo mercato della Juventus, un dirigente stimatissimo da tutto il mondo Juve, che volevano già lo scorso anno, ma come lì non ha preso. E quindi ti posso dire che sì, Zirkzee è un nome. Se me l'avessi chiesto 3 giorni fa ti avrei detto Pellegrino, sempre come ruolo di seconda punta, però deve partire David. Se non parte David non arriva nessuno. Però adesso ti dico che Zirkzee è un nome importante. Tra l'altro potrebbero giocare insieme anche Colomoni e Zirkzee, quindi cambiare anche il sistema di gioco a volte con le due punte. Zirkzee per me è un bel giocatore, è una sorta di David, ma con un passo e una qualità nel portare la palla, con andare avanti in progressione con la palla di alto livello, e soprattutto vuole tornare in Italia, dove ha fatto benissimo.
0: Esatto, e poi magari a affondare il colpo con questo signore qui che ci ha messo in grafica Manuel, che sì, che è il vero obiettivo al centrocampo, ma anche lì bisogna sfoltire un po' di gente, perché devono partire Douglas, deve partire Arthur, deve partire Azic, deve partire probabilmente Miretti, e forse puoi prendere in considerazione.
1: Tra l'altro, Vince, sì, l'agente di Azic è qua alle mie spalle.
0: Hai detto?
1: Dopo la tournée andrà via in pole position il Cagliari.
0: Bene così, perché insomma non mi è piaciuto tantissimo neanche in questo approccio delle amichevoli. Cami, ti lasciamo andare a prendere posizione, ma soprattutto occhio alle app, è pronto a partire per caselle. Grazie.
1: Ciao, Vince. Ciao a tutti.
0: Grazie a Camillo De Michelis, lo liberiamo, noi ci prendiamo una pausa. Saluto Manuel, che si avvicenda in questo momento con Gabriele Latini. Grazie a Manuel per l'ottimo lavoro. Tra poco con Latini, io sono qua, ci sarà anche Fabio Urbisaglia, mezz'ora di analisi con lui. Tutti i messaggi che sono arrivati, continuate con le vostre note vocali, dite cosa ne pensate di un attacco anche con Zirkzee, qualora dovesse partire David, quanto vi gasa o quanto non vi gasa, ne parliamo tra poco.
2: Due colori, due voci.

0: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
2: Eccoci qua di ritorno e do ufficialmente il buon pomeriggio anche a Gabriele Latini dall'altra parte del mondo. Oh no, dall'altra parte, no, qua vicino, siamo sempre a Roma. Grazie Gabriele, allora arrivano i messaggi, la domanda era appunto su Zirkzee, la coppia Zirkzee-Colomani, se vi può piacere oppure no. Comincio a leggere un po' i vostri messaggi. Colomani può solo pulire gli scarpini a Osimhen, ritornando un po' al messaggio del nostro amico che ha detto: ma vi sentite quando dite certe cose, smettetele di creare false aspirazioni, poi vi si ritorcono contro. Allora, amico mio, intanto non l'abbiamo detto io e Camillo. Io ho detto che Spalletti potrebbe trasformare Colomani nell'Osimhen della situazione. Non significa che Colomani cambia pelle, cioè cambia proprio tutte le fattezze tecniche, fisiche, diventa Osimhen. Significa che si può fare un lavoro per renderlo un attaccante mobile alla Osimhen. Poi Camillo ha riportato la voce secondo cui dall'interno della Juve sono convinti che può fare un ottimo lavoro, esattamente trasformando nel Osimhen, che significa trasformazione vera e propria, cioè esce Colomani, arriva Osimhen. Capiamoci, penso che sia abbastanza chiaro il concetto. Roberto da Roma: scusate, ma se è così forte, perché Liverpool lo cede? Perché Roberto, succede anche che a volte i giocatori non si trovano bene con delle squadre. Per esempio David da noi non si è trovato bene, magari altrove ha funzionato, magari potrebbe tornare a funzionare in Francia oppure no. Zirkzee in Italia ha funzionato, nello United, che poi è un po' una squadra dove è diventato un po' una sorta di buco nero, no? I giocatori sembra che lì non funzionino più, che il concetto di squadra lì non si riesca più a riattivare dai tempi di Ferguson, o se vogliamo l'interludio della parentesi dell'Europa League vinta con Mourinho. E quindi può succedere invece che magari Zirkzee in Italia ritrova quello che è il suo rendimento che ebbe, che lo portò a essere contattato dallo United, e quindi potrebbe funzionare. Non ho capito una cosa: deve per forza uscire David per arrivare a Zirkzee? Non sarebbe sufficiente questa cessione del portoghese? No, evidentemente no, perché diciamo che con Cesao già insieme a Bremer rappresenta uno dei sacrifici che la Juventus deve fare per rientrare delle spese che ha già fatto, e sostanzialmente avrebbero già dovuto andare via due o tre giocatori, ma la Juventus si è anticipata acquistando giocatori prima di andare poi eventualmente a vendere, ma dei giocatori sono in vendita, e sicuramente David deve uscire per completare eventualmente l'acquisto di Zirkzee, altrimenti lì davanti sono in troppi. Ricordiamo che c'è anche Milik, che peraltro tra poco meno di un'ora scenderà in campo quando noi daremo la linea a colpo di tacco a Dario Gringhelli, che con Antonio Paolino dallo stadio, Camillo a fianco a sé che è pronto a partire per Caselle qualora arrivasse la notizia dell'arrivo di Colomani, e Samuel Tafes vi racconteranno appunto la sfida col Nizza dallo Juventus Trade Center. Scusate, ma se allora un altro nostro amico dice: Vlahovic lo terreste? Io assolutamente no, e più o meno la risposta ce la siamo già data. Non so se abbiamo il collegamento, credo di no perché non lo vedo, con Fabio Urbisaglia, che dovremmo avere tra pochissimo. Chiedo lumi da Fabio, Gabriele, che magari nel frattempo ci può mandare anche qualche nota vocale, se ce l'abbiamo pronta.
3: Felice da Napoli. Mi vorrei riallacciare al vocale che ha fatto prima l'amico di Torino, che parlava di Kazim. Io non sono d'accordo. Questa squadra cosa manca?
2: Questo l'abbiamo già
3: sentito. Secondo me manca un portiere, Gabri, un difensore.
2: Gabri, l'abbiamo già sentito, se possiamo sentirne un altro. Grazie. Giustamente poi c'è l'accavallamento tra le due regie, quindi Gabriele non lo poteva sapere. Vai Gabri. Intanto dovrebbe esserci anche Fabio, vai Gabri nel frattempo. Comunque nel frattempo leggo anche qualche testuale, non ho capito, il Reale che il Manchester ci dia...
4: sentiamo Roberto. Vedere che l'aria è frizzante e vicino alla nostra squadra. Speriamo che oltre ai due giocatori presi l'altro giorno arrivino quelli per completare la rosa, per diventare competitivi e al massimo. E un grosso abbraccio ad entrambi.
2: Grazie. Allora diamo ufficialmente il buon pomeriggio anche a Fabio Urbisaglia da Bahia, Brasile. Ciao Fabio, buongiorno per te, buon pomeriggio per noi. Ricordiamo, ciao, che 5 ore indietro.
5: A te e agli ascoltatori. Ciao Vincenzo.
2: Vai Gabri, fammi vedere anche il volto di quest'uomo che è diventato un po' una mascotte della radio, anche di Bianconera News. Allora Fabio, parliamo un po' di questi acquisti perché continuano, non abbiamo ancora affrontato la tematica. Chiusa la trattativa per Colomani, arriva anche alla Ibegovic. Poco fa, parlando con, ecco adesso ti vedo con la maglia, altro che bandiera del Brasile alle spalle, no? Questa è la maglia che diciamo fa emozionare tanti italiani. Tra l'altro oggi è una giornata che ricordiamo la scomparsa di Franco Baresi, che è quella maglia della nazionale l'ha saputa portare alla grande. Allora Fabio, senza dire che è diventato Osimhen o diventerà Osimhen, se no qualcuno capisce male, parlavamo del fatto che Colomani è il classico giocatore che magari Spalletti può trasformare un po' nel suo Osimhen. Camillo, che ha contatti all'interno della Continassa, che era proprio fuori al J Hotel, mi ha detto: guarda, ti posso garantire che dall'interno hanno detto che sono contentissimi di Colomani, so che a te non piace particolarmente, e che Spalletti è convinto di poterlo far diventare una sorta di Osimhen. Che ne pensi?
3: No, no, io faccio una premessa, non ho mai detto che non mi piace. Insomma, a me io credo sia un profilo importante, abbia delle caratteristiche importanti e sono al contrario, sono convinto che se Spalletti l'ha fortemente voluto, evidentemente intravede in lui delle caratteristiche fondamentali per l'idea di calcio che vuole proporre. Quindi faccio questa premessa. Io mi ero più che altro espresso sulle
2: Sull'operazione
3: modalità.
2: economica.
3: Sì, l'operazione che oltre ad essersi prolungata e protratta, secondo me, fin troppo, anche a livello proprio sì, prettamente finanziario, viste le condizioni, la scadenza prossima del contratto, il fatto che non fosse considerato più dal PSG, credo che ecco, forse ci sia spinti un po' oltre, ecco, a livello prettamente finanziario. Detto ciò, smettiamo di fare i contabili per un momento, parliamo di calcio. Il giocatore è un giocatore importante. È chiaro che la Juve mi sembra chiara l'intenzione: non voleva più rischiare, non voleva nuovi casi Openda, non voleva nuovi casi David. Voleva un calciatore che, seppur il rendimento degli ultimi anni non possa essere considerato alto, al contrario, insomma, è stato abbastanza deludente da un punto di vista numerico della continuità, però sappiamo essere un calciatore che ha calpestato campi importanti, insomma, ha fatto parte del giro della nazionale, che sappiamo essere una delle nazionali più importanti del movimento calcistico mondiale, e ha fatto parte di gruppi importanti, a cominciare dal PSG stesso, l'esperienza nella Juve, il Tottenham l'anno scorso. Quindi ecco, si cercava una figura da questo punto di vista che potesse trasmettere un po' più di sicurezza e anche, diciamo, immediatezza nell'ambientamento. Peraltro di una piazza che ha già conosciuto, ha già testato, ha già assaggiato, e quindi tutto questo. Poi, da un punto di vista tecnico, non è assolutamente Osimhen, però ha delle caratteristiche che vanno molto nella direzione dell'attaccante, del prototipo dell'attaccante del calcio moderno. Cioè oggi l'attaccante moderno è Dembélé, per intenderci, cioè un giocatore che è in grado di agire su tutto l'arco del fronte d'attacco, sapendo anche cercare l'ampiezza quando è necessario, sapendo attaccare la profondità per, come si dice, tirare il collo alle difese avversarie, ma sapendosi anche associare quando c'è bisogno di legare il gioco e di permettere l'inserimento di giocatori che arrivano da dietro. Quindi un attaccante tout court, un attaccante che offre un ventaglio di opzioni vasto, e credo che sia esattamente quello che vuole Spalletti, che non vuole più rischiare di avere magari delle figure iperspecifiche per poi finire in degli imbuti, come spesso succede in Serie A, in partite complesse, dove non riesci a trovare la quadra e non hai la soluzione B. Ecco, lui ha questa grande duttilità, questa grande intelligenza, e credo che anche le scelte, a cominciare dalla Ibegovic, vadano in questa direzione, cioè si vuole alzare la qualità media, ma si vuole anche una grande duttilità, cioè i giocatori lì davanti devono potersi interscambiare, devono potersi associare e devono portare più opzioni possibili.
2: Allora, tanto ti saluta un nostro amico, dalla provincia di Macerata, saluta Fabio Urbisaglia. McTominay, come lo valutate nel Napoli, fuori classe? Ebbene, nello United faceva panchina pure tribuna. Questo perché? Perché restando a parlare di attaccanti, Fabio, non necessariamente in questo momento di Colomani, nemmeno di Alibegovic, di cui parleremo dopo, si parla di una Juventus che, visto che il Manchester United è molto interessato a Conceição, possa aprire un canale per andare su Zirkzee. Chiaro che, lo abbiamo specificato anche con Camillo poco fa, la Juventus deve prima cedere David e poi eventualmente potrebbe provare a ingaggiare Zirkzee. Io lo consideravo e lo considero un attaccante molto simile a Colomani, invece un nostro ascoltatore di Bologna, peraltro, che è anche tecnico, quindi diciamo capisce molto bene i movimenti dei giocatori, è spesso andato a vedere Zirkzee quando era al Bologna allo stadio, ha detto guarda, occhio che lui è un giocatore che è anche da pallate, è un giocatore che ce lo mette anche il fisico e che potrebbe giocare anche tranquillamente insieme a Colomani. Sei d'accordo? E come completerebbe il
3: Sì.
2: reparto?
3: Sì, anche qui faccio una premessa, è un giocatore che mi fa impazzire, tecnicamente lo ritengo un giocatore di altissimo livello, che poi nel Manchester non abbia funzionato, sappiamo insomma che si tratti di un ambiente molto particolare, quello di Manchester negli ultimi anni ha ingoiato un sacco di giocatori. Un ultimo esempio che ci tocca da vicino, parlo come movimento calcistico, è il rientro di Højlund, che è un giocatore che ha fatto male, molto male a Manchester, ma nel Napoli pronti via ha dimostrato di comunque poter incidere, eccetera. Quindi voglio dire, prenderei molto con le pinze il rendimento in quel tipo di realtà. Ciò detto, tecnicamente è un giocatore per il quale io stravedo, io quando vedo giocatori sopra il 1,90 m, intorno al 1,90 m, con quel tocco, con quella dimestichezza nel gestire il pallone e quell'uso del corpo, secondo me sono sempre dei profili che vanno valorizzati. Poi è chiaro, vanno collocati in un contesto nel quale possono esaltarsi. A Bologna lui aveva trovato la sua zona di conforto, nel calcio di Thiago Motta risultava decisivo, permise peraltro quell'anno a un giocatore come Orsolini anche di segnare molto, permise molti inserimenti, ricordo Ferguson fece una stagione strepitosa, è un giocatore che anche lui si associa molto, a volte tende a essere diciamo poco attaccante nel momento della ricerca della porta, sembra quasi che si esalti molto di più magari con un assist piuttosto che con un tiro in porta.

0: posizione. A me Zirkzee piace molto, credo che sia un giocatore da rilanciare, l'età è ancora buona, il prezzo, le condizioni potrebbero essere favorevoli, visto che il Manchester comunque non ci punta più, non è un mistero. E in Serie A ha fatto benissimo, solo un paio d'anni fa, quindi credo che sarebbe un'operazione molto intelligente e ho l'impressione che la Juve l'abbia messa in fornarina in attesa, sì, di magari provare a piazzare David. E penso potrebbe chiudersi anche in poche ore, in caso dovesse
1: Sì,
0: liberarsi
1: secondo
0: questo
1: me
0: ruolo.
1: sono d'accordo anche io. Il problema è che liberarsi di David, che non è la cosa più semplice del mondo. Ale Begovic, adesso parliamo di lui. Intanto vi invito, oltre ai testuali, a mandarci a farci sentire la vostra voce.
0: Sorriso.
1: Perché sorridi? Perché
0: Sorriso.
1: sorridi? Che
0: È
1: sei
0: perché è un
1: contento?
0: giocatore che
1: Ti fa
0: sì.
1: impazzire a te, lo so perché
0: Sì.
1: allora dovete sapere che Fabio è entrato a far parte, lo potete leggere, lo avete sicuramente già letto anche della squadra di Bianconera News, peraltro stasera c'è un turno, se non ricordo male, quindi ci
0: Vero.
1: sarà anche stasera. E, è entrato nel gruppo, quando si stava maturando l'acquisto di Alabegovic, arrivavano tipo 27 messaggi al secondo di Fabio, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, e poi dopo alla fine è arrivato. Allora, parlavamo di attaccanti completi. Beh, questo è uno che può spaziare a 360 gradi, tranne la punta centrale, nei tre dietro la punta centrale, no? Può fare tante cose.
0: Sì, ti dirò, potrebbe fare anche la punta centrale in un'idea di calcio tipo quella spagnola, dove serve magari un giocatore che viene a svuotare, eccetera. Lui ha grande personalità. Partiamo parlando di personalità perché, diciamo, negli ultimi anni alla Juventus abbiamo visto bruciarsi giocatori ai quali non mancavano caratteristiche tecniche o qualità. È mancata poi proprio la personalità nel momento di doverle dimostrare, ecco, in piazze importanti come quella bianconera. Ecco, partirei da questo aspetto. Lui, oltre ad avere grandi qualità tecniche, fisiche, atletiche, ha grandi attributi, cioè un giocatore che non ha nessuna difficoltà a 18 anni, sia a partita in corso che cominciando. In qualsiasi tipo di contesto, sia nazionale, sia con il club, sia nel campionato austriaco, o in Europa League, dove ha fatto peraltro molto bene, di caricarsi letteralmente la squadra sulle spalle, cioè incide perché? Perché non ha paura a chiedere il pallone, non ha paura a riceverlo in zone di campo dove molto spesso ci sono anche giocatori dotati tecnicamente che però non amano galleggiare perché non è facile giocare, la famosa zona 14, che è uno, diciamo, degli scenari nei quali viene immaginato, no? Nello scacchiere ipotetico di Spalletti, sapendo che a sinistra in questo momento ci sarebbe Yıldız. E questo è un altro quesito che comunque ad oggi non rimane, non sappiamo effettivamente se finirà per giocare in quella posizione, se giocherà in tre quarti, ma ecco, lui è capace, sì, di svariare in tutte le zone di campo, può giocare anche a destra, dove secondo me perde un pochino, però può farlo. È ambidestro, a differenza di Yıldız, ha un uso del sinistro più disinvolto, e quindi sì, è un giocatore che a soli 18 anni ha tutte le premesse per diventare un crack e sono felicissimo che la Juve dopo anni sia tornata ad investire su un giocatore di questo genere, cioè un giocatore che ha molto calcio da esprimere.
1: Allora, nel frattempo si fanno sentire i nostri amici, tra poco ci ascoltiamo la nota audio, ti leggo questi testuali, allora così diamo un po' delle risposte. Intanto il preoccupatissimo, ma so che è una preoccupazione scaramantica, Lorenzo d'Albano Laziale ci ha mandato due messaggi simili, dice ma se non c'è nulla di ufficiale, perché li date per presi? Perché sono presi di fatto. Allora ti spiego, le trattative vengono a un certo punto impostate, portate avanti, chiuse. Una volta che sono chiuse, cioè che c'è l'ok con la società, l'ok con il giocatore, devi fare necessariamente le visite mediche. Una volta fatte le visite mediche, che è l'ultimo step che si fa, si verifica l'idoneità del giocatore, che al 99,9% c'è, tranne i casi come Schick. Tra l'altro aveva questa maglia Schick addosso, quando invece la visita medica dissero tutto ok, anzi no. E quindi a quel punto poi si firma e l'ufficialità te la può dare soltanto il club con una nota. Però possiamo stare tranquilli al nostro amico di Albano Laziale, che sono due giocatori che faranno parte della Juventus. L'altra domanda invece, questa è più una riflessione, la domanda invece che fa un altro nostro amico dice ma Davide Zirkzee Elio, e salutiamo Elio, Davide Zirkzee non sono giocatori molto simili? Allora ti chiedo secondo me no, ma no, perché è vero, Davide è uno che adesso ce l'abbiamo negli occhi per quello che non ha fatto.

0: vedere alla Juventus. Se torniamo al David che ci piaceva, che quando fu preso dice: boh, tutto sommato, insomma, è uno che in teoria doveva attaccare la profondità. Sì, è uno che sa anche fare il reparto, quindi essere un po' una seconda punta. È un ibrido che però non mi piace molto perché era molto fisico. Se è uno che ci mette il fisico, ma è uno sgusciante, uno che ci mette la tecnica, uno che varia su tutto il fronte d'attacco, quindi già per questo lo trovo un giocatore estremamente differente. E soprattutto Fabio, e questo è un aspetto non da sottovalutare, uno in Italia ha dimostrato che ci sa giocare, si trova a suo agio, l'altro invece no.
1: Sì, diciamo che ci sono degli elementi in comune, almeno concettualmente. Sono due attaccanti che amano venire a cercare il pallone, svuotano spesso l'area, si associano, però c'è una grandissima differenza che in questo caso diventa cruciale, soprattutto trattandosi di Serie A e quindi di un calcio, ripeto, a livello fisico, atletico, molto, molto provante, che David praticamente rifiuta il contatto fisico, lo evita a tutti i costi, è un giocatore che va in grossa difficoltà quando sente l'uomo addosso, mentre Zirkzee si esalta con l'uomo addosso. Io ricordo lo Zirkzee di Bologna, in particolare nella seconda parte di stagione, quando diciamo, gli avevano cominciato a prendere le misure, molti difensori non avevano neanche il coraggio di cercare l'anticipo perché ti faceva fare brutta figura, perché è un giocatore che
0: Sì.
1: abbina una fisicità statuaria, ti usa come pivot, quindi usa bene il corpo, si appoggia proprio per farti andare a vuoto e poi ha una tecnica nel controllo orientato, nel sapere andare a destra, a sinistra o sapere anche cercare l'1-2 coi compagni che David obiettivamente non ha. Ce l'ha nel momento in cui non ha l'uomo addosso. Cioè David è pulito tecnicamente, sì, sa far giocare bene la squadra quando viene incontro, sì, ma ha bisogno di essere distante dal proprio marcatore. Quindi questa, secondo me, questo è l'aspetto che li distingue soprattutto. E quindi per la Serie A, chiaramente, per caratteristiche, non è neanche un discorso di livello assoluto, è un discorso di caratteristiche. David abbiamo capito che fa molta fatica. David ha bisogno di avere più spazi, ha bisogno di un calcio, diciamo, meno tattico, dove sì, la pressione c'è, ma non è asfissiante, non è a uomo. Mentre in Serie A lo sappiamo, è un calcio dove molto difficilmente ricevi palla senza sentire l'uomo addosso e quindi in questo Zirkzee potrebbe essere sicuramente più idoneo, più adatto e poi ripeto, comunque è un discorso anche di stazza. Zirkzee è vero che non ha numeri da 9, però messo in area di rigore, se decise di occuparla, di far valere anche i centimetri, il gioco aereo può farlo. David in area di rigore va in difficoltà.
0: Va in difficoltà, l'abbiamo notato, infatti la speranza è che possa non giocare, non diciamo restare alla Juventus e andare via. Sentiamoci questa nota vocale, poi si avvicina la pausa e chiedo a Fabio se vuole intrattenersi anche dopo la pausa una decina di minuti. Poi?
1: Certo,
0: Perfetto, così andiamo
1: senza problemi.
0: a inquadrare un po' come potrebbe giocare la Juventus. Nota vocale, rispondiamo, pausa e poi ritorniamo.
2: Ciao a tutti, Andrea da Milano.
0: Ciao
2: Ti
0: Andrea.
2: sento un attimino dal discorso di Zirkzee. Andrebbe bene nel cambio con David, grande qualità, grande tecnica, difende molto bene il pallone, però la Juventus ha bisogno di un centravanti nell'area di rigore e lui con le difese chiuse non è l'esatto prototipo che serve a noi. Oltretutto Spalletti mi sembra che voglia proprio e vada alla ricerca di un centravanti del genere opposto a Zirkzee. Ecco, questo secondo me è l'assunto che deve la Juventus andare a prendere, un giocatore che sia capace di stare dentro l'area di rigore e sfruttare i pochi spazi che ci sono.
0: Era il dubbio che avevo io, perché poi comunque bisogna capire sempre, una cosa è vedere un giocatore nel Bologna quando il Bologna tutto sommato si chiudeva, riaprì, ripartiva e quindi trovava gli spazi. Una cosa è vederlo in una squadra come la Juventus che si troverà sempre le difese molto piazzate lì davanti e quindi devi uscire a scardinarle. È un giocatore che può scardinarle le difese.
1: È una considerazione assolutamente pertinente, tant'è che lo stesso Spalletti durante la stagione ha più volte chiesto il famoso giocatore da pallata, cioè aveva anche citato Højlund dopo che la Juve aveva giocato proprio contro il Napoli, era andato anche nel dettaglio facendo anche dei nomi, no? Il che aveva lasciato anche un po' perplessi all'epoca. Però evidentemente ti rispondo in due modi. A, in Colomani lui vede la possibilità di giocare allo stesso modo, malgrado Colomani non sia un giocatore fisicamente strutturato, però evidentemente crede di poterci lavorare e crede anche nelle capacità tecnico-atletiche del giocatore, che non serve necessariamente essere un 1,90 per riuscire a, diciamo, in quel tipo di lavoro. E B, probabilmente un certo tipo di esigenze che lui sentiva, credeva e riteneva necessarie l'anno scorso, potrebbero non esserlo più quest'anno, e mi spiego. Dopo aver individuato dei difetti nella costruzione della rosa, dove lui l'anno scorso purtroppo poi non ha potuto migliorarla molto a stagione in corso, sappiamo anche come andò il mercato di gennaio, eccetera, quest'anno credo stia provando a costruire la squadra in modo diverso, cioè in modo da non esigere, non pretendere e non avere più la necessità impellente del famoso perticone da mettere in aria, eccetera. Ci vuole arrivare diversamente. Vuole un giocatore, appunto, alla Colomani, che all'occorrenza può occupare l'area, però vuole poter arrivare a scardinare le difese con altre armi. E quindi mettere per esempio una batteria di trequartisti o prendere un giocatore come Alai Begovic, che gioca nell'angusto, non so se ricordate la definizione, fu lui a parlare di angusto,
0: Sì.
1: cioè quella zona di tre quarti dove poi si fa la differenza nel calcio moderno, ti toglie anche un po' di ansia, ti toglie anche, diciamo, questa necessità di dover arrivare poi col crossing game, con i palloni alti, perché ci puoi arrivare in mille modi, con gli inserimenti dei centrocampisti, con la batteria dei trequartisti, con il tiro da fuori. Ricordiamoci che la Juve ha una grande deficienza, che è quella del tiro da fuori.
0: Il
1: In molte
0: calciante famoso
1: partite,
0: che in questo caso Alan Begovic risolve, insomma. Ma lui è anche
1: assolutamente,
0: bravo
1: lui
0: sui
1: in
0: calci di
1: molte partite
0: punizione, perché l'ho visto un paio di volte,
1: calcia
0: però
1: le
0: non so se
1: punizioni, calcia da
0: è.
1: fermo, calcia di
0: I
1: destro,
0: rigori.
1: calcia di sinistra, calcia i rigori, calcia anche in precario equilibrio, che è una dote che pochi calciatori hanno. Lui riesce a trovare sempre la coordinazione. Se andate a vedervi il gol che ha fatto al Mondiale contro il Qatar, lui converge verso l'interno e in equilibrio precario, sembra quasi che non riuscirà neanche più a tirare in porta, invece riesce a dare una traiettoria, una forza alla palla, una precisione, e quelle sono doti innate, lui ce l'ha. E quindi, per tornare al discorso, l'anno scorso abbiamo visto diverse partite nelle quali la Juve arrivava ai 20 metri e aveva anche libertà di poter calciare, cioè a quei livelli avere un secondo, 2 secondi per aggiustare la palla, preparare il tiro e calciare normalmente, non dico che è un rigore in movimento, ma a certi livelli dovrebbe quasi esserlo. E la Juve ha mostrato grande imbarazzo in questo fondamentale, perché vedevi sto giro palla ai limiti dell'area, nessuno si prendeva la briga e la personalità di calciare in porta. Quindi in quel tipo di partite lì, avere comunque questo tipo di qualità in tre quarti ti toglie un po' di ansia, ergo, penso, tolga anche un po' questa necessità di avere, diciamo, l'attaccante strutturato in area per andare
0: Sì,
1: ad alzare il pallone.
0: questo. Allora, abbiamo anche altri messaggi, note vocali, ci prendiamo però una breve pausa, lo dico a Gabriele Latini, ritorniamo tra poco, Fabio resta con noi un'altra decina di minuti, il tempo di rispondere, organizzare un po' la formazione e poi ti faccio commentare anche la formazione che dovrebbe scendere che scenderà in campo tra pochissimo contro il Nizza, cerchiamo di capire cosa c'è dietro queste scelte di Spalletti. Ma ai nostri ascoltatori intanto faccio una domanda, qual è il nome che assolutamente volete adesso dalla Juventus? Il regalo che chiedete a Carnevali dopo Colomani, dopo Alajbegovic, in attesa naturalmente che qualcuno parta, però ne potete scegliere uno, fate il vostro nome e me lo farà anche Fabio. Torniamo tra poco e ne parliamo.
3: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, ancora 10 minuti insieme, dopodiché darò la linea alla regia perché così facciamo partire tutti gli spot, i GR e diamo la linea per tempo. Alle ore 18 in punto comincia colpo di tacco con Dario Ghiringhelli, Antonio Paolino dallo stadio con lui, Camillo De Michelis che poi è pronto a partire per Caselle appena arriverà la segnalazione dell'arrivo di uno tra Colomania, Alabegovic o tutti e due. Peraltro prima nel collegamento diceva che si era sparsa la voce che Alabegovic fosse già lì, ma Camillo non lo ha visto perché non c'era evidentemente, quindi ci sarà un grande bailame lì attorno al Juventus Trade Center. Nel frattempo ci sarà la partita contro il Nizza, ma direi a Gabriele Latini se ci fa ascoltare qualche nota vocale delle ultime che sono arrivate, così intanto sentiamo i nostri amici cosa ci dicono.
6: Ciao Marangio, un saluto. Ciao. Anche a chi sta in vacanza, presto tornerà e speriamo. Si batti in vacanza,
0: così vado anche io.
6: Io consigli per acquisto non ne ho perché non sono un grande tecnico. Mi sembra proprio aver capito da virgolette intenditori che chiamano che manca un vero centravanti. Ma lì è una cosa, l'altro è un'altra cosa che non so di nome per il momento, me lo devo imparare.
0: Il vero centravanti non c'è.
6: No. E un'altra cosa, io penso che ci voglia un buon centrocampista da affiancare a Locatelli, perché da solo Locatelli, il sempre criticato Locatelli, se gli metti uno che sa giocare a pallone diventa un fuori classe anche lui, ma se gli metti
0: allora Grazie al nostro amico, direi che siccome abbiamo parlato dell'attacco parliamo proprio del centrocampo, ce lo chiedeva anche il nostro amico e ti vado a leggere Fabio anche gli altri messaggi che stanno arrivando. Max da Pesaro alla risposta al mio quesito: buon pomeriggio a Vincenzo e Fabio, a tutta la redazione di Radio Bianconera, fermo restando che prima bisognerà effettuare inevitabilmente delle cessioni in quel reparto, il regalo che chiedo al dottor Carnevale uno solo, Frank che sì. Salvatore da Treviglio: il sogno sarebbe Vitigna, ma andrebbe bene anche Bruno Fernandes, sono strafelice per arrivo di Colo e Alabegovic, speriamo che Spalletti riesca a trovare il modo di far giocare insieme unitamente a Colomania anche fargli fare i terzini, entrambi dovrebbero essere lasciati liberi di inventare. Sebastiano da Lecce: assolutamente che sì, il Dibu, dice Stefano da Torino, che sì perché serve un centrocampista. Vincenzo: per me carne secca, almeno prendiamo un portiere vero. Roberto da Cascina, che saluto e ringrazio sempre. Per me chiunque sia, ma un rinforzo al centrocampo per alzare il livello per me troppo basso che c'è attualmente. Antonio da Napoli: io scelgo Reinders, se ne parla, spero ci sia qualcosa di vero, Michele da Ferrara. Diaz, dice Roberto da Piazza Armerina, immagino Andrei Diaz del Corinthians. Paolo da Ferrara dice il Dibu Martinez tutta la vita. Claudio da Firenze dice Reinders sono solo voci o farebbe al caso nostro. E allora questi sono i messaggi che sono arrivati. Io integro a questo il discorso Reinders e poi passo la palla a Fabio. Ne ha parlato la stampa, ne ha parlato anche Tutto Sport. Secondo me è fantasia, pura fantasia, magari, dico io. Reinders è un altro giocatore che per esempio in Italia ha fatto benissimo al Milan, un po' meno al City, è però un giocatore che ha una grandissima qualità ma anche un grandissimo costo di cartellino e di ingaggio. Chiaramente la Juventus lo prenderebbe in considerazione davanti a un prestito secco senza nessun tipo di obbligo e con parte dell'ingaggio, anche larga parte dell'ingaggio, pagato eventualmente dal City, cosa che vedo improbabile. Anche perché sta perdendo anche Rodri, il City non so se l'abbia già perso. Che sì, è il nome che conquista tutti. Allora, che sì, Reinders, come cambierebbero il volto del centrocampo, Fabio?
1: Ma guarda, per quelle che sono le esigenze attuali della Juventus, soprattutto se si va in questo tipo di direzione a livello di veste tattica, credo che sì sarebbe decisamente più funzionale, senza nulla togliere a Reinders, che è un giocatore straordinario, l'ha già dimostrato in Serie A. Però ecco, se l'idea è di giocare con una batteria di tre giocatori dietro un attaccante, che è già un modulo abbastanza spregiudicato, che in Serie A in verità sarebbe una prima volta o quasi, perché non ci sono club che si spingono a tanto, cioè sto parlando di mettere un tre quarti puro più due esterni d'attacco e una punta, ecco. E a quel punto la linea mediana deve essere fatta da due giocatori che coprano molto campo, che siano comunque intelligenti tatticamente, che sappiano tenere la squadra corta, che abbiano anche delle ottime qualità in palleggio, ma un giocatore come Reinders, che peraltro io vedo molto meglio in centrocampo a tre, non credo farebbe al nostro caso, mentre che sì, sarebbe proprio l'uomo d'ordine che porterebbe anche lì le due fasi, che sa giocare molto bene in un centrocampo a due, penso sia addirittura l'ideale per le sue caratteristiche, che ha l'esperienza e l'intelligenza, non a caso lo chiamano il comandante, per tenere anche una squadra sotto tutti i punti di vista. Parlo di gestione dei ritmi, del baricentro, che sono aspetti fondamentali. Se vuoi fare un calcio propositivo, che mi sembra chiaro ed evidente sia l'intenzione di Spalletti, e hai bisogno di un centrocampo intelligente. Locatelli, come diceva peraltro l'ascoltatore nel suo messaggio, è un giocatore che spesso viene sottovalutato, ma credo sia dovuto anche a un discorso di aspettative, cioè ci si aspetta a volte da Locatelli un tipo di caratteristiche che non sono proprio intrinseche del calciatore, ecco. Quindi l'errore a volte è anche quello di sovraccaricarlo con delle funzioni che lui comunque riesce a, diciamo, a consegnare, però non è il modo, secondo me, ideale per esaltarlo, mentre mettergli un giocatore d'ordine accanto credo che potrebbe far crescere anche il suo rendimento. E che Locatelli è bravo nel palleggiare e anche nel verticalizzare, però è chiaro che chiedergli di agire da play puro, secondo me, finisce un po' per snaturarlo, ecco. Invece in un centrocampo a due lui copre comunque molto campo, è aggressivo, è bravo nel lavoro senza palla, sporca la linea di passaggio. Quindi affiancare un giocatore come Frank Kessié, ripeto, ammesso e non concesso che giocheremo con tre giocatori offensivi dietro una punta, vedremo, però ecco, potrebbe essere l'incastro ideale.
0: Allora, ci scrivono anche che sì, sicuramente meglio. C'è anche il nostro amico Domenico, intanto ti ringrazio per i bellissimi complimenti che mi hai fatto in questo messaggio, veramente grazie di cuore. Servirebbe, dice Alessandro da Pagani, un forte centrocampista, ma uno che ci mette anche il cuore. Abbiamo bisogno di giocatori che sudano la maglia fino all'ultimo minuto. Ti chiedo anche, Fabio, invece, per quanto riguarda la difesa, tu se ti immagini qualcosa di diverso. Chiaramente anche qui deve partire qualcuno. Se Lukumi farebbe meglio il ruolo di Kelly o di Bremer, cioè giocherebbe meglio in coppia con Kelly o al posto di Kelly insieme a Bremer, come lo vedresti meglio?
1: Decisamente con Bremer, anche perché vabbè, mancino prima di tutto, poi per caratteristiche, insomma, porterebbe quello che Spalletti si aspettava da Kelly e che spesso ha redarguito e da bordo campo, insomma, abbiamo assistito a diversi
0: Già.
1: sfoghi da parte del tecnico rispetto alle prestazioni dell'inglese. Che avrebbe, secondo me, anche la tecnica per poter essere per poter portare un contributo maggiore in conduzione nell'uscita palla, però a volte sembra un po' bloccato, un po' pigro, forse poco coraggioso. Ecco, Lucumi potrebbe dare qualcosa in più sotto questo aspetto, che ripeto, anche Bremer, diciamo. Non è il suo forte, un po' carente da questo punto di vista, e quindi si abbinerebbe bene. Bremer rimarrebbe più, diciamo, giocatore di marcatura, giocatore più arcigno, forte sull'anticipo. Lucumi, che comunque sa anche difendere in area, voglio dire, è anche lui un difensore sotto questo punto di
0: Sì,
1: vista, che ha degli
0: sì.
1: ottimi fondamentali, però in più ti darebbe, ecco, un po' più di qualità nell'uscita con la palla, quindi sarebbe una coppia ben allestita sulla carta. Peraltro Lucumi mi sembra anche molto pronto, cioè è arrivato alla maturità
0: Anche secondo
1: calcistica a
0: me.
1: 28 anni, ha
0: Bravo.
1: fatto diversi anni di Serie A, ha fatto un mondiale anche da protagonista, peraltro ad alti livelli. Quindi penso che per quello che offre il mercato in questo momento, in quel ruolo, potrebbe cadere in piedi, sì, se Juve riuscisse per esempio a cedere Gatti, che è un giocatore che per quello che guadagna credo sia un lusso mantenerlo come rincalzo, perché è anche uno
0: Giusto, anche
1: stipendio
0: questa considerazione.
1: importante. Abbiamo capito, sì,
0: 3-2.
1: che Spalletti non stravede per lui, e quindi evidentemente un
0: No, ma poi in attacco
1: Gatti
0: siamo
1: fuori.
0: pieni, quindi
1: Esatto, perché è
0: non
1: vero
0: ci
1: che
0: serve
1: Gatti è
0: più.
1: più pericoloso nell'area avversaria, no, è pericoloso
0: Esatto.
1: spesso allo stesso modo nelle due aree, ecco, diciamo così.
0: Esattamente,
1: Per cui.
0: esattamente, esattamente. Fabio, allora, grazie di cuore intanto per essere stato con noi. Ho corretto e lo vedrai nel
1: Grazie
0: nostro gruppo il turno perché tu fai stasera, ma poi ti avevo messo sabato invece di domenica, invece fai domenica al posto di sabato, come mi avevi detto. Io ho fatto io un errore,
1: a te.
0: troverai la
1: Pollice avuto.
0: correzione. Grazie per l'ottimo lavoro che svolgi e buon weekend, Fabio Bisaglia. Ciao Fabio.
1: Grazie a te, a tutti, ciao, un abbraccio.
0: Allora, leggo gli ultimi messaggi, poi do la linea alla regia e vi spiego quello che succede adesso. Allora, intanto, ma quando arriva a Torino, saluti Francesca. Cara Francesca, siamo in attesa anche noi, potrebbe arrivare oggi quanto domani. Anzi, a proposito di questo, mi offri l'assist per dirti. Allora, intanto leggevo anche un altro messaggio di un altro Francesco, Douglas Luiz in queste riparazioni, mi sorprenderò a dire che sia Luiz a centrocampo. No, Douglas Luiz, ti assicuro Francesco che è in uscita. Allora, torno al messaggio di Francesca che mi offre un assist importante, la ringrazio e la saluto. Allora, Colomani dovrebbe era atteso per oggi da parte dei tifosi, ma che fosse arrivato oggi ha detto Carnevali è difficile, però noi siamo molto vigili. E allora in questo momento io restituirò la linea a Gabriele Latini e agli studi di Roma, a sua volta si collegherà con gli studi di Torino dove c'è Dario Ghiringhelli che vi racconterà in conduzione in studio colpo di tacco in collegamento dal Juventus Trade Center con Antonio Paolino in sede di cronaca, Camillo De Michelis che sarà in sede di commento, ma pronto a partire, qui torno al messaggio di Francesca, pronto a partire per Caselle, perché da un momento all'altro potrebbe avere la segnalazione, arriverà la segnalazione che o Colomani o Alia Begovic sono in arrivo per le visite mediche, quindi nel caso in cui succedesse, state sempre collegati con noi vi diremo tutto in tempo reale. Camillo partirà per Caselle, c'è anche Samuel Tafes lì, quindi a me non resta altro che ringraziarvi, augurarvi un buon weekend, un'ottima partita, cerchiamo di vedere tutte le indicazioni che possono arrivare, auguriamoci di altri colpi sul mercato, saluteremo insieme su Bianconera News, Radio Bianconera, tutto Juve. E sui social, se volete, l'arrivo dei nuovi giocatori. Vi do appuntamento a questo punto a lunedì. Dove se non ricordo male, dovremo fare di nuovo la trasmissione insieme io e quell'altro pelato che dovrebbe tornare dalle vacanze. Quindi restate con noi perché adesso parte colpo di tacco. Ciao a tutti.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Eccoci Eccoci qua, pronti a partire con Cosa di Calcio, venerdì 31 luglio, chiudiamo il mese di luglio con questa gestione estiva, Luigi Schiffo per servirvi e Giorgio come sempre in regia a Roma. È una giornata triste per il calcio italiano, inutile girarci intorno, la scomparsa di Franco Baresi colpisce tutti perché è un'immagine che rappresenta il calcio italiano ai massimi livelli, al di là della maglia indossata, che era contestualmente quella del Milan fondamentalmente, oltre a quella della nazionale, però quando si tratta di campioni di questa caratura anche morale non c'è niente da dire, insomma sono campioni di tutti, di più ovviamente per i tifosi del Milan, ma credo che questo lo possiamo dire serenamente. Interprete di un ruolo libero che poi si è perso con il calcio, che è diventato un calcio a zona, che è diventato un calcio proprio peraltro con il Milan di Sacchi, che di cui Baresi era grande interprete, diciamo dopo di lui, prima di lui c'è stato Scirea e poi c'è stato lui, e poi quel ruolo, quella classe in quel ruolo si è persa, e questo è uno dei tanti peccati insomma del calcio, che nel corso degli anni si è andato ad evolvere in una certa direzione, almeno dal mio punto di vista naturalmente, perché la classe di Scirea e di Baresi in quel ruolo erano particolari, ecco, ti facevano venire voglia di guardare i loro movimenti eccetera. Poi Baresi era anche molto molto furbo tra virgolette a chiamare fuori gioco col braccio alzato al momento giusto, insomma per come giocava il Milan era normale che fosse così. Per quanto riguarda le cose bianconere invece, oggi alle 18 l'ultima amichevole prima della partenza per la tournée in Asia e Oceania, e in cui la Juve affronterà partite importanti di cartello, e oggi alle 18 appunto alla Continas c'è quest'ultima amichevole con il Nizza, con la Juve ancora abbondantemente in versione estiva come formazione. Yıldız non parteciperà a questa partita perché viene gestito, così come Thuram, che addirittura sta facendo solo lavoro differenziato e fisioterapia, mentre Yıldız almeno qualche cosa con i compagni ha iniziato a farla, e quindi forse un po' più avanti da questo punto di vista. Comunque non sarà rischiato, vediamo se verrà convocato poi per la tournée oppure no. C'è attesa per l'arrivo di Kolomouani e di Alai Begovic, vediamo se in queste ore ci saranno novità, e qui quindi se almeno uno dei due potrà essere aggregato alla tournée. Pare dalle parole di Carnevali di ieri che la vicenda burocratica, diciamo così, per Kolomouani sia in fase più avanzata rispetto a quella di Alai Begovic, vediamo se appunto questo vorrà dire che Kolomouani va in tournée e invece il giovane bosniaco ancora no, però può sempre aggregarsi dopo, tanto voglio dire. Oggi gli spostamenti non sono sicuramente quelli di un tempo. Diamo benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
8: Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
7: Allora, chiudiamo il mese di luglio con due acquisti, quelli della giornata, insomma, di ieri, l'altro ieri, tra Kolomouani e Alai Begovic, anche se nessuno dei due ancora ufficialmente un giocatore della Juventus, però sono attesi a Torino, quindi anche le parole di Carnevali di ieri mi sembra che vogliano dire che gli affari sono conclusi. Intanto, diciamo così, facciamo una fotografia della Juve in questo momento, considerando anche che Yıldız ancora oggi non giocherà l'amichevole, nonostante si stia allenando già da un po', però soltanto in gruppo da un giorno o due, e Thuram è in una situazione ancora più seria, perché continua a fare fisioterapia e allenamento differenziato. E quindi ti chiedo, insomma, la fotografia di questo primo mese estivo, mese e mezzo, insomma, della Juve, che si appresta ad andare a fare questa tournée.
8: Beh, intanto che finalmente qualcosa si è sbloccato, no? Perché se ne parlava molto di questo mercato che era inchiodato sulle cessioni che sugli acquisti, e finalmente adesso, mai dire mai, perché bisogna aspettare l'ufficialità, ma questi due giocatori che tu hai detto dovrebbero arrivare a Torino, e sicuramente uno è un tassello importantissimo, perché quello di, insomma, prima punta era stato espressamente richiesto da Spalletti, e non solo un attaccante ma probabilmente anche due, e questo giovane bosniaco può essere un grande investimento per il futuro, perché se farà bene, insomma, è giovanissimo e il prezzo potrebbe aumentare in caso di vendita. Quindi credo che su questo aspetto qui direi bene. Poi certo c'è tutta la parte degli acquisti ancora da fare, ma soprattutto delle cessioni, che è un ostacolo durissimo per Carnevali, ma questo penso che l'avevamo già detto sin dall'inizio.
7: Sì, per adesso l'unica, anzi due cessioni, quella di Openda, tutte e due in prestito, e quella di Rui alla Carrarese, va detto anche lui, insomma, perché ufficialmente era aggregato alla prima squadra, Openda a Lione con un prestito oneroso 3,5 milioni, e poi ci sono state le cosiddette dismissioni, no? Cioè Kostic che ha smesso, insomma, il suo contratto, e Vlahovic anche, quindi queste sono quattro uscite e sono quattro entrate, direi che tutto dal punto di vista aritmetico fino adesso è, come dicevamo, va via uno e ne può arrivare un altro, questo nell'organico della Juve.
8: Sicuramente il costo di Vlahovic, no? Che non è più, quello incide fortemente, no? tra l'ammortamento, l'ultimo anno di cartellino e il suo ingaggio, e quindi certo, come hai detto tu, poi sai, lì quando si fanno le cifre bisogna sempre poi dividerle per annualità, no?
7: Esatto.
8: Come quando si dice,
7: anche perché per esempio Colomoni è vero che certo, nel complesso potrebbe costare fino a 50 milioni a seconda dei bonus, però è anche vero che sul bilancio di quest'anno pesa soltanto prestito oneroso di 4 milioni, quindi Colomoni a bilancio quest'anno sarà 4 milioni più l'ingaggio, quindi facciamo una decina di milioni, ecco. Solo l'ingaggio di Vlahovic dell'anno scorso era di più, ecco.
8: Certo, no, diciamo 10-11 di ingaggio lordo, no, quest'anno, perché dovrebbe essere sui 5,5, no, netto,
7: sì,
8: e
7: sì,
8: più
7: esatto.
8: 4 milioni che verrà messo, e quindi sì, una quindicina di milioni quest'anno, e però appunto se vedi quanto ti è costato Vlahovic anche l'ultimo anno, o soprattutto l'ultimo anno, e beh, insomma, quello spazio lì l'hai diciamo ammortizzato ampiamente, ecco, poi bisognerà fare così per tutto il resto, ripeto, non sarà affatto semplice.
7: Ecco, Alai Begovic e Decator hanno in comune questa età molto giovane, insomma, sono due giocatori però forse con prospettive diverse nella Juve nell'immediato, cioè Alai Begovic più pronto e Decator forse ancora da valorizzare, oppure tu pensi che la Juve punti da subito anche su Decator per dargli delle chance, comunque, se non essere titolare, entrare nelle rotazioni, specie credo se dovesse partire David, allora a quel punto si libererebbero anche dei posti come quarta punta, ecco.
8: Ah, io credo che soprattutto, ripeto, se arriverà, perché non è ancora ufficiale Alai Begovic, su di lui si cercherà di puntare forte, perché è uno che già nel suo piccolo ha già dimostrato, e anche con la sua nazionale ce lo ricordiamo bene, poi i mondiali.
7: Ha fatto il rigore decisivo lui contro l'Italia.
8: Non è uno che arriva dalla
7: responsabilità.
8: Certo, non è uno che arriva dalla primavera di una squadretta bosniaca così e devi. No, è già uno che nonostante la giovane età le sue piccole grandi esperienze già le ha fatte, e su Ecator conosce già il campionato italiano, ha giocato nel Genoa, non da titolare, però insomma io credo che tutte e due se saranno messi nelle condizioni, perché io ti dico sempre, no, poi alla fine è la squadra che valorizza tutti, se finalmente la Juventus riuscirà a essere una squadra con la S maiuscola, tutte e due secondo me potranno essere valorizzati. Ma questo vale per loro due che sono giovani, ma come per tutti gli altri, Gigi.
7: Sì, per gli ultimi arrivi sempre comunque di più, però un po' per tutti, perché comunque lo diciamo sempre, se tu arrivi in una squadra che funziona con dei meccanismi importanti, certo, facciamo l'esempio di Pio Esposito all'Inter, è chiaro che anche se sei giovane, se hai le prime esperienze, comunque sei facilitato perché hai responsabilità sulle spalle di altri che ti possono guidare, eccetera. Nella Juve, certo, manca proprio questo, cioè manca l'ossatura che si prende la responsabilità e che la sa gestire, perché la responsabilità se la prendono anche, ma certo, poi dopo i risultati sono quelli che sono, anche in società, perché mi sembra che questo sia un altro passo da sottolineare, cioè le parole di Carnevali ieri non sono delle parole di circostanza, sono delle parole che sono state determinate nei confronti della federazione, nei confronti di Comolli, e quindi uno che non è lì, c'è la sensazione che Giuntoli non avesse quel piglio, Comolli lasciamo perdere. Da questo punto di vista mi sembra che ci sia uno che sa bene che cos'è il calcio italiano, sa come muoversi e sa, insomma, rispetto ai precedenti, forse siamo meglio, insomma.
8: La penso anch'io come te, mi ha stupito anche a me quella critica nei confronti di Malagò, non perché non fosse giusta, anzi, no?
7: Mi ha stupito oggi il 10 in pagella della Gazzetta dello Sport, se devo essere sincero. Vabbè, ma quello lasciamo perdere.
8: Vabbè, dai, non facciamo pubblicità a altre testate. No, non perché Carnevali non abbia ragione, è come se ha ragione, ma perché di solito, come dicevi tu, soprattutto
7: politica,
8: negli ultimi anni, dove la Juve è sotto scacco politicamente e sotto mille aspetti, si cercava di avere sempre un profilo piuttosto basso. Invece anche solo quelle poche parole di Carnevali però ti hanno fatto capire che la Juve vorrebbe riacquistare un certo, diciamo così, peso, no? All'interno di un sistema che però, come abbiamo detto l'altra volta, cos'è stato, 3 giorni fa, è un disastro completo, e io ti dico, non ho nessuna fiducia, continuo a non avere nessuna fiducia, neanche adesso che è stato ufficializzato Mancini e Oriali e tutti quanti. Va bene, per la nazionale magari sarà un piccolo passo in avanti, ma per il calcio italiano io voglio proprio vederli questi a rivoluzionare tutto il sistema.
7: Sì, bisognerebbe partire dalle basi, ma bisognerebbe conoscerle le basi, diciamo, in linea di massima, e ma questo mi sembra che sia un po' lontano
8: da voi. Sento cosa ha detto Ranieri, non mi ricordo quale domanda, che Ranieri è già uno meritevole di rispetto, e bisognerebbe fare, e poi vedremo, no, come fare, cioè nel senso, poi ci penseremo. Cioè, va bene,
7: sappiamo
8: allora, va
7: che
8: bene
7: cosa
8: tutto,
7: c'è da fare, ma non sappiamo bene come farlo, diciamo.
8: Esatto. Esatto,
7: ma io ricordo sempre che c'era uno che si chiamava Roberto Baggio, che aveva fatto una ricerca di 900 pagine con uno staff, ovviamente non lui da solo, lui ci aveva messo la faccia e le idee, però poi la realizzazione è stata di uno staff, e quel dossier lì potrebbe essere, per esempio, che Ranieri adesso vada negli armadi lì della federazione, lo cerchi un po' o chiedere a Roberto Baggio se ne ha una copia, e ripartire da quelle idee, perché mi sembra che fossero poi quelle che sono state applicate per esempio in Spagna, in Germania, cioè non è che si fosse inventato niente di che.
8: Gigi, va bene l'idea, va benissimo, poi però appunto bisogna applicarle, no? E quando vuoi andare a applicarle, e ti scontri fatalmente con 1 milione di interessi diversi, no? Perché poi il problema dell'Italia è questo. Io credo anche che ci siano delle idee, Baggio, ma magari non solo, no? Come poter,
7: no, ma io dico quello, ma
8: come al solito,
7: certo.
8: E come al solito vai a scontrarti con tutti gli orticelli, no? Di ogni genere e tipo. E quindi alla fine, come avviene anche nella politica più grande, alla fine non cambia mai nulla, perché questa purtroppo è l'Italia.
7: Allora, Lorenzo da Albano Laziale, Vittorio, che ringrazio anche per i complimenti, ci dicono, sono un po' preoccupati di questo, che non sono ancora arrivati né con Lomuani né all'Ibegovic. Arrivando all'aeroporto, Carnevali ha detto sarà difficile già oggi, e questo è la notizia delle ultime ore, insomma, lo diciamo, vediamo quando, insomma, io mi auguro entro domani, così che Colomoni almeno parta con la squadra per la tournée, però potrebbe anche aggregarsi dopo, non succede niente, ne abbiamo viste negli anni che così, però ripeto, mi sento di dire sia a Vittorio che a Lorenzo e agli altri che possono avere dei dubbi, che se Carnevali ha detto certe cose, se sono trapelate certe notizie, eccetera eccetera, perché gli affari sono fatti e mancano poi degli aspetti tecnici probabilmente sul contratto per poter ufficializzare, oppure si vuole aspettare agosto per motivi di bilancio, non lo so, faccio un'ipotesi, perché poi sai,
8: sì,
7: che
8: anche perché luglio ti toglie una mensilità, no? Ti toglie una mensilità con luglio, no? Voglio dire, piccole cose, ma che anche quelle possono fare la differenza, specie in una Juventus che deve fare i conti comunque, come abbiamo sempre detto, col bilancio, con la UEFA, con mille cose, quindi anche quello può essere. Di sicuro Spalletti vorrebbe i giocatori prima possibile, come tutti gli allenatori, no? Prima ce li hanno, prima cominciano a conoscerli, ad allenarli, e i giocatori stessi cominciano a conoscere la squadra, ma questo è normale.
7: Oh, invece c'era un bel messaggio che vedo di andare a ripescare, visto che oggi è una giornata un po' speciale, dedicata ovviamente a Franco Baresi, anche se era un giocatore del Milan e non della Juventus, ma sono quei giocatori, come dicevo prima, che hanno rappresentato l'eccellenza del calcio italiano, la classe, il modo di anche di interpretare il fatto di essere un calciatore, come comportamento, come rapporto con gli avversari, eccetera eccetera. Sono quei modelli che poi, a prescindere dalla maglia, vengono poi amati da tutti, quando e quindi è giusto ricordarlo. Tiziano da Milano ci dice,
8: soprattutto dopo, Gigi, soprattutto, hai ricordato bene, hai ricordato bene che io quel Milan lì contro quella Juve, così, sì, due erano tutti imbestialiti, no? Per il fatto che Baresi ogni volta che alzava la mano
7: comandava,
8: no?
7: Il fuorigioco, certo.
8: Fuorigioco. però dobbiamo dire la verità, Baresi è stato un giocatore enorme, straordinario, non ci sono aggettivi, per carità.
7: Ecco, il mio grande ripianto che dicevo prima, che quel ruolo lì sia sparito proprio con il Milan di Baresi, tra l'altro proprio con il Milan di Sacchi, perché poi i grandi liberi, Scirea Baresi, sono stati i due massimi esperti del ruolo, i massimi esponenti, ma era proprio un ruolo che oggi non c'è più, che giocava un pochino indietro rispetto allo stopper, che era un po' più regista difensivo, perché tutti adesso giocano in linea col fuorigioco, e quindi il libero ovviamente resta in linea con gli altri, se no tiene in gioco tutti quanti, e quindi è cambiato proprio il modo. A me dispiace onestamente che sia
9: sia perso per ruolo, a parte che io l'ho fatto in maniera infima, ma però mi piaceva molto come tipo di ruolo. Però al di là di quello, mi sembra che si sia persa della classe, ecco, nel senso, quello lì era il difensore di classe, poi chi aveva più forte, anche personaggi tipo Roberto Cravero, dico, nel Torino, sì, o nella Lazio, che uscivano pallone al piede, testa alta, era un po' quella scuola, sì, lì che si è persa, e a me, sì, dispiace, devo dire la verità.
8: D'accordissimo. Baresi in più aveva un, c'era un calciatore veramente completo, no? Era un difensore, ma era anche uno che sapeva impostare, era uno che ti guidava la squadra, aveva una personalità incredibile, è uno di quei liberi, appunto, che nascevano una volta insieme a Gaetano Scirea, però sono l'eccezione, non è la regola. Quel calcio lì era, come dici tu, diverso, perché anch'io ho fatto quel ruolo, come tu ben sai, e anche all'epoca,
9: infatti, ne parlo con te
8: nel
9: per
8: piccolo,
9: questo.
8: Nel piccolo, certo, ovviamente, come te, e però si giocava in maniera diversa, libero dal libero, non è come adesso, tutti in linea, e vabbè, il mondo è cambiato.
9: Libero si chiamava così perché non doveva marcare nessuno. Ma, e questo era il concetto, esatto, di Baresi, il difensore, esatto, che non doveva marcare ma doveva tappare i buchi degli altri fondamentalmente, certo, e poteva iniziare, certo, l'azione a seconda del tipo, esatto, di libero, esatto, diciamo così. Anche Signorini ha fatto questo ruolo, sì, per tanto tempo, insomma c'erano tutta una scuola che si è persa, e secondo me se adesso ce lo rimettono, scommetti che vanno in difficoltà le squadre che giocano.
8: potrebbe essere un'idea, chissà. Potrebbe,
9: quelli che, sì, ti giocano contro vanno in difficoltà, perché dice no, come facciamo adesso, non possiamo più fare il cross da tre quarti che c'è uno che ce lo prende, perché era anche,
8: sì, l'unica cosa, come dicevi prima, sì, l'unica cosa, come dicevi prima, c'è la storia del fuorigioco, che dovendo stare per forza sempre, sì, tutti in linea,
9: certo,
8: e tu invece lì stavi un po' più indietro a seconda delle circostanze,
9: esatto,
8: cambierebbe,
9: è
8: quello,
9: un rischio,
8: però
9: non è, sì, non è che l'ha ordinato il medico che devi stare in linea tutta la partita, insomma puoi fare una via di mezzo, certo. Dunque, per esempio iniziamo da Milano,
8: dai. Scusami Gigi, no, soprattutto adesso c'è il VAR, no? C'è il fuorigioco. Una volta magari, come dicevamo prima, no, alzavi la mano, avevi personalità.
9: Nel,
8: no,
9: dubbio, Baresi era un'istituzione, guardaline, se lo dice lui è fuorigioco.
8: Bravo, esatto. Adesso non potrebbe più accadere.
9: Sì, e poi ce n'era un altro, diciamo dall'altra parte, che era Inzaghi, Filippo, che viveva lui la sua partita, sì, contro i guardaline e non contro i difensori, perché se partiva, esatto, poi non lo acchiappavano più, e quindi erano i due, diciamo, emblemi del fuorigioco, Baresi come difensore, sì, e Filippo Inzaghi come attaccante. Invece Tiziano da Milano ci dicono, meglio Scirea o Baresi, la Juve, ovviamente, sì, i juventini diranno Scirea, i milanisti Baresi, tutti gli altri Beckenbauer, e quindi abbiamo tirato in ballo un altro da niente, insomma, però sì, in, certo, effetti, forse più una cosa nostra italiana, Scirea o Baresi, Beckenbauer, però non è che non erano tanto distanti. Adesso io Beckenbauer l'ho visto pochissimo, e quindi forse andiamo ancora un po' più indietro nel calcio.
8: Sì.
9: Sì, però,
8: diciamo che erano la massima espressione di un ruolo.
9: Esatto.
8: Più di così penso non si poteva fare, non si sarebbe potuto fare. Quindi poi ognuno ha i suoi gusti. Ti ripeto, Scirea era più elegante, magari, se vogliamo. Baresi un po' più rude, no? Se vogliamo proprio
9: sì, Baresi era anche un po' più picchiatore, però, rispetto a Scirea, perché Scirea arriva, sì, sempre un attimo prima, diciamo così, questa, sì, era la sua grande caratteristica, era più, diciamo, un signore della difesa. Baresi era signore, ma quando era ora tirava due tre belle stecche,
8: anche la metà bassa,
9: esatto,
8: sì,
9: e che faceva bene alla salute, anche quello.
8: Scirea, quando ce n'era bisogno lo faceva, ma sempre con uno stile diverso,
9: con eleganza, esatto,
8: sì.
9: Ti dispiaceva quasi fischiare fallo, dice, ma come? E invece
8: esatto,
9: è così. È un'arte anche quella, di fare il certo. Sì. Allora, la nostra Terry ci scrive: oggi ci lascia un grande uomo di calcio dentro e fuori dal campo, un campione, uno vero, uno di quei campioni che oggi non esistono più. I nuovi acquisti arrivano, ci chiede anche Terry, e guarda, arrivano, di quando? Non lo so, nel senso che comunque è questione di giorni, ore, vediamo, speriamo che almeno uno dei due,
8: Gigi,
9: immagino,
8: Gigi, come hai detto tu. Gigi, come hai detto tu, Carnevali non si esponeva così tanto, no? Soprattutto su Colomonise non avesse avuto la certezza.
9: Con tutto quello
8: di...
9: che è passato su Colomonise, e ha detto anche quelle cose pesanti su Comolli, dicendo:
8: certo,
9: ho dovuto,
8: certo,
9: ricucire perché aveva rovinato i rapporti. Insomma, uno dice queste cose quando l'affare ce l'ha in tasca, belle fatto e firmato. Sì. Poi Sì. Tra la firma e l'annuncio ci sono delle cose da mettere a posto, che può essere delle scadenze, che può essere mettere d'accordo anche il procuratore del giocatore che vuole la sua parte, che può essere decidere il bonus, dove lo metto, che cifra, su quale obiettivo, insomma tutte queste cose. Però se sono state dette
8: ma
9: queste cose,
8: ma sono Gigi, credo, come dicevi prima, una mensilità su 5 milioni certo. e mezzo sono quanto? 500 più o meno, 400-500 mila euro?
9: 400-500 mila euro che forse non sposteranno il bilancio della Juve, però aiutano, diciamo.
8: Però dici, aspetti perché? 24 ore, risparmi 400 mila euro, sai com'è, no?
9: Per poche ore pagare un mese in meno, dici te, perché non farlo? Sì. Primo agosto si comincia e poi la Juve parte il 2, mi sembra, quindi fa tempo comunque ad aggregarsi, anche perché si gioca
8: parte
9: oggi.
8: Domenica sera parte, quindi...
9: E quindi eventualmente io me l'aspetto domani come primo agosto, guarda, mi sbilancio con i nostri amici, così non me lo chiedono più, secondo me arriva domani, poi magari non è vero, però così non mi chiedono più questa cosa, perché tanto i ragionamenti li abbiamo fatti ma non abbiamo certezze.
8: Ma sai cos'è, Gigi, che i tifosi sono anche scottati dal fatto che hanno visto certe cose ultimamente, no? Vedi il caso Palestra, per dirne una, che all'ultimo momento arriva uno, ti si fionda dalla Premier League e te lo frega all'ultimo secondo, capito? Quindi lo capisco la preoccupazione dei tifosi, perché siamo in un momento storico in cui il calcio italiano fa quello che può, quindi poco, e se ti arriva uno della Premier League o una grande d'Europa, all'ultimo secondo ti si infila, gli dà qualche milione in più a lui, alla società che lo vende, e buonanotte al secchio. Quindi li capisco sotto questo punto di vista.
9: Assolutamente sì, è vero che se dalla Premier l'avessero voluto prendere, lo potevano prendere ampiamente, anche perché c'è stato in Premier fino a poco tempo fa, quindi insomma evidentemente non c'era questa coda di pretendenti, ed è per questo che lo dico sinceramente, visto il mondo come va, che la Juve è riuscita a prenderlo, perché se ci fosse stata una società inglese interessata a Colomoni se lo sarebbe preso punto e basta, perché se chiedevano 50 loro ne davano 51, tanto non gli pesa niente, e tanti saluti.
8: Nel caso di Colomoni c'è soprattutto l'aspetto del giocatore, secondo me, no? Cioè, nel senso che lui ha già visto cos'è la Juve, il campionato italiano, la città, si è trovato bene, cioè sa già cosa lo aspetta, in più c'ha la fiducia, perché Spalletti sicuramente avrà parlato in qualche maniera, e quindi sa dove va a parare, sa che giocherà titolare soprattutto, no? Se vai in Premier League magari ti comprano pure, ma ti fanno fare la seconda, la terza, la quarta scelta, no? L'abbiamo vista come...
9: E poi ha perso anche la nazionale, lui, così, tra l'altro, ha perso anche la nazionale,
8: assolutamente, ha fatto una stagione negativa e quindi ha perso pure quella, certo.
9: Ha perso il mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, siamo arrivati al notiziario. Grazie Roberto per essere stato con noi anche oggi. In extremis ho chiappato anche al venerdì per aprire e chiudere con te la settimana, che mi piaceva così, anche perché poi non
8: piacere,
9: ci sentiamo.
8: Lo sai.
9: Dopo Ferragosto inizia la nuova stagione, ancora con l'orario tradizionale, poi dal 1 settembre con la Juve del lunedì andremo dalle 15 alle 17, quindi spostiamo Roberto di un'oretta, diciamo così, per i nostri ascoltatori. Grazie Roby, buona estate, a presto,
8: grazie,
9: ciao.
8: Grazie a te Gigi, per me è sempre un piacere, un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori.
9: E allora andiamo Giorgio col notiziario, poi torniamo ancora con i vostri messaggi e gli ospiti. A frappè.
10: Cose di calcio.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
10: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
12: In fondo sono solo
11: Cose di Calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Sei stato abituato al meglio.
14: Ad essere un vincente.
13: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
14: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di Calcio.
7: Eccoci, ripartiamo con Cose di Calcio per venerdì 31 luglio, 12:37 minuti, sempre Luigi Schiffo per servirvi e Giorgio in regia. Ricordiamo, oggi alle 18 la Juve gioca l'ultima amichevole di questa prima fase, che chiude il mese di luglio, con il Nizza, dopo quelle precedenti pareggiate 0-0 e vinta 1-0 con una punizione di Miretti, unico gol segnato fino adesso dalla Juventus. E peraltro mi sono veramente, non dico strappati i capelli per ovvie ragioni, ma sono rimasto abbastanza colpito, quasi commosso da un gol su punizione della Juventus. Vediamo se oggi ci sarà il bis. E tra i motivi di interesse di oggi, lo leggete anche lì nel mio sottopancia che scorrono le notizie, potrebbe esserci appunto un Milik redivivo nella partita con l'Inizia di oggi. Vediamo se può giocare, quanto dura, se non ha effetti collaterali dopo aver giocato, eccetera eccetera, se possiamo quindi considerarlo poi un giocatore che almeno in quest'estate Spalletti può valutare un po' di più di quello che ha potuto fare fino adesso. Intanto poi c'è sempre l'attesa dei nuovi arrivati, dei nuovi acquisti, che appunto immagino nel corso della giornata di domani almeno uno, cioè Colomboni, potrebbe arrivare e quindi essere anche a disposizione per la tournée. I vostri messaggi, dunque, Lorenzo, vabbè, non è che posso dire a una radio parlate di Juve, gli altri non parlate di Juve, quindi se mi invitano vado, chiacchiero, dico le mie, poi così uno sente anche una campana magari un po' diversa dalle altre. Poi Nino Juventino San Benedettese in South Carolina ci dice: Baresi era così rispettato anche dagli arbitri che quando alzava il braccio per il fuorigioco fischiavano sulla fiducia. Riposa in pace, ovviamente. Sì, lo dicevamo anche prima noi scherzosamente, che appunto nel dubbio all'epoca non c'era né VAR né telecamere particolari, guarda lì ne faceva occhio, a volte era veramente una questione di millimetri e di centimetri, quindi si fidavano della chiamata di Baresi, che però quella leadership se l'era conquistata con una carriera esemplare, ecco, e quindi credo che questo gli vada riconosciuto. Dopodiché a volte magari ti rimaneva il dubbio, ma se Baresi non avesse alzato il braccio avrebbero dato fuori gioco, e questo faceva parte del mestiere del libero e del difensore centrale in quel momento nel Milan di Sacchi, che giocava con un fuorigioco per l'epoca considerato esasperato, che oggi invece è diventato una cosa assolutamente normale. Diamo il benvenuto a Mimmo Celsi. Ciao Mimmo, grazie per essere con noi, perché so che sei abbastanza preso dal tuo lavoro, ecco.
15: Sì, sono in ritiro e quindi ho questi 10 minuti, perché poi ci va a pranzo con la squadra e quindi poi dopo purtroppo mi devo staccare per forza.
7: No, vabbè, ovviamente, anzi ti ringrazio per aver ritagliato questi 10 minuti. Ti chiedo una fotografia dello stile di preparazione, diciamo così, scelto quest'anno da Spalletti, al suo staff e dalla Juventus, con queste amichevoli cadenzate regolarmente una volta alla settimana, e poi vabbè la tournée, lo sappiamo, ci sono anche motivi economici, e quanto può invece influire in negativo una tournée con tanti chilometri così. Ecco, la tua valutazione complessiva di quello che abbiamo visto fino adesso e che vedremo nelle prossime settimane.
15: Ma io ritengo che Spalletti, che è un allenatore in quel senso molto moderno, anche molto vicino a quella che è la filosofia attuale della preparazione atletica, abbia scelto un approccio proprio del calcio giocato, perché si è notato attraverso anche gli studi che quello che può essere più utile per un giocatore oggi è fare più partite. Spiegavo già l'altra volta anche con Paolo, prima dell'inizio del campionato, perché Perché noi abbiamo verificato che quando siamo attenuti ad una preparazione più o meno tradizionale, in realtà poi c'è un lasso di tempo da quando inizia il campionato a quando poi la squadra non trova la forma ottimale, che è una forma anche vincolata allo stile di gioco dell'allenatore, che di solito richiede delle 6 alle 8 partite. Ora, non esiste in realtà una correlazione diretta fra il cambio di preparazione mirando solo le partite o più partite ad un'anticipazione di quello che può essere la migliore forma possibile, ma si è visto che c'è comunque una performance tecnica e tattica più vicina possibile a quello che può essere poi la performance generale, quindi anche quella fisica, anticipatamente rispetto ai tempi che normalmente vengono introdotti. E quindi tanti allenatori oggi, che poi si ritrovano ad affrontare anche calendari abbastanza stretti fra le nazionali, la Champions, le coppe e quant'altro, scelgono oggi un approccio metodologico anche più vicino a questa idea qua. Aggiungo una cosa, lo dico anche perché noi lo vivo nel quotidiano, ma lo affronto tante volte con tanti colleghi. La metodologia di una volta non è che sia completamente superata, ma richiede comunque una freschezza fisica e anche un approccio da parte degli atleti mentale che oggi in tanti atleti, in tanti giocatori, in tante individualità è venuto un po' meno nel tempo. Quindi si sceglie un approccio che in qualche modo sia più vicino anche all'attualità.

0: forma che possa incidere sulle scelte di formazione per l'inizio di campionato, ecco.
1: No, la forma non credo che sarà esattamente subito, come dire, così vicina a quella di altri. E questa cosa va tenuta in grande considerazione, anche perché è chiaro che chi arriva poi da un'annata come quella del mondiale, quindi anche da trasferte lunghe, da allenamenti, tutto, ha bisogno comunque di un lasso tempo logico per recuperare. Parti 15 giorni dopo, anche per questo alcuni allenatori scelgono un approccio metodologico più vicino al calcio giocato, però poi dopo è inevitabile che ci sia un piccolo ritardo, e che verrà compensato poi nelle settimane successive. Quindi non aspettiamoci sicuramente giocatori già pronti, o comunque che possano rispondere molto velocemente a quello che è la richiesta specifica, sia fisica che tecnica, dall'allenatore, ma aspettiamoci semmai un ritardo. Ovviamente sarà di qualche settimana, però è fisiologico, insomma, hanno bisogno di recuperare. In linea teorica dopo un mondiale c'è bisogno di 3-4 settimane di riposo, poi loro in realtà se ne prendono un po' meno, quindi bisogna gestirli. Poi bisogna vedere anche come arrivano, sia psicologicamente sia anche fisicamente, lì vanno testati per bene.
0: Oh, c'è una domanda per te dal nostro amico Severino dalla Valcamonica, che ci scrive e chiede: Spalletti ha vinto in Russia, dove il campionato si ferma per la pausa invernale, e a Napoli nell'anno del mondiale di dicembre, che ha spezzato il campionato. È un caso? Chiede lui. Però quest'anno non c'è la pausa invernale, va detto, però insomma. No, diceva che Spalletti è uno che quando c'è stato lo stop per il campionato invernale, sia in Russia, che era San Pietroburgo, sia a Napoli, perché c'è stato il mondiale invernale, è stato quello che ha vinto il campionato, diciamo, in quelle due circostanze lì. Ti chiede se è un caso, oppure se in quelle circostanze effettivamente bisogna cambiare qualcosa, magari lui era più pronto a farlo perché l'aveva già fatto in Russia, ecco.
1: Assolutamente sì, la domanda è, cioè la risposta è sì, mi spiego meglio. Allora, ci sono alcuni campionati come quello sudamericano e quello del nord-est europeo, che sono campionati che vengono spezzati diversamente da noi. Cioè noi magari stiamo facendo ritiro e qualcuno sta già invece nel pieno del campionato, ed è fisiologica questa cosa, perché le temperature sono troppo torride o troppo fredde per poter fare magari parte di stagione durante quello che poi la stagione europea, e quindi che poi forse è anche quella principale, no? Sia per importanza che per numero di partecipanti alle varie competizioni europee. Quindi è chiaro che non è un caso, lo ha studiato, lui ha studiato quel fenomeno e ha saputo ovviamente adattare la preparazione a quello che poteva essere l'efficienza del Napoli in quella situazione lì. Ora io ti dico anche che non è che sia matematico, perché tu lo puoi programmare, puoi provare a farlo, però poi tutto è vincolato anche a quello che io chiamo famoso colpo di fortuna, cioè deve andare veramente tutto bene, non deve avere infortuni, non deve avere problematiche fisiche, non deve avere difficoltà di vario genere, per non ritrovarti ad un certo punto della stagione che tu magari hai fatto una programmazione, ti sei dato un piano, e poi col piano viene stravolto da esigenze di contingenza del momento, e quindi tu hai necessità di fare una scelta diversa. Spalletti su questo però c'è un grande vantaggio, è uno che legge bene le situazioni, cioè, lo dico con molta onestà, mi sembra quel tipo di allenatore un po' vecchio stampo, non parlo dal punto di vista tecnico, parlo dal punto di vista gestionale, che vive il campo in un certo modo e quindi riesce anche a trovare le chiavi di lettura più giuste per riuscire a fare una scelta metodologica più adatta. La metodologia dell'allenamento del calcio è molto particolare, non è legata a schemi precisi. Mi spiego, Luigi, cioè non è che se io dico beh domani la squadra corre, io poi so che domenica effettivamente la squadra correrà, quindi ci vuole un gran polso, ci vuole una grande capacità di analisi, e ci vuole sicuramente poi una grande sensibilità all'interno del gruppo nel comunicare prontamente quelle che possono essere difficoltà, e quindi consentire anche all'allenatore di trovare le adeguate contromisure. Su questo Spalletti è bravo, perché riesce a entrare bene.
0: No, dice un'altra sensibilità che secondo me l'allenatore deve avere, Spalletti credo che ce l'abbia perché ha lunga esperienza, è distinguere i giocatori da allenamento e i giocatori da partita. Mi spiego, ci sono giocatori che... Sì. L'ho visto anche a livello infimo, dove ho allenato e dove ho giocato io, insomma, a livello dilettantistico. Però ci sono dei giocatori che in allenamento ti sembrano magari inferiore a un altro, ma tu lo sai, perché è il polso della situazione, che se metti quello lì in partita è diverso che in allenamento.

0: tu che hai tanta esperienza anche
1: sì,
0: con calciatore.
1: Assolutamente sì. Assolutamente
0: da cosa
1: sì,
0: si capisce?
1: Però, però c'è anche una cosa da considerare, perdonami, non volevo interromperti, ma essendo al telefono sento un po' sento, sì, sento
0: sì,
1: no.
0: Sì, no, no, vai allora, tranquillo, vai tranquillo.
1: La questione è questa, è che stiamo parlando comunque di, un, di giocatori di un certo livello, dove in realtà esiste molto poco questa grossa differenza, cioè esiste molto, molto quello che magari ti performa un po' meglio e quello che ti performa un po' peggio, però la differenza è minima, cioè nei, per esempio nelle categorie inferiori questa, questa grossa distinzione tu in realtà la vivi, la vedi proprio, e esiste, ed è la distinzione reale, cioè esiste effettivamente quel, scusami, esiste quel giocatore che ha più attinenza nel fare un certo tipo di lavoro alla domenica anziché al giovedì e viceversa, però nelle, nei professionisti questa cosa è un po' diversa. Semmai c'è un altro ragionamento da fare che secondo me è molto più calzante, bisogna capire che chi gioca spesso è sicuramente un giocatore più in forma di chi gioca meno. E quindi questa è la vera sensibilità, cioè capire quando fare il turnover e quando permettere ad altri giocatori di poter essere coinvolti all'interno della partita, perché poi ti devono essere utili anche durante la stagione. A volte quando si fanno quelle famose staffette che sembrano delle staffette fatte un po' così, è perché si cerca di ritrovare una condizione fisica in qualcuno sapendo che qualche altro può andare nella, nella fase più calante del momento stagionale. Quindi equilibrare questo è delicato, e io ti dico che Spalletti è anche molto bravo in questo, lui risulta essere anche molto bravo.
0: Grazie Mimmo, ti lascio andare a pranzo, alla prossima, buona estate, ciao, buon tutto.
1: Grazie, ciao, grazie, grazie.
0: A presto, giornata. Ciao. Oh, credo che oggi Mimmo Chelsea ci abbia dato anche una chiave di lettura su come interpretare delle volte delle sostituzioni che non capiamo, delle scelte di formazione che non capiamo, cioè l'allenatore quando fa delle scelte non le fa mai così a capocchia, anche perché poi la faccia è la sua e quindi noi abbiamo un bel dire, ma perché ha messo Tizio e tolto Caio eccetera eccetera, la faccia è la sua, quindi i risultati poi li paga lui nel bene come nel male, e perciò se fa delle scelte a volte c'è questo discorso che ci ha fatto Mimmo Chelsea dietro, cioè che è legato alle condizioni dei giocatori e anche a quello che presumibilmente con tutti gli strumenti che ci sono oggi si può anche prevedere un calo di forma di un giocatore, e quindi inizio a metterne in forma un altro perché so che quello lì tra poco non mi renderà più al top e quindi devo averne un altro pronto da mettere al posto suo. Quindi tutte queste cose noi durante l'anno poi non abbiamo tempo di approfondire perché c'è la partita, c'è il risultato, c'è questa, c'è la polemica, c'è questo e quell'altro. In questa estate insomma si possono fare anche delle riflessioni di questo tipo che ci fanno capire anche bene la differenza tra il calcio professionistico ai massimi livelli e il calcio che tutti noi giochiamo a livello dilettantistico, anche con tre magari quattro allenamenti la settimana, non voglio dire, però sono comunque galassie completamente diverse. Oh, dunque i vostri messaggi, c'è chi ci scrive, Massimo ci dice, a meno che la Juve non abbia fatto errori, oggi mancano sia Perin che Boga e c'è Milik, così risulta dalla squad list della Juventus, e quindi vediamo quale, se ci danno delle spiegazioni. Tra l'altro appunto come dicevo prima Carnevali, arrivando al J Medical, ha risposto ai tifosi e ha detto Kolumbali arriva oggi, gli ha chiesto no, oggi è difficile, il che significa magari semplicemente che arriva domani, quindi ripeto, su questo starei tranquillo, eviterei di chiedere tutto il giorno. Ah, tra l'altro avete visto alle mie spalle cose di calcio, è diventato XL in onore al, credo, alla mia taglia, XL, a volte anche 2XL, diciamo la mia taglia di base. Poi i vostri messaggi ancora, con Luigi da Roma, mio omonimo, che ci scrive, ma è vera la voce su Taylor della Lazio e Frattesi dell'Inter, concessione di Cobb Mainers, che la cessione di Cobb Mainers sia ricercata dalla Juventus? Sì. Che ci siano offerte? No. Se ci sarà un'offerta per Cobb Mainers, vedremo come saranno i movimenti della Juve. A me piace di più pensare a uno come che sì, onestamente, rispetto a questi nomi che vengono fatti, però vediamo quali saranno le soluzioni di mercato. Tutto parte dalla possibile o no cessione di Cobb Mainers, perché come abbiamo detto adesso, rispetto all'anno scorso, quattro sono usciti, quattro sono entrati, e questa è la regola che dobbiamo sempre tenere presente. Quindi se c'è una possibilità di cessione di Cobb Mainers è un discorso, se no si andrà su profili che magari da last minute, a basso costo, eccetera, eccetera, eccetera, perché come sappiamo benissimo l'organico di quest'anno dovrà costare meno rispetto all'organico dell'anno scorso. E vediamo anche cosa sarà di Conceição, tra l'altro, perché queste voci di interessamento dalla Premier League, anche del Manchester United, con cui la Juve ha già, diciamo, intavolato un po' la vicenda di Zirkzee, potrebbero aprire nuove prospettive anche a livello di scambi, di, insomma, trattative facilitate, eccetera eccetera. Vediamo un po', sono curioso di vedere come va a finire anche questa vicenda, senza certezze al momento naturalmente. Poi Marco da Imola, professore, buongiorno. Buongiorno a te, grazie per la diretta di ieri con gli avvocati della fondazione, rivoglio i miei due scudetti. Caro Marco, la diretta di ieri è stata bella, perché due ore, insomma, ci siamo tolti tanti sfizi, tanti dubbi sui due scudetti. Credo che, allora, la vicenda è molto semplice: ormai la Cassazione, fino all'ultimo che doveva pronunciarsi il 7 marzo del 2025, si è pronunciata, ha detto che i campionati sono stati regolari, quindi senza voler dire che tu ti devi rimangiare le sentenze su Moggi o su altri, però se i campionati sono stati regolari, perché mi devi togliere gli scudetti, e soprattutto perché devi dare uno a una società che è stata accusata di illecito sportivo diretto, mentre ricordiamo che l'illecito sportivo della Juve se lo sono inventati come illecito sportivo strutturato, cioè una serie di articoli 1, faceva un articolo 4, il regolamento era un po' diverso come numeri rispetto a quello di oggi, c'è una serie di slealtà sportive, facevano un illecito strutturato secondo loro, che è una regola un po' particolare, cioè come se diciamo tre calci d'angolo facessero un rigore, ecco, come si faceva una volta all'oratorio. Poi anche Marco da Crema sulla puntata di ieri: ti faccio i complimenti per il puntatone di ieri, ho visto che le iniziative della fondazione sono state riportate da tanti organi di stampa, scopo raggiunto. Sì, più che quello lo scopo, caro Marco, è parlare di cose di cui non parla, come si vede, più nessuno. Poi adesso oggi è una giornata particolare dedicata a Franco Baresi, quindi ovviamente di fronte a questo tutto il resto viene dopo, però in linea di massima e tener vivo anche un argomento che è serio, perché al di là del fatto che la fondazione ha fatto un'opposizione alla richiesta di archiviazione, però si torna a parlare di questo argomento, cioè del fatto che comunque una procura, quella di Milano, ha scritto che c'è stata una serie di pressioni sugli arbitri, di interferenze storicamente accertate, che vuol dire accertate, cioè storicamente vuol dire che sono state veramente messe in atto, perché ci sono state intercettazioni ambientali, ci sono state intercettazioni telefoniche, perché ci sono stati pedinamenti, e quindi in base a questo sono state accertate delle interferenze. Per di più, alcune interferenze sono state fatte da uomini delle istituzioni, della FIGC e della Lega, cioè Viglione e Butti, che hanno i loro ruoli ancora assegnati. Cioè iniziare in queste condizioni il campionato secondo me non è normale, ed è giusto che anche grazie all'iniziativa della Fondazione Identità Bianconera questo tema rimanga, perché se no si comincia come niente fosse, e la credibilità del campionato, già la credibilità del calcio italiano con quello che abbiamo visto sulla nazionale, è andata un po' a farsi un giro. Però almeno dare credibilità di campionato e parità di condizioni all'inizio per tutte sarebbe il minimo sindacale. Oh, caro Giorgio, dovremmo avere un vocale, vai pure.
2: Sono Paolo da Ferrara. Mamma mia, ma stanno già girando voci non tranquille, sia su Colomani e soprattutto su Alibegovic, cioè che ci sono dei problemi, che il papà sembra che voglia una commissione molto molto alta, potrebbe saltare tutto. E Colomani, il Paris sta mettendo dei pastrocchi, non si capisce bene, sta già girando su diversi social, ho sentito anche prima Sport Italia. Tranquillizzate i tifosi, e qui veramente, anche perché ieri sera è stato molto sibillino a Carnevali, oltre a prendersela con il circolo canottieri Aniene di Roma, lì il circolo degli amici della nazionale, ma speriamo bene che non ci siano dei problemi, perché veramente sta già girando che non abbiamo i soldi, mamma mia, speriamo bene, che te devo dire, ciao ciao.
0: Allora, se la voce che gira che la Juve non ha i soldi per, e sono farlocche queste notizie, quindi lasciate perdere, non è quello il motivo per cui non sono ancora arrivati. Ripeto, da quello che risulta sono problemi burocratici, tecnici, per la registrazione del contratto, per mettersi d'accordo appunto sui bonus, col padre del giocatore piuttosto che con il procuratore dell'altro, per sapere quanto vogliono alla firma di questo contratto. Questo è, però c'è l'accordo con i giocatori, tutte e due, e con le società di appartenenza, quindi l'accordo c'è. Io immagino che se Carnevali ha detto certe cose, le ha fatte trapelare, e se alcuni organi di stampa, in particolare Tutto Sport, si sono sbilanciati così tanto, addirittura dicendo il giorno prima che venisse data la notizia che c'erano già le maglie stampate di Colomani, eccetera eccetera, nessuno è incosciente, Carnevali è uno di lungo corso, quindi mi fido che abbia fatto le cose con i contratti firmati in tasca. Dopodiché ripeto, ci saranno dei tempi tecnici, aspettiamo, insomma, se oggi probabilmente non sarà il giorno, come ha detto Carnevali, che però anche è uno che depista a volte, quindi prendiamo le parole fino a un certo punto. E fino adesso, comunque, a parte Colomboigny, la cui risoluzione comunque abbastanza in tempi brevi, considerando quando è arrivato Massara e quindi quando effettivamente è nato il mercato della Juve, è un modus operandi particolare, nel senso che comunque tutti gli altri nomi erano nomi che nessuno aveva fatto, sì, Alai Begovic era messo lì tra le righe, tra i mille che vengono accostati alla Juve, però senza che ci fosse la sensazione che fosse davvero lui prescelto. Quindi anche le parole in questo momento vanno prese con le pinze. Restano i fatti, e i fatti sono che sono due giocatori che hanno l'accordo con la Juventus e le società pure. Più di così, poi dopo arriverà l'ufficialità, ci saranno dei problemi tecnici, delle cose che vanno considerate anche da questo punto di vista. Poi vi invito sempre, insomma, a tenere presente, sì, che i social sono un ambiente in cui circolano tante cose, teniamo punto di riferimento in questo caso soprattutto i mezzi di informazione, e soprattutto i mezzi di informazione vicini alla Juventus, non perché gli altri raccontino balle, ma perché magari sono quelli a cui arrivano più direttamente le notizie e che diciamo ci rimettono di più se dicono le cose che poi non si avverano. Perché un conto è se un giornale non amato dai tifosi della Juve dice lì una roba e poi ne succede un'altra, te la puoi prendere, però dice vabbè, tanto quelli lì già ci odiano, eccetera eccetera. Se te lo dice un giornale o una testata juventina tra virgolette, o comunque che rispetta i tifosi della Juventus e che i tifosi della Juventus ritengono credibile, se le cose vengono dette in quella sede, allora possiamo iniziare a preoccuparci. Ma finché non escono notizie lì, stiamo tranquilli che la situazione è sotto controllo. Poi se cambia vediamo, però mi pare proprio che non ci siano le premesse perché questo accada. Intanto siamo arrivati al notiziario, allora ci sentiamo frappè, restate con noi.
3: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
5: Ultima puntata della settimana, ragazzi, buon venerdì 31 luglio, quando ci rivedremo lunedì sarà il agosto, saremo già entrati nel mese di agosto e chissà che settimane ancora ci attendono, no? In chiave ovviamente mercato, ci sarà tanto da parlare, ci sarà ancora tanto da parlare di mercato, permettetemi, però ovviamente prima di cominciare a parlare di cose decisamente più frivole, di unirmi al cordoglio generale un po' che è stato così è stato raccontato dai social, è stato inserito in tutte le programmazioni delle, oltre che delle TV ovviamente, anche poi dell'organizzazione proprio dei club che si sono uniti al cordoglio per la scomparsa prematura assolutamente di Franco Baresi, che si è spento questa mattina. Erano già giorni che si vociferava appunto della sua dipartita, ma era stato tutto smentito nella speranza che le cose rientrassero. Poi invece purtroppo il destino ha voluto diversamente, quindi anche noi di Radio Bianconera ovviamente ci uniamo, ripeto, a questo momento decisamente triste, nonostante sia stato praticamente soltanto una grandissima bandiera del Milan, credo che chiunque, anche chi non sia mai stato così vicino ai colori rossoneri, abbia potuto e voluto apprezzare l'umanità, la lealtà, il professionismo, la pacatezza. Cioè, era uno sportivo di quelli che purtroppo oggi non troviamo più in giro. Quindi ecco, nonostante, ripeto, sicuramente i tifosi bianconeri non lo ricordino da avversario più che altro, è innegabile quanto sia stato importante per la storia del calcio, ma non soltanto a livello, ripeto, sportivo, a livello umano proprio. E io lo faccio prendendo una storia che ho trovato, un contenuto social che ho trovato su Instagram poco fa, pubblicato da Gianluigi Buffon, che ha appunto salutato Franco Baresi a modo suo, e ho trovato corretto e soprattutto carino far nostro anche questo messaggio. Il 19 novembre 1995 ho esordito in Serie A contro il Milan. Avevo 17 anni e dall'altra parte c'era il capitano di quella squadra, Franco Baresi. Per un ragazzo della mia età, trovarsi in campo contro campioni come lui era qualcosa di incredibile. Da quel giorno ho avuto ancora più chiaro cosa significasse rappresentare il calcio con classe, leadership e rispetto. Ciao Franco, riposa in pace. Credo che appunto meglio di così non avremmo potuto anche noi di Radio Bianconera ricordare e salutare un grandissimo calciatore come Franco Baresi, che ripeto si è spento questa mattina, comunque nella notte. Infatti adesso andremo poi a vedere i giornali e non si parla di questo perché ormai erano tutti andati in stampa, quindi appunto ripeto si è spento a 66 anni. Torniamo adesso a cose, ripeto, leggermente, decisamente più frivole, ovvero il mercato, ovvero la sfida di questa sera alle 18. Tra l'altro la programmazione di Radio Bianconera è leggermente diversa oggi rispetto al solito, proprio perché c'è questa partita da gustarsi. Infatti oggi ci saranno dunque dopo di noi Luigi, che appunto farà la puntata solita di Cose di Calcio fino alle 14, poi 2 ore di Antonio, che si inserisce così a gamba tesa nella programmazione di oggi, potrebbe essere Paolino o Paolo, però aspetta, potrebbe essere qualcos'altro, in effetti adesso poi mi informo bene. Comunque 2 ore di prepartita, perché sto leggendo letteralmente il calendario della giornata. Dalle 16 alle 18 Enzo Marangio avrà il piacere di fare un altro prepartita, perché è un pomeriggio di pre con ovviamente collegamenti su Torino eccetera, e poi colpo di tacco dalle 18 alle 21 con Dario Ghiringhelli in studio, che vi regalerà grandissime emozioni come sempre, e seguirete insieme a noi, quindi, se vorrete, la partita, questa amichevole tra la Juventus e il Nizza. Direi che quindi potrete definirvi soddisfatti da questa giornata, ripeto, dedicata a una partita che è la terza amichevole da cui la Juventus sicuramente vorrà trarre ancora una volta delle risposte positive, soprattutto in chiave difesa, senza dimenticare che le prime due amichevoli, a differenza di tante altre squadre, sono state giocate veramente contro nessuna compagine di Serie C, nessuna rappresentativa di qualche regione montana, no, squadre che militano in signori campionati e che si Batteranno tra l'altro a breve ormai, no? A parte il Nizza che avrà il campionato pronto a partire più o meno come quello italiano, le altre due partite hanno visto la Juventus appunto scontrarsi con squadre che la preparazione l'hanno cominciata ben prima, quindi non si è vista la differenza, diciamo così, non si è sottratta nulla ed è uscita comunque con 1-0-0 e un 1-0. Pochi gol, ovviamente anche a dimostrazione di quanto mancasse qualcuno che i gol li facesse. Mancherà obiettivamente anche oggi, questa sera più che altro, appunto, il vero probabilmente attaccante della prossima stagione, ovvero quel Colomoni che ha atteso in giornata, anche perché ieri sera Carnevali da Courmayeur ad un evento ha raccontato, ha parlato di quello che è stato, no, questo periodo legato alla trattativa col Paris Saint-Germain, definendola una trattativa che non si immaginava così complicata, così carica di tranelli, così carica di ostacoli. C'erano davvero tante cose da aggiustare. Lui racconta proprio da fuori, quando leggevo di questa trattativa che ha faticato per un anno a decollare letteralmente, non mi capacitavo di come potesse essere così difficile. Entrandoci poi in questo mese invece ha capito che effettivamente le cose non erano proprio delle più semplici e che ci è voluto tempo e soprattutto per limare l'ha detto proprio, per limare le divergenze che si erano create con la passata dirigenza. Ecco, quando ci raccontavano che Comolli comunque era stato non diciamo il colpevole principale, però che obiettivamente era proprio dovuto a lui, no, questo stop clamoroso che c'era stato un'estate fa, ci crediamo, perché ce l'ha letteralmente detto, senza fare grossi nomi, Giovanni Carnevali. Quindi non ci sarà obiettivamente lui, questo è poco ma sicuro, questa sera. Vedremo poi però invece come deciderà, no, di utilizzare invece i giocatori presenti ad oggi in rosa, se ci sarà spazio ovviamente ancora per qualche momento di studio nei confronti di alcuni giocatori in particolare, anche perché allora le cose iniziano a mettersi in un determinato modo. Con l'arrivo di Alej Begovic ci raccontano che l'indiziato numero uno per cercare di fare un po' cassa ad oggi potrebbe essere Cambiaso. Io spero che questo non sia veramente reale. Sappiamo tutti che la difficoltà più grande la Juventus in questo momento ce l'ha proprio perché non è ancora riuscita a cedere, non a mandare in prestito qualcuno, a cedere nessuno. Voleva cedere, ci avevano raccontato che avrebbe voluto cedere Bremer, ci avevano raccontato che avrebbe voluto cedere Thuram, ci avevano raccontato che avrebbe voluto cedere David o Di Gregorio, insomma Cambiaso, erano tanti i nomi che venivano fatti in chiave cessione. Ad oggi, al 31 di luglio, la cassa segna zero in quanto ad entrate. Questo è insomma molto zero, più che altro per quanto riguarda le cessioni importanti. Poi tante piccole altre cose sono state fatte, ma non sono sufficienti. È entrata la famosa metà della vendita di Muharemovic, quindi quelli anche ma sono troppo pochi per quello che la Juventus ha in mente di fare e vuole fare. Per Colomuani ve lo abbiamo ricordato anche ieri, non si tratta di una cessione immediata, ma è tutto dilazionato con un pagamento momentaneo, le molto piccole, poi il tutto si concretizzerà poi la prossima estate con questo obbligo di riscatto fissato, non fissato, solo se la Juventus dovesse arrivare ottava. Ecco, è un po' alla openda come cosa, ma ripeto, mi auguro che l'esito finale sia decisamente diverso. Quindi ad oggi l'indiziato numero uno per salutare è purtroppo il portoghese, perché di Bremer obiettivamente non ci sono state grosse notizie per quanto riguarda una sua ipotetica partenza. Si era parlato un po' del Bayern Monaco, ma poi ci hanno anche qui raccontato praticamente tutti che non era realistica come, come ipotesi, non c'è stato davvero mai nulla. Turam, lui sì che poteva partire, però questo problema che continua a portarsi dietro e che non migliora più di tanto rischia di lasciarlo a Torino obbligatoriamente. Nessun club si metterebbe in casa in questo momento, a parte la Juventus, in casa un giocatore che non è perfettamente in salute o comunque che non ha perfettamente tutti i muscoli e le ossicina nel posto giusto, e lui purtroppo in questo momento ha questa difficoltà a tornare al 100%, tant'è che non ha ancora svolto neanche una seduta insieme ai compagni. David, sarebbe bellissimo poterlo salutare, anche se lui dice in questo momento di voler a tutti i costi provare a convincere la dirigenza e Spalletti, che l'anno scorso è stato soltanto così un momento di defiance generale che non lo ha agevolato e che quindi lui può essere qualcosa di meglio. Cosa che tra l'altro comunque ci raccontano un po' tutti, perché anche proprio dalla Francia era arrivata voce anche qui su Radio Bianconera di una così quasi incredulità davanti al suo non essere riuscito a compiere praticamente nulla di quello che tutti si immaginavano e pensavano. Il famoso Iceman dov'è? Ne avremo bisogno tutti in questo momento, visto il grande caldo, però ecco, ne ha bisogno anche la Juventus, quindi capiremo, visto che manca comunque ancora più di un mese alla fine del mercato, se potrà essere a questo punto una cessione, non si sa in quale modo, magari da realizzare più avanti. Ecco, sempre poi ricordando quanto sia complicato dover poi cominciare una stagione con un giocatore che magari poi prenderti e ti va via. Cosa racconta anche ieri Carnevali in questa serata al fresco in montagna, che lui difficilmente rincorre i giocatori e che quanto capitato tra la Juventus e Vlahovic ha, per quanto riguarda lui, tracciato una linea definitiva, cioè non c'è assolutamente nessuna, per quanto riguarda Carnevali, possibilità che si torni a parlare, nonostante i messaggi che Luciano Spalletti ha spesso deciso di inviare un po' a tutti, consigliando di citofonare di qua, citofonare di là. Ecco, però lui testuali parole dice: io gli atleti non li rincorro, la possibilità di incontrarci c'era, ma il giocatore non si è praticamente neanche mai presentato. E soprattutto l'offerta che la Juventus a monte gli aveva fatto era un'offerta più che consona, quindi non si va oltre, per cui in poche parole, parafraso, o torna con la coda tra le gambe chiedendo scusa, oppure forse è il caso davvero che non si parli più di un giocatore che obiettivamente nel consuntivo poi degli anni passati a Torino ha dato purtroppo molto poco, poteva dare decisamente molto molto di più. Andiamo sulle prime pagine dei giornali. Ripeto, la notizia di giornata, quella legata alla scomparsa di Franco Baresi, non la troverete da nessuna parte, ne si parlerà immagino in maniera decisamente copiosa poi domani. Tutto Sport: la Juve non si ferma a loro due, virgolettato di Carnevali, direttamente arriva dalla sua bocca Carnevali dopo i colpi Kolo Muani e Alaibegovic. Abbiamo ancora tante cose da fare, soprattutto in chiave partenze, non stiamo qui a raccontarci cose diverse. La D aspetta di ufficializzare il francese, siamo ai dettagli, ha detto, e il talento bosniaco, lui vuole venire da noi. Vlahovic: io non corro dietro a nessuno. Da Spalletti c'è tanto da imparare, ma la Goa avrebbe potuto muoversi meglio, è il riassunto delle sue frasi. E poi c'è un'intervista a Silvano Martina su Alej Begovic, proprio, che dice: se per Alej Begovic garantisce Ibra, allora è in porta. Sondaggi anche per Trubim e Kobel, in mezzo idea Reinders. Sì, c'è questa idea che viene appunto paventata dal Tutto Sport di un prestito ipotetico che magari potrebbe però concretizzarsi soltanto verso la fine del mercato. L'UEFA boicotta questi mondiali, l'affondo di Čeferin su Infantino, la vendita di quote FIFA fa scandalo in Europa, ma non tutti sono oltranzisti. Qualche federazione vuole capire bene. L'intervista a Vasquez, ho sempre più fame di Genoa, per il messicano carica mondiale, dice Fortunato. I miei si alzavano alle 5 per andare a lavorare. De Rossi, prezioso. Gattuso, Taylor, già scintille. Lazio, Rino lo caccia dall'allenamento. Teso faccia a faccia con l'olandese, spedito negli spogliatoi e ora anche sul mercato, malgrado la successiva pace. Poi storie da film, Osvaldo Soriano. Il rigore più lungo, romanza e verità. Passiamo al Corriere dello Sport. Eccoci qua, Corriere dello Sport, no, eccolo, arrivato. Da Peppa Chivu, l'inglese firma fino al 2028, tanta voglia di vincere ancora. City Life, Stones a Kanji, nasce un Inter stile Guardiola, esagerati. John ritrova il suo ex compagno, si aggregherà al gruppo dopo la tournée ad Hong Kong e Perth. Ausilio e la strategia low cost. Jones, Romero e un terzino negli ultimi giorni. Di mercato, Juve Zirkzee, si può, si legge invece nella parte bassa della prima pagina. Presi Kolo e Alej Begovic, ora intriga l'olandese Joshua, è in uscita dallo United, c'è l'idea del prestito. Carnevali, dice Vlahovic, io non rincorro nessuno. E oggi alle 18 il test con il Nizza alla Continazza, che ripeto potrete seguire su Radio Bianconera o ovviamente sui vari canali che la proporranno. L'UEFA boicotta il mondiale, 55 federazioni contro la FIFA. E poi il Napoli prenota Badiashile e Favasuli, prima il difensore del Chelsea in prestito, poi il terzino destro del Catanzaro. Manna in azione, manovra in Premier, Milan l'ultima tentazione e Nuaneri. Sondaggio per il trequartista dell'Arsenal, 19enne Mancino, costa 35 milioni. Vedete come sta facendo un po' scuola anche in questo forse la Juventus, che si sta dichiarando letteralmente decisa e pronta credere nei giovani, al di là dell'idea che abbiamo sempre avuto, ovvero che parlasse di una squadra che in particolar modo voleva guardare anche ai giocatori un pochettino più, non dico anziani, però insomma sicuramente con un bel po' più di esperienza. La Roma avanza, Nusa spinge, l'alleato di Gasb, Lipsia irremovibile, vuole 55 milioni e aspetta la Premier, accordo chiuso per Kulierakis. Ah, obiettivo, Mastantuono, la viola incassa un altro sì da Mourinho. Dopo Valdepenas, José libera anche il baby argentino, apre la Fiorentina e stoppa il River. Fiorentina letteralmente impazzita, ieri leggevo anche di come in questo momento la viola sia in poll per Pellegrino, sembra essersi leggermente distaccata la Juventus per arrivare al giocatore argentino. Invece in questo momento, insomma, Paratici sta facendo veramente faville. Gazzetta dello Sport. Mondiale senza Europa, l'UEFA pronta al clamoroso boicottaggio. Čeferin stoppa la vendita ai privati o disertiamo tutti i tornei della FIFA. Juve cambio d'ala, il bosniaco in tournée, sbarca Kolo. Alej Begovic è già pronto, con Seisao va sul mercato. Ecco, vedete appunto quello che vi chiedevo e volevo capire se per voi era questa la mossa azzeccata. Pavlovic guida la rinascita del Milan, il diavolo sono io. Amorim ha tante idee, con lui andremo molto più all'attacco. L'anno scorso è mancata la fame, capito Max? non avevano abbastanza fame i tuoi ragazzi. E poi risposta Stones, l'Inter è arrivato un vincente in più qui per lottare, l'inglese firma per 2 anni, poi Zola verso il sì, ritorno a Oriali, da Maldini a Mancini, diamo i voti alla folle estate italiana. Queste sono più che altro i titoli principali della giornata, e ora torniamo tra di noi andando sulla nostra meravigliosa chat e ascoltando qualcosa.
6: Buongiorno Radio Bianconera, Luca D'Ancona, i complimenti alla tua trasmissione, a te.
5: Grazie.
6: Sempre forza Juve. E certo. Solo un appunto sulle vendite, gli acquisti. Cioè, per me è inutile vendere Bremer e poi dover andare a spendere per rimpiazzarlo. Cioè, gli unici in difesa, secondo me, possibili da vendere, Gatti, che logicamente lo dovrà rimpiazzare, comunque Gatti, e Cambiaso, e logicamente Cavallo.
5: Cavallo, poi ragazzi, ci siamo dimenticati di un sacco di giocatori.
6: Io Bremer non lo venderei mai. Poi il portiere, c'è il punto interrogativo, e il centrocampo abbiamo Arthur, Douglas Lewis, Cobb Miners, Miretti e Atic, i piombi. Bisogna, ecco, questi qui, vedere. E davanti, logicamente, se riusciamo a piazzare David, arriverà un'altra punta, questo sicuramente. Non so Zegrova, però questi, io Thuram non lo darei via, assolutamente. Ne metterei un altro come che sì al centrocampo.
5: Non puoi darlo
6: saluto
5: via, purtroppo.
6: Forza Juve.
5: Forza Juve anche a te, che non puoi darlo via al momento purtroppo Thuram, perché non ci sono veramente le basi. Hai nominato un sacco di giocatori, davvero, e forse è in questo che Carnevali ha deciso di sottolineare come ci sia ancora un sacco di lavoro da fare, perché mi hai tirato in ballo giocatori che obiettivamente non è chiaro se faranno parte della Juventus del prossimo anno. Ovvio che non si possono vendere tutti, anche perché le partite saranno tante, ci sarà bisogno dei ricambi giusti, e soprattutto non è possibile vendere e ricomprare così tanti giocatori, e ci dimentichiamo forse ogni tanto che se qualcuno esce qualcuno anche deve entrare. E prima leggevo un messaggio, vediamo se lo ritrovo, no aspetta un attimo. Ecco qua, amici bianconeri, buongiorno. Andrea da Milazzo. Noto con stupore che il povero Bogà gode di una considerazione marginale, sia nei commenti dei tifosi che spesso anche nei vostri. Penso che sia, per quello che ha fatto vedere, per la sua duttilità, importante in tutti i percorsi che affronteremo. Ragazzi, non dimentichiamoci, avete perfettamente ragione, che Bogà, a parte che è stato il primo acquisto di questa stagione, perché comunque la sua riconferma non era scontata e ci si è, diciamo, abbastanza messi con sicurezza e con fermezza davanti alla sua possibile permanenza, proprio perché tutto quello che ha fatto l'anno scorso, anche se per pochi mesi, ha rapito un po' tutti, oltre che il pensiero dei tifosi, anche il pensiero dello stesso Luciano Spalletti. È quel giocatore che si è rivelato utile in momenti anche molto delicati, e la sua presenza non viene spesso abbastanza forse rimarcata per quanto riguarda la prossima stagione. Non rientra, diciamo, nelle formazioni titolari proposte in questo momento, ma io credo che potrà e dovrà togliersi e aiutare la Juventus a togliersi anche stessa un sacco di soddisfazioni. Non dimentichiamoci che è stato fino a questo momento uno dei pochi disponibili in un reparto che soltanto ora si sta un attimino rimpolpando, senza anche qua dimenticare l'enorme assenza ancora di Yıldız, lui che la partita di questa sera non la giocherà al 100%, ma che si spera possa tornare utile e soprattutto facile da inserire in campo durante la tournée. Pausa, ci vediamo tra poco, ragazzi.
3: RBN Caffè.
4: il cuore dei tifosi della vecchia signora, batte su Radio Bianconera.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: RBN Caffè.
5: E rieccoci ragazzi da Bergamo a Santa Maria di Leuca con la Juve nel cuore. Ci arriva una foto di Andrea, si sta meglio dove sei in questo momento che a Bergamo, credo. Mi arrivano messaggi da Torino con gente che vorrebbe togliersi la pelle dal caldo che si percepisce. Ma l'armadietto, ci chiede Gianluca da San Marino, Vlahovic l'avrà poi svuotato? Spero per lui di sì. Non devono cedere il portoghese, tuona Tiziano da Milano. Alla fine cederanno Yıldız. Ma cosa dici? È l'unico che ha il veto sopra per essere ceduto. Perché se io... Però analizzo la tua frase. Il ragazzo che è appena arrivato, ovvero Alaibegovic, immagino che tanti di voi decideranno di non scrivere il suo nome, ma magari solo delle abbreviazioni. È appena... Allora, il ragazzo appena arrivato è più forte del turco, ma dove sta scritto che non possano convivere un ragazzo forte turco e un ragazzo forte bosniaco? Da dove sta scritto che si debba sempre soltanto avere uno forte? Dove sta scritto? Io vorrei che non partisse nessuno dei tre. Io vorrei che il prossimo reparto offensivo della Juventus diventasse famoso e facesse suo l'inno dei Village People YMCA. Yıldız con Seisao, Muani e Alaibegovic, cioè YMCA. Ricordate la canzone, no? YMCA, quei balletti? Io vorrei poter vivere questo il prossimo anno. Mi piacerebbe tantissimo poter evitare, vedere una Juventus capace di salvare i suoi giocatori migliori, al netto di un bilancio che deve essere sempre ovviamente monitorato da vicino. Quindi io davvero mi auguro che mi auguro di arrivare alla fine di questo mercato potendo dire la Juventus ce l'ha fatta, i più forti se li è tenuti. Il problema è che poi sono tutti gli altri quelli che bisognerebbe cedere, e allora è lì che casca l'asino, è lì che si va in difficoltà. Francesco ci chiede, ho sentito Carnevali dire che l'affare sia Colomuani che Alejbegovic non sono ancora chiusi, ma allora perché si dà tutto per certo? Magari potrebbe alla fine saltare il trasferimento, come diceva il trap, don't say cat when you don't have in the sack, no? Così. Allora, gli affari sono conclusi, quando secondo me Carnevali tende un po' ancora a lasciare questo, così, questa nuvola di incertezza, semplicemente perché manca l'ufficialità. Da uomo attento a queste cose, mi auguro che sia solo questo il motivo, cioè se chiunque tra ieri e oggi si è sentito libero, no, di parlare di affare fatto, non voglio credere che possa questo essersi, questo possa tramutarsi poi in qualcosa di diverso. Se Zegrova facesse Zegrova sarebbe meglio, Marco da Benevento, ovvio, ce ne sono tanti di giocatori che se facessero quello che tutti pensavamo potessero fare sarebbe meglio. Nel frattempo, appunto, per cercare di enfatizzare ancora un po' il discorso, Jorge Mendez, leggo su Tutto Juve, sta lavorando personalmente per trovare la soluzione migliore tra Juventus e United per Conceição. La valutazione del club bianconero è chiara, servono 50 milioni per far partire il portoghese, nothing more, nothing less. Esiste però anche una seconda strada che nelle ultime ore starebbe prendendo sempre più piede. I club infatti stanno ragionando sulla possibilità di un'operazione che preveda 30 milioni più Zirkzee. I Red Devils abbasserebbero così l'esborso economico, mentre la Juventus completerebbe il reparto offensivo con un giocatore molto apprezzato da Spalletti. 30 milioni più Zirkzee è un affare? Pur di salutare il buon Chico Conceição, che però appunto mi spiacerebbe un sacco, che devo dire, mi spiacerebbe. Ciao Giulia, la precarietà, Cesare ci dice, delle ultime stagioni come risultati, mercato e organizzazione societaria creano un clima generale di pessimismo e sfiducia in noi tifosi, costringendo anche voi di RBN a gestire questi umori con un lavoro probante e conseguente stress psicologico. Or dunque, visto che la responsabile delle gesta della nostra squadra è in primis la società Juventus, io credo che questa debba riconoscervi un certo indennizzo, tipo una di quelle voci integrative nelle buste paga di certi lavori usuranti, una sorta di indennità di disagio. Cesare, ti amo, non potevi chiedere qualcosa di migliore alla Juventus, e mi trovi d'accordo, anche perché tutti quelli che parlano e dicono, quindi insomma, giornali, siti, televisioni, non hanno a che fare, non hanno il polso della situazione reale. Siamo noi che spesso usciamo dalle trasmissioni devastati perché dobbiamo gestire umori e malumori soprattutto. Quindi mi piace. Che vuol dire, Stefania, abbiamo preso Benji? Non ti capi. Ah, perché il portiere tu intendi in quel senso? No, non, guarda, tra Suzuki e Benji forse preferirei Benji, non lo so, ho questo specie piccolo assio nei suoi confronti, ma perché non lo reputo così forte da meritarsi intanto la valutazione che ha e intanto di gestire quella zona del campo in questo momento che per tutti è in estrema difficoltà. Quindi insomma non mi riesco a convincere ancora. Ascoltiamo un vocale e poi abbiamo l'ospite.
8: Ciao Giulia, Edoardo a Roma.
5: Ciao.
8: Allora, queste voci che si rincorrono su Conceição, ma un po' mi disturbano, perché non che io sia pazzo per Conceição, ma Alebegovic non può essere alternativo perché gioca nella posizione di Yıldız e non a destra,
5: può giocare
8: comunque
5: anche a destra,
8: finora non l'ha fatto in carriera, quindi rischiamo sempre poi di prendere i giocatori e adattarli in ruoli non loro. E poi squadra abbiamo ancora in rosa, in busta paga, abbiamo ancora Nico Gonzalez e Zegrova, che sarebbero i veri esuberi prima di Conceição. Quindi capisco che il mercato è difficile, ma proverei a cedere questi due.
5: Mi trovi abbastanza d'accordo. Sentiamo cosa ne pensa Matteo Nava. Buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Cosa rispondi al nostro ascoltatore?
9: Sì, allora, la seconda parte soprattutto sono abbastanza d'accordo, nel senso che Zegrova e Nico sono due giocatori che la Juventus, offerte permettendo ovviamente, cederebbe. Dico offerte permettendo perché entrambi secondo me non ha molto senso in questo momento cederli con un prestito, con diritto e via dicendo, perché Zegrova tanto, cioè il valore di mercato che ha, diciamo di ammortamento del sito, sarà una decina di milioni, e allora te lo tieni se devi darlo via per di meno, e Nico invece perché ha fatto la finale mondiale, quindi io credo che 25 si possano tirare su insomma con un po' di impegno. Sulla prima parte invece perché come dicevi tu Alebegovic ha giocato anche a destra quest'anno, ha fatto una decina di partite, almeno avevo guardato l'altro giorno, mi sembra almeno 7 da titolare come alla destra. Mi resta un po' il dubbio che senza Conceição lì a destra comunque un pochino il buco ci sia, perché non è detto che Alebegovic sia prontissimo subito, ecco, mentre a sinistra c'è Boga che può dargli una buona mano, nel senso che possono alternarsi almeno all'inizio, insomma Boga è un giocatore che secondo me può dare delle certezze, almeno se è quello visto l'anno scorso, quindi di certo bisogna capire come si sistema tutto. Conceição è una cessione dettata, se avverrà, da quello che puoi guadagnare, perché è un giocatore che ha mercato e una cinquantina di milioni si potrebbero tirare su.
5: Però qua nasce il pensiero generale se effettivamente valga la pena cedere un giocatore. Adesso c'era appunto chi sosteneva si potesse pensare con lo United di inserire lo stesso Conceição in una ipotetica trattativa per Zirze, o al contrario inserire Zirze in una trattativa con lo United per Conceição. Quindi la Juventus abbiamo capito che vorrebbe ricavare da questa cessione almeno una cinquantina di milioni, prenderne leggermente meno, ma inserire un giocatore che ci fanno sapere un po' tutti piace molto a Spalletti. Forse gli piace più di Conceição?
9: Difficile, perché sono due ruoli diversi. Sicuramente da Conceição si è sempre aspettato un po' di impatto più decisivo negli ultimi 20 metri, diciamo. Sappiamo che Conceição ci incanta con i dribbling, poi quest'anno è migliorato un pochino, ma spesso gli manca l'ultimo passaggio, ecco. Sono però due ruoli diversi. A Spalletti piace Zirkzee, anche se secondo me preferirebbe in questo momento, cioè nella sua idea, ecco, mi servirebbe un centravanti fisico, che Zirkzee continua a non essere, perché è un po' uno che fa la seconda punta, viene a prendere il pallone e via dicendo. Sull'operazione combinata con il Manchester United, chissà, forse è più una questione di rapporti che di numeri, nel senso se ci veniamo incontro, già parliamo di un giocatore, magari sono più morbido a prestarti Zirkzee o farti un diritto di riscatto invece che un obbligo, questa dinamica. Che entri come contropartita secondo me rischia di essere svantaggioso per la Juventus, perché in questo momento la Juventus vuol dire che se ti entra come contropartita vuol dire che devi prendere a titolo definitivo, e secondo me al momento la Juve sta ancora cercando un prestito con diritto e via dicendo, perché finché non esce qualcuno l'anno prossimo, se no ti trovi con 200 attaccanti che prendono 4, 5, 6 milioni netti a testa, ecco.
5: Tra l'altro Marco ci scrive da Lucca: Zirze ha 25 anni, più Alej Begovic come, come cifra spesa fanno per me con Seisau, che è bravo ma non segna e tiene troppo la palla. È diventato troppo prevedibile forse con Seisau?
9: No, prevedibile no. No, prevedibile no, secondo me. Più che altro è che se non, tu puoi anche saltare l'uomo, se poi non vai ad impattare con un assist o con un gol, diventi poco efficace semplicemente. Questo secondo me è molto imprevedibile, anche quando insomma avevamo capito che gioco fa, perché è un giocatore che lo capisci che gioco fa, però poi non lo fermi tendenzialmente, almeno il primo giro non lo fermi mai. Secondo me questa è una grande qualità di Conceição ed è per questo che ha ricevuto i sondaggi del Manchester United e del Liverpool. Detto ciò, in Italia soprattutto se poi ti fermi a due gol e due assist, sto dicendo numeri a caso perché

0: più indirizzato. Secondo me con Alejbekovic è arrivata una bella occasione, hanno capito che è un giocatore che valeva la pena e a quel punto adesso vivano su Conceição, perché ma ieri era bene, oggi chissà poi chi vendono, la Juventus vende è sempre una cosa complicata e lo stiamo vedendo.
1: Molto, leggo anche altri messaggi che stanno arrivando sempre in merito a questa questione. Assolutamente no, Zirze solo in cambio di David, c'è bisogno di un centravanti alla Sorloto, Pellegrino, Vlahovic, e poi ci sarebbe da sostituire in questo caso con Seisao, che se non ricordo male lo scorso anno comunque è stato pagato più di 40 milioni, quindi non meno di 70 dovrebbero entrare, un po' tanti.
0: Un po' tanti, mi sembra un po'. Mi sembra troppo, onestamente. Secondo me la Juve 6-1-50 già stappa una bottiglia, poi magari bisogna vedere se già ci sono due squadre, magari si punta ai 55 via dicendo. È vero che con Seisao, perché non è saltato subito fuori come nome, anche se sapevamo tutti, insomma, si poteva immaginare che era uno di quelli appetibili, perché è stato preso l'anno scorso e quindi la plusvalenza è bassa. Quindi in questo caso con Conceição non fai una grande plusvalenza, ma fai porti grande liquidità che serve alla Juventus in questo momento. Non è un caso, sembra bizzarro, ma non è un caso che la Juve ha chiuso Colomoni il giorno dopo che abbia venduto Openda, ma perché cioè, sono quei 4-3 milioni e mezzo che hanno preso di prestito oneroso, saranno quelli sì, più o meno che danno come prestito oneroso per Colomoni. Quindi sì, capiamo la liquidità quanto incide, no? Perché comunque con Seisao non lo vendono poi in prestito con obbligo, se lo vendono lo fanno subito e questo alla Juve serve. Poi questa è l'idea della Juve, bisogna vedere poi se effettivamente il Liverpool o lo United affondano o chi altro, perché in questo momento l'offerta ufficiale non è arrivata.
1: Però poi ieri sera Carnevali un po' non dico che ha raffreddato un po' gli entusiasmi, però comunque non ha parlato anche per quanto riguarda Alejbekovic poi di una trattativa conclusa, ha comunque detto insomma sì, siamo leggermente più indietro rispetto alla conclusione per Colomoni, però insomma ci sono tutti i presupposti, c'è chi comunque rumoreggia e dice vabbè, allora non è ancora una cosa fatta, potrebbe ancora saltare tutto.
0: Ma allora, permettimi una battuta, ci mancherebbe che fosse più avanti di Colomoni, che hanno cominciato 14 mesi fa a trattarlo.
1: Tra l'altro ti ha fatto specie anche ascoltare lo stesso Carnevali dire dall'esterno non me la immaginavo così complicata come trattativa. Cioè ha proprio detto stavano inguaiati in questa situazione.
0: Ha detto anche abbiamo dovuto risolvere i problemi precedenti, quindi chissà cosa è successo.
1: Senza fare nomi, no, però in maniera velata, esatto. Qualcosa ha detto.
0: Esatto. No, sì, è chiaro che insomma, poi chi fa il nostro lavoro, due giorni fa è un attimo, cioè nel senso che la notizia è che Alejbekovic passava da un nome che era molto sotto traccia, anche se l'avevano già sondato, ad essere praticamente fatta. E quindi è una notizia esplosiva, diciamo. È chiaro che poi nel concreto c'è un tempo tecnico, c'è il tempo di anche non so come dire, burocratico, legale, dove devi fare contratti, sono contratti milionari, c'è del tempo, c'è una questione di commissioni, c'è una questione di bonus. Abbiamo visto che Colomoni, che di fatto è chiusa, ha un'articolazione di bonus complicatissima. Noi la facciamo facile, noi anche noi giornalisti, dire 38 più 10, poi magari ogni milione di bonus è legato a una cosa diversa, a una qualificazione, certo, alle partite, c'è anche questo fattore da considerare. Alejbekovic al momento non mi sembra, insomma toccheranno ferro i tifosi, non mi sembra a rischio, magari c'è bisogno di aspettare un attimo di più perché bisogna capire le commissioni con il padre, la gente, bisogna capire appunto quei bonus che fine fanno, come sono articolati. Secondo me è così ben indirizzata anche perché il giocatore sta spingendo e ha chiuso le altre porte che siano aperte, questo è determinante. Se hanno trovato un accordo sulla cifra di massima vuol dire che non è fatta, perché un dirigente non ti dirà mai ufficialmente che è fatta davanti a un microfono finché non ha la firma, ma qualche giorno di pazienza e dovrebbe arrivare poi.
1: E già voglio dire, abbiamo mercato, a che
0: mai
1: fare
0: dire mai.
1: Certo, e già mi sembra di avere a che fare con un dirigente che chiacchiera abbastanza, no? Perché siamo passati da l'estate scorsa da un Comolli lì accusato tra virgolette anche di non parlare italiano, ma perché non era italiano e quindi voglio dire ci ha messo leggermente di più a far questo, a non aver nessuno fondamentalmente con cui parlare di queste cose. Cioè l'altra estate era stata un po' segnata a livello di

0: calciomercato anche da questo mutismo che arrivava dalla Juventus e che quindi non si sapesse praticamente nulla. Infatti erano state dette cose anche poi profondamente sbagliate.
1: Ma
0: Quindi
1: sì,
0: siamo già
1: ma banalmente,
0: migliorati.
1: sì, ma banalmente ci eravamo abituati alla figura di Chiellini che sembrava quasi il
0: Eh
1: direttore
0: sì.
1: sportivo perché veniva lui a parlare dopo le partite, quando il suo lavoro è un altro anche per sua stessa missione. Ovviamente parliamo di Cannavale, parliamo di Massara, al di là ovviamente del problema della lingua, che è assolutamente comprensibile. Parliamo di due figure e poi anche a stesso Tolini che conoscono profondamente proprio il mondo del calcio italiano, anche a livello mediatico, e quindi sanno cosa dire, sanno quanto parlare, quanto non parlare, e non so come dire, ce lo diciamo anche un po' noi tra giornalisti, no? Alla fine, i giornali, le televisioni, chiunque segue, i siti, le radio, comunque parleranno di Juve, e se tu non dai nessun, non dici niente, loro lo faranno partendo dagli indizi che raccolgono, quindi anche il fatto che Cannavali ieri faccia un punto su due o tre trattative, che parli spenda una parola anche per Vlahovic, ti dà una linea ufficiale da cui poi non è che tu stamattina quando fai radio dici totalmente il contrario, parti da quelle cose lì, quindi ti traccia anche una linea per tenere tutti sullo stesso binario. Secondo me è una cosa furba, perché poi non parli con nessuno, ma ognuno poi dice quello che vuole, quindi è difficile da capire.
0: Ovviamente, abbiamo ancora qualche secondo, lo dedichiamo un attimino alla porta, facciamo un po' di chiarezza, cosa sta succedendo?
1: Sta succedendo che allora, l'impressione è che sul vicario ce l'abbiano abbastanza in pugno, cioè che hanno capito che possono farlo in prestito, e un prestito in questo momento è quello che loro vorrebbero in porta, anche perché quei famosi 30 che si potevano investire su Suzuki, secondo me, al momento sono andati solo ai Begovic, sono gli stessi soldi. Ovviamente stanno valutando tutte le piste. Se Suzuki si può fare in prestito con diritto o obbligo, magari lo fanno in quel modo. Lui però c'è il PSG, stanno valutando altri profili. Secondo me vuol dire che non c'è pienissima convinzione su Vicario, o perlomeno stanno cercando di capire, facendo un ultimo giro di sondaggi per capire se c'è qualcun altro che fa più al caso loro, insomma, per varie questioni, che siano di ingaggio, che siano di tecniche anche, perché Spalletti vorrebbe un portiere molto bravo con i piedi, anche se soffre anche in fase di pressing forte degli avversari, quindi ci sono tante dinamiche da considerare da questo punto di vista. Comunque secondo me non hanno tutto questo tempo,
0: Eh
1: però
0: no.
1: forse hanno già deciso credo sia evidente, di andare in tournée con Di Gregorio e Terin, perché il portiere se non arriva in queste ore
0: Oggi non può,
1: non ci arrivi, non ci va in tournée, insomma.
0: non ci sono tempi proprio tecnici per
1: Esatto.
0: aggregarlo alla truppa, a meno che poi non prenda un volo privato per raggiungere il tutto. Ma forse c'è sempre questa idea che il portiere può allenarsi anche da solo, cioè voglio dire, ma non ci sono bisogno di non c'è bisogno di meccanismi anche, cioè il porfa ti butti e pari. E no, ragazzi, no. Quindi bisogna
1: Citofonare
0: anche,
1: Spalletti, vediamo cosa vi
0: ecco, bisognerà
1: risponde.
0: anche valutare questo. Grazie Matteo, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie a Matteo Nava della Gazzetta dello Sport, grazie a voi ragazzi per la vostra sempre preziosissima presenza. Vi ho raccontato appunto come sarà un po', come cambierà leggermente oggi il palinsesto per seguire la partita che vi ricordo appunto verrà seguita da Dario Ghiringhelli dagli studi di Torino. Quindi ovviamente non andate via, rimanete qui con noi. Noi, persona quanto mi riguarda, ci rivediamo lunedì dalle 11 alle 12. Ciao!
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Bentrovati dalla redazione.
4: Situazione di emergenza a Ceuta, dove migliaia di migranti hanno raggiunto la costa spagnola a nuoto dal Marocco. Sale il numero delle vittime, il bilancio è di almeno 19 morti annegati. Il governo ha mobilitato unità dell'esercito. Scontri con lanci di pietre alle frontiere di Ceuta e Melilla. Intanto si è aperta la crisi con l'Italia, dopo le parole della Premier Meloni e del ministro degli esteri Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen con la Spagna. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
5: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano.
4: Addio al milanista del secolo, l'ultimo grande libero, bandiera rosso-nera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni, dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Nella cerimonia d'apertura dei giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. L'annuncio della morte di Baresi è stato dato dal Milan, che ha scritto: la nostra storia è in lacrime.
5: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta.
4: È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi e fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
5: Il calcio in chiusura: dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi.
4: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto spazio all'attualità, naturalmente a partire dalla morte di Franco Baresi, la leggenda del Milan ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni e dunque cercheremo di tratteggiare un ricordo del grande difensore rossonero. Ovviamente poi torneremo a parlare di mercato e di come si stanno rinforzando le big. Andiamo subito a salutare, è già pronto il collegamento con noi, Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Innanzitutto vorrei sentire un tuo ricordo di Franco Baresi che ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni.
1: È sicuramente un grosso dispiacere, non solo perdiamo un ragazzo ancora che aveva parecchio da vivere, insomma. 66 anni, lo capisci da solo, no? E poi, andando indietro nel tempo, abbiamo perso un grande campione inimitabile, ha fatto la storia del Milan, della nazionale, quindi non può che addolorare una notizia del genere. Se posso fare le condoglianze alla famiglia, sono qui per poterle fare.
0: Ecco, da un punto di vista.
1: Mi ha colto di sorpresa, oltre che mi ha creato una grossa amarezza, perché veramente un ragazzo come lui, ancora in un'età che poteva dire e dare qualcosa, ma ce lo siamo persi.
0: Dal punto di vista del calciatore, ricordavi il suo grande percorso con il Milan, i trofei straordinari che ha conquistato con quel Milan stellare, un giocatore che ha rappresentato anche l'essenza del leader, perché comunque insomma era un vero trascinatore, un vero punto di riferimento per quel Milan, ma anche per la nazionale.
1: Io credo che insieme a Gaetano Scirea siano stati i migliori, diciamo, liberi del nostro tempo, no? Che poi liberi non erano, perché giocando a zona, insomma. E però comunque sono stati due giocatori che hanno fatto strada, che hanno dato delle indicazioni ben precise e soprattutto hanno fatto vedere come si interpretava quel ruolo, e lo hanno fatto nella maniera migliore.
0: Parliamo un po' della nazionale di oggi. Mancini torna ad essere il commissario tecnico degli azzurri, con Ranieri direttore tecnico. Si è arrivati a questa decisione dopo una serie di incredibili vicende. Che idea ti sei fatto su questa storia?
1: Una brutta idea, una brutta storia. Io credo che il diabolico presidente abbia programmato tutto quanto per arrivare a questa conclusione. Sarebbe stato più semplice, insomma, fare una brutta figura iniziale e tanto basta, no? Invece di mettere insieme tante e tirare insieme e mettere insieme tanti persone e personaggi che si sono prestati a questo teatrino, no? Sapeva benissimo Malagò che la conclusione sarebbe stata questa, perché proponendo Pirlo, Maldini proponendo Pirlo, sapeva che lo bocciavano un po' tutti quanti, no? Perché se andiamo a vedere il passato di tutti gli altri, non è che Mancini, insomma, abbia fatto di meglio, no? Andato a giocare in Arabia, lì dove praticamente il diritto umano non sanno neanche cos'è, insomma. E quindi è una brutta storia, si è conclusa non certamente nel migliore dei modi, non certamente quello che speravamo fosse una rivoluzione. Una rivoluzione non c'è stata, ha cambiato tutto per non cambiare niente, no? Come ti diceva
0: sì.
1: Lampedusa.
0: Sì, il Gattopardo. Ma Mancini comunque
1: no.
0: È l'uomo giusto in questo momento per ricoprire questo ruolo di commissario tecnico, al di là di tutte le polemiche che lo hanno riguardato, relative anche al suo passato, alla fuga in Arabia?
1: Beh, l'impatto non è sicuramente dei migliori, e sicuramente non è l'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto. Questo mi pare fuori di dubbio, perché l'alto tradimento a cui ha sottoposto la nazionale, insomma, come dimenticarlo? Dice sì, è come i grandi amori, no? Che quando vengono traditi poi ritornano. Beh, insomma, lasciamo stare i grandi amori, che non è il caso suo, non è un suo caso suo. Le grandi opportunità, praticamente, ecco, sarebbe stato meglio che Mancini parlasse di grandi opportunità anziché di grandi amori.
0: E Ranieri come direttore tecnico?
1: Io credo, scusami Lorenzo, sì, io credo che Malagò abbia fatto del tutto per far perdere ancora un po' di tifosi alla nazionale, io per primo.
0: Ah, quindi insomma tu non sì. voglio dire che ti farai contro, però magari non sarai così coinvolto.
1: No, ti farei contro mai, ma certamente l'entusiasmo che uno certo. poteva manifestare nel vedere le partite della nazionale, certamente con Mancini al timone non sarà la stessa cosa.
0: No. E Ranieri direttore
1: non
0: tecnico?
1: Dico che Pirlo... No, non dico che Pirlo poteva rappresentare la cura di tutti i mali della nazionale, assolutamente, assolutamente. Però ritornare sul luogo del delitto con chi l'ha commesso il delitto mi sembra veramente un'assurdità. Potremmo dire tranquillamente compagni di merenda, se vogliamo, speriamo che non cambi nel nome anche della nazionale, però che sì. mettano il circolo Aniene.
0: Sul circolo Aniene si sono spesi tanti discorsi, tante parole.
1: Caro Lorenzo, in Italia l'amichettismo non finisce mai, nello sport, nella politica, è tutta la stessa storia.
0: Eh sì, sì. Dicevo di Claudio Ranieri, direttore tecnico, come lo vedi in questo ruolo?
1: Lo vedremo, non lo so. Mi sembra che come dirigente all'inizio il primo anno non si è andata tanto bene, mi riferisco sì. naturalmente all'anno fatto sì. da dirigente con la Roma. Auguro a lui e mi auguro per lui che possa essere diverso da quello che è stato con i colori giallorossi. Certamente arrivare ai mondiali con Ranieri che ha 80 anni non mi pare una...
0: Non ti sembra una gran trovata?
1: Non mi pare una scelta proprio di primo pelo, ecco, sì, diciamo sì. così.
0: Certo, però uno potrebbe dire l'esperienza, la saggezza di Ranieri potrebbe...
1: È un conto fare l'allenatore, è un conto fare il direttore tecnico o il dirigente. Sono due cose diverse,
0: sì.
1: molto diverse. E la dimostrazione sta nell'ultimo anno di Claudio Ranieri sì, alla Roma.
0: Certo.
1: Non mi sembra che si sia concluso nel migliore dei modi.
0: Non c'è dubbio. E Zola invece come coordinatore delle under, delle giovanili, come lo vedresti?
1: Immediatamente lo vedo molto bene perché è un ragazzo che ha la serietà nel suo DNA, un'alta serietà nel suo DNA. Non è stato mai protagonista di nessuna polemica quando, né da calciatore né da allenatore, quando ha fatto l'allenatore. Quindi io credo che sia l'uomo giusto al posto giusto. Mi auguro che questa sia la scelta definitiva della federazione,
0: anche se magari si troverebbe a dover mantenere la carica di vicepresidente della Lega Pro, quindi potrebbe avere un incarico doppio, quindi non lo so, potrebbe andare bene comunque?
1: Potrebbe dare le dimissioni da vicepresidente della Lega Pro.
0: Sì, però l'intenzione sarebbe quella di fargli mantenere questo incarico di vicepresidente della Lega Pro.
1: Ma io credo che lo possa fare tranquillamente, mantenere l'incarico di vicepresidente e fare il coordinatore di tutte le nazionali giovanili. Non vedo sicuramente nessuna difficoltà, ecco, nessun problema.
0: Parliamo un po' di Roma adesso. Che sensazioni hai? Tanti nomi, tanti inseguimenti per calciatori dai costi elevati che poi sono sfumati. È arrivato adesso, tra gli altri, Santiago Castro. Al Bologna
1: è in trattativa tre soldi
0: sì.
1: tre soldi di Castro. Castro mi piace, è un buon giocatore
0: sì. tra l'altro è stato accolto con grande entusiasmo all'aeroporto nei giorni scorsi. Francamente sono rimasto sorpreso nel vedere tanta gente acclamare Castro, che è sì un buon giocatore.
1: E perché no? Perché no? A Roma
0: no, perché magari insomma a Roma certe accoglienze si riservano.
1: Io lo so, però dico, a Roma accolgono tutti con grande entusiasmo all'inizio, no?
0: Sì.
1: Però io credo, ecco, che Castro l'abbia meritato, perché è un giocatore che sicuramente ha fatto bene nel Bologna, è un giocatore che ha delle grandi potenzialità, è giovane e quindi... Mi sembra un buon acquisto, ecco. Se però deve fare la riserva di Malen, insomma, aveva investito 35 milioni, mi pare questa la cifra, poi sai, lasciando il tempo che trovano le cifre, insomma 35 milioni per una riserva mi sembra tanto. Io mi auguro di vederlo in campo insieme a Malen, perché è un giocatore che sa anche sacrificarsi, quindi non è la classica punta che gioca lì davanti e aspetta che gli arriva la palla.
0: E Dovbyk si può rilanciare
1: Castro
0: a Bologna?
1: Mi piace.
0: Sì. Dovbyk al Bologna si può rilanciare?
1: Io credo di sì, se trova ecco, l'ambiente giusto, l'accoglienza giusta, la fiducia giusta, e soprattutto deve trovare anche un tecnico che lo mette nelle condizioni migliori, no?
0: Sì.
1: Perché Dobby che ha bisogno di determinati aspetti tattici per rendere al massimo, no? Per esaltare le sue qualità, perché è un giocatore che dentro l'area di rigore è un attaccante che sta a farsi rispettare. Oh, è stato capocannoniere in Spagna, certamente non è sicuramente uno rubato all'anonimato, eh.
0: Certo.
1: Però deve essere messo nelle condizioni ideali. A Roma non lo hanno messo mai nelle condizioni ideali, perché gli esterni a Roma non vanno sul fondo e crossano. A Roma gli esterni vanno su, ma quando partono tendono sempre ad andare verso il centro per cercare
0: Certo.
1: l'1 e 2. E Dobby che non era il giocatore adatto a fare questo.
0: Senti, per quanto riguarda la difesa, è arrivato Koulierakis, difensore greco, che è stato messo a disposizione di Gasperini, difensore statuario.
1: Sarà pure statuario, però le statue lì, specialmente nel percorso che porta allo Stadio Olimpico, ne abbiamo tante. Ecco. Vediamo sia, oltre a essere statuario, che sia anche un buon giocatore. Non lo so, non lo conosco, Lorenzo.
0: Sì. E per quanto riguarda, ecco, questi esterni che sono stati inseguiti a lungo dalla Roma, mi riferisco, insomma, a giocatori che costavano 50 milioni e potevano certo alzare il livello della Roma, però poi è chiaro che non si può partecipare a delle aste. Su questo sei stato d'accordo?
1: Sicuramente, ma non vorrei che avessero usato la stessa tattica che ha usato Giovannino Malagon andando a cercare Guardiola, non ce l'ho. Cioè, io ti cerco, tu mi chiedi 50 milioni, poi arrivano altri, ti prendono, ma io te l'avevo detto, ma io lo volevo fare, non lo volevo fare. Il giocatore, quando interessa, si va lì, paga, si porta a casa. Specialmente giocatori di una certa caratura tecnica, no? Dove sai perfettamente che sono pronte altre squadre a intervenire, a prenderlo, a portarlo nei suoi organici. E quindi, se volevano tutti quei giocatori, i due giocatori più importanti che aveva chiesto Gasperini, che poi hanno raggiunto altri lidi, si prendeva, si pagava 50 milioni.
0: Certo, Somerville, Greenwood.
1: Io non credo che sia stata una sorpresa, no, la richiesta di 50 milioni, perché era un discorso che va avanti da più di un mese.
0: Sì.
1: E quindi se in un mese non si è trovata la soluzione, e se in un mese uno va sempre lì a cercare di abbassare il prezzo, certo, arrivano. Certamente, se sono vere le cifre che gli hanno offerto i turchi, beh, certamente a Roma non può partecipare a quelle aste.
0: Assolutamente. Adesso si parla insistentemente di Nusa dell'Lipsia, ci sarebbe già l'accordo con il giocatore, va trovato quello importante con il club.
1: Ma io credo che prima di trovare gli accordi con i giocatori vadano trovati gli accordi con le società, perché i giocatori possono essere anche d'accordo, milione più, milione meno. Il discorso con le società sono decine di milioni più, decine di milioni meno. Quindi io rovescerei la tattica all'incontrario, cercherei prima l'accordo con la società e poi con i giocatori, o comunque le farei simultaneamente, no?
0: Certo.
1: Se trovi l'accordo con l'uno e con l'altro nello stesso periodo, nello stesso tempo, perché altrimenti quando vai a cercare i giocatori dice sì, certo, a Roma, è come non c'è pure il Papa, certo che ci vengo. E poi praticamente vai dalla società e dici a me del Papa non me ne frega niente, mi dai 50 milioni, quindi sei a tre carte in punto, insomma, da tutto da capo.
0: Senti, Alajbegovic, altro giocatore inseguito dalla Roma, finirà la Juventus. È un bel colpo per i bianconeri?
1: Ma sai, i bei colpi lo tira il campionato, se sono bei colpi, perché ci siamo trovati, cioè l'esperienza ci insegna. L'anno scorso, quando la Roma a gennaio ha preso Malen, tutti quanti qui a Roma, chi più chi meno, ecco, un altro ripiego, no?
0: Sì.
1: E poi si è rivelato la salvezza della Roma, no?
0: Sì.
1: Il valore aggiunto della Roma, disperato. Perché quando è stato messo sul piatto della bilancia, Malen ha detto sì, è un buon giocatore, però. Ma il fatto qual è che poi c'è il campo a dire se un giocatore è adatto a quella squadra, se si è calato nella filosofia di quella squadra, si è trovato l'ambiente giusto in quella squadra. Le figurine sulla carta sono tutti bravi, tutti bravissimi. Poi però quando vanno in campo ci vogliono, devono trovare una serie di step che sono tutti favorevoli a quella che è la personalità e il carattere dell'atleta stesso.
0: Franco, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata anche a te.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Franco Peccinini, vi proponiamo una serie di considerazioni molto importanti, un punto della situazione sul mercato del Sassuolo da parte del direttore sportivo degli emiliani, Francesco Palmieri.
2: Bello, bello, sicuramente una bella serata, era dovuta e ci ha fatto enormemente piacere condividere questo momento con la nostra gente.
3: Si riparte da una nuova sfida in Serie A.
2: Sì, una nuova sfida affascinante come la Serie A, difficilissima come sappiamo al campionato, e stiamo cercando di fare le cose giuste per cercare di attrezzare una squadra che sia competitiva per affrontare questo campionato insidioso, ma siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per far sì che allestiamo una squadra come la nostra idea.
3: I vostri progetti forse sono un po' complicati, non soltanto insomma, per quelli che erano i vostri piani, quanto ancora c'è da fare sul mercato?
2: Beh, un mercato abbastanza bloccato, non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti. È molto difficile quest'anno per tanti svariati motivi, però allo stesso tempo siamo nella quotidianità attenti a varie vicissitudini che si possono verificare, siamo sempre vigili su quello che può succedere. Abbiamo un'idea abbastanza chiara su quello che può servire per allestire una rosa competitiva come lo era quello dello scorso anno e speriamo di riuscire a fare le cose per bene, per mettere in condizione l'allenatore di avere un gruppo competitivo e di affrontare la Serie A con una serenità giusta.
3: Ma per me come sta Berardi?
2: Non solo Domenico, abbiamo avuto in questo avvio di preparazione tanti ragazzi fermi, questo mi dispiace perché è un po' penalizzato anche il lavoro dell'allenatore. Sono in via di guarigione, speriamo che guariscano il più presto possibile, però a parte quei 5-6 ragazzi che si sono fermati in questo periodo, sappiamo anche di dover intervenire sul mercato in determinati ruoli e stiamo facendo attenzione a quello che possiamo chiaramente mettere all'interno del gruppo.
4: Direttore, la scelta di Aquilani, insomma, ti ha assicurato uno dei tecnici più brillanti della scorsa Serie B. Cosa ti aspetti, anche cosa ti aspetti come approccio da parte sua?
2: Beh, è stato scelto proprio per caratteristiche, perché sappiamo che è un allenatore bravo, giovane, e speriamo di aiutarlo ancora di più nella crescita, perché questa è una società che ha dimostrato in tutti questi anni di dare grande visibilità e grandi opportunità sia ai giocatori che ai tecnici che ai dirigenti, per cui speriamo che anche per Alberto sia una situazione di ulteriore crescita che possa dimostrare tutto il suo valore.
4: Direttore, Troiler e Acerbi sono due possibilità per il Sassuolo?
2: Ma di possibilità ce ne sono tante, ce ne sono svariate, nella quotidianità ci sono tante difficoltà, cerchiamo di capire dove dobbiamo intervenire e come possiamo intervenire, perché a parte tutto ci sono tante sfaccettature che sono difficili da elencare, però che noi dobbiamo stare molto attenti, chiaramente. Abbiamo voglia sicuramente di fare degli innesti che possano alzare ulteriormente il livello della squadra, non dimenticando che già all'interno della squadra ci sono tanti giocatori importanti, ma vogliamo sicuramente fare qualcosa per aiutare il gruppo ad essere ancora più competitivo.
4: Salve, direttore. Può essere uno di questi, direttore. Cioè, come, che ragazzo è, che giocatore è?
2: Beh, penso che questi pochi mesi in Italia abbia dimostrato il suo valore, è un giocatore secondo me con caratteristiche importanti, un 2002, perciò abbastanza giovane, sono convinto che in questo gruppo possa dare un ulteriore apporto alla squadra e ci possa fare un passettino in avanti su tutti gli aspetti.
5: L'ultima. Che frasi vi siete scambiato tra Giovanni Carnevali al momento della rivederci?
2: Bah, prima cosa ci tengo a ringraziare Giovanni per l'amicizia, per l'affetto, per quello che mi ha insegnato, perché ho imparato tanto da Giovanni, ci lega un grande rapporto, anche nel, nelle giornate di lavoro ci sentiamo spesso, per cui ci siamo scambiati un grande in bocca al lupo. Lui è rimasto molto legato al Sassuolo, come giusto che sia, per quello che ha fatto in tutti questi anni. Spero che possa dimostrare francamente tutto il suo valore anche la Juventus, perché è una piazza che lui ha conquistato sul campo, per cui ha dimostrato veramente di essere bravo, e sono convinto che possa fare grandissime cose anche la Juventus, come le ha fatte qui a Sassuolo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del Ti Avevo News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
3: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
3: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Colpo di tacco.
1: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono le 18, inizia Colpo di Tacco, la voce che sentite è quella di Dario Ghiringhelli. Sono partito con un tono un po' sommesso perché insomma stiamo vedendo le immagini che stanno arrivando dalla partita, dalla Continassa, dal campo della Continassa della Juventus e la Juve, così come il Nizza, stanno rispettando un rigorosissimo e doverosissimo minuto di silenzio per la scomparsa di Franco Baresi, che è avvenuta nelle ultime ore, tra l'altro anche con tutta quella polemica legata al mondo social che ne aveva anticipato la scomparsa di insomma circa un 48 ore. Poi questa mattina è arrivata purtroppo la conferma della scomparsa dell'ex grande capitano del Milan e anche della nazionale italiana. Quindi minuto di silenzio che si è chiuso in questo momento, quindi diciamo che possiamo ritornare con un pochino più di entusiasmo a fare quella che sarà la cronaca fondamentalmente di questa partita. Ci sono io, cioè Dario Ghiringhelli, a tenervi compagnia fino alle 21. Andiamo avanti anche un'oretta dopo la fine della partita, dopo aver salutato Vincenzo Maraggio, che era con voi fino a pochi istanti fa, che solitamente invece è una delle vostre voci durante le partite della Juventus. Fra poco vedrete già la postazione pronta, arriverà anche Carola Contino, che purtroppo ha avuto un piccolo disguido, è in macchina in mezzo a un incidente, per fortuna non suo, ma quindi ha avuto qualche minuto di ritardo, dovrebbe arrivare grosso modo fra una decina di minuti. Nel frattempo è stato dato il calcio d'inizio di questa partita, quindi sicuramente Enzo vi ha già letto quelle che sono le formazioni ufficiali, ma lo facciamo anche noi, visto che insomma siamo proprio nelle prime battute e la palla è già anche uscita. In porta per il momento Spalletti ha puntato su Michele Di Gregorio, tanto ci aspettiamo, no in realtà non è vero perché Perin non è neanche convocato, stavo per dire ci aspettiamo il solito cambio alla fine del primo tempo, in realtà Perin è uno dei non convocati per questa partita per qualche problema muscolare che continua un po' ad attanagliare Mattia Perin, cosa che spesso gli ha un po' precluso probabilmente una carriera anche più alta, se vogliamo dire così, rispetto a quella che avrebbe potuto, perché insomma ne ha passate veramente veramente tante. Tra l'altro, a proposito di Milan, parlavamo prima di Franco Baresi, i colori del Nizza sono proprio quelli del Milan, è un rosso nero molto simile a una maglia del Milan di qualche anno fa, con oltretutto anche la partita nella partita di Jeremy Boga, che è comunque convocato. Stavo guardando se è convocato, in realtà non lo vedo fra neanche i giocatori che sono in panchina, quindi potrebbe non essere della partita Boga. Adesso andiamo a vedere quali sono invece quelli che giocano, perché dicevo la partita nella partita è perché Boga arriva proprio dal Nizza con tutto il trascorso che ha avuto il giocatore prima di arrivare alla Juventus. E poi lo sapete, no? Lui si è dichiarato più volte quasi salvato dalla Juventus stessa. Andiamo in ordine di numero, come si fa spesso nelle distinte ufficiali che ci sono state mandate dal nostro direttore, che poi fra poco andremo anche a sentire. Col 2 c'è Celik, che quindi gioca la sua prima da titolare, l'altra settimana contro lo Standard Liegi era entrato nel secondo tempo. Gatti col 4, 5 Locatelli, che è anche evidentemente il capitano, così come succede anche abbastanza regolarmente durante la stagione. Lloyd Kelly con il 6, c'è Zegrova titolare con l'11, uno di quelli che deve provare a convincere Spalletti a dargli eventualmente un'altra possibilità, così come Douglas Lewis in campo con il 12. Milik è titolare con il 14, speriamo che Arkadiusz possa avere qualche minuto in più nelle gambe rispetto a quello che sappiamo avere. Purtroppo Milik è sempre stato soggetto a veramente tanti troppi infortuni, parlavamo di Perin, e Milik credo che sia forse uno dei pochi che lo può anche battere. Con il 15 c'è Pier Calulu, il 21 è Fabio Miretti, un altro che potrebbe avere qualche chance se dovesse giocare molto bene questo precampionato, ammesso che lui voglia rimanere. Miretti era uno dei primissimi che doveva partire in quella finestra di apertura premercato, chiamiamola così, del 30 di giugno, perché c'era un interesse del Bologna, la Juve aveva bisogno di mettere a punto qualche operazione per sanare il bilancio della stagione passata, e poi si è deciso di sacrificare invece Daffara e Puchka in due affari, un po' l'assonanza della parola, uno con il Parma, parliamo di Daffara, che tra l'altro povero si è già anche infortunato, e l'altro invece Puchka, che è andato al Genoa parzialmente, diciamo così, nell'operazione che ha invece portato Jeff Ekator alla Juventus. Ekator che anche non è della partita perché si è infortunato proprio nella prima gara contro il Basilea. E poi c'è Andrea Cambiaso con il numero 27 a completare l'11 di partenza, che immagino sia tendenzialmente un 4-2-3-1 come piace solitamente a Spalletti, con i quattro dietro che dovrebbero essere da destra a sinistra Celik, Gatti, Kelly e Cambiaso. A centrocampo ci dovrebbero essere Douglas Luiz e Locatelli. Douglas Luiz dovrebbe sostituire un po' Thuram, che continua a essere purtroppo infortunato e dovrebbe non partire neanche per la tournée con la squadra che dovrebbero partire poi dopodomani. I trequartisti, che a questo punto dovrebbero essere Zegrova a destra, Miretti al centro e me ne sono perso. Ah no, perché c'è anche Calulu, quindi può essere che Calulu faccia l'esterno alto, e poi ovviamente la punta di riferimento che è Arkadiusz Milik. Quindi insomma, potrebbe anche essere adesso vediamo poi come saranno schierati in campo i nostri giocatori. In panchina c'è ovviamente Carlo Pinsoglio, di Perino abbiamo detto prima che non è stato convocato. Luca Bruno è uno dei portieri giovani che però ha già le valigie pronto per andare a giocare in prestito. Con Meiners è tornato dalla nazionale ed è in panchina, è l'unico dei reduci recenti, diciamo così, della nazionale. Sono rientrati anche, l'avete visto, l'avete sentito, sia con Seisao che McKennie, ma non sono della partita, così come non lo è Jonathan David. Poi c'è Azic, Rugani, João Mario, altro probabile partente direzione Fiorentina, Arthur, altro probabile partente direzione non si sa per qualsiasi direzione che non sia quella della maglia bianconera, così come dovrebbe essere anche Cabal. Poi ci sono Gil Push, Obovuodo, Licina e Durmisi, i quattro ragazzi che Spalletti sta guardando un po' di più. Miretti tra l'altro è andato vicino al gol con una bella incursione, lui ecco su questo è molto bravo, un bel cambio di gioco da una parte all'altra, con la palla che è arrivata a Celik l'ha messa in mezzo, un bello stacco di testa di Miretti che si è infilato in mezzo, e però la palla che è uscita non di tantissimo. Quindi insomma, quattro ragazzi, dicevamo, soprattutto Gibuscio, Obovuodo, Licina, manca Owusu in questa piccola ristretta cerchia di giocatori, che però pare già indirizzato verso un prestito, quindi forse la Juventus ha deciso di non rischiarlo. E poi Durmisi, che addirittura non è neanche un ex gen ma è un primavera, che l'altra settimana ha fatto bene secondo me con lo Standard Liegi, nell'ottica che comunque effettivamente era la sua prima partita con la prima squadra. La Juve soprattutto nel primo tempo con lo Standard Liegi non è che abbia proprio fatto vedere chissà quali azioni da gol, ha giocato molto meglio nel secondo tempo, però insomma è un attaccante in questo momento a disposizione di Spalletti. Detto che almeno fino all'arrivo, che poi ormai è praticamente fatta, nonostante Carnevali ancora ieri abbia detto di no, ma con l'arrivo anche di Colomoni era l'unico attaccante vero a disposizione di Spalletti. Tra l'altro Calulu sta giocando a sinistra, almeno questo è quello che è l'impressione un pochino in questo momento dal campo. Dunque, vatte la pesca Luigi dalla Germania, ciao, ciao Dario, non vedevo l'ora di vedere i due nuovi acquisti. Hai ragione Luigi, ma non era ancora tempo di vederli, anche perché non sono ancora stati neanche presentati ufficialmente. Non c'è neanche, insomma, abbiamo detto di Thuram, non c'è neanche Yıldız questa sera, ma Yıldız dovrebbe partire poi per la tournée a Hong Kong e in Australia, invece Thuram probabilmente no, si va verso una terapia molto più conservativa. Davide da Pieve Ligure dice un applauso e un ricordo ironico al guardalinea Baresi, questo insomma anche era un po' anche il soprannome che avevano dato a Baresi per questo modo di alzare le braccia, no? Il braccio, per chiamare il fuorigioco. Mi fa segno forse che abbiamo già pronto Antonio dalla Continassa. Antonio, mi senti? Pronto? Ok, no, scusatemi, avevo capito che ci fosse già Antonio pronto. Allora, rimaniamo un attimo sulla partita, perché stiamo cercando di capire qual è l'assetto tattico di questa Juventus. Kalulu è lì che vaga, sembra che sia più che altro quasi al centro-sinistra, che però vuol dire che sta portando via la posizione a Kelly. A questo punto mi viene il dubbio che in realtà sia un 3-4-3 o qualcosa del genere, perché potrebbero esserci a questo punto Gatti, Kalulu e Kelly a fare i centrali, Çelik e o anche un 3-4-3 con Çelik e Cambiaso dall'altra parte a fare un pochino l'avanti e indietro, e poi i tre davanti. Leggiamo anche velocemente la formazione del Nizza: Diouf tra i pali, Diop, Orakpo, Abergel, Johansson, Bard, Xavier Manza, Koulibaly, uno dei tanti Koulibaly che giocano in giro per l'Europa, Ndaye Hashimi, Koutouné e Klaus, che è anche il capitano, Jonathan Klaus, che è anche il giocatore più anziano della rosa, un classe 92. Roberto ci scrive: avevamo Savona, ci ritroviamo Çelik con la faccina triste, quindi da quello che intuisco, da quello che dice Roberto, preferiva anche Savona a Çelik. Savona sicuramente era un prodotto del vivaio, quindi poteva essere interessante vederlo, però ragazzi, Çelik alla Roma comunque ha fatto molto molto bene in questi 6 anni di maglia giallorossa, quindi secondo me è un buon acquisto. Mi dicono dalla regia che abbiamo il direttore Antonio Paolino direttamente dal campo della Continasta. Ciao Antonio, ben trovato.
3: Eccoci,
4: Antonio,
3: ciao,
4: buonasera. Eccolo.
3: Sì, eccoci. No, stavo ragionando un po', provando a ragionare su quello che è arrivato come messaggio. Ci sarebbero tante cose da dire, però in questo momento parlare non, perché c'è questa amichevole in corso. Tra l'altro siamo al 10° minuto di gioco, controllo un attimo il mio cronometro, sì, e siamo sullo 0-0. Con una formazione che colpisce per l'atteggiamento nella disposizione in campo. Non so se hai avuto già modo di parlarne o di analizzarlo dalle immagini televisive.
4: È una Juventus stavo cercando proprio di capire come qui sono messi.
3: Esatto, cioè è un amichevole, ci mancherebbe, però le indicazioni sono sempre molto importanti a mio avviso, e puntano a mettere in luce quelle che potrebbero essere le volontà dell'allenatore di addestrare magari qualcuno in qualche dei nostri, riferisco naturalmente ai nostri colori. Sembrerebbe proprio una Juventus che in fase di non possesso, quando non costruisce, quando aspetta le giocate degli avversari, si schieri addirittura con una difesa a 3, che quindi diventa facilmente a 5 in copertura, con attenzione perché la Juventus in avanti, Douglas Luiz, gol di Douglas Luiz al 12° minuto, il primo gol, riuscito a rubare palla al limite dell'area di rigore e a vantaggiarsi di un svarione anche difensivo del Nizza. È avanzato col mancino, ha colpito immediatamente, trovando non preparatissimo l'estremo difensore del Nizza, quindi cambia il risultato 1-0 per la Juventus. 11° minuto, sentiamo un po' Luiz. Chiaramente quando segni cambiano gli umori, ma avevamo anche già sentito qualche mugugno da parte dei presenti, perché si è parlata di partita a porte chiuse, però
4: sì, noi l'abbiamo visto adesso partite. Tra l'altro gol, siamo un po' in ritardo, il gol è arrivato adesso di Douglas Luiz in televisione,
3: quindi anticipiamo come sempre, il bello della diretta su Radio Bianconera, quando c'è la possibilità di raccontarlo in questo modo in presa diretta. Comunque, gol di Douglas Luiz, tra l'altro presenti qui nella tribunetta della Continassa, 400 posti completamente riempiti, con una ventina anche di colleghi, i soliti colleghi che seguono attentamente le vicende Juventus. Dicevamo, seguito dal fratello e dalla nuova fidanzata, perché ricorderete che ce l'ha lasciato con l'ex calciatrice, c'eravamo lasciati con lui, con l'ex calciatrice
4: Alicia Lehmann, sì.
3: Esatto, mi sfuggiva il nome perché non sono abituato a memorizzare i nomi delle fidanzate dei calciatori. È cambiata con un'altra ragazza che abbiamo visto comparire qui sulle tribune, inseguita anche dall'attenzione di molti sostenitori, una delle poche, o comunque la prima che abbiamo visto, a indossare la maglia di Douglas Luiz. Dicevamo, il fratello, la compagna, l'attuale compagna, e poi un amico di Douglas. Douglas che è naturalmente in forte discussione, comunque si tratterà ancora della possibilità di vederlo in maglia bianconera o meno, c'è la volontà di provarlo e di riprovarlo, ma non credo che sia come tipologia, forse anche come tipologia di giocatore o di centrocampista che potrebbe servire alla Juventus, ma probabilmente non potrà occupare nella prossima stagione quel ruolo, alla ricerca di qualcosa dal mercato. Prima che cominciasse la partita abbiamo visto arrivare sotto la tribunetta qui della Continenza Carnevali, accompagnato dallo staff media della Juventus, e in questo momento si continua a giocare, gol, ripetiamo, del vantaggio della Juventus all'11esimo. Detto questo, Juventus che si è schierata subito, c'era da prendere un po' le contromisure del Nizza, che arriva anche lui alla terza amichevole di questo precampionato dopo una stagione non esaltante, quindi c'è chiaramente da meritarsi il posto, da dimostrare di essere un giocatore da tenere, questo è quanto riportano anche i media francesi. Detto questo, in campo la formazione titolare, tolti 9 assenti, quelli che abbiamo già annunciato oggi pomeriggio nel corso delle nostre trasmissioni, e tra questi adesso non vedo più Conceição e McKennie, che mentre la Juventus entrava in campo prima dell'inizio della partita stavano lavorando a parte giri di campo nel campo adiacente, quindi lavoro diverso, differenziato per i nazionali, e qualcuno era già rientrato in panchina. La Juventus, ricordiamo, partirà poi domenica pomeriggio alla volta di Hong Kong, prima di dirigersi poi in Australia a Perth. Attenzione, perché adesso c'è il tentativo di affondo da parte della Nizza, anticipa un po' tutti, leggendo molto bene le intenzioni dell'attaccante francese Di Gregorio, che compare tra i convocati e compare tra l'altro per l'assenza anche di Perin, titolare fino a questo momento in questa partita. Dicevamo, quindi, difesa che era schierata a 3 in fase di un possesso, con centrali Gatti, Kelly e Kalulu, con poi la possibilità di far scalare, di arretrare Celik a destra e addirittura cambiato dall'altra parte. Quindi spesso e volentieri abbiamo registrato una difesa schierata a 5, quindi ripartendo da destra davanti a Di Gregorio, Celik, Gatti, Kelly, Kalulu e Cambiaso. Questo per analizzare intanto la linea difensiva, poi di volta in volta svisceremo anche gli altri aspetti. Il gol di Douglas Luiz, in attacco agisce Milik, buona la sua partenza, tecnicamente fuori discussione, la tenuta e comunque la velocità del giocatore è comunque contenuta, potrebbe risultare, io a riguardo non ho notizie fresche su quello che potrà riguardare il suo futuro. Intanto adesso il mugugno da parte del pubblico per una palla persa da Locatelli, subito una via di partita, un errore anche di Miretti, che però poi con i minuti è andato a migliorare la sua prestazione.
4: Questo sì, è andato anche vicino a un bel gol su colpo di testa, cioè gol, insomma, ha fatto un bel colpo di testa su un cross proprio di Celik, no? Quindi, quindi un bel cambio gioco, un'azione che avevamo già visto anche l'anno scorso, no? Il cambio gioco sulla nostra tre quarti, la discesa che l'anno scorso faceva Kalulu, quest'anno ha fatto Celik con il cross in mezzo, quindi direi che quel tipo di formula continua a piacere a Spalletti.
3: Sì, non ancora pervenuto, Zegrova che agisce con Miretti a ridosso di Milik, qui sulla destra, sta faticando un po', comunque molto attento nel tentare di andare a chiudere i varchi quando riparte il Nizza nella corsia di sua competenza, ovvero d'attacco destra, difensiva, lato sinistro, cerca di dare una mano anche a Celik, che, se mi permettete un aspetto e poi restituisco la linea, aiuta molto anche con la gestualità, dando indicazioni, e forse qui conta anche quell'esperienza che spesso è mancata o è venuta a mancare in certi passaggi della scorsa stagione da parte del turco, che ha esperienza naturalmente da vendere. Molto attento in fase difensiva, ma come quinto difensivo, molto attento a raddoppiare a supporto anche di Gatti, tipo in questa occasione Gatti si sgancia, arriva Celik, la palla arriva comunque in mezzo, la difesa e il pallone rilanciato da un attento Kelly, quindi sotto da controllare, da scoprire, da da studiare sempre di più, proprio Celik. Ma mi sembra un inserimento, al di là di quello che è stato il messaggio che hai letto in apertura di collegamento, rimpiangere Savona per Celik, diciamo che l'estate è veramente lunga e calda.
4: Sì, e tra l'altro poi dicevi giustamente, no, la leadership di un ragazzo che comunque è il capitano della sua nazionale.
3: Con tutto,
4: quindi sicuramente
3: rispetto per Savona, cioè,
4: certo, per carità, assolutamente.
3: E del pensiero degli altri, ci mancherebbe.
4: Assolutamente,
3: questo sempre. Non ho visto qui nessuno piangere per l'assenza di lui, onestamente. Diciamo no, che guarda, si può guardare con ottimismo avanti, con tutto rispetto di tutti questi giovani che hanno onorato o comunque si sono sacrificati, perché chiamati, per la causa bianconera.
4: Certo. Grazie mille Antonio, ci sentiamo poi ancora all'inizio più o meno del secondo tempo, dopo che avremo masticato un po' anche di questa partita, un po' di moduli, un po' di ruoli e magari qualche altro.
3: 1-0 Juventus, gol di Douglas Luiz fino a questo momento.
4: Ci risentiamo dopo, grazie mille Antonio, buona partita, buona osservazione un po' di quelli che sono i movimenti anche intorno al campo, molto interessante il dato chiaramente su Conceição e McKennie che si stavano allenando a bordo campo, lo abbiamo detto prima, no? Cioè mancava comunque la possibilità di farli intervenire, di farli giocare questa partita, perché sono arrivati soltanto, mi sembra, l'altro ieri, mercoledì sì, quindi l'altro ieri, alla Continassa, non ci sono ancora le condizioni di allenamento per poterli far giocare, c'è il rischio ovviamente di infortunio. C'è una partenza importante per una tournée che vedrà impegnata la Juventus a partire da domenica pomeriggio. Loro sicuramente saliranno su quel volo, chissà quali anche dei giovani che potranno essere presenti in questa tournée. Leggiamo quelli che sono gli assenti, visto che appunto li citava Antonio, sono già stati anticipati chiaramente nel programma precedente, ma li rileggiamo perché si fosse messo in collegamento soltanto con colpo di tacco per seguire la partita. Non c'è ovviamente Jonathan David insieme agli altri due neo rientrati, manca Pedro Felipe, che è stato venduto al Racing Santander, quindi una terza uscita dopo quelle di, in realtà se vogliamo una quinta uscita, se contiamo appunto anche Daffara e Pucci, perché poi nell'ordine sono partiti Openda direzione Lione, ieri Rui direzione Carrarese, quindi rinnovo del prestito. A questo punto Pedro Felipe è venduto al Racing Santander, adesso andiamo poi a verificare con che tipo di formula, ma a questo punto immagino comunque eventualmente con una ricompra, ma sicuramente non semplicemente un prestito. Perin, lo dicevamo, affaticamento muscolare, sto prendendo proprio da Bianconera News. Ecator, e lo sappiamo perché si è fatto male nella gara iniziale, la primissima amichevole, quella contro il Basilea, dopo solo una ventina di minuti, sapete, anche lì un piccolo giallo perché sembrava fosse solo un piccolo affaticamento, lui addirittura aveva chiesto di rientrare, di continuare a giocare, in realtà poi gli esami strumentali hanno confermato un infortunio un pochino più grave di quello che si pensava e si sperava, e Boga, eccolo qua, leggo adesso, sindrome vertiginosa per il ragazzo appena acquistato dal Nizza, che quindi non essendo neanche convocato effettivamente non risultava nell'elenco che abbiamo letto prima, nemmeno tra panchinari, che quindi non potrà affrontare i suoi ex compagni. Poi qui qualcuno malignerà sul fatto che magari insomma non abbia voluto essere presente in questa partita, non credo, perché comunque è un amichevole che si gioca in casa nostra con le tribunette riservate soltanto su invito, c'è la possibilità di partecipare alla partita tramite il sito della Juventus, no? È uno di quegli eventi a invito e quindi insomma c'erano tutte le condizioni, diciamo anche di protezione se vogliamo del ragazzo, però insomma questa sindrome vertiginosa lo tiene fuori dalla partita di questa sera. Leggiamo un po' di messaggi. Silver su Twitch ci dice grande Douglas Luiz, poco prima del gol, appena prima che si collegasse ci collegassimo col direttore, Giovanni dal Brasile mi mandava un messaggio molto divertente, dice: Dario, è ora di pranzo, perché ovviamente in Brasile sono più indietro di noi col fuso orario, è ora di pranzo, sono in ufficio, quindi non ho bevuto, sto vedendo bene Douglas Luiz, è vero o devo recarmi al pronto soccorso? Devo dirti Giovanni che nei primissimi minuti, fino a quando mi avevi scritto tu, io delle grandissime cose di Douglas Luiz non le avevo notate. È anche vero che appunto stavo cercando di capire un po' la disposizione in campo, che tra l'altro poi il direttore ci ha confermato, no? Avete sentito che già poco prima che ce lo confermasse lui avevo detto che avevo un po' la sensazione, l'impressione che fosse una difesa 3, che poi chiaramente diventa inevitabilmente a 5 con i due esterni che si abbassano, quindi questa è stata la conferma da Antonio, che è direttamente sul campo, e quindi nel tentativo di capire come era schierata la Juve, non aveva ancora fatto il focus sui singoli giocatori. Vero è che effettivamente poi dopo pochi minuti Douglas Luiz ha fatto una bella azione, perché il gol comunque è stato molto bello, un bel recupero palla, una bella finta ai limiti, al limite dell'area, e poi un tiro di sinistro che si è incastonato sotto la traversa. Quindi per il momento bene, direi, il brasiliano, bene abbastanza tutti, anche difensivamente c'è una buona attenzione, così come ricordava anche il direttore, da parte di Celik, che aiuta molto la retroguardia. Gatti in mezzo all'area continua comunque a fare il suo, perché comunque di testa fisicamente è anche molto forte. Per il momento, insomma, direi che la Juve si sta disimpegnando bene. Probabilmente l'unico forse assente ancora un po' da questa partita, ed è un altro da cui ci si aspetta delle risposte, è proprio Zegrova, che al momento non ha ancora fatto fondamentalmente niente. Ormai siamo nel corso del 23esimo minuto, almeno per quello che vediamo noi dalla diretta. Antonio è evidentemente sul campo ed era un minutino avanti rispetto a quello che vediamo noi in televisione, ma insomma siamo a metà fondamentalmente del primo tempo, e da Zegrova ancora non sono arrivati particolari squilli. Leggo un po' di messaggi che sono arrivati nel frattempo. Quello di Roberto Di Celic l'abbiamo già letto, l'abbiamo già anche commentato col direttore. Luigi ci diceva appunto gol di Douglas Luiz, e Terry, che ci manda un ricordo anche lei per Franco Baresi, inevitabilmente una preghiera, un pensiero per un grande uomo. Rip Franco, buonasera carissimo Dario, buonasera a te, sarò noioso a fare volentieri un pensierino su Douglas Luiz. E guarda, questa è la tematica fondamentale forse un po', no, di queste prime partite della Juventus. Sappiamo che Spalletti sta provando a dargli una nuova chance, sappiamo però anche che per il momento non è che l'abbia convinto tantissimo, perché evidentemente insomma è arrivato in situazioni non buonissime. Le prime due partite sono state, si potevano fare meglio, e sta giochicchiando. Oggi ha fatto anche gol, e poi adesso vediamo come sarà. C'è da dire che, come ci diceva Antonio poco fa, effettivamente è un po' complicato

0: Volata alta sopra la traversa senza nessun pensiero per Di Gregorio e quindi per il momento il risultato è ancora di 1-0. Dicevo, secondo me questa situazione della nuova fidanzata di Douglas Luiz potrebbe magari ridargli un pochino di quella tranquillità che al momento sembrava persa. La punizione, tra l'altro, era di Klaus, proprio dell'attaccante classe 92, che gioca con il 92, il capitano, che però ha tirato fuori. C'è il cooling break, o se volete, come lo chiamavano nei mondiali all'americana, l'hydration break, che evidentemente è previsto anche per queste amichevoli. A Torino oggi fa molto caldo, nonostante una specie di temporale che si è abbattuto solo su alcune zone della città. Per cui a un certo punto si è alzato un gran vento. Nel frattempo rivediamo il gol di Douglas Luiz. Si è alzato un gran vento, in alcune zone è anche piovuto, anche molto forte, in altre invece ha fatto solo vento. E poi quando piove poco e fa caldo, sapete, poi l'umidità aumenta vertiginosamente e fa addirittura forse più caldo di prima. Quindi credo che con una partita disputata alle 18 del 31 di luglio sia inevitabile fare una piccola pausa per la reidratazione, se vogliamo dirla un pochino in italiano. Vieni, caro, la passa pure. Facciamo entrare la nostra ospite, Carola Contino, che finalmente è arrivata. L'avevo anticipato prima, aveva avuto un piccolo problema, un incidente di percorso nel vero senso della parola. Ciao Carola, ben
1: Ciao a
0: arrivata.
1: tutti, grazie.
0: Riassunto dei primi
1: L'ho
0: 22 minuti e
1: vista,
0: mezzo.
1: l'ho
0: L'hai
1: vista.
0: vista perché eri ferma nel traffico, quindi sei riuscita comunque a vederla. Mi fa piacere che tu sia qui con me a chiacchierare, a commentare un pochino di questa partita. E allora stavo leggendo, no? Un po' di messaggi che arrivano. Alessio da Caserta ci dice: se Douglas Luiz ritorna a quello della Premier, è un buonissimo acquisto. Questo è un po' il sentimento che sta arrivando da questi primi messaggi. Poi ci scrivono: Perin non convocato perché risentimento, giorno libero, mercato, forza Juve, Davide da Pieve Ligure. Grazie. Comunque, guarda, Davide, l'abbiamo detto poco fa, Perin effettivamente ti confermo che ha un affaticamento muscolare. Dicevamo prima che un po' il problema di Perin è proprio questa sua fragilità, no? I tanti infortuni che gli hanno forse bloccato una carriera che avrebbe potuto essere ancora maggiore rispetto a quella che ha avuto. E poi Giuseppe da Taranto dice: ciao ragazzi, ma Cambiaso sta giocando. E guarda, Giuseppe, capisco il significato del tuo messaggio, non lo leggo, soltanto il tuo commento per rispetto nei confronti di Franco Baresi. Chiaro che non volevi dire quello. Comunque sì, sta giocando, anche se sta giocando malino, nel senso, diciamo, non è uno dei migliori, così come non lo è Zegrova. È stato inquadrato Milik. Beh, speriamo che anche Arkadiusz Milik possa tornare un pochino in forma. Lo chiedo a te, Carola, visto che sei arrivata. I nostri ascoltatori sono molto curiosi e molto propensi a dare questa famosa seconda chance a Douglas Luiz. Tu da che parte stai?
1: Allora, sicuramente adesso abbiamo visto un bel gol,
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: comunque ha avuto una bella azione personale, nel senso che Selic ha fatto un ottimo passaggio, però lui si è smarcato con un'ottima finta e poi il tiro effettivamente è stato un buon tiro. È un giocatore che comunque a livello tecnico e qualitativo, secondo me, non ha mai dato dubbi delle sue qualità.
0: Qualità.
1: È più a livello mentale, forse appunto un po' dovuto, come hai detto tu prima, a cose personali o anche comunque l'anno scorso non si è presentato al ritiro
0: Certo,
1: in
0: me lo
1: tempo,
0: ricordo, hai
1: eccetera. Quindi
0: ragione.
1: sicuramente il carattere va migliorato se vuoi stare comunque ad alti livelli in questa squadra, secondo me.
0: No, questo assolutamente sì, non solo il carattere, anche un po' la voglia di correre in campo, no? Perché la cosa che è sempre stata un po' criticata a Douglas Luiz è proprio quella, una gran capacità di gestire la palla nei piedi, però poi nel contributo dato alla squadra diventa complicato. Ivan da Latina, ma è possibile sperare in una rinascita sportiva di Milik oppure è solo un bel pensiero da sognatori? Guarda, Ivan, io sogno, non so, io sono, scusami, sono incartato, sogno sognatore, sono sognatore come te, nel senso che per me Milik è uno dei giocatori tecnicamente più forti che noi abbiamo in rosa. Purtroppo lui sono ormai 2 anni praticamente che non gioca a pallone, se non qualche piccola apparizione, qualche piccola presenza qua e là durante ancora l'ultimo campionato. Nella partita col Basilea è entrato in campo nel secondo tempo ed è stato tolto dopo 20 minuti, quindi evidentemente continua ad avere dei problemi fisici. A me piacerebbe, uno, perché tecnicamente è molto forte, e due, perché è un ragazzo anche eccezionale. Cioè lui insomma, ha raccontato anche tante volte la sua sofferenza anche psicologica, no? Di questi continui infortuni e ricadute. Quindi a me piacerebbe tanto. Temo che sia molto complicato pensare di riaverlo e di rivalutarlo. La speranza è ovviamente che lui possa però effettivamente tornare a essere almeno un contributo per la Juventus. Su Douglas aspettiamo di capire se può servire. Su Coop pensi che vada via, così non serve. Questo è Stefano da Ciampino. Lo chiedo a te, Carola.
1: Coppe, ce lo chiediamo tutti. Oggi ho fatto proprio un post dove i possibili, se le possibili partenze.

0: invece
1: certo.
0: comunque con si sa, forse Turam, speriamo di no e tutto, e su COP niente. E mi hanno detto, ma COP meno, non lo
1: Non lo
0: so.
1: so. No, allora, diciamo che il concetto di Stefano è perfetto, no? Così non serve. Cioè, quello che abbiamo visto negli ultimi 2 anni,
0: Sicuramente
1: oggettivamente.
0: considerato un esubero in questo
1: Sì.
0: momento, come tanti comunque.
1: Col problema doppio che oltre ad avere l'ingaggio da top club ha anche una valutazione, no? Importante perché con Menes è stato pagato quasi 60 milioni e per non fare una minusvalenza dovrebbero arrivare offerte almeno da 35 e dopo le ultime 2 stagioni di Coop Menes è difficile immaginare delle offerte da 35 milioni, però è vero Stefano in questo momento, poi adesso vedremo, credo che Spalletti lo farà giocare almeno nel secondo tempo, in questo momento è in panchina, quindi vedremo anche dove lo schiererà, perché io sono curioso anche di questo, perché io ho la sensazione che Spalletti comunque, viste le prestazioni da centrale difensivo, no, di Piedemancino, di Coop Meiners, secondo me può essere che anche Spalletti possa cercare di recuperarlo in questo ruolo, visto che comunque ha questa capacità di impostare, sicuramente maggiore rispetto ad altri giocatori della rosa. Mi dicono dalla regia che abbiamo pronto Samuel Taffesse, anche lui alla Continassa, che così ci racconta qualcosa di più vista dal campo di questo secondo quarto d'ora di partita, dopo che abbiamo sentito il direttore. Ciao Samuel, bentrovato sulla Radio Bianconera.
2: Ciao Dario, buonasera a tutti voi.
1: Allora, stavamo raccontando un po' di quello che vediamo in campo, no? C'è una Juve molto ordinata, questa è la sensazione che si ha dalla televisione. Per il momento l'unico pericolo corso è stato sulla punizione del capitano del Nizza, più qualche, diciamo, momento di tensione, ma non ci sono stati grossi tiri in porta o parate di Gregorio. E poi la manovra, nonostante la preparazione, sembra abbastanza fluida, almeno questa è un po' la sensazione che abbiamo da qua.
2: Sì, concordo pieno. È una mappa molto ordinata, un Douglas Smith che gestisce molto bene il pallone, lo vado a rivedere, e si vede che sta cercando proprio di lottare per conquistarsi il posto, perlomeno nella rosa, la riconferma, e devo dire che è messa per vincente. Un'altra cosa che sottolineo è questa Terni Selic, a me sta piacendo molto.
1: Sì, c'è lì che tra
2: Giovanni
1: l'altro.
2: Radice.
1: Vai, vai, scusami, Samu.
2: Dicevo, mi sta piacendo anche proprio per il carattere e la personalità che ci sta mettendo, è qua da poco, però già mi viene da dire che si manda la difesa e vedo una bella intesa con Gatti, tra l'altro.
1: Che sicuramente deve essere un fattore perché sono quelli che dovrebbero lavorare se Gatti giocasse titolare, dovrebbe giocare fondamentalmente sulla stessa fascia. Nel frattempo sono stati inquadrati un po' dei giocatori che si stanno scaldando, immagino per entrare nel secondo tempo. Com'è Spalletti, Samuel? È tranquillo, dà indicazioni, sta soltanto guardando, come lo vedi?
2: Quello sto guardando e secondo me sta anche apprezzando molto questo ordine che c'è, no? Infatti hai detto bene, secondo me, cioè, come Juve ordinata è entrato in un termine giusto, molto attenta, è vero, è un'amichevole, le solite frasi che diciamo, però noi dobbiamo commentare quello che vediamo e devo dire, come hai detto tu, è una Juve molto attenta, ordinata, che cerca di giocare la palla come piace a Spalletti in maniera intelligente e soprattutto fluida e lo sta facendo.
1: Senti, qualcuno che ti sta invece piacendo meno di questi primi 30 minuti circa, 32?
2: Allora, più che piacendo meno, che sto vedendo più in difficoltà è Zegrova. Anche prima, un
1: Quindi.
2: pallone perso, poi è molto bravo nel correre, nel superarlo, riagguantarlo, però una cosa che mi ha colpito è che proprio anche in quello che era il suo, ovvero quel solito giochino che fa di rientro, no, con
1: Sì.
2: l'accelerazione, anche quello non gli è riuscito. Ed era la cosa che, meno male, era l'unica che ci riusciva sempre, no? L'anno scorso, in quei pochi minuti che gli vedevamo. Quindi ecco, se devo trovare un qualcosa, come viene da dire, negativo, ma diciamo, ecco, di meno positivo è questa.
1: Ecco, senti, invece da casa, e anche, ce lo diceva anche il direttore prima, di un mugugno, di un errore di Locatelli. Adesso ci scrivono su Twitch, ma quanto è scarso Locatelli. E, insomma, sembra di nuovo un po' imballato forse, perché nelle prime uscite sembrava meglio il capitano.
2: Sì, adesso io penso che questi mugugni siano dovuti all'etichettamento che c'è nei giocatori, no? A volte per i giocatori levarsi un'etichetta è molto molto difficile, no? Mi viene in mente Bonucci. Bonucci ormai aveva un'etichetta per molti tifosi e anche quando era uno dei migliori difensori italiani non gliela si levava, no?
1: Sì,
2: Detto
1: è
2: questo,
1: vero.
2: sì, ha perso un po' un pallone molto semplice, è vero. Però adesso da qua a fare il giudice, i giudici su Locatelli non sono per questo pallone perso, a in amichevole con l'Izza, possiamo aprire un capitolo, una trasmissione a parte, nel quale faccio anch'io, sono il primo a fare tante critiche su di lui. Però adesso, ecco, mi sembra un po' una considerazione, mi sembrano un po' delle considerazioni un po' esagerate.
1: Sì, guarda, tra l'altro nel frattempo, visto che parlavi anche tu di Zegrova, sono arrivati un paio di messaggi, un ascoltatore ci dice purtroppo Zegrova non ne fa una giusta al momento, Michele da Ferrara addirittura dice Zegrova è imbarazzante, venderlo sarà complicato, quindi si arriva poi anche a commenti forse un po' eccessivi, no? Forse
2: era una scommessa, era una scommessa l'anno scorso,
1: certo.
2: La Juve ha fatto una scommessa su Zegrova, deve prenderlo a parametro zero, c'è stata proprio per questo, no? Perché rientrava da un infortunio molto molto grave, rimettendosi una fibrillazione di grado altissimo, tra l'altro, no? E io ho deciso, sì, di fare questa scommessa, e quando tu fai le scommesse non hai detto che le vinci, no? E quindi sì, al momento è una scommessa persa, e come ha detto lo scopritore da casa, prenderlo sarà complicato.
1: Diventa complicato. Sì, anche nell'ottica che, insomma, arrivando a Lejbegovic, comunque è un altro che è vero che preferisce giocare a sinistra, però è un altro che va a pestare quelle mattonelle, e lì c'è con sei Savo, c'è l'ipotesi del ritorno di Nico Gonzalez, cioè sono vera, c'è un po' di congestione su quella fascia destra. Un ultimo commento te lo chiedo su Milik, Samu, poi ci risentiamo verso la mezz'ora del secondo tempo. Come lo stai vedendo? Cioè, collabora, è il Milik che ti aspetti o vorresti qualcosa di più dal polacco?
2: È quello che mi aspetto, visto tutto il suo passato, non ci si può aspettare di più, anzi, lui, l'ho detto delle volte, a mio modo di vedere, è l'attaccante più tecnico che ha la Juve, sarebbe stato forse il più forte se non ci fosse stato tutto quello che è stato. Detto questo, però, si vede che è un giocatore dai piedi magnifici, spettacolari, la palla fisica quella che è, vuol dire che però, poteva, visto quello che ha subito, poteva essere anche molto peggiore la forma, quindi considerato che non sarà lui l'attaccante della Juve della prossima stagione, va bene così, intanto godiamoci il fatto di poterlo vedere giocare, che visto quello che ha avuto non era una cosa era affatto scontata.
1: Certo, anzi, anche perché comunque con Milik si parla potenzialmente, se fosse di una rescissione, no? È praticamente impossibile piazzarlo sul mercato, perché nessuna squadra chiaramente andrebbe a puntare su un giocatore così fragile. Samu, grazie
2: però,
1: mille, ci risentiamo.
2: Un'ultima cosa, vai, chiede certo. Quello, sì. Che quando ha la palla tra i piedi, quando si tratta di fare un cross, un passaggio o un dribbling, quelli non... Quando... mandare la figura che ti dona di piedi così non c'è infortunio che te li levi.
1: E la gestione palla anche, no? Nel senso che comunque esatto. È uno che sa sempre cosa fare col pallone nei piedi.
2: Si alza la testa e gioca testa alta, questa è la cosa che mi fa impazzire di questi giocatori.
1: Eh sì. Peccato davvero per i tanti infortuni. Ci sentiamo più tardi, Samuel, verso la fine del secondo tempo, così ci dai qualche altro spunto vedendo la partita da vicino.
2: Ok, a dopo.
1: Grazie ancora a Samuel Taffeste dalla Continassa, lo risentiamo sicuramente più tardi. Chiedo a Gabriele se riusciamo a mandare qualche vocale, perché ho visto che nel frattempo ne sono arrivati diversi, così sentiamo anche un po' delle voci dei nostri amici da casa.
3: Ciao, sono Massimo, sono di Grosseto.
1: Ciao, Massimo.
3: E ho 11 anni.
1: Volevo si
3: dire
1: sente che sei
3: giovanissimo. In questi ultimi anni, insomma, la Juve è andata un po' a calare, però questa flessione di mercato credo stia andando abbastanza bene per gli ultimi tre acquisti che riguardano Selic, credo sia un buon giocatore, Colomani e Lejbegovic, che deve ancora compiere 19 anni, quindi è molto giovane. Speriamo bene, dai. Sempre forza Juve.
4: Forza Juve, dai!
1: Ciao Massimo, un messaggio bellissimo. Questo, tra l'altro, complimenti anche per la padronanza, perché hai parlato anche di sessione di mercato, quindi insomma 11 anni, davvero complimenti. Mio figlio ne ha 10, quindi mi hai ricordato molto anche la sua voglia di Juve, e anche complimenti per la tua analisi. E mi è piaciuta anche molto la tua prospettiva positiva, no? Su questa Juve, quindi una Juve che ovviamente tutti ci auguriamo che possa tornare a volare alto e molto presto, magari sfruttando anche un ragazzo che ha pochi più anni di te, perché come hai detto giustamente tu, Lejbegovic ancora non è a 19, ne compirà a settembre, quindi è veramente molto molto giovane. Ed è una grossa novità questa, e mi sento di dire un punto a favore dell'attuale nuova dirigenza juventina, cioè di andare a puntare anche su questi prospetti che sono considerati già di altissimo livello, pur se molto giovani. Uno sforzo simile, se vogliamo, è stato fatto anche con Ekator, intanto sì, c'è stato un quasi erroraccio in disimpegno di Gregorio, che per fortuna non è costato il gol, però insomma anche l'idea che la Juve vada a iniziare a spendere su giocatori così giovani, così importanti, è sicuramente un punto a favore. Sei d'accordo con questa politica dei giovani? Vabbè, tu sei, parliamo con Carola, che se è possibile la fan numero uno di Idiz, non ne vogliano i nostri amici e le nostre amiche da casa, ma credo che con Carola non si possa competere, quindi la risposta sarà sì, però voglio sapere cosa ne
0: pensi. No, sono proprio contenta di vederlo a breve giocare, perché mm-hmm. quest'anno io avevo fatto, ti ricordi, proprio il primo video su Kerim quando stava già bazzicando.
1: Vero, vero.
0: E anche su Licina, quindi averli poi insieme magari mi emoziona.
1: Anche perché insomma è una squadra giovane, tra l'altro Licina molto probabilmente giocherà nel secondo tempo.
0: Infatti prima stavi parlando di Coppe, c'era Coppe che ovviamente si stava scaldando ed è fermo in panchina con tutti i giovani.
1: Certo.
0: Quindi sicuramente sentirà anche un po' toccato a livello...
1: Sì, c'è anche da dire che è arrivato da poco, quindi lui sicuramente ha anche qualche allenamento in meno nelle gambe, quindi probabilmente con Menes giocherà nel secondo tempo, vedremo. Eccoli qua, tra l'altro, li stiamo vedendo proprio lì dietro, compreso Buovuodo e tutti gli altri. Durmisi, ragazzini, Durmisi della primavera, lo dicevamo prima, quindi è un poco più grande come si chiama, di Alia Begovic che abbiamo appena comprato.
0: Un anno più piccolo.
1: Più piccolo, scusami, sì, più piccolo, certo, perché infatti Durmisi gioca ancora in primavera addirittura, e l'altra settimana ha fatto l'attaccante di riferimento. Gabriele, sentiamo un altro vocale.
5: Guarda Roma, questo precampionato ci sta dicendo assolutamente che dei giocatori da riprovare, forse l'unico è Douglas Luiz, mentre Zegrova va assolutamente ceduto, dato in prestito, un giocatore che non è neanche l'ombra di quello che incontrammo anni fa, purtroppo.
1: Leonardo, guarda, intanto su Douglas Luiz un po' il giudizio da casa è abbastanza unanime, no? Sono tutti dell'idea, ed effettivamente insomma sta correndo anche un po' più del solito, forse sembra più coinvolto, e come diceva anche Samuel prima, forse sta dando la sensazione di volersi tenere in qualche modo la Juventus. Anche qua lo vediamo chiudere, coprire una linea di passaggio, insomma la gestione della palla poi è sempre buona, l'abbiamo sempre detto. E diciamo che così come quasi tutti vedono molto bene Douglas Luiz, altrettanti ce l'hanno un po' con Zegrova, che effettivamente è un po' il fantasma di se stesso. E poi, come diceva Leonardo adesso, oltre a quello che abbiamo affrontato, mi viene da pensare anche al primo Zegrova che abbiamo visto, no? Quello che entra nella partita col Borussia Dortmund in Champions e ci fa praticamente recuperare dal 4-2 al 4-4 nei minuti finali. Insomma, quello Zegrova lì ci aveva fatto stropicciare gli occhi. Ricordo ancora una buona prestazione sua a Roma, in un'altra rimonta della Juve che pareggia poi quel 3-3 finale, però effettivamente è sicuramente troppo poco per pensare di essere un giocatore da Juventus e della Juventus, considerando anche, come dicevamo prima, la tanta concorrenza che c'è e che ci sarà in quel ruolo. È chiaro che devi comunque andare a vendere un ennesimo giocatore che non ha fatto bene la scorsa stagione, che non sta facendo bene nel precampionato, e quindi chiaramente diventa ancora più difficile andarlo a piazzare. Mike Juve ci dice: non mi riferisco al pallone, quindi riferito ancora al discorso di Locatelli, a tutte le scelte sbagliate, alle azioni buttate via con passaggi lenti o arretrati, molto male Zegrova e bene Celik, quindi questa è un po' l'idea, e bene anche Douglas Luiz, quindi insomma i commenti più o meno sono quelli, anche perché è quello anche che stiamo vedendo noi dalla televisione. Marco da Imola ci dice: di Gregorio ne stava combinando una delle sue, l'abbiamo vista, ma ormai è già passato qualche momento. William da Ivrea conferma anche lui tutte i bene e i male, quindi Cambiaso un fantasma, bene Celik e Luiz, e lui ci mette dentro anche Kelly e Kalulu nei bene. Effettivamente quello che dicevamo anche prima con Samuel Taffes è una Juve comunque molto concentrata, che per quanto siano amichevoli, estive, che possono valere quello che valgono, però insomma quando si perde danno fastidio, e su quelle cose strane amichevoli estive, no? Quando perdi danno fastidio, ti mettono fuori tutte le magagne del caso, quando vinci, vabbè, è un'amichevole estiva che non conta niente, quindi insomma psicologicamente non è semplicissimo affrontarle. Sentiamo magari ancora un vocale che lo commentiamo insieme.
6: Rischio una denuncia se dico che il bosniaco che abbiamo comprato
1: sì.
6: diventerà meglio di Ildiz.
1: Allora, la denuncia no, un ban da parte di Carola forse sì, no, non lo so, adesso a parte gli scherzi, è un giocatore veramente molto forte e già molto strutturato, con un'esperienza importantissima, considerando davvero che non ha ancora 19 anni, no? Comunque ha fatto una gran stagione questa l'ultima passata del 25-26, ci ha buttati fuori dalle qualificazioni mondiali, ha giocato molto bene ai mondiali facendo anche un gran gol che sta girando su tutti i social contro il Qatar. Ecco, se mi diventa più forte di Yildiz come facciamo?
0: No, ma tu la domanda è impossibile. Esatto. Però la sua duttilità è in questo momento ci serve, perché come hai detto tu, a destra abbiamo molto molta capacità di scelta, sì, e possibilità di cambiare, mentre Kenan deve riposare assolutamente, quindi lui sa giocare comunque come a sinistra, a destra, sì, e anche come subito dietro la punta, quindi è proprio un giocatore molto versatile che serve in questo momento alla Juventus, in più è appunto giovane, con alle spalle comunque un percorso abbastanza decisivo comunque, e che conferma la sua personalità, che è, sì, quello che a noi serve.
1: Sì, assolutamente, tra l'altro appunto lui addirittura preferirebbe giocare a sinistra, no? Cioè nel ruolo che effettivamente è di Yildiz, diciamo che nell'ottica di avere un Yildiz che ha un ginocchio e comunque da monitorare, sicuramente avere un'ulteriore alternativa oltre a Jeremy Boga, che già l'anno scorso ha sostituito Yildiz almeno nella seconda parte di campionato, insomma un ragazzo comunque altrettanto giovane e con altrettanto talento, sicuramente può essere una buona cosa, soprattutto un grande investimento per il futuro, perché se tutto va come si spera, comunque Alej Begovic o diventa un campioncino e quindi la Juve cioè, nell'ottica che diventi un campioncino, magari un campionissimo, la Juve potrebbe poi intanto ritrovarsi un gran giocatore in casa, o un domani che lo dovesse vendere sicuramente recuperare anche parecchi soldi da questo investimento.
0: Così smettono di voler fare plusvalenza su Kenan
1: e la domanda è,
0: su Kenan.
1: Ma se Alej Begovic diventasse più forte di Yildiz, lo ammetteresti mai?
0: No, ma veramente impossibile.
1: Impossibile. No, io spero. Allora, Yildiz, ragazzi, a me piace tantissimo, e non soltanto a me, evidentemente, ma la speranza è che questo infortunio al ginocchio non lo rallenti più di tanto, no? Perché poi l'anno scorso si è anche un po' malignato del fatto che ha rinnovato il contratto e le prestazioni sono calate. Il problema è che il rinnovo del contratto è coinciso più o meno con questo infortunio al ginocchio, che poi non era, diciamo, inventato, considerando che anche al mondiale l'abbiamo visto giocare poco e non sicuramente ai suoi livelli. Mi ha fatto molto piacere vedere come è arrivata la Continassa, perché era molto sorridente, molto sereno, molto rilassato, e anche le parole di Spalletti negli ultimi giorni sono state abbastanza tranquillizzanti sulla situazione di Yildiz. Sembra messo peggio Thuram in questo momento, no? Mentre all'inizio l'idea era che Yildiz forse doveva anche operarsi e Thuram forse, cioè, con una terapia conservativa poteva cavarsela, a oggi invece Thuram è praticamente sicuro che non partirà neanche per la tournée, invece Yildiz dovrebbe esserci, e tu sei molto contenta, ovviamente.
0: No, io credo, cioè spero che non parta, più che altro perché effettivamente a livello di recupero sta recuperando bene, comunque sono giovani, a livello muscolare e tendineo è diverso.
1: Certo.
0: Perché rispetto magari a un Milik, poverino, adesso ovviamente non è fresco fresco, se si infortuna ci mette di più, però fino a 3 settimane fa comunque la consideravano l'opzione operazione.
1: Certo.
0: Quindi se sovraccarica adesso, non vorrei che poi sta fuori in campionato.
1: Lo so, è un po' un rischio, no? Cioè lo perdi poco subito o tanto dopo, nell'ottica che poi il dopo potrebbe anche non esserci. Allora mi dice Gabriele dalla regia che abbiamo Camillo, che è il nostro Camillo De Michelis, anche lui alla Continassa, così facciamo un focus su tutti i primi 45 minuti. Camillo, ti do il benvenuto con questo messaggio di Francesco Dalodi, che analizza dicendo: con questo 11 andremmo in B, siamo imbarazzati. Questo è il benvenuto che ti do. Ciao Cami.
7: Ciao Dario. Sì, anche a me ogni tanto arriva un messaggio della B. Diciamo che questa è una squadra in costruzione, con tante assenze. Qua si stanno allenando nei campi dietro a quello di gioco, anche con Seisao e McKennie. Arriverà poi Bremer, Yildiz e tanti altri, quindi diciamo che è una formazione alternativa. Ci sono dei giocatori che hanno perso l'ennesima occasione, mi viene in mente Zegrova, Ho visto un Kalulu in difficoltà a sinistra, Douglas Luiz bene per il gol, però continua ad avere delle difficoltà senza palla e con ritmo. È ovvio che questa è una Juventus sperimentale, dovranno arrivare tanti giocatori. Adesso nelle prossime ore sono attesi Colomani, Ibegovic e poi tanto altro. Tra l'altro c'è da segnalare l'accelerata del Napoli per Gatti, quindi insomma la Juventus sta cambiando pelle.
1: Guarda, hai risposto praticamente senza saperlo a Massimiliano da Vetralla, che ci diceva su Sky dicono Gatti avanza al Napoli prestito con obbligo, che ne sapete? Gli hai praticamente risposto in questo momento. C'è da dire che Gatti, cioè che a Napoli ci sono Manna, che è quello che l'aveva portato la Juve, e Allegri, che è quello che l'aveva forse valorizzato di più, no? Quindi anche per il giocatore forse può essere interessante andare a giocare lì.
7: Ma guarda, Dario, il discorso è che in questo momento Gatti è un problema della Juve, perché guadagna 3 milioni e 2 netti e non è titolare. Quindi in questo caso, se Gatti fosse andato via 5 giorni fa dalla Juventus, probabilmente ora avremmo preso Stones. Quindi certo, in questo caso la Juventus non considera Gatti un giocatore importante e non considera neanche Gatti un titolare di questa squadra, però ha uno stipendio importante da giocatore titolare. La trattativa non è ancora in totale definizione, però è qualcosa di concreto, e vedremo se ci saranno degli sviluppi nelle prossime ore. Gatti oggi comunque ha giocato regolarmente e vedremo poi nel prossime ore e minuti, ma comunque la Juventus deve fare delle cessioni, la Juventus deve liberare dei giocatori che non sono ritenuti titolari, e lui potrebbe essere il primo di tanti, ecco. Quello che voglio dire, non comprate le maglie nuove con i numeri dei giocatori dietro, ma aspettate settembre per mettere poi il numero e il nome, ecco.
1: Cioè, quello senz'altro, detto, ecco, diciamo che un'indicazione di mercato importante sarà vedere se Gatti salirà sull'aereo per andare in tournée, no? Perché quello lì potrebbe davvero essere poi una bella cartina tornasole. Senti, Vittorio ci dice: per me giochiamo sempre uguale, partite ufficiali, allenamento sempre uguale, non c'è inventiva, non c'è niente, ma che ci andiamo a fare in tournée per vedere questa schifezza? Addirittura la risposta è un pezzo, è quella che hai già dato, no Cami? Cioè che mancano fondamentalmente quelli più forti, cioè.
7: Ma Dario, io dico una cosa, che non è obbligatorio guardarle.
1: Cioè, no, certo.
7: Se questo è il pensiero, potete aspettare poi direttamente il campionato, dove sicuramente secondo me si potranno dare dei giudizi ancora più duri. Non è che dico che non bisogna criticare, sia chiaro. È che questa è una Juventus sperimentale, cioè adesso si stanno scaldando davanti a me, no? I giocatori che probabilmente entreranno tutti o quasi, no, nel corso del secondo tempo. E c'è Azic che andrà via dopo la tournée, andrà al Cagliari, c'è Cabal che ha i margini, c'è Rugani che ha i margini, c'è João Mario che questa settimana doveva già andare alla Fiorentina, c'è Arthur che ha i margini, c'è Owusu che potrebbe andare al Catanzaro, c'è Comenas che ha i margini, Licina che andrà in next gen, c'è Dormisi che andrà in next gen. Quindi capite bene di che parliamo, cioè, possiamo criticare, possiamo dire tantissime cose, ma sicuramente questo non è un gruppo di tanti giocatori che resterà, poi qualcuno resterà anche, ma è normale che in questo momento si debba ragionare più in chiave mercato rispetto a tante situazioni di campo attuale, perché Dario, per te sarà difficile dare dei giudizi su Arthur. Io non ce la faccio, io onestamente parlare di Arthur non ce la faccio.
1: No, beh, è chiaro, certo, ma Arthur pensa che abbia fatto vedere quello che non può dare alla Juventus, e credo che sia praticamente impossibile pensare che possa ancora essere un giocatore bianconero. La cosa che mi viene difficile da pensare è anche un po' quello che c'è nella testa di Spalletti, no? Che evidentemente sta provando a portare avanti le sue idee di gioco, almeno che ci sia un'imbastitura, che quelli che rimarranno, perché poi tu hai citato un elenco di giocatori ai margini che è infinito e non tutti riusciranno a partire evidentemente, che però almeno poi si possa imbastire in una partita vera, perché poi le idee devono essere quelle.
7: Ma sai, questo è un po' il problema che posso dire di queste tre settimane, qualcosa di cui parlo spesso durante la quotidianità, è che oggi abbiamo allenato un gruppo che è in difficoltà, perché molti andranno via, perché molti non giocheranno titolare, e quindi sai, lui ha allenato dei concetti. Oggi ci sono delle cose interessanti dal punto di vista tattiche, no? Perché c'è una Juventus che ha giocato con la linea A3 e con Kalulu braccetto di sinistra, però poi in fase di possesso si passava a una sorta di 4-4-2, quindi ci sono delle cose in non possesso di difesa 5 interessanti. Però poi il concetto è che devi guardare la teoria ma non la pratica, perché io non sono neanche convinto che possa restare Douglas Luiz, non sono convinto, anzi penso che possa andare sicuramente via Miretti, andrà via molto probabilmente Zegrova, Bilic bisognerà capire cosa vorrà fare. Ecco, l'unico reparto che in questo momento considero abbastanza messo bene è la difesa, però capite che Gatti è in trattativa col Napoli, e quindi in questo momento c'è la situazione legata a lui in campo, però c'è il mercato in mezzo, non è semplice, e parlare di Juventus in costruzione sì, ma diciamo sul mercato più che in campo.
1: Certo, sì, anche perché oggettivamente come fai a costruire se non hai i mattoni veri, no? Hai solo quelli posticci in qualche modo, quindi diventa sicuramente complicato. Senti, ci sarà la solita seconda squadra, cioè terza squadra quasi in campo a questo punto nel secondo tempo, no? Mi immagino i soliti tanti tanti cambi di Spalletti, vedremo tanti giovani anche.
7: Sì, bisogna capire se aumenterà un po' il minutaggio di qualcuno, se farà subito tutti i cambi. Mi sembra di vedere comunque ancora Gatti, perché adesso stanno rientrando, c'è anche già l'arbitro pronto, e quindi in questo caso credo che bisognerà valutare ancora un po' qualche giocatore, però poi tra al massimo 10 minuti e un quarto d'ora poi alla fine entreranno tutti
1: gli altri. Perfetto Cami, grazie mille, ti lasciamo seguire il secondo tempo, ci sentiamo poi a fine partita per un commento finale.
7: Grazie Dario e un buon lavoro.
1: Grazie anche a te, ovviamente, buona visione, diciamo così, sperando che il secondo tempo ci regali anche qualche emozione in più. È chiaro che non si può pensare di vedere i ritmi di una partita vera, diciamo così, sicuramente una partita che deve dare delle indicazioni a Spalletti ma anche alla dirigenza, perché poi i tanti esuberi che ha detto Camillo ovviamente poi vanno piazzati, e non si può pensare di vendere una squadra intera. Io più volte ho visto in vari giornali, in varie anche testate giornalistiche o programmi televisivi, un 11 intero potenzialmente, no? da vendere, figlio di errori di mercati passati, vendere 11 giocatori oltre a quelli che sono già partiti, no? Perché ne abbiamo già citati 5 tra Pedro Felipe, Daffara e Puchka, che comunque erano della next gen, più Openda che è andato, e Rui che era un mezzo giovane, mezzo prima squadra, insomma ce ne sono altri 11 potenzialmente da vendere, non sarà semplicissimo. Di chi è che proprio ti libereresti senza pensiero, caro? Cioè chi è che proprio, anche se ne va, uno penso che sia Arthur, penso per tutti.
0: Sì, Arthur sai che non l'ho neanche associato, penso, cioè se lo avessi in campo, a parte per il numero, non lo riconosco, perché l'ho visto talmente poco.
1: Sì, ma poi anche nella prima amichevole con Napoli, scusami, adesso leggevo un messaggio col Basilea, ha fatto proprio male. Per cui.
0: Vabbè, anche Joao Mario, sono giocatori che comunque abbiamo visto poco e non abbiamo mai considerato comunque titolari, perché in questo momento appunto è sempre pensare chi vendere, senza aver bisogno comunque di un super innesto, perché poi rimane sempre scoperto magari all'ultimo, perché anche lì iniziamo a essere un po' alla fine del calciomercato, dove i club comunque iniziano ad alzare i prezzi anche controproposta per le trattative, quindi bisogna sempre valutare bene. Sicuramente Coppa, anche per quanto magari c'è sempre un po' la speranza che possa ritornare il Coppa di una volta, secondo me alla Juventus un po' ha finito.
1: Certo, no, tra l'altro stavo controllando perché se c'era Joao Mario, almeno tra i convocati, è in panchina effettivamente, quindi è possibile che lo vedremo almeno in campo in questo secondo scampolo di partita, in questo secondo tempo. Tra l'altro siamo curiosi di vedere se, come diceva Camillo, ci sarà un po' di minutaggio in più per qualche giocatore o se ci sarà già la completa rivoluzione della squadra, come ha fatto Spalletti in entrambe le prime due partite. Qualcuno ci continuate a chiedere se risulta Gatti vicino al Napoli. Sì, ne abbiamo appena finito di parlare con Camillo De Michelis. Leggiamo qualche altro altro messaggio. Se penso che il fenomeno dei logaritmi ha rifiutato 7 milioni e mezzo per Arthur, costringendo quelli che sono arrivati a vendere da Fara, mi incavolo tanto. Marco da Imola, sì, ce ne sono stati tanti errori di Comolli, sia in entrata che in uscita. Pensiamo ai vari Danilo o lo stesso Chiesa, se vuoi, cioè, Chiesa poi era ancora una situazione diversa. Rugani, che è stato dato in prestito all'Ajax, quando forse magari in panchina ci poteva ancora stare. Fabio da Fucecchio ci dice: buonasera, scusatemi se sono e forza Juve, se, mi raccomando, scusatemi ma sono un po' in ansia per Colomoni e Ibegovic. Non dovrebbero già essere arrivati, considerando che il 2 agosto inizia la tournée? Allora, oggi è arrivato al Joy Medical proprio Carnevali, dicendo che molto probabilmente Colomoni non sarebbe arrivato oggi ma domani. Allora, la partenza è prevista, ciò diceva il direttore prima, per domenica pomeriggio, quindi lui domani ha tranquillamente tutto il tempo di fare le visite mediche e salire poi sul volo per la tournée. Di Ibegovic forse siamo ancora un filino più indietro, però mi immagino che lui possa comunque eventualmente raggiungere i compagni, magari non a Hong Kong ma direttamente a Perth, no? A Hong Kong ci sarà soltanto la partita col Chelsea, le altre due con Inter e Palermo si giocheranno invece in Australia, quindi c'è anche magari la possibilità di un raggiungimento in un secondo tempo. Però ormai insomma le due operazioni sono state date da tutti per fatte. Credo che insomma Carnevali ancora nelle dichiarazioni di ieri abbia fatto un po' di melina, no? Sul fatto che non siano ancora chiusi, poi ci sono sempre le cose clamorose che possono capitare. Ci ricordiamo tante altre volte, è successo ancora quest'anno con Calaili all'Inter, magari una visita medica non passata, ma insomma Colomoni non vedo perché non dovrebbe passare le visite mediche, considerando che la Juve c'è già stato e che comunque si stava allenando anche se con la seconda squadra del Paris Saint-Germain con la primavera. Ibegovic, insomma, ragazzi di 18 anni, credo e spero, è vero che anche Calaili era giovane, ma speriamo che non ci siano problemi. Ovviamente la situazione sarà da monitorare. Leggo questo messaggio che ne riassume tanti altri. Giuseppe da Bickenbach in Germania, che dice: mamma mia, questi tifosi, che non gli sta bene niente, forse Juve sempre nel bene e nel male. Ne leggo un altro, perché ecco, questo non è firmato, ma dice: non so se sono peggio i tifosi cartonati oppure alcuni dei nostri, se veramente tifano per la Juve. Si lamentano se prendiamo uno di 35 anni, si lamentano se ne prendiamo uno di 18, poi prendi un giocatore e si lamentano perché è stato pagato tanto, come se fossero loro a pagare. Fate i tifosi. Questo è Salvo da Gevelsberg, quindi immagino sempre in Germania o in Austria, dal nome del paese. Quindi sì, un po' l'idea è questa, no? C'è sempre un po' di malcontento, ma i tifosi sono fatti così, Carola.
0: Sì, solo che effettivamente a livello di un amichevole non ti puoi lamentare più di tanto, perché come hai detto tu, cioè loro devono mettere comunque minutaggio, provare gli schemi di gioco, non devono fare la partita della vita col 4-0, diciamo, devono giocare bene. Io li vedo bene in campo perché sono tutti ordinati, comunque sono entrati da poco con tutti i doppi allenamenti in questo periodo. Sì. Con tanti appunto tante assenze, tanti innesti nuovi, ma si stanno comunque coordinando e non hanno delle difficoltà troppo evidenti. Comunque anche con nuovi giocatori è sempre difficile forse dialogare, invece stanno dialogando comunque abbastanza bene.
1: Tra l'altro stavo guardando, adesso andiamo poi a cercare anche quelli che sono stati tutti i cambi nel secondo tempo. Sicuramente vedo Durmisi davanti al posto di Milik, c'è Cabale in campo, c'è Kobmeners in campo, quindi insomma qualche cambio è già stato inevitabilmente fatto.
0: Anche João Mario,
1: forse. C'è João Mario, c'è Lick che è scalato a sinistra, perché lo vediamo adesso qui sul lato, diciamo, vicino proprio alle telecamere. Eccolo qua, João Mario col 25 è entrato anche lui, quindi in realtà di cambi Spalletti ne ha già fatti molti. Adesso cerchiamo di capire. C'è Locatelli invece ancora in campo, vedo c'è sì, Caballo l'ho citato, quindi qualcuno che è rimasto tipo Locatelli e Celic lo vediamo ancora, e anche Miretti ancora in campo, eccolo qui che ha provato a servire Celic in un'incursione, quindi qualcuno ancora c'è. Adesso andiamo a vedere quali sono stati i tanti cambi comunque che abbiamo che ci sono stati in questo secondo tempo.
0: Forse in questo primo momento si è visto proprio quanto Kopp può essere un po' arrugginito, perché anche rispetto ai giovani che sono entrati, come Durmisi che comunque corre, è attivo e tutto, c'è Kopp sempre un filo in ritardo.
1: Sì, diciamo che un po' di pesantezza nella corsa comunque la si nota, no? Questo è evidente, però ovviamente c'è anche la voglia da parte di Douglas Lewis. Ci scrive Pietro su Twitch, dice: chiedete scusa a Giancri, chiedete scusa a Douglas Lewis, che è un po' il tema di questa giornata. Mike Juve ancora diceva: a me Douglas Lewis pare molto più recuperabile purtroppo per Kopp, quindi insomma diciamo che uno dei temi è proprio quello. Tatsuya anche ci dice non può aver dimenticato come si gioca a calcio stile Kop, quindi insomma diciamo che il confronto fra i due è abbastanza impietoso effettivamente, nel senso che Douglas Luiz comunque sembra rientrato facilmente almeno nelle dinamiche di gioco, no? Mentre invece Kop Mendes anche adesso dà un po' la sensazione di oggetto misterioso. Sono pochi minuti, sono 5 minuti del secondo tempo, però la corsa di Kop Mendes è un po' a vuoto nel campo, nonostante
0: sembra un po' rigida proprio,
1: sì,
0: come
1: esatto.
0: Se si trovasse sempre un po' spiazzato. Secondo me ancora non ha capito bene anche dove vogliono effettivamente usarlo, perché comunque ha cambiato anche molte posizioni nell'arco dell'anno.
1: Sì, stavo guardando anche eventualmente i cambi, quelli che sono indicati qui sono quelli che abbiamo già segnalato noi, quindi con Menes, Durmisi e Joao Mario che sono effettivamente in campo, con Celik che vi confermiamo è a sinistra perché è già la seconda terza volta che fa queste discese in collaborazione proprio con il portoghese, anche lui in uscita, anzi tra l'altro sembra uno di quelli più vicino a un'ipotesi uscita, proprio perché c'è la Fiorentina su di lui dopo essere stato in prestito al Bologna l'anno scorso, ricordate lo scambio con Holm. C'è stato un momento in cui sembrava che questo scambio con Holm potesse diventare definitivo, perché quel poco che abbiamo visto Holm alla Juve a me era piaciuto. Purtroppo è un altro di quei giocatori che si infortuna veramente tantissimo, quindi ognuno è tornato a casa sua, Holm al Bologna e Joao Mario alla Juve, adesso c'è la Fiorentina abbastanza forte, tra l'altro con Paratici che sta facendo un mercato clamoroso, la Fiorentina sta facendo un mercato di rinforzo importante, tra l'altro Fiorentina che è anche su Matteo Pellegrino nell'ottica di prendere un attaccante che sta seguendo anche la Juve, ma per prendere Pellegrino devono vendere che insomma hanno tutti poi evidentemente il problema di andare a sostituire. Altro che pesantezza, Kop sembra un ospite fuori forma della Kings League, addirittura l'abbiamo proprio massacrato, cioè, siamo già al post carriera in Kings League e fuori forma, che gioca a sette, esatto, quindi l'abbiamo proprio definitivamente scacciato, mettiamo così, vedi? Cioè, ah no, che lì era già in campo anche prima. Hai ragione Francesco, Danilo e Chiesa li ha venduti giuntoli, vero? Io parlavo di Comolli, ma parlavo in generale di mercati sbagliati del passato, però hai ragione Francesco, hai fatto bene a correggermi. Ci sono dei vocali, Gabriele? Non so se abbiamo ancora dei vocali da sentire. Forse non abbiamo
8: il
1: collegamento con la regia.
9: La domanda è questa: se Douglas Luiz gioca così, un pensierino a tenercelo quest'anno, almeno per quanto riguarda la tecnicità del giocatore, ma anche per adesso l'ho visto bene bene. Fatemi sapere. Ciao, buona serata, Dudu da Alba.
1: Ciao Dudu, buona serata a te. E guarda, sei in linea con tanti nostri ascoltatori che insomma il commento abbastanza unanime è proprio quello di un Douglas Luiz nella partita. Intanto è stato inquadrato in primo piano Durmisi, no? Questo ragazzo che è veramente è tanto ragazzo, quest'anno dovrebbe passare effettivamente in Next Gen, no? Tra l'altro ho letto l'altro giorno un articolo sulla Next Gen che giocherà una Next Gen giovanissima quest'anno, perché sono tutti giocatori tra il 2007 e il 2008.
0: Hanno
1: quindi
0: confermato come ossatura solo Merola,
1: sì.
0: Emilia, Durmisi, adesso che appunto sale. E ancora due, ma proprio hanno fatto solo lo scheletro dei, diciamo, gli anziani dello scorso anno e hanno cambiato tutto il resto.
1: Sì, e appunto sono tutti giovanissimi, è una formazione che addirittura potrebbe giocare ancora in primavera nell'Under 20. Una bella progressione, una bella discesa di Joao Mario, che poi si è trovato a tu per tu col portiere del Nizza, però poi ha chiuso troppo il destro e si è concluso con un nulla di fatto, però ha avuto davvero letteralmente una prateria davanti il portoghese, solo che purtroppo ha sbagliato non tanto la scelta, perché era giusto calciare sul primo palo, ma l'ha davvero chiusa troppo, quindi la palla è finita sull'esterno della rete. Antonio da Napoli, ma il ragazzo inglese dal nome proibito, tanto che è difficile, non sta giocando, il nome è proibitivo immagino, forse sì che è Obovuoduo. No, in questo momento no, credo però che avrà il suo spazio, perché Spalletti gli ha sempre regalato qualche minuto. Dicevamo che non c'è Owusu, che è un altro dei giovani che solitamente ha sempre giocato, ma perché è molto vicino a una sua cessione in prestito a una squadra di Serie B che adesso non ricordo, però solitamente quelli che abbiamo visto in queste partite erano Licina, Obovuoduo, Owusu e Gil Push. in realtà abbiamo visto che oggi non c'è perché è infortunato. C'è Durmisi comunque che sta giocando.
0: Panchina, sta guardando allora effettivamente.
1: Sì, quindi insomma dovrebbe esserci anche Licina, credo che insomma entrerà anche lui. E diciamo che quella che è stata rimandata in campo nel secondo tempo conferma quello che diceva Camillo, cioè di una formazione che confermerebbe la volontà di dare un po' di minutaggio in più ad alcuni giocatori, tra cui appunto lo stesso Celik che vediamo inquadrato, che sta facendo bene. Cioè Celik è un colpo che è arrivato talmente nel buio che quasi nessuno sapeva che arrivasse, ma che è effettivamente un rinforzo importante, soprattutto, così mi aggancio anche alle voci di mercato che riguardano Gatti al Napoli. Guardate che allora, quando è arrivato Celik, in tanti si sono preoccupati che potesse esserci dietro una potenziale partenza di Kalulu, no? Che è uno dei giocatori migliori della Juventus delle ultime due stagioni. In realtà io avevo già segnalato questa cosa e sembra che si stia andando in questa direzione. Uno, intanto Celik, come sta facendo vedere adesso, può tranquillamente giocare a sinistra al posto di Cambiaso, cosa che tra l'altro manca un vice Cambiaso. Gli unici due potenziali che avevamo, che erano Puccia e Rui, sono stati dati, uno venduto e uno in prestito, e quindi non ce ne sarà nessuno dei due, e Celik invece può giocare anche a sinistra e lo sta facendo adesso. L'altra opzione di Celik è quella di giocare a destra liberando Kalulu per fargli fare il centrale, considerando che Kalulu nell'anno in cui Bremer si era rotto il crociato ha fatto il centrale e l'ha fatto benissimo, e anche l'altra settimana con lo Standard Liegi è successo proprio questo, cioè Celik ha giocato da esterno, da terzino fondamentalmente, Kalulu ha fatto il centrale difensivo e anche lì si è disimpegnato molto bene. Quindi anche l'ipotesi di far andare, di mandare diciamo Kalulu in mezzo con Celik esterno sicuramente può essere una delle soluzioni tattiche che può mettere in campo Spalletti, non solo in queste amichevoli estive ma anche poi durante la stagione. Mi segnalano che abbiamo di nuovo Antonio Paolino, il nostro direttore dalla Continassa, allora andiamo direttamente da lui. Ciao Antonio, ben ritrovato per una prima analisi di questo secondo tempo. Non tantissimi cambi rispetto alle altre partite, no? Quindi c'è un po' più di continuità, solo qualche cambio un po' più studiato forse.
8: Sì, poco per volta si arriverà a queste situazioni, saranno poi anche la normalità. Diciamo che questo è l'ultimo test qui in Italia, terzo test, quindi il livello dell'amichevole è simile a quelle precedenti, però per quanto riguarda i cambi, un po' gli affaticamenti, un po' il lavoro svolto, un po' il ritorno, l'assenza dei giocatori che sono stati impegnati ai mondiali, induce a questo tipo di soluzione. Nella prima parte i giocatori sul quale si costruisce, attorno ai quali si vorrebbe costruire quantomeno come atteggiamento la disposizione in campo, poi molti giovani che non sono ancora entrati, fatta eccezione per Durmisi, che ha preso il posto di Milik, un Milik spento, partito bene, il tocco di palla è fuori discussione, ma non c'ha lo scatto, non c'ha i minuti. Tra l'altro un Milik che mancava l'appello, diciamo così, ufficialmente, che ha giocato anche diversi minuti, praticamente 799 giorni se non abbiamo sbagliato il conteggio. Sostituito l'attaccante, sostituito il centrocampista con Miners al posto di Douglas Luiz, e sono rimasti inalterati i 5-3 più 2 difensori che hanno allargato la difesa portandola da 3 a 5, che sembra essere un po' questo l'aspetto di oggi, con gli interpreti forse non giusti, forse anche riadattati, tipo rispetto al primo tempo a destra c'era Celik, a sinistra c'era Cambiaso, e a questo punto invece si sono invertiti in questa ripresa, concedendo una disposizione molto più tipicamente da linea 3, con Gatti centrale, Kalulu nel primo tempo a sinistra, non mi sì. tornava il conteggio, e quindi invece adesso con Kelly a sinistra, Gatti centrale e Kalulu a destra, aiutati braccetto di destra da Cambiaso e Celik a sinistra. Ritornando però al ragionamento fatto su Gatti, sempre più vicino al Napoli, e penso che sarà quella la giusta collocazione e destinazione, oggi ne parlavamo con Camillo De Michelis in diretta, sembrerebbe che la volontà, non ci siano i tempi per cedere o acquistare qualcuno prima, quindi partiranno un po' tutti quelli che sono in distinta oggi, compresi anche sì. quelli di cui non far parte della partita, e poi man mano ci si libererà di qualche casella o si integrerà con qualcun altro. Arriverà a breve un cambio, perché vedo
1: Gatti immagini, ecco, che partirà comunque
8: perché probabilmente non ci sono i tempi tecnici per, okay, anche okay, per il okay. Napoli cedere una pedina. Pronto Arthur, quindi entrerà Arthur, se vedo bene a distanza, vestito la tuta, e ci sarà anche Cabal, e c'è un terzo cambio che in questo momento non riconosco a distanza, essendo dall'altra parte rispetto alle panchine. Adic, ringrazio i colleghi qui vicino alla mia postazione. Detto questo, diciamo i tre cambi, compreso Zegrova, no, ai due, l'attaccante al posto di Milik, João Mario al posto di Zegrova, e poi in mezzo al campo un Kuminas che a mio avviso, già solo per l'atteggiamento, ha fatto vedere fino a questo momento, siamo al quindicesimo con la Juventus sempre e solo tra virgolette in vantaggio per 1-0, ha avuto una ghiotta occasione di João Mario che adesso si ripropone sulla sinistra, palla al piede, punta da sinistra entra in area di rigore e poi con l'esterno del piede, cose che in Serie A vorrei vedere qualche volta di meno, ma con maggior precisione, diciamo che mette un pallone in mezzo ma la regala onestamente per essere calciato via con sufficienza ma carattere da parte dei giocatori del Nizza. Arrivano i cambi, fuori Celik, fuori col numero 2, al suo posto Cabal, dentro fuori Miretti e dentro Adic, anzi Arthur, perdonami, nell'ordine, e poi arriverà un terzo cambio, fuori anche, quindi dentro Adic al posto di, non vediamo muoversi, vede, manca un terzo, eccolo qui, e fuori Locatelli, mancava appunto Locatelli. Un terzo nome, quindi
1: Antonio c'è ancora? Ah sì,
8: c'è anche il portiere e dentro anche il portiere, scusate, stavo guardando la collocazione in campo e questo porta un po' all'esaltazione del pubblico presente in quella
1: cosa. Abbiamo sentito.
8: Sì. Assolutamente, infatti non riuscivo a capire perché c'era movimento in panchina, onestamente non mi ero reso conto dall'altra parte che c'era Di Gregorio che aspettava la chiamata, dentro Perin, Pinsoglio, ricordando che Perin è assente, il più acclamato. Detto questo, tornando al risultato, 1-0, difesa che sta reggendo, si sta muovendo bene, molto bene negli anticipi, nella grinta, Gatti non lo scopriamo oggi, ma sarà una pedina che ritengo al 99,9% perderemo, e piace molto al Napoli che dovrà prima cedere qualche pedina prima di poter acquistare, quindi vedo un Gatti magari non convocato all'ultimo, ma la lista non è stata ancora diramata. Per il resto non benissimo Zegrova, anzi da rivedere, correggere e forse anche da cedere al più presto. João Mario, il solito João Mario, piace molto alla Fiorentina, un João Mario trovato, cercato dalla squadra.
1: Su João Mario ci scrivono da casa, ma siamo sicuri che sia proprio da vendere? Perché sta piacendo in queste uscite, anche oggi sembra abbastanza in palla.
8: Guarda, non condivido questo, anche oggi sembra in palla, perché il primo pallone è il lancio di Miretti, che mi sembra il più quadrato nel cercare di dimostrare di meritare o di convincere la Juventus a restare. Servito, lancio lungo, aveva lo spazio per puntare la porta, si preoccupava di cercare, di aspettare, era praticamente... da buona possibilità di poteva calciare verso la porta, visto lento nel ragionare, quella lentezza che ha contraddistinto un po' la sua prima parte di stagione e che ha contraddistinto anche nei tentativi e nella testardaggine dall'altra parte il giocatore di cui ha preso il posto, ovvero Zegrova. Cioè mi sembrano giocatori che più hanno bisogno di dimostrare il loro valore, più mettono in luce non tanto un qualcosa di più, un valore aggiunto, quanto i limiti. Quindi, ripeto, mi sembrano giocatori che è giusto, di cui è giusto magari ipotizzare una cessione, liberarsene. Tra l'altro, scusate che sono in mezzo anche ad altri colleghi per non disturbare.
1: Figurati,
8: nelle condizioni dello stadio. Detto questo, rispetto al primo tempo, il vantaggio quello di Douglas Luiz, che ha avuto il guizzo vincente di colpire e di centrare la porta dal limite dell'area di rigore e di segnare quello che al momento è il vantaggio. Quando siamo arrivati al minuto, lo stiamo controllando in tempo reale, quasi al ventesimo, quindi probabilmente ci si fermerà ancora, non so se per il cooling break ormai è diventata più che una necessità, un'abitudine. E dico che nel primo tempo si era contraddistinto per non aver commesso errori, fino ad un tentativo di appoggiare coi piedi e sbagliare, rischiando anche parecchio Di Gregorio. Di Gregorio che, ripeto, la Juve non è convintissima di voler cedere, soprattutto se verrà confermata la volontà di Perin, che oggi non c'è per motivi muscolari, di affaticamento eccetera, di voler magari giocare da protagonista in qualche altra squadra. Il discorso che facevamo è quello di valorizzare, magari di riuscire poi nel tempo a recuperare sotto diversi aspetti, anche quello economico, valorizzandolo proprio Di Gregorio, aspettando un portiere di qualità e di esperienza. Dicevo, sicuramente Miretti si è mosso bene, sicuramente
1: e non è la prima partita, no? Anche nelle altre amichevoli Miretti sta dando buone prestazioni.
8: È cresciuto, poi bisogna capire se rientra o meno nei piani di questa Juve, come dicevamo in tanti, sarebbe stato uno tra i primi ad essere ceduto. Però per il centrocampo, che in questo momento, con Locatelli che in questo momento è assente, è riuscito, quindi si gioca con Arthur e con Miners, diciamo che ci sarebbe molto da fare, molto da aggiungere. L'entusiasmo che sentite da parte dei tifosi, perché è un pallone giunto al limite dell'area di rigore della Juventus, è stato colpito e indirizzato verso lo specchio della porta, agevolmente in tuffo si è accasciato e ha bloccato senza tentennamenti Pinsoglio, e quindi capite che ci stiamo esaltando per l'entrata di Pinsoglio, che è sicuramente un uomo spogliatoio, e questa sua parata. Molto bene Kelly, ti devo dire, stavo cercando di incrociare qualche giocata anche in questo secondo tempo, molto disciplinato in questa ripresa, ha preso il posto di Douglas Luiz con Miners. Io sto dicendo quello che vedo in questa partita, non sto chiedendo conferme o allontanamenti, salvo in quei giocatori che vedo proprio non essere ancora contestualizzati al meglio in questo gruppo. E forse anche in questo atteggiamento voluto da Spalletti mi sembra che arrivino anche delle indicazioni, cioè sulle corsie esterne. Tu parlavi prima chi potrebbe giocare a destra o a sinistra, io penso però che Celik piuttosto che Cambiaso, come li abbiamo visti, siano adattati lì come li abbiamo ipotizzati. Tipo Celik, spesso e volentieri l'abbiamo visto avanzare, l'abbiamo visto al limite dell'area di rigore, probabilmente è un qualcosa che gli viene richiesto. Ma mi ricordo il Celik giallorosso che faceva molto di quello che ho visto oggi, quindi tanto per essere chiari, bisognerà capire cosa piazzi davanti alla difesa. Adesso la Juventus si fa trovare impreparata in difesa. Il tiro è davvero vicinissimo al pareggio, il Nizza con una sciabolata che ha portato via, tanto per lasciare intendere, Pinsoglio, subentrando aveva messo le bottigliette d'acqua attaccate alla porta, al palo. Ebbene, questo tiro ultimo, quando siamo arrivati al 24esimo minuto e c'è il consueto appuntamento con il cooling break, la rasoiata, la sciabolata e la discoteca che adesso sentirete ci confermano che la partita si fermerà per qualche minuto, dando la possibilità ai giocatori di riposare e di soprattutto idratarsi. Dicevamo, il pallone, la sciabolata ha colpito tutte e due le bottigliette attaccate al palo di Pinsoglio, tanto per dirvi la pericolosità. Sempre 1-0, siamo a metà anche della ripresa, poco Nizza, a dire il vero, salvo questo tiro che ha messo in pericolo il risultato. Per il resto, dicevo, difesa confermata, meglio con Miners fino a questo momento rispetto a Douglas Luiz, non bene sia João Mario dal mio punto di vista e anche Zegrova, tanto per essere chiari. Milik troppo statico, bene Miretti e delle giocate, le solite, l'attenzione di i soliti atteggiamenti, le solite caratteristiche che restano tali, speriamo possano essere inserite in contesti nuovi con giocatori che possono aiutare veramente la Juventus a crescere. Molto bene in difesa, dicevo, Kelly, sì. Kalulu sono dei punti fermi, quindi dico accetterei tutti i compromessi possibili meno che di andare a toccare eventualmente la difesa. Senza Gatti la Juve si butterebbe immediatamente, ne parlavo con dei colleghi e magari ci saranno approfondimenti domani, su Lucumi. Cosa cambia con Lucumi?
1: Sì, certo.
8: L'esperienza, la nazionalità, la personalità di un colombiano, soprattutto l'aggiunta finalmente di un giocatore col piede mancino. Non mi sto esaltando, so che comunque un difensore mancino mancava, anche perché Cabal, se resta

0: di gente come Turam barra Ildiz per i problemi che ben conosciamo, quindi molti esterni, molti giocatori che potranno interfacciarsi, ma io ripeto, con l'arrivo di Colomani, con la presenza di Ekator in questo momento tra quelli certi, manca comunque l'idea, la fantasia in mezzo al campo. Si riprende dopo uno e qualcosa di più minuto di break sull'1-0, il gol è sempre quello di Douglas Luiz e poi si chiuderà la parentesi delle amichevoli italiane prima di partire per le prossime tre amichevoli. Traversone ancora una volta, Pinsoglio prontissimo, servito immediatamente Arthur che fa ripartire immediatamente, c'è stata una girandola adesso di ingressi, tutti i ragazzi e quindi li analizzeremo poco per volta, ma intanto 1-0 e poi la Juventus chiuderà la preparazione qui a Torino, palla in avanti, potrebbe arrivare il raddoppio, raddoppio che non arriva, l'errore è del numero 47, Durmisi. Pallone peccato, in profondità, peccato. è entrato, è riuscito a superare l'estremo difensore del Nizza, poi ha calciato, ha controllato, forse un po' anche l'emozione qui è stata pagata e ha colpito solo l'esterno della porta, nulla di fatto. Siamo arrivati al minuto numero 28 con la Juventus sempre in vantaggio per una rete a zero. Dicevamo poi le prossime amichevoli saranno con, si alzerà il livello, Chelsea, Inter e Palermo a chiusura della tournée. È tutto.
1: Antonio, ti saluto solo con una considerazione, perché mi hai chiuso prima, sì. Facevi l'analisi, dicevi meglio con Mainers di Douglas Luiz, ho capito bene?
0: Sì, assolutamente forse... sì, ne sono convinto, meglio... anche più dinamico. Okay. Sì, sì. Sì, sì.
1: Ok, perfetto. Benissimo, grazie mille e buona ciao. Continuazione di partita a questo punto. Ciao, insomma, ancora buona continuazione. Stavamo guardando, appunto, adesso Antonio ci parlava ancora di un'altra girandola di cambi, che è entrato anche un buon vuoto per la felicità del nostro ascoltatore da casa. Non so se i nostri amici da casa saranno dell'idea di meglio con Mainers di Douglas Luiz, perché anzi ne stavamo parlando proprio anche prima, ci sembrava un pochino più spaesato, no, l'olandese rispetto al brasiliano. Vediamo, sentiamo anche come reagiranno i nostri amici da casa. William da Ivrea ci dice: con Arthur Coppi in campo, più che vedere alzare i giri del motore vediamo i motori spenti. Quindi ecco, questo è già in un certo senso una sorta di risposta. Albino da Morciano: ciao Dario, l'eventuale uscita di Gatti potrebbe dar via ad un ingresso di Lucumi? Guarda, ti ha risposto il direttore poco fa senza ancora aver letto il tuo messaggio, l'idea tendenzialmente è quella, con il diciamo vantaggio che Lucumi comunque è un giocatore di piede mancino, cosa che in questo momento in rosa abbiamo soltanto Kelly tra i difensori che possono fare i centrali di piede mancino, a meno che, insomma, come dicevo prima che iniziasse la partita o comunque nelle prime battute, Spalletti non voglia effettivamente provare a mettere con Mainers a fare il centrale di sinistra, sapendo che a Spalletti piace il giocatore con l'uscita palla al piede, e sicuramente con Mainers da centrocampista o forse ex centrocampista pista ha una visione di gioco diversa rispetto a quella di un difensore più classico, come magari poteva essere Bonucci, che anche lui nasceva centrocampista e poi era stato arretrato e aveva quella famosa impostazione dal basso. Gianni da Vallo Lucania ci scrive: buonasera, ITG Sport hanno appena detto che Colomoni, tra prestito oneroso, riscatto e almeno la metà dei 12 milioni richiesti facilmente raggiungibili, verrà a costare praticamente 50 milioni. Per me è troppo, un vostro parere? Allora Gianni, no, 12 milioni complessivi, cioè al massimo si arriverà a 50 milioni o 48, perché io avevo letto che questi bonus potrebbero essere di 10 milioni e non di 12. Comunque sì, diciamo che la cifra finale balla fra i 48 e i 50. In realtà la situazione è questa: prestito oneroso a 4 milioni, in cui praticamente la Juventus prende i soldi incassati da Openda e li gira al Paris Saint-Germain per il prestito oneroso di Colomoni. Riscatto a 34 e poi ci sono questi 8-10 milioni di cui 4 facilmente raggiungibili e altri 6 o 4, a seconda appunto che il finale sia di 10 o di 12, di 8 o di 10, no sì, o di 10 o di 12, per arrivare al pacchetto finale, che è effettivamente molto alto, ma tra questi potenziali bonus c'è anche la vittoria del campionato. Ok, quindi qualcuno è facilmente raggiungibile, il riscatto diventa obbligatorio con la Juve che arriva in una qualsiasi competizione europea, quindi compresa la Conference, e insomma si spera almeno settimi di arrivarci, con l'idea di arrivare anche chiaramente un pochino più su. È chiaro che se alcuni di questi bonus sono legati alla vittoria di alcune competizioni, allora ecco che i soldi che guadagni da quelle vittorie possono automaticamente pagarti il bonus. Certo, una valutazione altissima.

0: Per un giocatore che sappiamo che il Paris Saint-Germain aveva assolutamente messo fuori squadra, lo abbiamo già ricordato prima, era da una settimana che si allenava con la primavera. Detto questo, la Juventus lo ha cercato in tante sessioni di mercato perché lo rivoleva Tudor l'estate scorsa, lo aveva già chiesto Spalletti quest'anno, l'aveva già chiesto Thiago Motta 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, e 2 anni fa ormai, e quindi insomma evidentemente un giocatore che alla Juventus piace e che Spalletti ha fortemente voluto, altrimenti non avrebbe insistito con la società per andare a comprare un giocatore con una valutazione così alta. Il Nizza sta praticamente cambiando tutta la squadra, credo che ci siano davvero 10 giocatori di movimento pronti a entrare, ci metteranno penso un minuto abbondante a rientrare. E Mobius su Twitch ci dice cosa cambia con Lucumia al posto di Gatti, a parte avere finalmente un difensore che sa difendere ed è anche sinistro. Esatto, questo è sicuramente un grosso vantaggio. Poi sai, che sappia difendere, comunque Gatti sa difendere, cioè quando lo metti in mezzo all'area, in marcatura piena, di testa comunque forte, è chiaro che Spalletti non lo ha mai visto più di tanto. L'anno scorso, quelle 2 volte che è entrato, l'ha messo a fare la punta. Quindi, insomma, diciamo che diventa complicato pensare proprio a un giocatore che non sappia difendere. Stiamo vedendo tutti i cambi del Nizza. Allora andiamo da Samuel. Mi dice Gabriele che è pronto già per il nostro secondo collegamento. Bentornato Samuel, una tua indicazione su questo secondo tempo. Ti chiedo una conferma perché Antonio prima ci ha lasciato con una considerazione forte, per quello che può essere forte, diciamo, questa amichevole, che se lui dice meglio con Manners di Douglas Luiz. Me l'ha confermato anche quando gliel'ho richiesto. Sei d'accordo con questa idea di Antonio?
1: Ciao, rieccoci. Ma guarda, io la penso diversamente. Mi è piaciuto più Douglas Luiz. Anzi, proprio se il bello del calcio, ognuno ha il suo parere, lo guarda a proprio modo. Io con Meres in realtà l'ho un po' più bloccato, pensa che ti dico. Ho visto.
0: Sì, ma era un po'
1: Però.
0: la sensazione che avevamo anche noi, infatti mi ha stupito.
1: Però per il mio modo di vedere, di apprezzare, mi ha preso di più sicuramente Douglas Luiz nel primo tempo. Movimenti per l'intelligenza tattica e la tecnica, che vabbè, quella non è mai stata in discussione. Forse pesa anche nella considerazione il fatto che in Douglas Luiz si vedi proprio anche la voglia, no? Di farsi vedere, di lottare, di
0: Certo.
1: combattere ogni pallone, anche il più semplice, no? E anche magari la condizione fisica, che è sicuramente migliore, con Meres arriva da un mondiale giocato, Douglas Luiz no, quindi magari questa cosa incide. Però ecco, ti rispondo, per me è meglio di Douglas Luiz.
0: Sì, tra l'altro, guarda, i nostri amici da casa la pensano abbastanza così, anche perché, per esempio, Giovanni dal Brasile ci dice: a parte Celik, davvero tanta roba, effettivamente sta piacendo anche in questo secondo tempo sulla sinistra. E Coop, sarebbe facile scambiarlo con un fermacarte, dice Giovanni. Quindi, insomma, diciamo che da casa l'idea è abbastanza quella che hai tu e che forse abbiamo anche noi da qui. Sono entrati un po' di ragazzi, no, non è ancora entrato Licina, forse mi sembra, ed è un po' una novità perché nelle ultime gare invece Spalletti lo aveva utilizzato di più. È entrato Boavuodo. Durmisi ha fatto una bella azione, ha saltato il portiere, poi però gli è mancato un po' forse il killer instinct. Come la vedi questa formazione del secondo tempo, Samuel?
1: Ma guarda, adesso è la classe di girandola dei cambi che serve un po' per dare minutaggio ai giocatori che ne hanno, a far riposare chi è partito. E il dato più importante, secondo me, il fatto che invece Celik è ancora in campo. E questo ci dice tanto sulla considerazione che ha Spalletti su di lui e del giocatore, che proprio mi ha colpito proprio per la personalità, con il fatto che sembra qua già dall'anno scorso, se non di più, rispetto
0: Vero.
1: invece alla realtà, no? Proprio per il fatto di come già si è imposto anche come personalità, di come si arrabbia quando non gli passano il pallone, di come chiama la posizione, di come rimprovera i compagni. E questo è importante perché è proprio una caratteristica che secondo me è mancata l'anno scorso, no? Il fatto di avere giocatori di personalità, di quella cattiveria sportiva, no? Di cui ho parlato in tanti collegamenti. Per il
0: Certo.
1: resto è la classica girandola appunto dei cambi. Vediamo, è anche un po' la vetrina, no? Io la chiamo un po' la vetrina per il mercato, per chi guarda, no? Tanti giocatori vengono, secondo me, fatti entrare anche per questo, proprio per farli vedere nel mercato e metterli proprio in vetrina, come si fa in un negozio, no? O in una bancarella.
0: Certo.
2: Senti, e invece guarda qui vede Danilo da Volterra, Coop può giocare scapoli ammogliati, cosa ci fa la Juventus? Quindi questi sono i commenti dei nostri amici da casa. Durmisi sta comunque continuando la sua partita di lotta e di governo, forse più di lotta che di governo, ma mi piace molto sto ragazzo, speriamo che possa confermarsi anche in Next Gen. Senti, c'è una considerazione di Terry, no? Perché le voci di mercato, ce l'ha parlato Antonio, ce l'ha parlato anche Camillo alla fine del primo tempo, vedono un Gatti molto vicino, cioè comunque con un'idea molto forte di Napoli, e Terry ci dice: Gatti uno dei pochi a non sentire il peso della maglia, lo mandiamo al Napoli, una Juventus con sempre meno italiani. Questo è un tema, no? Perché sono anni che sentiamo dire che la Juve vuole ringiovanirsi e ritalianizzarsi, però spesso quei pochi giocatori italiani che ci sono addirittura vengono venduti.
1: Sì, è una volontà quella del Napoli, non è un segreto, è quello di portarlo, soprattutto più che del Napoli, di Allegri, una volontà molto esplicita,
2: sì, certo.
1: Di Allegri che già lo rivoleva al Milan l'anno scorso. Io sono meno convinto, cioè una percentuale più bassa, alta però più bassa, ma per un discorso che il Napoli, ma se tutto deve fare tantissime cessioni, il Napoli ha un numero di giocatori altissimo. E poi c'è un discorso del Napoli che deve inserire degli under, la questione della lista degli under dei giovani in rosa, e quindi opta più per un profilo di difensore giovane, tant'è vero che infatti il Napoli, quanto mi risulta, è più orientato in realtà su Thiago Gabriel, proprio per il discorso che c'è la questione della lista dei giovani italiani, no? E quindi è più propenso a la società è più propensa a portare Thiago Gabriel rispetto a Gatti, quindi io da una percentuale molto più bassa di quella che sento e leggo in giro rispetto a questa cessione. Poi che la Juve lo vuole cedere lo sappiamo, cioè arriva un'offerta di 20 milioni e l'operazione è pazza. Non so quanto possa in realtà arrivare, io ripeto, ma questa è una considerazione personale mia e non sono dirigente della Juve, io nella lista di difensori Gatti me lo tengo tranquillamente, calcolando che tra l'altro l'italiano è juventino fino al midollo, caratteristiche fisiche comunque importanti, e qua nessuno sta dicendo che debba fare il Sandronesso della Juve o il Cannavaro della Juve, no, lo sappiamo tutti, però calcolando che devi avere i testori, i difensori, io me lo tengo un italiano, un juventino, che comunque il suo sporco lavoro lo fa, me lo tengo tranquillamente, cioè non mi strappo i capelli se rimane.
2: No, esatto, infatti che era un po' anche il discorso che si faceva anche con Rugani negli anni passati, no? Ecco, intanto finalmente è entrato adesso
3: lì. Gil Push al posto di Kelly.
2: Gil Push al posto di Ken e sì, di Ken. Buonanotte di Kelly. E Licina, però non ho visto che è uscito al posto
3: Durmisi.
2: Di Durmisi, sì. Ah, quindi Durmisi ha fatto insomma una trentina di non, 40, no, sì, 35 minuti circa, perché era entrato nel secondo tempo. E invece ultima considerazione, Samu, poi ti salutiamo, su questa tournée, cosa ti aspetti da questa tournée? Dovrebbero rientrare finalmente, a parte, Turam al mondiale non c'è neanche andato e non dovrebbe partire, tutti gli altri invece, compresi quelli che sono rientrati nelle ultime ore, quindi con Seisau, McKennie, David eccetera, dovrebbero partire tutti. Vedremo una Juve un po' più vera in queste partite con Chelsea, Inter e Palermo?
1: Sicuramente, e vedremo anche i nuovi arrivi, speriamo, no? Adesso chiaramente il livello si alza, gli amici sono quello più importanti e rientrano i cosiddetti pezzi pesanti o pseudotali, no? E quindi sarà importante, mi aspetto di vederli fino alla fine dell'inizio del campionato, e più passeranno i giorni più chiaramente l'intensità si alza e più vedremo la Juve titolare.
2: E quindi qualcosa di più vicino a quella che affronterà il Frosinone nella prima giornata di campionato. Grazie mille Samuel Taffeste per questa chiacchierata, ti lasciamo vedere gli ultimi minuti di questa amichevole della Juventus.
1: Grazie a voi, Dario, un saluto.
2: Ciao Samu, sempre un piacere avere anche il tuo punto di vista. Intanto il Nizza si sta facendo un po' pericoloso, diciamo che sapendo che Samuel è lì e non avendoci anticipato nessun gol, possiamo stare tranquilli che almeno per il prossimo minuto tendenzialmente non succede nulla. Stavo leggendo un po' di messaggi, no, mentre parlava Samuel, per esempio Luke Glock ci scrive su Twitch: Caballo e João Mario sanno di non essere più alla Juve. In realtà non lo so, Caballo l'ho visto molto poco in questo momento, in questa
0: in questa partita. João Mario qualcosina in più forse l'ha fatto vedere, ma io devo dire che anche nel periodo in cui era stato la Juve in precedenza non mi era dispiaciuto così tanto, nel senso non mi sembrava così scarso come forse qualcuno lo voleva far intendere. Ha fatto molto male, se non ricordo male, la partita di Genova col Genoa l'anno scorso, dove era stato messo sulla fascia sinistra e dove effettivamente aveva reso molto poco e molto male, però poi insomma al Bologna ha fatto bene, ha fatto anche dei gol, si è probabilmente anche un po' rivalutato, tant'è che insomma adesso lo vuole la Fiorentina, che dicevamo prima sta facendo comunque un'ottima squadra. Sei contenta che sia entrata Licina, Carola?
3: Sì, molto. Vabbè, ovviamente io lo vedo ancora da formare a livello fisico,
0: sì, probabilmente sì,
3: un pochino più di fatica rispetto magari a Gil, che invece è un armadio e aiuta nei contrasti e riesce a vincere i duelli, mentre lui rimane sempre a livello fisico un pochino indietro, però poi fa di tutto per recuperare palla, perché ha quegli sprazzi di velocità e poi secondo me è una visione di gioco veramente fantastica.
0: Infatti adesso speriamo di vedere, insomma mancano ancora circa 5 minuti più il recupero, almeno per quello che stiamo vedendo noi in televisione, magari che riesca a regalarci qualcuna delle sue giocate che abbiamo già visto anche l'anno scorso con la Next Gen, ma è qualcosina anche in queste prime amichevoli. Mi fa effetto vedere Obo Vuoto in campo, perché insomma la stazza e il numero 45 sulla schiena ricordano molto quelli di Balotelli, che evidentemente con la maglia bianconera non abbiamo mai visto, però insomma ha un po' anche un po' quelle movenze lì, per cui fa un po' effetto, e tra l'altro è anche molto forte con l'Olicina, che però si è lanciato solo in un semplice disimpegno all'indietro. La partita sta scorrendo via, diciamo, senza grossi sussulti, no? Nel senso che io mi aspettavo sinceramente anche da parte del Nizza, leggevo in questi giorni, avversario di livello superiore, no? Rispetto al Basilea e allo Standard Liegi che abbiamo incontrato nelle scorse due settimane. Devo dire che effettivamente la pericolosità però del Nizza è stata molto molto molto bassa. Credo che Di Gregorio non abbia fatto neanche una parata nel primo tempo e anche in quel pezzo di secondo tempo in cui è stato in campo, e Pinsoglio ha fatto un intervento molto semplice su un tiro da fuori. La Juve avrebbe forse potuto fare di più, anzi sicuramente potuto fare di più. C'è stata una bella occasione di João Mario, c'è stata quella che ci ha descritto in diretta il direttore di Durmisi, che ha saltato il portiere e poi però non ha centrato la porta. C'è da dire che la posizione era molto defilata, non era proprio semplicissima. Quando ci aveva descritto il direttore in presa diretta, pensavo l'errore fosse stato più clamoroso. In realtà la posizione era molto defilata, si poteva sicuramente fare meglio, ma non era semplicissimo. E insomma, tanti giocatori che stiamo vedendo in campo, forse sarà l'ultima volta che li vedremo, o quasi, con questa amichevole, con questa tournée che dovrà dare evidentemente molte risposte in più rispetto a quelle che abbiamo visto in queste prime partite. Una noia mortale, ci scrive Roberto da Piazza Armerina, meglio delle pecore per dormire quando ti prende l'insonnia. Avete tutti la mia solidarietà, meno male che vivo al piano terra. Roberto da Piazza Armerina, addirittura, non esageriamo, però sì, questo, ma Roberto, oggettivamente questo è un po' il tema di queste amichevoli estive, no? Sono state tutte e tre piuttosto noiose, si gioca a ritmi molto bassi, si gioca anche con giocatori, purtroppo, o vuoi non vuoi, che fanno fatica forse a impegnarsi fino in fondo, considerando che tanti li abbiamo citati, li abbiamo detti prima, sanno di non far parte più probabilmente di questa rosa, non solo dall'anno prossimo, ma da fra pochi giorni, fra poche settimane. Chiaro è che insomma sarebbe stato comodo per la Juventus magari vedere, come dicevamo anche con Camillo prima, qualche prestazione migliore o come diceva Samuel, per la vetrina, no? È chiaro che se un giocatore vuole cambiare aria e vuole farsi vendere, sarebbe anche bene che chi lo vuole eventualmente comprare vedesse le qualità di questi giocatori, e c'è qualcuno che sta giocando davvero troppo troppo sotto ritmo, al netto invece di qualcuno. Che bella, questa è una bellissima palla di bello è arrivato, sì, bellissimo bellissimo, questo lo abbiamo dato in diretta,
3: fantastico.
0: Bellissimo, un gol veramente stupendo, palla dentro di Azic, bellissima, però Buavuoto che si è infilato dietro la linea della difesa del Nizza, tiro a giro sul secondo palo, bacino al palo come si dice in questi casi, e palla dentro. Quindi 2-0 per la Juventus, con Carnevali al telefono, chissà se sta parlando con Colomani o con Alibegovic per gestire le visite mediche.
3: È veramente piccolino ed è cresciuto in quest'anno di... di Next Gen tantissimo, sì, da quando l'ha preso Chiellini.
0: Sì, sì, sì, ma infatti, guarda, tra l'altro bellissimo gol. Allora, diciamola tutta. Con Meners recupera una palla a centrocampo scaricandola di prima a Dazic. E questa, ah, c'è Yıldız, eccolo qua. Questa è la prima volta che vediamo inquadrato Yıldız in questa partita. Che ha anche esultato con un bel sorriso sul gol di Obovuoto. Che lo dicevamo, l'abbiamo già detto spesso, ragazzi, questo è un ragazzo molto molto forte. L'abbiamo preso dalle giovanili del Manchester City, quindi evidentemente già scarso non doveva essere, e già in quei sei mesi che ha fatto con la Juventus da gennaio in avanti aveva fatto veramente molto molto molto bene, e insomma si sta confermando in queste amichevoli uno dei più pericolosi sulla tre quarti offensiva. Dicevo, per dirla tutta, essere onesti fino in fondo, Kop Meners recupera una palla vagante in mezzo sulla tre quarti, la dà di prima ad Azic, che altrettanto di prima vede con la coda dell'occhio Buovuoto che si sta infilando dietro la difesa, arriva l'inglese, la tocca sul secondo palo e arriva il 2-0, che tra l'altro, ve lo possiamo dire in questo momento, è il risultato finale, perché si è conclusa l'amichevole della Juventus con il Nizza. Quindi un gol nel primo tempo, un gol nel secondo. Sono contento, a proposito di queste, di chi ha voglia di mettersi in mostra, no, che questo secondo gol arrivi su una catena che della nostra Next Gen. Detto che Azic, ce lo diceva anche Camillo prima, probabilmente è in uscita, dovrebbe essere ceduto forse al Cagliari, ci diceva Azic, ci diceva Camillo prima. Da capire se in prestito, col di solito discorso della recompra, o se la Juventus decida eventualmente di cederlo definitivamente, e invece insomma Obovuoto che continuerà il suo percorso in Next Gen, magari con una finestra sulla prima squadra. Stavo notando adesso, abbiamo parlato prima anche di Rugani, non è entrato in campo, l'abbiamo visto adesso entrare in campo per salutare i compagni di squadra con la divisa d'allenamento. Lui era in distinta, quindi avrebbe potuto giocare anche solo un pezzettino di questa partita, così non è stato, chissà che non sia anche questo un indizio di mercato. Dubito che la Juve, c'è anche Thuram, questa è una buona notizia, almeno insomma che sia con i compagni. Dicevo che dubito che la Juventus si libererà sia di Rugani che di Gatti, no? Nel senso che poi va bene alleggerire la rosa, però poi qualche giocatore lo devi avere per scendere in campo e anche per avere delle riserve. Fammi un tuo commento su questa partita, detto che insomma Roberto da Piazza Armerina ci diceva che era una noia mortale, però se non altro abbiamo visto ancora un gol negli ultimi minuti, Carola.
3: Ma secondo me in realtà, allora, rispetto ad alcune partite che abbiamo visto quest'anno in campionato,
0: sì, non cioè, c'è tanta differenza,
3: ma è anche più interessante perché vedi ovviamente nuovi giocatori, certo, nuovi profili, certo, che magari conosci meno. Arthur non è stato molto incisivo, quindi secondo me anche lui verrà trattato come un esubero. Gatti io non penso parta, sinceramente. Rugani mi sembrava un po' contrariato dal non giocare.
0: Infatti guarda, mentre tu parli vado a controllare, perché mi sembra, sono quasi sicuro che fosse effettivamente in distinta. Guarda, ce l'ho qui, la vado ad aprire al volo. Dunque Rugani Daniele col 24, sì era assolutamente in distinta, quindi potenzialmente poteva entrare in campo, ed è l'unico, stavo guardando, penso gli non è entrato neanche Luca Bruno, che era il portiere, eventualmente il terzo portiere della partita, ma dicevamo che è in uscita anche lui. Kop Meners è entrato, Azic è entrato, João Mario è entrato, Arthur, Cabalgi, il Puscio, Buovuoto, Licine e Durmisi, sono entrati tutti tranne Rugani. Questo è effettivamente un forse un segnale da parte anche di Spalletti?
3: Sicuramente sì, comunque a livello proprio di partita effettivamente all'inizio non ci ha dato nessun problema. Forse è stata un pochino più pericolosa da quando ha fatto quel grande cambio, perché sono entrati molti giovani, secondo me, che non saranno titolarissimi nel Nizza, però si vede sempre il cambio di gioco, perché quando un pochino si abbassano le qualità tecniche vedi proprio un calcio molto più cioè fisico e aerobico, che corrono sempre tantissimo e fanno tanti comunque piccoli falli che spezzano un po' la partita. Secondo me è stata un pochino più pericolosa il secondo Nizza che abbiamo visto,
0: sì,
3: è anche
0: vero,
3: un pochino più divertente, diciamo, nonostante i nostri giocatori non sono stati così contenti perché si sono trovati in tanti per terra. E poi mi piace un sacco vedere il dialogo tra i giovani, perché si vede che proprio anche come Next stanno facendo un buonissimo lavoro, perché anche portarli in una situazione diversa, ma dialogare così bene in campo Non è, secondo me, per tutti.
0: No, infatti, tra l'altro, a proposito di Next Gen e di primavera, no? Perché poi di fatto di quello parliamo, è molto importante, secondo me, quello che ha fatto la Juventus, ovvero confermare sia Brambilla in Next Gen che Padoin in primavera, perché comunque ti dà quella continuità di lavoro, visto che comunque stanno lavorando e hanno lavorato molto bene in questi 2 anni, mi sembra, Padoin e forse già 3 Brambilla, per continuare un lavoro importante di crescita di questi ragazzi, di maturazione di questi ragazzi, che poi si presentano a queste amichevoli e loro sì che fanno vedere, no? Dicevamo che hanno voglia di Juve. Infatti,
3: non so se l'hai visto, c'è stato anche un momento in cui Dormisi, dopo aver sbagliato ovviamente, ha cercato di nuovo la palla e ha fatto un bellissimo assist verso
0: in mezzo.
3: Poi ovviamente è stato recuperato da un giocatore della difesa del Nizza, però ha proprio cercato il suo compagno, che è una cosa in realtà bella, per il fatto che non si è subito messo magari in discussione cercando uno un pochino più di esperienza, ma cercando il dialogo tra il suo compagno.
0: Certo, anche perché comunque chiaramente loro il feeling se lo portano dietro dal fatto di aver già giocato insieme, questo è anche importante, no? Secondo me fa anche bene Spalletti a farli giocare anche insieme questi ragazzi, no? Non soltanto uno o due in mezzo a tutto un altro contesto, ma anche tutti insieme, che comunque è sicuramente una bella indicazione anche per loro. Prendo da Twitch, perché questo gol di Obovodo ha esaltato i nostri amici da casa. Mobius ci dice: questo ragazzone del col 45 mi gasa tantissimo, non scrivo il nome altrimenti perdo l'uso di un dito, effettivamente è un po' complicato. Luke Gluck ci dice: Oboa si vede che ha numeri e si impegna, quindi poi con tante conferme. C'era un messaggio anche sulla nostra messaggistica: Obovodo è molto molto interessante, e questo insomma, si vede, questa è già la terza partita, ragazzi, che comunque questo ragazzo fa delle cose molto belle, molto anche di valore, al di là poi del gol stesso che ha fatto stasera, ma contro il Basilea soprattutto mi ricordo una grandissima partita di Obovuodo. Con il Standard Liegi ce l'ho meno presente, però comunque aveva giocato benino anche lì. E John Cena dice: grazie John Cena, bella partitella, pochi tiri ma ci sta. Sì, insomma, quello che dicevamo prima, no? Ma c'è anche un po' tanto la voglia di non farsi male da parte dei giocatori in queste amichevoli, soprattutto forse paradossalmente proprio da quelli che vogliono andare via, no? Perché se vogliono essere ceduti devono non devono infortunarsi, e anche è vero che se vogliono essere ceduti devono fare delle prestazioni probabilmente un po' migliori. Come commento generale direi che di quelli che vorrebbero forse tenersi di più la Juve, le risposte più importanti sono arrivate da Miretti, per quanto riguarda, diciamo, quelli ufficiali di prima squadra, che ha giocato molto bene, che ha fatto come al solito delle ottime scelte, delle ottime giocate. Il piede comunque lo conosciamo, la velocità e la tecnica e la visione di gioco la conosciamo. Chissà che non possa essere davvero lui uno dei ritrovati di Spalletti di quest'anno, detto che Arthur sicuramente non sarà della rosa. Douglas Luiz vedremo, stasera ha convinto forse più di altre volte, ce l'avete scritto in tanti, effettivamente la partita del brasiliano è stata importante. Cobb Mainers è sempre lo solito Cobb Mainers, no? Che sembra che vaghi un po' a vuoto per il campo, e poi però insomma il pre-assist, chiamiamolo così, del gol di Obovuoto è arrivato da lui. Roberto ancora ci dice: c'erano 22 Arthur in campo, ritmo talmente lento che la velocità di crescita dell'erbetto in 90 minuti è stata superiore. Mamma mia Roberto, sei esagerato, stiamo parlando comunque sempre di un'amichevole che si è giocata in un campo caldo inteso di temperatura, perché a Torino in questi giorni è una delle famose città di bollino tra rosso e arancione, contro una formazione comunque di livello, perché il Nizza è una formazione di fascia medio-alta della Ligue 1. Insomma, già il fatto di aver tenuto così bene il campo, di non aver di fatto subito praticamente a tiri in porta, perché insomma la Juve ha subito veramente molto poco, di aver ha fatto 2 gol e creato almeno 3-4 occasioni, insomma è vero. Se guardi tutta la partita, lenta inevitabilmente, ma ci sono anche i carichi di lavoro, cioè le partite di luglio non sono mai delle partite esaltanti, e io a volte dico per fortuna, nel senso che se la Juve adesso corresse a 1000 io sarei preoccupatissimo, perché vorrei vedere che arrivi.
3: No, poi soprattutto perché durante l'anno anche gli allenamenti sono gestiti in maniera diversa.
0: Certo, cioè se tu corri come un pazzo adesso vuol dire che arrivi a febbraio che hai la lingua per terra, quindi io sinceramente preferisco vederli appesantiti dai carichi di lavoro adesso, come si diceva una volta, e non vederli correre in scioltezza, no? Perché sarebbe preoccupante vedere vederli correre in scioltezza adesso. Stefano ci dice: ciao a tutti, come vi è sembrata la Juventus? Come ti è sembrata la Juventus, Carola?
3: Ma sicuramente molto ordinata, mm-hmm. Si vede veramente il lavoro svolto da Spalletti. Penso che lui sia proprio uno di quegli allenatori che cerca di far giocare bene a calcio, non, cioè, al di là del risultato che piace a tutti ovviamente, però fa vedere un bel gioco in campo, non diventa mai né troppo noioso, tra virgolette statico, un po' all'Allegri, però non è mai forse troppo incisivo come quello di Conte e altri che invece pensano magari più al risultato piuttosto che l'ordine in campo. A me piace molto vedere un calcio così ben di qualità, più che altro perché vediamo molto come si è spostato il calcio di oggi, che è molto più fisico e cerca di esaltare di più le qualità ovviamente fisiche, aerobiche, anaerobiche, piuttosto che la qualità tecnico-tattica del piede. Comunque, cioè, si cerca comunque anche i nuovi giocatori proprio più che abbiano il fisico, che piuttosto che un bel tiro.
0: È vero. Poi se ci sono tutte e due le cose, è meglio.
3: Però costa sempre tantissimo.
0: E costa sempre tantissimo. È anche vero che, per esempio, il Conse Sau di turno effettivamente fisicamente fa fatica perché è piccolino, però ha dalla sua la velocità. Ecco, a proposito di Conse Sau, le voci sono importanti anche su di lui, no? Abbiamo parlato di Zegrova perché l'abbiamo visto in campo e oggettivamente lo Zegrova che stiamo vedendo non è un giocatore che può giocare nella Juventus. L'arrivo di Alej Begovic porta forse alla cessione anche, no, di Francisco Conceição, detto che stanno arrivando, almeno le voci parlano di un interesse del Liverpool soprattutto, ne si è parlato anche dell'Ipsia che ha appena venduto Diomande Herrera al Madrid e quindi tra l'altro ha 100 milioni freschi da spendere per sostituirlo, anche il Manchester United sempre interessato a Conceição. Io ho la sensazione che Conceição in Inghilterra farebbe sfracelli perché ha i campi più grossi, le difese che non sono quelle italiane, credo che potrebbe essere davvero il suo campionato. Io penso che se dovesse davvero arrivare un'offerta tra i 40 e i 50 milioni per Conceição, la Juventus la ascolterebbe e l'accetterebbe forse anche abbastanza di buon grado.
3: Io sono anche forse non vado insieme al flusso, ma mm-hmm. sono un po' pro a venderlo, perché appunto qua in Italia fa molta fatica, probabilmente la Premier è proprio il suo campionato. A livello fisico non è un ragazzo che, come hai detto prima, si distingue, ma anzi fa fatica e non ha neanche quello sprizzo, diciamo, qualitativo che ti tira fuori la giocata poi vincente. La Premier sicuramente lo valuterebbe di più, lo valorizzerebbe proprio di più come campionato.
0: Valerio da Pisa, ciao, avete già detto tutto, inutile giudicare queste partite, voglio vedere cattiveria nelle prossime amichevoli. E hai ragione Valerio, più che altro sai cos'è? Che nelle prossime amichevoli, quelle che si giocheranno appunto col Chelsea, l'Inter e poi il Palermo, intanto ci sarà un po' più di lavoro nelle gambe per tutti, quindi una preparazione un po' più avanzata, gli avversari saranno di livello ancora superiore a quelle che comunque sono tutte squadre che bazzicano nelle zone alte dei rispettivi campionati, perché il Basilea in Svizzera è una delle squadre più importanti e gioca regolarmente l'Europa League e sarà uno dei potenziali avversari della nostra Europa League di quest'anno. Lo Standard Liege comunque in Belgio è una delle squadre più importanti, così come il Nizza in Francia, ha detto che insomma il Paris Saint Germain continua a essere di un altro pianeta. E poi arriveranno i chiamiamoli pezzi da 90. In questo momento la Juventus non ha fenomeni, lo abbiamo sempre detto, forse lo è potenzialmente Yildiz, ma lo deve ancora diventare, ma comunque parliamo di giocatori che hanno giocato nelle rispettive nazionali ai mondiali, quindi sicuramente sono quelli che nella forse mediocrità generale della rosa della Juve sono quelli che alzano un pochino il livello, quindi mi aspetto che rientrando anche loro le prestazioni migliorino. Claudio da Silvi Marina, buonasera a tutti voi, questi test servono e come? Certamente quelli ipotetici in partenza tirano indietro la gamba, dobbiamo fare un mercato ad hoc per competere perché le altre si stanno rinforzando alla grande. Sì Claudio, in realtà ecco, le altre, forse il Milan in questo momento si sta rinforzando, perché poi il Napoli, ce lo diceva anche Samuel, è forse messo peggio della Juve, no? Cioè deve venderne ancora di più della Juve prima di poter fare degli acquisti, al punto che anche Gatti comunque sarà difficile che riescano poi a concretizzare un'offerta, almeno nell'immediato. E, l'Inter sì, ha preso Stones, però stava cercando altri profili, ci ha provato con Palestra, è andata male, ci ha provato con Nico Paz, è andata male, aveva preso Calaili, ma è rimbalzato per le visite mediche, quindi sì, Stones è un acquisto importante che arriva a zero, tanta esperienza e sicuramente tanta qualità. però che sia così, cioè che si sia rinforzata rispetto all'anno scorso, in questo momento non la vedo, cioè Stones non è quello che ti fa fare, ti migliora la difesa, ma nel frattempo hanno perso Acerbi e l'altro difensore centrale, in questo momento mi sfugge, e De Vrij, quindi comunque dovevano sostituirne due, ne hanno preso uno, quindi sì, l'Inter ha preso Stones, ma non è quello che ti fa fare il salto. La Roma al momento non ha ancora comprato nessuno, anzi era forte su Leibegovic, ma l'abbiamo preso noi. E
3: meno male,
0: sì, assolutamente. L'Atalanta anche era l'altra, forse su Raibegovic, ma di fatto poi l'abbiamo sempre preso noi. Insomma, il Milan, effettivamente,
3: mi parto quel giorno con Colo e Kerim, così
0: tutti
3: a caso,
0: così, Nicole, ma tra l'altro tutti concentrati su Colomani, e poi dopo mezz'ora ti compare Raibegovic. Effettivamente è stata un'altra giocata alla Carnevali o alla Massara, forse, no? Perché lui, forse, quello dei colpi sotto traccia, così come ha fatto anche con Celik. Max da Pesaro ci chiede questo, caro, lo chiedo a te: visto che Azic, Arthur e Kop saranno certamente o quasi ceduti, e Kop c'è sempre il solito discorso del problema della valutazione, io una possibilità a Douglas Luiz gliela darei in funzione del fatto che in questa prima parte di precampionato ha fatto vedere buone cose. Poi ci chiede cosa ne pensate. Max, è stato un po' il tema di tutta la puntata di oggi e della partita di oggi, no? Questo Douglas Luiz che sembra far vedere qualcosina in più. Allora, visto che la partita è finita, abbiamo visto anche la differenza fra il primo e il secondo tempo con e senza Douglas Luiz, il tuo parere finale sulla seconda possibilità Douglas Luiz?
3: Ma lo sai, Dario, che io sono un po' di parte, nel senso che Douglas lo trovo geniale, che può portare fantasia e tutto, ma io terrei Azic tutta la vita.
0: Ah, cioè, okay.
3: Se tu me lo paragoni, non lo darei mai via. Ce l'avrei fatto giocare pure tutto l'anno al posto di Kop, solo che giustamente c'è la minusvalenza che incideva molto.
0: Il problema è quello. Azic è comunque un prodotto del tuo vivaio, e quindi fai plusvalenza secca, perché non l'hai praticamente pagato.
3: Sicuramente, secondo me, a discapito di quello che tutti pensano, Kop non sarà così facile da piazzare.
0: No, assolutamente.
3: E quindi Azic parte più che altro perché sennò toglierebbe veramente spazio al centrocampo. E ovviamente un'alternativa come Douglas non lo svaluterebbe più di quanto mettere invece un prodotto così giovane al posto suo.
0: Sì, è vero. Stefano ci dice: la Roma ha preso Castro. Sì, hai ragione. Però anche qui, cioè, non stiamo parlando di un... mi dice, ha preso Haaland, per carità, con tutto il rispetto. Però Castro è sicuramente un buon attaccante, si poteva ipotizzare addirittura anche nell'ottica Juve. Adesso pare che Dovbyk faccia il percorso inverso, quindi vada al Bologna. È vero, Stefania, l'hanno comprato, però anche lì non è proprio quello che dici: ah, caspita, la Roma ha preso Castro.
3: Purtroppo è diventata imbattibile. Non così.
0: Anzi, tra l'altro, probabilmente devono vendere su lei, perché per poter fare mercato hanno rinnovato Dybala e devono vendere Solé, che è un po' l'alter ego con 10 anni in meno, no? Che fa
3: solo
0: un po',
3: che Solé
0: fa un po' specie.
3: Effettivamente ha tanti problemi fisici, un po' come Holman, che tu hai detto prima che ti piaceva tanto, anche a me è piaciuto molto quando l'abbiamo visto, ma con troppi problemi fisici, nel senso che te lo
0: certo.
3: Cosa Solé, so che ha avuto tanti problemi quest'anno, e quindi
0: sì, è vero,
3: hanno già Dybala, che anche lui è un po' come
0: vero, però fra i due io avrei tenuto quello almeno quello più giovane, no? Poi non so, ognuno ovviamente fa le valutazioni del caso. È anche vero che Dybala, quelle poche partite che ti gioca, è davvero probabilmente di un livello superiore rispetto a Solé, che è forte, ma non è ai livelli di Paulino, come ancora qualche affezionato della Juventus lo chiama. Alessandro ci dice: da Ostia, ma perché per Gatti non chiediamo Lobotka? Ma in realtà l'abbiamo già anche chiesto Lobotka, però penso che Allegri non abbia nessuna intenzione di cederlo, perché è comunque il faro del centrocampo del Napoli, penso sia veramente complicato, e anche perché comunque le due valutazioni penso che sarebbero molto molto molto diverse.
3: Tra l'altro hanno parlato tanto di attaccanti, ma di Ekator ancora nessuno effettivamente si è lamentato che fuori. È stata proprio forse la prima critica che ho mosso sulla Juve, perché noi abbiamo venduto Puzka, che è la prima amichevole estiva che ha fatto con Genoa,
0: ha fatto gol, lo so, hai ragione,
3: e noi la prima amichevole estiva che ha fatto Ekator con noi, che è infortunato.
0: No, è vero, però sai, Ekator adesso lì bisogna capire che cosa farà la Juve, no? Perché adesso è arrivato Colomani, è arrivato Leibegovic, che non è proprio un attaccante ma comunque un giocatore offensivo. Se davvero la Juventus andasse ancora su Zirze, perché si parla anche di Zirze, e David non lo riesci a piazzare, perché è quello che è anche più difficile da piazzare, non tanto per il cartellino, perché la Juve l'ha preso a zero zero, per cui sarebbe una plusvalenza comunque, però prende 6 milioni di ingaggio e quindi diventa complicato da piazzare. E allora se hai comunque Colomoni, hai comunque Boga che è di nuovo un giocatore offensivo, Milik bisognerà capire che cosa succederà, David ti rimane tra virgolette sulle croste, e poi ti arriva uno tra Zirze o Pellegrino o Sorloth, comunque qualche un altro ulteriore colpo in avanti, credo che Ekator sarà destinato a un prestito inevitabilmente per provare a farlo giocare un po' di più rispetto a quello che giocherebbe
3: nella Juve. Poi David, non so se sei d'accordo, ma io proprio, cioè, mandarlo via, che non voglio più vederlo in campo, non è che proprio mi, cioè, l'idea mi sfiora, mi dà più fastidio magari veramente un Kopp in campo perché non lo vedo più.
0: Sì, sì, hai ragione.
3: Cioè, magari io non lo vedo più, ovviamente ognuno vede i propri giocatori tutto, ma David non mi ha deluso comunque. Ovviamente sono d'accordo sull'ingaggio alto, avrebbe dovuto avere un ingaggio un filo più basso, però quelli
0: sì,
3: sono...
0: David secondo me è un equivoco tattico, nel senso che lui si lancia, diciamo, si presenta come prima punta, ma di fatto non lo è, no? Infatti io l'anno scorso, insomma, questa stagione che si è appena conclusa, tante volte dicevo che secondo me David e Vlahovic insieme avrebbero potuto essere un'ottima coppia d'attacco, così come dico che Colomoni e Pellegrino potenzialmente potrebbero essere un'ottima coppia d'attacco con Yıldız dietro a servirli, no? Penso che possa essere una
3: anche perché lui ha espresso veramente volontà di stare a Torino,
0: sì,
3: e
0: sì, sì, sì,
3: anche
0: di giocarsi le sue carte. Infatti quello tutto sommato è uno spirito di valsa, diciamo che se non lo riesce a piazzare, e Spalletti lo ha confermato, che comunque è un professionista a tutto tondo, no? Quindi di sicuro problemi non ne creerà e non ne creerebbe. È chiaro che nell'ottica di una Juventus che possa vincere subito, il David che abbiamo negli occhi dell'ultima stagione non è proprio quello che dice.
3: No, però non è quello in campo, secondo me, che ha rovinato.
0: No, hai ragione, su questo sono d'accordo. Gabriele, insomma, credo che tu ci stia sicuramente ascoltando. Ci sono dei vocali, ho visto che dovrebbe essere ancora arrivato qualcuno, se ce l'abbiamo, così ascoltiamo anche le voci dei nostri amici da casa.
4: Buonasera anche alla tua ospite, Cristiano. Non so il nome della tua ospite perché mi sono collegata adesso.
0: Carola.
4: E indipendentemente da come finirà la partita di stasera, io penso che la Juventus in questi giorni, settimane, stia giocando le partite più importanti fuori dal campo. Voglio esprimere la mia soddisfazione per il lavoro di Carnevale e Massara fin qua. Mm-hmm. Secondo me abbiamo due dirigenti top, quindi sotto questo aspetto penso che si possa stare tranquilli. I risultati si stanno vedendo, anche se lentamente, e sono fiducioso per il proseguio. Certo, la qualità non la portano i dirigenti o solo l'allenatore, la qualità te la dà i soldini che vanno spesi per giocatori importanti, e poi qualche scommessa, talento, come può essere il bosniaco. Ciao, buona serata.
0: Ciao Cristiano, sì, è difficile commentare questo messaggio, nel senso che hai già detto fondamentalmente tutto tu. Carnevale e Massara stanno lavorando molto bene. Questo lo diciamo oggi, perché se prendiamo i vostri anche messaggi, non dico il tuo nello specifico Cristiano, ma in generale dei nostri ascoltatori, fino all'altro ieri c'era una lamentela continua perché non arrivava nessuno, ma ci sta, no? I tifosi fanno i tifosi e quindi si lamentano.
3: Sì, però si vede proprio un cambio di rotta,
0: certo,
3: rispetto a come lì, forse non aveva fatto così tanti errori
0: giuntoli,
3: cioè nel senso... che è stato un pochino più intraprendente, poi con scelte sbagliate, mentre come lì è stato un po' una piattola, un po' come Motta da allenatore.
0: Sì, sì, sì, ci sta. Secondo me la differenza grossa, sai cos'è? Che magari gli errori più o meno si equivalgono poi alla fine dei giochi a conti fatti, col problema che Giuntoli ha speso tantissimi soldi, no? Perché i 60 e 59 milioni di Kopmeners, i 55 di Douglas Luiz, i 40 di Nico Gonzalez, insomma.
3: No, ma infatti è stato più intraprendente.
0: Sì, però credo che anche come lì, se gli avessero dato quei soldi, avrebbe fatto.
3: Sì, comunque ha portato con tanti soldi
0: Open Day, hai ragione. No, David è arrivato da zero. Sì, poi insomma 15 milioni di commissione, che non sono pochi, però ecco lì, anche lì ragazzi, quando è stato preso Jonathan David si parlava di un giocatore che era cercato veramente da mezza Europa, e poi purtroppo la contestualizzazione del calcio italiano non è sempre facilissimo, non è il primo che arriva giocando benissimo fuori e facendo poi invece fatica.
3: Come
0: una volta,
3: secondo me, adesso che ha masticato un po' il campionato potrebbe andare meglio.
0: Sì, sì, sì,
3: è
0: sì,
3: più Openda che veramente 40 milioni.
0: Quello quello è stato proprio la toppa peggio del buco, no? come si diceva una volta, non è arrivato con Romani all'ultimo minuto e nel penultimo minuto si è andato a prendere quello che in teoria doveva sostituire, che purtroppo è stato credo il peggior flop in assoluto, perché per quanto male o malino abbia fatto con Meners, penso che Openda sia ancora, credo che sia ancora peggio. Questo l'abbiamo già letto. Allora, Francesco da Palermo ci dice: ma perché vendere con Seisau a 40 milioni quando in Premier il brocco più brocco di tutti viene venduto almeno a 60? E sai, secondo me, Francesco, c'è il problema un po' di con Seisau che vediamo anche alla Juventus, cioè il fatto che segna poco. C'è un giocatore di stampo offensivo, perché di fatto è un esterno alto, uno che dovrebbe fare anche tanti gol, che ha una giocata tipica sua, che è quella di rientrare per tirare, e però poi lo vediamo in Italia con la Juve quante volte gli abbiamo visto fare quella giocata e gli esce poi la scamorzina che il portiere para facilmente oppure finisce in curva.
3: Infatti è per
0: vai in nazionale e col Portogallo fa la stessa giocata, gol,
3: e dice di essere più forte di Cristiano Ronaldo.
0: Ecco, quindi insomma diciamo che sì, chiaro che i soldi che circolano in Premier sono diversi, si parla effettivamente di una cinquantina di milioni offerti dal Liverpool, però bisogna poi vedere se questa offerta si concretizzerà. Nino Juventino San Benedettese in South Carolina, ciao Nino, sempre un piacere sentirti. Ho appena finito di guardare la partita. È successo qualcosa a Spalletti? Una caduta domestica o alla continassa? L'ho visto malandato e zoppicante sulla gamba destra. In realtà, guarda che questa cosa io l'ho già notata, Nino. Lui ha un'andatura che non è proprio lineare.
3: Sarà proprio al pieno delle sue energie.
0: Sì, insomma, ecco, diciamo che gli è anche mancata la mamma pochi giorni fa, quindi sicuramente adesso non che abbia delle ripercussioni fisiche, però sicuramente il morale di oggi non poteva essere altissimo. Mi sembra martedì la squadra si è allenata senza di lui perché doveva insomma andare alle il funerale eccetera eccetera, quindi insomma diventa anche complicato. Prima qualcuno scherzava sul fatto che Spalletti non si è tolto la giacca neanche oggi per la questione del tatuaggio eccetera. Credo che quella sia stata una scelta di ancora diversa, perché comunque sotto aveva la camicia, quindi credo che volendo avrebbe potuto togliersi con quella giacca per non far vedere il famoso tatuaggio del Napoli. Anche l'altra settimana, nonostante le grandi temperature, lui ha sempre allenato con la maglietta a maniche lunghe. Non credo che si sia pentito di questa scelta, cioè ragazzi, io non è che ce l'ho con Spalletti perché c'è il tatuaggio del Napoli, ha vinto uno scudetto lì dopo 33 anni, cioè è stato il primo a riportare lo scudetto Napoli dopo 33 anni, credo che chiunque avrebbe fatto qualcosa, magari non un tatuaggio per carità, però è una cosa che ci sta. Vidal è andato a giocare all'Inter con lo stemma della Juve tatuato sull'avambraccio, voglio dire, sono cose che uno è giusto che secondo me che festeggi, non credo. Poi lui ha deciso, almeno per il momento, di continuare a non mostrare questo tatuaggio, forse per non so come dire, rispetto, no? della piazza bianconera,
3: anche magari per non urtare i tifosi,
0: cioè, poi... noi stiamo parlando adesso di Allegri, che è quello che ha vinto di più, o il terzo allenatore terzo più vincente nella storia della Juve, che in questo momento è sulla panchina del Napoli, e l'altro giorno gli hanno cantato chi non salta è bianconero e lui diceva di no con la testa e non ha saltato. C'è Manna, che è il dirigente del Napoli in questo momento, che c'ha il tatuaggio dei drughi sul braccio, quindi eppure stanno tutti bene, cioè non è che uno si può pentire di scelte di cose fatte tra l'altro nel passato, quindi insomma penso che sia tranquillamente comprensibile il suo tatuaggio. Michele San Maurizio ci dice: secondo voi Kop è un flop o un giocatore recuperabile? Gli anni all'Atalanta sono stati solo fumo negli occhi, cosa ne pensate? Non lo so Michele, perché la situazione di Meners è stranissima, perché quando era all'Atalanta giocava bene all'Atalanta, giocava bene anche in nazionale, adesso gioca male alla Juve, gioca male anche in nazionale, anzi non gioca neanche più. È difficile da valutare Meners, è veramente un giocatore molto difficile da capire e da comprendere, perché è chiaramente un fantasma rispetto a quello che la Juve pensava di aver comprato. I Viola si stanno rinforzando, ci dice un amico da casa, effettivamente sì. Castro alla Roma un gran colpo, sicuramente sì, però non cioè, comunque hanno anche Jamalen, vendono comunque Dovbyk, è un signor attaccante, però non è che con un giocatore, con un acquisto hai sistema, cioè non vedo la Roma così più forte dell'anno scorso solo perché ha comprato Castro, devono ancora sistemare anche tante altre cose. Questo era un po' il significato del mio commento al messaggio di Stefania di prima. Vieni, Pierluigi da Casalparocco ci dice: ma solo a me piace João Mario e Miretti e Kop impresentabile. Allora, se Miretti me lo metti nel a me piace e confermo, e poi Kop impresentabile, sì. Perché Miretti impresentabile secondo me no, sia stasera che anche nelle altre amichevoli, lo dicevamo anche prima col direttore, mi sta piacendo molto. João Mario Insomma, bisogna capire che cosa sarà, ma tendenzialmente dovrebbe andare alla Fiorentina. La Roma ha fatto un gran mercato, questo è sempre l'ascoltatore di prima. In realtà la Roma cercava Somerville, che è andato in Turchia, ed era forse il colpo che poteva essere il vero colpo. La Roma cercava Somerville, che è andato in Turchia, voleva Leibegovic, che abbiamo comprato noi, poi sì, ha preso Castro dal Bologna, però insomma, da lì a dire che ha fatto un gran mercato non lo vedo. Mi fanno segno dalla regia che abbiamo pronto il nostro ospite post partita, diciamo così, con le sue famose contropagelle, che ovviamente non sono ancora pronte, ma ce le dirà quasi in diretta. Marco Sanfelici, ciao Marco, ben trovato.
5: Ciao Dario, grazie dell'opportunità. Okay. Saluto la tua gentile e giovanissima ospite Carola, faccio la sua conoscenza. Io sono un vecchio.
0: Sì, però ne hai ancora da raccontarci, Marco. Siamo ben felici di averti qua con noi. Guarda, Samuel, scusami, mi correggo solo perché Samuel mi corregge giustamente. Somerville è andato in Arabia e Greenwood in Turchia, che erano i due giocatori che cercava la Roma, in risposta al nostro amico da casa che diceva che la Roma ha fatto un grandissimo mercato. In realtà sì, Castro è un bel colpo, però che la Roma abbia fatto un mercato tanto superiore a quello della Juventus in questo momento, dando per fatti Colomuani alla Ibegovic, sinceramente credo che almeno sul mercato per ora ci siamo mossi meglio noi. Tante critiche alla partita di questa sera, Marco, no? I nostri amici da casa si lamentavano un po' dei ritmi troppo compassati, di una poca voglia da parte di tanti giocatori. Il risultato comunque positivo, che sembra non interessare a nessuno, no? Cioè, il paradosso di queste amichevoli è che se le perdi è un disastro, se le vinci non conta niente. E quindi come se ne esce?
5: Alla faccia dei bei giochisti, no? Poi alla fine diventiamo, esatto, risultatisti tutti quanti, guarda, non c'è da fare. No, per carità, è chiaro che queste sono delle comode sgambate, anche perché c'è un po' di preparazione, ci sono varie cose, insomma, da curare, però non si può pensare di rimanere senza il pallone e quindi tra i piedi. Quindi benvengano queste amichevoli. Tra l'altro, quella di questa sera poi è stata annunciata come amichevole con la A maiuscola, tant'è che non è neanche stata giocata allo Juventus Stadium, ma è stata giocata evidentemente al centro di preparazione ed allenamenti. E va bene così, e va bene così, nel senso che almeno non so, certo, noi vorremmo sempre vedere lo spettacolo, però è anche vero che dopo 20 giorni di preparazione, se noi vedessimo la squadra ai 100 all'ora a farsi di un sorboccone del Nizza, io comincerei veramente a preoccuparmi, perché la prima cosa che mi chiederei è: ma questo tipo di preparazione, questo tipo di condizione, fino a quando può durare?
0: Ho fatto la stessa considerazione a metà del secondo tempo, Marco. Guarda, praticamente la stessa cosa. Che se li vedi se vanno a 1000 adesso, a febbraio siamo spacciati, no? Perché poi il risultato è quello.
5: Infatti, poi oltretutto la stagione si presenta in un modo un po' particolare, se vogliamo, no? Cioè, noi non abbiamo bisogno di partire ai 1000 all'ora. D'altra parte, certo, in effetti, se andiamo a vedere, le partite iniziali di campionato sono estremamente insidiose e pericolose. Vai a giocare a Frosinone alla prima e quelli ti aspettano con il coltello fra i denti, e tu invece sei ancora compassato perché la preparazione è fatta in maniera da andare in condizione, soprattutto da ottobre in avanti. Quindi certo, è chiaro, no? Ma è così da sempre, non è una novità. Per cui prendo per buono la partita di questa sera, prendo per buono aver visto 2-3 buone prestazioni, e poi il resto sicuramente è per forza di cose abbastanza soporifero. Ma l'importante è che poi non sia soporifero vedere così partite di campionato, insomma, certo, cerchiamo di divertirsi, ecco.
0: Marco, ti interrompo solo un secondo perché rispondo ad alcuni ascoltatori che mi segnalano. Io sinceramente non me ne sono accorto, perché poi sul finale di partita ci siamo persi un po' nel commento, eccetera, che Spalletti negli ultimi minuti era in maniche corte, perché un ascoltatore prima lamentava il fatto che, cioè, sottolineava il fatto che lui era sempre con la giacca per nascondere questo tatuaggio. In realtà qualche ascoltatore ci segnala, leggo Danilo da Volterra, ma non è l'unico, che in realtà sul finale effettivamente Spalletti era in maniche corte. Io non me ne sono accorto, ma se fosse così forse sarebbe aver superato ancora quell'ultimo step per renderlo forse anche più libero, no? di allenare in qualche modo, visto che ancora l'altra settimana, nonostante i quasi 40 gradi, allenava con la maglietta maniche lunghe, per questo famoso tatuaggio. Torniamo alla partita, perché i tanti da casa sono stati tanti focus, uno su Douglas Lewis. Siamo stati sommersi di messaggi che dicono: ah, certo che se Douglas Lewis è questo, e tanto vale la pena dargli un'altra possibilità. Di contraltare invece la prestazione di Commeners, che non è piaciuta quasi a nessuno, non ti sto a dire nemmeno di Arthur. Quindi ti chiedo un parere su questi, diciamo, due giocatori, quindi di Douglas Lewis e Commeners, e poi voglio sapere da te, a prescindere, chi ti è piaciuto di più e chi ti è piaciuto di meno di questi 90 minuti che si sono conclusi da poco.
5: Allora, per quanto riguarda Douglas Lewis, dal punto di vista tecnico è un giocatore che non si discute. Io calo subito l'asso di bastoni. Douglas Lewis dal punto di vista tecnico è superiore almeno a altri 20 compagni. Il problema non è questo. Il problema è, prima di tutto, velocizzare molto l'azione. E oggi qualcosa ho visto, nel senso, se lui velocizza il suo gioco diventa assolutamente una pedina importante, e diventa una pedina importante soprattutto nei confronti di Locatelli, che si libera moltissimo di una parte di costruzione per dedicarsi più, diciamo così, al contenimento, al filtro, a ritornare ad essere quell'incontrista che è sempre stato. Questo per quanto riguarda Douglas Lewis. Detto questo, non è una partita contro il Nizza fatta allo Juventus Training Center che mi fa cambiare l'idea sul fatto che questo, come io lo sto chiamando sulle contropagelle, è tutto attaccato, freno a mano. Tutto attaccato, per cui è un nomignolo che io gli do bonariamente, ma certamente lui deve diventare uno che palla al piede immediatamente velocizza l'azione. Se diventa uno che le rallenta perché pensa, medita, eccetera, allora non va bene.
0: Perché Ne approfitto per leggerti le dichiarazioni proprio di Douglas Lewis a fine partita. Gli hanno chiesto poi ovviamente qualcosa sulla stessa gara, e lui dice: sono tornato alla Juventus per rimanere. Quindi questa è le dichiarazioni direttamente di Douglas Lewis a margine di questa gara, con Spalletti interrogato proprio su Douglas Lewis, che dice: più brillante delle altre uscite, oggi ha coperto anche campo, ha fatto metri e li ha fatti anche a velocità più alta, che sono i punti critici del calciatore. Lo potevo lasciare in campo un po' di più, ma si è fatta tanta fatica in allenamento, ne avevo un paio a rischio ed è andata bene, non si è finita con qualche infortunio. Quindi lui che dice che è tornato per rimanere è già il messaggio del primo giorno del J-Medical, con i cuoricini in bianco nero sui social, avevano fatto intendere un'intenzione forse diversa rispetto alla non presentazione che diceva Carola prima al raduno dell'anno scorso. E insomma, anche queste prestazioni sembrano voler indicare una sua voglia diversa quest'anno.
5: Sì, ma non ho dubbio. Il problema è che non è che alla Juve Douglas Lewis rimanga perché vuole rimanere lui. Alla Juve Douglas Lewis, immagino che qualcuno lo dirà, si resta perché si è all'altezza della Juventus.
0: Certo.
5: Cioè, questo è pacifico. Per cui o lui aumenta di molto le proprie prestazioni e diventa un punto fermo della costruzione del gioco, perché comunque viene coperto da Locatelli, viene coperto da Miretti ad esempio in questo momento, ma verrà coperto da Bremer nel momento in cui accorcia verso la tre quarti di campo. Cioè lui è coperto e può giocare, e lui deve a questo punto meritarsi il posto. Ma non perché, è perché è per tutti questo, non è solo per lui, è per tutti. Quindi in questo senso, per carità, sicuramente oggi è stato un passo in avanti. Certo. Tu mi parlavi anche di un altro giocatore, di Commeners.
0: Commeners, sì.
5: Commeners è questo, ormai Commeners è questo qua. Per cui intanto Commeners ha perso due palle velenose in mezzo al campo, quindi non ha perso il vizio di buttare via i palloni, ma anche ha fatto un'apertura verso Azic, Azic l'ha poi perfezionata e ha portato il gol di Oboavugdu. Quindi evidentemente se gioca con semplicità, vedendo il gioco, vedendo, controllando, vedendo dove sono i compagni, secondo me anche lui è di valore. Il problema è che a questo punto il problema è soprattutto mentale, temo che ne abbia combinate troppe per così risalire la china con una certa facilità. Comunque, insomma, io continuo a essere juventino, quindi tutti quelli che hanno la maglia che ha adesso Carola addosso, va bene, sono figli miei, e quindi io mi auguro che Cop Miners esploda, cioè voglio dire, non capisco i tifosi che criticano per criticare, ecco, questi non riuscirò mai a capirli.
0: Sono d'accordo, io anche io faccio sempre l'esempio di quando c'è stato Sarri, no? Io avrei voluto chiunque sulla panchina della Juve tranne Sarri. Nel momento in cui Sarri è stato l'allenatore della Juve, per me doveva vincere tutte le partite, perché non è che volevo che le perdesse per andare via, ma in quel momento doveva essere il migliore in assoluto. Senti, ti commento ancora e poi torno al tuo migliore e al tuo peggiore fuori da questi due di cui abbiamo parlato. Altre parole di Spalletti proprio nel post partita, prendo da Tutto Sport. Mi è piaciuto tutto, perché a volte la mia squadra nel campionato precedente andava ad attaccare quando vedeva di non avere supporto di difesa e centrocampo, andava a pressare quando non c'era tutta la squadra pronta ad agganciare l'avversario, e invece stasera hanno fatto bene, hanno dato 10 metri di campo e si sono tolti 20 metri di profondità e hanno riconquistato molti palloni per creare degli sviluppi interessanti. Qualche volta abbiamo perso troppi palloni abbastanza banali, ma credo che questo sia figlio un po' della preparazione. Sei d'accordo con queste dichiarazioni di Spalletti, Marco?
5: Al 100%, Spalletti ha letto perfettamente, non c'era dubbio, ma non per niente allenatore della Juventus, ma ha letto molto bene quello che è successo in campo. In effetti, andiamo a vedere i numeri, è vero che sono amichevoli, è vero che, però tu prima giustamente hai sottolineato il fatto che il Basilea è una delle squadre migliori svizzere, che lo Stade Liegi tutto sommato ha un pedigree di un certo livello, il Nizza è una squadra che in Francia si fa rispettare, quindi voglio dire, e noi per il momento 3 partite 3 clean sheet, cioè sì, voglio dire vero. Che noi non abbiamo ancora preso reti, quindi evidentemente, nonostante che queste siano formazioni un po' come dire, improvvisate, certamente la Juventus disegnata da Spalletti per il campionato e per la stagione sarà diversa, però comunque

0: Il tuo migliore e il tuo peggiore in campo, Marco, se ne vogliamo dire due diversi rispetto a Eacon Meness e Douglas Lewis di cui abbiamo già parlato.
1: Allora, per me i due migliori in campo assolutamente sono Douglas Luiz, ma attenzione, non è perché ha fatto il gol, quindi allora, no? È per complessivamente il primo tempo che ha fatto al servizio della squadra, palloni non buttati via, velocizzato, quindi sicuramente il 7 a Douglas Luiz glielo do ed è meritato. Al di là del gol, che comunque sia una ciliegina sulla torta,
0: Certo,
1: e poi
0: certo.
1: l'altro 7 è Piercalulu. Perché guardate che fare un assist a Durmisi di 60 metri raso terra sulla fascia destra, poi siccome c'era Durmisi, vabbè, non si è segnato. Certo che se c'era Cristiano Ronaldo lì era gol tutta la vita e non se ne parla più, però guardate che quelle sono giocate di altissimo livello. E se tu le fai in una partita amichevole a 10 minuti dalla fine della partita amichevole, beh, vuole dire che veramente sei forte. E
0: Sì.
1: quindi quando poi dicono a Spalletti, no? A Spalletti non ha migliorato nessuno, ma Piercalulu ce lo ricordiamo quando il Milan ce l'ha mollato. Ce l'ha mollato per disperazione.
0: Sì,
1: Attualmente è uno degli esterni bassi più importanti e più forti a livello europeo, se non mondiale. Quindi
0: ma addirittura
1: questo
0: quando è
1: stupendo.
0: arrivato Celik, qualche tifoso temeva che il sacrificato potesse essere proprio Kalulu, no? Perché la fascia di competenza, cioè il
1: Sì,
0: ruolo di competenza è quello.
1: e poi qualcun altro, dando evidentemente una grande dimostrazione di conoscenza del calcio, diceva: oh, finalmente possiamo sostituire, c'è il sostituto naturale di Pier Kalulu. Quindi giocava c'è lì a Kalulu, dove lo giocava? Centravanti. Cioè, vabbè, comunque queste sono le impensate. E poi il peggiore in campo, a mio avviso, ma senza ombra di dubbio, è Zegrova. Zegrova 5, per me Zegrova non arriva neanche, diciamo, a una certa, insomma, sufficienza stentata. Cioè, è un giocatore che è completamente fuori. L'abbiamo visto 2 o 3 volte, a dover attaccare lo spazio e non riusciva ad inserirsi o cose di questo genere. Io volevo sottolineare però 2 6 e mezzo, uno di Kelle, Gatti, eccetera, dietro chiaramente grossi pericoli non abbiamo ricevuti. E poi secondo me Celik si sta inserendo veramente molto bene,
0: Bene, sì.
1: gioca molto bene. Faccio notare che Spalletti ha la possibilità tatticamente di cambiare la squadra, di ruotarla di 180 gradi. Se sicuramente ti sei accorto che Kalulu e Çelik nel secondo tempo si sono, no, un momento, nel primo tempo giocavano invertiti, si sono rimessi a
0: Sì.
1: posto nel secondo tempo, va
0: Sì,
1: bene.
0: anche con Cambiaso ho fatto lo scambio.
1: João Mario e Cambiaso si sono cambiati nel secondo tempo. João Mario giocava sulla sinistra, Cambiaso andava a fare sul secondo. Cioè, vuole dire che in effetti poco per volta la rosa ha, come dire, un senso.
0: Delle alternative valide, diciamo
1: Poco per
0: così.
1: volta, sì, poco per volta, poco per volta. Quello che è la Juventus non sarà la Juve di Platini, ma incomincia a sembrare una squadra. Questo è
0: Guarda,
1: molto importante, al di là delle mie pagelle.
0: ci segnala Daniel una cosa proprio su Cambiaso. Dice: l'avrete già detto, ma volevo sottolineare il fatto che, nonostante tutti i cambi, Cambiaso non ha mai giocato da terzino. È vero, no? Perché ha fatto sempre l'esterno più alto, no? O a sinistra o a destra, dando un'ulteriore variante tattica, che di fatto è quello che stavi dicendo tu adesso, fondamentalmente.
1: Mi autocito in un momento di grande esaltazione personale dicendo che quando Çelik è arrivato in un'altra emittente, dicevo che Çelik è stato un colpo intelligente perché può dare una diversa chiave di lettura in fase difensiva e propositiva, perché è un
0: Certo.
1: giocatore col quale si può giocare a 3, si può giocare a 4. Se si gioca a 4, è evidentemente Cambiaso è il giocatore con Çelik presente che ci guadagna, perché viene spostato più avanti, più in mezzo al campo, là dove lui è esploso, dove lui ha fatto vedere le cose migliori. Perché in
0: Certo.
1: effetti Cambiaso, a basso a sinistra è stata una necessità di Spalletti. Se vi ricordate, Spalletti era riuscito a dare un senso alla presenza di Commanes in campo, va bene, mettendolo terzino sinistro.

0: altro. Sì, e poi si è messo le mani nei capelli, quelli che non ha. E allora cosa ha fatto? Ha messo Cambiaso.
1: Se non ricordo male, Spalletti in nazionale Cambiaso lo faceva giocare alto a destra, come ruolo, non faceva il terzino. Anche perché ecco, i limiti di Cambiaso forse sono proprio più difensivi che offensivi, evidentemente. Ogni tanto si prende delle libertà che fanno mettere anche a noi le mani nei capelli, anche a chi ce li ha, e non soltanto a Spalletti che non ce li ha. Ti chiedo un'ultima cosa, Marco, poi ti saluto che andiamo a sentire un po' dei vocali che ci hanno ancora mandato da casa. Samuel ci scrive su Twitch: voi fareste lo scambio Cicco Zirzè oppure un attaccante a zero come Icardi con i 45-50 milioni ricavati andare su un'ala che rimpiazzerebbe eventualmente con Seisao? Questa è un po' l'ipotesi, cioè con Seisao è dato abbastanza in uscita, soprattutto dopo l'arrivo di Alaibegovic. Si parla di questi 40-50 milioni in arrivo dall'Inghilterra. Se dovesse essere il Manchester a portare l'offerta, si potrebbe inserire, no, uno scambio con Zirzè. Ecco, cosa faresti con Seisao e come lo rimpiazzeresti eventualmente?
0: Non con Zirzè, cioè se Francisco con Seisao deve andare via, sicuramente portiamo a casa una barca di soldi. E comunque prima di parlare della cessione di Francisco con Seisao, intanto incameriamoci Alaibegovic, perché questo non è ancora del tutto definitivo. Poi comunque lì abbiamo anche uno Zegrova, sperando che si svegli, ma a parte quello, ecco. Quindi su Francisco Zirzè è una punta atipica, gioca abbastanza dietro, sembra quasi un trequartista. In questo momento poi lì dovremmo infilare uno come Yıldız, non so, uno qualsiasi, no? Poi nello stesso tempo noi giochiamo con una punta un po' atipica, perché una seconda punta che gioca da prima punta, che è Colomani, va bene?
1: Certo.
0: E cioè lì cosa facciamo? Lì facciamo il mercato, no? Perché lì ci sono tre o quattro giocatori nel centro dell'attacco e ci sguarniamo a livello di fasce laterali. Secondo me Zirkzee non è la soluzione migliore dal punto di vista tattico. Il giocatore non si discute, non mi permetterei mai di
1: discutere. Io sono d'accordo con te, anzi l'ho già anche detto, che secondo me la coppia Colomoni-Zirkzee non è ben assortita, no? Nel senso che di fianco a Colomoni paradossalmente ci vorrebbe più Pellegrino che non Zirkzee, detto che stiamo parlando di giocatori forse di valore diverso, però come tipologia di giocatore li vedo meglio assortiti come coppia d'attacco eventuale.
0: Sì, poi sai, ammetti che Colomani faccia coppia con Zirkzee. A questo punto noi abbiamo bisogno di Alaibegovic sulla sinistra, Francisco con Seisao a questo punto tutta la vita sulla destra, e Yıldız gli facciamo fare dietro il raccazzapalle, gli facciamo fare il quinto uomo, non lo so.
1: Ci scrive Spermeister, ci dice: Zirzè va scambiato con David, non fa gol come David, ma almeno qualcosa fa. Questo ce lo scrive l'ascoltatore da casa.
0: Questo ci sta di più. Su David, sai cosa ti dico? Per quello che è costato, lo teniamo, lo mettiamo in panchina alle spalle di Spalletti, e magari, che so io, l'ultimo quarto d'ora, gli ultimi 21 minuti, quando noi siamo in vantaggio, quando abbiamo bisogno di prendere la palla, portarla in giro, cose di questo genere, può venire buono, può venire buono.
1: Sì. Eh sì, perché la gestione della palla ce l'ha sicuramente valida. Marco, grazie mille come sempre per questa bella chiacchierata serena e divertente come tutte le volte, e ci sentiamo, spero, molto presto.
0: Grazie dell'opportunità, buon lavoro, buon proseguimento, caro, viva la Juve, mi raccomando, è bene che questi giovanissimi si ritagliano un bello spazio, perché poi noi Abbiamo dato, insomma, per cui c'è bisogno di qualcuno.
1: Adesso la coinvolgo un po' nelle ultime chiacchiere del finale di puntata. Grazie ancora, Marco, a prestissimo.
0: Grazie a voi.
1: Salutiamo ancora, ringraziamo Marco Sanfelici. Andiamo, Carola, dicevo, abbiamo letto già con Marco alcune delle dichiarazioni di Spalletti. Leggiamo tutta l'intervista post partita, così vediamo che cosa ha detto il mister a margine di questa gara. Ovviamente il ricordo della mamma, che è mancata l'altro giorno, gli fanno ovviamente un ricordo della mamma. Dice: grazie del pensiero, le mamme sono l'emblema della vita anche quando vengono a mancare. mi ha fatto tantissimo piacere vedere tutto il board della Juve al funerale, è un bellissimo gesto, quindi insomma anche la vicinanza da parte della dirigenza juventina, che evidentemente ha fatto piacere al mister e insomma non poteva essere altrimenti, però non era un gesto scontato, quindi bene che sia stato così. E su Franco Baresi inevitabilmente dice: mi sento di dire quelle bellissime cose che in molti hanno scritto, ho visto frasi che descrivono benissimo il livello dell'uomo e del campione, andando in giro per i video e per i giornali come si fa ormai, c'è un video dove Maradona ha la maglia di Baresi ed è lui che ha determinato la grandezza per quanto riguarda i difensori, è lui che ha detto che c'è un altro come me che si occupa di fase difensiva ed è Franco Baresi, quindi un ricordo anche dell'ex capitano del Milan. Mi è piaciuto tutto riguardo alla partita, dice, perché questo l'abbiamo già letto prima, quindi saltiamo questa parte. Invece su Douglas Luiz anche l'abbiamo letto, dice: sentiamo cosa dice sul mercato. Sono ottimista perché io ho l'ufficio tra Ottolini e Massara, sono nel mezzo e sento tutto quello che rimbalza. Molto carina questa immagine che ci regala il mister. Vedo l'impegno e la presenza sul mercato, è un mercato complicato, in più abbiamo sbagliato qualche acquisto negli anni precedenti, siamo a dover rincorrere delle caselle su questi campettini e non c'è la possibilità di fare come altri club che prendono un giocatore a qualsiasi costo. Noi bisogna ottimizzare molto alla Toscana, e anche in questo i direttori sono perfetti. E poi la chiusura su Ekator, su Thuram e sulla tournée. Ekator e Thuram non verranno in tournée per recuperare dagli infortuni, insomma l'avevamo già detto prima, era abbastanza scontato, di Ekator sicuramente, ma purtroppo anche di Thuram. Mi è piaciuto l'impegno di Arthur e Douglas, credevano di essere messi da parte e sono rimasti sorpresi che noi li vogliamo valutare. Quindi ci mette dentro anche Arthur Spalletti, attenzione perché c'è una rivalutazione potenziale anche di Arthur, verranno in tournée e li valuteremo, quindi sia Arthur che Douglas Luiz, Douglas Luiz forse un pochino più scontato, Arthur molto meno, Colomoni e Leibegovic avete intercettato due situazioni vere, quindi non conferma e non smentisce come si fa spesso in questi casi. Un commento alle parole di Spalletti, Carola.
2: Che porta il
1: brava, vedi, tu hai letto tra le righe, tu dici ha detto solo che Thuram e Ekator non vanno, quindi
2: è un'omissione proprio velata.
1: Ecco, sei attenta quando si parla di Ildiz, giustamente tu non l'ha citato, l'abbiamo visto tra l'altro stasera sorridente, no, in panchina, soprattutto esultare al gol, ovviamente senza strapparsi i capelli, ma esultare al gol del 2-0 di Obovuodo, quindi effettivamente l'ipotesi di un Ildiz in tournée, diciamo che c'è, da capire se e quando e quanto giocherà nelle partite contro Chelsea, Inter e Palermo. Chiedo a Gabriele, perché ho visto che proprio sul finale di partita sono arrivati tanti vocali, quindi se riusciamo ad ascoltarli, così diamo un po' voce anche ai nostri amici da casa e li commentiamo insieme a Carola.
3: Ciao ragazzi, ma nel 2026, ma veramente, ma noi siamo ancora qui a parlare di che uno ha il tatuaggio del Napoli, l'altro deve saltare o non saltare, cioè questi sono professionisti, lo spiegò Conte ai tempi, e assolutamente è giusto che facciano le loro scelte professionali. Ecco, quello che io non ho mai veramente perdonato è l'addio di Conte dopo un giorno dal ritiro, quello io non lo digerirò mai, e uno come Antonio Conte nella mia squadra non lo vorrei mai più vedere. Ciao ragazzi, un abbraccio.
1: Guarda, sottoscrivo ogni singola parola che hai detto, compreso e forse soprattutto la parte su Antonio Conte. Io mi sono sempre battuto, per modo di dire, tra virgolette, no? Anche in questi anni in cui si parlava spesso di un ipotetico ritorno di Conte, io ho sempre espresso il parere che ci ha dato il nostro ascoltatore da casa adesso, cioè un po' per quello che ci ha fatto lasciandoci in braghe di tela dopo il ritiro già iniziato e un po' per tutte le dichiarazioni che ha fatto contro la Juve da allenatore dell'Inter, il gestaccio D'Agnelli, tutta una serie di cose. Io la penso esattamente come te, cioè io Conte sulla panchina della Juve non lo rivorrei mai. Sarebbe un profilo vincente? Probabilmente sì. Lo rivorrei? No, perché mi ha dato veramente tanto fastidio. Sono molto d'accordo con quello che ha detto il nostro ascoltatore, voglio sapere anche cosa ne pensa Carola.
2: Ma la cosa che appunto hai sottolineato bene, e ha sottolineato bene il nostro ascoltatore, è proprio che si tratta di professionisti, quindi anche vero, se hanno piaceri personali magari differenti. Poi, come si è visto da Spalletti, quando ha preso la squadra, ci sta mettendo veramente cuore e anima. Io non so se hanno anche i tifosi lo stesso senso, ma io quando lo vedo sembra veramente un papà che allena. E quindi probabilmente Conte non mi piace perché lo vedo molto più freddo, molto più commerciale. Lui è il classico, secondo me, allenatore che vince per se stesso, non per la squadra.
1: Questo è un po' il Cristiano Ronaldo degli allenatori, diciamo. che se non segna lui non è altrettanto contento. Cioè è contento, ma non così contento. È una interpretazione interessante questa, Carola, ci sta. Quindi anche un po' più di empatia, se vogliamo, no? Ti piace di più l'empatia?
2: Spalletti anche Tudor tantissimo.
1: Sì, vero.
2: Spalletti mi piace veramente tanto. Proprio un uomo di calcio, infatti... immaginavo fosse contenta comunque di tutta la prestazione, perché per quanto si aspetta sempre queste partite spettacolari, che poi il calcio non è che regala 10 gol a partite, cioè è stato solo, mi sembra, un amichevole dell'Inter che hanno fatto 13 gol.
1: Sì.
2: Inspiegabilmente, cioè probabilmente il livello era molto basso dell'amichevole che...
1: Ma perché era contro una squadra di dilettanti, cioè non era neanche Serie C, mi sembra fosse diretta contro il Pinzolo, credo che abbiano giocato, ma sì, effettivamente il livello era completamente diverso. È chiaro che lì, sì, fai tanti gol, vieni via col tabellino ricco, però forse hai paradossalmente meno indicazioni che non da partite di questo genere, dove gli avversari sicuramente ti sollecitano un po' di più, anche e soprattutto la difesa. Diceva Marco bene prima, 3 partite giocate contro avversari di un livello comunque medio-alto e 0 gol subiti, compreso il rigore parato da Perin, perché avremmo potuto subire il gol contro il Basilea su rigore e in realtà invece Perin ha evitato
2: l'1-0. E poi si è visto proprio un calcio costruito, che è quello che vuole vedere lui.
1: E certo. Certo, che quello che, per cui anche forse è stato preso lo stesso Spalletti. Daniel ci dice viva Conte, ovviamente per contrastare quello che abbiamo appena detto, e poi dice no, Arthur no, è un ibrido tra un ectoplasma e un'ombra cinese, quindi l'ha sistemato. Primo gol di Pippo Baudo o Buavuodo, ci scrive un ascoltatore, non so perché Pippo Baudo, non so se per qualche assonanza particolare. Marco da Benevento dice, San Felici dice che ci vuole una prima punta forte fisicamente, sì, che di fatto è quello che sto dicendo anch'io, no? Cioè una volta che è arrivato Colomoni, che va benissimo, secondo me ci vuole il Pellegrino di turno o il Sorlot di turno, o non lo rivorrei per tanti altri motivi rispetto a quelli di Conte, il Dusan di turno. Bravissima, vedi che ormai Carola mi legge nel pensiero, ci conosciamo da un po' di tempo. Tiziano da Milano ci dice, è una battuta quella di Spalletti che sta valutando Luiz e Arthur per tenerli? No Tiziano, nel senso che l'abbiamo letto dalle dichiarazioni ufficiali post partita, quindi evidentemente, Douglas...
2: Ma magari un tentativo di depistaggio per fargli
1: evitare, può darsi, tra l'altro...
2: Douglas, però Arthur, così magari gli altri dicono, ma se glielo tolgo a Spalletti faccio un dispetto.
1: Certo, no, c'era qualcuno che prima scriveva, ma perché non si possono rescindere i contratti di Arthur e Milik? Allora, quello di Milik è una questione che si sta effettivamente prendendo in considerazione, detto che lui sta provando, lui è uno dei pochi forse davvero che sta provando a meritarsi ancora in un certo senso la conferma. Il problema è che la rescissione contrattuale prevede che entrambe le parti siano d'accordo, in cui spesso serve una buona uscita che copre praticamente tutta la mensilità, cioè l'annualità o un po' di mensilità dello stipendio, e il problema è che lo stipendio di Arthur è altissimo, cioè Arthur non accetterà mai una rescissione contrattuale dove azzeri il contratto sapendo che lui può prendere non so se 5 milioni all'anno, quindi il problema è che devi piazzarlo, che per quanto sia magari anche solo in prestito, se trovi la squadra che non te lo paga ma ti paga l'ingaggio, hai già sicuramente alleggerito un problema dal punto di vista economico. Sentiamo un altro vocale.
4: Ciao Dario, sono Giacomo da Tarx. Queste partite di estive, secondo me Dario, sono come i negozi, comparabili ai negozi a saldo, nel senso che vengono messi in vetrina tutti quei giocatori che poi devono essere venduti, e quindi bisogna prendere un po' con le molle. Invece bene i giovani, hanno voglia di fare, hanno voglia di mostrarsi, hanno voglia di Juventus. Speriamo che alcuni possano rimanere in pianta stabile in prima squadra. Secondo me ci possono stare quest'anno, visto che c'è anche l'Europa League da giocare e da vincere, certo. Dario, fino alla fine.
1: Guarda Giacomo, sono d'accordo su tutto quello che hai detto, compreso l'Europa League da vincere, perché è uno dei temi che abbiamo affrontato già su questo finale di campionato. Io mi sono sbilanciato spesso anche a tutta la Juve che vuoi, del fatto che cioè per andare a fare la Champions solo per provare a passare il girone, arrivare ai playoff e possibilmente all'ottavo di finale, perché tanto più di lì la Juve forse con un abbinamento fortunato puoi arrivare ai quarti, ma la Juve con tutto il bene che vogliamo alla Juve, che siamo tifosi, non possiamo pensare che possa competere con squadre come il Bayern Monaco, come il Real Madrid, come il Barcellona, cioè con il City, sono veramente il Paris Saint-Germain, dobbiamo fare un bagno di umiltà e ammettere che in questo momento per quelle squadre lì non siamo ancora pronti. L'Europa League invece è sicuramente molto più alla nostra portata e io sono d'accordo che allora vai a fare una competizione con l'idea effettivamente anche di puntare, perché no, a vincerla. Sui giovani sono molto d'accordo, lo stavamo dicendo anche poco fa con Carola, loro sì che hanno voglia, loro sì che stanno facendo bene. Oggi abbiamo visto una bella azione in verticale fra Azic e Uwuodo. Diciamo che dei quattro che abbiamo visto oggi, forse non tanto Durmisi perché è il più piccolino e quest'anno deve ancora fare il salto dalla primavera alla next gen, però gli altri tre, Licina, Uwuodo stesso e Gil Push, detto che Owusu probabilmente è destinato a un prestito in Serie B, dovremmo vederli un po' più spesso, credo, in prima squadra, e dovremmo vederli anche in questa fantomatica tournée.
2: Sì, Durmisi in realtà a me è piaciuto perché comunque è giovane, è veramente giovanissima, sì, sì. E ha mostrato molto molta personalità, perché si è inserito in molte azioni sia da finalizzatore che da comunque assist. Ovviamente purtroppo non tutte le giocate funzionano, è giovane, ha bisogno di
1: guarda,
2: esperienza.
1: 25 giugno 2008, quindi ne ha appena fatti 18 fondamentalmente, sì. Veramente tanto giovane, tant'è che appunto l'anno scorso è stato il capocannoniere della primavera della Juventus, la squadra di Padoin, e quest'anno da decisamente under dovrebbe scalare in next gen, detto che la Juventus ha creato anche finalmente la squadra under 18, che era l'unica delle giovanili che mancava, per cui è anche ipotizzabile un Durmisi che faccia un po' la spola, no? fra la next gen magari e questa nuova formazione che dovrà trovare una sua identità, anche se no, non credo che scenda, no, scusate, mi ho sbagliato, perché l'under 18 è più bassa ancora della primavera, quindi lui sicuramente se fa eventualmente la spola fra primavera, tra under 20 e next gen, non di sicuro non scende in under 18, però insomma è una formazione che andrà tenuta sott'occhio, detto che la next gen giocherà il girone A quest'anno della Serie C, quindi quello del Nord, e con squadre forse un po' più alla portata della next gen.
2: Sì, sono già contenta perché almeno
1: la riesce andare a vedere, sì, un po' di più, sì, sì. Certo,
2: anche perché gioca contro la Pro Vercelli,
1: è vero,
2: che è vicino,
1: dovrebbe esserci il Novara forse anche,
2: cioè, Pro Vercelli, Novara, Alcione Milano, sì. Pergolettese, che sono queste proprio di zona, almeno
1: quindi sarai sempre lì, bravissimo, mi piace questa. Poi vabbè, ad Alessandria vai molto spesso, no, tu, a vedere,
2: sì,
1: le,
2: sì,
1: partite,
2: sì, vabbè, poi è comunque più abbordabile rispetto purtroppo le donne.
1: Ah beh, certo, che okay, sono invece a Biella, che sono un po' più scomodo,
2: sì,
1: da un po',
2: sì,
1: più scomodo da,
2: è scomodissimo
1: da raggiungere, perché non c'è neanche l'autostrada, bisogna prendere a Torino Milano e farsi poi ancora una trentina di chilometri forse.
2: Però
1: di
2: Uwuodo invece l'ho visto veramente, rispetto agli altri giovani, sì, menzionati, con un passo forse in più di esperienza.
1: Insomma,
2: Licina fa proprio fatica, io non so se hai visto, ma fa proprio fatica quando ci sono squadre tanto fisiche. Perché a livello tecnico è di, penso abbia proprio il genio di Yıldız, veramente, sì, l'impronta. Però essendo un po'
1: e tra l'altro ricorda l'Yıldız della primavera,
2: questi capelli lunghi,
1: la coda, sembra veramente Yıldız, vecchia maniera, chissà che non faccia anche lui quegli stepli lì. E fu Allegri a fargli tagliare i capelli, no, in questo aneddoto che Allegri ha raccontato,
2: se Spalletti fa tagliare,
1: gli fa la stessa cosa. Però davvero fa impressione, perché arriva dal Bayern Monaco giovanissimo anche lui, i capelli praticamente uguali, e quindi insomma vediamo che cosa
2: e
1: succede.
2: E Gilpuce è un buon difensore, ma sicuramente non arriverà in prima squadra.
1: Diciamo che in questo momento, anzi forse sulla difesa abbiamo il problema opposto, che ne abbiamo addirittura troppi. Bisogna vedere appunto cosa succederà di Rugani. Ah, ecco, vedi, volevo chiedere a Marco ma mi sono dimenticato, Rugani, lo sottolineiamo ancora, era indistinta, quindi avrebbe potuto giocare, ma è l'unico dei giocatori che era in panchina che non ha giocato neanche un minuto, quindi questo insomma è un segnale forse anche significativo, magari da qualche voce di mercato che non è ancora uscita, ma è molto strano che Rugani fosse in panchina e non abbia giocato nemmeno un minuto. Chiedo 85-45, ci dice Milik, se sta bene da due giri a Davide a quel bidone di Openda, e questo insomma è un parere abbastanza condiviso, no? Che Milik tatticamente e anche come tipologia di attaccante, se fosse in forma, sarebbe sicuramente un valore aggiunto. Io ricordo il Milik prima che si facesse male, che tante volte si diceva che la Juventus con Milik in campo giocava meglio che con Vlahovic, perché Milik è un giocatore anche di raccordo, è un giocatore che sa fare molto meglio le sponde, che è tecnicamente molto più forte. Vlahovic tante volte gli abbiamo visto fare la sponda per la panchina praticamente, no? Quindi effettivamente è un po' più complicato da giocarci insieme. Ci sono ancora dei vocali, Gabriele? Chiedo a te.
5: Ciao, guardo Roma. Per quanto riguarda i giovani,
1: Sì.
5: ma Nicina ha molto pubblicizzato per via anche dell'Adidas. Sinceramente l'ho visto poco, ma quelle volte che l'ho visto non mi ha lasciato nulla.
1: Addirittura.
5: Mentre tutto il contrario, Baudo, che si dice così, ce l'ha detto Camillo, che l'ha chiesto, che l'ha detto proprio che si pronuncia Baudo, per questo l'ha
1: Ah,
5: battuta
1: allora ecco.
5: dell'altro
1: Ecco
5: radioascoltatore.
1: perché Pippo
5: E
1: Baudo, adesso ho
5: invece è
1: capito.
5: interessante, interessante. Anche Durmisi, anche se è acerbo, comunque si vedono delle potenzialità.
1: Allora, detto che non l'avevo mai sentita la pronuncia Baudo, ma mi fido e quindi per il
2: Meno
1: momento
2: male, è più comodo.
1: sicuramente è più facile. Allora, sulla partita di stasera, tutte le ragioni del mondo. È anche vero che Licino ha giocato veramente molto poco, è entrato all'82esimo, mi sembra non c'è stato recupero, quindi non ha avuto neanche 10 minuti di tempo, mentre Obaudo, a questo punto chiamiamolo così, ha giocato tutto il secondo tempo, ha fatto un bellissimo gol e non soltanto... No, non è vero, non ha fatto tutto il secondo tempo, è entrato al cooling break. Sì, perché l'abbiamo anche
2: Fatto, mi
1: segnalato, ha
2: sembra
1: fatto
2: 35 minuti circa.
1: mezzo tempo, grosso modo, ma già prima del gol si era insomma, distinto per qualche giocata davvero importante. E, allora, Licina, ti dico, la partita di stasera è invalutabile perché ha giocato veramente molto poco. Nelle partite giocate prima, sia col Basilea che con lo Standard Liegi, aveva messo in mostra delle giocate importanti. Tra l'altro lui è mancino, mi sembra, rispetto invece a Yıldız che è destrorso. Destrorso non so se si dica anche per i piedi, si dice sicuramente per chi scrive. Comunque gioca con il destro e infatti Licina tende più a giocare dall'altra parte, un po' nella posizione sempre di Conceição, che anche lui è mancino, sempre per il famoso discorso di rientrare e andare verso la porta. E con la Next Gen l'anno scorso ha fatto un paio di gol davvero molto belli anche di questo tipo. Sentiamo ancora un vocale se ce l'abbiamo, Gabriele.
6: Buonasera ragazzi, Gianfranco da Salerno. Beh,
1: Ciao Gianfranco.
6: vorrei esprimermi sulla questione del tatuaggio di Spalletti. Allora, io penso
1: Sì,
6: che
1: vai.
6: lui non lo scopra, non lo faccia vedere per una questione di rispetto nei riguardi dei tifosi della Juventus. Penso. Però c'è una sostanziale, secondo me, differenza fra il tatuaggio che ha Spalletti, il significato del tatuaggio di Spalletti e quello di Manna. Manna ha il tatuaggio dei drughi perché lui è un tifoso della Juventus. Spalletti non penso sia tifoso del Napoli, ma molto più semplicemente perché, come dicevi anche tu, Dario, praticamente lui dopo 33 anni ha
1: Caspita.
6: portato di nuovo lo scudetto al Napoli. Solo questo, ma non penso che sia un tifoso del Napoli.
1: No, è chiarissimo il concetto. Sì, anche perché evidentemente allora il tatuaggio dei drughi ti fa vedere un'appartenenza di tifo, chiaramente, no? E Manna comunque ha lavorato anche alla Juve, tra l'altro facendo molto bene, molta della Next Gen vincente anche degli anni passati, o comunque dei giovani più forti che sono usciti dalla Next Gen, li aveva presi lui. Lo stesso Federico Gatti, se non ricordo male, arrivava grazie proprio a un'operazione di Manna che adesso è al Napoli. Infatti io mi ero un po' dispiaciuto, sapendo di Manna al Napoli, perché uno che ha l'occhio lungo anche e soprattutto proprio sui giovani, adesso è più impegnato a vendere che a comprare, lo sappiamo, no? Perché il Napoli è messo male. Però è chiarissimo il discorso che hai fatto e credo che sia esattamente quello che dicevamo prima, un po' come quello di Vidal, no? Il tatuaggio di Vidal, ma lì forse era ancora diverso, perché quello non era un tatuaggio di uno scudetto, ma era proprio il logo della Juve che aveva sul braccio. Però sì, oggi dico la verità, io non me ne sono accorto, ce l'hanno segnalato dei nostri amici da casa, non mi ero accorto che sul finale di partita Spalletti fosse effettivamente in maniche corte. Avevo in mente l'immagine dei primi allenamenti dove, nonostante appunto le temperature molto alte, lui avesse sotto la maglietta maniche lunghe, si diceva appunto per nascondere questo tatuaggio. Effettivamente il discorso sicuramente semplicemente chiamiamolo di rispetto, se vogliamo definirla così. Chiaro è che insomma vince uno scudetto dopo in una città che non lo vinceva da 33 anni, non dico che come se fosse il primo che vincevano, ma quasi, no? Perché generazioni intere di persone, di tifosi del Napoli non avevano mai visto uno scudetto, quindi ci sta. Ce la facciamo ancora a sentirne uno, poi siamo quasi in chiusura.
7: Ciao ragazzi, Matteo da Pesaro.
1: Ciao Matteo.
7: Vi rimando quest'audio dopo 2 mesi circa, la finale
1: Vai.
7: di stagione
1: Sì. E
7: deludente, diciamo.
1: beh, decisamente.
7: Però ho visto tutte le amichevoli, stiamo ingranando. Vedo una dirigenza che secondo me non è mai stata così efficiente da tanti anni, dal periodo di Marotta. Carnevali sa fare il suo lavoro, Massara comprare, bisogna saper vendere adesso. E mi è piaciuto molto l'amichevole, mi è piaciuto tanto Douglas Luiz, devo essere sincero, io lo terrei e darei via con Maines e Miretti, purtroppo. E davanti mi è piaciuto sia Durmisi, quel ragazzo giovane della Next Gen, no, della, della primavera, che anche l'inglese Oguadobo, un nome impronunciabile, però molto bravo. Forza Juve, sono fiducioso.
1: Allora, finalmente un messaggio positivo. Matteo mi sembra fosse il nome del nostro ascoltatore di Pesaro. Un bel messaggio, no, Carola? Finalmente uno che gli sono piaciute le amichevoli.
2: Ma io sai che ogni anno all'inizio della stagione dico no, ma noi quest'anno facciamo triplette. Io l'anno ho detto vinciamo Scudetto e Coppa Italia.
1: Tutto.
2: Quest'anno io ho detto Scudetto, Coppa Italia, se andiamo.
1: Europa League.
2: Europa
1: allora, facciamo
2: League,
1: il mini triplette. Ma oh, chissà, magari sì. Detto che...
2: Perché è giusto secondo me così per i tifosi.
1: Ma cioè, deve...
2: I tifosi devono volere. Che, o comunque sperare che
1: si arrivi fino in fondo, certo, ma infatti io sono assolutamente d'accordo e credo che comunque l'idea di Matteo sia importante, no? Intanto una dirigenza solida, valida e che lavora molto bene insieme, perché uno dei grossi problemi della Juve degli ultimi anni erano degli screzi e dei problemi anche a livello dirigenziale. Quante volte abbiamo sentito anche solo banalmente Giuntoli e Motta, no? Giuntoli prende Motta perché era il suo pupillo e poi ci ritroviamo ad aprile a doverlo cacciare perché aveva fatto i disastri, aveva già cacciato malamente Allegri prima, l'anno scorso Comon Lì e Modestò che quasi non si parlavano e ci hanno fatto terra bruciata quasi con tutta la dirigenza intorno, l'esonero di Tudor dopo che gli avevano promesso l'unico giocatore che aveva chiesto che era Colomoni e poi Colomoni non è arrivato. Insomma, l'idea di vedere Carnevali, Massara e Chiellini, che comunque è un po' il trade union di tutti, sia Chiellini Giorgio che Claudio, che lavora invece adesso un po' quello che faceva Manna prima in Next Gen, è sicuramente un bellissimo segnale di unità di intenti, di un piano che ha la Juventus in questo momento e che può portare finalmente magari a una Juventus di nuovo vincente.
2: Anche perché io ero un po' preoccupata all'inizio, cioè a fine stagione, perché con Molli e Spalletti stavano facendo andare avanti sta finta.
1: Sì, vedi, bravissima, hai recuperato un'altra crisi interna che c'era fino a poco tempo fa. Quindi un po' di speranza ce l'abbiamo. Sei d'accordo?
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
10: Ultima puntata della settimana, ragazzi, buon venerdì 31 luglio, quando ci rivedremo lunedì sarà il agosto. Saremo già entrati nel mese di agosto e chissà che settimane ancora ci attendono, no? In chiave ovviamente mercato, ci sarà tanto da parlare, ci sarà ancora tanto da parlare di mercato, permettetemi, però ovviamente prima di cominciare a parlare di cose decisamente più frivole, di unirmi al cordoglio generale un po' che è stato così è stato raccontato dai social, è stato inserito in tutte le programmazioni delle, oltre che delle TV ovviamente, anche poi dell'organizzazione proprio dei club che si sono uniti al cordoglio per la scomparsa prematura assolutamente di Franco Baresi, che si è spento questa mattina. Erano già giorni che si vociferava appunto della sua dipartita, ma era stato tutto smentito nella speranza che le cose rientrassero, poi invece purtroppo il destino ha voluto diversamente, quindi anche noi di Radio Bianconera ovviamente ci uniamo, ripeto, a questo momento decisamente triste, nonostante sia stato praticamente soltanto una grandissima bandiera del Milan, credo che chiunque, anche chi non sia mai stato così vicino ai colori rossoneri, abbia potuto e voluto apprezzare l'umanità, la lealtà, il professionismo, la pacate, cioè era uno sportivo di quelli che purtroppo oggi non troviamo più in giro. Quindi ecco, nonostante, ripeto, sicuramente i tifosi bianconeri non lo ricordino da avversario più che altro, è innegabile quanto sia stato importante per la storia del calcio, ma non soltanto a livello, ripeto, sportivo, a livello umano proprio. E io lo faccio prendendo una storia che ho trovato, un contenuto social che ho trovato su Instagram poco fa, pubblicato da Gianluigi Buffon, che ha appunto salutato Franco Baresi a modo suo, e ho trovato corretto e soprattutto carino far nostro anche questo messaggio. Il 19 novembre 1995 ho esordito in Serie A contro il Milan. Avevo 17 anni e dall'altra parte c'era il capitano di quella squadra, Franco Baresi. Per un ragazzo della mia età, trovarsi in campo contro campioni come lui era qualcosa di incredibile. Da quel giorno ho avuto ancora più chiaro cosa significasse rappresentare il calcio con classe, leadership e rispetto. Ciao Franco, riposa in pace. Credo che appunto meglio di così non avremmo potuto anche noi di Radio Bianconera ricordare e salutare un grandissimo calciatore come Franco Baresi, che ripeto si è spento questa mattina, comunque nella notte. Infatti adesso andremo poi a vedere i giornali e non si parla di questo perché ormai erano tutti andati in stampa, quindi appunto ripeto si è spento a 66 anni. Torniamo adesso a cose, ripeto, leggermente, decisamente più frivole, ovvero il mercato, ovvero la sfida di questa sera alle 18. Tra l'altro la programmazione di Radio Bianconera è leggermente diversa oggi rispetto al solito, proprio perché c'è questa partita da gustarsi. Infatti oggi ci saranno dunque dopo di noi Luigi, che appunto farà la puntata solita di Cose di Calcio fino alle 14, poi due ore di Antonio, che si inserisce così a gamba tesa nella programmazione di oggi, potrebbe essere Paolino o Paolo, però aspetta, potrebbe essere qualcos'altro, in effetti adesso poi mi informo bene. Comunque due ore di prepartita, perché sto leggendo letteralmente il calendario della giornata. Dalle 16 alle 18 Enzo Marangio avrà il piacere di fare un altro prepartita, perché è un pomeriggio di pre con ovviamente collegamenti su Torino eccetera, e poi colpo di tacco dalle 18 alle 21 con Dario Ghiringhelli in studio, che vi regalerà grandissime emozioni come sempre, e seguirete insieme a noi, quindi, se vorrete, la partita questa amichevole tra la Juventus e il Nizza. Direi che quindi potrete definirvi soddisfatti da questa giornata, ripeto, dedicata a una partita che è la terza amichevole da cui la Juventus sicuramente vorrà trarre ancora una volta delle risposte positive, soprattutto in chiave difesa, senza dimenticare che le prime due amichevoli, a differenza di tante altre squadre, sono state giocate veramente contro nessuna compagine di Serie C, nessuna rappresentativa di qualche regione montana, no, squadre che militano in signori campionati e che si Batteranno tra l'altro a breve ormai, no? A parte il Nizza che avrà il campionato pronto a partire più o meno come quello italiano, le altre due partite hanno visto la Juventus appunto scontrarsi contro squadre, scontrarsi con squadre che la preparazione l'hanno cominciata ben prima, quindi non si è vista la differenza, diciamo così, non si è sottratta nulla ed è uscita comunque con 1-0-0 e un 1-0. Pochi gol, ovviamente anche a dimostrazione di quanto mancasse qualcuno che i gol li facesse, mancherà obiettivamente anche oggi, questa sera più che altro appunto, il vero probabilmente attaccante della prossima stagione, ovvero quel Colomoni che ha atteso in giornata, anche perché ieri sera Carnevali da Courmayeur ad un evento ha raccontato, ha parlato di quello che è stato, no, questo periodo legato alla trattativa col Paris Saint-Germain, definendola una trattativa che non si immaginava così complicata, così carica di tranelli, così carica di ostacoli. C'erano davvero tante cose da aggiustare. Lui racconta proprio da fuori, quando leggevo di questa trattativa che ha faticato per un anno a decollare letteralmente, non mi capacitavo di come potesse essere così difficile. Entrandoci poi in questo mese invece ha capito che effettivamente le cose non erano proprio delle più semplici e che ci è voluto tempo soprattutto per limare. L'ha detto proprio, per limare le divergenze che si erano create con la passata dirigenza. Ecco, quando ci raccontavano che Comolli comunque era stato non diciamo il colpevole principale, però che obiettivamente era proprio dovuto a lui, no, questo stop clamoroso che c'era stato un'estate fa, ci crediamo, perché ce l'ha letteralmente detto, senza fare grossi nomi, Giovanni Carnevali. Quindi non ci sarà obiettivamente lui, questo è poco ma sicuro, questa sera. Vedremo poi però invece come deciderà, no, di utilizzare invece i giocatori presenti ad oggi in rosa, se ci sarà spazio ovviamente ancora per qualche qualche momento di studio nei confronti di alcuni giocatori in particolare, anche perché allora le cose iniziano a mettersi in un determinato modo. Con l'arrivo di Alej Begovic ci raccontano che l'indiziato numero uno per cercare di fare un po' cassa ad oggi potrebbe essere Cambiaso. Io spero che questo non sia veramente reale. Io so, cioè so, sappiamo tutti che la difficoltà più grande la Juventus in questo momento ce l'ha proprio perché non è ancora riuscita a cedere, non a mandare in prestito qualcuno, a cedere. Nessuno voleva cedere. Ci avevano raccontato che avrebbe voluto cedere Bremer, ci avevano raccontato che avrebbe voluto cedere Thuram, ci avevano raccontato che avrebbe voluto cedere David o Di Gregorio, insomma Cambiaso, ce n'erano erano tanti i nomi che venivano fatti in chiave cessione. Ad oggi, al 31 di luglio, la cassa segna zero in quanto ad entrate. Questo è, insomma, molto zero, più che altro per quanto riguarda le cessioni importanti. Poi tante piccole altre cose sono state fatte, ma non sono sufficienti. È entrata la famosa per metà della vendita di Moaremovic, quindi quelli anche ma sono troppo pochi per quello che la Juventus ha in mente di fare e vuole fare. Per Colomuani, ve lo abbiamo ricordato anche ieri, non si tratta di una cessione immediata, ma è tutto dilazionato con un pagamento momentaneo, le molto piccole, e poi il tutto si concretizzerà poi la prossima estate con questo obbligo di riscatto fissato, non fissato, solo se la Juventus dovesse arrivare ottava. Ecco, è un po' alla Openda come cosa, ma ripeto, mi auguro che l'esito finale sia decisamente diverso. Quindi ad oggi l'indiziato numero uno per salutare è purtroppo il portoghese, perché di Bremer obiettivamente non ci sono state grosse notizie per quanto riguarda una sua ipotetica partenza. Si era parlato un po' del Bayern Monaco, ma poi ci hanno anche qui raccontato praticamente tutti che non era realistica come, come ipotesi, non c'è stato davvero mai nulla. Turam, lui sì che poteva partire, però questo problema che continua a portarsi dietro e che non migliora più di tanto rischia di lasciarlo a Torino obbligatoriamente. Nessun club si metterebbe in casa in questo momento, a parte la Juventus, in casa un giocatore che non è perfettamente in salute, o comunque che non ha perfettamente tutti i muscoli e le ossicina nel posto giusto. E lui purtroppo in questo momento ha questa difficoltà a tornare al 100%, tant'è che non ha ancora svolto neanche una seduta insieme ai compagni. David, sarebbe bellissimo poterlo salutare, anche se lui dice in questo momento di voler a tutti i costi provare a convincere la dirigenza e Spalletti, che l'anno scorso è stato soltanto così un momento di defiance generale che non lo ha agevolato e che quindi lui può essere qualcosa di meglio, cosa che tra l'altro comunque ci raccontano un po' tutti, perché anche proprio dalla Francia era arrivata voce anche qui su Radio Bianconera di una così quasi incredulità davanti al suo non essere riuscito a compiere praticamente nulla di quello che tutti si immaginavano e pensavano. Il famoso Iceman dov'è? Ne avremo bisogno tutti in questo momento, visto il grande caldo, però ecco, ne ha bisogno anche la Juventus, quindi capiremo, visto che manca comunque ancora più di un mese alla fine del mercato, se potrà essere a questo punto una cessione, non si sa in quale modo, magari da realizzare più avanti. Ecco, sempre poi ricordando quanto sia complicato dover poi cominciare una stagione con un giocatore che magari poi prende e ti va via. Cosa racconta anche ieri Carnevali in questa serata al fresco in montagna, che lui difficilmente rincorre i giocatori e che quanto capitato tra la Juventus e Vlahovic ha, per quanto riguarda lui, tracciato una linea definitiva, cioè non c'è assolutamente nessuna, per quanto riguarda Carnevali, possibilità che si torni a parlare, nonostante i messaggi che Luciano Spalletti ha spesso deciso di inviare un po' a tutti, consigliando di citofonare di qua, citofonare di là. Ecco, però lui testuali parole dice: io gli atleti non li rincorro, la possibilità di incontrarci c'era, ma il giocatore non si è praticamente neanche mai presentato. E soprattutto l'offerta che la Juventus a monte gli aveva fatto era un'offerta più che consona, quindi non si va oltre, per cui in poche parole, parafraso, o torna con la coda tra le gambe chiedendo scusa, oppure forse è il caso davvero che non si parli più di un giocatore che obiettivamente nel consuntivo poi degli anni passati a Torino ha dato purtroppo molto poco, poteva dare decisamente molto molto di più. Andiamo sulle prime pagine dei giornali. Ripeto, la notizia di giornata, quella legata alla scomparsa di Franco Baresi, non la troverete da nessuna parte, ne si parlerà immagino in maniera decisamente copiosa poi domani. Tutto Sport: la Juve non si ferma a loro due, virgolettato di Carnevali, direttamente arriva dalla sua bocca Carnevali dopo i colpi Kolo Muani e Alaibegovic. Abbiamo ancora tante cose da fare, soprattutto in chiave partenze, non stiamo qui a raccontarci cose diverse. La D aspetta di ufficializzare il francese, siamo ai dettagli, ha detto, e il talento bosniaco, lui vuole venire da noi. Vlahovic: io non corro dietro a nessuno, da Spalletti c'è tanto da imparare, ma la Goa avrebbe potuto muoversi meglio, è il riassunto delle sue frasi. E poi c'è un'intervista a Silvano Martina su Alajbegović, proprio, che dice: se per Alajbegović garantisce Ibra, allora è in porta. Sondaggi anche per Trubim e Kobel, in mezzo idea Reinders. Sì, c'è questa idea che viene appunto paventata dal Tutto Sport di un prestito ipotetico che magari potrebbe però concretizzarsi soltanto verso la fine del mercato. L'UEFA boicotta questi mondiali, l'affondo di Čeferin su Infantino, la vendita di quote FIFA fa scandalo in Europa, ma non tutti sono oltranzisti. Qualche federazione vuole capire bene. L'intervista a Vasquez: ho sempre più fame di Genoa per il messicano, carica mondiale. Felice e fortunato. I miei si alzavano alle 5 per andare a lavorare. De Rossi, prezioso. Gattuso, Taylor, già scintille Lazio, Rino lo caccia dall'allenamento. Teso faccia a faccia con l'olandese, spedito negli spogliatoi e ora anche sul mercato, malgrado la successiva pace. Poi storie da film, Osvaldo Soriano, il rigore più lungo, romanza e verità. Passiamo al Corriere dello Sport. Eccoci qua, Corriere dello Sport, no, eccolo, arrivato. Da Peppa Chivu, l'inglese firma fino al 2028, tanta voglia di vincere ancora. City Life, Stones, Akanji, nasce un Inter stile Guardiola, esagerati. John ritrova il suo ex compagno, si aggregherà al gruppo dopo la tournée ad Hong Kong e Perth, ausilio e la strategia low cost. Jones, Romero è un terzino negli ultimi giorni di mercato. Juve Zirkzee, si può, si legge invece nella parte bassa della prima pagina. Presi Kolo e Alajbegović, ora intriga l'olandese Joshua, è in uscita dallo United, c'è l'idea del prestito. Carnevali dice Vlahovic: io non rincorro nessuno. E oggi alle 18 il test con il Nizza alla Continazza, che ripeto potrete seguire su Radio Bianconera o ovviamente sui vari canali che la proporranno. L'UEFA boicotta il mondiale, 55 federazioni contro la FIFA. E poi il Napoli prenota Badiashile e Favasuli, prima il difensore del Chelsea in prestito, poi il terzino destro del Catanzaro. Manna in azione. Manovra in Premier, Milan l'ultima tentazione e Nuaneri. Sondaggio per il trequartista dell'Arsenal, 19enne Mancino, costa 35 milioni. Vedete come sta facendo un po' scuola anche in questo forse la Juventus, che si sta dichiarando letteralmente decisa e pronta credere nei giovani, al di là dell'idea che abbiamo sempre avuto, ovvero che parlasse di una squadra che in particolar modo voleva guardare anche ai giocatori un pochettino più, non dico anziani, però insomma sicuramente con un bel po' più di esperienza. La Roma avanza, Nusa spinge, l'alleato di Gasb, Lipsia irremovibile, vuole 55 milioni e aspetta la Premier, accordo chiuso per Kulierakis. Ah, obiettivo, Mastantuono, la viola incassa un altro sì da Mourinho. Dopo Valdepenas, José libera anche il baby argentino, apre la Fiorentina e stoppa il River. Fiorentina letteralmente impazzita, ieri leggevo anche di come in questo momento la viola sia in pole per Pellegrino, sembra essersi leggermente distaccata la Juventus per arrivare al giocatore argentino. Invece in questo momento insomma Paratici sta facendo veramente faville. Gazzetta dello Sport. Mondiale senza Europa, l'UEFA pronta al clamoroso boicottaggio. Čeferin stoppa la vendita ai privati o disertiamo tutti i tornei della FIFA. Juve cambio d'ala, il bosniaco in tournée sbarca Kolo. Alajbegović è già pronto, con Seisao va sul mercato. Ecco, vedete appunto quello che vi chiedevo e volevo capire se per voi era questa la mossa azzeccata. Pavlovic guida la rinascita del Milan, il diavolo sono io, Amorim ha tante idee, con lui andremo molto più all'attacco. L'anno scorso è mancata la fame, capito Max? Non avevano abbastanza fame i tuoi ragazzi. E poi risposta Stones, l'Inter è arrivato un vincente in più qui per lottare, l'inglese firma per 2 anni, poi Zola verso il sì, ritorno a Oriali, da Maldini a Mancini, diamo i voti alla folle estate italiana. Queste sono più che altro i titoli principali della giornata. E ora torniamo tra di noi andando sulla nostra meravigliosa chat e ascoltando qualcosa.
11: Buongiorno Radio Bianconera, Luca D'Ancona, i complimenti alla tua trasmissione a te.
10: Grazie.
11: Sempre forza Juve. E certo. Solo un appunto sulle vendite e gli acquisti. Cioè, per me è inutile vendere Bremer e poi dover andare a spendere per rimpiazzarlo. Cioè, gli unici in difesa, secondo me, possibili da vendere, Gatti, che logicamente lo dovrà rimpiazzare, comunque Gatti, e Cambiaso, e logicamente Cavallo.
10: Cavallo, ragazzi, dovrai rimpiazzare, ci siamo questi, dimenticati di un sacco di giocatori.
11: Io Bremer non lo venderei mai. Poi il portiere, c'è il punto interrogativo, e il centrocampo abbiamo Arthur, Douglas Lewis, Cobb Miners, Miretti e Atic, i piombi. Bisogna, ecco, questi qui vedere, e davanti logicamente se riusciamo a piazzare David arriverà un'altra punta, questo sicuramente. Non so Zegrova, però questi, io Thuram non lo darei via, assolutamente, ne metterei un altro come che sì al centrocampo.
10: Non puoi darlo
11: saluto
10: via,
11: saluto e forza Juve.
10: Forza Juve anche a te, che non puoi darlo via al momento purtroppo Thuram, perché non ci sono veramente le basi. Hai nominato un sacco di giocatori, davvero, e forse è in questo che Carnevali ha deciso di sottolineare come ci sia ancora un sacco di lavoro da fare, perché mi hai tirato in ballo giocatori che obiettivamente non è chiaro se faranno parte della Juventus del prossimo anno. Ovvio che non si possono vendere tutti, anche perché le partite saranno tante, ci sarà bisogno dei ricambi giusti e soprattutto non è possibile vendere e ricomprare così tanti giocatori e ci dimentichiamo forse ogni tanto che se qualcuno esce qualcuno anche deve entrare. E prima leggevo un messaggio, vediamo se lo ritrovo, no aspetta un attimo. Ecco qua, amici bianconeri, buongiorno. Andrea da Milazzo. Noto con stupore che il povero Boga gode di una considerazione marginale sia nei commenti dei tifosi che spesso anche nei vostri. Penso che sia, per quello che ha fatto vedere, per la sua duttilità, importante in tutti i percorsi che affronteremo. Ragazzi, non dimentichiamoci, avete perfettamente ragione, che Boga, a parte che è stato il primo acquisto di questa stagione, perché comunque la sua riconferma non era scontata e ci si è, diciamo, abbastanza messi con sicurezza e con fermezza davanti alla sua possibile permanenza, proprio perché tutto quello che ha fatto l'anno scorso, anche se per pochi mesi, ha rapito un po' tutti, oltre che il pensiero dei tifosi, anche il pensiero dello stesso Luciano Spalletti. È quel giocatore che si è rivelato utile in momenti anche molto delicati, e la sua presenza non viene spesso abbastanza forse rimarcata per quanto riguarda la prossima stagione. Non rientra, diciamo, nelle formazioni titolari proposte in questo momento, ma io credo che potrà e dovrà togliersi e aiutare la Juventus a togliersi anche stessa un sacco di soddisfazioni. Non dimentichiamoci che è stato fino a questo momento uno dei pochi disponibili in un reparto che soltanto ora si sta un attimino rimpolpando, senza anche qua dimenticare l'enorme assenza ancora di Yıldız, lui che la partita di questa sera non la giocherà al 100%, ma che si spera possa tornare utile e soprattutto facile da inserire in campo durante la tournée. Pausa, ci vediamo tra poco, ragazzi.
8: RBN Caffè. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
9: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti.

0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: RBN Caffè.
4: E rieccoci ragazzi, da Bergamo a Santa Maria di Leuca con la Juve nel cuore. Ci arriva una foto di Andrea, si sta meglio dove sei in questo momento che a Bergamo, credo. Mi arrivano messaggi da Torino con gente che vorrebbe togliersi la pelle dal caldo che si percepisce. Ma l'armadietto, ci chiede Gianluca da San Marino, Vlahovic l'avrà poi svuotato? Spero per lui di sì. Non devono cedere il portoghese. Tuona Tiziano da Milano. Alla fine cederanno Yıldız. Ma cosa dici? È l'unico che ha il veto sopra per essere ceduto. Perché se io... Però analizzo la tua frase. Il ragazzo che è appena arrivato, ovvero Alaibegovic, immagino che tanti di voi decideranno di non scrivere il suo nome, ma magari solo delle abbreviazioni. Il ragazzo appena arrivato è più forte del turco. Ma dove sta scritto che non possano convivere un ragazzo forte turco e un ragazzo forte bosniaco? Dove sta scritto che si debba sempre soltanto avere uno forte? Dove sta scritto? Io vorrei che non partisse nessuno dei tre. Io vorrei che il prossimo reparto offensivo della Juventus diventasse famoso e facesse suo l'inno dei Village People YMCA. Yıldız con Seisao, Muani e Alaibegovic, cioè YMCA. La ricordate la canzone, no? YMCA, quei balletti? Io vorrei poter vivere questo il prossimo anno. Mi piacerebbe tantissimo poter evitare, vedere una Juventus capace di salvare

0: salvare i suoi giocatori migliori, al netto di un bilancio che deve essere sempre ovviamente monitorato da vicino. Quindi io davvero mi auguro che di arrivare alla fine di questo mercato potendo dire la Juventus ce l'ha fatta, i più forti se li è tenuti. Il problema è che poi sono tutti gli altri quelli che bisognerebbe cedere, e allora è lì che casca l'asino, è lì che si va in difficoltà. Francesco ci chiede, ho sentito Carnevali dire che l'affare sia Kolumuani che Alejbegovic non sono ancora chiusi, ma allora perché si dà tutto per certo? Magari potrebbe alla fine saltare il trasferimento, come diceva il trap, don't say cat when you don't have in the sack, no? Così. Allora, gli affari sono conclusi, quando secondo me Carnevali tende un po' ancora a lasciare questo, così, questo, questa nuvola di incertezza, semplicemente perché manca l'ufficialità. Da uomo attento a queste cose, mi auguro che sia solo questo il motivo, cioè se chiunque tra ieri e oggi si è sentito libero, no, di parlare di affare fatto, non voglio credere che possa questo essersi, questo possa tramutarsi poi in qualcosa di diverso. Se Zegrova facesse Zegrova, sarebbe meglio, Marco da Benevento, ovvio, ce ne sono tanti giocatori che se facessero quello che tutti pensavamo potessero fare, sarebbe meglio. Nel frattempo, appunto, per cercare di enfatizzare ancora un po' il discorso, Jorge Mendez, leggo su Tutto Juve, sta lavorando personalmente per trovare la soluzione migliore tra Juventus e United per Conceição. La valutazione del club bianconero è chiara, servono 50 milioni per far partire il portoghese, nothing more, nothing less. Esiste però anche una seconda strada che nelle ultime ore starebbe prendendo sempre più piede. I club infatti stanno ragionando sulla possibilità di un'operazione che preveda 30 milioni più Zirkzee. I Red Devils abbasserebbero così l'esborso economico, mentre la Juventus completerebbe il reparto offensivo con un giocatore molto apprezzato da Spalletti. 30 milioni più Zirkzee è un affare? Pur di salutare il buon Chico Conceição, che però appunto mi spiacerebbe un sacco, che devo dire, mi spiacerebbe. Ciao Giulia, la precarietà, Cesare ci dice, delle ultime stagioni come risultati, mercato e organizzazione societaria creano un clima generale di pessimismo e sfiducia in noi tifosi, costringendo anche voi di RBN a gestire questi umori con un lavoro probante e conseguente stress psicologico. Ordunque, visto che la responsabile delle gesta della nostra squadra è in primis la società Juventus, io credo che questa debba riconoscervi un certo indennizzo, tipo una di quelle voci integrative nelle buste paga di certi lavori usuranti, una sorta di indennità di disagio. Cesare, ti amo, non potevi chiedere qualcosa di migliore alla Juventus, e mi trovi d'accordo, anche perché tutti quelli che parlano e dicono, quindi insomma, giornali, siti, televisioni, non hanno a che fare, non hanno il polso della situazione reale. Siamo noi che spesso usciamo dalle trasmissioni devastati perché dobbiamo gestire umori e malumori soprattutto. Quindi mi piace, mi piace, mi piace, piace. Che vuol dire, Stefania, abbiamo preso Benji? Non ti capi. Ah, perché il portiere tu intendi in quel senso. No, non, guarda, tra Suzuki e Benji forse preferirei Benji. Non lo so, ho questo specie piccolo astio nei suoi confronti, ma perché non lo reputo così forte da meritarsi intanto la valutazione che ha e intanto di gestire quella zona del campo in questo momento che per tutti è in estrema difficoltà. Quindi insomma, non Non mi riesco a convincere ancora. Ascoltiamo un vocale, poi abbiamo l'ospite.
1: Ciao Giulia, Edoardo a Roma.
0: Ciao.
1: Allora, queste voci che si rincorrono su Conceição, ma un po' mi disturbano perché non che io sia pazzo per Conceição, ma Alebegovic non può essere alternativo perché gioca nella posizione di Yıldız e non a
0: Però può
1: destra, o
0: giocare anche a
1: comunque
0: destra,
1: finora non l'ha fatto in carriera, quindi
0: Può
1: rischiamo
0: farlo, può
1: sempre poi di
0: farlo.
1: prendere i giocatori e adattarli in ruoli non loro. E poi squadra abbiamo ancora in rosa, in busta paga, abbiamo ancora Nico Gonzalez e Zegrova, che sarebbero i veri esuberi prima di Conceição. Quindi capisco che il mercato è difficile, ma proverei a cedere questi due.
0: Mi trovi abbastanza d'accordo. Sentiamo cosa ne pensa Matteo Nava. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Cosa rispondi al
2: Sì,
0: nostro ascoltatore?
2: allora, la seconda parte soprattutto sono abbastanza d'accordo, nel senso che Zegrova e Nico sono due giocatori che la Juventus, offerte permettendo ovviamente, cederebbe. Dico offerte permettendo perché entrambi secondo me non ha molto senso in questo momento cederli con un prestito, con diritto e dicendo, perché Zegrova tanto, cioè il valore di mercato che ha, diciamo di ammortamento del sito sarà una decina di milioni e allora te lo tieni se devi darlo via per di meno e Nico invece perché ha fatto la finale mondiale quindi io credo che 25 si possano tirare su insomma con un po' di impegno sulla prima parte invece ni perché come dicevi tu Alejbegovic ha giocato anche a destra quest'anno ha fatto una decina di partite almeno avevo guardato l'altro giorno mi sembra almeno 7 da titolare come ala destra. Mi resta un po' il dubbio che senza Conceição lì a destra comunque un pochino il buco ci sia, perché non è detto che Alejbegovic sia prontissimo subito, ecco. Mentre a sinistra c'è Boga che può dargli una buona mano, nel senso che possono alternarsi almeno all'inizio. Insomma, Boga è un giocatore che secondo me può dare delle certezze almeno se è quello visto l'anno scorso. Quindi di certo bisogna capire come si sistema tutto. Conceição è una cessione dettata se avverrà da quello che puoi guadagnare perché è un giocatore che ha mercato e una cinquantina di milioni si potrebbero tirare su.
0: Però qua nasce il pensiero generale se effettivamente valga la pena cedere un giocatore. Adesso c'era appunto chi sosteneva si potesse pensare con lo United di inserire lo stesso Conceição in una ipotetica trattativa per Zirkzee o al contrario inserire Zirkzee in una trattativa con lo United per Conceição. Quindi la Juventus abbiamo capito che vorrebbe ricavare da questa cessione almeno una cinquantina di milioni, prenderne leggermente meno, ma inserire un giocatore che ci fanno sapere un po' tutti piace molto a Spalletti. Forse gli piace più di Conceição?
2: Difficile perché sono due ruoli diversi, sicuramente da Conceição si è sempre aspettato un po' di impatto più decisivo negli ultimi 20 metri, diciamo. Sappiamo che Conceição ci incanta con i dribbling, poi quest'anno è migliorato un pochino ma spesso gli manca l'ultimo passaggio, ecco. Sono però due ruoli diversi, a Spalletti piace Zirkzee anche se secondo me preferirebbe in questo momento, cioè nella sua idea, ecco. Gli serve un centravanti fisico che Zirkzee continua a non essere perché è un po' uno che fa la seconda punta, viene a prendere il pallone e via dicendo. Sull'operazione combinata con il Manchester United, chissà, forse è più una questione di rapporti che di numeri, nel senso se ci veniamo incontro, già parliamo di un giocatore. Magari sono più morbido a prestarti Zirkzee o farti un diritto di riscatto invece che un obbligo, questa dinamica che entri come contropartita secondo me rischia di essere svantaggioso per la Juventus perché in questo momento la Juventus vuol dire che se ti entra come contropartita vuol dire che devi prenderlo a titolo definitivo e secondo me al momento la Juve sta ancora cercando un prestito con diritto e via dicendo perché finché non esce qualcuno l'anno prossimo se no ti trovi con 200 attaccanti che prendono 4, 5, 6 milioni netti a testa, ecco.
0: Tra l'altro Marco ci scrive da Lucca, Zirkzee ha 25 anni, più Alejbegovic come cifra spesa fanno per me con Seisau, che è bravo, ma non segna e tiene troppo la palla. È diventato troppo prevedibile forse con Seisau?
2: No, prevedibile no. No, prevedibile no, secondo me. Più che altro è che se non, cioè, tu puoi anche saltare l'uomo, se poi non vai ad impattare con un assist o con un gol, diventi poco efficace semplicemente. Resta secondo me molto imprevedibile, anche quando insomma avevamo capito che gioco fa, perché è un giocatore che lo capisci che gioco fa, però poi non lo fermi tendenzialmente, almeno il primo giro non lo fermi mai. E secondo me questa è una grande qualità di Conceição ed è per questo che ha ricevuto i sondaggi del Manchester United e del Liverpool. Detto ciò, in Italia soprattutto se poi ti fermi a due gol e due assist, sto dicendo numeri a caso perché onestamente non me li ricordo quelli dell'anno scorso, e ti presentano 50 milioni, allora dici forse sì, una trentina per Alejbegovic che ha 4-5 anni in meno se non sbaglio, e ha anche una struttura fisica diversa, si può fare, ricordiamo che non è tanto che la Juve vuole per forza vendere con Conceição, diciamo senza svegliandosi la mattina, è che l'Eventus una cessione, ci stiamo girando intorno da due mesi, una cessione di quelli che hanno mercato va fatta, abbiamo parlato di Thuram, si è fatto male, Kalulu, sì. Adesso a un certo punto sembra che sono spariti, diciamo, le contendenti o non sono arrivate le offerte decisive, qualcuno, Cambiaso, avevamo parlato, anche lui è uno sembrava più indirizzato. Secondo me con Alejbegovic è arrivata una bella occasione, hanno capito che è un giocatore che valeva la pena e a quel punto adesso vivano su Conceição, ma ieri a Brenner, chissà poi chi vendono, la Juventus vendere è sempre una cosa complicata e lo stiamo vedendo.
0: Molto, leggo anche altri messaggi che stanno arrivando sempre in merito a questa questione. Assolutamente no, Zirze solo in cambio di David, c'è bisogno di un centravanti alla Sorloto, Pellegrino, Vlahovic, e poi ci sarebbe da sostituire in questo caso con Conceição, che se non ricordo male lo scorso anno comunque è stato pagato più di 40 milioni, quindi non meno di 70 dovrebbero entrare, un po' tanti.
2: Un po' tanti, mi sembra molto. Mi sembra troppo, onestamente. Secondo me la Juve 6-1-50 già stappa una bottiglia, poi magari bisogna vedere se già ci sono due squadre, magari si punta ai 55 e via dicendo. È vero che con Conceição perché non è saltato subito fuori come nome, anche se sapevamo tutti, insomma, si poteva immaginare che è uno di quelli appetibili, perché è stato preso l'anno scorso e quindi la plusvalenza è bassa. Quindi in questo caso con Conceição non fai una grande plusvalenza, ma porti un grande liquidità che serve alla Juventus in questo momento. Non è un caso, sembra bizzarro, ma non è un caso che la Juve ha chiuso Colomoni il giorno dopo che abbia venduto Openda, ma perché, cioè, sono quei 4-3 milioni e mezzo che hanno preso di prestito oneroso, saranno quelli, sì, più o meno che danno come prestito oneroso per Colomoni. Quindi sì, capiamo la liquidità quanto incide, no? Perché comunque con Conceição non lo vendono poi in prestito con obbligo, se lo vendono lo fanno subito e questo alla Juve serve. Poi questa è l'idea della Juve, bisogna vedere poi se effettivamente il Liverpool o lo United affondano o chi altro, perché in questo momento ancora l'offerta ufficiale non è arrivata.
0: Però poi ieri sera Carnevali un po' non dico che ha raffreddato un po' gli entusiasmi, però comunque non ha parlato anche per quanto riguarda Alejbegovic poi di una trattativa conclusa. Ha comunque detto, insomma, sì, siamo leggermente più indietro rispetto alla conclusione per Colomuani, però insomma ci sono tutti i presupposti. C'è chi comunque rumoreggia e dice vabbè, allora non è ancora una cosa fatta, potrebbe ancora saltare tutto.
2: Ma allora, permettimi una battuta, ci mancherebbe che fosse più avanti di Colomoni, che hanno cominciato 14 mesi fa a trattarlo.
0: Tra l'altro ti ha fatto specie anche ascoltare lo stesso Carnevali dire dall'esterno non me la immaginavo così complicata come trattativa, cioè ha proprio detto stavano inguaiati in questa situazione.
2: Ha detto anche abbiamo dovuto risolvere i problemi precedenti, quindi chissà cosa è successo.
0: Senza fare nomi, no, però in maniera velata, esatto. Qualcosa ha detto.
2: Esatto. No, sì, chiaro che insomma, poi chi fa il nostro lavoro, due giorni fa è un attimo passato, cioè, nel senso che la notizia è che Alejbegovic passava da un nome che era molto sotto traccia, anche se l'avevano già sondato, ad essere praticamente fatta. e quindi è una notizia esplosiva, diciamo. È chiaro che poi nel concreto c'è un tempo tecnico, c'è il tempo di anche, non so come dire, burocratico, legale, dove devi fare contratti, sono contratti milionari, c'è del tempo, c'è una questione di commissioni, c'è una questione di bonus. Abbiamo visto che Colomoni, che di fatto è chiusa, ha un'articolazione di bonus complicatissima. Noi la facciamo facile, noi, anche noi giornalisti, a dire 38 più 10, poi magari ogni milione di bonus è legato a una cosa diversa, a una qualificazione, certo, alle partite, c'è anche questo fattore da considerare. A lei Begovic al momento non mi sembra, insomma, toccheranno ferro i tifosi, non mi sembra a rischio, magari c'è bisogno di aspettare un attimo di più, perché bisogna capire le commissioni con il padre, la gente, bisogna capire appunto quei bonus che fine fanno, come sono articolati. Secondo me è così ben indirizzata anche perché il giocatore sta spingendo e ha chiuso le altre porte che siano aperte. Questo è determinante. Se hanno trovato un accordo sulla cifra di massima, vuol dire che non è fatta, perché un dirigente non ti dirà mai ufficialmente che è fatta davanti a un microfono finché non ha la firma, ma qualche giorno di pazienza e dovrebbe arrivare poi.
0: E già voglio dire, abbiamo mercato, a che mai fare. Certo, e già mi sembra di avere a che fare con un dirigente che chiacchiera abbastanza, no? Perché siamo passati da l'estate scorsa da un Comolli accusato, tra virgolette, anche di non parlare italiano, ma perché non era italiano, e quindi voglio dire, ci ha messo leggermente di più a far questo, a non aver nessuno fondamentalmente con cui parlare di queste cose. Cioè l'altra estate era stata un po' segnata a livello di calciomercato anche da questa, da questo mutismo che arrivava dalla Juventus, e che quindi non si sapesse praticamente nulla. Infatti erano state dette cose anche poi profondamente sbagliate. Ma quindi sì, siamo già migliorati.
2: Sì, ma banalmente ci eravamo abituati alla figura di Chiellini, che sembrava quasi il direttore sportivo, perché veniva lui a parlare dopo le partite, quando il suo lavoro è un altro anche per sua stessa missione. Ovviamente parliamo di Cannavali, parliamo di Massara, al di là ovviamente del problema della lingua, che è assolutamente comprensibile. Parliamo di due figure, e poi anche al stesso Tolini, che conoscono profondamente proprio il mondo del calcio italiano, anche a livello mediatico, e quindi sanno cosa dire, sanno quanto parlare, quanto non parlare, e non so come dire, ce lo diciamo anche un po' noi tra giornalisti, no? Alla fine i giornali, le televisioni, chiunque segue, i siti, le radio, comunque parleranno di Juve, e se tu non dai nessun, non dici niente, loro lo faranno partendo dagli indizi che raccolgono. Quindi anche il fatto che Cannavali ieri faccia un punto su due o tre trattative, che parli spenda una parola anche per Vlahovic, ti dà una linea ufficiale da cui poi non è che tu stamattina quando fai radio dici totalmente il contrario, parti da quelle cose, quindi ti traccia anche una linea per tenere tutti sullo stesso binario. Secondo me è una cosa furba, perché poi non parli con nessuno, ma ognuno poi dice quello che vuole, quindi è difficile da capire.
0: Ovviamente, abbiamo ancora qualche secondo, lo dedichiamo un attimino alla porta, facciamo un po' di chiarezza, cosa sta succedendo?
2: Sta succedendo che l'impressione è che sul Vicario ce l'abbiano abbastanza in pugno, cioè che hanno capito che possono farlo in prestito, e un prestito in questo momento è quello che loro vorrebbero in porta, anche perché quei famosi 30 che si potevano investire su Suzuki, secondo me, al momento sono andati solo ai Begovic, sono gli stessi soldi. Ovviamente stanno valutando tutte le piste, se Suzuki si può fare in prestito con diritto o obbligo, magari lo fanno in quel modo, lui però c'è il PSG, stanno valutando altri profili. Secondo me vuol dire che non c'è pienissima convinzione su Vicario, o perlomeno stanno cercando di capire, facendo un ultimo giro di sondaggi per capire se c'è qualcun altro che fa più al caso loro, insomma, per varie questioni, che siano di ingaggio, che siano di tecniche anche, perché Spalletti vorrebbe un portiere molto bravo con i piedi, anche se soffre anche in fase di pressing forte degli avversari, quindi ci sono tante dinamiche da considerare da questo punto di vista. Comunque secondo me non hanno tutto questo tempo, però no, forse hanno già deciso credo sia evidente, di andare in tournée con Di Gregorio e Perin, perché il portiere se non arriva in queste ore
0: oggi
2: non ci va in tournée, insomma.
0: Non ci sono tempi proprio tecnici per aggregarlo, esatto, alla truppa, a meno che poi non prenda un volo privato, per raggiungere il tutto. Ma forse c'è sempre questa idea che il portiere può allenarsi anche da solo, cioè voglio dire, ma non c'è bisogno di meccanismi, anche cioè il porfa ti butti e pari. E no, ragazzi, no. Quindi bisogna anche
2: Spalletti, vediamo cosa risponde. Ecco.
0: Bisognerà anche valutare questo. Grazie Matteo, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie a Matteo Nava della Gazzetta dello Sport, grazie a voi ragazzi per la vostra sempre preziosissima presenza. Vi ho raccontato appunto come sarà un po', come cambierà leggermente oggi il palinsesto per seguire la partita che vi ricordo appunto verrà seguita da Dario Ghiringhelli dagli studi di Torino. Quindi ovviamente non andate via, rimanete qui con noi. Noi, persona quanto mi riguarda, ci rivediamo lunedì dalle 11 alle 12. Ciao!
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Trovati dalla redazione.
6: Situazione di emergenza a Ceuta, dove migliaia di migranti hanno raggiunto la costa spagnola a nuoto dal Marocco. Sale il numero delle vittime, il bilancio è di almeno 19 morti annegati. Il governo ha mobilitato unità dell'esercito. Scontri con lanci di pietre alle frontiere di Ceuta e Melilla. Intanto si è aperta la crisi con l'Italia dopo le parole della Premier Meloni e del ministro degli esteri Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen con la Spagna. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
5: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano.
6: Addio al milanista del secolo, l'ultimo grande libero, bandiera rosso-nera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Nella cerimonia d'apertura dei giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. L'annuncio della morte di Baresi è stato dato dal Milan, che ha scritto: la nostra storia è in lacrime.
5: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta.
6: È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi e fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
5: Il calcio in chiusura: dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Eccoci qua, pronti a partire con Cosa di Calcio, venerdì 31 luglio, chiudiamo il mese di luglio con questa gestione estiva. Luigi Schiffo per servirvi e Giorgio come sempre in regia. A Roma è una giornata triste per il calcio italiano, è inutile girarci intorno, la scomparsa di Franco Baresi colpisce tutti perché è un'immagine che rappresenta il calcio italiano ai massimi livelli, al di là della maglia indossata, che era contestualmente quella del Milan fondamentalmente, oltre a quella della nazionale, però quando si tratta di campioni di questa caratura anche morale, non c'è niente da dire, insomma sono campioni di tutti, di più ovviamente per i tifosi del Milan, ma credo che questo lo possiamo dire serenamente. Interprete di un ruolo libero che poi si è perso con il calcio, che è diventato un calcio a zona, che è diventato un calcio proprio peraltro con il Milan di Sacchi, che di cui Baresi era grande interprete, diciamo dopo di lui, prima di lui c'è stato Scirea e poi c'è stato lui, e poi quel ruolo, quella classe in quel ruolo si è persa, e questo è uno dei tanti peccati insomma del calcio, che nel corso degli anni si è andato ad evolvere in una certa direzione, almeno dal mio punto di vista naturalmente, perché la classe di Scirea e di Baresi in quel ruolo erano particolari, ecco, ti facevano venire voglia di guardare i loro movimenti eccetera. Poi Baresi era anche molto molto furbo tra virgolette a chiamare fuori gioco col braccio alzato al momento giusto, insomma per come giocava il Milan era normale che fosse così. Per quanto riguarda le cose bianconere invece, oggi alle 18 l'ultima amichevole prima della partenza per la tournée in Asia e Oceania, e in cui la Juve affronterà partite importanti di cartello, e oggi alle 18 appunto alla Continas c'è quest'ultima amichevole con il Nizza, con la Juve ancora abbondantemente in versione estiva come formazione. Yıldız non parteciperà a questa partita perché viene gestito, così come Thuram, che addirittura sta facendo solo lavoro differenziato e fisioterapia, mentre Yıldız almeno qualche cosa con i compagni ha iniziato a farla, e quindi forse un po' più avanti da questo punto di vista. Comunque non sarà rischiato, vediamo se verrà convocato poi per la tournée oppure no. C'è attesa per l'arrivo di Kolomoani e di Alai Begovic, vediamo se in queste ore ci saranno novità, e qui quindi se almeno uno dei due potrà essere aggregato alla tournée. Pare dalle parole di Carnevali di ieri che la vicenda burocratica, diciamo così, per Kolomoani sia in fase più avanzata rispetto a quella di Alai Begovic, vediamo se appunto questo vorrà dire che Kolomoani va in tournée e invece il giovane bosniaco ancora no, però può sempre aggregarsi dopo, tanto voglio dire. Oggi gli spostamenti non sono sicuramente quelli di un tempo. Diamo benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
9: Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
8: Allora, chiudiamo il mese di luglio con due acquisti, quelli della giornata, insomma, di ieri, l'altro ieri, tra Kolomoani e Alai Begovic, anche se nessuno dei due ancora ufficialmente un giocatore della Juventus, però sono attesi a Torino, quindi anche le parole di Carnevali di ieri mi sembra che vogliano dire che gli affari sono conclusi. Intanto, diciamo così, facciamo una fotografia della Juve in questo momento, considerando anche che Yıldız ancora oggi non giocherà l'amichevole, nonostante si stia allenando già da un po', però soltanto in gruppo da un giorno o due, e Thuram è in una situazione ancora più seria, perché continua a fare fisioterapia e allenamento differenziato. E quindi ti chiedo, insomma, la fotografia di questo primo mese estivo, mese e mezzo, insomma, della Juve che si appresta ad andare a fare questa tournée.
9: Beh, intanto che finalmente qualcosa si è sbloccato, no? Perché se ne parlava molto di questo mercato che era inchiodato sulle cessioni che sugli acquisti, e finalmente adesso, mai dire mai, perché bisogna aspettare l'ufficialità, ma questi due giocatori che tu hai detto dovrebbero arrivare a Torino, e sicuramente uno è un tassello importantissimo, perché quello di, insomma, prima punta era stato espressamente richiesto da Spalletti, e non solo un attaccante ma probabilmente anche due, e questo giovane bosniaco può essere un grande investimento per il futuro, perché se farà bene, insomma, è giovanissimo e il prezzo potrebbe aumentare in caso di vendita. Quindi credo che su questo aspetto qui direi bene. Poi certo c'è tutta la parte degli acquisti ancora da fare, ma soprattutto delle cessioni, che è un ostacolo durissimo per Carnevali, ma questo penso che l'avevamo già detto sin dall'inizio.
8: Sì, per adesso due cessioni, quella di Openda, tutte e due in prestito, e quella di Rui alla Carrarese, va detto anche lui, insomma, perché ufficialmente era aggregato alla prima squadra, Openda a Lione con un prestito oneroso 3,5 milioni, e poi ci sono state le cosiddette dismissioni, no? Cioè Kostic che ha smesso, insomma, il suo contratto, e Vlahovic anche. Quindi questi sono 4 uscite e sono 4 entrate. Direi che tutto dal punto di vista aritmetico fino adesso è, come dicevamo, va via uno e ne può arrivare un altro, questo nell'organico della Juve.
9: Sicuramente il costo di Vlahovic, no, che non è più, quello incide fortemente, no, tra l'ammortamento, l'ultimo anno di cartellino e il suo ingaggio. E quindi, certo, come hai detto tu, poi sai, lì quando si fanno le cifre bisogna sempre poi dividerle per annualità, no?
8: Esatto.
9: Come quando si dice,
8: anche perché, per esempio, Colomoni è vero che certo, nel complesso potrebbe costare fino a 50 milioni a seconda dei bonus, però è anche vero che sul bilancio di quest'anno pesa soltanto prestito oneroso di 4 milioni, quindi Colomoni a bilancio quest'anno sarà 4 milioni più l'ingaggio, quindi facciamo una decina di milioni, ecco. Solo l'ingaggio diciamo 10, di Vlahovic dell'anno scorso era di più, ecco.
9: Certo, no, diciamo 10-11 di ingaggio lordo, no, quest'anno, perché dovrebbe essere sui 5,5, no, netto,
8: sì,
9: e
8: sì,
9: più
8: esatto,
9: 4 milioni che verrà messo, e quindi sì, una quindicina di milioni quest'anno. E però, appunto, se vedi quanto ti è costato Vlahovic anche l'ultimo anno, o soprattutto l'ultimo anno, e beh, insomma, quello spazio lì l'hai diciamo ammortizzato ampiamente, ecco. Poi bisognerà fare così per tutto il resto, ripeto, non sarà affatto semplice.
8: Ecco, Alai Begovic e Decatur hanno in comune questa età molto giovane, insomma, sono due giocatori però forse con prospettive diverse nella Juve nell'immediato, cioè Alai Begovic più pronto e Decatur forse ancora da valorizzare, oppure tu pensi che la Juve punti da subito anche su Decatur per dargli delle chance, comunque, se non essere titolare, entrare nelle rotazioni, specie credo se dovesse partire David, allora a quel punto si libererebbero anche dei posti come quarta punta, ecco.
9: Ah, io credo che soprattutto, ripeto, se arriverà, perché non è ancora ufficiale, Alai Begovic, su di lui si cercherà di puntare forte, perché è uno che già nel suo piccolo ha già dimostrato, e anche con la sua nazionale ce lo ricordiamo bene, poi i mondiali
8: ha fatto un rigore decisivo lui contro l'Italia,
9: non è uno che arriva dalla
8: responsabilità.
9: Certo, non è uno che arriva dalla primavera di una squadretta bosniaca così e devi, no, è già uno che nonostante la giovane età le sue piccole grandi esperienze già le ha fatte, eh. E su Ecator conosce già il campionato italiano, ha giocato nel Genoa non da titolare, però insomma io credo che tutte e due se saranno messi nelle condizioni, perché ti dico sempre, no, poi alla fine è la squadra che valorizza tutti, se finalmente la Juventus riuscirà a essere una squadra, con la S maiuscola, tutte e due secondo me potranno essere valorizzati, ma questo vale per loro due che sono giovani, ma come per tutti gli altri, Gigi.
8: Sì, per gli ultimi arrivi sempre comunque di più, però un po' per tutti, perché comunque lo diciamo sempre, se tu arrivi in una squadra che funziona con dei meccanismi importanti, certo, facciamo l'esempio di Pio Esposito all'Inter, è chiaro che anche se sei giovane, se hai le prime esperienze, comunque sei facilitato perché hai responsabilità sulle spalle di altri che ti possono guidare, eccetera. Nella Juve, certo, manca proprio questo, cioè manca l'ossatura che si prende la responsabilità e che la sa gestire, perché la responsabilità se la prendono anche, ma certo, poi dopo i risultati sono quelli che sono, anche in società, perché mi sembra che questo sia un altro passo da sottolineare, cioè le parole di Carnevali ieri non sono delle parole di circostanza, sono delle parole che sono state determinate nei confronti della federazione, nei confronti di Comolli, e quindi uno che non è lì, c'è la sensazione che Giuntoli non avesse quel piglio, Comolli lasciamo perdere. Da questo punto di vista mi sembra che ci sia uno che sa bene che cos'è il calcio italiano, sa come muoversi e sa, insomma, rispetto ai precedenti, forse siamo meglio, insomma.
9: La penso anch'io come te, mi ha stupito anche a me quella critica nei confronti di Malagò, non perché non fosse giusta, anzi, no?
8: Mi ha stupito il 10 in pagella della Gazzetta dello Sport, se devo essere sincero. Vabbè, ma quello lasciamo perdere.
9: Vabbè, dai, non facciamo pubblicità a altre testate. No, non perché Carnevali non abbia ragione, è come se ha ragione, ma perché di solito, come dicevi tu, soprattutto
8: politica,
9: negli ultimi anni, dove la Juve è sotto scacco politicamente e sotto mille aspetti, si cercava di avere sempre un profilo piuttosto basso, invece anche solo quelle poche parole di Carnevali però ti hanno fatto capire che la Juve vorrebbe riacquistare un certo, diciamo così, peso, no, all'interno di un sistema che però, come abbiamo detto l'altra volta, cos'è stato, 3 giorni fa, è un disastro completo e io ti dico, non ho nessuna fiducia, continuo a non avere nessuna fiducia neanche adesso che è stato ufficializzato Mancini e Oriali e tutti quanti. Va bene, per la nazionale magari sarà un piccolo passo in avanti, ma per il calcio italiano io voglio proprio vederli questi a rivoluzionare tutto il sistema.
8: Sì, bisognerebbe partire dalle basi, ma bisognerebbe conoscerle le basi, diciamo, in linea di massima, e questo mi sembra che sia un po' lontano
9: da voi. Sento cosa ha detto Ranieri, non mi ricordo Ranieri, quale domanda, sì. Che Ranieri è già uno meritevole di rispetto, bisognerebbe fare, e poi vedremo, no, come fare, cioè nel senso, poi ci penseremo. Cioè, va bene,
8: sappiamo
9: allora, va
8: che
9: bene
8: cosa
9: tutto,
8: c'è da fare, ma non
9: tutto.
8: Sappiamo bene come farlo, diciamo.
9: Esatto.
8: Ma io ricordo sempre che c'era uno che si chiamava Roberto Baggio, che aveva fatto una ricerca di 900 pagine con uno staff, ovviamente non lui da solo, lui ci aveva messo la faccia e le idee, però poi la realizzazione è stata di uno staff, e quel dossier lì potrebbe essere, per esempio, che Ranieri adesso vada negli armadi lì della federazione, lo cerchi un po' e vede, o chiede a Roberto Baggio se ne ha una copia, e ripartire da quelle idee, perché mi sembra che fossero poi quelle che sono state applicate per esempio in Spagna, in Germania, cioè non è che si fosse inventato niente di che.
9: Gigi, va bene l'idea, va benissimo, poi però appunto bisogna applicarle, no? E quando vuoi andare a applicarle e ti scontri fatalmente con un milione di interessi diversi, no? Perché poi il problema dell'Italia è questo. Io credo anche che ci siano delle idee, Baggio, ma magari non solo, no? Come poter.
8: No, ma io dico quello, ma
9: come al solito,
8: certo.
9: E come al solito vai a scontrarti con tutti gli orticelli, no? Di ogni genere e tipo. E quindi alla fine, come avviene anche nella politica più grande, alla fine non cambia mai nulla, perché questa purtroppo è l'Italia.
8: Allora, Lorenzo da Albano Laziale, Vittorio, che ringrazio anche per i complimenti, ci dicono, sono un po' preoccupati di questo, che non sono ancora arrivati né con Lomoni né all'Ibegovic. Arrivando all'aeroporto, Carnevali ha detto sarà difficile già oggi, e questo è la notizia delle ultime ore, insomma, lo diciamo, vediamo quando, insomma, io mi auguro entro domani, così che Colomoni almeno parta con la squadra per la tournée, però potrebbe anche aggregarsi dopo, non succede niente, ne abbiamo viste negli anni che così, però ripeto, mi sento di dire sia a Vittorio che a Lorenzo e agli altri che possono avere dei dubbi, che se Carnevali ha detto certe cose, se sono trapelate certe notizie eccetera eccetera, perché gli affari sono fatti e mancano poi degli aspetti tecnici probabilmente sul contratto per poter ufficializzare, oppure si vuole aspettare agosto per motivi di bilancio, non lo so, faccio un'ipotesi, perché poi sai,
9: sì,
8: che
9: anche perché luglio ti toglie una mensilità, no? Ti toglie una mensilità con luglio, no? Voglio dire, piccole cose, ma che anche quelle possono fare la differenza, specie in una Juventus che deve fare i conti comunque, come vi ho sempre detto, col bilancio, con la UEFA, con mille cose, quindi anche quello può essere. Di sicuro Spalletti vorrebbe i giocatori prima possibile, come tutti gli allenatori, no? Prima ce li hanno, prima cominciano a conoscerli, ad allenarli, e i giocatori stessi cominciano a conoscere la squadra, no? Questo è normale.
8: Oh, invece c'era un bel messaggio che vedo di andare a ripescare, visto che oggi è una giornata un po' speciale, dedicata ovviamente a Franco Baresi, anche se era un giocatore del Milan e non della Juventus, ma sono quei giocatori, come dicevo prima, che hanno rappresentato l'eccellenza del calcio italiano, la classe, il modo di anche di interpretare il fatto di essere un calciatore, come comportamento, come rapporto con gli avversari, eccetera, eccetera. Sono quei modelli che poi, a prescindere dalla maglia, vengono poi amati da tutti, quando, e quindi è giusto ricordarlo. Tiziano da Milano ci dice…
9: Soprattutto dopo, Gigi, hai ricordato bene che io quel Milan lì contro quella Juve… Così, sì. Lui erano tutti imbestialiti, no? Per il fatto che Baresi ogni volta che alzava la mano…
8: Comandava,
9: no?
8: Il fuorigioco, certo.
9: Fuorigioco, però dobbiamo dire la verità, Baresi è stato un giocatore enorme, straordinario, non ci sono aggettivi, per carità.
8: Ecco, il mio grande ripianto che dicevo prima, che quel ruolo lì sia sparito proprio con il Milan di Baresi, tra l'altro proprio con il Milan di Sacchi, perché poi i grandi liberi, Scirea e Baresi, sono stati i due massimi esperti del ruolo, i massimi esponenti, ma era proprio un ruolo che oggi non c'è più, che giocava un pochino indietro rispetto allo stopper, che era un po' più regista difensivo. Perché tutti adesso giocano in linea col fuorigioco, e quindi il libero ovviamente deve stare in linea con gli altri, se no tiene in gioco tutti quanti, e quindi è cambiato proprio il modo. A me dispiace onestamente che si sia perso per ruolo, a parte che io l'ho fatto in maniera infima, ma però mi piaceva molto come tipo di ruolo. Però al di là di quello, mi sembra che si sia persa della classe, ecco, nel senso, quello lì era il difensore di classe, poi chi aveva più forte, anche personaggi tipo Roberto Cravero, dico,
10: nel Torino sì. o nella Lazio, che uscivano pallone al piede testa alta, era un po' quella scuola sì. lì che si è persa, e a me sì. dispiace, devo dire la verità.
9: D'accordissimo. Baresi in più aveva un, cioè un calciatore veramente completo, no? Era un difensore, ma era anche uno che sapeva impostare, era uno che ti guidava la squadra, aveva una personalità incredibile, è uno di quei liberi appunto che nascevano una volta insieme a Gaetano Scirea, però sono l'eccezione, non è la regola. Quel calcio lì era, come dici tu, diverso, perché anch'io ho fatto quel ruolo, come tu ben sai, e anche all'epoca,
10: infatti, ne parlo con te nel, per
9: piccolo, nel piccolo certo. ovviamente, come te, e però si giocava in maniera diversa, libero dal libero, non è come adesso, tutti in linea, e vabbè, il mondo è cambiato.
10: Libero si chiamava così perché non doveva marcare nessuno. Ma, e questo era il concetto esatto. di Baresi, era il difensore esatto. che non doveva marcare ma doveva tappare i buchi degli altri fondamentalmente certo. e poteva iniziare certo. l'azione a seconda del tipo esatto. di libero esatto. diciamo così. Anche Signorini ha fatto questo ruolo sì. per tanto tempo, insomma c'erano tutta una scuola che si è persa, e secondo me se adesso ce lo rimettono scommetti che vanno in difficoltà le squadre che giocano.
9: potrebbe essere un'idea contro.
10: Potrebbe, quelli che sì, ti giocano contro vanno in difficoltà perché dice no, come facciamo adesso, non possiamo più fare il cross da tre quarti che c'è uno che ce lo prende, perché era anche
9: sì, l'unica cosa collaterale. Come dicevi prima, sì, l'unica cosa come dicevi prima c'è la storia del fuorigioco, che dovendo stare per forza sempre sì. tutti in linea
10: certo.
9: e tu invece lì stavi un po' più indietro secondo le circostanze, cambierebbe questo,
10: è un
9: questo,
10: rischio, però non è, sì. non è che l'ordinato medico che devi stare in linea tutta la partita, insomma puoi fare una via di mezzo certo. dunque, per esempio Tiziano da Milano
9: dai. Scusami Gigi, no, soprattutto adesso c'è il VAR, no? C'è il fuorigioco. Una volta magari, come dicevamo prima, no? Alzavi la mano, avevi personalità.
10: Nel
9: no?
10: dubbio Baresi era, dubbio, era un'istituzione, se lo dice lui è fuorigioco.
9: Bravo, esatto, adesso non potrebbe più accadere.
10: Sì, e poi ce n'era un altro, diciamo dall'altra parte, che era Inzaghi, Filippo, che viveva, lui la sua partita sì. contro i guardaline e non contro i difensori, perché se partiva esatto. poi non lo acchiappavano più, e quindi erano i due diciamo emblemi del fuorigioco, Baresi come difensore sì. e Filippo Inzaghi come attaccante. Invece Tiziano da Milano ci dice meglio Scirea o Baresi, la Juve, ovviamente i juventini diranno Scirea, i milanisti Baresi, tutti gli altri Beckenbauer, e quindi abbiamo tirato in ballo un altro da niente, insomma, però sì, in effetti certo. forse più una cosa nostra italiana, Scirea, Baresi, Beckenbauer, però non è che non erano tanto distanti. Adesso io Beckenbauer l'ho visto pochissimo e quindi forse andiamo ancora un po' più indietro nel calcio. Sì. Però,
9: diciamo che erano la massima espressione di un ruolo. Esatto. Più di così penso non si poteva fare e non si sarebbe potuto fare. Quindi poi ognuno ha i suoi gusti. Ti ripeto, Scirea era più elegante, magari se vogliamo. Baresi un po' più rude, no? Se vogliamo proprio
10: sì, Baresi era anche un po' più picchiatore però, rispetto a Scirea, perché Scirea arriva sì. sempre un attimo prima, diciamo così, questa sì. era la sua grande caratteristica, era più diciamo un signore della difesa. Baresi era signore, ma quando era ora tirava due tre belle stecche,
9: anche la metà bassa,
10: esatto.
9: Sì.
10: e che faceva bene alla salute anche
9: quello. Scirea quando ce n'era bisogno lo faceva, ma sempre con uno stile diverso,
10: con eleganza, esatto. Sì. Ti dispiaceva quasi fischiare fallo, dice, ma come? E invece
9: esatto.
10: è così. È un'arte anche quella, di fare il certo. Sì. La nostra Terry ci scrive: oggi ci lascia un grande uomo di calcio dentro e fuori dal campo, un campione, uno vero, uno di quei campioni che oggi non esistono più. I nuovi acquisti arrivano, ci chiede anche Terry, guarda, arrivano, di quando? Non lo so, nel senso che comunque è questione di giorni, ore, vediamo, speriamo che almeno uno dei due,
9: Gigi,
10: immagino
9: che come hai detto. Gigi, come hai detto tu, Carnevali non si esponeva così tanto, no? Soprattutto su Colomonise non avesse avuto la certezza.
10: Con tutto quello che è passato su Colomonise, e ha detto anche quelle sì. cose pesanti su Comolli, dicendo
9: certo,
10: ho dovuto
9: certo.
10: ricucire perché aveva rovinato i rapporti. Insomma, uno dice queste cose quando l'affare ce l'ha in tasca, bello fatto e firmato. Sì. Poi. Sì. Tra la firma e l'annuncio ci sono delle cose da mettere a posto, che può essere delle scadenze, che può essere mettere d'accordo anche il procuratore del giocatore che vuole la sua parte, che può essere decidere il bonus, dove lo metto, che cifra, su quale obiettivo, insomma tutte queste cose. Però se sono state dette queste cose, insomma,
9: sono Gigi, come dicevi prima, una mensilità su 5 milioni
10: certo.
9: e mezzo Sono quanto? 500 più o meno, 400-500 mila euro?
10: 400-500 mila euro che forse non sposteranno il bilancio della Juve, però aiutano, diciamo.
9: Però dici, aspetti perché? 24 ore, risparmi 400 mila euro, sai com'è, no?
10: Per poche ore pagare un mese in meno, dici te, perché non farlo? Sì. Primo agosto si comincia e poi la Juve parte il 2, mi sembra, quindi fa tempo comunque ad aggregarsi, anche perché si gioca
9: parte
10: oggi.
9: Domenica sera parte, quindi.
10: E quindi eventualmente io me l'aspetto domani come primo agosto, guarda, mi sbilancio con i nostri amici, così non me lo chiedono più. Secondo me arriva domani, poi magari non è vero, però così non mi chiedono più questa cosa, perché tanto i ragionamenti li abbiamo fatti, ma non abbiamo certezze.
9: Ma sai cos'è, Gigi? Va. Che i tifosi sono anche scottati dal fatto che hanno visto certe cose ultimamente, no? Vedi il caso Palestra, per dirne una. Che certo. All'ultimo momento arriva uno, ti si fionda dalla Premier League e te lo frega all'ultimo secondo, capito? Quindi lo capisco la preoccupazione dei tifosi, perché siamo in un momento storico in cui il calcio italiano fa quello che può, quindi poco, e se ti arriva uno della Premier League o una grande d'Europa, all'ultimo secondo ti si infila, gli dà qualche milione in più a lui, alla società che lo vende, e buonanotte al secchio. Quindi li capisco sotto questo punto di vista.
10: Assolutamente sì, è vero che se dalla Premier l'avessero voluto prendere, lo potevano prendere ampiamente, anche perché c'è stato in Premier fino a poco tempo fa, quindi insomma, evidentemente non c'era questa coda di pretendenti, ed è per questo che lo dico sinceramente, visto il mondo come va, che la Juve è riuscita a prenderlo, perché se ci fosse stata una società inglese interessata a Colomoni, se lo sarebbe preso punto e basta, perché tanto se chiedevano 50, loro ne davano 51, tanto non gli pesa niente, e tanti saluti.
9: No, ma soprattutto ancora, nel caso di Colomoni c'è soprattutto l'aspetto del giocatore, secondo me, no? Cioè, nel senso che lui ha già visto cos'è la Juve, il campionato italiano, la città, si è trovato bene. Cioè, sa già cosa lo aspetta, in più c'ha la fiducia, perché Spalletti sicuramente avrà parlato in qualche maniera, e quindi sa dove va a parare, sa che giocherà titolare soprattutto, no? Se vai in Premier League magari ti comprano pure, ma ti fanno fare la seconda, la terza, la quarta scelta, no?
10: Certo,
9: perché
10: certo.
9: L'abbiamo vista, come... e quindi...
10: E poi ha perso anche la nazionale, lui così, tra l'altro, ha perso anche la nazionale.
9: Assolutamente, ha fatto una stagione negativa, e quindi ha perso pure quella, certo.
10: Ha perso il mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, siamo arrivati al notiziario. Grazie Roberto per essere stato con noi anche oggi. In extremis ho chiappato anche al venerdì, per aprire e chiudere con te la settimana, che mi piaceva così.
9: Per
10: anche
9: me
10: perché
9: è stato
10: poi
9: un
10: non
9: piacere,
10: ci sentiamo.
9: Lo sai.
10: Dopo Ferragosto inizia la nuova stagione, ancora con l'orario tradizionale, poi dal 1° settembre. Con la Juve del lunedì andremo dalle 15 alle 17, quindi spostiamo Roberto di un'oretta, diciamo così, per i nostri ascoltatori. Grazie Roby, buona estate, a presto.
9: Grazie,
10: ciao.
9: Grazie a te Gigi, per me è sempre un piacere, un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori.
10: E allora andiamo Giorgio col notiziario, poi torniamo ancora con i vostri messaggi e gli ospiti. A frappè.
11: Cose di calcio.
12: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
11: che segue la tua squadra.
12: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
15: In fondo sono solo
14: cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
17: Sei stato abituato al meglio.
18: Ad essere un vincente.
17: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com.
19: Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
20: Radio Bianconera.
19: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: Eccoci, ripartiamo con Cose di Calcio per venerdì 31 luglio, 12:37 minuti, sempre Luigi Schiffo per servirvi e Giorgio in regia. Ricordiamo oggi alle 18 la Juve gioca l'ultima amichevole di questa prima fase, che chiude il mese di luglio, con il Nizza, dopo quelle precedenti pareggiate 0-0 e vinte 1-0 con una punizione di Miretti, unico gol segnato fino adesso dalla Juventus. E peraltro mi sono veramente, non dico strappati i capelli per ovvie ragioni, ma sono rimasto abbastanza colpito, quasi commosso da un gol su punizione della Juventus. Vediamo se oggi ci sarà il bis. E tra i motivi di interesse di oggi, lo leggete anche lì nel mio sottopancia che scorrono le notizie, potrebbe esserci appunto un Milik redivivo nella partita con l'inizio di oggi. Vediamo se può giocare, quanto dura, se non ha effetti collaterali dopo aver giocato, eccetera eccetera, e se possiamo quindi considerarlo poi un giocatore che almeno in quest'estate Spalletti può valutare un po' di più di quello che ha potuto fare fino adesso. Intanto poi c'è sempre l'attesa dei nuovi arrivati, dei nuovi acquisti, che appunto immagino nel corso della giornata di domani almeno uno, cioè Colomuani, potrebbe arrivare e quindi essere anche a disposizione per la tournée. I vostri messaggi, dunque, Lorenzo, vabbè, non è che posso dire a una radio parlate di Juve, gli altri non parlate di Juve, quindi se mi invitano vado, chiacchiero, dico le mie, poi così uno sente anche una campana magari un po' diversa dalle altre. Poi Nino Juventino San Benedettese in South Carolina ci dice: Baresi era così rispettato anche dagli arbitri che quando alzava il braccio per il fuorigioco fischiavano sulla fiducia. Riposa in pace, ovviamente. Sì, lo dicevamo anche prima noi scherzosamente, che appunto nel dubbio all'epoca non c'era né VAR né telecamere particolari, guardaline faceva occhio, a volte era veramente una questione di millimetri e di centimetri, quindi si fidavano della chiamata di Baresi, che però quella, diciamo, quella leadership se l'era conquistata con una carriera esemplare, ecco, e quindi credo che questo gli vada riconosciuto. Dopodiché a volte magari ti rimaneva il dubbio, ma se Baresi non avesse alzato il braccio avrebbero dato fuori gioco, e questo faceva parte del mestiere del libero e del difensore centrale in quel momento nel Milan di Sacchi, che giocava con un fuorigioco per l'epoca considerato esasperato, che oggi invece è diventato una cosa assolutamente normale. Diamo il benvenuto a Mimmo Celsi. Ciao Mimmo, grazie per essere con noi, perché so che sei abbastanza preso dal tuo lavoro, ecco.
21: Sì, sono in ritiro e quindi ho questi 10 minuti, perché poi ci va a pranzo con la squadra e quindi poi dopo purtroppo mi devo staccare per forza.
8: No, vabbè, ovviamente, anzi ti ringrazio per aver ritagliato questi 10 minuti. Ti chiedo una fotografia dello stile di preparazione, diciamo così, scelto quest'anno da Spalletti, al suo staff e dalla Juventus, con queste amichevoli cadenzate regolarmente una volta alla settimana, e poi vabbè la tournée, lo sappiamo, ci sono anche motivi economici, e quanto può invece influire in negativo una tournée con tanti chilometri così. Ecco, la tua valutazione complessiva di quello che abbiamo visto fino adesso e che vedremo nelle prossime settimane.
21: Ma io ritengo che Spalletti, che è un allenatore in quel senso molto moderno, anche molto vicino a quella che è la filosofia attuale della preparazione atletica, abbia scelto un approccio proprio del calcio giocato, perché si è notato attraverso anche gli studi che quello che può essere più utile per un giocatore oggi è fare più partite. Spiegavo già l'altra volta anche con Paolo, prima dell'inizio del campionato, perché noi abbiamo verificato che quando siamo attenuti ad una preparazione più o meno tradizionale, in realtà poi c'è un lasso di tempo da quando inizia il campionato a quando poi la squadra non trova la forma ottimale, che è una forma anche vincolata allo stile di gioco dell'allenatore, che di solito richiede delle 6-8 partite. Ora, non esiste in realtà una correlazione diretta fra il cambio di preparazione mirando solo le partite o più partite ad un'anticipazione di quello che può essere la migliore forma possibile, ma si è visto che c'è comunque una performance tecnica e tattica più vicina possibile a quello che può essere poi la performance generale, quindi anche quella fisica, anticipatamente rispetto ai tempi che normalmente vengono introdotti. E quindi tanti allenatori oggi, che poi si ritrovano ad affrontare anche calendari abbastanza stretti fra le nazionali, la Champions, le coppe e quant'altro, scelgono oggi un approccio metodologico anche più vicino a questa idea qua. Aggiungo una cosa, me lo dico anche perché noi lo vivo nel quotidiano, ma lo affronto tante volte con tanti colleghi. La metodologia di una volta non è che sia completamente superata, ma richiede comunque una freschezza fisica e anche un approccio da parte degli atleti mentale che oggi in tanti atleti, in tanti giocatori, in tante individualità è venuto un po' meno nel tempo. Quindi si sceglie un approccio che in qualche modo sia più vicino a anche all'attualità sociale e culturale dell'atleta vero e proprio. Quindi la trovo comunque ideale, salvo però poi saperla gestire durante l'anno, altrimenti poi si rischiano altre cose.

0: così vicina a quella di altri, e questa cosa va tenuta in grande considerazione, anche perché è chiaro che chi arriva poi da un'annata come quella del mondiale, quindi anche da trasferte lunghe, da allenamenti, tutto, ha bisogno comunque di un lasso di tempo logico per recuperare. Parti 15 giorni dopo, anche per questo alcuni allenatori scelgono un approccio metodologico più vicino al calcio giocato, però poi dopo è inevitabile che ci sia un piccolo ritardo, e che verrà compensato poi nelle settimane successive. Quindi non aspettiamoci sicuramente giocatori già pronti o comunque che possano rispondere molto velocemente a quello che è la richiesta specifica, sia fisica che tecnica, dall'allenatore, ma aspettiamoci semmai un ritardo. Ovviamente sarà di qualche settimana, però è fisiologico, insomma, hanno bisogno di recuperare. In linea teorica dopo un mondiale c'è bisogno di 3-4 settimane di riposo, poi loro in realtà se ne prendono un po' meno, quindi bisogna gestirli. Poi bisogna vedere anche come arrivano, sia psicologicamente sia anche fisicamente, lì vanno testati per bene.
1: Oh, c'è una domanda per te dal nostro amico Severino dalla Valcamonica, che ci scrive e chiede: Spalletti ha vinto in Russia, dove il campionato si ferma per la pausa invernale, e a Napoli nell'anno del mondiale di dicembre, che ha spezzato il campionato. È un caso? Chiede lui. Però quest'anno non c'è la pausa invernale, va detto, però insomma. No, diceva che Spalletti è uno che quando c'è stato lo stop per il campionato invernale, sia in Russia, che era a San Pietroburgo, sia a Napoli, perché c'è stato il mondiale invernale, è stato quello che ha vinto il campionato, diciamo, in quelle due circostanze lì. Ti chiede se è un caso, oppure se in quelle circostanze effettivamente bisogna cambiare qualcosa, magari lui era più pronto a farlo perché l'aveva già fatto in Russia, ecco.
0: Assolutamente sì, la domanda è, cioè la risposta è sì, mi spiego meglio. Allora, ci sono alcuni campionati come quello sudamericano e quello del nord-est europeo, che sono campionati che vengono spezzati diversamente da noi, cioè noi magari stiamo facendo ritiro e qualcuno sta già invece nel pieno del campionato, ed è fisiologica questa cosa, perché le temperature sono troppo torride o troppo fredde per poter fare magari parte di stagione durante quello che poi la stagione europea, e quindi che poi forse è anche quella principale, no? Sia per importanza che per numero di partecipanti alle varie competizioni europee. Quindi è chiaro che non è un caso, lo ha studiato, lui ha studiato quel fenomeno e ha saputo ovviamente adattare la preparazione a quello che poteva essere l'efficienza del Napoli in quella situazione lì. Ora io ti dico anche che non è che sia matematico, perché tu lo puoi programmare, puoi provare a farlo, però poi tutto è vincolato anche a quello che io chiamo famoso colpo di fortuna, cioè deve andare veramente tutto bene, non deve avere infortuni, non deve avere problematiche fisiche, non deve avere difficoltà di vario genere, per non ritrovarti ad un certo punto della stagione che tu magari hai fatto una programmazione, ti sei dato un piano, e poi col piano viene stravolto le esigenze di contingenza del momento, e quindi tu hai necessità di fare una scelta diversa. Spalletti su questo però c'è un grande vantaggio, è uno che legge bene le situazioni, cioè, lo dico con molta onestà, mi sembra quel tipo di allenatore un po' vecchio stampo, non parlo dal punto di vista tecnico, parlo dal punto di vista gestionale, che vive il campo in un certo modo e quindi riesce anche a trovare le chiavi di lettura più giuste per riuscire a fare una scelta metodologica più adatta. La metodologia dell'allenamento del calcio è molto particolare, non è legata a schemi precisi, mi spiego Luigi, cioè non è che se io dico beh domani la squadra corre, io poi so che domenica effettivamente la squadra correrà, quindi ci vuole un gran polso, ci vuole una grande capacità di analisi, e ci vuole sicuramente poi una grande sensibilità all'interno del gruppo nel comunicare prontamente quelle che possono essere difficoltà, e quindi consentire anche all'allenatore di trovare le adeguate contromisure. Su questo con un'altra
1: Un'altra sensibilità che secondo me l'allenatore deve avere, Spalletti credo che ce l'abbia perché ha lunga esperienza, è distinguere i giocatori da allenamento e i giocatori da partita. Mi spiego, ci sono giocatori che l'ho visto anche a livello infimo dove ho allenato e dove ho giocato io, insomma a livello dilettantistico, però ci sono dei giocatori che in allenamento ti sembrano magari inferiore a un altro, ma tu lo sai perché è il polso della situazione, che se metti quello lì in partita è diverso che in allenamento. Tu che hai tanta esperienza
0: sì,
1: in calcio,
0: assolutamente sì, però c'è anche una cosa da considerare, perdonami, non volevo interromperti, ma essendo al telefono sento,
1: vai tranquillo.
0: La,

0: questione è questa, è che stiamo parlando comunque di giocatori di un certo livello, dove in realtà esiste molto poco questa grossa differenza, cioè esiste molto, molto quello che magari ti performa un po' meglio e quello che ti performa un po' peggio, però la differenza è minima, cioè per esempio nelle categorie inferiori questa grossa distinzione tu in realtà la vedi proprio, e esiste, ed è la distinzione reale, cioè esiste effettivamente quel giocatore che ha più attinenza nel fare un certo tipo di lavoro alla domenica anziché al giovedì e viceversa, però nei professionisti questa cosa è un po' diversa. Semmai c'è un altro ragionamento da fare che secondo me è molto più calzante. Bisogna capire che chi gioca spesso è sicuramente un giocatore più in forma di chi gioca meno, e quindi questa è la vera sensibilità, cioè capire quando fare il turnover e quando permettere ad altri giocatori di poter essere coinvolti all'interno della partita, perché poi ti devono essere utili anche durante la stagione. A volte quando si fanno quelle famose staffette, che sembrano delle staffette fatte un po' così, è perché si cerca di ritrovare una condizione fisica in qualcuno sapendo che qualche altro può andare nella fase più calante del momento stagionale. Quindi equilibrare questo è delicato, e io ti dico che Spalletti è anche molto bravo in questo, lui risulta essere anche molto bravo.
1: Grazie Mimmo, ti lascio andare a pranzo, alla prossima, buona estate, ciao, buon tutto.
0: Grazie, ciao, grazie.
1: A presto, giornata. Ciao. Oh, credo che oggi Mimmo Celsi ci abbia dato anche una chiave di lettura su come interpretare delle volte delle sostituzioni che non capiamo, delle scelte di formazione che non capiamo, cioè l'allenatore quando fa delle scelte non le fa mai così a capocchia, anche perché poi la faccia è la sua, e quindi noi abbiamo un bel dire ma perché ha messo Tizio e tolto Caio eccetera eccetera, la faccia è la sua, quindi i risultati poi li paga lui nel bene come nel male, e perciò se fa delle scelte a volte c'è questo discorso che ci ha fatto Mimmo Celsi dietro, cioè che è legato alle condizioni dei giocatori e anche a quello che presumibilmente con tutti gli strumenti che ci sono oggi si può anche prevedere un calo di forma di un giocatore, e quindi inizio a metterne in forma un altro perché so che quello lì tra poco non mi renderà più al top e quindi devo averne un altro pronto da mettere al posto suo. Quindi tutte queste cose noi durante l'anno poi non abbiamo tempo di approfondire perché c'è la partita, c'è il risultato, c'è questa, c'è la polemica, c'è questo e quell'altro. In questa estate insomma si possono fare anche delle riflessioni di questo tipo che ci fanno capire anche bene la differenza tra il calcio professionistico ai massimi livelli e il calcio che tutti noi giochiamo a livello dilettantistico, anche con 3 magari 4 allenamenti la settimana, non voglio dire, però sono comunque galassie completamente diverse. Oh, dunque i vostri messaggi, c'è chi ci scrive, Massimo ci dice, a meno che la Juve non abbia fatto errori, oggi mancano sia Perin che Boga e c'è Milik, così risulta dalla squad list della Juventus, e quindi vediamo se ci danno delle spiegazioni. Tra l'altro, appunto, come dicevo prima, Carnevali, arrivando al J Medical, ha risposto ai tifosi e ha detto Columbali arriva oggi, gli ha chiesto no, oggi è difficile, il che significa magari semplicemente che arriva domani, quindi ripeto, su questo starei tranquillo, eviterei di chiedere tutto il giorno. Ma tra l'altro avete visto alle mie spalle cose di calcio, è diventato XL in onore credo alla mia taglia, XL, a volte anche 2XL, diciamo la mia taglia di base. Poi i vostri messaggi ancora, con Luigi da Roma, mio omonimo, che ci scrive, ma è vera la voce su Taylor della Lazio e Frattesi dell'Inter, concessione di Koopmeiners, che la cessione di Koopmeiners sia ricercata dalla Juventus? Sì. Che ci siano offerte? No. Se ci sarà un'offerta per Koopmeiners, vedremo come saranno i movimenti della Juve. A me piace di più pensare a uno come che sì, onestamente, rispetto a questi nomi che vengono fatti, però vediamo quali saranno le soluzioni di mercato. Tutto parte dalla possibile o no cessione di Koopmeiners, perché come abbiamo detto adesso rispetto all'anno scorso, 4 sono usciti, 4 sono entrati, e questa è la regola che dobbiamo sempre tenere presente. Quindi se c'è una possibilità di cessione di Koopmeiners è un discorso, se no si andrà su profili che magari da last minute a basso costo eccetera eccetera eccetera, perché come sappiamo benissimo l'organico di quest'anno dovrà costare meno rispetto all'organico dell'anno scorso, e vediamo anche cosa sarà di Conceição tra l'altro, perché queste voci di interessamento dalla Premier League, anche del Manchester United, con cui la Juve ha già diciamo, intavolato un po' la vicenda di Zirkzee, potrebbero aprire nuove prospettive anche a livello di scambi, di insomma trattative facilitate, eccetera, eccetera. Vediamo un po', sono curioso di vedere come va a finire anche questa vicenda, senza certezze al momento, naturalmente. Poi Marco da Imola, professore, buongiorno, buongiorno a te. Grazie per la diretta di ieri con gli avvocati della Fondazione. Rivolgo i miei due scudetti. Caro Marco, la diretta di ieri è stata bella, perché due ore, insomma, ci siamo tolti tanti sfizi, tanti dubbi. Sui due scudetti, credo che, allora, la vicenda è molto semplice: ormai la Cassazione, fino all'ultimo che doveva pronunciarsi il 7 marzo del 2025, si è pronunciata, ha detto che i campionati sono stati regolari, quindi senza voler dire che tu ti devi rimangiare le sentenze su Moggi o su altri, però se i campionati sono stati regolari, perché mi devi togliere gli scudetti, e soprattutto perché ne devi dare uno a una società che è stata accusata di illecito sportivo diretto, mentre ricordiamo che l'illecito sportivo della Juve se lo sono inventati come illecito sportivo strutturato, cioè una serie di articoli 1, facciamo un articolo 4, il regolamento era un po' diverso come numeri rispetto a quello di oggi, c'è una serie di slealtà sportive, facevano un illecito strutturato secondo loro, che è una regola un po' particolare, cioè come se diciamo tre calci d'angolo facessero un rigore, ecco, come si faceva una volta all'oratorio. Poi anche Marco da Crema sulla puntata di ieri: ti faccio i complimenti per il puntatone di ieri, ho visto che le iniziative della Fondazione sono state riportate da tanti organi di stampa, scopo raggiunto. Sì, più che quello lo scopo, caro Marco, è parlare di cose di cui non parla, come si vede, più nessuno. Poi adesso oggi è una giornata particolare dedicata a Franco Baresi, quindi ovviamente di fronte a questo tutto il resto viene dopo, però in linea di massima e tener vivo anche un argomento che è serio, perché al di là del fatto che la Fondazione ha fatto un'opposizione alla richiesta di archiviazione, però si torna a parlare di questo argomento, cioè del fatto che comunque una procura, quella di Milano, ha scritto che c'è stata una serie di pressioni sugli arbitri, di interferenze storicamente accertate, che vuol dire accertate, cioè storicamente vuol dire che sono state veramente messe in atto, perché ci sono state intercettazioni ambientali, ci sono state intercettazioni telefoniche, perché ci sono state pedinamenti, e quindi in base a questo sono state accertate delle interferenze. Per di più, alcune interferenze sono state fatte da uomini delle istituzioni, della FIGC e della Lega, cioè Viglione e Butti, che hanno i loro ruoli ancora assegnati, cioè iniziare in queste condizioni il campionato secondo me non è normale, ed è giusto che anche grazie all'iniziativa della Fondazione Identità Bianconera questo tema rimanga, perché se no si comincia come niente fosse, e la credibilità del campionato, già la credibilità del calcio italiano con quello che abbiamo visto sulla nazionale è andata poi a farsi un giro, però almeno dare credibilità di campionato e parità di condizioni all'inizio per tutte sarebbe il minimo sindacale. Oh, caro Giorgio, dovremmo avere un vocale, vai pure.
2: Sono Paolo Ferrara. Mamma mia, ma stanno già girando voci non tranquille, sia su Colomani e soprattutto su Alibegovic, cioè che ci sono dei problemi, che il papà sembra che voglia una commissione molto molto alta, potrebbe saltare tutto, e Colomani, il Paris sta mettendo dei pastrocchi, non si capisce bene, sta già girando su diversi social, ho sentito anche prima Sport Italia. Tranquillizzate i tifosi, e qui veramente, anche perché ieri sera è stato molto sibillino a Carnevali, oltre a prendersela con il circo La Canottieri Aniene di Roma, lì il circo degli amici della nazionale, ma speriamo bene che non ci siano dei problemi, perché veramente sta già girando che non abbiamo i soldi, mamma mia, speriamo bene, che te devo dire, ciao ciao.
1: Allora, se la voce che gira che la Juve non ha i soldi per, e sono farlocche queste notizie, quindi lasciate perdere, non è quello il motivo per cui non sono ancora arrivati. Ripeto, da quello che risulta sono problemi burocratici, tecnici, per la registrazione del contratto, per mettersi d'accordo appunto sui bonus, col padre del giocatore piuttosto che con il procuratore dell'altro, per sapere quanto vogliono alla firma di questo contratto. Questo è, però c'è l'accordo con i giocatori, tutte e due, e con le società di appartenenza. Quindi l'accordo c'è. Io immagino che se Carnevali ha detto certe cose, le ha fatte trapelare, e se alcuni organi di stampa, in particolare Tutto Sport, si sono sbilanciati così tanto, addirittura dicendo il giorno prima che venisse data la notizia che c'erano già le maglie stampate di Colomani, eccetera, eccetera, nessuno è incosciente, Carnevali è uno di lungo corso, quindi mi fido che abbia fatto le cose con i contratti firmati in tasca. Dopodiché ripeto, ci saranno dei tempi tecnici, aspettiamo, insomma, se oggi probabilmente non sarà il giorno, come ha detto Carnevali, che però anche è uno che depista a volte, quindi prendiamo le parole fino a un certo punto. E fino adesso, comunque, a parte Colomouani, la cui risoluzione è comunque abbastanza in tempi brevi, considerando quando è arrivato Massara e quindi quando effettivamente è nato il mercato della Juve, è un modus operandi particolare, nel senso che comunque tutti gli altri nomi erano nomi che nessuno aveva fatto, sì, Alai Begovic era messo lì tra le righe, tra i mille che vengono accostati alla Juve, però senza che ci fosse la sensazione che fosse davvero lui prescelto. Quindi anche le parole in questo momento vanno prese con le pinze. Restano i fatti, e i fatti sono che insomma, sono due giocatori che hanno l'accordo con la Juventus e le società pure. Più di così, poi dopo arriverà l'ufficialità, ci saranno dei problemi tecnici, delle cose che vanno considerate anche da questo punto di vista. Poi vi invito sempre, insomma, a tenere presente sì, che i social sono un ambiente in cui circolano tante cose. Teniamo punto di riferimento in questo caso soprattutto i mezzi di informazione e soprattutto i mezzi di informazione vicini alla Juventus, non perché gli altri raccontino balle, ma perché magari sono quelli a cui arrivano più direttamente le notizie e che diciamo ci rimettono di più se dicono le cose che poi non si avverano. Perché un conto è se un giornale non amato dai tifosi della Juve dice lì una roba e poi ne succede un'altra, te la puoi prendere, però dice vabbè, tanto quelli lì già ci odiano, eccetera eccetera. Se te lo dice un giornale o una testata juventina tra virgolette, o comunque che rispetta i tifosi della Juventus e che i tifosi della Juventus ritengono credibile, se le cose vengono dette in quella sede, allora possiamo iniziare a preoccuparci. Ma finché non escono notizie lì, stiamo tranquilli che la situazione è sotto controllo. Poi se cambia vediamo, però mi pare proprio che non ci siano le premesse perché questo accada. Intanto siamo arrivati al notiziario, allora ci sentiamo frappè, restate con noi.
3: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
1: Eccoci qua, pronti per la seconda ora di Cose di Calcio per oggi, venerdì 31 luglio, mandiamo in vacanza anche il mese di luglio e ci affacciamo ad agosto, che è quello della tournée della Juve, che è quello soprattutto all'inizio del campionato, poi con Frosinone e Juve il 23 o lì intorno di agosto, quindi mancano ad oggi poco più di 3 settimane all'inizio del campionato. E Giacomo da Susa ci scrive: non sono d'accordo con i giudizi su Spalletti, si riferisce a quelle che abbiamo fatto prima insieme a Mimmo Celsi. Premetto che sono contento che sia rimasto fatto perché non si poteva ripartire di nuovo da zero, ma che così che sia così abile a gestire e a far migliorare i giocatori non mi sembra dimostrato dai fatti. Le ultime tre giornate del campionato scorso lo dimostrano, la squadra si è squagliata letteralmente, lui non è riuscito a capirlo né a prendere qualche misura. Poi sul valorizzare i calciatori, il nostro mercato in uscita testimonia che non è così. Quelli che non andavano con Motto e Tudor sono quelli di cui certi di liberarti ma che nessuno vuole, speriamo bene. Giacomo da Susa, registro il tuo parere. Credo che però la valutazione di Spalletti vada fatta non sulle ultime tre giornate ma su una carriera, ecco, la lunga carriera di Spalletti che ha visto anche l'Empoli tra le squadre allenate, quindi di giocatori ne ha valorizzati tanti e anche il Napoli insomma ha avuto dei giocatori valorizzati da Spalletti, insomma questo lo ha fatto. Nella Juve, io ripeto, però se tu vuoi dire con Spalletti chissà se siamo da scudetto, se diventeremo mai da scudetto, non lo so, ma penso che ci sia un altro discorso da fare, che è quello che faccio spesso, cioè è importante che la società sia forte, che ci siano dei campioni in organico che è in grado di reggere nei momenti di difficoltà, nelle pressioni eccetera eccetera, e poi l'allenatore deve essere bravo a mettere nella migliore delle condizioni possibile ogni singolo giocatore. Però qui mancano due delle premesse, cioè la Juve ha pochi campioni barra nessuno e ha una società che si sta ricostruendo per l'ennesima volta, quindi l'allenatore ha un lavoro molto molto più difficile, così come abbiamo visto con Allegri che è pure un altro tipo di allenatore. Quindi credo che questa sia la premessa fondamentale per avere una Juve vincente, al di là di Spalletti non Spalletti, società forte e campioni, poi il resto diciamo che si può, o almeno se l'Italia non è più in grado di avere i campionissimi nel suo campionato, avere i migliori del campionato italiano nei ruoli che contano, quindi la famosa spina dorsale, portiere, difensore centrale, centrocampista centrale e centravanti. Chi ha questa spina dorsale qua con giocatori più forti rispetto agli altri può vincere il campionato, poi l'allenatore deve essere bravo, come diceva qualcuno, a non fare danni e possibilmente a migliorare qualcuno degli altri. Diamo il benvenuto a Leo Minà, ciao Leo!
6: Ciao a tutti, buongiorno, come state?
1: Allora, tu come stai? Raccontami un po' come stai vivendo quest'estate dalla bella Umbria con l'occhio del tifoso della Juve.
6: Nella calda Umbria, perché come potrete sentire, bollino rosso c'è sempre Perugia, poi si aggiungono altre città, ma comunque noi ci siamo sempre.
1: È il cuore d'Italia, il centro, quindi
6: esatto,
1: è ovvio.
6: Esatto. Allora, diciamo che si è scaldata un po' anche la Juve, perché prima era un po' un tempo primaverile, no? Non, adesso invece abbiamo visto che piano piano sta iniziando ad arrivare qualcuno, abbiamo risolto questa telenovela Colomani, abbiamo preso questo giovane che secondo me è stata un'operazione molto molto molto interessante, e io aspetto sempre i vecchi, Luigi, io sono sempre il vecchio boomer, perché ascoltavo prima quello che stavi dicendo, sì, secondo me servono i campioni, ma anche meno, perché non credo che siamo poi così scarsi. Però serve qualcuno che quando poi la palla scotta, quando le partite contano, quando è il momento di tenere, sia abituato a giocare sotto pressione, perché io lo dico da una vita, c'è lo sport, quello che puoi fare a Udine, che puoi fare a Como, che puoi fare, e poi c'è lo sport sotto pressione, che ogni minuto hai paura di fare qualsiasi cosa, e a noi ci manca questa gente qua.
1: Sì, è il mercato, insomma, vediamo quando riuscirà a regalarci anche qualcuno di questo genere. Diciamo che di quelli arrivati, Colomuani sicuramente è uno che le pressioni le può gestire, Cedi che è un altro che, sì, anche un altro che può, non dico che ti fa la differenza, però che se entra in rotazione quando giochi ogni tre giorni,
6: va bene. Sì. Però sai, io mi aspetterei qualcuno. Io ce l'ho un nome, visto quando c'è il gioco, no? Dimmi un nome, io te lo dico.
1: Sarà, dimmi un nome, spara.
6: Sarà che l'iniziale è come il mio nome, io mi chiamo Leonardo, lui si chiama Leon, però secondo me uno come Goretzka lì in mezzo servirebbe, ma proprio sai, perché poi i tedeschi loro hanno questa modalità anche storica, no? Sono sempre molto cattivi, molto. E lì in mezzo la personalità sua, uno che ha vestito la maglia del Bayern per tanti anni, la nazionale, lì serve qualcuno così, perché abbiamo visto che anche Locatelli, no? Che l'anno scorso tanto insultato, cioè lui più di quello non può dare, secondo me con qualcuno vicino magari riesce a fare anche quel piccolo step in più, no? Perché io credo sia proprio un problema di responsabilità, manca qualcuno che se le assuma,
1: sai, Danilo, sì, e che poi abbia anche le qualità che per reggere, poi le pressioni sulla Juve sono diverse di quelle da altre parti, come dicevi tu, e quindi mettendo tutte insieme le cose, quindi ti piacerebbe di più Goretzka che sì, o altri che si vedono.
6: Ma io svento. Sarà che ho questo ricordo di Khedira che faceva tipo 20 metri a partita, ma erano 20 metri perfetti e tutti quelli intorno, e poi entrava, cioè c'era qualsiasi giocatore riusciva a rendere di più. Dici, ma ora quanto gioca bene? Sì, quando gioca bene è vicino a lui.
1: Se c'è che dire, se non c'è che dire. È un po' come, esatto. Guarda come gioca bene Costa Curta, sì, perché c'è Baresi, diciamo, esatto. Così, un po'
6: uguale,
1: il concetto.
6: Uguale, no? Ma ricordi quando Nocerino fece 14 gol?
1: Sì, sì.
6: Ma guarda quanto è forte Nocerino. Per forza, siamo vicino al mondo, quindi è normale che poi anche Nocerino...
1: Faceva bella figura anche lui, chiaro, diciamo che se tu metti il Locatelli nel centrocampo della Spagna, probabilmente 10 minuti buoni.
6: Ma rende, perché il suo lo fa, cioè lui ti toglie tante castagne dal fuoco nei momenti brutti. Poi se gli chiedi la velocità di pensiero, non ce l'ha, ma non è colpa sua, però questo che dico.
1: E così,
6: cioè,
1: lo sapevi
6: dicono...
1: anche prima, non è?
6: Esatto, cioè... tutti a insultarlo perché se cerchi l'acqua sul deserto lì non la trovi, non c'è niente da fare.
1: Esattamente così, insomma, quello è un po'. A proposito del gioco dei nomi, visto che stiamo sparando nomi, a me piacerebbe tanto invece che la Juve andasse all'Atletico Madrid e dicete: volete Nico Gonzalez? Bene, dateci Koke, perché per me Koke è un giocatore di una categoria.
6: ma sai, poi quelli che vengono da là, il discorso della pressione, tra lo stadio che quando entri, io ci sono stato una volta, te lo giuro, ero terrorizzato, ma... soprattutto lì con Simeone, se giochi con Simeone è perché sicuramente reggi la pressione, se no non fai un minuto, non c'è dubbio su questo, credo, no?
1: Sì.
6: Con quel tuo atteggiamento,
1: no,
6: noi dobbiamo prendere
1: campo,
6: quella roba, cioè. Là, esatto, dobbiamo prendere dei giocatori da quelle squadre lì, perché poi se no formarle è complicato. C'è anche Spalletti, come Spalletti è uno di quelli che, guarda, io non sono mai stato un estimatore di Spalletti, voglio chiarire questa cosa, però mi ha dato la sensazione che molto di più di tanti giocatori che già erano lì, quando lui è arrivato ha capito subito in che posto si trovasse, cioè ha fatto ragionamenti da Juve, e poi sai, il calcio è strano, visto l'anno scorso secondo me abbiamo mollato la fine, ma proprio perché non c'era niente, cioè non c'era niente da tirare fuori, quindi
1: sì, allora,
6: secondo me
1: lì,
6: ce lo mettiamo in condizione
1: fuori, quei giocatori che fanno la differenza, che la Juve non ha,
6: quelli diciamo,
1: quindi...
6: prima
1: Sempre lì si torna, ma è una cosa che Spalletti ha detto per primo tante volte nel corso della passata stagione, quindi secondo te, diciamo, l'umore di Spalletti è migliorato con l'arrivo di Colomuani, oppure ancora dice ok, bene, però
6: no,
1: mancano
6: dei
1: pezzi?
6: Ma non lo so, io la sensazione è che lui con questa nuova dirigenza si trovi bene, no? Cioè si fida, l'ha detto più volte, no? Poi visto lui c'ha il carattere così, che sempre è il filosofo scontento, no? Che inizia con delle super cazzole che non sa mai dove finisca. però io penso che sia Carnevali che se ne dica, Carnevali comunque è inserito anche in un contesto calcio che a noi in questi anni ci è mancato, no? Cioè comunque essere inseriti, chiamiamolo, nel sistema. E soprattutto Massara, che secondo me era uno dei migliori, cioè per me lo sliding doors è stato giunto di Massara. Ti ricordi che c'era in quel momento, no? Quando c'è stato quel terremoto, la scelta era tra loro due. Poi è arrivato Giuntoli, che è stata credo la più grossa catastrofe. Neanche la mosca agli ulivi umbri ha fatto i danni che ha fatto.
1: ha fatto Giuntoli in accordo con Tiago Motta, va sempre ricordato.
6: In accordo, sì, no, poi lì per fare un casino in quel modo, esatto. Da solo non riesci, serve anche un aiuto importante. Quindi secondo
1: l'aiuto
6: me io penso si fidi della nuova dirigenza Spalletti. Quindi
1: sì, io credo di sì, ma penso che iniziamo a fidarci anche noi, anche perché, ripeto, Carnevali è uno che dice delle cose che prima di lui non ha più detto nessuno da non so quanto tempo,
6: esatto,
1: cioè che inizia a fare,
6: esatto,
1: le pulce alla federazione, cioè vuol dire,
6: sì,
1: che uno dentro è sicuro, insomma, di quello che fa. Ecco.
6: Esatto, se lo può permettere, esatto, sì, vero. Ho avuto anche io questa sensazione, assolutamente sì.
1: Quindi invito anche i nostri amici, tipo Angelo che ci scrivi, quindi tante celebrazioni, ma di fatto i due calciatori non sono sicuri di arrivare, poi prendiamo in giro quelli là, eccetera, eccetera. Allora non bisogna avere l'ansia da prestazione, come si dice, gli affari sono fatti, c'è l'accordo con il giocatore, con la società. Immagino che Carnevali si è detto certe cose o le ha fatte trapelare, e perché ha i contratti firmati in tasca. Poi ci sono le famose cose da mettere a posto, c'è magari un mese del calendario che inizia domani e quindi magari risparmi qualcosina se fai partire il contratto da domani invece che da oggi.
6: Ma ce ne sono tante poi, le variabili, no? Che noi non vediamo, purtroppo.
1: Il bonus è quello, è il padre che non è contento, che vuole la villa. Esatto.
6: Tifoso è così, poi vuole il giocatore, punto. Basta. Dopo del resto, a noi dei numeri non ci frega niente, ma ci sono anche quelli.
1: Ci sono anche quelli, ma li lasciamo volentieri a chi di competenza, e noi diciamo quando un affare è fatto, perché ce lo dicono, è fatto, poi se salta ci diranno è saltato, però al momento non è saltato, quindi io non capisco tutta quest'ansia che oggi i tifosi vedo che anche sono stracciati.
6: Perché siamo in sofferenza da anni, capito? Quello è il problema.
1: Sì, e poi soprattutto ogni tanto anche spegnere i social aiuta, diciamo.
6: Io l'ho fatto da tanto. Infatti lo vivo in modo fantastico, ogni tanto un post e poi basta, via, senza leggere niente.
1: Anche quando proprio c'è il pensiero, tipo oggi con Baresi, che mi ha ricordato i due numeri 6 più grandi della storia recente, del calcio italiano, Scirea e Baresi, che si ritrovano nell'aldilà, e quindi queste cose qua, sicuramente perché di fronte
6: a tutti i campioni. A proposito di questo argomento, io ho scritto un sacco di canzoni, no? E ci sono quelle, diciamo, demenziali, che hanno preso ho scritto una su Scirea, che credo che era più bella che ho scritto, c'aveva 20 visualizzazioni, perché oggi purtroppo la gente vuole il casino, le cose belle preferisce quelle, lasciarle stare, quelle che emozionano, perché serve più tempo, cioè ci devi mettere qualcosa del tuo, quindi meglio passare sopra. Invece dovremmo tornare a queste cose qua.
1: Sì, anche perché poi uno del calcio si innamora per queste cose qua, il resto, io per dire la mia storia personale, fino al 2006 proprio me ne fregavo bellamente, la Juve ha comprato quello, come va bene, sono contento, guarda che caprone che hanno comprato, ma non me ne fregava niente di bilanci, di cose. Poi dopo, quando ho capito che quello che succede fuori dal campo può condizionare quello che avviene dentro il campo, allora purtroppo anche ho dovuto interessarmene. Ma è stata una cosa forzata, non è che uno lo fa perché si è innamorato di quello, delle polemiche.
6: Certo, assolutamente. No, capito. Io però sai perché mi salvo? Perché c'è un bimbo di 8 anni che vive il calcio con una passione pazzesca. E allora io prendo esempio da lui, perché da lui tutte quelle chiacchiere che vedi inutili. Però dobbiamo tornare un po' alla passione, perché sennò veramente la stiamo un po' perdendo. Fermo restando che tutto quello che ci è successo in questi anni, che credo che sia una roba folle, ma siamo ancora qua, e noi ogni volta folle che ci buttano giù torniamo.
1: Ecco, a questo proposito, visto che siamo andati sul fuoricampo, ormai ci restiamo, sai che io a volte ci vado a nozze su questi argomenti, ieri abbiamo avuto una puntata speciale con gli avvocati della Fondazione Identità Bianconera, eccetera, eccetera, quindi argomenti che trattiamo abitualmente, ti chiedo, ma secondo te questo campionato che sta per cominciare nel silenzio generale, ovviamente la vicenda di Arbitropoli, il fatto che Viglione e Butti, che sono due che hanno ruoli istituzionali, che agiscano da tifosi per avere vantaggi per l'Inter, eccetera, questa cosa quanto toglie di credibilità al campionato? Cioè, adesso al di là del fatto di essere la Juve, dell'Inter, del Milan, eccetera, ma iniziare in queste condizioni senza prendere provvedimenti, va bene non parlare, cioè basta,
6: è proprio
1: quello?
6: È la logica conclusione, no? Se tu guardi il sistema Italia, come abbiamo scelto l'allenatore, cioè noi ci capito, ci lamentiamo che non andiamo ai mondiali, quella squadra è più scarsa di noi, l'altra squadra, e noi vediamo che il problema non è che è a monte, è di più, è sul ghiacciaio del monte, perché poi vedi che il resto è tutta una conseguenza, no? Quindi stiamo zitti, la credibilità secondo me l'abbiamo persa da un po'.
1: Sì. No?
6: Questa è solo la conferma del fatto di quello che tutti pensavamo, adesso ce l'hanno detto, però capito, ormai siamo in una fase che è tutto talmente spudorato, va bene? Che prima perlomeno c'era un po' di dignità, no? Invece adesso no, adesso è totalmente tutta la luce del sole, è proprio modalità Marchese del Grillo, che è il film che spiega la vita, no? Un film di quando è 40 anni fa e ancora la spiega benissimo. Non siamo noi e voi.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 14:02.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Dopo due giorni con una quantità di ingressi irregolari senza precedenti, a Ceuta, exclave spagnola che si trova geograficamente in Marocco, la normalità sta tornando lentamente. Stando ai numeri ufficiali diffusi dalle autorità di Madrid, a ieri sera erano 48.300 le persone migranti rientrate volontariamente in territorio marocchino. Non c'è una stima definitiva su quanti fossero stati gli ingressi da giovedì in avanti, ma le stime oscillavano tra i 50.000 e i 60.000. Le vittime rinvenute finora morte mentre tentavano di entrare a nuoto a Ceuta sono 67.
7: Le immagini arrivate da Ceuta hanno dimostrato ancora una volta quanto sia urgente una risposta europea all'immigrazione clandestina. Così la premier Giorgia Meloni sui social, spiegando che per questo l'Italia ha promosso insieme alla Danimarca la lettera sottoscritta da 22 stati membri dell'Unione Europea. La linea che l'Italia sostiene da tempo è oggi condivisa da un numero sempre maggiore di nazioni europee, continua Meloni. La difesa delle frontiere estere dell'Unione non è l'interesse di una singola nazione, è una responsabilità comune dell'Europa.
8: Sono 3 i corpi estratti dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Dopo quello dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto un terzo corpo non ancora identificato. Prosegue intanto la ricerca di altri 3 dispersi tra le macerie. I 3 feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina. Altri feriti sarebbero stati portati in diversi ospedali della città, ma non sarebbero in pericolo di vita.
7: Violenza nei confronti dei figli piccoli. Una mamma 34enne catanese è stata arrestata dai carabinieri di Ognina per maltrattamenti contro familiari o conviventi. L'intervento è scattato in un'abitazione in mattinata dove era stata segnalata un'aggressione ai danni di una bambina. Giunti sul posto, i carabinieri hanno raccolto nell'immediatezza le testimonianze dei condomini che avevano assistito ai fatti e documentato con il proprio telefono cellulare l'aggressione.
8: Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso, oggi 19 e lunedì 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022 quando il livello si era attestato a 8 metri e 58 cm sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno 8,59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua il raccolto è a rischio.
7: A seguito delle forti polemiche e delle opposizioni da parte dell'UEFA e delle federazioni europee, la FIFA e il presidente Gianni Infantino hanno comunicato ufficialmente di ritirare la proposta di cedere una quota dei diritti commerciali dei mondiali a fondi di investimento privati. Successivamente è arrivata la nota UEFA sulla decisione. Questa è una vittoria per tutto il mondo del calcio.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: tutta la Juve che vuoi.
5: Tutta la Juve che vuoi.
3: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
9: Eccoci in onda, 14 e 7 minuti in questo sabato 1 agosto del 2026, inizia il mese estivo per eccellenza, quello che di solito è il mese delle vacanze, anche se molti, compreso il nostro Manuel, le hanno già fatte. Buongiorno a Manuel in primo step, giusto, bravo, mi piace questa precisazione.
10: Sai, noi VIP andiamo quando gli altri più volte,
9: esatto, e più volte nell'anno, tra l'altro, giustamente. Bentornata Caterina Baffoni, ciao Cate, che
11: ciao,
9: bello riaverti qua.
11: Che bello, per me è un piacere sempre.
9: Sono molto contento che ci facciamo questa bella chiacchierata, sì. Abbiamo anche una partita, tra l'altro, di cui parlare, cosa che d'estate non è facilissimo averlo. Una partita, tra l'altro, che la Juve ha vinto 2-0, un po' noiosina. E tra l'altro io ho chiuso i programmi di Radio Bianconera ieri perché ho fatto colpo di tacco, abbiamo finito alle 9 e li riapro oggi perché avete chiuso con me, riaprite con me, quindi continuiamo in un certo senso quasi i discorsi di ieri sera, con un'analisi magari anche un po' più approfondita delle parole di mister Spalletti nel dopogara. Poi nella seconda ora avremo anche due ospiti che sono Jacopo Gerna e Jacopo Desiderio, con cui parleremo anche di mercato. Perché? Ciao. Perché il mercato in realtà ci ha riservato una sorpresa. Nel giro di due ore sono stati annunciati praticamente due giocatori, ma questi giocatori che fine hanno fatto, Kate? Dove sono Colomani e Lebegovic?
11: Guardami Dario, io, cioè, Lebegovic mi piace da impazzire, è un talento, certo, fortissimo,
9: infatti
11: è un colpaccio, io non me l'aspettavo, sono sincera, però da una parte me l'aspettavo, mm-hmm, perché mi piace moltissimo Carnevali, uh-huh, quindi finalmente penso che ce lo meritiamo, un direttore che parli,
9: che sappia fare,
11: che ha nella comunicazione un punto di forza importante. E io credo che ancora sia tutto molto in fase di rodaggio, quindi ci vorrà ancora un pochino di tempo per far sì che questi possano entrare nelle... diciamo nei diktat di Spalletti, nei meandri,
9: certo,
11: del gioco.
9: No, più che altro il tempo che arrivino anche nella Juventus, perché domani parte la Juve, domani pomeriggio parte per la tournée, tra l'altro stanno, sì, giocando Manchester City e Inter. Una pre-parte del più o meno credo della stessa competizione, se vogliamo chiamarla così, estiva, a cui parteciperà fra poco anche la Juve, tant'è che l'Inter sarà una delle nostre avversarie sabato prossimo. Così approfitto anche per dire una cosa: intanto oggi siamo in onda dalle 2 alle 4, se vi siete sentiti organizzati prima all'una, c'era ancora la replica di Luigi Schiff, oggi ci siamo noi dalle 2 alle 4 e poi Chiara Leati dalle 4 alle 6, cioè sono tutti i programmi semplicemente shiftati in avanti di un'oretta, e poi per questo mese ci salutiamo perché la prossima settimana a quest'ora ci sarà proprio Inter-Juventus o Juventus-Inter, adesso non so quale sia la squadra che viene definita in casa, e quindi ci sarà colpo di tacco. Il sabato successivo è Ferragosto e quindi non ci saranno tendenzialmente trasmissioni in diretta, e poi vado in vacanza anch'io quindi per un po', e poi sappiate, comincio ad anticiparvi che ci potrebbe essere un po' una rivoluzione nel palinsesto del weekend, quindi diciamo che tutta la vita che vuoi potrebbe saltare un po' da una settimana all'altra, ma avremo modo poi di approfondire quando sarà il momento. Leggiamo il messaggio di Roberto De Frede. Ciao Roby, buongiorno, come sempre, l'abbiamo già fatto ieri perché insomma la notizia era poi arrivata nella mattinata. Concedimi un sentito e doveroso pensiero per Franco Baresi, nell'incedere silenzioso del suo addio, l'antico libero rimette il mandato al tempo, lasciando in eredità a chi resta il dono più alto, la suprema licenza di essere liberi di sognare. Roby, mi mandi sempre dei messaggi bellissimi, e insomma è stato molto molto molto bello, è stato anche ripreso da più parti il saluto che gli ha dedicato Del Piero, no? Citando anche quel famoso episodio delle 39 rose lasciate sotto la curva, e infatti Del Piero ha detto 39
11: capiranno.
9: Grazie, gli juventini capiranno, è stato veramente molto bello. Tra l'altro anche quel video, tra i tanti che hanno girato di Baresi, ha fatto un po' il giro del web, perché comunque i grandi campioni intesi anche come uomini si riconoscono anche quando sono avversari, no?
11: Assolutamente, infatti è stato un simbolo del calcio italiano, una leggenda,
9: sì.
11: È stato un punto di riferimento per tutti, non solo per i milanisti, cioè qualsiasi juventino, interista o qualsiasi altro tifoso, cioè, non può non riconoscere la grandezza di un giocatore del genere. Io anche ovviamente sono troppo giovane per aver vissuto
9: Io me
11: Baresi,
9: lo ricordo ancora perché siamo un po' di anni te lo
11: esatto, però questi sono personaggi leggendari,
9: certo,
11: che cioè non serve averli vissuti per poterne capire la grandezza,
9: per sentirne, bravissima, Laura, come dicono i giovani oggi,
11: esattamente,
9: no?
11: Laura.
9: I miei studenti ormai da una cosa su aura,
11: esatto.
9: Ecco, Baresi era proprio aura, di campione, di capitano,
11: è un po' come Scirea per noi,
9: bravissima, infatti ho visto ieri un'immagine sì, bellissima di quei fumetti che vengono fatti ogni tanto di Scirea che abbraccia Baresi e dice adesso nessuno segnerà più,
11: e
9: no?
11: Poi tutti e due con il 6, sì, quindi sì. Proprio bellissimo.
9: Bello, sì, un bel momento, quindi grazie sì, anche Roberto che ci ha dato la possibilità di ricordarlo. Tiziano da Milano, torniamo invece alle cose di campo e di Juve. Guardate che ragazzo, parlando di Alai Begovic immagino, sì, non ha nulla da invidiare a Yamal, è solo una questione mediatica, di lui non si parla semplicemente perché appartiene ad una piccola nazione ed aggiungo altresì che è più forte di Yıldız. Avete visto il gol col Qatar? Sì, è sempre sì, il Qatar, perché anche David col Qatar sì, ha fatto esatto, tripletta e sembrava fosse e sembrava fosse risorto. Per carità, battuta a parte, Tiziano, adesso forse che sia più forte di Yıldız, diamogli un attimo, c'ha 18 anni, ragazzi, deve farne 19 esatto, a settembre, quindi guardiamolo, godiamocelo, perché sì, poi negli highlights si vedono sempre solo le cose,
11: nei video di YouTube tutti sono clamorosi, sono fortissimi, quindi secondo me è un grandissimo talento, un grandissimo potenziale. Sono la persona più felice del mondo quando ho letto la notizia che certo, è arrivato la Juventus, però è troppo presto per fare paragoni, eccetera, anche perché Yamal è esploso in una squadra
9: già fortissima, giovane, ancora più giovane, perché aveva 16 anni forse,
11: sì,
9: i primi tempi
11: non era
9: di
11: ancora
9: Yamal,
11: maggiorenne assolutamente, quindi io direi di non azzardare nessun tipo di paragone neanche con Yıldız, perché già abbiamo tante pressioni.
9: Eh certo.
11: Cioè,
9: certo,
11: veniamo da una stagione abbastanza non bella.
9: Ecco, guarda, Yıldız, se devo dirti, l'ho visto, mi è piaciuta molto l'immagine di ieri sera al gol del 2-0 sì, di Obawodo, perché ho scoperto sì, che si legge così. Sono andato anche
11: Obawodo.
9: Sì,
10: Detto Pippo.
9: Detto Pippo, esatto.
11: Io lo chiamerei Pippo. perché sono stata tre ore Obawodo, a ripetere il nome, non ce la posso
9: per gli
11: fare.
9: Amici, io l'ho sempre chiamato Obawodo. In realtà ho sentito che si legge Obawodo, quindi le chiamiamolo col suo nome.
11: Perché hai detto Pippo?
9: Perché Pippo Baudo, infatti.
11: Ah, Pippo Baudo.
9: Anche ieri uno me l'ha scritto, spero che segni Pippo Baudo, non capivo chi fosse. ed era lui, ed effettivamente poi ha fatto tra l'altro un bellissimo gol ed è uno dei prospetti forse più interessanti di questo precampionato della Next Gen. Dicevo, Yıldız, che è proprio al gol di Baudo, l'hanno inquadrato, era seduto in panchina, appoggiato allo stipite della panchina, con un sorriso, cioè col pugnetto stretto, sì, sì, sì, per l'esultanza, con un sorriso molto sereno, e mi ha un po' rasserenato di riflesso, visto insomma le condizioni di cui si parla. Spalletti ha confermato che Yıldız salirà sul volo per la tournée in Oriente, non salirà invece Thuram, questa è la conferma che probabilmente, rispetto a quello che sembrava all'inizio, cioè con Yıldız messo peggio rispetto a Thuram, oggi invece la situazione sembra essersi ribaltata, per sì, cui Kefren rimarrà a Torino insieme a Ekator, ovviamente, che si è fatto male nella prima amichevole col Basilea. Peccato perché sarebbe stato bello vedere anche lui, no?
11: Poi una gran bella promessa anche lui.
9: Sì, decisamente.
11: Mi dispiace molto, però ricordiamoci che è sempre calcio d'agosto.
9: Certo. Anzi, fino a ieri di luglio addirittura.
11: Esattamente. Fino a ieri. È oggi il primo d'agosto, quindi è molto presto.
9: Alfredo da Carpi, buongiorno Dario e Caterina, buongiorno a te. Buongiorno. Essere polemico, ma siamo sicuri che Colomoni e Alai Begovic sono due nuovi giocatori della Juve? Guarda, era quello che dicevamo poco fa con Caterina. Esatto. Di certo c'è stata fretta nel dare gli acquisti come già fatti, sono passati 4 giorni da quando è uscita la notizia e non si sono ancora visti la continuanza. Questo l'aveva già anche detto Carnevali, mi sembra ieri mattina, no?
11: Sì.
9: Che si è presentato, c'erano un po' di tifosi che si aspettavano Colomoni che andasse a fare le visite mediche, e Carnevali ha detto oggi non arriva di sicuro. Esatto. E quindi ha già una piccola doccia fredda, però poi in queste situazioni qui non sai mai se è il depistaggio per magari arriva lo stesso, o se poi è vero e in realtà era stato vero.
11: Secondo me sì, perché non penso che la Juventus ad oggi si possa permettere di scherzare su notizie di acquisti, eccetera.
9: Però sai che io ancora stamattina sono andato a vedere aggiornamenti, dico magari nel frattempo è arrivato, c'è gente sempre lì davanti al J-Medical che aspetta, e non è arrivato ancora né uno né l'altro. Sembra che ci siano dei dettagli burocratici da sistemare col Paris Saint-Germain. Da quello che risulta pare che Colomoni abbia già anche ritrovato casa a Torino, quindi insomma la cosa è data per fatta. È chiaro che finché non c'è l'ufficialità è il rischio che poi salti tutto, cioè c'è già capitato in passato,
11: appunto,
9: no, questa cosa.
11: Però secondo me, ti ripeto Dario, è chiaro, cioè anche io ho sempre il timore che all'ultimo secondo possano cambiare le sorti, però secondo me si tratta di piccoli dettagli, cioè non mi viene da pensare al peggio, più che altro perché, ti ripeto, veniamo fuori da una stagione molto brutta.
9: Sì, decisamente.
11: Cioè, da un cambio ancora una volta dirigenziale, di personale
9: radicale proprio, no?
11: E sicuramente non è un bel segnale, no? Ecco, quindi io non penso che si possano permettere di dare delle comunicazioni che poi...
9: Sì, anche Spalletti ieri sera ha detto avete intercettato due situazioni che sono vere, quindi insomma l'idea tendenzialmente è che arrivino, poi
11: certo,
9: è chiaro che Io poi non so come sia la questione voli fino a Hong Kong, ma credo che se non partono con la squadra possono magari raggiungere, esatto, il giorno. Cioè, mi spero che non sia l'unico volo disponibile per andare a Hong Kong. O al peggio, se proprio ci fosse qualche lungaggine, magari li raggiungono direttamente aperte, visto che poi c'è ancora un'ulteriore traversata da fare. Sì. Tiziano, guarda, gli esami di riparazione sono la scuola da me sono tra la fine di agosto e i primi di settembre. Io però ho la fortuna, tra virgolette, di insegnare una materia che è soltanto orale, che è scienze naturali. E quindi non sono coinvolto negli iscritti che si svolgeranno intorno al 30, forse addirittura il 28 di agosto. Io i miei orali ce li ho il 4 e il 7, perché la scuola inizia tardi, quest'anno inizia il 14 di settembre. Quindi io rientro il 30 in tempo assolutamente per fare gli orali dei miei ragazzi che sono stati rimandati. Yves chiede un no, Manu, cioè Yves da casa che vuole il suo no, reclama il suo
10: Yves,
9: no.
10: Io anziché andare al mare ascolta la radio.
9: Perché c'è Caterina, stavo per dire perché ci sono io.
11: Ma no.
9: Perché... allora facciamo così. Allora aspetta. Iva ascolta Radio Bianconera perché c'è Dario Ghiringhelli. No! O perché c'è Caterina Baffoni.
11: Probabilmente.
9: No, pensavo all'applausone che ce l'ha. Ecco, anche questo ci stava. Bellissimo. Anche questo ci stava. Massimiliano da Roma, Douglas Lewis mi sembra abbia fatto una buona partita. Stavamo dicendo questo prima, no? E anche ieri durante la diretta sono arrivati tanti messaggi positivi su Douglas Lewis. Forse anche perché i ritmi erano da oratorio, bisogna vederlo su partite più toste quanto tiene. Sicuramente ha una tecnica che Locatelli si sogna, ma ritmi troppo bassi per testarlo veramente. Servono partite vere tipo Chelsea Inter, che tra l'altro sono le prossime due. Esatto. Però Spalletti, dopo la partita di ieri, rispetto a quello che era successo dopo il Basilea e lo Standard Liegi, ha detto che lo ha visto meglio anche nella copertura, no? nella fase difensiva, nel rincorrere l'avversario, che era quello che mancava forse a Douglas Lewis. E lui stesso Douglas Lewis, che ha intenzione di rimanere alla Juve e far vedere perché la Juve lo ha pagato 50 milioni.
11: Me lo auguro.
9: Sia la volta buona, dici?
11: Me lo auguro. Io penso che quando un giocatore si esponga così tanto in maniera importante dopo una partita, è vero che sono sempre partite estive, però mi viene voglia di dare fiducia a questo ragazzo, più che altro perché se si rende conto del valore di quanto la Juventus abbia speso per lui.
9: Certo.
11: Cioè, ma non guarda, è un discorso che si sente tanto spesso.
9: Ieri è venuto
11: un
9: fuori
11: Vlahovic del genere, non lo farebbe mai.
9: Assolutamente. Anche perché se no un passo indietro l'avrebbe fatto, aveva tutte le possibilità e il tempo per farlo. E il campanello continua a non suonare. Quindi evidentemente lui tutti questi passi indietro non ha voglia di fare. Certo. No, però ieri è venuto fuori un retroscena che io ho voluto comunque sottolineare. C'era anche Carola Contino qua con me che mi dava ragione.
11: Sì.
9: La crisi di Douglas Lewis alla Juve un po' è coincisa con la sua rottura con Alicia Lehmann. Okay.
11: Sì.
9: Ieri Camillo ci sottolineava come invece nella tribunetta della Continassa, perché hanno giocato lì, ci fosse la nuova fidanzata. Guarda che secondo me il rasserenamento emotivo può fare tante cose.
11: Dici?
9: E ne sappiamo qualcosa, tutti e due.
11: Guarda Dario, io non entrerò nei dettagli
9: evidentemente,
11: però io ti posso assicurare
9: che... Però sei d'accordo con questa cosa?
11: No, è così. Cioè, se vieni da una situazione molto difficile, molto complicata, dove hai una vita privata e personale difficile, se poi a maggior ragione sei una persona molto emotiva, se sei una persona molto anche sensibile, cioè è ovvio che al lavoro non rendi, o comunque
9: qualsiasi lavoro,
11: di ufficio o di sport, qualsiasi cosa, è ovvio che se poi trovi la pace,
9: un'altra parte non ce la fai.
11: La serenità, guarda caso la serenità ce l'hai su tutti gli altri campi.
9: È così, guardate che ci stiamo scherzando fino a un certo punto su questa cosa, perché comunque il fatto che lui possa aver ritrovato una serenità anche in campo, o che ci fosse la fidanzata, e anche il fratello ci diceva ieri Camillo.
11: Ma a tanti giocatori della Juventus nel passato è accaduto la stessa cosa.
9: Sì, è vero. Io nel mio piccolino, che anch'io quando ero piccolino giocavo a pallone, quando mi sono separato dalla mia ex moglie, c'è stato un momento in cui sono andato dal mister e gli ho detto: mister, non farmi giocare, perché in questo momento non ci sono con la testa. Facevo delle cose che non erano nelle mie corde, sbagliavo cose proprio banali. E comunque fa, io mi sono molto immedesimato in questa,
11: anche io, se non hai la serenità cosa. Dentro, difficile che il resto vada bene, eh?
9: Leggo il messaggio di Terry che fa i complimenti a Roberto, l'avvocato De Frede, per il messaggio di partenza che insomma ci dà sempre delle aperture, degli spunti molto molto interessanti. Buon sabato pomeriggio anche alla nostra Caterina. Poi da settembre vediamo cosa succederà, Terry, non diamo tutto per chiuso, esatto. Carnevale e Massara seguiranno la squadra in tournée? Spero di no, non credo, cioè non c'è nessun motivo per cui Carnevale e Massara debbano andare in Australia o a Hong Kong, anzi è molto più importante,
11: è probabile che siano qui a guardare qui. Il mercato, assolutamente, io mi auguro che rimangano
9: ma spero anch'io, spero
11: tutta
9: anch'io
11: la vita. Sì.
9: Fabrizio da Roseto degli Abruzzi, con le dichiarazioni sulla Federcalcio mi sono definitivamente innamorato calcisticamente di Spalletti, hai ragione, ha tirato un paio di bordatine mica da ridere, soprattutto sul passo indietro su Maldini, cioè in realtà il passo indietro Maldini e Leonardo l'hanno fatto da soli, però effettivamente diciamo che sono stati messi nelle condizioni di farlo.
11: Beh,
9: in qualche modo, no?
11: Insomma, io non so come sia stata possibile effettivamente, adesso entrando nel discorso nazionale, il fatto del nome di Guardiola.
9: Lì
11: io non ci ho creduto mai.
9: Allora, da quello, cioè, considerando le dichiarazioni che ha fatto Guardiola, in realtà un tentativo deve essere stato fatto di sicuro, però che Guardiola con questo tipo di bagaglio tecnico che ha la nazionale in questo momento potesse accettare era molto complicato.
11: Infatti mi è dispiaciuto che l'hanno portato subito sull'aspetto economico. Pompando l'aspetto economico, allora sarebbe stato più facile avvicinarsi a un suo sì alla nazionale.
9: Sì, chiaro.
11: Ma in realtà, cioè, secondo me abbiamo fatto una figuraccia.
9: Ma anche perché secondo me, cioè,
11: certi discorsi vanno, secondo me andavano fatti molto prima che...
9: Ma sai cosa? Secondo me l'idea di Guardiola è... Va bene, cioè, faccio una battuta, ma Guardiola non ha mai detto una roba del genere, però dico, la nazionale italiana è veramente scarsa, quindi no. Certo, se mi danno 100 milioni, magari ci vado lo stesso.
11: Adesso
9: no?
11: è impossibile fare gli ipocriti, del genere, chiunque avrebbe accettato, come all'epoca, mi dispiace dirlo, ma... Mancini lasciò, cioè, ma voglio dire, chi è che va a rinunciare? Io posso mettere a posto tre generazioni dopo di
9: scherzo,
11: me,
9: assolutamente,
11: ma, certo, quindi non è che adesso siamo tutti ipocriti, però è vero che se io avessi mai pensato che comunque non ci fosse stato nemmeno un 60, ma neanche un 50% di possibilità di prendere Guardiola, non mi sarei esposto così tanto.
9: No, ma certo, infatti loro l'hanno fatto, poi diciamo che gli estremi, cioè Pirlo e Guardiola erano un po' proprio l'alfa e l'omega di due opzioni, poi ce n'erano tutta una serie intermedie, tra cui lo stesso Mancini, che poi è quella che è arrivata. Devo dire che non mi dispiace la scelta di Ranieri, perché comunque è un personaggio che mi piace. C'è sempre però di nuovo un discorso che c'è un'età media di nuovo altissima.
11: È sempre
9: perché,
11: quello.
9: Cioè, sotto i 65 anni non c'è nessuno da nessuna parte, dallo stesso Malagò a Ranieri.
11: Il punto
9: Mancini
11: è che
9: non ne ha 65, però insomma.
11: Ma il punto è che quando è stato ripreso anche come presidente, cioè è stato preso come presidente Malagò, cioè è chiaro che, vedi, è un sistema molto... cioè è rimasto sempre lì,
9: certo,
11: sempre a quell'età, certo, sempre con i personaggi, sempre su quel modus operandi. Non lo so, io mi auguro 61. Che mi auguro, ecco, 61. Io mi auguro che ci sia una svolta, non lo so, nei giocatori in campo, però non lo so, Maldini e Leonardo
9: piacevano.
11: Parlavano molto di un cambio di tecnica, ma proprio un cambio di mentalità. Noi siamo molto italici, eh? Non è che ci piacciono tanto i cambiamenti a noi italiani.
9: Non solo di quello, ma anche di rivoluzionare tutto il sistema dal basso.
11: Sistema,
9: no?
11: Certo.
9: E infatti, secondo me, una delle scelte che poteva essere furba in quel senso lì era quella della conferma di Baldini, che ti dava quell'aggancio con l'Under 21, ti dava un aggancio con un certo tipo di calcio giocato a livelli giovanili. Quelle due amichevoli che ha fatto Giugno le ha comunque portate a casa più che egregiamente. Di fatto con una specie di under 21,
11: certo.
9: E quindi non lo so, io dico la verità, un'idea di insomma, dopo averle provate tutte, secondo me Baldini poteva essere una, cioè, ecco, tra Baldini e Pirlo io avrei scelto Baldini
11: comunque.
9: Detto questo, si è deciso di andare su Mancini, che comunque qualcosa ce l'ha già anche fatta portare a casa, sì. Speriamo che possa essere, che ci possa riessere un'altra infornata di giovani, perché poi in realtà il problema grosso è quello. Ci sono dei vocali, Manu, da sentire? Riusciamo a sentirne uno almeno prima della pausa, dai.
12: Ciao Dario, ciao Caterina, Luca da Cuneo.
9: Ciao Luca, buongiorno.
12: Allora, ragazzi, dunque, ieri sono andato a vedere la partita Micheole.
9: Ah, bravo.
12: E Dario, ti dico una cosa, guarda che se Douglas Luiz per caso in grana. Tanta roba. Io ieri l'ho tenuto d'occhio, ha giocato bene, mi è piaciuto. Zegrova si è mangiato un altro gol clamoroso, non so più cosa fare. Buona prova anche di Selic. Ti chiedo un po' che impressione hai avuto da questa amichevole. A te Caterina ti chiedo che ne pensi del colpo Colomuani,
9: ciao Luca, intanto buongiorno, grazie come sempre del tuo messaggio. Guarda, mentre tu eri lì noi eravamo qui, così facciamo rima con Colomuani. Hai visto che meraviglia? Sì, perché io ero qua a colpo di tacco a commentarla, quindi l'ho vista in diretta, e ti confermo un po' quello che hai detto, no? Ritmi sicuramente compassati, in cui probabilmente Douglas Luiz si trova particolarmente bene, eh? No? Sì. C'è questo da dire, che se i ritmi sono lenti, cioè lui è sicuramente tecnicamente è molto forte,
11: è devastante.
9: Però ieri lo abbiamo notato un po' tutti, e lo ha sottolineato poi anche Spalletti a fine gara, ha corso di più, anzi eravamo proprio qui che a un certo punto l'abbiamo visto, l'ho fatto notare insieme a Carola, che c'è stato un momento in cui lui ha fatto una corsa per andare a chiudere una linea di passaggio nella difesa del Nizza per impedire che un giocatore ricevesse il pallone, ed sì, è stata una cosa che non siamo abituati a vedergli fare, no? Per cui quello sicuramente può essere uno step in più. Sono d'accordo con Celik, che ha fatto molto bene tra l'altro in tutte e tre le posizioni in cui è stato messo. Kalulu continua a essere secondo me in questo momento il vero valore aggiunto della Juve, nell'attesa poi che rientrino anche gli altri nazionali. Sì. Mi è piaciuto Obawodo, perché poi Licina è entrato veramente pochi minuti per poterlo valutare. Durmisi, considerando che lui arriva addirittura dalla primavera, neanche dalla next gen, si è disimpegnato molto bene. Non ha fatto così male con Menes alla fine, nel senso che insomma non è quello sempre quello che abbiamo.

0: economia della squadra, conosce sia il modus operandi di Spalletti, conosce anche tutte le gerarchie, ma anche banalmente, ma molto importante.
1: Di Spalletti mi sa di no, perché non c'è Spalletti, no, perché
0: no,
1: non c'era,
0: però conosce le dinamiche. No, no, non di Spalletti, della Juventus.
1: Ah, okay, scusami, okay,
0: della Juventus. Quindi, cioè, per me è un valore aggiunto, non basta, ok? Vero. Perché secondo me non deve essere l'acquisto dell'attacco e basta. Ok,
1: certo.
0: Secondo me bisogna completamente puntare anche a un'altra punta molto importante, ok? A un valore aggiunto importante. È vero che questa non c'è la Champions League, però la Juventus non può permettersi minimamente di essere neanche la lontana parente di quella dello scorso anno.
1: E anzi, l'Europa League magari puoi anche provare a vincerla a questo punto, no?
0: Avrebbe e prenderebbe molta più credibilità nel caso in cui dovessimo vincere.
1: Certo.
0: Cioè,
1: certo,
0: deve essere un obiettivo.
1: Assolutamente.
0: Visto che è stata un disastro, la stagione dove tutti penso che eravamo convinti di entrarci in
1: Champions, sì, insomma, a un certo punto a quattro giornate dalla fine era già praticamente fatta,
0: ci siamo visti, ok,
1: era fatta.
0: E secondo me è mancata tantissimo, a parte vabbè alcune ovviamente collanti del centrocampo e della difesa, anche la vera punta che ti risolve la partita. Secondo me non è propriamente Golomani, sono però felicissima che l'abbia acquistato, perché sicuramente i suoi la sua tecnica, la prontezza in area faranno la differenza, però io mi aspetto un altro gol più in avanti,
1: anche sì, perché... per forza. E poi adesso dobbiamo andare con il notiziario, ma poi ti chiedo chi sarà, e sì, poi leggiamo anche la chat di Twitch. A fra poco, notiziario sportivo.
2: Sì. Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Martedì 4 agosto Milano e tutta l'Italia si riuniranno per l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendario difensore del Milan e della nazionale italiana, scomparso venerdì 31 luglio all'età di 66 anni. I funerali si terranno alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La cerimonia sarà aperta al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Il Milan, l'unica squadra della vita di Baresi, seguirà l'esequie a distanza, trovandosi aperta per la tournée estiva, proclamato il lutto cittadino dalla sindaco Sala. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Il Napoli si prepara a vivere il momento culminante delle celebrazioni per il proprio centenario, anche se con la preoccupazione per il recente terremoto che ha causato 21 feriti. Il fischio d'inizio ideale della serata è fissato per le 19:26 esatte per ricordare l'anno di nascita nel 1926. I rintocchi delle campane di 100 chiese cittadine daranno il via ufficiale al grande corteo che partirà da Piazza Carità. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di una lunghissima lista di leggende del club, dalle vecchie glorie storiche come Crolla, Lemao, Careca e Amsic, fino a Bruscolotti e Improta, per poi mescolarsi con il presente della squadra, attese circa 50.000 persone. Il tennis stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il cararino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-4 in 2 ore di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka, 4-6, 6-4, 6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Grande esordio invece degli azzurri del nuoto agli europei di Parigi, la prima medaglia ad arrivare è un oro nella gara mista squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.

0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud generalmente soleggiato poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: minuti praticamente, torniamo in diretta su Radio Bianconera, tutta la Juve che vuoi. Vi ricordo oggi dalle 14 alle 16, quindi non siamo in chiusura come abitualmente in questa mezz'ora, ma abbiamo ancora un'oretta e mezza per chiacchierare insieme, sempre con Caterina Baffoni in studio, sempre con Dario Ghiringhelli qua e Manuel in regia. E stavamo parlando appunto del commento della partita di ieri. Dicevo che Gigi su Twitch ci dice: intanto ciao a tutti da Londra, buongiorno a te. Ho visto la partita ieri, anche se un'amichevole, Douglas lui si è giocato da top, questa è un po' la sensazione che ha dato a tanti. Il Cambiaso messo come ala, che quindi potrebbe aiutare anche in fase di copertura, cosa ne pensi? Gradirei l'opinione anche della splendida ospite che saluto, voglio sapere anche da te. Allora rispondo intanto io a Gigi. Guarda, per chi mi segue da un po' di tempo sa che io ho sempre sostenuto il fatto che Cambiaso, avendo un'ottima tecnica e avendo una grande predisposizione offensiva e avendo grandi amnesie difensive, sarebbe molto meglio farlo giocare esterno alto piuttosto che esterno basso, tant'è che io avevo la speranza, arrivando Spalletti alla Juventus, che lo mettesse effettivamente a fare l'esterno alto, perché Spalletti in nazionale, quando faceva giocare Cambiaso, lo faceva giocare esterno alto a destra. È vero che alla Juventus in questo momento di esterni alti a destra ce ne sono 75, perché c'è Conceição, perché c'è Zegrova, lasciamo perdere Zegrova ieri, è purtroppo di nuovo imbarazzante, arriva Ibegovic che può giocare sia a destra che a sinistra, in questo momento c'è di ritorno anche Nico Gonzalez, quindi l'idea di andare a mettere anche Cambiaso di là crea due problemi: uno, un evidente intuppamento sulla fascia, per dire un termine proprio tecnico, e che a oggi non esiste un alter ego di Cambiaso in difesa, a meno che la Juve non decida di tenere Cabal, e ieri qualcosina di buono Cabal l'ha fatto, ma ci mancherebbe l'esterno basso difensivo, perché Cabal è in uscita, Kelly deve giocare da centrale e quando ha giocato da terzino nelle prime uscite l'anno scorso faceva mettere le mani nei capelli a tutti.
5: Assolutamente.
4: I due potenziali sostituti naturali, che erano Puccia e Rui, sono stati dati, uno venduto definitivamente e uno è tornato in prestito alla Carrarese da un paio di giorni. E quindi, per quanto io ti dica mi piace molto e tendenzialmente lo rimetterei lì, però in questo momento devi lasciarlo a fare il terzino. Non so cosa ne pensi tu.
5: No, io concordo esattamente con ogni tua parola, Dario. Stavo per dire esattamente la stessa cosa. Credo che in questo momento sia un po' forzato il ruolo affibbiato a Cambiaso, anche perché lui ha sicuramente, è molto più bravo nella spinta offensiva che in fase di copertura, però c'è veramente un surplus di giocatori sul ruolo.
4: Che ha anche un bel tiro
5: esterno,
4: tra l'altro, no? Perché tira anche bene.
5: Ma infatti lui è un giocatore che, nonostante quel ruolo, comunque ha segnato parecchi gol, quindi vuol dire che ha anche una ottima visione di gioco.
4: Ha fatto anche l'autogol del millennio a Parma l'anno scorso.
5: Lasciamo perdere, quindi è veramente è uno che davanti alla porta ci sa stare, nonostante il ruolo, quindi secondo me è una questione di momentanea. Io credo che se Spalletti in nazionale l'ha messo in quel ruolo e è stato molto molto profittevole, quindi penso che
4: ma secondo me l'idea di Spalletti ce l'hai, perché ieri comunque l'ha fatto giocare lì molto più alto in quella che di fatto era poi un 3-5-2, che poi spesso il 3-5-2 diventa un 5-3-2, no? Per cui a fare diciamo l'esterno tutta fascia sia da una parte che dall'altra, perché poi l'ha alternato con Celik, che tra l'altro è stato altrettanto bravo sia da una parte che dall'altra.
5: Sì. Celik mi è piaciuto molto.
4: Ecco, diciamo che Celik potrebbe essere davvero quell'acquisto jolly che nella mancanza dell'alter ego di Cambiaso effettivamente ha dimostrato di poter giocare anche a sinistra.
5: La stessa, assolutamente sì, a sinistra me la giocherei volentieri
4: quest'arma, sì. Ma infatti guarda, sai che c'è stato un momento, ne parlavamo anche ieri sera, no? L'arrivo di Celik aveva fatto spaventare compreso me sull'ipotesi di una potenziale partenza di Kalulu, no? Perché il ruolo tendenzialmente è lo stesso. Il vantaggio di Celik è che intanto può fare lui stesso il centrale volendo, che può giocare anche come terzino sinistro e che in caso di partenza di Gatti, di cui si sta parlando tanto, ed eventualmente anche di Rugani, Celik terzino destro libera Kalulu per fare il centrale a sua volta, che Kalulu il centrale lo fa benissimo, lo abbiamo visto nell'anno dell'infortunio di Bremer. E quello che mi ha incuriosito ieri, e l'abbiamo notato anche con Carola, è che di tutti i convocati disponibili di Spalletti tra i primi 11 e tutti i cambi che sono stati fatti nella ripresa, l'unico che non ha fatto neanche un minuto in campo è stato proprio Daniele Rugani, che aveva addirittura la divisa non da partita ma da allenamento. Quando l'hanno inquadrato alla fine della partita, lui era in distinta, perché l'abbiamo vista la distinta, ce l'ha mandata il direttore, e lui risultava tra i convocati proprio potenzialmente giocatori, e invece non è entrato neanche un minuto. Quindi secondo me anche su Rugani probabilmente ci sono dei pensieri di cessione.
5: Sì, ma assolutamente, penso che Daniele non sia più quel giocatore acquistato sin dall'inizio, insomma, dove c'era tutta un'altra atmosfera, tutto un altro tipo di storia, tutto un altro tipo di rapporto, poi anche i vari prestiti, cioè non penso che la Juventus abbia mai puntato seriamente su
4: Daniele.
5: No,
4: purtroppo no, anche se ti dico, a me da un lato dispiace, perché comunque uno che quando lo metti dentro
5: il suo lo fa.
4: Ha sempre fatto molto. Io ricordo un errore di Rugani di ormai credo 4-5 anni fa, in cui causa un calcio di rigore su cui poi la Juve perde forse quella partita, però è un giocatore sempre molto affidabile, che non si è mai lamentato di fare panchina, che quando va dentro comunque il suo 6-6.5 lo porta a casa, insomma, non lo so, mi dispiace, però è anche vero che nel frattempo non è neanche più un giovanotto.
5: Esatto, no? Ma poi non ha, secondo me negli ultimi tempi è vero che il suo l'ha fatto, però non ha dato mai anche un segno di continuità forte.
4: Sì, è vero.
5: Cioè,
4: è vero.
5: Che tu dici a quel punto di riferimento, il perno della difesa dove non posso fare a meno. Tra l'altro, cioè, non è Bremer.
4: Le voci di Gatti al Napoli ricordano un po' il periodo di Rugani, no? Perché c'è stato anche un periodo che Rugani, insomma, non essendo una prima scelta della Juve, sembrava dovesse andare al Napoli.
5: Ma che poi, secondo me, è molto probabile che Gatti vada al Napoli da Allegri.
4: Esatto, c'è Allegri, che lo voleva già al Milan l'anno scorso. C'è Manna, che è quello che lo aveva portato alla Juventus. Sicuramente c'è Buongiorno, che è stato operato, quindi mancherà per un sacco di tempo. Sicuramente le prospettive di campo di Rugani. Mi ha stupito l'anno scorso il prestito alla Fiorentina, in cui non era neanche titolare, una Fiorentina che tra l'altro stava rischiando di retrocedere, no? Credo che in un contesto del genere l'esperienza di Rugani sarebbe potuta essere utile. Quello che poi ho pensato è che, siccome c'era un diritto di riscatto obbligatorio, cioè un obbligo di riscatto in funzione di certe presenze, la Fiorentina avesse deciso di non riscattare Rugani, soprattutto nel caso in cui fossero andati in Serie B, a quel punto si sarebbero trovati a pagare un giocatore con uno stipendio da Serie A in Serie B, e quindi hanno deciso di rimandarlo in un certo senso alla base.
5: Vabbè, direi.
4: Abbiamo ancora dei vocali, Manu, da sentire. Sentiamo un po' le vostre voci, le commentiamo insieme.
3: Buongiorno da Bianconera. Beh, a me mi ha confermato Maranggio, che ha detto che sono operazioni chiuse e ci vuole solo del tempo che la società dia l'effettivo acquisto di questi due giocatori, ha detto Maraggio. Poi vabbè, comunque io mi convincerò solamente quando li vedo in campo, giocare questi giocatori e dare il massimo per rifar diventare la piccola Juve una grande Juventus. Io delle belle parole mi sono benché stufato di sentirle.
5: Bravo.
3: Voglio vedere i fatti e quelli si vedono in campo. speriamo bene. Ciao, forza Juve, Lorenzo Albano Laziale.
4: Ciao Lorenzo, ormai ti riconosco dal tuo meraviglioso accento, dalla tua voce. Guarda, se l'ha detto Enzo ci possiamo fidare, e questo senz'altro, no? Però al di là di Enzo, che ovviamente è una delle nostre voci anche più autorevoli della radio, si sono sbilanciati in troppi nel dare le cose per fatta, e il vertice massimo di questi sbilanciamenti è Fabrizio Romano, no? Diciamo che quando lui dà per fatte le operazioni...
5: Esatto.
4: Difficilmente si torna indietro, a meno che poi non capiti il caso del Calaili di turno, che arriva, ti fa le visite mediche e non passa le visite mediche, no? Però almeno con Kolumuani quel problema lì non ci dovrebbe essere, perché è già anche stato la Juve. Alla Ibegovic, insomma, è in nazionale, è stato in Germania, non dovrebbero esserci problemi. Il problema, scusatemi se mi ripeto, è che queste visite mediche non le hanno ancora fatte,
5: ma
4: no?
5: Certo, ma
4: quello che sta spaventando poi i tifosi
5: è quello. Guarda che ci sono in questi casi a livello contrattuale dei cavilli indecenti.
4: Poi con Colo sappiamo da quanto va avanti sta storia, no?
5: Ma è una roba infinita. Ma io mi ricordo anche i tempi di Diego Ribas da Cugno, quando doveva
4: che citazione,
5: sì, te lo ricordo, insomma, doveva venire, sembrava il giorno stesso dall'annuncio, invece c'è tantissimo, quindi secondo me sono solo dei cavilli, eh. Dopo io capisco che c'è tanta voglia da parte nostra anche di vedere,
4: però Lorenzo ha detto una cosa bella, è giusta,
5: subito.
4: Finché non li vedo in campo
5: non ci credo.
4: è così. Allora, la Juve era la cosa che è capitata a Calaili con l'Inter adesso, era successa alla Juve con Schick, se vi ricordate, Patrick Schick, che avevamo preso dalla Sampdoria, un giocatore tra l'altro tecnicamente fortissimo, che però non passa le visite mediche, quindi viene rispedito alla Samp, poi inizia un po' a pellegrinare in giro per l'Europa.
5: Roma anche.
4: È vero, bravissimo. Abbiamo citato Cambiaso, allora prendo due messaggi che parlano proprio di Cambiaso. Sempre Luca D'Acuno ci dice: come dici tu, Dario, manca veramente un'alternativa a Cambiaso, anche se volendo Celic è l'unico che potresti adattare, però chiaramente sarebbe meglio trovare un terzino sinistro. Detto questo, secondo me, ieri guardando Durmisi, ti dico che lui sarebbe da portare in prima squadra. Ragazzi, Durmisi ha neanche 18 anni ancora, eh. Durmisi giocava fino a quest'anno nell'Under 20, nella primavera, quest'anno deve fare almeno lo step in next gen prima di portarlo in prima squadra. Prima non c'era la next gen, quindi si faceva primavera prima squadra. Secondo me almeno qualche mesetto di serie C è bene che se lo faccia.
5: Assolutamente, sono ragazzi troppo giovani e con poche esperienze.
4: E poi rischi il famoso discorso di bruciare. No, poi per carità, alla Ibegovic ha soltanto un anno in più, però ha già
5: la sua esperienza,
4: è stato titolare al Bayer Leverkusen, è titolare nella sua nazionale. Poi il contrasto, dice: certo, ma lui è titolare perché lo fanno giocare, vero, però il Bayer Leverkusen ha anche delle ambizioni diverse,
5: ma poi ha anche un contesto
4: diverso,
5: una squadra diversa, cioè
4: una pressione probabilmente diversa, insomma ci sono situazioni diverse.
5: Assolutamente, se lanci un giovane in un contesto che scricchiola è facile che si bruci.
4: Bravissimo, infatti io sono sicuro, sono d'accordo con Luca che Durmisi è un gran prospetto, è un ragazzo albanese che probabilmente ci darà delle soddisfazioni. Abbiamo visto però cosa è successo con Azic l'anno scorso, no? Abbiamo provato a metterlo lì, ha fatto quel gol pazzesco
5: contro
4: con l'Inter, che sembrava di aver trovato il fenomeno della vita, e poi però si è perso, completamente perso. In questa amichevole, ieri per esempio la palla che ha messo, l'assist che ha messo è stato molto bello, perché tecnicamente il ragazzo c'è, Spalletti l'anno scorso l'aveva definito un diamante grezzo, no? Da sgrezzare, quindi gli aveva fatto un sacco di complimenti. Ieri Camillo ci diceva che insomma c'è un interesse del Cagliari su Azic, da capire se in prestito, il classico riscatto con controriscatto, se una cessione definitiva. Io penso e spero che la Juve su Azic voglia mantenere il controllo, perché qualità sicuramente ne ha. Rimanendo su Cambiaso, sono 3 anni che scrivo qui che Cambiaso non è un terzino. Finalmente trovo qualcuno come voi che la pensa come me. Forse con i giocatori che abbiamo attualmente dietro bisogna giocare a 3. Antonello da Padova. Sì, certo. Guarda Antonello, io sono da tanto tempo che dico che Cambiaso non dovrebbe giocare lì. A me la difesa 3 non fa impazzire, ma guarda che lo stesso Spalletti se n'è accorto l'anno scorso, perché nel finale di campionato effettivamente giocava a 3 perché si era accorto che probabilmente mancavano le carte per fare la difesa 4, anche se sappiamo essere diciamo, la sua preferita.
5: Certo.
4: Massimiliano da Roma, non capisco perché Gatti deve essere ceduto soprattutto al Napoli, che è una diretta concorrente, e poi per quale cifra 25 milioni per me è regalato, se era al contrario ne chiedevano minimo 40. Sì, Massimiliano, devi sempre ragionare che stiamo parlando di fatto di una riserva della Juventus, no? Allora, perché poi di fatto con Spalletti non ha mai visto il campo.
5: Allora, io premesso in un concesso che mi sta molto simpatico come ragazzo, ha fatto dei gol importanti, Gatti con la Roma, cioè, per carità. Ma ragazzi, Gatti non è un difensore da Juventus.
4: Sì.
5: Cioè, non è Bremer.
4: Sì, cioè, sì, cioè tu dici.
5: Non è un giocatore
4: nella Juve che vorrei.
5: Nella Juventus che vorrei.
4: Gatti
5: il mio
4: non
5: sogno,
4: è il titolare.
5: Stiamo parlando di Gatti. Cioè, è un buonissimo giocatore. È un giocatore che ha saputo dare l'anima, il cuore, tutto, ogni volta che c'è stato bisogno. Però purtroppo, cioè, quella è la natura. Ci sono dei deficit tecnici che, cioè, da lì si distingue la capacità di diventare un grande giocatore.
4: Certo.
5: Da Juventus a un giocatore di media squadra, secondo me è un buonissimo gregario, è un'ottima riserva.
4: Sì, anche perché sennò Spalletti l'avrebbe fatto giocare titolare, non ci faceva vedere adesso Manuel proprio il titolo di Tutto Sport. Anche perché, insomma, con quei soldi lì, 25 milioni, ragazzi, per una riserva non è che siano proprio pochissimi. Cioè, è chiaro che se mi chiedi Bremer, 25 milioni ti rido in faccia.
5: Sì.
4: Se mi chiedi Gatti, che davvero con Spalletti non ha visto il campo mai, tutto
5: esatto.
4: Sommato.
5: Per cui se serve per poter acquistare un altro difensore al pari di Bremer, perché la Juventus ha bisogno di
4: quello,
5: cioè, la Juventus deve stare sicura dietro nelle retrovie, perché l'anno scorso abbiamo perso, cioè prendevamo acqua da tutte le parti, quindi
4: sì, se dovesse partire Gatti e forse Rugani, come dicevamo prima, cioè, probabilmente con quei soldi lì, che più o meno la valutazione è quella, la Juventus proverebbe a prendere Lukumi, che
5: comunque
4: un giocatore che con Bologna ha fatto molto bene, con la sua nazionale ha fatto molto bene, anche se poi non è andata benissimo al mondiale, però comunque è un titolare anche della sua nazionale.
5: Esattamente.
4: No? Quindi, e tra l'altro è mancino, cosa che alla Juve, a parte Kelly, continuano a mancare.
5: Esatto.
4: Ginetto ci dice: parliamo tanto di Yamal, abbiamo paura a portare un ragazzo in prima squadra senza farlo passare dalla next gen, senza senso. Ragazzi, Yamal ce n'è uno,
5: esatto.
4: Messi ce n'è uno a generazione, cioè non è che si può pensare che tutti i ragazzi di 16 anni che fanno 4 gol in primavera li porti in prima squadra e diventano Yamal, cioè troppi ne abbiamo visti che invece non hanno fatto il percorso di Yamal. E ho fatto l'esempio di Azic apposta, perché mi aspettavo
5: un
4: paragone con Yamal.
5: Azic
4: ci abbiamo provato e non ha funzionato. Cioè non è che tutti i diciassettenni, allora tutti in prima squadra giochiamo solo con diciottenni in squadra, non
5: ma anche
4: si può.
5: Perché ci vuole il contesto, cioè questa non è una Juventus che ti permette di poter far esplodere i giocatori dal nulla, o comunque dalla primavera. Insomma, la Juventus ha bisogno di ricostruirsi, non stiamo parlando di una grande Juve.
4: Lo stesso Yildiz sta facendo fatica a mantenersi a quei livelli lì.
5: Io sono
4: lì,
5: certa che Yildiz in una squadra come il Real o il Barcellona
4: sarebbe
5: perché ha un contesto, ha una coralità,
4: dove lui può pensare a fare Yildiz.
5: Ma, esatto, perché ha una coralità, ha un gruppo vicino accanto di giocatori talmente formati, talmente tanto abituati ad un bel gioco, che lui esploderebbe. Ma io sono certa di questo. Adesso ci dobbiamo accontentare di una Juventus molto gregaria, in fase di costruzione. Cioè, ti ricordi Krasic?
4: Me lo ricordo, sì.
5: Cioè, ma sembrava il fenomeno,
4: vero,
5: il nuovo Nedved,
4: vero.
5: D'esterno,
4: ha
5: il giocatore
4: 6
5: più
4: mesi
5: posto del mondo. era la Juventus di Del Nesi,
4: Sì, certo.
5: Nel senso.
4: No, hai ragione, il contesto
5: fa la differenza.
4: Fabio D'Alessandra: ciao Dario e Caterina, un pensierino a tenere Douglas Luiz, lo farei, un giocatore con grandi tecniche ci può essere molto utile. 2 anni fa forse era un po' troppo supponente, ma mi sembra che la cura Spalletti gli abbia giovato molto, anche sotto il profilo dell'inquadramento tattico in campo. Buona estate a te, Fabio, grazie. Guarda, credo che siano state molto interessanti, l'abbiamo già detto in partenza, le doppie dichiarazioni post partita di ieri, no?
5: Sì.
4: Cioè, lui inteso Douglas Luiz, che dice: voglio rimanere alla Juve, voglio dimostrare che valgo quei soldi, e dice: Spalletti mi piace tanto, c'è molto dialogo, nell'anno che sono stato qui qualcosa non ha funzionato.
5: Certo.
4: Poi forse c'era anche qualcosa di suo che non funzionava. Per contraltare sullo stesso livello hai Spalletti che dice: oggi gli ho visto fare quelle cose che mancavano nel suo bagaglio. Quindi sicuramente la Juve adesso se lo porta in tournée.
5: Esatto.
4: e da lì farà poi forse la valutazione definitiva, no? Spalletti ha detto anche un'altra cosa molto interessante, perché uno che il calcio evidentemente lo conosce, lui dice: io non posso metterlo trequartista offensivo perché non ha il passo per saltare l'uomo e giocare spalle alla porta. Il ruolo di Douglas Luiz deve essere davanti alla difesa con tutto il campo disponibile, con la sua visione di gioco e il suo piede, sì. e a quel punto può rendere da Douglas Luiz.
5: E io quest'anno non so, gli darei una possibilità importante, lo vedo un po' cambiato, quello che dicevo
4: prima, certo,
5: quindi è così, ha ragione, anch'io la penso così.
4: Ciao Radio Bianconera, Miretti un 2003 ha già 100 presenze in Serie A, la Juve in che modo gestirà la sua situazione, punterà su di lui? Guarda, Miretti secondo me è proprio un altro esempio che calza perfettamente con quello che ha detto Caterina, cioè Miretti è un altro che in un'altra Juventus probabilmente avrebbe potuto fare il marchisio di turno, sì. No? Cioè quel salto di qualità lì. Miretti ha così tante presenze in Serie A, comprese tante nella Juventus più l'anno in prestito, chiaro, al Genoa eccetera eccetera, ma avrebbe secondo me potuto fare molto di più e non è esploso per quello che secondo me tecnicamente è Miretti, sì, perché secondo me è fortissimo e lo stesso Spalletti lo ha riconosciuto l'anno scorso accusandosi un po' di averlo fatto giocare troppo poco, perché si è perso anche lui, cioè lui a un certo punto ha fatto tante presenze per necessità, perché mancavano oggettivamente i giocatori da mettere al suo posto, e lui ha reso meno di quello che avrebbe potuto ricadendo indietro nelle gerarchie appena arrivato qualcuno di un po' più forte, perché non ha completato un percorso di crescita che lo ha un po' interrotto.
5: Concordo.
4: A me dispiacerebbe, perché sono appassionatissimo di Miretti, è un ragazzo tra l'altro cresciuto in casa nostra, sono quelle piccole favole alla Marchisa, no? Non l'ho citato alla a caso. Certo. Però non lo so, Miretti sembrava uno dei primissimi a partire, sì, a giugno, quando c'era quell'anticipo di mercato in cui la Juve doveva recuperare un po' di soldi, sembrava dovesse andare al Bologna per circa 18-20 milioni, poi in realtà si è fermato tutto su Miretti, bisognerà vedere se sarà anche lui tra quelli che devono partire. Sì. Cosa significa essere da Juve? Ormai la Juve non fa più parte della top del campionato, Gatti è una buona alternativa, venderlo non sarebbe da mercato intelligente, e poi perché darlo al Napoli? Perché è l'unico che ce l'ha chiesto.
5: Esatto, è l'unico che lo pagherebbe.
4: Cioè, ragazzi, in questo momento il problema della Juve è che già non ho capito, allora quello di Colomani l'abbiamo già spiegato, no? Il colpo Colomani è fattibile, non ci metto ancora il passato perché al momento non è ancora, esatto, non c'è ancora la famosa firma, come diceva Lorenzo prima, sul campo ancora non l'abbiamo visto. È fattibile perché Carnevali e Massara, soprattutto Carnevali in questo caso, hanno lavorato talmente tanto ai fianchi il Paris Saint-Germain che sono riusciti, nell'ottica di dargli poi una cifra molto vicina alla fine a quella che chiedevano loro, a far accettare un'idea di prestito oneroso a 4 milioni con l'obbligo praticamente scontato, raggiungendo una qualsiasi coppa europea, di 34 più eventuali bonus. Ma perché quella formula lì? Perché i 4 milioni di prestito oneroso praticamente sono quelli che la Juve ha preso dal Lione per Openda. Quindi Lione dà 3 milioni e mezzo di prestito per Openda, che la Juve gira aggiungendoci mezzo milione per Colomoni, esatto, e quindi quell'operazione praticamente è quasi a zero, è un miracolo,
5: economico,
4: è un miracolo economico. E i soldi veri spesi dalla Juventus in questo momento sono quelli per Alej Begovic, di cui nessuno si aspettava, perché lo stesso Ekator è stato quasi completamente ripagato da Puchka e da Fara, nel frattempo è partito Penda, nel frattempo è partito Rui, è partito anche come si chiama l'altro ragazzo giovane che è stato venduto ieri, era un ragazzo della primavera che in questo momento di cui in questo momento mi sfugge il nome, che è stato venduto ieri pomeriggio. Quindi per poter finanziare un altro colpo la Juve ha bisogno di vendere qualcuno, esatto, e qualcuno lo devi vendere. Io, se devo pensare ai nomi che sono usciti che si possono potenzialmente vendere, e Gatti me ne faccio una ragione, sì, esatto, se deve andare via, esatto, no? Cioè, se ti danno 25 milioni per un panchinaro fisso, perché Gatti con Spalletti è un panchinaro fisso, io me ne faccio, cioè, esatto, ti dico, capisco di più 25 milioni per Gatti che Rugani dato in prestito gratuito. Con diritto di riscatto a 2 milioni, cioè, sinceramente quella è un'operazione che non capivo.
5: Ma infatti non è che va a togliere alla Juventus qualcosa di, cioè, è sempre Gatti, cioè, per carità, è un bravissimo ragazzo.
4: Poi spiace,
5: siamo
4: perché
5: tutti
4: Juventino, perché
5: esatto,
4: la favola, cioè, di Gatti che faceva il verduriere.
5: Però io penso che siamo arrivati a un momento dove dobbiamo pensare un po' a farci furbi.
4: Anche perché io lo capisco il ragionamento del nostro ascoltatore, cioè in questa Juve Gatti ci sta, ma se noi vogliamo tornare quella Juve lì, dobbiamo ragionare Gatti, che Gatti non ci deve stare. Ma come Locatelli, ragazzi, Locatelli abbiamo detto tante volte. A me, cioè, è un ragazzo che in questo momento ci sta benissimo perché fa tanto lavoro, è sempre titolare, fa un lavoro importantissimo, che tra l'altro non è neanche il suo perché gli fanno fare il regista, che il regista non è.
5: Esatto.
4: Ma nella Juve che vorrei, come dicevamo prima, Locatelli può essere al massimo una riserva, certo. Una riserva, no? Per cui e Gatti anche, però se mi danno 25 milioni per una riserva, io me li prendo, così come se mi danno 50 o forse 60 milioni per Conceição. Conceição a me piace molto, però è un giocatore che ha fatto vedere troppo poco secondo
5: per
4: me,
5: per quello che erano le aspettative,
4: e anche i costi, perché fra una cosa e l'altra l'abbiamo pagato più di 40 milioni anche
5: la
4: lui.
5: Ha speso tantissimo lo scorso anno, anche Zegrova, sembravano giocatori che dovessero comunque esplodere con una tecnica pazzesca. Cioè, capito che è stata una stagione troppo fallimentare, la Juventus non può permettersi di non andare in Europa l'anno prossimo, vincere o non vincere qualcosa. Quindi, cioè, sinceramente di Gatti me ne faccio una ragione.
4: Certo. Guarda, Giancri ci dice, Azzic è in uscita in prestito al Cagliari. Sì, del Cagliari lo sapevamo, ciao Pietro, sì. Intanto, perché cioè, appunto ce l'aveva anticipato ieri Camillo, non sapevo ancora la formula, se fosse prestito vedi che avremmo ragione sul fatto che la Juve vuole comunque mantenere, diciamo, il controllo del ragazzo. Arriva un messaggio con scritto faticanti, non so che cosa voglia dire, forse è uno dei nostri giovani, faticanti, cioè sì. è uno dei giovani promettenti, faticanti, ma non so, è arrivato proprio solo scritto così. Tra l'altro sono usciti tanto, a proposito di giovani, anche tanti gironi, perché anche l'under 15 e l'under 16 mi sembra abbiano fatto delle categorie tipo la serie A, quindi esiste anche una serie C dell'under 15 e dell'under 16. È nata l'under 18 e insomma l'abbiamo già detto, mi sembra di aver visto, non sono ancora informatissimo, prometto che farò anche i compiti delle vacanze in questo senso.
5: Bravo.
4: Ma non, mi sembra di aver visto che il girone dell'under 18 ha le stesse squadre corrispondenti della serie A, sì. Quindi così ho buttato ieri un occhio velocemente, mi sembra che siano esattamente le stesse squadre della serie A, probabilmente nell'ottica di aiutare. No? Il bacino di rifornimento delle prime squadre. Sono già le 3, dobbiamo andare in pausa, arriva il nostro notiziario come sempre, ci sentiamo fra poco.
1: Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi.
1: Radio Bianconera Time.
6: Radio Bianconera.
1: Sono le 15 e un minuto.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Sarebbero almeno altri 17 i migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'ex enclave di Ceuta in Marocco, i cui corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa, secondo quanto riferito dai media locali. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati dalle forze di sicurezza spagnole nelle acque dell'ex enclave iberica, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. A questi si aggiungono almeno altre 30 persone morte nelle traversate a nuoto verso Ceuta censite da inizio anno dalle autorità iberiche.
7: E Italia e Danimarca hanno promosso una lettera ai vertici europei in relazione ai recenti sviluppi alla frontiera esterna dell'Unione Europea a Ceuta. La missiva, firmata da 22 paesi e non da Spagna e Francia, chiede alla presidenza irlandese la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta coordinata.
8: Ora in Medio Oriente, il Ministero della Salute di Gaza afferma che almeno 7 palestinesi sono stati uccisi e 76 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani nell'enclave nelle ultime 48 ore, mentre un'altra persona è deceduta a causa delle ferite riportate in un precedente attacco israeliano, lo scrive Al Jazeera. Secondo il Ministero, 1.222 palestinesi sono stati uccisi e 4.053 feriti dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso anno.
7: È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ai Campi Flegrei. Di questi 21 sono assistiti all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, 5 all'ospedale San Giuliano di Giuliano in Campania. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile. Circa 300 le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Lo sciame sismico è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3, dichiara il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, aggiungendo che è ripresa la circolazione ferroviaria.
8: Un rospo nell'insalata. Questo è quanto ha trovato una donna nel sacchetto di lattuga che aveva trovato nel banco frigo di un supermercato di Monza che poi ha acquistato. Nessuno pare si sia reso conto dell'animale, né chi ha raccolto quella verdura e poi l'ha insacchettata e messa in vendita, né chi l'ha poi comprata, versata in un'insalatiera e posta sul tavolo del pranzo. Il rospo smeraldino, specie protetta, è stato poi rilasciato nel parco di Monza.
7: Chiudiamo con il calcio. Arriva in piena notte italiana la resa di Gianni Infantino sul progetto di costruire una società partecipata da privati Stati per i diritti commerciali dei mondiali. E nella mattinata europea c'è l'esultanza dell'UEFA per il successo. Nell'accogliere con favore il passo indietro della FIFA, l'UEFA afferma: non possiamo continuare con piani segreti elaborati da sconosciuti e di dubbia utilità. L'invito ora è a lavorare con le altre confederazioni per riflettere su come ciò sia potuto accadere ed evitare che si ripeta.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it. L'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi.
4: 15 e 5 minuti, iniziamo la seconda ora di Tutto quello che vuoi, insieme fino alle 16, sempre con Dario Ghiringhelli, Caterina Baffoni in studio. Ciao. Manuel in regia. Ah, ecco, vedi, ci hanno precisato l'ascoltatore di prima che ci ha scritto Faticanti, poi ci ha scritto scusate, il giovane girato ieri all'Avellino. Sì, Faticanti tra l'altro ha fatto anche aveva anche esordito nella famosa, sì, nazionale, esatto, di Baldini che dicevamo prima. Quindi ecco, tra l'altro Avellino, società con cui la Juve fa molte di queste di questi lavori, no, di appoggio, lo, sì, stesso da Fara l'anno scorso era l'Avellino, il portiere che abbiamo ceduto, sì, adesso al Parma inizio mercato. Quindi insomma, diciamo che Faticanti sicuramente farà uno step ulteriore in Serie B rispetto alla Serie C della Next Gen. Abbiamo ancora un vocale magari da ascoltare, Manu?
11: Ciao Bomber, Marco da Imola.
4: Ciao Marco, buongiorno.
11: Ieri, beh, ti dirò, a parte i quattro cespiti che darei via subito, i ragazzini mi sono piaciuti veramente,
4: sì,
11: tanto.
4: Sì.
11: Non diamo via gatti, per favore.
4: Ecco, un'altra.
11: Gattone non va assolutamente ceduto. Veramente, non facciamo delle obbrobriosità. Vabbè, ti ascolto e mi preparo a verniciare una casettina di legno. Ciao.
4: Che bello.
11: La faccia destra tua è fantastica. Marco da Imola.
4: La fascia destra mia oggi è Caterina Baffoni. Ciao Marco, grazie. Grazie. Che immagine bucolica che ci hai regalato a dipingere una casetta di legno, bellissima.
5: Con le nostre voci sottofondo.
4: Esatto, esatto. Però guarda Marco, stavamo parlando adesso anche nella pausa con Caterina, no? Di questa questione di gatti che sta facendo insorgere buona parte dei tifosi bianconeri. Allora, io lo capisco il valore affettivo, no? Esatto. Se vogliamo, di gatti, che arriva da questa favola pazzesca, il fatto che comunque uno tifoso della Juve anche lui, eccetera eccetera. Però oggettivamente stiamo parlando, ragazzi, di un calciatore che con Spalletti ha fatto 7 minuti di partita da punta. Esatto, perché, sì, ha fatto il gol con la Roma, ha, sì, messo, sì, sì, a, sì, fare, sì, l'attaccante, perché serviva solo per fare casinone, sì, in area.
5: È un ottimo attaccante, è un ottimo colpitore di testa.
4: Esatto, che tra l'altro non ha fatto neanche gol di testa, perché lì nei rimpalli poi si è ritrovato lì a fare il gol del pari. E io, cioè, capisco il discorso affettivo nei confronti di Gatti. Quello tecnico lo capisco meno, perché oggettivamente con un Bremer che si spera che torni al 100% finalmente dopo l'infortunio, le ricadute, eccetera eccetera, con Kelly che fa il centrale mancino essendo mancino di ruolo, con Kalulu che può scalare a fare il centrale, non lo so, io con il potenziale arrivo ancora anche di Lukumi, eventualmente dovesse partire Gatti, vi dico la verità. Poi c'è sempre il discorso che Gatti italiano e Lukumi o chi per esse probabilmente non lo sarebbero, vero, però noi dobbiamo in questo momento ragionare che dobbiamo rialzare un po'.
5: Ma secondo me è un discorso affettivo quello che
4: no
5: fanno,
4: ma immagino,
5: soltanto
4: immagino
5: quello, ovviamente, anche perché c'è
4: sì, infatti
5: anche...
4: l'ha chiamato Gattone,
5: esatto,
4: no?
5: Gattone,
4: il Gattone,
5: esatto,
4: proprio ti dà l'idea dell'affetto,
5: sì, ma perché c'è anche tanta esigenza e urgenza di ritornare ad avere anche un po' le bandiere,
4: vero,
5: perché comunque
4: vero,
5: ricordiamoci che il nostro capitano è Locatelli,
4: sì.
5: Io non penso che una Juventus adesso, con tutto il rispetto per il giocatore che sicuramente è un grandissimo juventino, una bravissima persona, su quello non parliamo mai perché sono nozioni date per scontate, però ragazzi la qualità è veramente veramente discreta,
4: sì,
5: voglio
4: sì
5: dire, non possiamo da Juventus pensare che Gatti possa essere un perno della difesa della Juventus, cioè
4: certo,
5: ma tu te lo vedresti in una
4: in quella
5: semifinale di Champions League,
4: no, certo, con,
5: cioè, capisci che io tremerei un po'. Tu dici vabbè, ma non ci siamo quest'anno, chiaro, ma se io voglio costruire un qualcosa di importante in ottica futura.
4: No, allora, con la rosa dell'anno scorso abbiamo capito che non andiamo
5: dalla parte, esatto.
4: Anzi, facciamo pure fatica a centrare gli obiettivi che non abbiamo raggiunto.
5: Esattamente.
4: Walter ci scrive: oggi giorno mondiale dell'allegria. Non so a cosa tu ti riferisca, Walter, se non ti sta piacendo la nostra puntata, o forse sì, se era ironico o meno, spiegacelo questo messaggio. E
5: noi
4: poi
5: vediamo sempre, è impossibile.
4: No, non lo so, credo se adesso magari Walter ce lo spiega.
5: Walter spiega.
4: Esatto, spiegacelo. E poi ci dice un altro messaggio non firmato, alla Ibegovic: gran bel colpo, bentornata Kate, quindi
5: grazie.
4: I nostri amici da casa sono contenti anche che sei tornata qui da noi. C'era un messaggio prima che mi faceva sorridere, dunque aspetta, ah guarda, vedi, ah no, questo l'abbiamo già letto, no, ce n'era uno su Ekator che
5: no, allora, perché cambia l'orario,
4: l'hanno sentito? No, allora lo dico io. Manuel ci ha detto che la giornata dell'allegria, che ha controllato al volo, è il 20 marzo, quindi non è la giornata ufficiale dell'allegria.
5: Siamo
4: da capire,
5: una stagione avanti.
4: Sembra una stagione, esatto. Ecco, il significato di Ekator si capisce come equatore, la linea immaginaria che divide la Terra in due emisferi. Questo è sempre Walter, che però non so se sia collegato alla sì, grazie comunque della spiegazione di cos'è l'equatore, da insegnante di scienze, credo.
5: Sei particolarmente preso
4: di poterlo
5: vabbè,
4: sapere.
5: Vedi?
4: Ce l'abbiamo ancora un vocale, Manu, magari prima di andare dal nostro primo ospite di oggi.
12: Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza.
4: Ciao Andrea, buongiorno.
12: Lei Begovic, secondo me, è anche ripagato dai soldi che sono stati presi in più da Muharemovic e da quelli che molto probabilmente magari intascheremo da Nico Gonzalez, senza contare poi il discorso che se vendiamo anche Gatti, quello che avanziamo da Nico Gonzalez, e con quelli dei Gatti prenderemo il difensore che ci manca. Oltretutto bisogna anche ricordarci che abbiamo risparmiato tanti soldi dell'ingaggio di Vlahovic. Ciao a tutti e sempre forza Juve.
4: Questo è vero, questa è un'ottima considerazione. Sì, allora l'ingaggio di Vlahovic di fatto di base non era forse previsto, nel senso che comunque si sapeva che andava a scadenza e comunque sarebbe stato ripensato al ribasso. Però è vero, io in questo momento nel resoconto che facevo prima avevo dimenticato i 17 milioni e mezzo circa di Muharemovic, no, della rivendita di Muharemovic, che effettivamente sono... Però ecco, diciamo che quelli lì in un certo senso pagano Ekator, no? Quindi comunque c'è ancora un buchino, no, diciamo che quelli di Muharemovic pagano Ekator, Kolomoni lo paga Openda, i 33 di Alajbegovic effettivamente spuntano un po' dal nulla, detto che appunto tra Puchka e Daffara una 7-8 milioni forse 9 li abbiamo recuperati. Sul discorso di Nico Gonzalez, guarda che io ti dico la verità, voglio aspettare di capire cosa succede, perché
5: sì,
4: l'Atletico i 32 milioni che chiedeva la Juve non li vuole dare, ne voleva dare, c'era un diritto di riscatto, 32 milioni che l'Atletico ha fatto decadere. Nico Gonzalez ha fatto un gran mondiale e questo per una volta è a vantaggio della Juve, esatto. perché così le Carnevali può tenere il punto su Nico. Detto che Spalletti ha ribadito più volte che non gli dispiacerebbe avere Nico Gonzalez in rosa, quindi è chiaro che se poi arriva l'Atletico e ti dà 30 milioni, che sono quelli che la Juve chiede, a quel punto penso che non ci sarebbero grossi dubbi. Ma il fatto è che iniziano a uscire anche queste voci su Conceição, insomma, c'è la possibilità, se con Conceição tra l'altro te ne danno 50-60, esatto, ci guadagni ancora di più. Chiaro. Abbiamo Jacopo Desiderio in linea, J-Land. Ciao Jacopo, ben trovato intanto.
13: Buon pomeriggio, ben ritrovati.
4: Come stai? Tutto bene?
13: Bene, bene.
4: So che per te, col tuo lavoro, questo è il tuo periodo caldo, no? Perché insomma.
13: Sì, sicuramente, insomma, ma ormai sono più di 10 anni, abbiamo le spalle larghe.
4: È giusto. C'è qualche giovane interessante che stai seguendo, Jacopo?
13: Ti devo dire di sì, un paio. Dai, ti faccio un nome in particolar modo. Un ragazzo che ha stravinto il torneo delle regioni nell'ultimo anno, sì, che a livello dilettantistico regionale penso la principale, un po' come il torneo di Viareggio, dai, come importanza, sì, una delle manifestazioni principali, insomma, a livello italiano. È un ragazzo del 2009, si chiama Clement Monga, con la rappresentativa dell'Abruzzo è stato il miglior giocatore del torneo, in questo momento è in una squadra importante di Serie D, però insomma le prospettive di ottimo professionismo sicuramente ci sono tutte.
4: Bene, allora un in bocca al lupo.
13: Ti segnalo il nome di questo ragazzo.
4: In bocca al lupo a lui e a te, insomma, per la sua potenziale,
13: grazie,
4: la sua potenziale crescita.
13: Sempre crepi il lupo.
4: Ascolta, stiamo parlando un po' qua, no? Stiamo facendo i conti in tasca alla Juve, fondamentalmente, esatto, perché poi di fatto quello è.
13: Cate in studio, giusto?
4: Sì, c'è Caterina.
13: Ciao Cate.
5: È un piacere.
13: Piacere mio, come sempre.
4: E dicevamo, stiamo facendo i conti in tasca alla Juve, no? I soldi spesi di qui, i soldi spesi di là, questi 33 milioni di jolly, diciamo, per Alai Begovic, che stiamo cercando di capire dove e come la Juve li ha recuperati o li recupererà. Diciamo che ci hanno un po' sorpreso, no, Carnevali e Massara, perché il ritornello era dobbiamo prima vendere poi comprare, in realtà è arrivato questo colpo assolutamente inatteso, senza effettivamente aver fatto la famosa cessione, quella che porta i soldi.
13: Beh sì, però alla fine ci sono stati 17 milioni di Moremovic,
4: sì,
13: che comunque non è un'entrata che copre del tutto ovviamente poi quelle che sono state le uscite di cui tu giustamente parlavi, però è sicuramente un'entrata che ha fatto respirare le casse della Juve, questo mi sembra del tutto evidente. C'è stato, come dire, il mancato rinnovo di Vlahovic,
4: sì,
13: questo è un altro tema che comunque ha comportato evidentemente, anche se solo a livello salariale, uno spazio da poter compensare, da poter coprire, e insomma la Juve più di un anno, lo abbiamo detto a più riprese, che ha seguito Colomuani, finalmente ce l'ha fatta e l'ha tesserato per lo più in via definitiva, e poi c'è stata anche l'uscita di Openda che ha liberato un altro slot, quindi sotto questo punto di vista è chiaro che l'investimento di Alai Begovic è un investimento di un ragazzo di 18 anni che ha fatto vedere delle ottime cose, probabilmente un investimento non necessariamente previsto preventivamente, ma motivato dal fatto che si tratta comunque di un ragazzo molto giovane che dà una prospettiva anche di plusvalenza in caso di futura cessione, che mi sembra del tutto evidente, tant'è che credo che ci possa essere forse anche una rivendita della Juve che deve versare poi eventualmente all'Everkusen una volta che cederà il ragazzo. Quindi detto questo, insomma, è un colpo che mi sento di assolutamente approvare e penso che sia per il categoria anno 2007,
4: sì,
13: uno dei migliori prospetti a livello europeo e mondiale.
4: E sai che noi ci fidiamo molto di te, tant'è, guarda, addirittura
13: è lo stesso anno di Lamine, però insomma, chiaro,
4: sì.
13: Non scomodiamo,
4: no,
13: il miglior 2007 al mondo,
4: certo,
5: esatto.
4: No, guarda,
13: però la distanza non è siderale, questo,
4: sì,
13: insomma, mi sembra chiaro, un giocatore che aveva tanto mercato, non solo in Italia, in Inghilterra, in Spagna, quindi insomma è un giocatore per cui sicuramente essere molto felici in orbita Juve, in ottica Juve.
4: Senti, c'è Gianni da Vallo Lucania che ci scrive sempre, poi quando ci sei tu interviene spesso e lo
13: Ciao,
4: sai. Due cose per Jacopo. La prima è che come al solito avevi ragione tu. Jan Couto, di cui parlammo un paio di settimane fa, pare essere più vicino al Como che all'Atalanta, quindi così ti avvalora, diciamo, le tue tesi di qualche settimana fa. E poi voleva chiedere come sia possibile che un calciatore strepitoso come
14: come Nusa possa davvero finire alla Roma, con tutto il rispetto per la Roma, e poi ti saluta e ti augura buon fine settimana.
13: Giocatore forte, ha ragione, ti piace tantissimo. Tu sai peraltro che io questo nome te lo feci quando era ancora in Belgio,
14: sì,
13: e fu comprato dall'Lipsia all'incirca per una ventina di milioni di euro, più o meno la stessa cifra di Diomandé, no?
14: Lipsia, sì,
13: porta a scuola tutti da anni in questo senso, quindi gli vanno rinnovati i complimenti. Io ogni collegamento con te, per lo più in un modo o nell'altro, finisco sempre col parlare dell'Lipsia, lo faccio anche oggi perché è una società che evidentemente, insomma, in un mondo del calcio ormai focalizzato su spese sfrenate, riesce a mantenere sempre un equilibrio e una sostenibilità che fanno assolutamente invidia, senza necessariamente poi abbassare il tasso competitivo, perché insomma è sempre più o meno una squadra di vertice in Germania, quindi gli fanno fatti evidentemente tanti complimenti. Certo. Giocatore forte, ma in realtà la Roma seguiva pure Greenwood, tanto sì, per dire, no? Che poteva essere un giocatore secondo me comparabile e valutabile, dello stesso livello di Nusa, quindi sotto questo punto di vista i nomi che circolano in orbita Roma non sono affatto di seconda fascia, passami il termine. Tra l'altro la Roma sta seguendo anche Kouliarakis, che è un centrale difensivo del Wolfsburg greco di 22 anni, mm-hmm, abbiamo parlato tantissimo, che secondo me insomma è uno dei difensori giovani di piede mancino, considerata anche la retrocessione del Wolfsburg, che poteva costituire un'opportunità qualità-prezzo molto molto interessante. Quindi secondo me la Roma è vero che non sta, come dire, cioè ha preso Castro e l'avevamo anche anticipato che la Roma sarebbe andata su Castro, sì, se ben si ricorda il mercoledì, e mi piace molto Castro, però al di là di Castro tutti i nomi che sono stati accostati alla Roma dimostrano che evidentemente D'Amico, con ovviamente la regia di Gasperini in primissima battuta, stanno facendo una sessione molto importante, pianificata secondo me bene. Poi è chiaro che si possono avere delle difficoltà, ad esempio per Greenwood, per Somerville, però comunque l'intenzione di rafforzarsi sul serio mi sembra
14: ci sia. Evidente.
13: Vedremo che succederà con Nusa, anche lui stesso discorso, giocatore forte che ha fatto un buon mondiale comunque con la Norvegia, e che è cercato non solo in Italia ma in tantissimi altri campionati e da squadre sicuramente anche con più possibilità della Roma, quindi è un obiettivo complicato, però sicuramente insomma perseguibile.
14: Certo. Senti, prima di lasciarti una domanda di Caterina, salutavo invece Walter, che probabilmente o in Portogallo o in Brasile, leggendo, perché ci fa vedere che invece oggi, 1 agosto, effettivamente è il Dia Mundial dell'Allegria, quindi o in Brasile o in Portogallo effettivamente probabilmente. Sai. Infatti lui l'aveva scritto con una G sola, io pensavo fosse... lo so. lui forse era però Dia Mundial no, perché non è mondiale, se guarda noi non lo è,
5: no, è mondiale,
14: e qua
5: non
14: c'è
5: è
14: scritto
5: italiano.
14: Dia Mundial, vabbè,
13: che si mette, vabbè, ma c'è sempre, come dire, modo e maniera di essere allegri,
14: certo.
13: Anche se non è necessariamente il soggiorno, bisogna sempre essere allegri.
14: Cate.
5: Ah sì, ciao Jacopo, ciao caro.
13: Ciao, ciao caro.
5: Ciao, niente, volevo, ovviamente concordo con tutta l'analisi che hai fatto, e volevo infatti aggiungere che cioè anche il blasone del fatto della Champions che la Roma ha rispetto a noi,
14: certo,
5: no? Quindi
13: certo, ovvio,
5: è chiaro,
13: ovvio,
5: che un giocatore magari molto più interessato a voler giocare negli scenari europei, no? Ti volevo chiedere, ma secondo te quale può essere la squadra rivelazione di quest'anno, no? Un po' come è stato il Como l'anno scorso.
13: Questa è una bella domanda, però dai, voglio esagerare, io credo che il Venezia, tra le neopromosse, possa avere qualche ambizione in più rispetto a una ordinaria salvezza, passatemi il termine. Credo che, per esempio faccio un nome, no, anche per i fantallenatori, Adams, sì, del Siviglia, ad esempio, è un giocatore che a me piace molto, attaccante forte fisicamente, bravo di testa, rapido, esplosivo, un ottimo, come dire, settaggio aerobico, quindi sotto questo punto di vista può essere un giocatore che può fare assolutamente la differenza in Italia, ma al di là insomma di Adams, mi sembra che anche i nomi che stanno circolando adesso confermano che il Venezia comunque vuole investire, vuole fare delle cose importanti, quindi è una, tra virgolette, è effettivamente una neopromossa, però è una squadra che per me ha un'ambizione sicuramente superiore rispetto alle altre magari neopromosse, ovvero Frosinone e aiutatemi con l'altra, la terza che mi sfugge,
14: Monza,
13: ovviamente.
14: Il Monza, certo.
13: Ma magari potrebbero, come dire, avere come principale obiettivo quello di consolidare la categoria dopo essere state.
14: Monza che ha preso Juric in panchina, se non ricordo male, no? Dovrebbe esserci Juric in panchina al Monza.
13: A Monza sì. Frosinone credo confermato sicuramente, Alvini che ha fatto un ottimo lavoro, e a Venezia dovrebbe essere stato confermato Stroppa, anche lui ha fatto insomma un ottimo lavoro, esatto. Ha vinto il campionato l'anno scorso.
14: Allora intanto salutiamo un ascoltatore che ci bacchetta, ma voi dovete parlare dei giocatori, non fare i conti alla società, quindi abbiamo sbagliato tutto.
5: Ma noi parliamo anche dei conti della società.
14: Sì, insomma, mi fanno sempre un po' sorridere queste cose, ci dicono che dobbiamo fare.
5: No, certo, però
13: parliamo di Alej Begovic.
5: Ma non possiamo non
13: giocatore forte. Cioè quei diamantini, poi tra l'altro preso nel momento giusto, dai, me lo diciamo sempre, no? Fosse andato, non so, in una squadra di Premier, anche media, non necessariamente un top club di Premier, poi sarebbe stato molto più complicato da prendere, perché avrebbe toccato delle cifre, degli standard economici che ovviamente per l'Italia sono molto difficoltose, certo, allo stato attuale delle cose. Quindi bisogna fare i complimenti, sfruttando l'ottimo anno che ha fatto in Austria l'anno scorso, dove ha fatto comunque 13 gol per un ragazzino del 2007, è una cifra senza dubbio considerevole. Io credo che con Cesao 13 gol in due anni non li abbia fatti.
14: No, non credo.
13: Questo è rincuorante. Abbiamo, come dire, bruciato anche la possibilità che potesse fare un ulteriore anno in Germania, perché lui era di proprietà del Leverkusen e avrebbe comunque trovato sicuramente più slancio e un maggiore status, uno status più alto. Quindi sono stati bravi. È un'ottima operazione, anche grazie al nostro Miralem Pjanic.
14: Assolutamente. D'accordo. Che tra l'altro, insomma, lui prima Roma e poi Juve, pare che avesse già provato a farlo prendere a Massara quando era a Roma a gennaio, no? Quindi si vede che
13: No, ma poi la cosa è venuta fuori anche in maniera, come dire, abbastanza netta.
14: Sì,
13: no?
14: sì, certo.
13: Foto di cene, pranzi con il papà, che poi fondamentalmente anche la gente gestisce gli interessi del ragazzo. Quindi insomma,
14: benvenga che ha fatto freddo,
13: una pedina importante.
14: No, dico benvenga che ha fatto breccia su Massara con qualche mese di ritardo, no? Esatto. Così almeno ce ne siamo presi noi e non da Roma. Esatto. Senti, ci arriva un messaggio che non è firmato. Come vedreste, questo te lo giro Jacopo, perché insomma è un tema anche importante che noi avevamo battuto tanto, soprattutto l'estate scorsa, e su cui Spalletti ieri è stato anche abbastanza chiaro, secondo me. Come vedreste puntare nuovamente su David? Sarebbe il suo secondo anno e non dimentichiamoci che questo calciatore in 4 anni è sempre andato in doppia cifra. Se non si dovesse puntare su di lui, che risvolti di mercato ci sono? Ha delle offerte e nel caso verrebbe rimpiazzato da Ekator? E poi ci chiude con grazie mille, siete grandi, grazie del complimento, grazie. Scrivici chi sei però, perché se no non ti possiamo salutare e ringraziare come si deve. A te Jacopo, su David che
13: David può essere sicuramente un tema di quest'estate, no? Cioè, perché comunque è stato tesserato a zero, quindi è normale che non servono offerte esorbitanti per provare, magari anche per provare a tentennare e valutare un'eventuale cessione. Io credo che la Juve, tutto sommato, poi al di là di David o non David, potrebbe farne un altro di attaccante, perché poi alla fine è uscito, come dicevamo, Vlahovic.
14: Quello che diceva Caterina prima, tra l'altro. Sì.
13: Poi vedremo, è uscito Openda. Milik, comunque, secondo me, non dà le garanzie. Certo. Di qualche stagione fa,
14: purtroppo ci aggiungo, perché Milik è forte,
13: è stato anche tanto tempo fuori, no?
14: Sotto
13: questo punto di vista un'opportunità di mercato secondo me può essere assolutamente valutabile. Anche, non so, magari Zirkzee, prova a fare un nome, dovrebbe essere in uscita dal Manchester. A me piacerebbe molto, lo premetto, il giocatore che ha dimostrato che in Italia fa un altro sport, e quindi insomma, considerata magari la non grande stabilità che lui sta avendo nelle rotazioni del Manchester United, e considerato che comunque lo United è una di quelle squadre di Premier che non ha sicuramente grossi problemi nello spendere, può essere un'occasione senza dubbio importante. Ma così come per esempio lo stesso Reinders, che è un giocatore che ha iniziato benissimo con Guardiola, no? Passiamo al centrocampo, ovviamente parliamo del centrocampo, però che poi è andato molto indietro nelle gerarchie. Un'idea di prestito con diritto potrebbe essere senza dubbio percorribile, ed è un altro nome che si sta facendo per il centrocampo.
14: E che a me tra l'altro piacerebbe, esatto, piacerebbe tantissimo.
13: A chi non piacerebbe, dai, ce la ricordiamo la sua ultima super stagione, poi ha contribuito anche a quella valutazione importante.
14: Ma infatti anche al mondiale per club, hai detto bene, no? Aveva iniziato molto bene col City, poi si è forse un po' spento.
13: Top, dai. Poi sai, lì sbagli un paio di partite, magari vai in panchina, magari chi entra fa bene tanto quanto puoi farlo te. È chiaro che poi una volta che si perde il posto non è necessariamente semplicissimo ritornare, come dire, in una rotazione costante.
15: Certo.
13: Quindi da questo punto di vista lui, dopo dei primi mesi ottimi, ha fatto molta fatica, quindi è presumibile che non sia, come dire, una priorità di Maresca per la prossima stagione e per le prossime rotazioni. Tra l'altro il T riprende Boadì probabilmente,
15: sì,
13: se non
15: sì,
13: l'ha già preso, gemma del Lille, che insomma ha fatto anche un mondiale super col Marocco,
15: sì.
13: E dovrebbe poi, cioè, dovrebbe, come dire, resistere, non so fino a quanto potrà, per Rodri, che è in orbita Real Madrid. Quindi col nuovo ciclo di Maresca, effettivamente lavoro in corso per il Manchester City, giocatori importanti che possono uscire, altri altrettanto importanti che possono entrare, e quindi Reinders in questo senso è un nome per me da attenzionare con grande fermezza. Per l'attacco, come dicevo, insomma, David, vediamo le offerte.
15: Certo,
13: non credo,
15: se arrivano.
13: Non credo che andrà via anche con la formula di Openda, nel senso,
15: no, certo.
13: Secondo me cercheranno di monetizzare in maniera diretta,
15: chiaro,
13: definitiva, laddove non ci dovesse

0: partita sua non può dire che è un giocatore scarso. Quindi io forse con i grandi centrocampi della Juve avrei avuto più dubbi. Col centrocampo attuale della Juve penso che sia assolutamente una mossa ragionevole di buon senso.
1: Che tra l'altro aiutami a dire, in un centrocampo a tre, lui con di fianco Locatelli da una parte e Thuram dall'altra potrebbe essere una bella collocazione tattica.
0: Poi vediamo anche gli altri tre, no? Perché comunque gli altri tre nomi in orbita Juve sono due parametri zero, e lo sappiamo, sono che si è e Goretzka,
1: certo.
0: e il terzo, l'abbiamo detto, è
1: Reinders.
0: Quindi vediamo anche un po' le potenziali uscite, vediamo Thuram, vediamo Coop Miners, ci sono tanti punti interrogativi ancora in mediana, però bene o male le strategie mi sembrano abbastanza delineate.
1: Jacopo, ti devo salutare perché c'è il notiziario che incombe.
0: E io ti ringrazio, Dario.
1: Grazie a te.
0: Grazie, perché insomma non so se è stata trattata la faccenda in puntata. E tutta la Juve che vuoi è sempre nel mio cuore, mi ha fatto assolutissimo piacere poter essere al tuo fianco in tutti questi anni, e quindi ti volevo salutare, rendere omaggio, perché te lo meriti.
1: Grazie.
0: Programma che è stato weekend di fine settimana, bello fresco, bello frizzante, non parla solo di calcio, ma parla di calcio in una maniera competente e sempre pertinente, quindi complimenti a te per questo bellissimo viaggio.
1: Grazie Jacopo, grazie mille, ma magari avremo modo ancora di sentirci, mettiamola così. C'è questa possibilità, non costante, ma c'è questa possibilità. Poi
0: allora teniamo il barlume acceso.
1: Approfondiremo, esatto. Approfondiremo. Grazie mille ancora Jacopo Desideri,
2: ciao,
1: sempre
2: Jacopo,
1: un grande piacere.
2: Ciao.
1: Andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Martedì 4 agosto Milano e tutta l'Italia si riuniranno per l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendario difensore del Milan e della nazionale italiana, scomparso venerdì 31 luglio all'età di 66 anni. I funerali si terranno alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La cerimonia sarà aperta al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Il Milan, l'unica squadra della vita di Baresi, seguirà l'esequie a distanza, trovandosi aperta per la tournée estiva, proclamato il lutto cittadino dalla sindaco Sala. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Il Napoli si prepara a vivere il momento culminante delle celebrazioni per il proprio centenario, anche se con la preoccupazione per il recente terremoto che ha causato 21 feriti. Il fischio d'inizio ideale della serata è fissato per le 19:26 esatte per ricordare l'anno di nascita nel 1926. I rintocchi delle campane di 100 chiese cittadine daranno il via ufficiale al grande corteo che partirà da Piazza Carità. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di una lunghissima lista di leggende del club, dalle vecchie glorie storiche come Crolla, Lemao, Careca e Amsic, fino a Bruscolotti e Improta, per poi mescolarsi con il presente della squadra, attese circa 50.000 persone. Il tennis stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il cararino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 1-6-6-1-6-4 in 2 ore di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka. 4-6-6-4-6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Grande esordio invece degli azzurri del nuoto agli europei di Parigi, la prima medaglia ad arrivare a un oro nella gara mista squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia, che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati, che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente

0: allo sport per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
0: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'Alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud generalmente soleggiato poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.

0: 15:37 minuti, torniamo in diretta all'ultima mezz'ora, adesso sì, quella vera di questa di questo tutta la Juve che vuoi di oggi, che insomma, come vi dicevo, è iniziato con un'ora di ritardo. Abbiamo fatto 2-4 invece che 1-3 e c'è già Chiara Leati pronta per tenervi compagnia per le prossime due ore con il suo Sabato Sport. C'è invece ancora Caterina Baffoni con me e con voi per tutta questa ultima mezz'ora del programma di oggi. Esatto. Andiamo a leggere ancora qualche messaggio che nel frattempo è arrivato, già anche che ci diceva: Napoli sono un po' più allegri da un paio di settimane, giustamente ricordandoci questa questione. Buongiorno, buon sabato, ci scrivono su Twitch, buongiorno anche buongiorno. A te. E allora, qua c'è qualche ascoltatore che inizia a essere un po' preoccupato, giustamente, perché io ancora per adesso continuo ad aggiornare.
1: Vedo che stai sempre cercando.
0: Sto facendo il refresh in continuazione, no? Perché mi aspetto che a un certo punto dicano: sono arrivati i Colomboni e alla Begovic insieme, stanno sgomitando per entrare per primi alla Continassa, al J-Medical. Esatto. E in realtà in questo momento ancora questi aggiornamenti non ci sono, e insomma cominciano a essere poco più di 24 ore quelle della partenza.
1: Ma
0: no?
1: Sì, quindi secondo me sono sempre i soliti cavilli burocratici. Io sarei molto sono molto tranquilla, perché non è la prima volta che accade.
0: No, è vero, però vedi, Fabio ci dice: siamo sicuri che dei due acquisti? Mi sembra che stia passando troppo tempo
1: per l'arrivo.
0: Sì. Certo, che guarda, quello che ci diceva anche prima Lorenzo, no? È finché non li vedi in non campo con la foto di rito, la foto con la penna, il contratto, eccetera, eccetera, effettivamente un po' di paura viene. Intanto ringrazio Doni per il bellissimo messaggio che mi manda sempre, mi fa sempre troppi complimenti. E poi dice: riguardo la partita, è presto per dare giudizi, sono comunque fiduciosa, mi auguro che Gatti e Miretti possano rimanere. Vedi,
1: torniamo sempre lì,
0: c'è questa passione.
1: Io e Dario siamo un po' antichi su questa questione.
0: Un po' forse su Gatti meno non so come dire, affettuosi, affettivi.
1: Sì, ma che in realtà siamo affettuosi anche con lui, ma il punto è che secondo me bisogna
0: più pragmatici forse,
1: esatto.
0: No?
1: Cioè, io e te siamo molto la qualità subito, adesso, basta, è passato troppo tempo, secondo me, senza dei punti di riferimento importanti alla Juventus. Quindi secondo me, se Gatti dovesse essere sacrificabile, lo sacrificherei.
0: Non stiamo parlando così come di con Brenner. Seisao, no? Dicevamo anche prima. Antonio da Caserta ci dice: ciao Gandario, ciao Caterina, complimenti, grazie. Alle Ibegovic è il vero numero 10, io gliela darei subito. Ildiz non è un 10, dal mercato mi aspetto Suzuki in prestito dal Paris Saint Germain, quindi hai già fatto tutti gli incastri, esatto, del caso. Lukumi e Pellegrino ragazzi è completamente sparito dai radar della Juve, anzi ultimamente sto sentendo che c'è la Fiorentina molto forte sul ragazzo, che però deve prima piazzare Ken, perché non può avere Ken e Pellegrino insieme. Però effettivamente è un nome di cui si è un pochino...
1: Sulla 10 andrei un po' cauto.
0: Sì, anch'io.
1: Ma così,
0: anch'io. Poi per carità, magari diamogli il tempo almeno di arrivare, esatto, e di dimostrare. C'era un messaggio prima di qualcuno che ci mandava una sua potenziale formazione. Eccola qua. Luis da Napoli, la mia formazione. Portiere col punto interrogativo. Celik, Bremer, Lukumi e Kalulu mandato a sinistra. O forse Kalulu a destra e Celik a sinistra. Però per come li hai indicati direi da destra a sinistra. Turan che sì, con Seisao, Alejbegovic, Ildiz e Kolumani. Oppure no, Turam che sì come centrali, quindi un 4-2-3-1 immagino, con Seisao, Alejbegovic, Ildiz e Kolumani, che credo che sia a oggi forse l'ipotesi con cui vorrà provare a giocarsela, sì, Spalletti, sì. Parlo della fase offensiva ovviamente, con a oggi Locatelli al posto di Kessié, per cui diciamo che non è molto lontana da quella che potrebbe essere una formazione realistica. Non ditemi che non si può vincere l'Europa League con questa formazione. Questo è il nostro Luis da Napoli. A proposito di Luis, però, non ha messo Douglas Luis in questa formazione.
1: Io ce l'avrei messo, perché secondo me potrebbe essere, e lo sostengo, lo dico il 1 agosto 2026, spero di non essere smentita, secondo me è la rivelazione.
0: Potrebbe, però è anche vero che in un 4-2-3-1 effettivamente fai fatica a collocare.
1: Sì,
0: no?
1: Ma non è detto che debba essere un 4.
0: No, certo, però adesso mi immagino che
1: adesso
0: quello,
1: qui, sì,
0: quello che ci mandava il nostro Luis fosse questo. Abbiamo Jacopo Gerna, Gazzetta dello Sport. Ciao Jacopo, ben ritrovato, mi fa sempre molto piacere sentirti.
2: Ciao Dario, piacere mio, come state?
0: No, tutto bene, noi c'è un po' di preoccupazione, te la giro subito nel chiederti anche te come stai, da parte dei nostri tifosi per Kolomoni e Alejbegovic, perché non si hanno tracce dei due.
2: Beh, giustamente... sono i due colpi che dovrebbero un po' rianimare un mercato fin qui molto deludente, perché non veniamo a dire che Ecatore e Celik sono due colpi da Juve, non lo sono assolutamente. Celik ancora un parametro zero della Roma, un giocatore esperto, preparato poco, può essere una prima da destra, mi dovrebbero spiegare perché hanno speso 18 milioni per una riserva del Genoa. Ma va, questo lo capiremo più in là eventualmente.
0: Ti dico che me lo sono chiesto,
3: l'ho chiesto anch'io. Perché ovviamente ce lo chiediamo un po' tutti.
2: Ragazzi, il tema è sempre quello lì. Non sono i soldi che non ci sono i soldi come vengono spesi.
0: Certo.
2: A 18 milioni per Ecatoa, ma perché? Ma chi è?
0: Hanno più senso i 33 per Alibegovic a questo punto.
2: Ma stiamo scherzando, questo è un giocatore, ragazzi.
0: Sì, sì.
2: Cioè, una volta, cioè, se veramente tu vai a finalizzare Colo e Alibegovic, sono due giocatori da Juventus, finalmente. Sì.
3: Esatto.
2: Finalmente,
3: esatto.
2: Adesso vediamo, dovrebbero essere abbastanza avanti con tutte e due a quanto mi risulta. Vediamo se riescono a portarli a casa, perché e poi ci sarà il problema comunque del portiere da risolvere.
0: Certo. E che però sembra passato in secondo piano, no? Non se ne parla quasi più di sto portiere. All'inizio sembrava più prioritario ancora rispetto all'attaccante, invece si è girato al contrario.
2: Ma lo è, Dario, perché o vai con Perin titolare, è una stagione che però può essere, per carità, un buonissimo portiere, però insomma sappiamo quello che può dare e quello che non può dare. Di Gregorio è stato un fallimento colossale, di cui ringraziare Thiago Motta e Giuntoli, non solo per questo, ma è stato uno dei principali danni, e non ti puoi riproporre in porta con Di Gregorio, è chiaramente un giocatore buttato.
0: No, certo.
2: Quindi secondo me la priorità, io continuo a vedere anche una certa mancanza di qualità a centrocampo, cioè il solito problema. Infatti non mi stupisce quando è venuto fuori che aveva cercato Pellegrini della Roma.
0: Sì, che mi piace tanto, tra l'altro.
2: E io quello l'avrei preso proprio, pare che non sia voluto venire, o che lui stia aspettando la Roma, perché dovrebbe restare lì. Tra l'altro lì c'è un problema, perché Gasperini lo vuole, l'ha chiesto assolutamente, però i Friedkin non sono tanto dell'idea di rinnovare un giocatore di quell'età lì. Però ecco, già avessi preso Pellegrini, già vedi come batte i piazzati la Roma, no?
0: Sì.
2: Quando è in campo Pellegrini, lui corner, calci di punizione sono tutti suoi, no? E vedi come quanti gol fa la Roma la palla inattiva. Io ho il pensiero che un'altra stagione di Locatelli che batte queste cose qui mi viene male, non so voi.
3: Io la penso come te.
0: No, ma è vero, ma infatti c'è anche tanto hype in questo momento per Douglas Luiz, no? Sempre nell'ottica di un centrocampo di un altro calibro.
2: Però avete letto l'intervista che ha dato il sempre simpatico Tacchinardi sulla Gazzetta?
0: Sì, no? sì.
2: Va più piano di me, che ho 50 anni compiuti.
0: Però ieri Spalletti gli ha fatto un complimento e l'ha visto correre un po' di più.
2: Ah, se gli ha fatto il complimento Spalletti, insomma, forse. No, non lo so, mi fido molto dell'opinione di Tacchinardi, sinceramente. Mi parla un giocatore... Sì. È un mistero, perché ragazzi, la Premier è sabato pomeriggio, la guardiamo tutti.
0: Sì, sì.
2: Questo qua è un giocatore in Inghilterra. Lo vedevi giocare, qui ha il piede, cioè, conosce il gioco, costruisce, sembrava anche meno lento di quello che è,
0: faceva
2: andare la palla, no? Vediamo, certo, è un tuo patrimonio, è giusto che tu provi a dargli una seconda, terza, scarsa, non so neanche quanto sono più le chance, però mi pare un giocatore troppo compassato anche per la Serie A modesta del 2020.
0: Esatto, poi il problema è quello, più che altro che credo che possa essere una, diciamo, il piano C, no? Nel senso, se non riesci ad arrivare a quelli a cui vuoi arrivare, il che sì di turno, allora piuttosto cerchi di rivalutare quello che hai già in casa. Sì. Un po' quella sensazione lì, se devo dire la verità.
2: Però insomma, se dobbiamo fare il giochino delle priorità in questo primo sabato di agosto, cosa facciamo? Portiere, centrocampista, attaccante, o portiere, attaccante del servizio centravanti o centrocampista?
0: Sì, certo, non hai ragione.
3: Il portiere è fondamentale.
0: Il portiere è fondamentale, anche se poi è anche lì sulla questione del portiere, sembra che Di Gregorio non sia poi così tanto in vendita. Cioè, tra i due anch'io sono più super in titolo. No, non sia in vendita, nel senso che la Juve forse pare voglia provare a rivalutarlo. Il problema di Perin, che anch'io preferisco in questo momento, è che è tanto fragile, cioè continua ad andare incontro a tanti infortuni. Non puoi neanche puntare su Perin.
3: È un bravissimo ragazzo, eccetera, però sappiamo i limiti, no?
2: Purtroppo sì. Il problema è che, ripeto, Di Gregorio è bruttato. I nomi che sento fare, Suzuki, io avevo una moto Suzuki quando ero ragazzo.
0: Guarda, scherzavamo.
3: Pensavo anch'io alla mano.
0: Scherzavamo con...
2: Se fosse già mi vedo il titolo, no? Quando da sicuro Suzuki non sbanda, già ci vediamo.
0: Certo.
3: Guarda,
0: scherzavamo con Luigi Schifo venerdì scorso a Colpo Gobbo, che sarebbe la prima volta che ci sarebbero due macchine su una maglietta, perché davanti c'è Jeep e dietro c'è Suzuki.
3: È bellissimo.
0: Sarebbe però
2: anche lì, anche lì ti assicuri che sei un giocatore da Juventus? Io per niente lo sono. Non so voi.
3: Ma ragazzi, no, i nomi da Juve sono altri.
0: Bisogna alzare qua. Ecco, però ecco, il nome da Juve doveva essere, no? Il Dibu Martinez, che però ha questo problema del dito. Come che si fa? Perché se lui rischia di essere operato, Yıldız rischia di essere operato, Thuram rischia di essere operato, cioè ci mancano i tre punti cardine della squadra a questo punto.
2: Vediamo che abbiano una buona assicurazione sanitaria. No. Però Martinez, sai, Martinez è un giocatore esperto, di spessore, che ha giocato tante partite importanti.
3: È l'unico.
2: È il classico profilo da Juve.
3: Esatto,
2: no?
3: È l'unico nome.
2: Al di là del fatto che si possa dire forse gli anni migliori della carriera li abbiamo già visti.
0: Sì.
3: Chiaro.
2: Però quante volte lo diciamo, è un giocatore da Juve, questo è un portiere da Juventus. Cosa che non è Suzuki, cosa che forse non è neanche vicario.
0: Ah, ok. Però senti, non può esserci un po' di scarico dopo aver perso la finale mondiale? Perché lui diceva che se avesse vinto si sarebbe ritirato, però forse rimani con un'altra testa.
2: Sicuro. Se viene a grattare l'ultimo contratto.
0: Esatto.
2: Sicuro. Abbiamo visto che è normale che sia così, però anche lì, sai, va fatta una riflessione. Dice, ok, allora prendo un profilo così, magari non motivatissimo, o un profilo più giovane, più motivato, ma parecchio più scarso.
0: Certo.
2: Che rischia di farmi la fine di un altro di Gregorio, perché Suzuki può essere un altro di Gregorio.
0: Certo, assolutamente. Esatto. Assolutamente.
2: Parliamoci chiaro. La verità è che tu, dopo Szczęsny, messo alla porta in maniera
0: imbarazzante, certo,
2: molto opportuna dalla coppia d'oro, Motta e Puntoli, lui non ha più avuto un portiere degno di tale nome. E sai, sappiamo storicamente, noi che seguiamo la Juventus da tanti anni, sappiamo storicamente che è un ruolo che è sempre stato un punto di forza.
0: Certo.
2: Anche andando indietro, il portiere della Juve era una certezza.
0: Certo.
2: I presenti con dei profili che certezza non lo sono neanche nel loro condominio al momento, purtroppo.
0: Poi l'anno scorso c'è quel dato clamoroso di non so più se 16-17 partite con un gol subito al primo tiro in porta, no? Quello è qualcosa di assolutamente inaccettabile.
2: No, ma Di Gregorio ha fatto una stagione disastrosa, al di là degli errori che sono costati la Champions, proprio anche quando faceva delle belle parate, e ne ha fatte.
0: Sì, vero.
2: Gli altri che ha avuto anche delle belle partite, gli dava sta costante sensazione di insicurezza, no? Quel portiere che può farti la bellissima parata e può farti la cappellata su qualunque cosa, che secondo me è la cosa peggiore per un portiere. Un portiere è sinonimo di affidabilità.
0: Certo. Sì, non sei mai tranquillo, no? Io penso al gol a San Siro, no? Con quella palla che lui prova a prendere col piede sbagliato. Quella era
2: bella. Sento questo linguaggio del corpo che trasuda ansia.
0: Sì,
3: bravissimo. Hai ragione. Fotografato perfettamente.
2: Che sembra l'imbucato. Dice, Dio, ma dove mi hanno messo a giocare? È vero.
0: Senti, invece, dal punto di vista dei potenziali arrivi, perché insomma di partenze ce ne dovrebbero essere tante, e non credo che saranno così bravi da piazzarli tutti, perché ci sono almeno 10 giocatori probabilmente che dovrebbero uscire e
2: almeno 6-7 palle al piede.
0: Detti che 2 o 3 sono già anche andati, però qualcun altro ancora dovrebbe partire. Dei nomi diciamo che girano in entrata, no? Te ne metto qualcuno, a partire da Lukumi, a partire dallo stesso Kessié o Sorloth, così te ne metto uno per ruolo. Chi vedi più potente,
2: allora,
0: più papabile?
2: Lukumi non lo voglio vedere neanche dipinto.
0: Ok, sei uno di quelli che non lo vuole neanche dipinto.
2: Mi sembra un giocatore di una modestia imbarazzante, solo fisico. L'ho visto a Bologna tante volte, l'abbiamo visto a Bologna. Giocatore molto fisico, l'italiano gli lasciava 30 metri di campo dietro e ogni tanto faceva qualche bel recupero.
0: Sì.
2: Non mi sembra un profilo da Juventus. Che sì, lo è stato, non lo so più se lo è adesso, veramente. Sorlo sta un pochino deluso al mondiale, ma è un giocatore, è un attaccante, cioè un giocatore che si voglia sempre fatto.
0: Sì, sì.
2: Cioè, io quando giudico un attaccante vado a vedere su Transfer Market le presenze, i gol, il club, poi dopo che ho visto queste cose qui vado a vedere anche che gol ha fatto. Perché voglio dire, se fai gol alla Dybala, ultima versione, cioè quello del 3 del 4-0, è una cosa.
0: Certo.
2: Se fai gol dell'1-0 al minuto 88 ha un peso diverso.
3: Esatto.
2: È un giocatore che secondo me, dato per perso il buon Vlahovic, perché al momento non abbiamo segnali che ci siano dei ripensamenti, dei ravvicinamenti, dato per perso il buon Vlahovic, secondo me è un giocatore da firmare.
0: Mm-hmm.
2: E, perché voglio dire, Cincinnati ti presenti ancora con Jonathan David
0: al
2: via della Serie A.
0: No, a meno che non sia, che non sia la riserva, no? Perché poi ieri Spalletti ha detto che comunque David è un giocatore più di non è una prima punta, cioè ormai questo ce ne siamo accorti tutti, non puoi metterlo come terminale offensivo. Senti, c'è un ascoltatore ci dice: l'arrivo di Kolo Muani sposta Ildiz dietro la punta. Secondo me sarà Kolo, Ildiz, Alaibegovic con David anche e Cicco. Mi sembrano un po' troppi così.
2: Allora, questo è un bel trio alle spalle della punta. Questo è un bellissimo trio, secondo me. Quello che hai citato tu adesso. Tralasciando, secondo me, se potessi lo venderei.
0: Ok, anche tu sei quello da lì.
2: Ti dico la verità.
0: Soprattutto a quelle cifre che girano, no? Perché insomma sono tanti soldi.
2: Ragazzi, Kolo Muani è uno spacca partite in Serie A formidabile.
0: Sì.
2: L'abbiamo già visto, non ti parlava in più 5 gol, ma è un bel giocatore secondo me. È il miglior giocatore della Juventus ormai da un bel po'. E questo ragazzino qua è molto interessante. Questo ragazzino bosniaco qua è molto interessante.
0: Sì.
2: E quindi poi quello poi sì, c'è il tema della punta che non può essere Davide, secondo me. Però bisogna, a quel punto lì bisognerà anche vedere le carte della continuanza, cosa che margini di manovra ti consentono, perché questa follia di questo quadriennale a Davide riesci a portartelo purtroppo a lungo.
0: Sì.
2: E giustamente se voglio restare ti credo, ma ti piglia,
0: anche perché per il tipo di formula con cui l'ha preso la Juve rispetto a Openda, che poteva andare bene il prestito, non puoi fare quella cosa lì, no?
2: Bravo.
0: Senti, e invece un nome caldo che si sta, insomma, caldo che sta uscendo è quello di Reinders. Ti piacerebbe Reinders alla Juve?
2: Porca miseria, cioè, no, mi sembra il classico nome buttato lì quando devi riempire una pagina, nel senso che io dico, per carità, gran giocatore, mi piace tantissimo, vado a vedere cosa prende di salario dal Manchester City. Ragazzi, parliamo di spese, sono ingaggi da 9-10 milioni di euro netti l'anno, mi pare che render, speriamo, no?
0: Sì, siamo lì.
2: Come lo paghi? Fai una sottoscrizione, cioè fai un rincaro di biglietti di 2 euro e il rincaro serve a pagare lo stipendio di render, mi sembra tanto fuori portata, ecco.
3: Sicuramente.
2: Però, al di là della formula con cui potrebbe arrivare, no? Poi ci hanno molta fantasia, giustamente i dirigenti e sono sempre bravi a trovare quando c'è la volontà delle parti.
0: C'è
2: il grosso tema dello stipendio.
0: Quello che purtroppo quando arrivano dalla Premier o dall'Arabia, no? Ci mettiamo dentro anche che sì, in questo caso diventa molto complicato da competere, perché ma poi è un po' un boomerang anche per loro, no? Perché non parlando per le squadre di Premier che non riesce a piazzarli, noi facciamo fatica a piazzare David Astley.
2: Abbiamo visto tutti il rinnovo di Tonali, 10 milioni.
0: Sì, sì.
2: Il passaggio di Tonali, al Tottenham,
0: sì.
2: 10 milioni, ma Tonali 10 milioni.
0: Sì, sì.
2: Uno che 10 anni fa avrebbe fatto il giocatore di rotazione alla Fiorentina in Serie A.
0: Tra l'altro in un Tottenham che si è salvato all'ultimo minuto, quindi non c'è neanche da dire il richiamo della Champions.
2: Ma lì con quelle fantasie di De Zerbi che si innamora del cuore, voglio assolutamente quello e prendetemi. Ragazzi, Tonali.
3: D'accordo. Ma è tutto molto sproporzionato, cifre.
2: Ma se Tonali vale 10 milioni, Pjanic cosa valeva?
0: Pjanic è l'ultimo.
3: Hai ragione.
0: Sì. Senti, ultima cosa, perché siamo già purtroppo quasi in chiusura. Si vocifera, tornando sul Dibu Martinez, di una possibilità di uno scambio con Kop Meiners. Ha senso, secondo te?
2: Sì, ha senso. Due giocatori, diciamo così, abbastanza in uscita nei rispettivi club. Avrebbe senso, avrebbe due giocatori in uscita, abbastanza neanche giovanissimi, soprattutto il portiere. E ti dico, se ci fosse la possibilità, veramente, si trovasse questa formula, lo farei e mi prenderei, tra virgolette, il rischio di Bu Martinez.
0: Certo.
2: Chiaro che neanche lui ci dà tutta questa sicurezza, però di tutti i nomi che ho sentito fare, e ne abbiamo sentiti tanti, per il portiere della Juve forse ancora quello che mi dà maggiore garanzia.
0: Sì, tra l'altro ha fatto comunque ancora anche un gran mondiale, no? Cioè ha fatto delle parate eccezionali.
3: Comunque anche solo perché ha giocato una finale mondiale.
0: Sì, poi era non più in carica, ma è campione del mondo ufficialmente, perché comunque 4 anni fa lo aveva vinto il mondiale.
2: Ma poi mi piacciono questi giocatori qui che nello stadio pesante si esaltano.
0: Certo.
2: Se tu vuoi tornare ai vertici, hai bisogno di questi profili qui.
3: Concordo.
0: E un altro nome che è uscito, ma credo sia stata proprio una buttata, è quella di Unai Simone, che comunque ha fatto anche lui un signor mondiale, ma non credo che sia così facile arrivarci.
2: Ti dico quello che ho detto per Rangers, sinceramente. Purtroppo non sono profili che sono più appetibili, cioè non sono più raggiungibili per noi, ma per la Juventus, ma anche per la Serie A. Anche l'Inter, no? Squadra nettamente migliore del campionato l'anno scorso, e squadra che stanno nascendo direi anche quest'anno. Per qual è il rinforzo dell'Inter? È un parametro zero,
0: certo.
2: Un signor difensore, però
0: lo stavamo prima dicendo con Caterina esattamente questa cosa, Jacopo. Guarda, proprio quello.
2: Il signor difensore, forse in parabola discendente, ma il signor difensore lo prendi a zero e gli fai un biennale da 4 milioni.
0: Sì.
2: Queste sono le operazioni che puoi fare,
0: certo.
1: Sì, esatto.
2: Perché sei un campionato molto molto periferico ormai.
0: Sì, sì, il problema è che se poi quello che devi prendere a zero, che è il che sei di turno, te ne chiede 7 a stagione, diventa
2: certo, complicato. Se ne guadagna 15 metti lì in mezzo al petrolio, e cosa devi fare?
0: Certo.
2: Hai detto bene, Arabia e Premier hanno drogato gli stipendi, sì. Esatto. Ma io ne guadagno 15, perché devo venire a prenderne 5 alla
0: certo.
2: Non fate manco la Champions, facessi la Champions, se gioco una squadra che è da ricostruire, che fa manco la Champions, beh.
0: E infatti aspettano ancora che Vlahovic citofoni.
1: Esattamente,
0: nel frattempo che io spero che non citofoni, se devo dire la verità, ma questo è un mio parere assolutamente, assolutamente personale.
2: La cosa che vi posso dire, secondo me, è che se non cala un pochino le pretese non gli apre nessuno.
0: Certo.
2: Cioè, se continua a chiedere quello stipendio lì, la vedo un po' complessa.
0: No, assolutamente.
2: Certo. Vedrete che a fine mese calerà e fermerà da qualche parte, calando un pochino.
0: Per forza. A meno che non voglia smettere di giocare, ma insomma non credo. Jacopo, ti devo salutare perché siamo praticamente in chiusura. Grazie mille per quest'altra bella chiacchierata. Buon lavoro e buona estate.
2: Grazie anche a voi, ragazzi. Buona estate. A presto.
0: Grazie. Ciao Jacopo. Grazie mille ancora. È sempre molto piacevole e divertente chiacchierare con te. Volevo leggere ancora un messaggio. Perché, ancora Claudio da Silvi Marina, che è un altro preoccupato. Buongiorno a tutti, complimenti, grazie Claudio. Il bosniaco e Colo sono ufficiali? Guarda, io ancora
1: Caterina, solo aspettando le foto.
0: Caterina ride perché mentre parlavamo anche con Jacopo stavo girando, continuavo a cercare aggiornamenti. È arrivato qualcuno? Non è arrivato ancora nessuno.
1: Intanto vedo che rifresci, ma ancora
0: non c'è niente, siamo ancora fermi agli articoli di stamattina. Non sono ufficiali, quindi la risposta che ti possiamo dare è quella. Sono molto vicini. Questo è quello che ci stanno facendo intendere.
1: Sì,
0: quindi
1: si sono esposti tutti.
0: Speriamo, esatto, che fra oggi e domani possano prendere il famoso volo per Hong Kong, esatto. O magari quello per. Certo. Siamo ai saluti. Caterina Baffoni, grazie mille per essere stata
1: grazie,
0: con noi.
1: Grazie Dario, grazie a te, a voi, per me è sempre un grandissimo piacere e
0: speriamo di rivederci presto. Speriamo di rivederci presto. Ringrazio anche Manuel, lasciamo lo studio a Chiara. Io vi do appuntamento per il momento venerdì pomeriggio dalle 2 alle 4 che c'è Colpo Gobbo. Poi vi dicevo già, questa è l'ultima puntata, almeno per questo mese sicuramente, e poi vedremo di tutta la Juve che vuoi, perché prossima settimana c'è Juve-Inter, sabato dopo è Ferragosto e poi me ne vado un pochino io in ferie.
1: Andiamo al mare.
0: Esatto.
1: Andiamo al mare.
0: Però Colpo Gobbo c'è ancora, sia questo venerdì che quello dopo, quindi ci vediamo venerdì alle 2. Grazie ancora a Manuel Moroni, buon pomeriggio a tutti e forza Juve.
1: Sempre.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Tutta la Juve che vuoi.
6: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
4: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
4: Sono le 16:01.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: A Ceuta la situazione non è ancora tornata alla normalità. Lo ha affermato il presidente della città autonoma, Juan Jesús Vivas, durante una conferenza stampa con il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, facendo il punto sulla situazione migratoria. Sarebbero almeno 17 intanto i migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave in Marocco. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati nelle scorse ore, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni.
8: Della crisi di Ceuta parla anche l'Unione Europea. La gestione della crisi migratoria dimostra perché il controllo delle nostre frontiere europee è importante. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, accogliendo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria avanzata da diversi leader europei. Serve solidarietà in lotta contro l'immigrazione irregolare.
9: Lo sciame sismico, come ci dicono i vulcanologi, è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3. Così il ministro per la protezione civile Musumeci sul terremoto ai Campi Flegrei, invitando alla prudenza. Dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali, 130 i nuclei familiari sgomberati. Disposti servizi antisciacallaggio. Ripresa la circolazione ferroviaria, ad eccezione della Cumana, nel tratto Bagnoli-Torre Gaveta. Domani riapre il porto di Pozzuoli. Aggiornato il numero dei feriti, sono 26.
8: Ora in Medio Oriente, un raid aereo israeliano ha distrutto magazzini di medicinali e forniture mediche di un ospedale a Deir al-Balah, nel centro della striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera, citando il Ministero della Salute dell'enclave palestinese. E i cittadini statunitensi presenti in Medio Oriente dovrebbero evitare viaggi nella regione ed essere pronti a lasciarla per una possibile escalation imprevista nel conflitto con l'Iran. Lo scrivono le ambasciate statunitensi a Gerusalemme e in altre capitali mediorientali. I messaggi identici pubblicati sui rispettivi siti web.
9: Nirmal Purja, famoso alpinista conosciuto anche come Nims Dai, è tra le vittime della valanga che ha ucciso anche altri scalatori sul Broad Peak in Pakistan. A dare la notizia è stata la sua società di alpinismo, l'Elite Expeditions. L'alpinista nepalese è noto per aver scalato in 6 mesi, 7 anni fa, le 14 cime più alte del mondo.
8: Il calcio, Sebastiano Esposito e il Cagliari sono davvero ai ferri corti. L'attaccante e grande protagonista della salvezza ottenuta lo scorso anno ha lasciato il ritiro senza autorizzazione. Il club comunica l'atto di subordinazione con una nota, spiegando che potrebbe adottare dei provvedimenti disciplinari. L'esperienza di Esposito al Cagliari rischia di fallire malamente. Evidentemente la rottura è forte ed ora l'attaccante prova a spaccare il legame con il club con una mossa molto concreta.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
12: Si aspetta qualcosa dal mercato prima di partire per...
13: Un'altra volta. Allora,
12: No, un qualcosa di, in particolare prima di andare in tournée.
13: Noi ci sa delle idee, però poi bisogna metterle in pratica, non è facile. Ora, si è parlato di due cose che probabilmente... Voi siete bravi, siete venuti a conoscenza e che sono vere, vi si conferma che sono vere. Poi ce ne sono anche altre nel mirino dei direttori, perché poi anche Carnevali è uno che ha conoscenze, che fa mercato, che fa mercato nel senso che ha la possibilità di parlare con qualche presidente, con qualche direttore, per cui siamo nelle condizioni di poter... far arrivare la notifica sul telefonino in qualsiasi momento, come abbiamo detto l'altra volta, e siamo fiduciosi perché noi dobbiamo ancora completare la rota. Tutti ormai si sono resi conto di come sia difficile questo mercato difficoltoso per chiunque, per noi un pochino di più, per situazioni che sono successe, che sono capitate, e bisogna essere bravi a far collimare diverse cose. Per cui i nostri direttori si stanno impegnando al massimo, per quello che è la presenza sul mercato ed essere attenti, mi sembra abbiamo già dimostrato. Poi per certe trattative ci vuole un po' di più e si aspetta con fiducia perché, come dicevo prima ai vostri colleghi, io ho l'ufficio fra quello di Massara e quello di Ottolenghi e li vedo tutte e due che sono lì continuamente a fare appuntamenti, continuamente a parlare al telefono, continuamente a cercare la soluzione giusta. È chiaro che come caselle da coprire di campetti sono due posizioni importanti, perché a noi il trequartista da palla addosso, da palla sui piedi, manca la prima punta che abbia profondità, che abbia palla addosso, prendendo in Colomani è uno abbastanza completo perché viene a prenderla basso dai centrocampisti, ti attacca alla profondità perché è il suo punto di forza, ha sempre giocato sugli esterni, può anche andare a spaziare in apertura del campo, per cui sono calciatori che ci vanno bene, che abbiamo candeggiato, che se li prendiamo siamo contenti.
14: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport. Il weekend sportivo di Radio Bianconera.

0: Eccoci! Come state, bella gente? Tutto a posto?
1: A Ferragosto!
0: No, Ferragosto, anzi sì, che arrivi presto, che finisca st'estate. Guarda, io sono arrivata un po' prima oggi, perché sono arrivata che erano le 3 e 10, 3 e un quarto. Sostituirò Antonio due volte, quindi ci vediamo tantissimo poi nei prossimi giorni. E poi so che Dario vi ha già anticipato.
1: Scusa, ma sabato prossimo quando?
0: No, sabato prossimo non ci vediamo.
1: Prossimo, no.
0: Hai ragione, scusami. E infatti vedevo che facevo. No, è vero, sabato prossimo non ci vediamo.
1: Poi se vuoi venire, vieni.
0: No,
1: pure.
0: No. Sabato prossimo non ci vediamo, avete ragione. Ma la settimana dopo invece ci vediamo tanto, perché sostituisco un po' Cami, un po' Antonio. E quindi, ma Cami, che tra poco avremo in collegamento per raccontarci tutto quello che è successo e che ha vissuto in prima persona in questi giorni.

0: Però no, quello che voglio dirvi è che so che Dario un pochettino vi ha anticipato, ma la prossima stagione cambieranno un po' di cose anche con Sabato Sport. E quindi io ve lo dico, ma non è ancora super ufficiale, ma lo è praticamente. Mi muoverò in base a quando giocherà la Juve. Quindi farò sempre i prepartita della Juventus.
1: Come si suol dire, qui lo dico, qui lo nego.
0: Qui lo dico, qui lo nego, dovrebbe essere così, poi chiaramente avremo l'ufficialità a breve. È un po' come il calciomercato, Manu, cioè nel senso che cambiano le cose, però questa roba qua non dovrebbe cambiare, quindi non ci sarà più chiaramente l'appuntamento fisso del sabato dalle 15 alle 17, che adesso è dalle 16 alle 18 oggi, ma è inutile che esulti di là, ma ci sarà invece l'appuntamento fisso con il prepartita della Juve, ok? Però chiaramente poi vi confermeremo tutto. Detto
1: Sai
0: questo,
1: qual è il nuovo mantra del
0: diga.
1: calciomercato?
0: Sì.
1: Eccolo, diremo quando lo vedremo.
0: Eccolo, diremo quando lo vedremo, è tutto vero. Anche perché al momento non si vede nessuno, ma oggi dovrebbe essere almeno il giorno di Alai Begovic, almeno quello dovrebbe essere, ma chiederemo poi conferma a Kami. Diga, vuoi mettere qualcosa? Ah no, non vuoi mettere niente. No, pensavo volessi mettere qualche effetto strano.
2: Dipende un po' anche da lei.
0: Vedi che lo conosco come le mie tasche. No, allora dovrebbe essere il giorno di Alai Begovic in teoria, quindi si aspetta oggi l'arrivo di Alai Begovic a Torino. Vi dico già subito quello che penso, così se volete potete iniziare a massacrarmi. Non so se l'avete visto anche sui social, quello che è un po' il mio pensiero, ma su Alai Begovic sono molto molto molto contenta perché questo è un acquisto alla Carnevali, nel senso si lavora sotto traccia, io giuro, perché poi per lavoro, da un'altra parte, io mi occupo anche di quello che riguarda a livello semplicemente di riportare in video, lato audio, notizie, quindi semplicemente eseguo lato Inter e lato Milan. E io ho fatto lato Milan da gennaio ad oggi, credo, si chiamano video news, 20 video news su Alai Begovic al Milan. A gennaio era praticamente fatta e alla fine Carnevali sotto traccia si porta a casa uno dei prospetti più importanti a livello europeo, questo bisogna dirlo,
1: E nel mentre Roma.
0: Esatto. E nel mentre c'era anche quel discorso lì, per cui sono molto molto contenta del lavoro di Carnevali su Alai Begovic. Questo secondo me mette però un po' in disparte Licina, perché andare a prendere un altro 2007 che bene o male è abbastanza interscambiabile con Alai Begovic, scusate, con Licina, questa roba qua secondo me fa capire che Spalletti non è particolarmente convinto del giocatore. Mentre invece, e qua lo dico e non lo nego, non sono minimamente contenta né convinta dell'operazione Kolomwani. Sono proprio sincera, c'era Manu quando è uscita bene o male l'ufficialità, o meglio, è uscito il discorso che era fatto e quindi Colo sarebbe arrivato e ritornato alla Juventus. Io non sono convinta perché un conto è se Colo lo si paga 15-20 milioni. Un conto è se Colo lo si paga tra tutto, bonus e non bonus, 45-50 milioni. Per quanto mi riguarda, i numeri di Colomani non giustificano minimamente questo esborso economico della Juventus. Quindi io non sono per niente contenta di questa
1: Ti
0: operazione.
1: ricrederai, sappilo.
0: Ma neanche i numeri che ha fatto. Perché poi, ecco, diciamoci una roba, perché poi forse voi avete, non voi, alcuni di voi hanno la memoria un po' corta, sai, Manu? Sai che avete la memoria un po' corta, voi col fetish di Kolomwani? Perché se voi ti dico i numeri di Kolomwani con la Juventus, e questi numeri comunque non giustificano 45-50 milioni. Perché il buon Kolomwani, quando è arrivato quei 6 mesi alla Juventus, sai cosa ha fatto? Allora, le prime 3 partite ha fatto 5 gol. Uno la prima, due la seconda e due la terza. Poi, dopodiché, per 9 partite, una è stata in panchina, quindi diciamo per 8, tarallo. Zero. Cioè vuol dire che per 2 mesi il signor Kolomwani non ha mai segnato. Dopodiché, nelle ultime 5 ne ha fatti 3. Il che vuol dire che il buon Kolomwani ha segnato 5 gol al parlo in Serie A, 5 gol le prime 3 partite, 3 gol nelle ultime 5 e le 8-9 e mezzo una non ha giocato e ha segnato 0 gol. Per quanto mi riguarda, neanche i suoi numeri con la Juventus giustificano 45-50 milioni. Che se ne dica, si può pensare che all'inizio lui era galvanizzato perché era bene o male al centro del progetto, le squadre avversarie non lo conoscevano, eccetera, eccetera. Però poi, cioè, Colomani ha avuto un rendimento, per quanto mi riguarda, che non giustifica mai i 50 milioni che la Juventus, 45-50 milioni, bonus compresi, che la Juventus andrà a spendere per Colomani.
1: Possiamo anche dire che era rapportato al... a livello
0: al, non è no, che il livello si sia alzato, però cioè il livello sempre questo
1: no, dico, era rapportato anche alle prestazioni della squadra,
0: ma il livello questo è,
1: cioè, se non gli davano i palloni,
0: ma non è vero, perché per lui se non gli davano i palloni e per Vlahovic è un coglione. Scusate, non vabbè, si dicono sta, queste parole, però mi sono fermata, hai visto che mi sono fermata? Perché effettivamente fanno così. Quindi va bene, quindi questo è un po' il discorso, per cui ribadisco, per vabbè, 20...
1: Anche Vlahovic non segnava tutte le partite.
0: Ma infatti è questo che io non comprendo, non riesco a comprendere come si faccia a pensare che Colomani per 45-50 milioni arriva e salva la patria, siamo tutti contenti di aver speso questi soldi, mentre Vlahovic viene massacrato, quando in realtà Colomani per 2 mesi non ne ha fatto uno. Quindi io sono di questa idea e quindi onestamente spero di potermela rimangiare, ma per quanto mi riguarda quei soldi lì non li avrei mai presi, non li avrei mai spesi, né sarei caduta nella trappola del Paris Saint-Germain, perché se Colomani fosse quel giocatore che ti salva la patria, che ti cambia e ti sposta gli equilibri, ragazzi, su Colomani non ci sarebbe stata solo la Juventus, cioè questa è la roba, invece su Colomani c'è solo la Juventus.
1: Beh, c'è anche da dire che lui ha voluto solo la Juventus.
0: Sì,
1: non sappiamo se
0: okay. Non ci sono. Voglio vedere se fosse arrivato il Barcellona a offrirgli 10 milioni di stipendio a stagione, se lui avesse detto di no.
1: Piano.
0: No, voglio dirlo, perché piano. Un conto è se uno mi dice...
1: Non sbattere
0: lo so. E un conto è se uno mi dice, oh, Colomani aveva l'offerta del Real Madrid, Barcellona, Manchester City, ha scelto la Juventus. Cioè, le alternative. E come Vlahovic. Vlahovic adesso sembra che voglia forse appianare, grazie al cavolo, e vado contro... No, ho detto no, adesso mi tengo, chiaramente. E grazie al cavolo, vado contro quelli che sono i miei pensieri. Dove va? Al Besiktas? Ma mica è fuori di testa. Boh. Quindi vabbè, però vedi, sono tanti soldi, ma di sicuro un top player. Ma raga, ma Colomani non è un top player, è un buon giocatore, ma non è un top player, perché se fosse un top player, ragazzi, i numeri sarebbero diversi.
1: Vabbè, comunque sul mercato chi andavi a prendere?
0: Ma piuttosto vado a prendere un giocatore sconosciuto, perché Carnevali l'hai preso per... Ma Carnevali tu l'hai preso per quello. Tanto che cosa fa ieri Spalletti però davanti ai microfoni dopo la partita? Ti dice che ha bisogno di una punta. Quello ti dice, perché Colomani non è una punta. Quindi Spalletti cosa ti viene a dire davanti ai microfoni? Ci serve una punta di peso. Grazie. Ma Colomani non è quel giocatore lì.
1: Magari lo farà diventare. Magari nella sua
0: ma
1: testa...
0: Ma non ha le caratteristiche per esserlo.
1: Magari nella sua testa è farlo diventare tipo Osimhen.
0: Ma non ha quelle caratteristiche, ma anche fisicamente non è così.
1: Io aspetto come al solito fino a dicembre e poi vediamo.
0: No, ma io se mi... Oh, ma se mi dovessero smentire io sarei la persona più felice del mondo. Ma ho dei seri dubbi su questa roba qua, perché come basti pensare che McKennie l'ho sempre difeso e questa Douglas Luiz, raga, se vendiamo Douglas Luiz siamo dei e non dico cosa.
1: Bip.
0: No, siamo quello, perché se vendi un giocatore con quella qualità, e non parlo solo del gol, parlo di tutto quello che si è visto, ritmi bassi o ritmi non bassi, la qualità la vedi, a ritmi bassi o ritmi non bassi, poi che lui sia lento, quello è un altro discorso, ma se noi vendiamo un centrocampista con quelle qualità e ci lamentiamo che poi gli attaccanti non vengono serviti con palloni decenti, siamo fuori da ogni logica, raga.
1: secondo me, se entra in forma,
0: ma
1: io sono sul carro.
0: Ma Douglas Luiz è due spanne sopra tutti i centrocampisti che abbiamo in rosa, eh.
1: Assolutamente.
0: Cioè, non stiamo parlando. Il discorso è che se noi avessimo un centrocampo con fammi pensare, Rodri, con non mi vengono in mente in questo momento. Vabbè, se avessimo il centrocampo con Xavi, Iniesta e Busquets, torniamo indietro di qualche anno, ti dico, vabbè, Douglas Luiz, vai a fare il portaborracce. Ma, cioè, mettersi qua e criticare Douglas Luiz quando il nostro centrocampo è di livello quinto barra sesto posto, per me è assurdo. E vendere un giocatore come Douglas Luiz, per me sarebbe assurdo. Assurdo. Assurdo. No, ma sono calma, però, cioè, io ne ho lette in questi giorni, mi sono presa pure gli insulti. In questi giorni che, tra l'altro, giuro... No, ma giuro che adesso ho deciso che basta, che ho deciso che mi farò le vacanze. Perché? Perché da adesso in poi, sotto i miei reel, ma mi trovo tutti i messaggi, quelli che sono diffamatori, avvocato, lettera, e va, perché io sono d'accordo sul fatto che non tutti la debbano pensare allo stesso modo, ma quando si va oltre, per quanto mi riguarda, c'è un limite. No, si pronuncia Douglas perché non è americano, non è inglese né americano, è come Douglas Costa, non è Douglas Costa, è Douglas perché sono brasiliani, quindi non è Douglas ma è Douglas. Vengono qua pure a dirmi come si pronunciano i giocatori, mi ha detto si pronuncia Douglas, non è americano né inglese, si pronuncia Douglas.
1: Non è Michael.
0: Sto dando di matto, sì. Ah, sta arrivando? Ah, ok. Va bene, ok. Ah, c'è Cami. Ah, no, pensavo andasse e poi tornasse. Ciao Cami, scusa, non avevo capito niente come al solito.
3: Ciao Chiara, ciao a tutti.
0: Allora, quindi uno ne arriva oggi e ce l'abbiamo. Non so se hai visto Cami, che ormai io sono...
3: Forse due.
0: Sì, uno in teoria è sicuro, l'altro speriamo, io non spero, però nel senso dovrebbe arrivare... Adesso glielo chiedo, no? Dico, non so se hai visto che ormai io sono quella scarsa della famiglia sui video, cioè proprio un disagio, io faccio, cioè ormai zero, proprio quella scarsa della famiglia.
3: No, totalmente. Sono team aleati.
0: Senti, mi dici Cami, in teoria quali dovrebbero essere i programmi di oggi, visto che sono 3 giorni che poverini state aspettando l'arrivo di Colomani e Ibegovic?
3: Intanto io voglio dire che sono molto arrabbiato col mondo Juve, con la società Juventus, perché avevo impegni per questo weekend e sono andati tutti in frantumi. Grazie di cuore, grazie a tutti. E poi volevo dire, no, niente, che insomma c'è un volo sospetto che dovrebbe arrivare a breve a Caselle, e quindi da questo punto di vista stiamo andando tutti lì in quella direzione per cercare di fare le prime immagini di Alaibegovic, che dovrebbe arrivare prima Alaibegovic e poi in serata o domani Colomani, per cercare di chiudere questo doppio colpo. Poi si capirà bene sulla questione del visto, perché poi ieri sono arrivate invece notizie più confortanti sul visto, sulla possibilità anche di farli partire già con la squadra, però questa è una cosa che dipenderà molto da Juventus e per il resto insomma poi tutto l'iter con le visite mediche e le immagini è quello che siamo abituati, no? Per 2 colpi importanti alla Juventus. Ieri c'è stato secondo me anche un po' di fraintendimento delle parole di Spalletti, che ha parlato di trequartista, e quando parlava di trequartista intendeva Ibegovic. Mm-hmm. e poi anche sul fatto che comunque Colomani è l'attaccante che lui aveva chiesto, un attaccante completo, e quindi da quel punto di vista il mister era molto sereno. Ecco, ieri era molto sereno nonostante la settimana brutta per il mister, sì. Perciò ti dico che nell'aria c'era solo un pochettino di situazione un po' calda legata a Gatti, però per il resto il mondo Juve ieri era molto contento, molto tranquillo.
0: Sì, tutti tranne me praticamente. Vabbè, quelli sono dettagli. Senti, so che ti devo lasciare, quindi ti faccio l'ultima. Mi dici l'impressione di ieri dell'amichevole?
3: No, purtroppo queste 3 amichevoli secondo me non sono state molto interessanti, devo essere onesto. perché ci sono giocatori tipo il secondo tempo, aver visto la mediana con Maynes Arthur mi ha fatto male al cuore, agli occhi e tanto altro. E credo che si sia visto poco, diciamo, ho visto un Çelik in una buona condizione. So che hanno spinto tanto durante la settimana, qualcuno era veramente molto molto affaticato. Ho visto per la prima volta, forse con la maglia della Juventus, Kalou in difficoltà a sinistra e non bene come al solito. E poi su Douglas, perché so che
0: sì,
3: tu,
0: ce l'hanno chiesto, ma io non lo chiedo a te perché so come la pensi.
3: No,
0: sto scherzando, Cami, sto scherzando.
3: Ha fatto un bel gol, c'era anche la fidanzata molto contenta in tribuna, quindi insomma si è regalato secondo me un pomeriggio carino, interessante. Però serve di più, ecco, se la proposta di calcio della Juventus, che ieri ha alternato difesa 3, difesa 5, difesa 4 nelle varie situazioni, se la proposta di calcio della Juventus è quella di giocare con i tre trequartisti e la punta, Douglas deve alzare i giri del motore, se no inevitabilmente non può giocare. Però insomma, ha fatto una buona partita, adesso arriveranno delle partite più interessanti, e soprattutto sai, con Thuram che non partirà per la tournée, alla fine... lui ha l'opportunità di far qualcosa. Tra l'altro Spalletti ha detto che è arrivato anche non in buone condizioni fisiche, perché pensava di andare via, perciò adesso ha tot giorni per cercare di guadagnarsi una conferma. Lui ha detto che vuole restare, vedremo. Sì.
0: Va bene Cami, ti lascio andare, grazie mille e buon lavoro.
3: Ciao Chiara, un saluto a tutti, ciao Manu.
0: Ciao ciao. Va bene, è stato al volo, anche perché, come dice Manu, in teoria ci siamo, almeno uno ci siamo. Poi,
1: eccolo, diremo quando lo vedremo.
0: Eccolo, vedremo. Allora Spalletti sbaglia, diteglielo Douglas. No, raga, è brasiliano, non è americano e quindi non si legge Douglas. E quindi vabbè, questo è un... Ma lo so perché... Anche Douglas Costa diceva puntualmente Douglas, non è Douglas, perché sono brasiliani e sono portoghesi. Anzi, sarebbe Douglas. Non so se qualcuno parla portoghese, ci vuole mandare un audio per dirci giustamente come si dice, però... poi vabbè, ma gli allenatori che sbaglino le pronunce dei nomi dei giocatori non è che mi stupisco, nel senso che chi era che chiamava Cup Miners, lo chiamava Cup Miners o Cup Miners, forse... Thiago anche lo chiamava sbagliato. Quindi non mi stupisco di queste robe
1: non
0: qua.
1: Non confondetevi, cioè, con Abatantuono che diceva gouache, che non c'entra niente.
0: No, quindi questo è. Sul discorso di Douglas poi chiaramente continueremo ad approfondirlo. Allora, scusate che recupero anche i messaggi della chat. Ciao Chiara, ma con il caldo come va? Maurizio, guarda, chiedi a Manu che io ho rotto le scatole per 45 minuti per farmi dare le soluzioni, perché la prossima estate, essendo che ho cambiato casa io pochi mesi prima dell'estate, non mi faccio trovare impreparata e torno ai miei amati condizionatori, perché non, cioè, per me è
1: oggi ingiusto. Chiamatemi The Equalizer.
0: No, io sto veramente, adesso scherzi a parte, sto veramente trovando delle difficoltà, tanto che in questi giorni di ferie sto cercando di trovare un posto dove andare. Non so ragazzi, visto che siamo qua, consigliatemelo. Stavo pensando con Manu, che tra l'altro mi ha letto nel pensiero, perché lo dicevo stamattina, di andare in Svizzera magari. Sto cercando un posto fresco, non mare, niente di tutto ciò, piuttosto vado in inverno al mare, ma non mare. Poi ad agosto, io odio andare al mare ad agosto, figuriamoci. E poi a settembre in teoria andrò nelle Highlands, quindi comunque al fresco, per cui stavo pensando di andare in Svizzera, perché col caldo sto veramente
1: patendo.
0: E il mio cane sta patendo ancora di più, quindi fatico.
1: Vadi.
0: Allora... aspettate qua che mi sono persa. Hola Chiaretta, ma a tuo parere cosa ne pensi se Douglas Luiz rimanesse per almeno quest'anno? A mio parere si potrebbe rendere utile, magari sarebbe bello si rendesse indispensabile. Ciao Chiara, Dudu d'Alba. Vabbè, guarda, con me sfondi una porta aperta, Dudu, nel senso che io da quando è arrivato, perché è uno di quei giocatori che seguivo anche quando era in Premier.

0: Pienamente d'accordo. Deve alzare i giri del motore. È troppo lento. E o sei Pirlo e anche se sei lento fai la differenza, o sei Modric e anche se, se giochi da fermo fai la differenza, ma sei Douglas Lewis e ti devi dare una svegliata. Ma
1: basterebbe quella poca velocità, sì, in
0: sì,
1: più,
0: leggera,
1: tipo
0: sì,
1: Lobotka.
0: Sì, sì, sì, no, ma non è che non deve diventare il giocatore più veloce della storia, però...
1: Non possiamo dire che non sappia usare i piedi.
0: Appunto, se lui accelera, aumenta un pochettino i giri del motore, noi abbiamo un acquisto fatto in casa.
1: Anzi, lì credo sia l'unico che sappia giocare a calcio.
0: E senza dubbio, senza dubbio, è l'unico che ha la qualità per giocare a calcio tecnicamente, cioè non ce n'è un altro, quindi per carità. Devo chiudere e quindi noi ci vediamo tra pochissimo.
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Martedì 4 agosto Milano e tutta l'Italia si riuniranno per l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendario difensore del Milan e della nazionale italiana, scomparso venerdì 31 luglio all'età di 66 anni. I funerali si terranno alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La cerimonia sarà aperta al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Il Milan, l'unica squadra della vita di Baresi, seguirà l'esequie a distanza, trovandosi aperta per la tournée estiva, proclamato il lutto cittadino dalla sindaco Sala. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Il Napoli si prepara a vivere il momento culminante delle celebrazioni per il proprio centenario, anche se con la preoccupazione per il recente terremoto che ha causato 21 feriti. Il fischio d'inizio ideale della serata è fissato per le 19:26 esatte per ricordare l'anno di nascita nel 1926. I rintocchi delle campane di 100 chiese cittadine daranno il via ufficiale al grande corteo che partirà da Piazza Carità. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di una lunghissima lista di leggende del club. Dalle vecchie glorie storiche come Crolla, Lemao, Careca e Amsic fino a Bruscolotti e Improta, per poi mescolarsi con il presente della squadra, attese circa 50.000 persone. Il tennis stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il cararino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-4 in 2 ore di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka, 4-6, 6-4, 6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Grande esordio invece degli azzurri del nuoto agli europei di Parigi, la prima medaglia ad arrivare è un oro nella gara mista a squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani.
3: Al nord continua a prevalere il bel tempo, ma con temporali nel pomeriggio.

0: Pomeriggio sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, soleggiato al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi fenomeni. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino con possibilità di alcuni rovesci. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
4: Eccoci, seconda parte di Sabato Sport. Tra poco avremo l'ospite Gigi 0086. Dice: torna qui in UK, ti raccomando, un giro alle Cosworths, paesaggi mozzafiato, Bibury, credo. Poi vicino ci sono Bath e Bristol. Ma in realtà vado, dovrei andare nelle Highlands. Però farò poi anche quello, farò anche le Cosworths. Però ho questa fissa delle Highlands ultimamente, e dopo essere stata a Edimburgo, e quindi credo che farò quel giro là. Sicuramente, cioè no, non credo, sicuramente. Dobbiamo ancora organizzarlo, però credo che farò quello. Lo so, vabbè, noi abbiamo i nostri ritmi, quella è la cosa. Però alla fine va bene così, questo è il discorso. Allora, c'è Nunzio, ok, scusate, non lo sapevo.
5: Abbiamo DJ Pad.
4: Ciao Nunzio, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi ragazzi, ben ritrovati, ciao Manu.
4: Ti saluta.
5: Buongiorno, ecco. Buongiorno.
4: Era lì che stava lavorando.
5: È un DJ, guarda, in studio.
4: Ma è un DJ in realtà, sì. Lui.
5: È un DJ. Che ci capiamo tra di noi.
4: Certo. Allora, Nunzio, prima di entrare proprio nel dettaglio, vorrei capire i tuoi sentimenti in questi giorni.
6: Panico totale, un po' delirio e adesso un altro po' di panico, cioè. Quindi no, diciamo che sono stati giorni abbastanza duri dal punto di vista del mercato, perché non vedevamo arrivare la luce in fondo al tunnel, non la trovavamo, poi l'abbiamo trovata, qualcuno non è contento, sentivo perché vi ho ascoltato, ma insomma io sono contento, sono fiducioso per questa Juventus, lasciamo lavorare Carnevale e Massaro.
4: No, io sono contenta per Alai Begovic, non sono contenta per altro, appunto. Soprattutto per le cifre di altro, ma sono la prima che, se dovesse andare bene, cioè sarei la persona più felice del mondo a dire sono stati 50-45 quello che è, spesi bene. Chiaramente parlo bonus compresi, sennò poi iniziano a scrivere: no, non sono 45 perché sono questo più bonus raggiungibili facilmente. Certo. Raga, sto facendo un computo totale, che poi siano 42 o siano 48, quello poi lo vediamo. Anche 40 per me comunque sono troppi, quindi quello è un po' il discorso, soprattutto perché per me i numeri non giustificano questa spesa, per quanto mi riguarda. Però vabbè, vedremo quello che succederà. Nel frattempo comunque, Nunzio, noi siamo qua che stiamo parlando da giorni, mesi e anni, come canta una cantante italiana. Però al momento Colomani ancora non si vede, cioè nel senso, no, non l'abbiamo visto.
6: Arriverà, io credo che sia, sentivo anche Cami via telefono, insomma, io sono fiducioso che Colomani arriverà e partirà per la tournée ad Hong Kong, quindi anche perché Spalletti poi su cosa dovrebbe lavorare? Perché se non ci fosse del materiale, abbiamo visto in queste tre partite, ragazzi, vedevamo il nulla più totale, abbiamo cambiato 2000 moduli, tanti calciatori, per carità, abbiamo visto anche dei giovani in rampa di lancio che possono essere utili a parer mio in campionato, a partite in corso o a risultato acquisito, però penso che debba arrivare, cioè, penso che manchi poco e tra stasera e domani secondo me lo vedremo arrivare a Caselli.
4: Senti, non in base a quello che sai, Nunzio, quindi non in base a quelle che sono le informazioni sul mercato che hai, che abbiamo, eccetera eccetera, mi sì. dici tu cosa ti aspetti, cioè tu, non in base a quelle che sono le notizie okay. o le indiscrezioni che ci sono in giro, cioè cosa ti aspetti e quali colpi ti aspetti?
6: Allora, quello che mi aspetto sicuramente è almeno 1/2 colpi a centrocampo. Mm-hmm. Nonostante le dichiarazioni di facciata ieri di Douglas Luiz, sì, perché qua, come hai detto tu, dobbiamo stare attenti alla pronuncia, non si sa mai.
4: No, ma per me ognuno la può pronunciare a suo modo, però non diciamo che si pronuncia in un modo quando in realtà si pronuncia no. in un altro. Poi ognuno, ribadisco, può, Douglas Costa resta Douglas Costa per la maggior parte delle persone, quindi...
6: Ma io credo che al di là del nome si dovrebbe imparare l'italiano prima di tutto.
4: Poi magari, non c'è magari. Niente,
6: è infatti, perché l'italiano non si finisce mai di imparare. E per quanto riguarda invece Douglas, ripeto, le dichiarazioni di facciata, poi dipende tutto. Il mercato fa storia a sé. Se arrivano delle opportunità dove Douglas può essere inserito, quindi leggevo anche di ipotetiche trattative col Manchester, con scambi e tutto, la Juve lo inserirà, perché la Juve è obbligata a fare determinati tipi di plusvalenze e i giocatori con cui puoi fare plusvalenze non sono tanti in questo momento, quindi se puoi arrivare ai colpi che l'allenatore vuole devi sacrificare qualcuno, quindi io penso ci saranno 1-2 colpi a centrocampo, me li aspetto. In difesa sicuramente ci sarà, io credo che sia Lukumi il preferito da Spalletti e credo che quello poi alla fine arriverà, e il portiere, perché come abbiamo detto più volte con Di Gregorio non andiamo da nessuna parte, almeno questi. L'altro attaccante me lo aspetto anche, però lo vedo più che sia una cosa un po' più fine mercato, un'opportunità, un giovane magari diciamo molto fisico e che protegga palla e che faccia soprattutto spessore in area di rigore, che in questo momento non abbiamo.
4: Sì, io vabbè, la vediamo in modo diverso, su, cioè nel senso che io ad esempio secondo me basta uno a centrocampo con col fatto di Douglas se dovesse appunto rimanere. Non credo che fossero di facciata, ti dico la verità, le sue dichiarazioni. Io credo che lui veramente voglia restare alla Juventus, ma non per altro, perché secondo perché lui alla Juventus potrebbe essere uno dei giocatori tra virgolette importanti, mentre andare da un'altra parte, questa garanzia qua, per quella che è il suo storico, soprattutto negli ultimi 2 anni, lui non ce l'ha. Quindi io credo che lui sappia quanto la Juventus possa essere importante, e secondo me per la Juventus è fondamentale che lui resti, perché per me 2 spanne sopra i centrocampisti che noi abbiamo, velocità a parte, perché quella chiaramente deve aumentarla.
6: Sono d'accordo con te che sia un giocatore di una qualità assurda, nello stretto che la Juve a centrocampo non ha. La Juve non ha a centrocampo un giocatore che nello stretto giochi come Douglas, con la lucidità e la qualità di Douglas. Il problema qual è però? Che è già stato alla Juve. Se noi valutiamo, è già stato alla Juve e non si è dimostrato quel calciatore importante che era arrivato con una nomea da, anzi, la miglior stagione da lui fatta. Quindi non ha praticamente dimostrato nulla. Poi, per quanto riguarda le dichiarazioni di facciata,
4: però ha giocato poco. Perché però era sempre rotto. Però
6: lì mi collego. No. Cioè, quando ha giocato non era anche collocato bene a centrocampo. Motta non lo preferiva sicuramente.
4: No.
6: Diciamo come titolare, ecco. Poi tu contestavi, per esempio, Colomani, i numeri di Colomani, però dico che Colomani, come diceva Manu, e lì mi appoggio a quello che dice Manu, il contesto squadra in quel momento non andava a nulla, eppure in 15 partite è riuscito anche con 9 gol a portarci in Champions League. Quest'anno non ci si è arrivato, i dati dicono che sicuramente Vlahovic non è scarso, ma anche lì con le dichiarazioni di facciata lui sarebbe sceso con noi negli inferi.
4: Ed sì, oggi, no, quello sì, quello per carità, ma da Vlahovic non mi aspetto niente di diverso, cioè ribadisco. Manu, tra lui e suo padre io voglio capire, no, non posso dirlo perché sennò mi querelano, però
5: no, adesso vogliamo sapere,
4: no, perché dillo. No, perché Vlahovic ha la querela facile, quindi io non dico niente, per cui no, vabbè, si è capito credo il mio pensiero senza bisogno che io lo dica,
6: sì.
4: Però non mi aspetto nulla di diverso da questo, come sono convinta che o Vlahovic si affida a un'altra persona che non sia suo padre, o Vlahovic ha finito di giocare a calcio, per quanto mi riguarda.
6: Concordo pienamente. Lui, il padre, e anche il procuratore Ristić,
4: sì,
6: che non è che si è comportato proprio bene inizialmente, proprio nel principio delle trattative. Quindi, insomma, sì, io ce l'ho con lui per quello.
4: No, ma figura.
6: È facile la narrativa, ce l'aveva con Comolli. Comolli tratta per la Juve. Se tu non accetti quei soldi, non li accetti dalla Juve, non da Comolli. Quindi, di conseguenza, c'è poco su cui andare ad appigliarsi.
4: Ma io credo che lì sia stata una bella lotta tra presuntuosi, e non giustifico Vlahovic assolutamente, perché per quanto mi riguarda è presuntuoso tanto quanto Comolli, ma secondo me lì non c'era assolutamente alcun tipo di margine di manovra, ma proprio a livello di dialogo tra due personaggi, di tre personaggi, perché c'è anche il padre di questo tipo. Secondo me, cioè, lì era impossibile, secondo me, trovare una quadra con Comolli. Con Carnevali, se dovesse esserci ufficialmente la richiesta di Spalletti, secondo me un dialogo, almeno, che non vuol dire si chiude, vuol dire un dialogo, si potrebbe intavolare, proprio per la differenza che c'è tra Comolli e Carnevali. Poi che si chiude è un'altra roba, ma il dialogo secondo me può essere impostato in modo diverso. Ma ribadisco, non giustifico Vlahovic, lo giustifico, perché io sono la penso esattamente come Nunzio da questo punto di vista. Per quanto mi riguarda, a livello umano, ma si sapeva già, cioè, dai, il discorso umano di Vlahovic, ragazzi, credo che si sapesse già e fosse già noto ai più, a prescindere da quello che aveva fatto con la curva. E non voglio dire altro, perché sennò poi mi dicono...
6: Arriva la lettera.
4: E non solo da Vlahovic, se dico quello che sto pensando. Dettagli. Tornando al discorso... discorso Colo, io penso che non è... Cioè, sì, ma... Ribadisco, non è che ad oggi abbiamo una squadra fatta da fenomeni e che quindi sia cambiato il contesto squadra. Per me, se tu in 16 partite con la Juventus fai 8 gol, sicuramente i numeri sembrano relativamente positivi. Ma se poi in realtà tu 5 me li fai le prime 3 partite, per 2 mesi non segni e me ne fai 3 nelle ultime 5 partite, per quanto mi riguarda, bene o male, sei esattamente come Vlahovic nel computo totale.
6: Il tuo ragionamento non è sbagliato, io sto dicendo...
4: Ma non critico, scusami, Nunzio, ti lascio, io non critico il fatto che Colomuani venga alla Juventus, io critico l'esborso economico per un giocatore con quei numeri, non Colomuani alla Juve, sia chiaro.
6: No, sai, però se noi pensiamo che i giocatori acquistati alla Juve, come un certo Pellegrino, con determinate cifre, 30-35 milioni, poi sentiamo Suzuki, 30-35 milioni, cioè io non credo di aver pagato così tanto Colomuani, se un portiere vale 35 milioni e ha fatto solo un mondiale, che per carità, mi piace Suzuki, però mi sembra eccessivo, così come mi sembra eccessivo Pellegrino, attaccante del Parma, certo. E la Juve è un'altra storia, 30-35 milioni. Io credo che l'operazione sia stata in linea con quelli che sono i prezzi sul mercato oggi.
4: Secondo me, e poi chiudiamo il discorso con Colomuani e andiamo oltre, secondo me si poteva sfruttare, ma ribadisco, poi sono pensieri, non voglio fare l'amministratrice delegata né la direttora o direttrice sportiva della Juventus, e per fortuna non lo faccio, perché sarei criticata H24, ma è un parere mio, che poi magari è sbagliatissimo, per cui non lo metto come verità assoluta. Parere mio, si poteva provare a sfruttare molto di più la volontà del giocatore di venire alla Juventus e il fatto che il Paris Saint-Germain non se ne facesse assolutamente nulla e che lui rifiutasse in giro qualsiasi opportunità, che non erano Barcellona, Real Madrid, eccetera, eccetera, per arrivare a una cifra diversa, secondo me. Perché
6: saremmo arrivati a settembre, per me. Però.
4: Ma arrivavi a settembre, ma magari, essendo che prendi Carnevali, che è uno di quelli che scopre giocatori anche di un certo livello, vedi Alaibegovic, perché Alaibegovic era praticamente fatta a gennaio col Milan, giuro, era fatta, cioè mancava solo la firma, e alla fine, sotto traccia, il buon Carnevali prende Alaibegovic e Celik, e io sono contenta di entrambi i colpi. Questa roba su Celik non la comprendo, perché non viene per fare il titolare, viene per fare il vice Kalulu. Potevi pensare a un'operazione di questo tipo, perché tanto io sono convinta che quest'anno sarà un altro anno di sofferenza. Nessuno mi toglierà questa roba dalla testa, punto.
6: Io voglio essere positivo. Voglio essere positivo, ti prego, perché già fa caldo. Voglio essere positivo.
4: Senti, adesso la Juventus ha fatto 3 amichevoli e quindi 3 le abbiamo accantonate. E discorso, secondo me, legato anche a queste amichevoli è discorso Licina. Perché nelle prime 2 Licina ha avuto abbastanza spazio, perché lo abbiamo visto giocare. Ieri ha giocato molto, molto, molto, molto poco. E arriva appunto a Leibegovic, che ha la sua stessa età, quindi è un classe 97. Arriva per la prima squadra, quindi non è che arriva per sì. giocare nella next gen, e arriva per avere un ruolo anche importante per il prezzo, per, cioè per il prezzo totale dell'operazione. E onestamente io torno a domandarmi, ma non è una critica, è veramente una domanda, non è una provocazione.
6: Certo. No, no.
4: La next gen serve per fare le plusvalenze o la next gen serve per far crescere dei ragazzi e quelli forti, sottolineo quelli forti perché non è che voglio tutti quelli della next gen, farli arrivare certo. in prima squadra? Ad oggi, pronto per la prima squadra, uno, perché Azic non lo considero pronto, Ildiz. Prendi Licina a gennaio e a luglio, prendi Alaibegovic, che è un 97, per la prima squadra.
6: Lì quello che mi aspetto io da Carnevali è anche questo, non è solo politicamente parlando una persona a cui affidarsi, diciamo, per uscire da una situazione in questo momento ingarbugliata. Io credo che Carnevali abbia un'idea in mente proprio di valorizzazione dei giovani. Però se mi compri Alaibegovic 2007 e poi abbiamo per esempio un Licina che secondo me ancora non è totalmente pronto, così
4: sono
6: come
4: d'accordo.
6: Durmisi, che a me piace ma non è totalmente pronto, però non ha senso poi il serbatoio tanto decantato, cioè se noi prendiamo comunque, per carità, era magari un'opportunità, la Ibegovic rappresenta uno dei talenti più cristallini del calcio europeo e lo devi andare a prendere perché se la Juve, queste sono operazioni da Juventus che a me piacciono.
4: Sì.
6: Però il serbatoio della Juve, la next gen, come Owusu, me lo aspetto in prima squadra Owusu. Mi aspetto l'entrata in prima squadra di Licina in qualche partita. Mi aspetto anche Justin, non lo so pronunciare.
4: Obaudo dovrebbe
6: essere. Obaudo, l'hanno chiamato in tutti i modi in questi giorni, io non ci provo neanche, quindi Justin, lo chiamerò così.
4: Che non è Bieber, ragazzi.
6: Che non è Bieber, però gioca bene a calcio, a differenza di Bieber. E io questi giovani proverei piano piano ad inserirli in un discorso, ripeto, dove la Juve deve avere una squadra strutturata per andare a vincere l'Europa League, perché ricordiamolo, partiamo come protagonisti, dobbiamo andarla via, abbiamo l'obbligo, senza se, senza ma. E quindi in campionato gli servono anche questi calciatori che, ripeto, al risultato acquisito, come faceva la Juve di un tempo con il Giovinco e il Marchisio, li inseriva all'interno, perché così si fa assaggiare il campo senza pressione. Se tu parti con un progetto in divenire, già metti i giovani all'interno, stai incasinando
4: sì,
6: tutto.
4: Sono d'accordo, perché Nunzio, io credo, e mi ricollego al tuo discorso, no? Credo che il problema grande di questa Juventus sia esattamente quello che tu hai toccato adesso, nel senso che se noi pensiamo ai 2007, cioè 2007, ragazzi, l'anno prossimo hanno 20 anni, abbiamo avuto un mondiale giocato un mese fa, ok? Dove i 2007 giocavano titolari nelle loro nazionali, non stiamo parlando di nazionali di secondo livello, cioè stiamo parlando di Spagna, Inghilterra, eccetera, eccetera. Cioè, stiamo parlando di nazionali, ok? Sì. Europee di altissimo livello. E noi siamo qua con sti 2007 che non sai cosa fare. Abbiamo giocatori 2006-2007 che giocano ancora in primavera, quasi come fuori quota, e un 2008 che gioca in primavera. Ragazzi, è grave, perché un 2008 che gioca in primavera, cioè, è una roba folle, perché un ragazzo che ha 18-19 anni, che gioca in primavera, non può giocare in primavera. E quindi, però il problema qual è, Nunzio? Questa era la premessa, proprio quello. Cioè, se tu hai, come al Barcellona, o al City, o al Real, giocatori che hanno 30, 32, 33 anni, pochi, te ne bastano due o tre, che hanno un certo tipo di esperienza internazionale, i giovani li metti e li fai crescere con loro. Se tu hai, con tutto rispetto, i Cambiaso, i Locatelli, i Gatti, che va bene, sono buoni giocatori, ma non sono quei giocatori che ti possono far crescere i giovani, tu sei morto. Il ciclo non l'aprirai mai. Sei morto.
6: Se noi pensiamo, per esempio, metto questa postilla in più e poi ti lascio parlare, se noi pensiamo a Zegrova di ieri, ok, Zegrova di ieri è tanto meglio di Licina contro lo Standard Liegi? Cioè, così, a spanne ti dico che secondo me posso puntare su Licina e so che cresce, e Zegrova credo che abbia raggiunto il suo apice, perché tutti mi vorranno poi dire, ha deluso anche me, eh? Ha deluso anche me, tutti potranno dire non è ancora in forma, siamo ancora per... è calcio di luglio, quello che volete. Io mentalmente a calcio ci ho giocato, e mentalmente davanti alla porta quei movimenti non li puoi fare, vuol dire che non sono nel tuo DNA, non ce li hai, e quindi di conseguenza per me Zegro deve andare sul mercato. Vicino io proverei ad inserirlo, piano piano proverei ad inserirlo.
4: Sono, guarda, figurati, sfondi una porta aperta, però ribadisco, cioè il fatto che viene preso l'Ibegovic, secondo me una mezza porta sbattuta in faccia a Licina c'è, perché se no è inspiegabile.
6: Però calpestano zone anche diverse.
4: Sì, però io ho forti dubbi sul fatto che due 2007 possano essere messi in campo. Parlo sempre in Italia, perché in Europa fossimo all'estero, sì, ti direi figurati che problema c'è, giocano. Ma io ho dei forti dubbi che due 2007 possano avere continuità. E se ti devo dire ad oggi qual è il 2007 che può avere continuità in prima squadra, non è Licina, anche per la cifra, certo, per cui è stato preso all'Ibegovic, onestamente, e anche per quello che sta dimostrando con la nazionale maggiore. Perché questo è
6: no, per carità. Allora, se noi calcoliamo l'acquisto di Ibegovic, io penso un acquisto, come ha detto Carnevali, un investimento sul futuro della Juve, che è chiaramente già pronto subito, perché va a fare i mondiali da titolare, sì, chiaro.
4: Ci sbatte fuori
6: insieme all'altro amico suo Bayraktarevic dall'altra parte, quindi cioè, voglio dire, quindi comunque gioca per fare il titolare, cioè, sicuramente giocherà per fare il titolare o subentrante nei momenti di difficoltà, perché la Juve è anche questo, non ci sono squadre titolari. Il problema qual è? Che secondo me, se noi pensiamo a quello che ha detto per esempio il neo nuovamente CT dell'Italia Mancini, che un Zaniolo arrivato senza aver fatto nessuna partita in Serie B, in Serie A, in nazionale, dopo tre mesi era un altro calciatore. Se noi in Italia non pensiamo che questo può avvenire anche nelle squadre che hanno tanta pressione, ragazzi, andiamo a comprare sempre le stesse cose, sì, andiamo a prendere, cioè, quindi sì, bisogna avere pure il coraggio, coraggio che manca in Italia purtroppo, perché le pressioni sono molto alte, me ne rendo conto, però ci vuole coraggio.
4: E perché, e ritorno al punto di prima, non hai giocatori di esperienza in grado di poter coprire le magagne, tra virgolette, che anche può fare il giovane, perché questo anche è, secondo me, cioè l'inghippo dell'Italia del post 2006 è stato sicuramente, sì, quello, cioè nel senso che il ciclo non c'è stato. E secondo me, sì, il problema che avremo di nuovo è perché Mancini andrà a prendere Baldini, prova a creare un nuovo ciclo, il buon Mancini si prenderà i suoi vecchi senatori, quindi ritorniamo con i soliti Mancini, Cristante, insomma le solite storie.
6: Imbarazzante questa storia.
4: E l'altro grande problema della Juve, perché post 9 scudetti la Juve cosa fa? Non riesce a ricreare quel ciclo, non riesce a inserire giovani di un certo tipo, e di conseguenza i vecchi, tra virgolette, mollano giustamente a una certa. E tu hai poi, certo, una squadra di media età che però non sa di niente. E tu come fai a inserire i giovani in questo contesto quando i primi a sbagliare sono quelli che dovrebbero essere gli esperti?
6: Bravissima. Quindi già abbiamo detto tutto. Cioè, ecco perché Spalletti indica sempre il giocatore di personalità. La Juve manca di personalità, manca di esperienza. Proprio per questo. Perché ci troviamo con tutti i giovani, giocatori che sono arrivati, diciamo, quasi all'apice della propria carriera, ma che sono di un livello, secondo me, non da Juve o non da Juve titolare. Qualche nome già lo sai. E quindi, cioè, purtroppo ci abbiamo questi. E speriamo, insomma, che si possa invertire la rotta.
4: A proposito di giocatori che dovrebbero essere già abbastanza, no, sulla cresta dell'onda, ma che, questo a mio parere, comunque ha un limite, nonostante sia un buonissimo giocatore, questo io glielo riconosco, ma per me resta molto fumoso e poco concreto, con Seisao si parla di offerte, non offerte, eccetera. Beh,
6: non lo darei mai, anche se tutti io conosco qualche giornalista, grazie a Dio, insomma, in questa carriera un po' di giornalisti li conosco, e tutte le direzioni portano a Manchester. Ora io mi auguro che qualcuno si svegli la mattina e mi dica no, ma questo non va da nessuna parte, perché a me, secondo me, con Seisao quest'anno può fare quel salto che volevamo l'anno scorso. Secondo me quest'anno è l'anno giusto, quindi non va dato. Se ti devi privare di con Seisao, mi aspetto un'offerta, non dico faraonica, ma quasi, visto che gli altri giocatori se li fanno pagare e non poco.
4: Io per 40 milioni con Sei Saulo saluto, faccio il pacchettino e lo mando via, ribadisco, buon giocatore, però effettivamente, e torniamo al discorso iniziale, sono pochi giocatori che possono farti fare cassa di un certo
6: sì,
4: tipo.
6: Sì, se parliamo di quello.
4: Oltre al fatto che ribadisco, per me in una Juve di un certo livello con Sei Saulo è un'alternativa, ad oggi no, ma in una Juve di un certo livello per me con Sei Saulo sì, resta un'alternativa, considerando che io da... Col modulo con cui gioca Spalletti, no? Ok? Siamo d'accordo, Nunzio, che dai due esterni, quindi nei trequartisti, due esterni,
6: sì,
4: devi aspettarti inevitabilmente doppia cifra tra gol e assist? Cioè, no, doppia cifra sì, di gol e doppia cifra di assist, e non sommati.
6: Sì, sì, sì, diciamo...
4: Una ventina di gol, di una ventina tra gol e assist, Ildiz te lo fa, perché l'ha fatto... E con Sei Saulo che ha fatto 5, 6, 7 tra gol e assist, non si è avvicinato neanche alla doppia cifra, ragazzi. Cioè...
6: È lì che pecca fortemente. Se noi pensiamo alla Juve dello scorso anno, per la mole di gioco prodotta, gli esterni avevano un problema principale, ed è il problema che ho rivisto in queste tre amichevoli, e cioè che non calcano l'area di rigore. Stanno sempre sull'esterno e provano ad andare col cross al centro, lo scarico dietro. Bisogna attaccare la porta. Spalletti l'ha sempre detto: puntare l'uomo e vai al tiro se puoi. Non tira. Continuiamo queste tre amichevoli a non tirare. Non tira. Gli esterni non hanno fatto un tiro.
4: Sì, sono d'accordo. E quindi per quello, se arrivano 40 milioni, io con tutto l'amore e il bene, che perché voglio tanto bene a Sei Saulo, però onestamente. Certo. Lui è invece un altro che proprio col pacchettino è qua proprio. Ma neanche salutandolo, cioè proprio dicendo qua grazie, che è il giocatore che più mi irrita di questa Juventus,
6: lo so già,
4: che è Cambiaso. Grazie, è stato bello.
6: E lì invece io ti dico che questo giocatore quest'anno potrà rendersi utile. Io sono sul carro di Cambiaso.
4: Va bene, Nunzio, come sempre ti ringrazio e buon lavoro.
6: Grazie
4: e buon weekend.
6: Grazie mille ragazzi, grazie a voi, fino alla fine forza Juve e buone ferie, per quei pochi giorni sì, buone ferie.
4: Ciao Nunzio, grazie mille. Va bene ragazzi, noi ci fermiamo, piccolo break e poi torniamo, a tra poco.
1: Sabato Sport.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: A Ceuta la situazione non è ancora tornata alla normalità. Lo ha affermato il presidente della città autonoma, Juan Jesús Vivas, durante una conferenza stampa con il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, facendo il punto sulla situazione migratoria. Sarebbero almeno 17 intanto i migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave in Marocco. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati nelle scorse ore, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni.
7: Della crisi di Ceuta parla anche l'Unione Europea. La gestione della crisi migratoria dimostra perché il controllo delle nostre frontiere europee è importante. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, accogliendo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria avanzata da diversi leader europei. Serve solidarietà in lotta contro l'immigrazione irregolare.
8: Lo sciame sismico, come ci dicono i vulcanologi, è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3. Così il ministro per la protezione civile Musumeci sul terremoto ai Campi Flegrei, invitando alla prudenza. Dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali, 130 nuclei familiari sgomberati, disposti servizi antisciacallaggio, ripresa la circolazione ferroviaria ad eccezione della Cumana nel tratto Bagnoli-Torre Gaveta. Domani riapre il porto di Pozzuoli, aggiornato il numero dei feriti, sono 26.
7: Ora in Medio Oriente, un raid aereo israeliano ha distrutto magazzini di medicinali e forniture mediche di un ospedale a Deir al-Bala, nel centro della striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera, citando il Ministero della Salute dell'enclave palestinese. E i cittadini statunitensi presenti in Medio Oriente dovrebbero evitare viaggi nella regione ed essere pronti a lasciarla per una possibile escalation imprevista nel conflitto con l'Iran. Lo scrivono le ambasciate statunitensi a Gerusalemme e in altre capitali mediorientali. I messaggi identici pubblicati sui rispettivi siti web.
8: Nirmal Purja, famoso alpinista conosciuto anche come Nimsdai, è tra le vittime della valanga che ha ucciso anche altri scalatori sul Broad Peak, in Pakistan. A dare la notizia è stata la sua società di alpinismo, l'Elite Expeditions. L'alpinista nepalese è noto per aver scalato in 6 mesi, 7 anni fa, le 14 cime più alte del mondo.
7: Il calcio, Sebastiano Esposito e il Cagliari sono davvero ai ferri corti. L'attaccante, grande protagonista della salvezza ottenuta lo scorso anno, ha lasciato il ritiro senza autorizzazione. Il club comunica l'atto di insubordinazione con una nota, spiegando che potrebbe adottare dei provvedimenti disciplinari. L'esperienza di Esposito al Cagliari rischia di fallire malamente. Evidentemente la rottura è forte ed ora l'attaccante prova a spaccare il legame con il club con una mossa molto concreta.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: La passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.
4: Eccoci, oh mamma, sembra che io abbia le corna, ecco, spero di no, onestamente spero di no, che non sia una premonizione questa. Va bene, ok, siamo tornati, terza parte di Sabato Sport. Io direi, visto che non ho ancora sentito vocali, sentiamo magari un messaggio vocale in cui mi insultano, perché è chiaro che oggi siamo insultati.
9: Roma. Comunque la statistica degli assist ha poco senso, perché... si considera assist il passaggio che tu fai all'attaccante o comunque al calciatore che segna. In una squadra in cui tu non hai il calciatore che segna, perché si mangia i gol, fai anche pochi assist, ma non perché non hai dato bene quella palla, ma perché non è stata finalizzata.
4: E no, perché ha senso, in realtà ha senso... Io non l'ho fatta dicendo Conseisao ha fatto pochi assist. Se io avessi detto questo, ok, sono d'accordo con te. E soprattutto se Ildiz avesse fatto pochi assist, io sarei d'accordo con te, ok? Ma Ildiz, mettiamo, perché l'avevo visto l'altro giorno per fare un video. L'ho visto di Reykjavik. O del messaggio dopo. Ah no, quello l'ho letto anche. Adesso poi dico di Reykjavik. Allora, Ildiz quest'anno, scusate perché devo andare a prendere il rendimento totale, Ildiz quest'anno ha fatto 11 gol e 10 assist. Perché Ildiz ci riesce? Gli attaccanti quelli sono, Cioè non è che il problema è il problema è paragonarlo agli altri. se tu lo paragoni a Yıldız, che è nel suo stesso ruolo, semplicemente uno a sinistra e l'altro a destra, il buon Conceição ha fatto... Eh no, perché quello è il discorso. Cioè Yıldız è arrivato ben oltre i 20 tra gol e assist, e il buon Conceição ha fatto 5 assist, la metà. Quindi è quello, paragonandolo a uno che fa la sua stessa roba. Allora, su quello, Chiara, spero ti stia sbagliando, perché vorrebbe dire che se funziona torniamo alla grande. Ciao Dudu d'Alba, ma spero anch'io di sbagliarmi. Ben trovata carissima Chiara, sempre più impegnata, l'importante è che non ci abbandoni. No, no, no, per quest'anno ancora no. Colomuani, buon profilo, non vale 50 milioni, speriamo bene, un abbraccio Terry. Anche oggi cambio canale, cambialo, che me fre... Ti stimo tantissimo, parla di altro. Colo in Italia sarà un fenomeno, non conosci i giocatori, vabbè. Il bello è questo, che se tu hai un'opinione diversa, quella è la roba divertente. Cioè, come uno che io dico sta roba sui social e mi scrive e scrive, ma è donna, lasciatela pure parlare a vuoto. Cioè, se uno ha un'opinione diversa, deve parlare di altro, non conosce quello di cui parla. Cioè, sono opinioni, raga. Cioè, io sono stufa di questa roba. Probabilmente ha fatto più assist Kalulu che Chico. Ma guarda, ma Chico 93, guarda, ma Chico, non lo so. Guarda, Lo andiamo a guardare, perché io onestamente a memoria non me li ricordo. Forse no, però, o forse sì. Guarda, te lo dico subito, così vediamo. Allora, Kalulu ha fatto in questa stagione, allora, 2025-2026, mostra, facciamo tutto in diretta, Sì, sì, ha fatto 7 assist, quindi 3 in più di Conceição, e gli attaccanti sempre quelli sono. Comunque è bellissimo che ti scrive, ti stimo tantissimo, ma parla di altro e non conosci i giocatori. Cioè, questa roba qua è... Davide, Chiara, Sucolo, sono assolutamente d'accordo con te. Ciao Davide, ciao. Ciao Chiara, Sucolo, su Luis, ora il ritmo è balneare. Come diceva Tacchinardi, è più veloce lui, a 50 anni. Zegrova ieri imbarazzante, cola 15 milioni, ma che è Ecator? Da quando è arrivato ha panchinato Vlahovic e questo basta. Alberto da Piacenza non l'ha panchinato proprio sempre, però vabbè. Ciao Colo, a 29 anni circa, quei soldi sono un po' tanti, 35 andavano bene, Stefano da Ciampino. Su Vlahovic, parametro zero, c'è la fila, ma dai. Ma non è vero. Ma guarda che io non ho detto che c'è la fila, Io ho detto che Vlahovic ha una richiesta che è ufficiale, che è quella del Besiktas, se lui non ci vuole andare. Ho proprio detto il contrario, però vabbè. La qualità per Spalletti non basta e Colo l'ha voluto Spalletti a tutti i costi. Infatti nessuno l'ha voluto Douglas Luiz, vabbè, ok. Senti Manu, sentiamo un altro messaggio vocale e poi sentiamo qualcosa di Spalletti.
10: Ciao Chiara, ciao. Enrico della provincia di Lodi. Quando ti ho sentita parlare di Colomoni mi sono alzato in piedi e ti ho fatto un applauso, perché io e te probabilmente siamo tra i pochissimi a pensarla così, ma Colo è un giocatore normale, con una valutazione folle. E se vai dal PSG con 20 milioni, secondo me dovrebbero darti il resto. Lui non sposta nulla nell'attacco della Juve, sposta pochissimo, e l'ha detto anche Spalletti. Va bene Colomoni, va bene quello che volete, bravo e tutto, ma ci vuole il centravanti d'area di rigore, che tra l'altro mi permetto di dire avevamo anche, ma poi è andata così. Ciao e forza Juve.
4: Ciao, beh vedi, non sono l'unica allora, meno male, perché se no qua... Allora, il problema non è Chico ma sistema di gioco, siamo sempre tutti a ridosso dell'area avversaria, i terzini schiacciano le ali e poi senza un 9 pesante non hai dove sfogare. Poi, sono parzialmente d'accordo su Colo, ma solo per un discorso di valutazione, poi è vero che ci sono attaccanti più forti ma il costo sarebbe stato ben oltre quelli spesi per il francese. Ora prendiamo la punta di peso, un centrocampista forte oltre al portiere di cui abbiamo estrema necessità. Maurizio, buonasera cara Chiara, io non sono d'accordo con te su niente, sia su Colomani sia sulla situazione di Douglas Luiz. Alberto da Corridoia, beh almeno sei coerente, dai. Fede, sono d'accordo che Conceição avrebbe dovuto fare di più in termini di gol e assist, ma non si giudica un giocatore solo da quello, i numeri non sempre dicono la verità, e però un esterno d'attacco si giudica soprattutto da quello che è il suo apporto in fase realizzativa, in fase offensiva. Se no, da cosa giudichiamo un giocatore? Dal fatto che fa due dribbling e salta l'uomo? Cioè, e neanche lo salta molto spesso. Cioè, da uno che fa due dribbling, va sul fondo, però poi alla fine di concreto c'è poco. Ribadisco, per me con Seisao è un buon giocatore, ma si ferma lì. Quindi se mi arrivano 40 milioni di offerta per Conceição concreta, io lo vendo. È ovvio che non lo vendo a 15, non lo vendo a 20. Però delle cifre di cui si sta parlando per il Manchester United, onestamente lo vendo subito. Manu, sentiamo, scegli tu quello che vuoi. Qualcosa di Spalletti. Senti.
5: Andiamo in ordine.
4: Sì, scegli tu, vai. Vai pure.
11: Allora, tutti ormai si sono resi conto di come sia difficile questo mercato difficoltoso per chiunque, per noi un pochino di più, per situazioni che sono successe, che sono capitate, e bisogna essere bravi a far collimare diverse cose. Per cui i nostri direttori si stanno impegnando al massimo per quello che è la presenza sul mercato ed essere attenti, mi sembra l'abbiamo già dimostrato. Poi per certe trattative ci vuole un po' di più e si aspetta con fiducia, perché come dicevo prima ai vostri colleghi, io ho l'ufficio fra quello di Massara e quello di Ottolenghi e li vedo tutte e due. Che sono lì continuamente a fare appuntamento, continuamente a parlare al telefono, continuamente a cercare la soluzione giusta. È chiaro che come caselle da coprire di campetti sono due posizioni importanti, perché a noi il trequartista da palla addosso, da palla sui piedi, manca la prima punta che abbia profondità, che abbia palla addosso, che non viene. Colomani è uno abbastanza completo, perché viene a prenderla basso dai centrocampisti, ti attacca alla profondità perché è il suo punto di forza, ha sempre giocato sugli esterni, può anche andare a spaziare in apertura del campo, per cui sono calciatori che ci vanno bene, che abbiamo cambiato, che se li prendiamo siamo contenti.
4: Sono giocatori che ci vanno bene, dice. Però ribadisce, come vi dicevo io prima, che manca una prima punta. Questo è, perché Colo non è una prima punta. Non dirmi che preferisci Vlahovic dopo il tira e molla, tecnicamente Colo non si discute. Sono due giocatori diversi. Cioè, io non sto dicendo che preferisco Vlahovic a Colo, l'ho detto anche prima, cioè per me Vlahovic umanamente, dopo tutto quello che è successo, è scaduto totalmente, ma già era scaduto un po' di tempo umanamente. Però, visto che manca il 9, la punta di peso in area, e tu hai Colomoni e David, che tutto sono tranne che punte di peso in area, e lo dice Spalletti, non lo dico io, perché poi uno mi dice, vabbè ma tu, no, lo dice Spalletti, Spalletti dice ci manca il 9. E Spalletti a gennaio, quando parla di Vlahovic, dice è quel giocatore di cui ho bisogno. Per cui io non sto dicendo che preferisco Vlahovic a Colo. Non lo posso dire, perché come dire... E qua torno al discorso... a un discorso... Cioè, preferisci Mbappé o Haaland? O preferisci Messi o Ronaldo? Raga, sono sempre queste robe dove sono giocatori che giocano in modo totalmente diverso. Poi puoi dire... Come tipologia di attaccante io preferisco, vabbè, per me Messi è il giocatore più forte dell'universo di sempre, quindi quello è un discorso. Tra Mbappé e Haaland, io come tipologia di giocatore preferisco Mbappé. Tra Colomani e Vlahovic, come tipologia di giocatore, quindi come tipologia, io preferisco Colo, perché a me piacciono i giocatori rapidi, tecnici, quindi io come tipologia di giocatore preferisco Colo. Ok? Questo no, è fuori da ogni dubbio. Ma secondo me alla Juventus serve la prima punta. Ad oggi una prima punta la paghi fior fior di quattrini. Secondo me per un discorso economico conviene ricucire lo strappo con Vlahovic. Non perché io preferisca uno o l'altro, che ribadisco sono due ruoli totalmente diversi, cioè due tipologie di attaccanti totalmente diverse. Come caratteristiche, parlo solo come caratteristiche, io preferisco Colo come tipologia di giocatore. Preferisco Mbappé, preferisco Messi a Ronaldo, preferisco Suarez a qualsiasi altro numero 9 della storia che conosco io, eh. Chiaro, non andiamo poi indietro a parlare di giocatori che io non ho vissuto, purtroppo. Però io sto parlando di altro e sto dicendo che come tipologie e caratteristiche io preferisco Kolo, ma per me Kolo non è quel giocatore che puoi pagare 50-45 milioni, perché per me non è il salvatore della patria e i suoi numeri non giustificano questa spesa, per me. Questo è. Sarà assurdo, ma il brasiliano è 2 anni che è un morto vivente, se trovi qualcuno che lo paga via subito, e poi chi prendi però? Chiara, io ti do ragione su Kolo, se si pagava 20 allora sì, ma 50 è troppo, spero di sbagliarmi. Su Douglas Luiz ha i piedi migliori di tutta la Juve, ma c'è bisogno che aumenti il ritmo. Danilo da Volterra, guarda, appoggio in pieno tutto il tuo messaggio. Chiara, c'è troppo caldo, sì, troppo. Quando arriva il bosniaco Enzo da Messina? Tra l'altro credo che qua si crepa di caldo, secondo me da voi uguale, se non di più, quindi guarda, ti sono vicino. Dovrebbe arrivare, cioè in viaggio, in teoria, appunto, come ci fa vedere Manu, è in viaggio, quindi dovrebbe arrivare a breve il buon Alajbegovic. Buongiorno, per me Kolo è un ottimo giocatore che oltre a gol fa anche parecchi assist. I costi per portarlo alla Juve sono in linea con quelli che il mercato offre per giocatori dello stesso livello. Numeri 9 che spostano gli equilibri generalmente costano 80-100 milioni. Vedi l'attaccante preso dal Milan, Roberto da Trieste. Tra l'altro l'attaccante preso dal Milan, sempre dal Paris Saint-Germain, il buon Gonzalo Ramos, 70 milioni. Non li avrei spesi neanche se mi avessero rapita e non fatta uscire fino a quando non li avrei tirati fuori, perché per me Gonzalo Ramos è uno di quei giocatori che non ti sposta gli equilibri. Quindi per me il Milan ha fatto un'operazione folle prendendo Gonzalo Ramos a quello. Sì, esatto, notizia di questa mattina, bravo Manu, è che la Juventus starebbe pensando al colpo last minute per Reinders, nel senso, se dovesse aprire al prestito il Manchester City, la Juve va su Reinders. Dovrebbe andare su Reinders. E ragazzi.
5: Lui esclude che sì, eventualmente.
4: Sì, tendenzialmente il discorso è, se non vanno in porto i giocatori di cui si è parlato ultimamente, e se il Manchester City dovesse aprire al prestito di Reinders, la Juve sarebbe pronta ad andarci.
5: Chi prenderesti?
4: Reinders. Io Reinders lo prendo su qualsiasi giocatore in questo momento, perché per me è proprio completo.
5: Io entrambi.
4: Sì, sono d'accordo, vabbè, grazie. Però non credo sia fattibile.
5: Chi lo sa?
4: Reinders è completo nel suo, ma poi è veramente di un'altra categoria.
5: Scusa, se lui mai dovessero riuscire a prenderlo con prestito, in prestito di diritto di riscatto, no? E che sì, operazione simile.
4: Non te lo danno per me in prestito senza.
5: Uno dei due, se arriva in prestito, l'altro lo possono acquistare.
4: Sì, ma non te lo danno in prestito. Se aprono al prestito, tanto. È prestito oneroso.
5: Ma lui costa tantissimo.
4: Chi?
5: Reinders.
4: Ok, ma se aprono al prestito, comunque prestito oneroso, qualcosa glielo devi dare, sicuro, 100%.
5: 10 oneroso, sta. Ti compri
4: anche. Ma il problema di che sì è che lui non c'è a livello di richiesta di ingaggio, perché è zero

0: 35. Vlahovic, che era nostro, vuole ripagato il cartellino dopo aver performato da 5 milioni e avendone guadagnato nemmeno di 9. Veramente ti sembra esagerato il prezzo di Colo? Sì, per me sì. Continuo a ribadirlo. È un pensiero
1: lui
0: mio.
1: Lui lo vorresti?
0: No.
1: Io invece sì. A me fa impazzire come calciatore.
0: Mi piace, ma secondo me hai poi Zirze, David e Kolumani. Cioè, ritorniamo al punto di partenza, perché Spalletti ti chiede una punta di peso e non ce l'hai. Cioè, quindi non lo vorrei per quello. Poi a me piace tantissimo Zirze. Cioè, se dovesse arrivare comunque sarei contenta. Ma se ti giuro che quando stamattina ho fatto per Juve questo discorso di Reinders, ho detto, se succede una roba del genere vado io a prenderlo. Perché uno dei giocatori, allora, giocatore preferito in questo momento in generale per quanto mi riguarda è Foden, ma credo che non sia possibile andare a prendere Phil Foden. E un altro di quelli che mi piacciono di più da un bel po' di anni è Reinders, quindi lo prenderei, cioè andrei io a prenderlo a caselle se dovesse arrivare, perché a me piace veramente tanto Reinders. Mario il Gobo Pisano, ciao Chiara, Reinders è tanta roba, sì, ma magari c'è casca che aprono al prestito. Ivan dalla Svezia, come si fa a dire che quei soldi per Colo sono troppi? 4 milioni prestito, più 34 riscatto, più 12 milioni di bonus, alcuni facilmente raggiungibili, altri no, quindi probabilmente circa 45 milioni. Se pensiamo che Gatti è valutato 25, Suzuki 30, con Seisao 50 e 60 non ci arriva, cioè cioè il discorso è quanto uno è valutato e quanto arriva di offerta. Perché quelli che sono i valori di Transfermarkt durano fino a un certo punto, perché poi è il mercato che fa domanda e offerta. Gonzalo Ramos 75 milioni, quello è comprovato. Come si fa a dire che la Juve avrebbe dovuto spendere 20-25 milioni? È quello che penso. Perché molti sono sovrapprezzati e soprattutto avevi un giocatore che voleva venire alla Juventus. Punto. Dovevi sfruttare quello per me. Ciao Chiara, lasciali stare, sono tutti allenatori da divano. Douglas Luiz si prenderà il centrocampo, speriamo di non cederlo, fidati, ciao da Salvo Anzio, allenatore da 26 anni. No, guarda, io spero vivamente di tenerlo. In Minnesota si dovrebbe stare freschi, potresti provare.
1: Questa sarebbe.
0: Sai che io a questa roba qua credo come credo che esistano gli alieni?
1: No, ma infatti stavo per dire, questa sarebbe un'operazione da Silva.
0: Allora, se ne sta parlando perché è uscita questa notizia qua. Io a questa roba qua credo come credo che esistano gli alieni, ma gli alieni tipo ET. Ecco, esattamente allo stesso modo. Proprio ve lo dico con sincerità, quindi.
1: Pensa se accade.
0: Vuol dire che esistono gli alieni. Molti dubbi su Douglas Luiz, altrimenti le due squadre inglesi dove ha giocato l'anno scorso l'avrebbero riscattato, Franco. E il discorso che costava, il riscatto era veramente tanto alto, onestamente. E vuoi andare al fresco e ruba qualche auto e ci vai al fresco, Enrico al Duca di Rubo. Beh, effettivamente hai ragione, potrei fare questa roba qua. Ciao Chiara, complimenti, oggi sei uno spettacolo, bellissima, grazie mille. Con quel colore in questo periodo per una come te ti inviterei ad andare in Islanda, è pieno inverno, 6-7 gradi, Antonio da Caserta. Guarda, il problema è che io, essendo che ci siamo organizzati all'ultimo perché non sapevamo quando riuscivamo a prendere le ferie per il discorso Juve, non voglio prendere aerei, anche perché abbiamo veramente poco tempo e quindi vorrei muovermi con la macchina, perché prendere gli aerei in questo momento ti costa una fucilata e in più perdi un sacco di tempo, per cui anche perché dovrei partire da Milano che costano meno, per cui è più un casino che altro. No, sì, costano molto meno. Verso l'estero Torino è inaccessibile, tranne che tu non vada a Barcellona o a Londra, per il resto costano 3-4 volte di più rispetto a Milano o Bergamo, e quindi è quello il problema. Prenderò l'aereo poi per andare appunto a settembre durante la sosta pre nazionali.
1: Ma qui costa tutto, caro.
0: Mamma mia.
1: Da qui costa tutto, anche se ti muovi in Italia costa.
0: Dai, consigliatemi un posto bello. Penso che se riesco, ho guardato qualcosa già prima, andrò in Svizzera. Consigliatemi qualche roba bella, carina da fare in Svizzera.
1: Vai a trovare Infantino?
0: No. No. Mi mandi un messaggio vocale, Manu, per favore? Grazie, molto gentile da parte tua. Così. Vabbè, allora non lo so. Ah, ok.
2: Radio Brangonera, buonasera. Ciao. Allora, io cercherò di essere sintetica riguardante i nuovi giocatori che stanno per arrivare e riguardante Cannavale. Allora, sui giocatori nuovi vorrei dire che la Juventus deve partire dalle basi, perché siccome i giocatori devono abituarsi a un mondo nuovo e a un calcio nuovo rispetto a dove sono stati abituati, io vorrei che cercassero di capire le tempistiche e le fasi concettuali per ogni giocatore. E mi auguro che non fanno gli stessi sbagli degli altri anni, che appena che arrivano i giocatori nuovi li mettono già in campo. Io vorrei che partano piano piano. Mentre Carnevali posso dire che sta facendo un buon calciomercato, e sinceramente, dato che lui oramai sa com'è il mondo del calcio italiano, sa come funziona il calciomercato e cose, io sono sicura che farà tanti bei acquisti che faranno bene alla Juve. E con questo vi lascio una buona serata e forza Juve da Rossano Calabro, provincia di Cosenza, Calabria.
0: Ciao. Allora, no, l'unica cosa su cui
1: Simona.
0: Non sono
1: Simona,
0: l'unica cosa su cui non sono d'accordo è il fatto di dei nuovi di farli entrare pian piano. Ecco, se arrivano nuovi di esperienza non li farei entrare pian piano, ma li farei giocare.
1: Comunque in Calabria c'è un mare fantastico.
0: Ecco, non sono mai stata in Calabria, sono stata in Puglia. Fa troppo caldo, potrei andarci in inverno.
1: Ma no.
0: In estate il sud Italia con tutto il bene, no, ma non mi vede. Cioè già qua, se io dovessi andare giù mi ricoverano dopo 5 minuti.
1: Non nei mesi X, però fine settembre, ottobre, secondo me...
0: In inverno, autunno-inverno.
1: No, ma che inverno, lì estate ancora.
0: No, io cioè, ma poi sai cosa, ma neanche in autunno, perché io in autunno inizio a godere del fatto che arrivi il freddo.
1: Ma che tristezza.
0: Quindi ho dei problemi poi a spostare, cioè ho appena superato i 3 mesi di caldo, se poi vado di nuovo al caldo, cioè veramente mi volete male. Chiara, sono curiosa di sapere cosa ne pensi di Frattesi alla Juve. Penso che Frattesi, tolto Douglas Luiz, sia più forte dei centrocampisti che abbiamo ad oggi, quindi io Frattesi lo prenderei, sono proprio sincera. Ma io devo chiudere, va bene, ok, scusate, stavo
1: se
0: andando
1: vuoi, non è che...

0: Grillino dalla sindaco Sala. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Il Napoli si prepara a vivere il momento culminante delle celebrazioni per il proprio centenario, anche se con la preoccupazione per il recente terremoto che ha causato 21 feriti. Il fischio d'inizio ideale della serata è fissato per le 19:26 esatte per ricordare l'anno di nascita nel 1926. I rintocchi delle campane di 100 chiese cittadine daranno il via ufficiale al grande corteo che partirà da Piazza Carità. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di una lunghissima lista di leggende del club, dalle vecchie glorie storiche come Crolla, Lemao, Careca e Amsic, fino a Bruscolotti e Improta, per poi mescolarsi con il presente della squadra, attese circa 50.000 persone. Il tennis stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il cararino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 1-6-6-1-6-4 in 2 ore di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka. 4-6-6-4-6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Grande esordio invece degli azzurri del nuoto agli europei di Parigi, la prima medaglia ad arrivare a un oro nella gara mista squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord continua a prevalere il bel tempo, ma con temporali nel pomeriggio sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, soleggiato al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi fenomeni. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino con possibilità di alcuni rovesci. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Sabato Sport. Sabato Sport.

0: Qualcos'altro di del buon Spalletti post amichevole col Nizza? Vai, grazie.
1: Di cui c'era bisogno. Di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino. Era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo senza avere l'aggiornamento fatto. Dico che Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, c'è rientrata la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere marcia.
0: Ovviamente stava parlando del discorso nazionale, di tutto quello che è successo. Bella in federazione nelle settimana scorsa, ecco, questo è quanto. E posso dire? Condivido al 100% quello che ha detto il buon Luciano Spalletti. Mi dite cosa intendeva Camillo Pergatti? Come dicevo prima, io sono un suo grande sostenitore, lo ritengo uno dei pochi con le plle per la sua grinta juventinità, ma nel vederlo ora è spento e troppo falloso. Cosa ne pensate, Remigio D'Asti? Io penso che se dovesse arrivare veramente un'offerta intorno ai 20 milioni per Gatti, ma lo vendo subito. Comunque questo che state vedendo da tutto Juve che ci ha mandato Manu è quello che diceva Cami, nel senso che il Napoli con Manna e con Allegri stanno cercando di sondare in maniera abbastanza importante il terreno Juventus per Gatti, e la Juventus ha fissato il prezzo, e il prezzo è questo, quindi se vogliono Gatti...
2: Anche perché, cioè, siamo onesti, per quello che fa...
0: No, ma infatti...
2: Lo stipendio che prende è altissimo.
0: È altissimo, in più con Spalletti non stravede per Gatti, e credo che sia stato palesato alla fine della stagione scorsa, perché giocava praticamente mai, e quindi onestamente se si può far cassa con Gatti si
2: ma
0: fa.
2: Ma Tomori lo prenderesti?
0: Sì.
2: A 15 milioni?
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Meglio di Gatti per me. Meglio di Gatti per me. Tutta la vita. Sì, sì, sì, no, lo prenderei subito io Tomori. Se vendi Gatti, io prendo Tomori. No, assolutamente.
2: Mi sorprende questa cosa che non si siano fondati
0: su di lui. No. Non c'è la Premier su Tomori, scusate. Chiara, chi sceglieresti in porta tra i nomi che circolano? Enzo da Messina? Questo l'ho detto più volte. Per me il nome numero uno e Dibu Martinez, proprio per il discorso che facevo prima su esperienza, garra, grinta, uno che nello spogliatoio ti tira fuori, secondo me, molto più di quello che hai, è uno che rompe le scatole, quindi io prenderei tutta la vita Dibu Martinez. Se non dovessimo riuscirci, perché continua l'Aston Villa a non fare nessun passo indietro, il mio primo nome resta Vicario, quindi questi sono i nomi. Su Douglas Luiz la penso esattamente come te, Terry. Ah, Gianni dice, ma quando ti licenziano per quello che dici di Colo? Ma scusate, ma avere un'opinione vuol dire essere licenziato? Domanda, no, ma io chiedo. Se avere un'opinione che è contrastante con la vostra vuol dire non poter stare qua, non poter fare questo mestiere. Siamo arrivati veramente alla frutta. Cioè, è grave.
2: Signorina Leati la desiderano
0: in direzione.
2: In direzione.
0: È grave il fatto di non poter dire la propria opinione. È veramente grave. Cioè, se questa è la situazione ad oggi in Italia, quando si parla di calcio, di non poter dire la propria, perché o viene insultato, o dicono, wow, perché non te ne vai, eccetera, eccetera, o cambia... Cioè, raga, è grave, perché allora sulle cose importanti di cui si sta parlando tanto in questo periodo, cioè, io avrei un'opinione su tutto quello che sta succedendo politicamente parlando, ma non si può dire, perché sennò, cioè, è follia.
2: Comunque, posso dire al amico Gianni che hai fatto un'uscita a vuoto?
0: Molto. Molto.
2: Comunque è una roba che non si può sentire.
0: Sono d'accordo.
2: Infatti io fossi in te non li leggerei neanche.
0: Ho capito, però ogni tanto, sai cosa Manu? Che tu non li leggi, ok? E secondo me invece si meritano le risposte. Perché è follia. Perché
2: a volte
0: poi
2: è meglio l'indifferenza.
0: Ok, però io li leggo. Essendo che li leggo, poi caratterialmente, per come sono fatta, sembra che poi io voglia leggere le cose che solo vanno a mio favore. Invece no, e ti rispondo a tono. E poi mi dicono, se rispondi a tono ti dicono sei maleducata. No, no. Perché voi non potete pensare di poter dire tutto quello che volete e uno poi qua, perché ci mette la faccia, deve stare zitto e non rispondere a tono. tu puoi dirmi io non la penso come te, ma quando manchi di rispetto dici le robe che non stanno né in cielo né in terra, cioè, per quanto mi riguarda ti meriti la risposta. Poi scrivi ad Antonio e digli la licenziate perché pensa che l'operazione Colomani sia esagerata. Cioè, ma siamo alla follia, cioè, siamo ancora in democrazia, a meno che io non abbia cambiato paese all'improvviso e certe cose non si possano dire.
2: Salutare colui che a inizio trasmissioni oggi ha scritto che dovremmo migliorare la regia perché ogni tanto facciamo troppe...
0: Vedi?
2: Io vi dico una cosa, no ma con serenità,
0: sì, vai.
2: Se voi non sapete di quello che state parlando, voi non sapete cosa succede dietro le quinte, se abbiamo qualche problemino di rete, qualsiasi cosa, non giudicate se non sapete le cose, perché noi non ci permettiamo di giudicare il vostro lavoro.
0: È quello il discorso.
2: Portiatelo un po' di rispetto.
0: È un minimo di rispetto, un minimo. Ribadisco, se non ti sta bene, se le cose che dico io non le... Perché io sono molto, con i pensieri molto, anche in molte situazioni distanti da quello che è la massa, perché ho dei pensieri miei che possono essere giusti o sbagliati. Non vuol dire che io venga qua a imporvi il mio pensiero, chiaramente difendo il mio pensiero come fate voi. Dirmi, come fanno in molti, guarda Chiara non la penso come te per X, Y e Z, poi io posso rispondere continuando a sostenere il mio pensiero, voi potete sostenere il vostro. Ma mancare di rispetto o cercare di mettere a tacere una persona perché non la pensa come voi, ragazzi, è grave. Questa roba qua è grave.
2: Comunque, come direbbe il grande Lucio,
0: se
2: non ti garba, cerea.
0: No, però chiudo. Il discorso del ti licenziano per, scherzo o non scherzo, poco mi interessa, è proprio un voler mettere a tacere una persona che la pensa diversamente da te. Questa roba qua è gravissima, per quanto mi riguarda. Chiara, non ti arrabbiare, Cici Fifi Miao. E poi Chiara, bellissima, grazie. Omino Bianco Nero, Josh Reb, a me piacciono i pensieri di Chiara, grazie. Ma anche se non vi piacciono, ribadisco, il confronto è giusto e ci sta. Mancare di rispetto, no. E soprattutto non mettere a tacere le persone. A mio parere si deve valutare anche il Paris Saint-Germain ha investito su Colo 95 milioni e non lo potrebbe proprio svendere, che poi se è una scommessa ne siamo tutti consapevoli. Ciao Chiara, buona giornata, Dudu d'Alba. Ciao Dudu. Ma in che senso, vicario, con rispetto parlando? Non dovete sottolineare che rispettate. Cioè, se il messaggio è in che senso, vicario, è un messaggio rispettoso di te, che sicuramente la pensi diversamente da me. Io vorrei vicario. Ne parlavo tra l'altro giusto ieri sera, ne parlavo con mio fratello che ha fatto il portiere a livelli importanti, no? E anche lui, ad esempio, è un super sostenitore di vicario.
2: Ne abbiamo un altro comunque.
0: Ma fammelo vedere perché devo andare troppo su, se no. Mettimelo qua. Dov'è? Ah, ma il punto io lo leggo perché è giusto che ma il punto è non solo quello che esprime su Colo, ma soprattutto quel 90% di assurdità che starnazza. Max da Viadana, e sai perché l'ho letto? Perché io adesso l'ho letto. Faccio una bella cosa. Fermati lì. Fermati. Faccio una bellissima cosa, perfetto. Perché tanto il discorso è che loro non lo sanno che noi abbiamo i loro numeri di telefono. Perché voi pensate che le cose invece no. E quindi, caro mio, vedremo perché...
2: Occhio al postino.
0: Occhio, perché, punto primo, starnazza meno. Perché, giuro, io poi impazzisco. Perché io, a prescindere dal fatto che ci metto sempre la faccia e che non sto mai sullo 0-0 ed esprimo un'opinione che può essere condivisa o non condivisa, e magari un'opinione anche forte, ok? Io sono comunque e resto una professionista. Perché io faccio questo mestiere da 15 anni, l'ho fatto a livello nazionale e a livello anche importante, e sono felice di quello che ho fatto nel mio percorso. Ho imparato tanto e continuerò ad imparare, ma resto una professionista e non vi potete permettere, questo ve lo dico adesso, perché come ho detto poco fa, la pacchia è finita, non vi potete permettere di mancare di rispetto. Punto!
2: Ribadisco, occhio al postino.
0: Occhio al postino, caro Max, perché... Caro Max.
2: E a tutti gli altri.
0: Sì, ma quello che Gianni che ha scritto ti licenziano eccetera, mancanza di rispetto, ok, ma nei limiti. Dire che starnazzo, quello è dire che dico assurdità, quello è un'altra roba, perché vai sul personale. E quindi è un'altra roba, per cui occhio. Occhio al Dream.
2: Osta.
0: Sì. A me non piace Vicario, però sono d'accordo con Chiara. Fede, io non so chi debba essere il portiere titolare, ma come secondo abbiamo sbagliato ad andare via da fare. Su questo sono d'accordo con te, Fede.
2: Posso chiudere?
0: Diga, no. Tutto quello che vuoi. Sei libero. Però, ragazzi, no, io non ti licenzio se parli, capito?
2: Ragazzi, fatevene anche due risate. Vi prendete troppo sul serio su queste tematiche. Parliamo di calcio.
0: Stiamo parlando di calcio,
2: dai,
0: Dio mio. Che cavolo. Allora, no, ma soprattutto insultare o mancare di rispetto mentre... Ma infatti poi cosa succede, Manu? Succede quello che è successo al derby, punto. Perché poi è quello, derby di Torino, derby di Roma, derby... Succede quello per una partita di calcio. Questo è il motivo per cui sto facendo delle valutazioni. Dico solo questo. Douglas Luiz, se avrà il suo spazio, secondo me farà un botto di progressi. Vlahovic, ormai nessuno si aspetta qualcosa da parte sua, è diventato parte del passato. Poi Carnevali sa cosa fa e sicuramente saprà cavarsela, quello senza ombra di dubbio. Buonasera, la Juve ha fatto 3 amichevoli con squadre alla sua portata, squadre d'Europa League come la nostra. Sono d'accordo con te, è andata molto difficile. Francesco da Rodi. Senza dubbio Dibu, Alisson, meglio rimanere con Perin. Alisson io non lo vorrei, non perché non ne riconosca le qualità, perché per me è fortissimo. Il problema è che Alisson è ormai da un tot di tempo spesso infortunato, cioè ha saltato tantissime partite negli ultimi anni,
2: anche leggermente in sovrappeso.
0: Comunque sto Celik è tanta roba. Sì, io contentissima quando ho saputo di Celik. Di Vicario mi ricordo l'esplosività e i riflessi, probabilmente superiori entrambi a Dibu, ma non ci servirebbe uno che guida la difesa bestemmiando in tre lingue. Vabbè, allora, solo un fuoriclasse può fare 20 gol se non è una squadra che ti supporta. Quello non è un fuoriclasse, è un buon giocatore che, se messo in condizione, può segnare più di 20 gol. I fuoriclasse costano più di 100 milioni. Mi sa che un anno è poco di sofferenze, minimo altri 10. I giovani vanno valorizzati poco alla volta, perché bisogna avere il tempo esatto. Peccato che all'estero però non facciano così, e infatti sono avanti anni luce. Poi Ildiz, Licina e Baudo sono giovani della next gen, ma vengono tutti da giovanili stranieri, Bayern e City. Ciao Chiara. Poi stai tranquillo, non si muove, solo chiacchiere. Penso riferito a Conceição più che a Gatti, perché ne abbiamo, il messaggio è di quando c'era Nunzio in collegamento. Ciao Chiara, rispetto a Vlahovic, Colo è più veloce, più tecnico e partecipa molto di più al gioco della squadra. Inoltre un attaccante che sa creare occasioni, non ha bisogno di tante opportunità per segnare. Spero che Vlahovic non torni più alla Juve. In 4 anni e mezzo ha dimostrato di non essere il giocatore di cui la squadra aveva bisogno. Se si vuole fare un salto di qualità insieme ai nuovi acquisti, Conceição deve rimanere. Tony da Zurigo. Buon pomeriggio Chiara, se Cicco non giocasse in una Juve di alto livello tipo quella di Berlino o di Cardiff, allora nessuno di quelli di oggi giocherebbe, neanche Ildiz. Francesco dalla Calabria, Cicco rimane e farà sfacelli. Beh, Ildiz per me è nettamente superiore a Conceição, quindi è diverso. Omino Bianconero dice: offerta per Carnesecchi 40 milioni più di Gregorio, l'Atalanta rilancia 40 senza di Gregorio. Poi aspettate, ma i braccialetti rossoneri? No ragazzi, i braccialetti sono uno blu e uno rosso, perché ad esempio, perché c'era l'altro che mi aveva sempre portato mio fratello che era nero, e non ho voluto quello nero perché sennò diventava rosso nero, nero azzurro, quindi ho preso blu e rosso. No, è la telecamera che fa,
2: quindi
0: questo
2: sei
0: effetto.
2: Sei genuana.
0: O bolognese o cagliaritana.
2: San Benedettese.
0: Esatto. Colo è un attaccante di movimento, almeno uno stop lo sa fare, ma in Europa sto andando veloce, così almeno riesco a leggervi quasi tutti, pure quelli che aspettano il postino. Ma in Europa chi ci compri a meno di 50k? Poi gentile Chiara, le tue osservazioni sono giuste, è vero che guardando i numeri Conceição non ha grandi statistiche, forse sarebbe da vendere per un'ottima offerta, ma ho la sensazione che sia tra i pochi attaccati alla maglia, e questo è qualcosa che non si trova in altri. Complimenti, buon lavoro Danilo dalla Svezia. Roster centrocampo, Douglas Luiz, Locatelli, McKenny, Thuram, Reinders, che sì, possibile, ma magari, ci faccio la firma adesso. È vero, bravo, Diego, sono del Barcellona, esattamente, la mia seconda, un pezzettino di cuore, io ce l'ho blaugrana. Chiara, se venisse Reinders come voto, andresti in Sicilia al caldo la prossima settimana? Dovrebbe venire più di Reinders per farmi andare una settimana al caldo con 40 e passa gradi.
2: Solo ultimo può tanto.
0: No, neanche ultimo, perché al concerto non sono andata. al concerto di Tor Vergata non sono andata proprio per quello. In Italia siamo dei morti di fame, sveglia, Coro non è proprio da Juve, manca la prima punta, Mino da Gallipoli, Francisco da vendere, sono d'accordo, ma quindi perdonatemi, Spalletti su quello avrebbe espresso parere positivo per simpatia o coso, il giocatore è quello, ma detto questo penso che il mister abbia le idee chiare, Maurizio, questo è poco ma sicuro. Lampedusa, mi scrive 14031967, vai Lampedusa, 28 gradi, è bella da Dio. Lampedusa è un altro di quei posti dove vorrei andare, ma non credo ci siano 28 gradi però. Ho dei dubbi che ci siano 28 gradi.
2: Oggi non credo.
0: Ho dei dubbi. Però va bene, mi fido.
2: L'unico problema è che negli anni, almeno da quello che mi hanno detto, a livello di prezzi è aumentata parecchio.
0: Sì? Ah, dice sì, ci sono 28 gradi. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma volo adesso!
2: Perché lì passa il venticello.
0: Bello, mamma mia. La cosa che mi fa davvero arrabbiare è che una donna può tranquillamente fare un lavoro da uomo prendendo anche meno di stipendio, ma poi non può parlare di calcio. Sveglia uomini, siamo nel 2026, Terry. Ciao Chiara, non dare retta a tanti professori di tastiera, sei brava e professionale, una juventina vera, Francesco da San Giorgio Napoli, grazie. Buonasera, sinceramente non capisco del perché vendere con Seisao, è un ragazzo giovanissimo ragazzi, no però ha 22 anni se non sbaglio con Seisao, giovanissimo no. C'ha ragione, 29 gradi, pazzesco. Giovanissimo? No. Relativamente giovane, ma giovanissimo 22 anni all'Europa, in Europa non sono giovanissimi. Incide molto nella partita, ma sbaglia anche. E incide però non dal punto di vista realizzativo. Però venderlo per 40-50 milioni mi sembra uno spreco, visto che nell'80% dei casi con questa cifra compri dei bidoni. Con Seisao è per la Juve quello che è stato Insigne per il Napoli, quindi quando se n'è andato ha cominciato a vincere. Ciao Claudio Civitanova Marche. Ma perché allora due dirigenti bravi come Carnevali e Massaro l'hanno preso Colo per 40 milioni? Ma ragazzi, ma io sto dicendo il mio pensiero, non sto dicendo né che sia giusto né che sia sbagliato. Dico che io non l'avrei mai preso per quella cifra lì. Vendiamo Turam e prendiamo che sia Reinders. Perché non vendiamo Locatelli e prendiamo che sia Reinders? Ciao Chiara, su Colomani concordo su tutto, non è un numero 9, pagato troppo, aggiungo, quando l'abbiamo conosciuto era giovane, lo abbiamo fatto diventare vecchio, Antonio da Caserta. Se bisogna prendere una punta per l'attacco si deve optare per una punta bella tosta che faccia la differenza. Poi Colo oggettivamente non da 45-50 milioni, il problema è che nel calcio di una decina di super club europei si è creata una bolla speculativa, tutto è gonfiato ed esagerato, quindi se vuoi il loro giocatore devi pagare quelle cifre. Prima o poi si sgonfierà tutto, Roberto da Piazza Armerina, che dice tra l'altro al fresco c'è più caldo che al caldo. Vabbè, allora, poi. Chiara vai a Zemat Svizzera, salvo D'Anzio. Dov'è Zemat? Non lo so. Vabbè, ciao Chiara, Simone d'Ancona, ma questi tifosi che trattano male questa ragazza, ma che problemi hanno? Solo perché non ha la loro idea, complimenti ancora Chiara e forza Juve. No, ma infatti non lo so, ci sono dei problemi. Il bianconero a tre soldi dona, non vi pare? Giovane di 21 anni e con caratteristiche che stiamo cercando. Maurizio, sì, non mi dispiacerebbe tre soldi. Simona dice vieni da me che c'è un bel mare. Ma io ho dei problemi. Ah, ma forse lo dice a Manu, non a me. Sì, perché Manu ha detto del mare. Ma siamo, vado avanti o no? Che io vedo tutto fermo.
2: Vado.
0: Forse non conosci bene il sud. A Firenze, Milano, Roma e Pianura Padana si sta infinitamente peggio che al sud. Roberto da Piazza Armerina. Ok, perfetto, siamo a posto. Frattesi, Douglas Luiz non sono giocatori da Juve, infatti come Vlahovic nessuno li vuole. Vabbè. Chiara, ciao, io ti consiglierei il Cilento intero, fiumi, cascate, montagne, paesi bellissimi, buonissimo cibo, eccetera eccetera, felice da Mercato San Severino. Il Cilento è?
2: Bellissimo posto.
0: Sì? Quindi dove?
2: Non vorrei dire una bagianata, ma se non vado errato è tra la Campania. Adesso te lo dico.
0: Potresti andare a Saspe in Vallese, da Torino in macchina 3 ore e mezza, massimo 4 ore, ci arrivi. Tony da Zurigo, ci penso. Chiara, visto che ti piacerebbe andare in Svizzera a fare lì un po' di vacanze, sono nato a Zurigo, la mia terra nativa, ci sono stato la settimana quando la Juve ha giocato con il Basilea. Zurigo è la città numero uno per visitatori in estate, più di Berna la capitale. Antonio da Caserta. Ci dicono Avellino.
2: Sì, perché c'è anche in Puglia, però spesso ci si confonde.
0: Ok. Comunque non si parla mai del vero supereroe della Juve, il signor McKennie. Ma no, ma figurati, io e Manu ne parliamo costantemente. L'ho detto anche prima che McKennie, io sono stata sul carro di McKennie dal giorno zero, dalla prima amichevole.
2: Questo ormai è una costante.
0: Contro il Novara alla Continassa.
2: Dopo che gli hanno tolto il parcheggio, adesso quest'anno quando torna troverà la sua statua.
0: No, io
2: la statua in bronzo.
0: Io mi sono, ecco, uno dei giocatori che mi ha fatto prendere più insulti è stato McKennie quando lo difendevo ai tempi, quindi figuriamoci. Ma il punto è, questo l'ho letto. Chiara, il concetto è questo: non hai mai detto che speri che Colo non performi. Ma esatto, anzi ho detto spero che mi smentisca. Hai semplicemente espresso quello che credi sul valore per te del giocatore. Se quello sarà la soluzione positiva, siamo e sarai contento ovviamente. Ciao Chiara, Dudu da Alba. Però non siamo in chiesa, noi rispettiamo il vostro lavoro e ci sta, ma anche voi non potete fare gli allenatori e rispettare il loro lavoro. Beh, però scusami Gianluca, il discorso è questo: noi facciamo questo mestiere e siamo pagati per esprimere anche le opinioni. Quindi io esprimo l'opinione, non giudico Spalletti. Io sono sul carro di Spalletti dal giorno zero e sul carro di Carnevali dal giorno meno uno. Cioè spero da anni che Carnevali arrivi alla Juventus. Detto questo, sono pagata anche per esprimere la mia opinione. Quindi questo è il mio lavoro e tu se mi dici determinate cose non lo rispetti. Mentre io voi rispetto, sempre, perché non vado mai oltre. Tranne a un certo punto che ribadisco, Dream, come dice Manu. Ma non ti è venuto il dubbio che quello l'abbia voluto Spalletti? Sai, ancora l'allenatore della Juve, Michele da Chioggia. Certo che l'ha voluto Spalletti, ma sono la prima a dirlo che l'ha voluto Spalletti. Ma ribadisco, l'errore non è, per me l'errore non è Colo, è quanto è stato pagato Colo. Non avendo soldi da investire sui campioni, vendiamo almeno chi fa troppi errori. Cambiaso, Miretti, Zegrove, se riusciamo, ma non credo Cop Mainers. Ciao Chiara, la precarietà delle ultime stagioni come risultati, mercato e organizzazione societaria creano un clima generale di pessimismo e sfiducia in noi tifosi, costringendo voi di RBN a gestire questi umori con un lavoro probante e conseguente stress psicologico. Or dunque, visto che la responsabile delle gestione della nostra squadra in primis la società Juventus, io credo che questa dovrebbe riconoscervi un certo indennizzo, tipo una di quelle voci integrative nelle buste paga di certi lavori usuranti, una sorta di indennità di disagio. Che ne pensi, Cesare da Milano? Penso che potrebbe essere una bella cosa. Bellissima. Ciao Chiara, io ti consiglierei Cilento, ok? Chiara, ti ammiro perché dici quello che pensi, non è da tutti. Infatti per me sarebbe facile venire qua e fare e dire quello che pensa la massa, ma non è quello che dico io e non sono falsa. E ho capito, caro Sergio, però a un certo punto... visto come poi tornano indietro, hai letto? Ok, facile così. Chiara, lasciali nella loro ignoranza. Non capisco tu abbia dubbi. Ma capisco tu abbia dubbi sul tuo futuro. Ormai la gente si esprime solo con odio. David Dusty, no, ma cioè, è veramente ingestibile. Se no, va bene. Siamo arrivati in chiusura, ragazzi. Noi ci vediamo non sabato, perché non ci sarò e non ci saremo, perché chiaramente ci saranno i nostri colleghi che racconteranno la partita. E ci rivediamo la settimana dopo, perché sarò in onda praticamente tutti i pomeriggi. Quindi come sempre vi auguro un buon weekend. Per me questo weekend vorrà dire andare a dormire alle 5, sia sabato, quindi stanotte, sia domani, perché c'è SummerSlam, quindi c'è la due giorni del wrestling bellissima, tipo WrestleMania, ma è SummerSlam, e quindi farò le ore piccole su Netflix. E noi ci rivediamo presto, come sempre, fino alla fine. Forza Juve, grazie Manu, ciao.
3: Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
3: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: Eccoci qua, anche oggi arriviamo all'ultima parte di Cose di Calcio per l'ultima puntata del mese di luglio, poi da agosto per un paio di settimane mi congedo da voi e ci rivediamo poi dopo Ferragosto per iniziare la nuova stagione verso il campionato che ricordiamo ripartirà il 23 o dintorni in base ad anticipi posticipi con Frosinone Juventus. Oggi la Juve, come sappiamo, alle 18 gioca la Continassa con il Nizza, tifosi a invito, diciamo così ovviamente, perché la Continassa ha una tribuna piccolina e quindi ci saranno i tifosi, ma saranno invitati appunto dalla Juventus. Ho chiesto a Camillo De Michelis di mandarmi una probabile formazione, perché io di lui mi fido, perché so che segue la Continassa a vita, morte e miracoli, e questa è quella che mi ha mandato. Allora, Di Gregorio tra i pali, Calulu, Gatti, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli, Douglas Lewis a centrocampo, Lisina, Miretti e Obaudo sulla tre quarti e Durmisi in attacco. Quindi questa è una formazione ancora, come si vede, ampiamente estiva, con diversi giovani inseriti, e la curiosità può essere Lisina sicuramente, un giocatore di cui si parla tanto, ma anche questo Obaudo, Durmisi che sta giocando con una certa regolarità queste amichevoli. Dopodiché sappiamo che poi quando si inizia a fare sul serio, questi giovani hanno fatto questa esperienza che sicuramente gli servirà, ma poi tornano quelli che devono tornare pian piano. Però, come vedete, Milik, per esempio, che alcuni davano in campo, non c'è. A proposito di Milik, il messaggio di Achille dalla Certosa di Pavia ci scrive: Milik è un ex giocatore, purtroppo, per via dei tanti infortuni, ma senza problemi gravi fisici sarebbe un signor giocatore. Su questo siamo d'accordo, questa stagione avrebbe fatto tanto comodo Milik nel periodo almeno di assenza di Vlahovic, perché ha delle caratteristiche che sicuramente come giocatore non si discutono le caratteristiche di Milik. Purtroppo gli infortuni non lo lasciano vivere, ha avuto anche una crisi di cui ha parlato lui, proprio a livello emotivo, psicologico, quindi è stato molto sfortunato da questo punto di vista, ma quello è, bisogna rendersi conto che è così e che è difficile che possa tornare indietro da questa situazione, questo va anche detto. Poi Pierluigi da Casalpalocco: mi spiace che sento anche su RBR critiche sempre a Locatelli e Gatti, pagano di essere juventini, io Gatti lo vorrei sempre. Pierluigi, non penso che siamo noi, diciamo, a criticare direttamente Locatelli e Gatti, anzi, quando mi viene prospettata la possibile cessione di Gatti io dico sempre calma, perché è uno che comunque ha personalità e può servire alla causa in una squadra che di personalità non ha bisogno tanto. Poi tra l'altro sta giocando regolarmente, quindi si sta provando una difesa, almeno quella con regolarità, più Locatelli, cioè il gruppo basso della squadra è stato provato regolarmente in queste partite da Spalletti, e quindi è vero che tornerà Bremer, però lui è pronto, insomma, quindi se queste sono le scelte, mi sembra che insomma Gatti vada tenuto per la prossima stagione. Diamo benvenuto a Luca Gramellini. Ciao Luca.
8: Ciao Luigi, grazie dell'invito, bentrovati.
4: Grazie a te della partecipazione. Allora, caro Luca, dicevo, quest'estate è un po' particolare, perché con i mondiali la squadra la puoi vedere, non puoi vedere, mercato aperto fino a dopo l'inizio del campionato, solite cose. Ti chiedo, è un po' un sondaggio che ho fatto con tutti gli ospiti nel corso di quest'estate, il tuo grado di fiducia nei confronti della nuova dirigenza della Juventus, Carnevali, Massara, in particolare Chiellini già lo conoscevamo naturalmente, perché pagano un po' anche i 6 anni precedenti, dico prima, lo dico sempre, cioè Carnevali e Massara si sono trovati un fardello ereditato da Giuntoli e da Comolli, non solo dal punto di vista pratico da gestire, ma anche dal punto di vista emotivo, e quindi chiedo a te, insomma, se comunque prevale la fiducia o lo scetticismo.
8: Da parte mia c'è grande fiducia perché, come ho avuto modo di dire già diverse volte, credo che la Juventus si sia affidata a dirigenti capaci. Carnevali non lo conosciamo certamente oggi, sappiamo le sue qualità. Massara ha avuto modo di dimostrare nel corso di questi anni di essere un ottimo direttore sportivo. E quindi penso che dal punto di vista dirigenziale la Juventus abbia fatto le mosse giuste, e credo poi, alla luce di quello che abbiamo vissuto nel corso di questa settimana, i segnali siano incoraggianti. Da questo punto di vista c'è massima fiducia, perché, ripeto, penso che la Juve dovesse prima di tutto ricostruirsi a livello societario, dirigenziale, e quindi, diciamo, adesso la nuova triade Ottolini, Massara e Carnevali consegna alla Juve persone preparate che conoscono il calcio, sanno come muoversi nel mondo del calcio. Da questo punto di vista penso che si possa essere tranquilli e contenti. Poi è chiaro, come hai detto tu, quando tu arrivi in un posto e devi lavorare, diciamo, sulla base degli errori commessi negli anni precedenti, e che errori, aggiungo io, è ovvio che non puoi giudicare l'operato di una dirigenza in pochi mesi. Io ho letto cose, secondo il mio punto di vista, incomprensibili, ovvero giudizi negativi nei confronti di Carnevali dopo appena 2 mesi dall'insediamento, dimenticandoci però che, insomma, la Juve in questo momento deve recuperare terreno, deve rimediare gli errori fatti. Penso agli acquisti di Douglas Luiz, di Arthur, di Openda stesso, di Koopmeiners, giocatori ipervalutati con ingaggi molto pesanti che si trovano bene alla Juve, che non hanno mercato, e quindi è difficile fare mercato se non riesci a piazzare quelli che tu ritieni essere i giocatori in esubero. Di conseguenza bisogna dare il tempo a questi nuovi dirigenti di lavorare. Credo che ci siano i segnali perché si possa pensare che si possa far bene, poi vedremo.
4: Sì, tra l'altro Carnevali, lo dicevo anche prima con gli ospiti precedenti, dà la sensazione di essere uno inserito in un altro modo nel calcio italiano rispetto a Giuntoli e Comolli, anche da come si pone quando parla, no? Perché quello che ha detto ieri, direi che da questo punto di vista è una svolta. Adesso ovviamente c'è tempo poi per giudicare il lavoro più avanti, però dal punto di vista comunicativo, che vuol dire sempre qualcosa anche di come tu stai in un certo ambiente, mi sembra che sia cambiata l'aria, ecco.
8: Sì, confermo quello che hai detto, confermo, mi piace molto il suo modo di comunicare, mi piace il suo modo di porsi, diciamo che ascoltarlo non è mai così troppo banale, al tempo stesso hai la percezione, poi sono cose soggettive, ma la mia è una percezione positiva nel senso che mi sembra veramente di avere a che fare con uno che sa il fatto suo, con uno, perdonami, non vuole essere una parolaccia, con le palle, per dirti che, insomma, è uno che sa farsi rispettare, che non si fa mettere i piedi in testa, sa come muoversi e dove andare a parare. Quindi personalmente c'è grande fiducia. Poi è chiaro, lo potremo giudicare nel corso del tempo. Io penso che adesso sia un po' prematuro.
4: Sì, poi Manuel, in ascolto da Pisa, ci dice: consideriamo anche che la nuova dirigenza non ha potuto programmare essendosi insediata tra giugno e luglio. Infatti sì, nel senso che poi noi ci dimentichiamo che è vero che Colomboani è una telenovela, ma alla fine si è risolta in un mesetto con questa nuova gestione della Juve, neanche, insomma, quindi alla fine probabilmente contano molto le relazioni in quegli ambienti, naturalmente. No, tra l'altro diversi all'inizio della trasmissione, poi ho cercato un po' di smontare questa cosa, in diversi dice che non sono ancora arrivati Colomboani e Alebegovic, ci saranno problemi, ce li soffiano da sotto il naso. Io ho cercato umilmente di dire che se ci sono state delle dichiarazioni di Carnevali, delle cose filtrate in un certo modo, secondo me perché Carnevali ha i contratti in tasca e aspetta tecnicamente di poterlo fare per annunciarlo. Insomma, non penso che ci siano complicazioni, no Luca?
8: No, tra l'altro credo che sia stato anche detto a più riprese, non è in discussione l'arrivo, sono le tempistiche, questo sì, perché ci sono dei tecnicismi, ci sono dei cavilli burocratici, ci sono situazioni che devono essere limate, messe a punto, però insomma io personalmente, ho visto a 360 gradi, tutti siamo stati tra virgolette rassicurati sul fatto che non sono in discussione le operazioni, ci sono cose da sistemare, da limare, da mettere a posto, e poi lo stesso Carnevali, che non può entrare troppo nei dettagli, insomma mi sembra sia stato abbastanza esplicito in tal senso. Non è ancora fatta, stiamo sistemando le ultime cose. Quando sono arrivato pensavo che la trattativa fosse più avanzata, invece c'erano delle questioni diplomatiche da sistemare, insomma piano piano io credo che tutto andrà loro al proprio posto. Oggi mi sembra, se non sbaglio, abbia detto non so, speriamo oggi ma più probabilmente domani, insomma all'arrivo di Colomoni. È chiaro che la Juve lo vuol portare in tournée, quindi sta accelerando i tempi, ma penso che non ci siano discussioni sul fatto che sia un doppio colpo fatto e finito.
4: E poi bisogna fare attenzione ai numeri che leggiamo, 90 milioni eccetera eccetera, poi bisogna andare a vedere a bilancio quanto pesa quest'anno, perché è quello che conta poi per il fair play finanziario, non che quei soldi lì non siano veri, ma che vanno poi contestualizzati, perché poi ti dico da dove li tirate fuori, solite cose, non avete i soldi, tutte storie che non esistono, insomma. Quindi fate molta attenzione anche a da chi vi pone le notizie, ecco, se le vedete sui social è una cosa, se le vedete su certi giornali, soprattutto dico sempre sulle testate che non vogliono male alla Juve, ecco, prendete di riferimento quelle, che magari state più tranquilli, vi viene meno ansia, perché i social sono un po' ansiogeni, ecco.
8: Sono un po' velenoso, Luigi, consentimelo. Credo che quelle frasi di cui tu hai appena parlato arrivino più o meno dalle stesse persone che sono in grado di negare la presenza di intercettazioni piuttosto imbarazzanti, quindi non ci sono le intercettazioni che condannerebbero ad esempio Butti, no? Noto tifoso interista, e non ci sono i soldi per la Juve, insomma, da una parte va bene
4: stessa,
8: a loro, dalla
4: parte, stessa patria, sì, più o meno
8: arrivano dal, perlomeno per quello che ho avuto, per quella che è la mia esperienza di transito sui social, più o meno arrivano da quella stessa parte, ecco.
4: Ecco, tra l'altro sai che ieri abbiamo avuto ospiti gli avvocati della Fondazione Identità Bianconera, ho visto che anche sui tuoi canali hai ripreso un po' quello che è stato detto. Ti chiedo adesso, al di là del discorso generale, al di là del ricorso specifico della Fondazione Identità Bianconera che si oppone alla richiesta di archiviazione per la vicenda di Rocchi, però se effettivamente qualcuno si sta ponendo il problema della credibilità di questo campionato, che inizia con questa cosa di pressione, questa montagna di pressioni sul designatore, certificate comunque dalla procura di Milano, perché sono certificate, messe scritte nere su bianco da una procura, e soprattutto con personaggi delle istituzioni sportive come Viglione, come Butti, che restano al loro posto nonostante sia chiaro quello che hanno fatto, cioè hanno agito da tifosi dell'Inter cercando di mettere pressioni ulteriori sul designatore, perché questo arbitro sì, quello no, quello porta sfiga, eccetera eccetera. Qualcuno si sta preoccupando di questo, a parte noi, diciamo, sponda bianco-nera della comunicazione?
8: Guarda, la cosa che è sconvolgente, e lo dico senza timore, è che non parliamo di Juventus contro Inter, perché la Juventus nella situazione attuale di queste intercettazioni, tra virgolette, conta il giusto, perché la Juve non era un antagonista dell'Inter, ma parliamo a carattere generale proprio della regolarità, no? Della credibilità. Se chi redige i calendari, che è legittimato ad avere una fede sportiva, ci mancherebbe, poi andiamo ad indagare, è stato anche dirigente di quella squadra, ma si permette dichiarazioni di quel tenore, cioè io trovo scandaloso intanto che non abbia avuto, così tra virgolette, il buon gusto di dire rimetto il mio mandato, do le dimissioni, ma che non ci sia stato un sollevamento popolare, lasciamo stare la Juventus, ma anche da parte delle squadre che magari sono state in competizione con l'Inter per vincere lo scudetto, o comunque che hanno conteso lo scudetto sicuramente più della Juventus. Perché? Perché questo non è un problema che deve riguardare la tifoseria dell'Inter, la tifoseria della Juventus, cosa è stato Calciopoli, cosa è stato Arbitropoli, cioè è una questione proprio di etica dello sport, che è secondo me assolutamente incomprensibile e che quindi deve essere combattuta. Cioè non si può pensare di credere in un prodotto guidato da figure apicali in istituzioni che poi vengono intercettati e si rilasciano a quelle dichiarazioni. Secondo me è assolutamente controproducente proprio per la credibilità del prodotto Calcio Italia, e quindi mi aspettavo che ci fosse decisamente una maggior sommossa popolare al di là delle tifoserie, che comunque c'è stata poco, anche da parte dirigenziale, da parte di certa parte della stampa. Non vogliamo dire quella che magari è filo interista, ma sarà una parte di stampa che magari ha più a cuore altri colori. Mi aspettavo un maggior presa di posizione, una maggior richiesta di chiarezza, proprio anche dal presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gianni Malagò, appena insediatosi, perché è brutto cominciare un campionato con queste ombre. Perché qui ci si rifà tutti al fatto che la Procura di Milano ha archiviato, ha chiesto l'archiviazione, e quindi non c'è nulla. No, ma le intercettazioni ci sono. Cioè la Procura può anche dire io tendo ad archiviare, ma la giustizia sportiva dovrà andare più a fondo? Poi adesso vabbè, c'è il lodo Agnelli che magari consentirà eventualmente, dovesse intervenire la giustizia sportiva, sì, sì, che si possa andare a rimediare in maniera differente. Però obiettivamente, al di là degli scherzi, delle battute, degli sfottò, della rivalità di tifoserie, io credo che proprio da un punto di vista etico sia inaccettabile quel tenore di intercettazioni che ci sono state propinate sulla stampa. E quindi sono abbastanza sorpreso che ci sia questa voglia di chiarezza solo da fronte identità bianconera, parte della tifoseria bianconera, qualcheduno che va dietro identità per fortuna c'è, però in linea di massima mi sarei aspettato ben di più. Fosse stata la Juve, apriti cielo, sarebbe stata un'unione popolare, nazional popolare contro la Juventus e contro la tifoseria bianconera.
4: Sicuramente poi c'è sempre il discorso che se tu avessi messo Juve al posto di Inter in tutte le intercettazioni, sicuramente l'eco sarebbe stata diversa a livello mediatico. E poi la procura sportiva, abbiamo imparato che si muove in base all'eco mediatica delle cose, quindi se non se ne parla, chi ne sta in vacanza e pensa ad altro, insomma, abbiamo capito che funziona così. Se se ne parla su certi organi soprattutto, si muove anche lui, e quindi vediamo cosa sarà, perché questo è l'altro tema grosso, cioè procura federale, due pesi due misure, insomma, questo è un altro tema che toglie ulteriormente credibilità. Poi succederanno cose strane, tipo che quello che ha fatto i calendari, tra l'altro l'anno scorso, con il pasticcio di Sinner, con il derby di Roma, con il pasticcio del derby di Torino all'ultima giornata di sera, con tutto quello che è successo anche fuori dallo stadio, poi ci sono confronti tra società, diciamo che come sono state trattate le società che erano in coppa in alcuni casi e in altri, insomma, tante cose anche sul calendario. Ma poi ci potrebbe essere il clamoroso confronto tra Viglione, avvocato della FIGC, e Andrea Agnelli davanti al TAR, perché alla fine se la FIGC ci va tramite il suo rappresentante dell'ufficio legislativo, e che è Viglione, che è un altro che nelle intercettazioni risulta faccia pressioni per gli arbitraggi di un tipo piuttosto che dell'altro. Queste sono cose paradossali che bisogna mettere in campo, perché quello che succederà è che sta succedendo, perché poi non è che se non se ne parla le cose non succedono.
8: Però vedi, ci sono giornalisti di chiara fede nerazzurra che piuttosto, io tacerei, cioè non aprirei bocca, no, ma si prodigano proprio per smontare il tutto. Questo, cioè, voglio dire, veramente mi sconcerta, perché se quelle dichiarazioni fossero state fatte da Butti e da Viglioni, tifosissimi della Juventus, sappiamo perfettamente che i giudizi sarebbero stati altri. Quindi, siccome qui stiamo parlando di assolutamente di tifoserie, di tifosi e non di istituzioni, ci dovrebbero essere chi dirige le istituzioni, in questo caso mi rifaccio a Giuseppe Chinè, che è il procuratore federale della FIGC, che deve prendere in pugno la situazione e mettere da parte qualsiasi questione di tifo. Qui si deve andare avanti per la credibilità del calcio in Italia. Ci sono figure che ricoprono ruoli così importanti che non possono, nella maniera più assoluta, essere sorpresi in simili dichiarazioni.
4: Assolutamente, speriamo che appunto Malagò, che mi sembra uno che dal punto di vista di come esce la sua immagine è abbastanza preoccupato, ne faccio una questione di immagine sua personale, che quindi intervenga lui, perché ho capito che a parte Maldini nessun altro ha intenzione di dimettersi, diciamo, in quegli ambienti lì. Quindi o interviene Malagò dall'alto, oppure ci teniamo questi qua anche per tutta la stagione. Ti porto sull'argomento della giornata, che è un argomento triste, la scomparsa di Franco Baresi, col messaggio del nostro amico Carlo da Finale Ligure, che prima ricordava anche Salvadore come grande libero. Però dice: la grandezza di Scirea è tale che Baresi, seppur fortissimo, dovete aspettare il ritiro di Gaetano per esordire in nazionale. Adesso non mettiamoli in competizione, perché poi i tifosi della Juve diranno Scirea, quelli del Milan diranno Baresi. Quello che dico io, due grandi esponenti di un ruolo che prevedeva la classe in difesa, cosa che poi si è persa col nuovo modo di giocare, proprio dal Milan di Sacchi in poi, tra l'altro, paradossalmente, che Baresi ce l'aveva. E quindi un pochino mi dispiace questo, anche se poi qualche amico, per esempio su Twitch, ci scrive che anche Bonucci è stato un libero, sì, a suo modo, però 3-5-2 è diverso, perché lì c'erano le maglie, erano un numero, c'era portiere, poi terzino destro, terzino sinistro, stopper e libero, questa era la difesa tradizionale, quello lì si è proprio perso. Ti chiedo, insomma, che valutazioni fai tu di queste figure in generale? Ecco.
8: È chiaro che io penso di rappresentare in quello che dico la stragrande maggioranza dei tifosi italiani, Credo quando se ne va una persona come Baresi, che è rappresentato per il Milan, per il calcio italiano, è un po' per tutti noi sportivi un esempio, un campione, perché quando uno è un campione, a prescindere dalla maglia che indossa, gli va riconosciuto il fatto di essere un campione. Poi ci sono altri tipi di giocatori che magari sono stati dei campioni, ma magari hanno macchiato la loro immagine con atteggiamenti non proprio idilliaci. Credo che Baresi invece sia stato campione a tutto tondo, massimo rispetto per quello che ha fatto in campo, fuori dal campo. Quindi è una perdita importante. Io tra l'altro sono stato profondamente dispiaciuto la prima volta che ho letto la notizia, e siccome fu lanciata da testate giornalistiche assolutamente rispettabili, riconosciute, sono tra virgolette cascato nell'errore di esprimere le condoglianze quando ancora non era avvenuto il fatto. Oggi purtroppo mi ritrovo a doverlo fare realmente, ma lo faccio veramente dispiaciuto, perché sono quelle icone che quando ci lasciano un vuoto, perché ripeto, credo fossero, al di là di quello che abbiano fatto per la squadra, per la nazionale, campioni di tutti, da ammirare veramente, quindi un grande dispiacere.
4: Assolutamente. E calcisticamente dispiace che proprio lui fu uno dei due a sbagliare i rigori là a Pasadena, lui e Roberto Baggio, pensa a te. Voglio dire, anche questo è bello dell'Italia, cioè che poi quelli più forti, più bravi, i miti, sbagliano i rigori. Questo dovrebbe servire a tutti noi per dire: oh, i rigori si sbagliano, ragazzi, succede. È capitato a Baresi, è capitato a Baggio.
8: Lui, tra l'altro, è uno che a distanza di 36 anni da quel giorno, credo sia forse l'unico in grado di operarsi in una competizione dopo la prima giornata e rientrare per la finale. Credo che quella velocità lì di ripresa non l'abbia mai avuta più nessuno, nonostante l'avanzamento della tecnologia, della tecnica, della medicina.
4: Sì, c'è anche una cosa di volontà ovviamente dietro, che non è trascurabile. Grazie Luca per essere stato con noi, ti auguro buona estate, io me ne vado un po' in vacanza, quindi ci vediamo prossimamente. Ciao Luca.
8: Buona estate, buone vacanze e un caro saluto a tutti.
4: Oh, ancora qualche messaggio vostro. Sebastiano da Lecce scrive: in relazione alla mancata sommossa popolare circa la questione Arbitropoli, pochi hanno avuto la contezza di ciò che sia successo davvero, considerato che le testate giornalistiche ne hanno parlato solo al momento dell'archiviazione per giustificare qualunque operato. Non per niente la questione si chiamava Silenziopoli, e su questo siamo d'accordo. Come dicevo prima, se non se ne parla su certi giornali è come se non esistesse, ma non è così, perché le cose ci sono e sono una contraddizione enorme con cui questa stagione si appresta a cominciare. Altri dicono, Claudio ci scrive, le altre squadre non si lamentano perché ci sono dentro anche loro. Diciamo che il sistema sappiamo che può avere dei vantaggi e degli svantaggi per tutti, e anche delle pressioni per tutti. Oh, invece volevo leggere anche questo messaggio di Raffaele da Bergamo, che saluta il nostro Leo Minà, che è intervenuto prima. Un saluto al grande Leo Minà. A presto, il primo anello della Curva Nord, abbiamo l'abbonamento vicino, ti dice Raffaele da Bergamo. Quindi Leo, se sei ancora all'ascolto, trovi un amico. E poi anche lui riposa in pace, immensa leggenda, Franco Baresi. Poi, per quanto riguarda invece la Juve che scenderà in campo questo pomeriggio alle 18, ricordiamo, con il Nizza, ultima amichevole prima della partenza per la tournée tra Hong Kong e l'Australia, in cui la Juve farà amichevoli di un certo livello. L'ultima amichevole pre-tournée è quella di oggi pomeriggio 18, ricordiamo, alla Continassa, ma a porte tra virgolette chiuse, cioè i tifosi su invito, non si può andare a vedere la partita così. La probabile formazione che ci ha dato Camillo De Michelis è la seguente: Di Gregorio, Calulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Douglas Luiz, Licina, Miretti, Obaudo e Durmisi. Questi dovrebbero essere gli 11 scelti da Spalletti. Poi vediamo se ci saranno delle novità. La cosa interessante, appunto, ripeto, è che almeno la parte bassa della squadra è stata provata con regolarità. Invece, leggendo i vostri messaggi ancora al volo, c'è chi ci propone una probabile formazione o quella che lui vorrebbe, il nostro amico Luca, per la prossima stagione: Martinez, poi Tomori, Bremer, Calulu, Ruggeri, che sì, Locatelli, Cambiaso, Ildiz, Alai Begovic, Colomani. Quindi tu sposteresti Cambiaso più in alto con un terzino alle sue spalle come Ruggeri. E beh, questa è anche un'idea interessante da tenere presente. Poi tutte le formazioni adesso d'estate ci possiamo divertire finché vogliamo, perché tanto i soldi non li cacciamo noi, e quindi facciamo le formazioni come ci pare piace. Grazie a Giorgio in regia, a voi tutti per essere stati con noi, e vi saluto, vi do l'appuntamento a dopo Ferragosto, mi prendo una piccola pausa, poi torniamo con il solito Juve del lunedì e con Colpo Gobbo naturalmente al venerdì, insieme a Dario Ghiringhelli, che adesso è pronto a entrare qui in studio al posto mio. Ciao a tutti, buona estate, ci sentiamo presto.
3: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 14:01.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, lo ha detto il premier Pedro Sánchez, arrivato nell'enclave iberica in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti entrati via mare e via terra nelle ultime 24 ore. 24 i cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che sollecita i rimpatri siano rapidi.
1: L'emergenza migrante a Ceuta sono in corso costanti contatti tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da ieri il governo italiano sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna. Fonti di Madrid replicano a Roma: la crisi a Ceuta non è legata con la regolarizzazione dei migranti approvata dal governo spagnolo. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna.
2: La cronaca: è stata uccisa a coltellate dal figlio la donna oltre 80enne trovata morta in mattinata nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo 52 anni si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del PM. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Alcuni testimoni avevano riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento e all'arrivo delle forze dell'ordine il figlio, che viveva insieme alla madre, era stato immediatamente prelevato.
1: Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camellini torna in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello della città di Kisumu. L'uomo, in carcere dal febbraio 2022, era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Disposta l'immediata scarcerazione dell'uomo, potrebbe già avvenire nelle prossime ore.
2: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani saranno 19. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità e il prossimo weekend i termometri impazziranno, avvertono i meteorologi. Toccheranno 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Più colpito dalla canicola sarà il centro-nord. I rischi per la salute arrivano anche dall'afa opprimente.
1: Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo, insieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, il messaggio di Alessandro Nesta. Quanto dolore e quanta tristezza. Ciao capitano, scrive Roberto Baggio su Instagram.
2: È tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

C'è il fulmine, eh? Ci sono i lampi, i tuoni, i fulmini, c'è di tutto, perché si è spaventato anche il nostro Manuel in regia. Mi sono spaventato anch'io di ritorno, di passaggio dalle vacanze, ancora qualche giorno. Sono venuto a vedermi l'amichevole che molto probabilmente salterà se continuerà questo tempo. Naturalmente non è verità quello che dico, ma su Torino si sta imbattendo un incredibile temporale in alcune zone. Si parla anche attorno alle 18 di grave grandinata, quindi il fischio d'inizio avverrà con la caduta della grandine.

10 giorni in cui non ci siamo visti. Come sta la Juventus? Come l'avete vista? Come la considerate? Cosa vi aspettate anche solo dall'amichevole di questa sera? Un po' aggiornatemi, insomma, su quello che è avvenuto. Camillo mi diceva che Carnevali gli ha detto, non neppure sotto traccia, che è difficile che arrivi Colomani oggi. Lui è rimasto qui ad aspettare Colomani, non è oggi il giorno giusto. Diciamo, dopo l'amichevole, nella serata, domani, in attesa anche che si concretizzino altre operazioni. Questa Juve, caro direttore, comincia ad intrigarmi. Allora dovevate dirmelo, dovevano dircelo, così saremmo stati tutti belli tranquilli. Certo che non è facile, certo che noi oramai resettiamo tutti i ragionamenti che abbiamo proiettato, ottimistici, pessimistici, non facciamo niente, abbiamo cambiato. I tecnicismi sono quelli che stiamo notando in queste ore, in queste settimane. Quello che si riesce a fare lo si fa, si è chiuso dopo un lungo travaglio, l'arrivo di Colomani. Ci sono ancora quei dettagli, c'è il 31 luglio che è oggi, c'è probabilmente qualche incastro che deve ancora andare a buon fine, ma intanto si sta smuovendo qualcosa. E mi fa piacere questo primo messaggio che arriva da Cici. Ciao direttore, questa Juve comincia ad intrigarmi. Dobbiamo avere un po' di pazienza, ne abbiamo avuta tanta, discretamente tanta, ne abbiamo bisogno, ce ne sarà ancora di averne pazienza, ce ne sarà bisogno, e intanto adesso inizia un po' anche la fase delle cessioni. Per quanto riguarda le cessioni, c'è un post mercato che pregherei poi di andare a controllare, e lo faremo anche qui dalla regia di Torino con Manuel, tutto Juve, gli aggiornamenti di mercato con Bianconera News, tutto il nostro gruppo informatissimo, quantomeno tempestivo nel raccogliere quelle che diventano da indiscrezioni poi anche notizie. C'è una cessione, Pedro Felipe al Racing Santander, quindi è ufficiale. Nel prossimo blocco avremo, tra l'altro, recupereremo il blocco e il collegamento con Nicolò Ceccarini, che è lì che scrive, che prende appunti, che cancella. Ma doveroso, lo sto vedendo anche in televisione, su Sky, sui nostri monitor qui di Torino, e lo avrete già appreso, quello che era circolato un po' troppo frettolosamente, come la morte di Franco Baresi. Mi sembra già un giorno fa qualcheduno si era espresso a tal riguardo. Bisogna sempre aspettare i bollettini medici ufficiali, ma sapevamo che le condizioni erano gravissime e riguardavano il grande capitano, perché io lo considero il grande capitano, col difetto dell'alzare troppo in fretta il braccio all'epoca, a dire il vero, ma era una caratteristica di Franco Baresi. Ma al di là di questo, classe, leadership e rispetto dentro e fuori dal campo. Io penso, se penso a Baresi, penso a Gaetano Scirea, se penso a quel Milan, penso alla Juventus di Trapattoni, se penso a questi due giocatori che ho citato, mi vengono in mente poi allenatori come Sacchi, come Capello, come per la Juventus Trapattoni, Lippi. Cioè, mi vengono in mente tante belle immagini e partite del passato. Se ne va, una brutta malattia, non era neanche anzianissimo, e quindi ci uniamo al cordoglio dei grandi sportivi che hanno avuto il tatto, la sensibilità di attendere quantomeno un comunicato ufficiale da parte, non dei parenti, da parte dei medici che lo avevano in cura, mi dicono, da ormai tanto tempo. Detto questo, intriga questa Juventus. Andiamo a vederci, a gustarci questa amichevole. Il Nizza arriva da due, sarà anche per il Nizza la terza amichevole. Intanto stiamo vedendo immagini di questa mattina, tarda mattinata, l'arrivo di Carnevali, che si è fermato davanti al J Medical e che ha comunicato

0: con alcuni presenti, molti ragazzini li vedete in attesa, erano lì in attesa di Colomwany, che non sarebbe arrivato Colomwany, e noi ci fermiamo ancora a questa dichiarazione velata, la definisco, perché probabilmente ci sia anche la Juve se lo aspettava questa mattina, ma poi non è arrivato, potrebbe arrivare nelle prossime ore. Carnevali, complimenti per questa strategia tenuta sotto traccia, e speriamo che tutto possa servire per migliorare la nostra Juventus. Allora, aspetto i vostri messaggi, i vostri vocali al 340, non vorrei darvi un altro numero, 340-5425-324, in maniera da illustrarmi dal vostro punto di vista quello che è stato fatto in questi 10 giorni, in quest'ultimo periodo. Ditemi la vostra, soprattutto ditemi quello che pensate e informatemi. Colpo gobbo, quest'anno è stato un po' così, mi vedete un po' qua, un po' là, con qualche anche giorno di riposo in mezzo, ringraziandovi per i tanti che siete sempre, che seguite le nostre trasmissioni, e naturalmente anche per la tolleranza che avete dimostrato nei confronti di qualche piccola e doverosa replica che siamo stati costretti a mandare, naturalmente, ma di interessante, legata naturalmente all'ultimo periodo, senza calcio giocato, senza certezze... totali, ma molte indiscrezioni, chiaro, è sempre difficile, un po' complicato intravedere quello che potrebbe capitare. Le nostre redazioni, tutto Juve, tutto Mercato Web, Bianconera News, sempre attente, occhio e luce accesa sui principali artefici del mercato, ma come vediamo anche Carnevali se lo aspettava oggi Colomwany, ci faremo spiegare magari questa sera al termine dell'amichevole, augurandoci intanto anche qui a Torino, noi siamo in zona sud, ha cominciato a piovere abbondantemente, mi conferma il nostro grande Manuel, e oltretutto ha abbassato un po' anche l'aria condizionata, ha chiuso le finestre, se no entra l'acqua, si sta benissimo. Va bene, ore 18, l'amichevole con il Nizza, dicevamo Nizza che ha vinto due partite, 3-0 e 4-0, 4-0, 3-0, adesso non ricordo, l'ho letto qua e là, un Nizza che ha rischiato la retrocessione l'anno scorso, arrivata a 16ª, quindi... ha faticato, così come abbiamo faticato noi a centrare un posto in Coppa, onestamente, ci auguravamo qualcosa di meglio. E quindi, questi acquisti vi attizzano? O sono quegli acquisti, dovevamo farne altri? Eccolo qua, grazie Manuel, Calciomercato Live, aggiornato, seguitissimo. Lukumi, il prossimo colpo, con Sensao, possibile cessione? Vicario Suzuki per la porta? E poi Zirze, sfida a due per Theo Hernandez. Io vi ne dà testimonianza l'editoriale delle ultime settimane, le ultime due settimane, quindi nell'arco di 7 giorni mi sono appeso un po' a qualche piccola indiscrezione che mi arrivava da chi sta lavorando per migliorare la Juventus, che ne sa sicuramente più di tanti di noi, anche cronisti. Intanto i funerali di Franco Baresi martedì 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Questo per dare un dato che viene aggiunto proprio adesso per chi volesse vicino e testimoniare con la sua presenza l'affetto anche per una bandiera del calcio italiano, al di là di un simbolo indiscutibile del club rosso-nero. Dicevamo, si sta lavorando per il portiere, si è allontanato Martinez, c'è la Aston Villa che tiene duro ed era la scelta principale, la volontà di Spalletti di arrivare a questo portiere. Si dovrà accontentare, tra virgolette, di uno tra Vicario e Suzuki. Il Tottenham ha aperto al prestito con obbligo di riscatto, comunque di cederlo, si sta lavorando per quello. E Suzuki è stata un'operazione di disturbo della Juventus, questo l'ho detto e mi risulta ancora questo, per ritardare l'accasamento la possibilità per il Paris Saint-Germain di arrivare proprio al portiere del Parma, con cui la Juventus aveva aperto anche delle trattative per Pellegrino. Pellegrino non è sfumato del tutto, è il 9 più simile a Vlahovic, eccolo qui svelato il nome, Vlahovic Pellegrino, a meno che non succeda qualcosa che finora non abbiamo previsto, non siamo stati così bravi. Per l'attacco, Vlahovic non lo insegue Carnevali, ma Carnevali non ci ha mai detto assolutamente a noi non interessa. Perché non è così. Ha detto e sottolineato che non insegue i giocatori a cui la Juventus, quella prima di lui, aveva formulato nei suoi confronti, di suo padre, del suo entourage, una proposta ben chiara. Come per dire, se vuoi il citofono è acceso, funziona, come ha detto Spalletti, vieni e ne possiamo parlare. Ha fatto capire... Io non inseguo, non cerco, ma non ha detto la Juve non vuole Vlahovic. Certamente, se le cose cambieranno, arrivasse l'altro attaccante, che a questo punto è complicato vedere partire per la tournée domenica pomeriggio in Asia e Australia. Cosa capiterà? Capiterà che lo potrai aggregare o capiterà che continuerà ad allenarsi o arriverà a Torino con la squadra di rientro, e potremmo trovarci quindi tra una decina di giorni per l'ultima amichevole, quella con la Next Gen, il fatidico numero 9 della Juventus. Ma intanto, che sarebbe stato bello avere già adesso, ma che intanto è una Juventus poco distante, migliorata, e come dice qualcuno comincia ad intrigare tifosi, e comincia anche ad essere quella più simile a quella desiderata proprio dal nostro allenatore. Dalla Spagna arrivano conferme: Sorloth resterà all'Atletico. Era stato un obiettivo strategico, era stato individuato Sorloth, il norvegese Sorloth, perché lì dobbiamo andare ancora a chiudere una trattativa per Nico Gonzalez, ma a quel punto ti conviene prendere dei soldi, visto quello che stiamo facendo anche sulla tre quarti. 14:19, noi andremo avanti fino alle 16, poi daremo la linea a Roma, palleggeremo la linea con Roma, con Enzo Marangio, che segue... No. E avremo poi a seguire, proprio perché c'è l'amichevole, abbiamo modificato un po' il tutto, e saremo pronti per fare interventi dalla Continassa. Da dove, qualche minuto fa, avrei voluto darveli subito, naturalmente, però... Eccolo qua. Amichevole, i convocati per Juventus-Nizza. Terzo appuntamento amichevole per la squadra guidata da Luciano Spalletti, oggi bianconeri, ore 18, fischio d'inizio, ospiteranno lo Juventus Training Center il Nizza. La gara, in programma alle 18, sarà trasmessa, sarà raccontata, aggiungere io, anche da Radio Bianconera, e dallo stadium, dalla Continassa, ricordiamo, a porte chiuse. Mi dicono che ci sarà un gruppo di tifosi, i member, quei pochi posti riservati a sponsor e naturalmente operazioni commerciali della Juventus, e non entro nel merito della spiegazione. Capirete anche voi che non si voleva fare una partita amichevole, aprire lo stadio, ma si è ospitato il Nizza, che è arrivato ieri, è stato ospitato addirittura al G Hotel, e poi ripartenza immediata subito dopo la partita in direzione Costa Azzurra. Allora, intanto prendiamo confidenza anche con i numeri di questo al momento assegnati, perché qualcosa varierà. Abbiamo delle assenze, lo scopriremo. Intanto non c'è Perin e non c'è Boga. Tra l'altro, apriamo la chat. E vi confermo quanto abbiamo detto. Assenti anche Perin e Bogà, i motivi li andiamo a prendere da Tutto Juve, ce ne sta dando aggiornamento Camillo De Michelis. La Juventus affronta il Nizza senza 9 giocatori. Ecco, grazie Camillo De Michelis anche per questo dato. Assenze pesanti per Spalletti come Bogà e Perin, indisponibili per problemi fisici. I problemi fisici in questi casi sono gli affaticamenti da inizio stagione. Occhi aperti sulla situazione contrattuale di Perin. Negli editoriali di Tutto Juve di quest'ultimo periodo e su Bianconera News ho sottolineato: potrebbe non capitare nulla di quello che dico. Potrebbe capitare tutto, farebbe solo capire che il fiuto c'è stato. Niente di più. Perché è veramente complesso capire anche quelle che sono le operazioni più interessanti, quelle che potrebbero naturalmente garantire dei soldi alla società. Ma dietro questa possibilità, non questo infortunio, ci mancherebbe, tanto non avrebbe giocato quello che è, tu dai spazio ancora a Di Gregorio. Di Gregorio lo si vuole recuperare, non per essere titolare, potrebbe esserlo a volte, ma per essere rigenerato e rimesso sul mercato ad un prezzo non sotto costo come potrebbe essere adesso. Cioè, chi ti cerca Di Gregorio in Europa? Qualcuno? Forse. Chi ti cerca Di Gregorio in Italia? Qualcuno di più? Bene. A quale prezzo? Sotto costo. I nostri dirigenti non vogliono cedere a queste condizioni. Quindi, un portiere di riserva come Di Gregorio non deve farvi venire proprio il fegato marcio, ma qualcosa di meno, perché quando lo vai a recuperare, eventualmente, con un briciolo di fortuna, è un portiere che può fare benissimo la riserva, che ha fatto tra l'altro non benissimo la stagione scorsa, ma ditemi chi della stagione scorsa ha fatto benissimo alla Juventus. Quindi se cambia un po' l'aria, se non piove più su Torino, se non arrivasse la grandine, se cercasse poi un infortunio, qualcuno, una squadra, un portiere, ecco che puoi far crescere all'ombra di un portiere titolare più esperto, più maturo di quello che è stato, anche che ha mostrato di essere Di Gregorio, aggiunge anche il portiere della Next Gen ed ecco che, perché in uscita potrebbe esserci Perin, che ha espresso il desiderio di giocare di più di quanto ha fatto quest'anno alla Juventus, non pretendendo il posto alla Juventus, ma chiedendo di chiarire con lui quali potrebbero essere le prospettive per la prossima stagione. Allora, riaprendo il dato dei convocati, la Juventus affronta il Nizza senza 9 giocatori, e dicevamo, compreso Bogà e Perin, costretti al forfè. Tra gli assenti figurano sorpresa Bogà e Perin. L'ivoriano soffre di una sindrome vertiginosa che lo ha costretto a fermarsi e che verrà monitorata dallo staff medico bianconero nei prossimi giorni. Mattia Perin invece è alle prese con un affaticamento muscolare e in via precauzionale non prenderà parte alla gara. Lo staff della Juventus non vuole correre alcun rischio in questa fase della preparazione, anche perché dovranno partire, salvo operazioni last minute, ma non mi sembra che possano capitare adesso, quindi nella lista dei convocati per la tournée ci saranno anche loro due, poi se capitasse qualcosa, non dico per entrambi, per Perin o per qualche altro giocatore, è un attimo che la sera lo vedi, non lo faranno parlare e poi il mattino dopo si aggregherà, che ne so, a qualche squadra in giro per il mondo o in giro per l'Europa. I reduci dal Mondiale proseguono il lavoro alla Continassa. Gli altri assenti sono quasi tutti i giocatori rientrati dal Mondiale per club che hanno bisogno di proseguire il programma di allenamento personalizzato prima di tornare a disputare una amichevole. Lo staff tecnico ha infatti programmato un percorso graduale per permettere a ciascun calciatore di ritrovare la migliore condizione atletica senza accelerare i tempi. E tra questi, attenzione alla situazione Thuram, alla situazione Yıldız, che negli ultimi giorni ha lavorato parzialmente col gruppo. Ma vi ricorderete che eravamo partiti e ci eravamo anche un po' sbilanciati, seguendo il venticello del rischio operazione. Più per Yıldız che per Thuram c'è bisogno di riposo, c'è bisogno di lavoro personalizzato, c'è bisogno di non caricare come gli altri. Oltretutto, Thuram ha potuto iniziare prima i lavori senza gli affaticamenti del mondiale. Yıldız questo non l'ha potuto fare. E questo potrebbe incidere anche non sulla non partenza per gli Stati Uniti, per la tournée, ma per un impiego ottimale già all'inizio della stagione. Perché ricordate, domani si cambia il registro, domani si cambia il calendario e si passa all'ottavo mese dell'anno, ovvero agosto. E di settimane praticamente ne rimangono solo tre all'esordio. Noi giocheremo tre amichevoli in tournée, se ne aggiungerà l'ultima, quella di lunedì 17 contro la Next Gen, e poi la settimana dopo, successiva, inizia il campionato. La Juventus in trasferta, esordirà in trasferta a Frosinone. Caro Manuel, mi dici se c'è qualche vocale di qualcuno che ci vuole informare? Intanto mi dice di sì, quindi vi ringrazio per chi ha colto questa intro di questo colpo gobbo inedito, inusuale, in attesa di collegarci poi, come vi dicevo, alle 16 con Roma. E poi alle 18 qui da studio ci sarà Dario Ghiringhelli e ci saremo anche noi, Samuel Taffes, Antonio Paolino, Camillo De Michelis e altri ospiti, naturalmente, per colpo di tacco Juventus-Nizza alla Continassa, fischio d'inizio alle 18. Vai con i vocali, informatemi sulla Juve, come
1: buongiorno,
0: sta?
1: Buongiorno Antonio, Luca da Terni, piacere risentirti. Volevo ciao. Dire che sono fiducioso della nuova società, so che sono competenti, però mi sembra che si siano dati tanti soldi per due che secondo me non erano priorità su questa formazione. Cioè, nel senso, se il mercato finisse oggi non sarei contento, se il mercato com'è finisce tra un mese e arrivano un portiere d'esperienza e non Suzuki che è strapagato ed è giovane, secondo me un terzino sinistro assolutamente, perché Cambiasso è improponibile e in quel lato non sa difendere e non va mai sul fondo, e lì c'è bisogno di qualcuno che vada sul fondo e non tolga spazio a Begovic e a Yıldız. Quindi Cambiasso lo metterei in alto a destra al posto di Conceição, magari non come titolare, magari cambiando modulo, se fai il 4-2-3-1 come titolare, altrimenti lo lascio in panchina. E penso che la Juventus abbia bisogno anche di un Pellegrino davanti e un centrocampista come Kessié, ed eventualmente anche un difensore. Credo che siano tanti pezzi da mettere.
0: Assolutamente d'accordo sul fatto che non può finire qui, però ti fa capire che una delle due priorità erano l'attaccante e io dico forse il portiere, perché continuo a ripetere, per quanto scarso sia Di Gregorio, io non vedo arrivare il nome di un portiere che mi convinca che la Juventus prenderà la metà dei gol o che non prenderà più gol al primo tiro accidentale, facile o difficile. Dipende dalle stagioni, dipende dal grado di sicurezza che ti dà il reparto difensivo, dipende da quanto la squadra sarà brava ad impostare e a difendere alta, magari tenendo i pericoli lontani. Quindi io il portiere non lo considero il principale problema della Juventus, né dell'anno scorso e neanche del prossimo. Non che mi fermerei a Di Gregorio, certamente no, ma non riesco a capire come ci si può fidare dell'arrivo di un vicario barra Suzuki ed essere convinto che Suzuki possa fare meglio alla Juve rispetto al Parma, tanto per essere chiari, perché la Juve è più forte del Parma, ma il tiro dalla distanza lo puoi prendere nello stesso modo dalla Juve alla Juve o al Parma. Quindi, per dirti, l'attaccante era fondamentale, non è ancora l'attaccante che vuoi. Il trequartista giovane di prospettiva, intanto chiarisci che non vai a buttare soldi per Brahim Diaz. Abbiamo abboccato tutti lì all'esperienza, punti sull'estero. Più forte? Più adatto? Il giocatore bosniaco ha delle caratteristiche che il giocatore olandese, che il giocatore europeo non ha. è più dinamico per certi versi, quindi è un rischio più è un oculato, cioè hai cercato di investire, certo, tanto. Io non pensavo che la Juventus potesse investire così tanto. Oltretutto, su Colomani il prezzo mi sembra un po' più alto, come sempre, andiamo a spendere sempre un po' per accettare perché non riuscivi ad arrivare ad altro e quindi avevi intavolato quello. Però mi sembra una buona partenza, devo dirti. Certo che se vado a vedere quanto è cambiata la Juventus, poi faremo un giro anche dei giornali sulle altre squadre. Quanto è cambiata la Juventus con questi due innesti? Quanto è cambiata? Cioè, con questi due innesti, sì. E cosa? Vado a vedere la probabile formazione e vedo in mezzo al campo Locatelli e Thuram ed eventualmente McKennie per gli inserimenti. Ho tolto con Sensao, che onestamente a richieste io non ci penserei su due volte a cederlo. Se mi arriva un buon bottino, un buon ritorno economico. Quindi mi sembra meglio disposta, mi serve ancora un attaccante che può essere il Pellegrino, ma per partire, andare in tournée, di più, onestamente, forse il portiere mi poteva arrivare, ma se ho le garanzie di prenderlo tra un po', mi preoccupo di qualcos'altro e cerco di arrivare al centrocampista metodista, a quello che detta i tempi, a quello che con il suo passaggio detta il movimento e il da farsi per Locatelli e Thuram, che hanno bisogno del pilota del centrocampo. Non possono esserlo loro due. Ma non solo pilota, anche quello che a un certo punto, e il che si ha queste caratteristiche, può lanciare lungo, si inserisce, si fa dare la palla e garantisce al triangolo del centrocampo, garantisce sicuramente un tasso di qualità e di esperienza migliore, di maturità migliore rispetto a quella di un anno fa. Manca ancora lì qualcosa per accendere la Juve. Che cosa ne pensate? 340-54-25-324. Abbiamo raccontato un po' tutto. Raccontatemi voi la Juve, come ha fatto il nostro amico nel vocale. Tra poco ce la faremo raccontare anche da Nicolò Ceccarini. Fino alle 16, qui con Colpo Gobbo.
2: Colpo Gobbo.
3: Bentrovati e un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della Nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Omaggio anche da parte dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. La Premier Meloni dice un esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Voltiamo pagina. Dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il Carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3 set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka. Mercato NBA, tra le squadre che si sono fatte avanti per LeBron James ci sono stati anche...
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso, rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: '14:40, questo è Colpo Gobbo che anticipa il colpo di tacco delle 18. Dario Ghiringhelli e i suoi ospiti in studio, Camillo De Michelis, il sottoscritto, Samuel Taffes dalla Continassa, per seguire, per respirare la terza amichevole di stagionale della Juventus. Noi arriviamo da un pareggio per 0-0 con una vittoria. Da una vittoria per 1-0, l'ultima a Liegi, gol di Miretti su calcio di punizione, bello schema, cercato, voluto, quello è il suo tiro. Chiaro, quando hai 9,15 m l'uomo a distanza e riesci a prendere, a colpire il pallone di potenza e a infilare l'angolo giusto. Qualcosa di diverso quando Miretti scarica o il tiro, ma ha vicino, è abbastanza prevedibile nel tiro. Motivo per cui lo consideravamo l'uomo, il primo ceduto della Juventus, così non è. Intanto saluti agli amici della chat di Twitch, saluti agli amici che ci stanno scrivendo al 340-54-25324, saluti alle redazioni di Tutto Juve che ci dice: clamoroso David, offerta e intreccio a sorpresa con Zigze, quindi potrebbe esserci lo scambio, non alla pari, David al Manchester United e l'arrivo a Torino di Zinske, che era un giocatore che aveva già cercato e avrebbe voluto Thiago Motta. nella sua avventura bianconera ormai 2 anni fa. È una pista che potrebbe concretizzarsi proprio perché il Manchester potrebbe aver bisogno o comunque potrebbe accettare l'idea di provare con David. E non sono proprio degli ingenui in Inghilterra, al Manchester. Quindi qualcosa che non è riuscito a fare bene da subito la Juventus, ma che rimangono nella possibilità e nella prospettiva di averlo l'anno prossimo con loro. Vi intriga questo clamoroso? Dall'altra parte Manuel sta sbattendo la testa contro il vetro. Assolutamente sì. Io vi dico che sta crescendo questa l'ondata, no? E lo sto vedendo proprio leggendo dalla credibilità del sito che lo propone, e non solo questo, naturalmente. Ma vi dico, attenzione ancora ad altre operazioni legate all'attaccante. Mancherebbe anche con Zirkzee, io lo faccio in modo preventivo, ditemi la vostra, l'attaccante, il numero 9. Ricordate come giocava Zirkzee al Bologna? Quello è rimasto. Ad occupare l'area non può andarci Ekator, non può andarci chi stiamo comprando adesso. Anzi, se vi dico che questa operazione potrebbe anche preoccuparmi in chiave mercato, e vi dico subito perché. Perché stiamo prendendo troppi uomini lì nella zona dove avevamo già delle certezze. Ovvero Consensao, ovvero Ildiz. Che cosa vuol dire? Non lo so e non ve lo dico. Eventualmente ditemelo voi. Perché non c'è la garanzia, non c'è la volontà di cedere Ildiz, ma forse non c'è la sicurezza di poterlo avere. Perché adesso lo gestisci col conservativo, ma se si dovesse sottoporre a intervento, salta la preparazione, non è a posto all'inizio, eccetera, tu non ce l'hai nelle migliori condizioni fino a fine anno, fino a fine novembre, diciamo così. Ma vedendole in maniera anche più preoccupante o comunque strategica, perché di preoccupante nel calcio non c'è niente, e che stiamo prendendo i giocatori A per cedere con Sensao, che ha richieste, B per cedere un giorno Ildiz. Non dico che è abbastanza chiaro, ma la prima cosa che mi viene in mente per logica è questo. Se andiamo a macchiare il mercato che stiamo facendo nel modo con cui lo stiamo conducendo. Cosa ne pensate? 340-54-25-324. Direttore, mi scusi, ma Colomani Spalletti lo vuole come centravanti. E non è proprio un centravanti, anch'io mi vorrei direttore di banca. Non è così, lo devi adattare lì, ma visto che non si accontenterà di Colomani per l'attacco, perché altrimenti non cercheresti un altro attaccante. Ma per disegnare bene la Juventus serve un numero 9 di quelli egoisti. Non so se rendo l'idea. Tu stai costruendo Ildiz, che non sai quando potrà cominciare a giocare con continuità. Questo è abbastanza chiaro. Stai comprando un trequartista, giovane di prospettiva, bravo nel tiro dalla distanza, che parte da sinistra alla Ildiz, che si accentra, che si sposta a destra, che ha uno spirito libertino, tra virgolette. Ti va a occupare una zolla, una pedina, più quella di Consensao? Benissimo, me lo fai partire da lì. È un giocatore che può far meglio di Zegrova e di Consensao messi assieme, secondo me. A meno che anche lì arriva in Italia, arriva la Juventus, ma arriva con lo spirito del 18enne, 19enne, quello che è, e per dimostrare tutto il suo valore. E i giocatori che arrivano dalla Serbia, dalla Croazia, hanno queste caratteristiche. Sono i capricciosi del campo, cioè sono quelli che devono dimostrare, sono frizzanti, sono freschi, sono dinamici, e sono meno tattici di altri, a mio avviso, per quel poco che lo conosco, perché un giocatore a quell'età lì è anche un po' aspro, però può far molto bene. Allora dico che mi manca un attaccante, dico che mi manca il centrocampista che può aiutare, che mi può far cambiare anche modo di giocare. E attenzione, se sto cercando Zirkzee, se sto aspettando Vlahovic, se ho intrapreso una trattativa con il Parma come Pellegrino, mi sembra di capire la Juve che vorrei. La vorrei al più presto. Zirkzee non esiste, anche secondo me. Io non cadrei nella trappola di questa trattativa, visto quello che ho già preso. Cioè, non avessi preso Colomani, ti direi di sì. Quindi è stata un'ipotesi e adesso cerchi di dire, guarda, prenditi David. Ah, ragazzi, perché se tu non riuscissi a cedere nessuno, David te lo tieni e diventa lui il numero 9. Magari ne gioca una su tre, magari due su tre, magari zero su tre, ma devi trovare poi il modo per farlo giocare, per utilizzarlo se servisse. Andiamo ad ascoltare qualche vocale, poi tra poco Nicolo Ceccarini.
6: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Allora, intanto sono molto gasato per l'arrivo di Colomwani, finalmente la telenovela si è chiusa. Poi
0: abbiamo speso un po'
6: troppo. Molto curioso di Alaj Begovic, giocatore che in nazionale fa molto bene, ma voglio vederlo poi con la nostra maglia cosa farà.
0: Stiamo lavorando.
6: Ci divertiremo tantissimo a vederlo in campo. Oggi sarò a vedere l'amichevole contro il Nizza, per cui mi auguro A di vedere una vittoria e
0: porta l'ombrello.
6: Ci porti bene poi per la tournée che dovranno affrontare i nostri giocatori. Detto questo, ti chiedo se hai novità sul portiere. Io in porta a questo punto, se non arriva nessuno, prenderai tranquillamente su Zucchi, ma è un rischio. E soprattutto finalmente sono tutti contro Infantino, forza Juve.
0: Mi ha fatto il notiziario, era proprio questo, grazie. Luca, porta l'ombrello, ci vediamo, magari facciamo anche una piccola intervistina per chi segue Radio Bianconera, per chi ci riconoscerà davanti alla Continassa. Al termine della partita ci vediamo fuori dai cancelli. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, nel frattempo ne leggo anche uno. Secondo me rinascerebbe nella Juve Zirkzee, invece un messaggio che va un po' controcorrente. Poi, ma aspettiamo la prossima mossa di mercato, non credo passerà molto tempo. Non deve passare molto tempo e io penso che possa essere il portiere a questo punto, ma intanto partiamo in questo modo per la tournée.
7: Buongiorno Antonio, Alessandro da Roma, scusami, volevo un'informazione tecnica, ma io non riesco più a sentire i colpi di tacco in podcast dall'applicazione e neanche dal sito Bianconera News. Mi sai dire qualcosa? Grazie.
0: Guarda, mi dai una comunicazione, ti ringrazio per la segnalazione, guardo negli occhi incattivito il nostro tecnico che li produce, passa le notti e non so darti risposta, però ti ha sentito anche lui. Grazie per la segnalazione, grazie perché in questo modo capirete che non siamo infallibili e capirete anche che troveremo immediatamente delle soluzioni. Questa sera Colpo di Tacco verrà condotto da Dario Ghiringhelli qui in studio da Torino. Santarelli è ancora in quella di è rimasto in Romagna a fare i bagnetti, il suo cagnolino, si sta riposando un po', ma dalla prossima settimana lo ritroverete e i prossimi Colpo di Tacco passeranno da lui con una formula anche un po' rivista e corretta. Noi non l'abbiamo rivisto e corretto, ma solo lui ci può dare certezza su quelle che sono le operazioni in casa Juve, non solo. Carissimo Nicolò Ceccarini, ben ritrovato, Tutto Mercato Web.
8: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao ragazzi,
0: ciao, buona giornata a te. Allora, senti, perché qui stiamo leggendo le dichiarazioni di Carnevali, tu l'avrai sentito almeno 12 volte da stamattina, ce le traduci un po', perché non abbiamo capito, Colomani arriva oggi, non arriva, altri acquisti, che cosa sai? Come ce lo puoi spiegare, il mercato Juve?
8: Nel caso della Juve te lo spiego sul fatto che un attaccante bisogna che lo prendano, perché ormai sono passati due mesi da quando naturalmente siamo a parlare di qualcosa, anzi forse più di due mesi, perché è finito il campionato di Serie A, abbiamo cominciato immediatamente a mettere in campo le trattative di mercato. Hanno provato con Vlahovic, Vlahovic sicuramente poteva essere il di più insieme a Colomani, che è sempre stato il vero grande obiettivo da parte della Juventus. Ora secondo me ci siamo, nel senso siamo arrivati in fondo, chiaramente devi sistemare tutte le questioni, perché ci sono anche i famosi bonus di cui ti parlavo, no? Che ci sono quelli più facili, quelli più difficili. Poi il fatto che questa operazione sia comunque molto complicata, prima di tutto perché comunque il Paris Saint-Germain non ti ha fatto mezzo euro di sconto, questo va detto, non ti ha fatto veramente nemmeno un minimo di sconto sulla situazione, ti ha agevolato nella formula facendo, perché poi in realtà, se ci pensi bene, la Juve fa open da in prestito oneroso con obbligo barra diritto, non mi ricordo adesso.
0: Diritto, fosse... diritto, non hanno voluto l'obbligo.
8: Esatto, a una certa cifra, ma col prestito oneroso. Quel prestito oneroso che loro ricavano in pratica dal Lione, lo mettono nell'operazione con il Paris Saint-Germain. Infatti è un prestito oneroso con l'obbligo condizionato alle coppe e tutta la serie di bonus, eccetera.
0: E come cifra ci siamo, stai dicendo? 3,5-4 sono le cifre,
8: sì,
0: no?
8: Esatto, sono sui stessi soldi che spostati da una parte e disposti dall'altra. Cioè, questo era per far capire che è difficile quando naturalmente non ti puoi esporre finanziariamente più di tanto. Devi cercare, perché è stata lunga questa cosa, perché si doveva cercare di trovare un modo per far uscire Openda, prendere dei soldi da Openda e poterli rivertare in un'operazione un pochino più alta col Paris Saint-Germain. Ora quando arriverà a Colo non lo so, però penso che arriverà, non ci saranno problemi. Alla Ibegovic è un'operazione ancora più complessa e li stanno trattando, però secondo me è un'operazione di investimento, perché vai a prendere un ragazzo di 18 anni, un bosniaco bravissimo, forte, e hai già in squadra sicuramente degli elementi giovani interessanti, pensa a Ildiz, pensa a Conceição, e chiaramente tutto questo ti permette poi di guardare anche al futuro. Certo non te lo regalano, perché comunque alla fine deve
0: sono
8: essere
0: 35, certo. No? 35
8: esatto,
0: milioni
8: 30 più bonus se li vuole e li otterrà, però nel caso della Juve questo, poi c'è da prendere un altro attaccante, perché loro devono fare anche un altro attaccante, non è mica finita qua, cioè Jonathan David uscirà, o comunque sia non è quello che loro stanno pensando di utilizzare, per cui si deve uscire anche Jonathan David, è normale che deve andare a prendere un'altra punta. Pellegrino? Bah, sinceramente mi sembra che si sia leggermente raffreddata la questione relativa a Pellegrino.
0: Qual è la pista più calda, Nicolò? Perché
8: non lo so,
0: io non ho ancora spento, non la speranza, che sia chiaro, Vlahovic, dalle risposte di Carnevali, non dice a noi non interessa più, dice... Io non lo inseguo quel giocatore lì, che è una cosa diversa.
8: Esatto, loro vogliono, ma secondo me questa è una posizione giusta. Cioè, allora,
0: assolutamente sono d'accordo, certo.
8: Allora, prima che arrivasse Carnevale, gli avevano già fatto un'altra offerta, Vlahovic. Quindi alla fine, cioè, Chiellini, chi c'era prima, si sono esposti con Vlahovic. Gli aveva fatto quell'offerta lì, che secondo me era l'offerta da parametri, oltre la quale non si poteva andare. Vlahovic non l'ha presa in considerazione. E oggi Carnevale fa un ragionamento del tipo, cioè, qui siamo alla Juventus, non è che siamo... a qualsiasi altra, o non siamo con tutto il rispetto alla squadra quartiere che gioca così tanto per fare ogni tanto la domenica. Cioè, le regole sono queste, l'offerta è quella, noi ti possiamo dare questo, non è che, cioè, sei te ora che devi venire da noi. Cioè, secondo me il messaggio è chiaro, cioè, noi, anche a me l'ha sempre detto Carnevale, non ho mai sentito Vlahovic. Quindi ora la palla aspetta Vlahovic, e io ti dirò di più, sono proprio curioso di vedere dove va Dusan Vlahovic. Perché l'offerta che gli ha fatto la Juventus è sicuramente un'offerta molto alta, ma perché non sono arrivate altre tante? Come mai non ha trovato ancora una sistemazione? Cioè, io non credo che voglio dire, non ci sia stato qualche club che si sia fatto avanti. Evidentemente forse nessuno offre le cifre che vuole oggi Dusan Vlahovic. Però io questo chiaramente lo sa solo lui e chi lo gestisce in questo momento. Però la Juve sta sicuro, che quell'offerta che ha fatto, quella è e rimane, perché non insegue nessuno, hai detto bene te, su questo non lo vogliono nemmeno minimamente seguire, perché loro sono a posto con tutto quello che dovevano fare.
0: Però non esclude la possibilità che una mattina ci svegliamo e Vlahovic è andato a suonare, no? Ripeto, non è una mia speranza, e quanto non viene escluso formalmente dalle dichiarazioni anche di Carnevali. Perché la Juventus si è intestardita, tra virgolette, su quelle cifre importanti, perché ce lo stanno scrivendo anche da casa su Colomani. Era la scelta già pronta, confezionata da Imbus.
8: Ragazzi, semplice... Io credo che a Spalletti, cioè, sia stata una necessità anche per accontentare Spalletti, perché credo che Spalletti, a gennaio sappiamo tutti che l'aveva già chiesto, no? Il centravanti in una certa maniera. Non gliel'hanno preso, non è arrivato in fondo, non è arrivata la Champions League. lui ha rinnovato il contratto, resto, però alla fine, cioè, il giocatore, Colomani è il giocatore, sì, probabilmente è forse quello che con la disponibilità del giocatore poteva essere anche più facilmente prendibile, perché la Juventus su Colomani ha sempre avuto, no, dei segnali e feedback estremamente positivi. Il giocatore si è sempre voluto volentieri a Torino perché la maglia della Juve, quindi credo sia una necessità derivante dalle caratteristiche, perché Colo secondo me è un attaccante anche di movimento, quindi si potrebbe predisporre anche a una soluzione diversa in attacco qualora ci fosse bisogno un doppio centravanti in un momento della partita, tanto per essere chiari, e perché comunque fisicamente è quello che vuole anche Luciano Spalletti. Poi ragazzi, evidentemente c'era libero anche Lewandowski, ma ci sta che non si, cioè era libero Goretzka cambiando ruolo, no? Anche che sì, evidentemente sono dei giocatori che hanno voluto prendere tempo di fronte a proposte.
0: Non so se è ancora in primo piano giù di lì su tutto il mercato web, o comunque ne abbiamo parlato noi a Tinte Bianconere anche di un intreccio David Zirkzee. Cosa ne sa Nicolò Ceccarini, di più di meno, o è solo forse un'operazione anche per abboccare un po' quella necessità che c'è per la Juventus di cedere David e per il Manchester di trovare forse anche una soluzione, perché non troppo soddisfatti di Zirkzee?
8: No, io Zirkzee lo prenderei volentieri, cioè nel senso lo prenderei volentieri nella mia squadra ideale, la Ceccarini.
0: Per Ceccarini team, però nella Juventus dopo Colomani ci starebbe bene? Al momento con Ildiz, con Sensao?
8: Ma io credo che servirebbe comunque un centravanti che ti può dare delle garanzie. Comunque la Juve fa sempre l'Europa League, no? Una manifestazione europea, certo, la fa, quindi devi anche alternarvi un po' i centravanti. Quindi, e sai, Manchester United, se riuscisse a trovare la formula di non impegnarti nell'obbligo di riscatto, potrebbe essere una grande soluzione, no? Se riesci a portare via questo giocatore, portarlo alla Juve, Zirkzee comunque è sempre piaciuto, alla Juve anche a tempi più c'era Giuntoli. E credo che piaccia anche a Carnevali, che piaccia anche a Mazzara, perché poi tutto questo si sottolinea spesso, no, il lavoro di Carnevali, che è un grandissimo manager, ma la mossa anche di portare uno come Ricky Mazzara per me vale molto, perché vuol dire creare un gruppo di lavoro come era il Marotta Paratici di tanti anni fa. E secondo me lo schema è quello, e quello era un bello schema, voi ne sapete qualcosa, quello era uno schema vincente, ha portato tanti bei risultati, quindi ricostruendo, o meglio rapportando la società con queste figure, sicuramente loro cercheranno di vedere se riescono a prendere. Chiaramente non posso spendere, cioè per spendere di più ci vuole una cessione importante, cioè, allora faccio un esempio: se Manchester United domani mattina tira fuori 50 milioni per Conceição, lo possono anche vendere, ma prendono magari Zirkzee e soldi per arrivare a Conceição. Ora sto facendo una chiacchiera da bar,
0: certo,
8: che c'è una trattativa incrociata tra Manchester United e Juventus per far partire Conceição, però se arrivano delle offerte di un certo livello è chiaro che la Juve a quel punto la può anche prendere in considerazione. D'altra parte i conti prima o poi devono tornare, e non puoi sempre fare uscire, cioè i soldi devono anche un minimo essere un po' contestati.
0: Senti, le priorità potevano sembrare o le necessità più impellenti quelle del portiere e dell'attaccante. Il portiere ci stiamo girando ancora attorno. Da casa ci scrivono, ascolta bene, se non abbiamo molti soldi da spendere io li spenderei per gli attaccanti e il centrocampista, il resto secondo me al momento non è una priorità. Cosa ne pensi?
8: Ma il portiere forse mi sembrava fosse una delle priorità. Ora,
0: con l'attaccante anche secondo me, poi io ritengo sempre che il centrocampista sia quello che può farti svoltare la stagione in questa Juve.
8: Io credo che io vidi Carnevali il 29 giugno, che fu la sua prima intervista ufficiale da amministratore delegato della Juventus.
0: Sì.
8: Arrivi all'apertura del mercato. E la prima cosa che gli ho sentito dire era che cercavano un portiere. Quindi se lo diceva già il 29 giugno, siamo passati.
0: E allora ci certifichi una cosa che abbiamo sottovalutato, Nicolò. E come sempre, grazie e complimenti per mettere l'accento sugli aspetti, quelli poi ufficiali, quelli veri, quelli sentiti.
8: Sì, lui ne parlava, no, ma nell'intervista c'è proprio, se vai a rivederti,
0: sai, poi ci
8: non
0: sono.
8: Ascolto che stiamo cercando un portiere, e lì c'era già il discorso di Bu Martinez, che però costava sempre, no, delle cifre molto più alte rispetto a quelle che loro avevano intenzione di spendere, quindi cioè il portiere secondo me è sempre stata una priorità della Juventus, come dicevi te, il portiere e l'attaccante per me erano due priorità sulle quali non si poteva transigere. Poi è chiaro che ci poteva essere l'attaccante numero 2 e tutto dipendeva da Vlahovic. Con Vlahovic preso, ripreso a parametro zero, sarebbe stato tutto più semplice per la Juve. Vlahovic non ha rinnovato, ma ha deciso per ora di non prendere in considerazione l'offerta. È chiaro che loro si sono trovati con l'andare a prendere altri due attaccanti, perché Spalletti evidentemente ha bisogno di altri. Portiere, ora vediamo, perché tra Suzuki e Vicario, uno dei due, io penso di Bo Martinez, che ha strada in salita a questo punto, e vediamo se prendono Suzuki oppure, che poi, cioè, prendi Suzuki, ma ti costa Suzuki, non è che te lo regalano,
0: Certo.
8: Parma vuole soldi. Come certo. Voleva soldi per Pellegrino, per dire.
0: Senti, alla fine non mi hai fatto ancora il nome di chi verrà ceduto. Chi è che rischia di più? Consensao, Bremer, Cambiaso.
8: Quelli che hanno più mercato, c'è poco da fare. Cioè, quelli che possono.
0: Arriva dal mercato la richiesta e ti devi adeguare.
8: Ti devi adeguare. Se arriva, non lo so, un club che ti offre 50 milioni per Cambiaso, sacrifichi tra virgolette Cambiaso. Se ti arrivano 50 milioni perché è Frenturan, faccio per fare un esempio, dai 10 a Frenturan. Se ti arrivano 40 milioni, cioè Bremer ha la clausola fino al 10 d'agosto, perché se ci arriva qualcuno che paga la clausola di Bremer, cioè, perché poi puoi sacrificare tra virgolette anche altri giocatori, può uscire Gatti, no? Però poi sono uscite che non è che ti spostano totalmente il bilancio, cioè io parlo di uscite da 40 milioni in su.
0: Però diciamo che la cessione, come la consideri tu, forse è inevitabile, però c'è tanto il resto, anche la somma di altre piccole operazioni, anche solo per sfoltire il numero della rosa, non credi?
8: Sì, no, ma le stanno già facendo, è chiaro che poi a un certo momento dovranno fare, cioè sui giovani hanno fatto già qualche uscita, penso a Ruino che è andata alla Carrarese, tanto per citare l'ultimo in ordine cronologico, poi dovranno fare naturalmente altri tipi di operazione che però sono, diciamo così, alla fine sommate insieme possono essere interessanti dal punto di vista economico, ma non determinanti, che possono cambiare la situazione, cioè che possono cambiare definitivamente la questione del bilancio dell'aiuto. Però, ripeto, oggi ho visto anche Carnevali, mi sembra molto, molto pieno nel vivo, l'ho visto al di là, diciamo, dello stress che ci può essere in questa fase, però l'ho visto molto, molto operativo, molto, insomma, è entrato nel piede giusto nel mondo Juve, quindi vedrai che poi questa volta i risultati arriveranno.
0: Nicolò, noi lo incontreremo tra poco, perché c'è questa terza amichevole della Juventus che anche Radio Bianconera racconterà tra le 18 e le 20 contro il Nizza, prima di partire poi domenica pomeriggio alla volta della tournée. Hai bisogno che chieda qualcosa? Mi firmi una delega? Ti interessa qualcosa?
8: Con Carnevali. Ha delle cessioni, se lo vedi mi dice guarda che c'è il tuo amico Nicolò Ceccarini che sta perdendo ore e ore di lavoro dietro João Mario, ma glielo dai alla Fiorentina oppure hai deciso di
0: ma qui
8: interesse personale, capito?
0: Cadi nel conflitto di interessi qui, però esaudirò la tua richiesta, anche perché così capirò quanto comunque riusciamo a spillare alla Fiorentina eventualmente. Lo vuoi in prestito o definitivo?
8: No, il problema è proprio quello.
0: Ecco.
8: Se loro la Juve lo vuole vendere, la Fiorentina vuole in prestito un diritto. Per cui metti sulla buona parola, Antonio.
0: Ho capito. Però ci hai dato anche qui una notizia. Quindi si sta lavorando a Firenze. Paratici vorrebbe portarlo a Firenze per prenderlo al posto di Comusso, no? Giusto? Comuzzo.
8: Ora Comusso è un centrale.
0: Centrale, sì.
8: Se esce uno tra Dodò e Fortini, la Fiorentina, perché la Fiorentina ha preso Jimenez, sulla fascia destra a Dodò e Fortini, però in uscita sia Dodò che Fortini, per cui magari permettere un altro esterno basso a destra, João Mario potrebbe essere una soluzione, però ripeto, per ora è prestito con diritto Fiorentina, titolo definitivo Juventus, quindi la partita è ancora da giocare.
0: Senti, mi è arrivato un fax del nostro tecnico Manuel, se ci date, rivolto a te, se ci date Fortini, si può fare?
8: Ma Fortini la Fiorentina lo valuta a 12 milioni di euro, non so quanto viene valutato.
0: Anche zio Mario dice, lui lo chiama zio Mario volutamente.
8: Sì, diciamo che 8-9 milioni, vai, facciamo 3 milioni, facciamo che la Juve dà 3 milioni alla Fiorentina più zio Mario per Fortini, potrebbe essere un'idea. No, comunque Fortini non rinnova il contratto con la Fiorentina, per cui questo ragazzo bravo, che però secondo me è perfetto per il 3-5-2, cioè lui è più un quinto che un quarto. Quindi
0: la questione
8: tattica non può essere anche messa da parte, va valutata anche questo.
0: Senti, Nicolò, ti lascio, intanto ti ringrazio in questa fascia inedita che ci ha visti i protagonisti, modificato al palinsesto di Radio Bianconera in vista dell'estate, cioè che è già lì, che incombe per alcuni colleghi, ma soprattutto anche in vista di questa amichevole delle 18 contro il Nizza. Qual è la squadra, ultima domanda, qual è la squadra secondo te che si è mossa meglio, che ha speso il giusto e che si è realisticamente rinforzata ad oggi tra quelle di Serie A?
8: Ma allora, io sinceramente, non è perché sono di parte, però devo dirti che la Fiorentina secondo me ha fatto un ottimo mercato in entrata, però ha preso 4-5 giocatori di assoluto livello. Le big hanno fatto un po' tutta fatica, no, in questa fase del mercato, rispetto alla Juve, l'Inter e il Milan. Sì, è vero, hanno preso Gonzalo Ramos e Ghila al Milan, è vero che il Napoli, per esempio, non ha fatto niente, l'Inter comunque ha preso sì un difensore centrale, ma non ha sostituito Dumfries. La Juve sta prendendo ora, la Juve la voglio vedere sulla distanza, questi due colpi non sono assolutamente male, anzi, però la partenza a raggio migliore di tutti l'ha fatta la Fiorentina, perché la Fiorentina ha preso 4-5 giocatori subito in squadra, e sai, voi lo conoscete meglio

0: piace, non mi è piaciuto come si sia arrivati alla fine, no? Perché si è fatto fatica, è come quello, no? Che dice io voglio questo, dice ma guarda basta andare dritti, no, invece si è fatto 14 curve, no? Come quando sali su un passo della montagna, fai 15,
1: allunghi il percorso,
0: fai tutte queste mega curve, no? Questi mega tornanti per poi arrivare naturalmente allo stesso punto che potevi fare con l'autostrada, cioè, nel senso, io credo che l'idea è sempre stata Roberto Mancini, a parte Malagò, è sempre stata quella. Però se nel momento in cui tu dai la fiducia a Leonardo e a Maldini, se loro ti dicono, loro, dice, credo siano andati, ovviamente, Guardiola e Ancelotti. Nessuno dei due, e a Malagò... Ma
1: era fattibile arrivare a Guardiola e Ancelotti, perdonami.
0: No, cioè... lo sono d'accordo, però ti dico, chiaramente Malagò in quel caso, se li portavano o Ancelotti o Guardiola, non avrebbe detto nulla. Però sapevano anche loro che l'idea sua era quella di Mancini. Hanno deciso su Pirlo e quindi su Pirlo sì. Lascia perdere poi tutto quello che è venuto.
1: No, esatto.
0: Però secondo me...
1: C'è problema minore.
0: Se dai la responsabilità a due uomini di calcio, poi devi rispettarne la scelta.
1: Non è stata una buona partenza.
0: Non è stata una buona partenza, però alla fine, se vuoi la mia idea, io Nicolò Ceccarini avrei scelto uno tra Mancini e poi.
1: Quindi, assolutamente, cioè,
0: questi due, ecco.
1: Capito? E tu potevi fare Maldini e io l'advisor e saremmo arrivati più in fretta con un costo anche minore. E questo è l'assurdità. Cioè, ti sei affidato a due bandiere che possono avere, cioè, però devi trovare anche subito la sostanza, il percorso. Beh. Sì. La coerenza, sì. Cioè, mi sembra che anche la scelta di andare su Guardiola e Ancelotti fosse molto astrusa, cioè a questo punto vale tutto, cioè, rimaneva il Gabibbo e rimaneva Zidane, e rimanevano tutti quelli, Klopp, che erano già quasi accasati, cioè, mi sembra un modo abbastanza strano per rimpattare un po' l'ambiente, io la vedo così, no. Ma volevo confrontarmi con te.
0: No, io sono d'accordo con te, però alla fine se poi dopo volevi Mancini non credo che ti
1: premessi, certo, cioè,
0: parli prima dell'incarico con Maldini e Leonardo, dice guarda io voglio prendere Mancini, noi cioè, non siamo d'accordo e si finisce lì e si riparte da zero, cioè,
1: altro che progetto condiviso, Nicolò,
0: vuol dire che c'è stato un cortocircuito,
1: prendevi subito Ranieri e gli facevi qualsiasi nome e andavi d'amore d'accordo e trovavi Mancini o prima di Ranieri o dopo Ranieri,
0: è così.
1: Mamma mia, però ci qualifichiamo dai mondiali, sai perché? Perché ci sono 60, quante squadre ci saranno? Sarà impossibile non entrarci a quel punto lì,
0: Ma prima o poi il mondiale lo organizzeremo, no?
1: Ah, sì.
0: Uno lo faremo per forza.
1: Ma io e te saremo ancora i principali artefici del racconto delle gesta azzurre. Grazie.
0: Ciao Antonio.
1: Grazie Nicolò, grazie.
0: Ciao,
1: buona giornata, buon lavoro. Noi ci prepariamo, ci fermiamo qualche istante, rientriamo, ci colleghiamo già con la Continassa, dove c'è Camillo De Michelis. Adesso qualche istante per un piccolo break e poi dritti verso la Continassa. Prima di passare naturalmente anche la linea a Roma, a Enzo Marangio con tutti gli aggiornamenti di mercato.
2: Colpo Gobbo.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 15 e 12 minuti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, lo ha detto il premier Pedro Sanchez, arrivato nell'enclave iberica in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti entrati via mare e via terra nelle ultime 24 ore. 24 i cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che sollecita i rimpatri siano rapidi.
5: L'emergenza migrante a Ceuta sono in corso costanti contatti tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da ieri il governo italiano sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna. Fonti di Madrid replicano a Roma. La crisi a Ceuta non è legata con la regolarizzazione dei migranti approvata dal governo spagnolo. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna.
6: La cronaca è stata uccisa a coltellate dal figlio. La donna oltre ottantenne è trovata morta in mattinata nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo 52 anni, si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del PM. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Alcuni testimoni avevano riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento e all'arrivo delle forze dell'ordine il figlio, che viveva insieme alla madre, era stato

0: immediatamente prelevato.
1: Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camillini torna in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello della città di Kisumu. L'uomo, in carcere dal febbraio 2022, era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Disposta l'immediata scarcerazione dell'uomo, potrebbe già avvenire nelle prossime ore.
0: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani saranno 19. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità e il prossimo weekend i termometri impazziranno, avvertono i meteorologi. Toccheranno 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Più colpito dalla canicola sarà il centro-nord e i rischi per la salute arrivano anche dall'afa opprimente.
1: Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo, insieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, il messaggio di Alessandro Nesta. Quanto dolore e quanta tristezza. Ciao capitano, scrive Roberto Baggio su Instagram.
0: È tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo,

0: mio Manuel. Ciao Manuel, ben ritrovato, che piacere. Allora, arrivano un po' di proposte di mercato, fatemi, ci sono i vocali, perché poi alla fine, lo sai, sono un chiacchierone, manco
1: comunque
0: da un
1: è tornato
0: po'.
1: Il sole, direttore.
0: È tornato anche il sole, sì, ve l'ho portato.
1: Perché sapevano che c'era la partita.
0: Esatto.
1: Allora, dall'alto.
0: Ma chi è che è andato via? Ah, Luigi Schifo ci aveva dato la notizia che era prevista la grande alle 18. Solo perché lui va in ferie, voleva il fresco. Beccati il caldo. Caro Luigi Schifo, che ringrazio naturalmente per avermi sostituito più che egregiamente in cose di calcio. La prossima settimana, attenzione, cose di calcio, sempre tra le 12 e le 14, verrà condotto da Santarelli, Chi comparirà è Alessandro Santarelli,
1: allora,
0: di ritorno da Cattolica, se ritorna, perché no, ha fatto
1: perché
0: un po'
1: sta aspettando ancora il treno.
0: E lui è lì che aspetta il treno, Ha fatto la seratina con Bonini, l'ha intervistato, una cenetta romagnola, passeggiatina. L'ho visto in forma, l'ho visto in forma. Questa sera troverete in forma invece Dario Ghiringhelli, ricordiamo alle 18, colpo di tacco. Fino alle 21, poi tutte le interviste, eccetera, gli approfondimenti. Domani pomeriggio, sabato, programmazione tra le 14 e le 18. 14:16, Dario Ghiringhelli, le nostre 4 ore del sabato, e riproporremo quindi la partita un po' di questa sera, qualche curiosità, tanto è sabato e la domenica voi state in spiaggia, loro, non tu sei già stato, fino all'anno prossimo.
1: Io ho fatto l'antipasto.
0: L'antipasto, chissà come sta il nostro Yves, ha fatto l'antipasto già? È già il primo? Il secondo?
1: Ho grandi news.
0: Benissimo, dopo allora il caffè, lo prendo volentieri. Sono le 15:18, tra pochissimo Camillo De Michelis, prima quando vuoi chiamalo tu perché mi ha detto dalle 15:15 era disponibile, dalla Continassa fammi sentire un po' di vocali.
2: Innanzitutto buongiorno direttore.
0: Ciao.
2: Proprio oggi Franco Ordine ha ricordato il bel gesto di Franco Baresi quando il Milan andò a giocare in Belgio e non si potevano fare, ecco, cerimonie per ricordare quello che era successo a lei se qualche anno prima. E beh, Franco Baresi, dice Ordine, uscì per primo e con un mazzo di rose, 39 rose rosse, le depose nella curva dove morirono i tifosi juventini. Ecco, questo è un bel ricordo. Poi la domenica dopo ha anche ricordato che la curva della Juventus mise uno striscione dove c'era scritto Franco Baresi 39 grazie. Un grande, Roberto.
0: Grazie Roberto, non ero a conoscenza di questi dettagli e quindi mi ha fatto piacere, mi ha colpito il tuo racconto. Vedo già uno degli inviati davanti alla Continassa, giubbottino, quindi è il caso che passi anch'io da casa perché sono ancora... ipotizzo ancora di essere al mare, cielo coperto, freschetto, rischio pioggerellina tendente alla grandine, ma di tutto questo ne parleremo tra poco con il nostro Camillo De Michelis, che dovrebbe essere già pronto per il collegamento. Camillo, buongiorno, ben trovato.
3: Ciao Antonio, saluto a tutti.
0: Ma cosa c'era? Perché rideva così tanto il nostro tecnico mentre ti chiamava?
3: Ma io e Manuel ormai tanti mesi insieme.
0: Siete una coppia di fatto, sostanzialmente.
3: Abbiamo un'intesa, anche interessi fuori dal comune.
0: Non vogliamo sapere di questo, non perdiamo altro tempo. No, io pensavo che ti prendesse in giro, perché io sono arrivato dalle vacanze. Sono di passaggio qui in studio per venire all'amichevole. Vedevamo le immagini, giubbotti. Cioè, cosa mi consigli? Cosa consigli a quei pochi tifosi privilegiati che potranno seguire su invito l'amichevole delle 18, perché vedo giubbottini, ombrelli. Tu come sei messo?
3: Ma io ho abiti istituzionali, quindi dobbiamo avere un look abbastanza serio con Juventus. Invece ai tifosi consiglio braghe corte, ciabatte, qualsiasi cosa che possa portare un po' di refrigerio, ecco.
0: Quindi
3: sicuramente. E poi sono dei fortunati, come dicevi tu, Anto. ad assistere all'amichevole, anche se con tante assenze, però alla fine è sempre bello, no? Poter vedere un amichevole da vicino, e anche nel contesto della continata, non è una cosa solita.
0: Solita, esatto. Ne avevamo viste, forse tu qualcuna? Io sai che non ho mai visto un amichevole. L'anno scorso forse ce n'era una, ma ero via, è possibile?
3: Allora,
0: perché alcune erano chiuse.
3: Lo scorso anno ho fatto qualcosina, ma la prima era chiusa con, con la Reggiana.
0: Esatto, esatto.
3: Mi ricordo perché c'eravamo con il Cesena, credo, al primo anno del ritorno di Allegri. Poi c'era stata un'amichevole anche sempre con Allegri con l'Atletico Madrid.
0: Ah, con l'Atletico Madrid, ma io ero in vacanza. Sì. E quindi erano alla Continassa, però, giusto?
3: Sì,
0: alla Continassa.
3: Sempre in un contesto di porte chiuse, invece questa volta qua.
0: Perché perché questa scelta, secondo te? Non me lo sono mai chiesto. Proviamo a stuzzicare la fantasia.
3: Ma io credo che sia molto legato alla guida tecnica, perché se l'allenatore ha piacere ad avere i tifosi, si invitano i tifosi. Se l'allenatore vuole tenere un pochettino tutto più bloccato, più coperto, più nelle segrete stanze.
0: No, ma perché la Continassa ti volevo chiedere?
3: Perché la Continassa, tanto perché poi partono.
0: Tu dici, sì, inutile aprire l'impianto. No,
3: stanno preparando tutto, partiranno veramente in tanti, per un Kong prima e poi Perth, staff medico, da quello che mi risulta a me, dovrebbero partire poi anche tutti i giocatori disponibili, anche chi non è disponibile, tra l'altro, perché Thuram dovrebbe partire, però insomma la comunicazione ci verrà data tra pochi giorni, e ha avuto un po' un rallentamento a causa, no, della perdita della mamma di Spalletti.
0: Infatti,
3: negli ultimi due giorni Spalletti non era alla Continassa, è arrivato soltanto ieri pomeriggio.
0: Senti Cami, sei già alla Continassa, noi tra poco ti raggiungeremo, daremo la linea a Roma, poi da Roma la rimbalzeremo qui a Dario Ghiringhelli e noi racconteremo un po' la partita con te tramite Tutto Juve, quindi seguite anche il live su Tutto Juve, Bianconera News, Radio Bianconera. Non distraetevi troppo, per chi non può vederla naturalmente in televisione. Ti volevo chiedere, ma secondo te potrebbe esserci anche la sorpresa, cioè il giocatore che non arriva o il giocatore che parte prima che la Juventus voli per la tournée? Cioè, allora, un'uscita e un'entrata, tu te la puoi aspettare come sorpresona? Che non parta chi e che arrivi chi?
3: Allora, per fare una specifica, è quasi sicuro al 100% per questioni burocratiche che all'arrivo poi di Colomani alla Ibegovic non partiranno subito per la tournée, perché c'è una questione di visto e c'era come deadline ieri sera, e non essendo arrivati i giocatori, quindi arriveranno dopo poi nella tournée estiva sia alla Ibegovic che Colomoni. Sul fronte cessioni, acquisti, la Juventus sta lavorando sul portiere, però in questo momento non è una trattativa così calda nel senso che è ben strutturata, però ci sono delle situazioni che stanno bloccando un po' la definizione sia di una potenziale chiusura con Dibu Martinez che con Suzuki, e terrei anche in questa lista vicario. Per il resto dipende. Questa volta adesso mi aspetto una cessione, Anto. Mi aspetto una cessione.
0: Quale potrebbe essere, secondo te?
3: So che negli ultimi giorni hanno lavorato su Gatti. C'è stata anche una proposta che poi è naufragata con la Roma, con uno scambio con Ghilardi. Però per questioni a livello proprio di ingaggi non si è riusciti a trovare una quadra tra la Juventus e la Roma per lo scambio Ghilardi-Gatti, e poi la Juventus vorrebbe cedere Jonathan David, però il giocatore in questo momento ha chiuso a questa ipotesi. So anche, perché ho sentito l'agente di Arthur, che invece da questo punto di vista la situazione è completamente bloccata, nessuno è interessato a Arthur e la Juventus ha un problema
0: e lui punta alla rescissione, da quanto so. Voglio solo la rescissione, altrimenti parte in tournée o resta qui lui?
3: No, partono tutti. Io parto tutti.
0: Al momento è quello, ci confermi quanto hai detto in apertura di questo collegamento.
3: Poi la lista ufficiale non è ancora arrivata, proprio la comunicazione di Spalletti, poi chi dovrà metterla sul sito e comunicarla a noi, quindi in questo momento possono esserci delle sorprese, però ad oggi l'idea è di portare anche Thuram, che è infortunato.
0: Thuram, che è infortunato. Come sta Ildiz? Oggi
3: Ildiz sta bene.
0: Oggi non gioca? Oggi non gioca?
3: No, era già stato comunicato, ha lavorato negli ultimi giorni parzialmente in gruppo, quindi sta molto meglio. E questa situazione al ginocchio con un po' di riposo sta passando, come abbiamo raccontato nel corso anche delle ultime settimane, è un problema che aveva avuto ai tempi anche Tevez, il riposo è la cosa fondamentale, e quindi adesso lui sta meglio e più avanti rispetto a Kefren Thuram, che invece ha un problema un pochettino più fastidioso alla cartilagine del ginocchio, e che è indietro, e entrambi stanno lavorando poi per riuscire a recuperare per la prima di campionato, ma Ildiz credo possa fare già dei minuti delle amichevoli, quelle più importanti, in tournée.
0: Interessante. Senti, vado ancora sul nome dell'attaccante, perché qui spunta quello di Zirkzee, si parla ancora di Pellegrino, un giorno sale, un giorno scende, e Carnevali non chiude drasticamente, duramente anche la possibilità di un incontro, se capitasse, ma se partisse da Vlahovic. Tu come ce la puoi sintetizzare la situazione attaccante in casa Juve?
3: Allora, qua è tutto legato a David. David guadagna 6 milioni di euro con bonus, quindi 7 sostanzialmente, netti. Quindi è una cifra pesantissima. Se la Juventus riuscirà a far cambiare idea a David e l'attaccante andrà via, a quel punto tutti i tre nomi che hai fatto tu sono tutti giusti, nel senso che Zirkzee sta salendo nel corso degli ultimi giorni a livello di quotazioni, perché è un pupillo di Massara, e abbiamo visto che comunque Massara ha influenzato tanto il mercato della Juventus, perché il colpo Çelik è suo e anche il colpo Alaibegovic è suo, perché aveva lavorato per prendere il talento bosniaco già ai tempi della Roma. E su Zirkzee ricorderai benissimo che a gennaio fu a un passo dalla Roma, proprio la Roma di Massara. Quindi è proprio un pallino del nuovo dirigente della Juventus, e le sue quotazioni stanno salendo perché il Manchester United vorrebbe venderlo anche in prestito. Quindi questa è una possibilità. Con Pellegrino c'è già una base di accordo, sia col giocatore che con il Parma. Solo che la Juventus aveva un pochettino temporeggiato per Colomani, perché Colomani è sempre stato il primo grande obiettivo, e Pellegrino e qualsiasi altro attaccante può arrivare alla Juventus solo dopo un eventuale addio di David. Quindi in questo caso qua anche Pellegrino è un nome caldo, e non possiamo mai, e dico mai, non considerare Vlahovic fino a quando non troverà squadra. Io l'ho detto tutte queste settimane, i nostri ascoltatori ormai non ne possono più di parlare di Vlahovic, ma la Juventus è rimasta abbastanza spiazzata dalla decisione di Vlahovic di rifiutare la proposta di rinnovo biennale, perché la proposta era superiore ai 7 milioni di euro di Ildiz, quindi tetto massimo della Juventus. Era una proposta di altissimo livello, l'ha confermato anche
0: con commissioni più basse, a me risulta. Mi confermi?
3: Non bonus alla firma, non c'era esatto. Bonus alla firma, esatto. E Vlahovic col papà hanno detto no. La Juventus anche con questa nuova dirigenza, perché Vlahovic ha detto no a Comun Lee, ecco, Vlahovic, comunque la Juventus è rimasta un po' spiazzata e anche arrabbiata da questa decisione.
0: Delusa, sì, sì.
3: Da questo momento qua non si sono mai più sentiti,
0: chiarissimo.
3: Però Anto, fino a quando Vlahovic non troverà squadra, è giusto
0: lasciare il citofono acceso. Lasciare il citofono acceso, perché potrebbe tornarti comodo alle condizioni a quel punto favorevole alla Juve. Senti, dei presenti questa sera, perché Ghiringhelli poi nel corso dell'intervallo e a fine partita ti contatterà per fare un po' il sunto dei tuoi live che scriverai su Tutto Juve e Tutto Mercato Web. Su che giocatore concentrerai la tua attenzione, visto che saremo sgabello a sgabello vicini? Io mi aspetto, io vorrò seguire attentamente con Miners, poi ti spiego anche perché c'è un'idea attorno al nome di con Miners. Tu chi seguirai attentamente, oltre all'intera amichevole?
3: Ma io sono team giovani, queste amichevoli per me sono giovani, e quindi seguirò Licina, seguirò Obaudo, ormai ho insegnato a tutta la chat che si pronuncia Obaudo, e seguirò loro principalmente, anche perché Douglas Lewis ho paura che possa essere sempre la solita solfa, ovvero un giocatore bravo tecnicamente, esatto. ma a calcio si corre.
0: Grazie, arrivederci. Sì, mi sono lasciato trascinare anch'io un po' dalla giocata, ma già dalle poi amichevoli, dai titoli dei giornali ho capito che la rotta sarà diversa. E di questi giovani c'è qualcuno che potrebbe rimanere in pianta stabile, attaccato al gruppo?
3: In pianta stabile non lo so, però io credo che Licina abbia una grande opportunità, perché credo che alla fine poi verrà ceduto Zegrova nel corso di questa sessione estiva, e dopo la cessione di Zegrova non penso ad altri acquisti sulle corsie laterali, credo che si resterà con questo gruppo qua, e allora la casella dell'esterno di destra potrebbe essere vacante, e allora avere in rosa un Jolly come Licina potrebbe essere interessante. Sì.
0: Camillo De Michelis, già la continassa, grazie, se la ride Emanuele, c'è qualcosa che non mi torna, ma poi indagherò. Cammi,
1: salutami Pippo.
0: Salutagli Pippo, ma chi è Pippo?
3: Tra un po' arrivo, mi porto i saluti di tutto il mondo Juve.
0: Ah, ho capito. Senti, volevo dirti che è stato ufficializzato il minuto di raccoglimento per, nel corso delle amichevoli già di oggi, quindi mi sembra che anche quella delle 18 seguirà il minuto di raccoglimento per ricordare e omaggiare proprio Franco Baresi. E quindi questa è la notizia dell'ultima ora che ci sta lanciando Sky. Grazie Camillo De Michelis.
3: Grazie, Antonio.
0: Ci vediamo alla Continassa. Grazie. Ciao. Noi ci fermiamo, sono le 15:33, meno di una mezz'oretta e poi linea a Roma. E poi colpo di tacco dalle 18 fino alle 21, Juve Nizza.
4: Colpo gobbo.
5: Bentrovati e un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della Nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Omaggio anche da parte dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. La Premier Meloni dice un esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Voltiamo pagina. Dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il Carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
7: Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso, rialzo, con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Colpo Gobbo.

0: Il bello di Colpo Gobbo, il bello della diretta, si intrecciano, abbiamo risentito, si è fatto vedere anche via Teams il nostro Camillo De Michelis che sta inseguendo Colomani. Da quello che ho capito sta inseguendo Colomani, però c'è qualcosa che non gli torna.
1: Perché l'altra sera era a casa e è partito fino alla continassa.
0: Quanti di voi vorrebbero essere Camillo De Michelis? Ditemelo. No, perché dici no? Dai, almeno fai finta di dire sì. Va bene, salutiamo Camillo De Michelis che ritroverete tra poco con collegamenti già dalla Continassa. Mi ha detto che devo andare vestito elegante, quindi devo abdicare con la tenuta santarelliana, quella di movimento.
1: La cravatta è d'obbligo.
0: No, la cravatta ultimamente non l'ho mai più messa. Dopo Allegri finale di Coppa Italia non l'ho più messa, proprio tolta. Va bene, siamo quasi in chiusura, 20 minuti, spazio a voi. Cosa mi dite della nostra Juve? Non ci siamo sentiti per 10 giorni. Cosa mi dite? Cosa mi raccontate alla luce anche di questi ultimi movimenti di mercato?
2: Ciao Fabrizio da Torino, ma Milik non è ancora in rosa, che fine ha fatto?
0: C'è, stasera lo vedrai, bomber, no, è aggregato. E quindi c'hai magari l'uomo da tenere in panchina. Io pensavo rescindesse, sono sincero. Lo vedevo prima tra i convocati. Anzi, andiamole a riprendere, va? Che così illuminiamo un po' la fantasia. E su ogni nome ognuno può scrivere la sua. Apriamo il sito della Juventus, perché naturalmente non è un'operazione che faccio spesso, a dire il vero. Celik con la numero 2. Giocatore che voglio vedere, non mi cambia la vita, mi scrive qualcuno, non esaltiamoci, me la cambia più di altri giocatori, a dire il vero. Gatti con la 4, 5 Locatelli, 6 Kelly, questi sono i convocati per questa sera, 8 Combiners, 11 Zegrova, 12 Douglas Luiz, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, ricordando che non c'è Perin e quindi giocherà Di Gregorio. 17 Azic, giocatore che stiamo cercando di prestare, ci sono diverse squadre anche di Serie A, ma al momento, come ci ha detto Camillo, dovrebbero partire tutti, non dovrebbero esserci depennamenti dalla lista prenotata per l'aereo di domenica pomeriggio. Poi con la 21 Miretti, 23 Pinsoglio, lasciando aperte operazioni di mercato anche durante la tournée, quindi qualcuno al massimo va, dopo una settimana prende, parte e se ne va a destinazione. 24 Rugani, 25 João Mario, che piace alla Fiorentina, 27 Cambiaso, 29 Arthur, 32 Cabal, 43 Gilpush, poi la 45 Oboawodu, Licina con la 46, Durmisi 47 e con la 50 Bruno. Quindi 43, 45, 46, 47, 50, 5 giovani, tutti gli aggiornamenti con Camillo De Michelis, avrà un occhio di riguardo sulla prestazione, quanto giocheranno e tutti gli aggiornamenti anche su tutto Juve. Per quanto riguarda gli altri, io mi concentro su Combiners perché dobbiamo spingere per poterlo cedere. E riapro il capitolo Combiners alla Roma. Attenzione, perché la Roma, quando perderà il suo centrocampista centrale, dovrebbe buttarsi a capofitto su Combiners. Quindi, se mi sentirete esaltato su Combiners, non è per trattenerlo, ma per eventualmente fargli uno bello spot e in uscita. Detto questo, ha deluso anche il sottoscritto. Detto questo, le qualità le conosciamo. Detto questo, anche la Juve, e ce lo confermava Manuel al telefono poco fa, proprio Camillo, che abbiamo sentito, non in diretta, nella versione pausa pubblicitaria, che probabilmente c'è qualcosa attorno al mercato che non si incastra, e quindi comunque tutti convocati per la tournée, eventualmente poi ad uno in uscita, in base alle richieste e in base alle giuste e corrette valutazioni di mercato, ovvero quanto spendi, se no la Juve è in grado ancora per qualche settimana di poter dire di no.
1: Il cuore ha fatto gli auguri al suo omonimo?
0: Antonio chi? Oh, è il compleanno? Oggi? Sapeva che ritorna al compleanno di Antonio Conte, ma lo sai che adesso mi fai arrabbiare i tifosi? Quanti anni compie Antonio Conte? Che resta libero e sul mercato, mi vuoi dire anche questo? Non è andato in nazionale, non ha squadra, vuole rilassarsi.
1: Resterà sulla riva del fiume.
0: È a disposizione, ho capito. Ha preso il bigliettino, le faremo sapere. Va bene. Vi ho letto anche i convocati, ricordo che la potete guardare in televisione, naturalmente con chi detiene i diritti, oppure potete seguirla guardandola con loro, togliendo l'audio, ascoltando noi. Naturalmente non vi facciamo la cronaca integrale, lo spiego perché poi qualcuno è sempre pronto a criticare e mi chiedo... La tipologia anche dei nostri tifosi, noi possiamo raccontarvi 3 minuti ogni 15 e poi commentarla su quelle che sono le situazioni che la televisione non inquadra o che attirano la nostra di attenzione. Bene, dalle 18 ci sarà il colpo di tacco con Dario Ghiringhelli. Adesso una decina di minuti, qualcosa di più. Andiamo ad ascoltare i vostri vocali.
3: Buongiorno direttore, Roberto da Montefiore Conca. Intanto per la Juve credo che i due colpi dell'altro giorno non saranno gli ultimi. Mi auguro che le intuizioni di Massara e Cannavale non si fermino a questi due giocatori, ma ad altri atleti magari non sotto i riflettori, che in questo momento non risultano trattati e che ma potrebbero arrivare a condizioni favorevoli. Poi volevo ringraziare ancora per la bellissima esperienza in diretta con voi a colpo di tacco dalla spiaggia di Cattolica. Un grosso abbraccio.
0: Carissimo, sì, bellissima esperienza. Infatti la voce non mi sembrava nuovissima. E quindi io ringrazio invece te e ringrazio tutti quelli che quando siamo in giro per lo stivale ci danno una mano anche solo nei trasferimenti. Quindi davvero grazie Roberto. Grazie a Roberto, grazie a tutti voi e altri vocali. Diteci la vostra, come sta? Dopo il parto, che tipo di Juve vedete, intravedete e vi augurate? Non oggi, ma tra 24 giorni.
4: Buongiorno direttore, sono Andrea D'Ancona. Ma qui c'è un'opinione un po' sbagliata su Scolo, che non è un centravanti, che non è un uomo d'aria. Ma andatevi a vedere quando giocava in Germania. Uno che fa reparto da solo, è la cosa più vicina a Osimhen che c'è in circolazione. Ovviamente non al prezzo di Osimhen. E poi Osimhen, prima che lo prendesse Spalletti, era l'Osimhen da adesso. Quindi, per me c'è un'opinione sbagliata su Colomani. Questo è uno da 20 gol almeno. Ne riparleremo. E basta parlare di Vlahovic. Cioè, se l'obiettivo era Vlahovic, ragazzi... Parliamo di calcio.
0: Potrei essere d'accordo con te. Su Colomani, perfettamente d'accordo. C'è un'idea perché è quella che emerge dagli ultimi campionati, dove non ha fatto 20 gol, onestamente. Dove il Paris Saint-Germain ha provato in tutti i modi, ma non l'ha mai voluto tenere. In Inghilterra ha faticato. In Italia ha fatto molto bene. Quindi ha delle... Rispetto a quello che dici tu, sottolineo e aggiungo che ha una capacità di adattamento pazzesco, se credi in lui. Secondo me, dal punto di vista delle caratteristiche umane, è un giocatore che si deve sentire totalmente coinvolto. Un po' mi preoccupa perché mi sembra quel grado di personalità che manca a tanti giocatori che sto vedendo un po' italiani e non italiani. Però alla Juventus ha fatto bene nei 6 mesi. Mi sembra che inseguire Colomani a quelle condizioni sia stato un po' esagerato in questi anni. Tenerlo, prestato, non prestato, strapagarlo, essere ancora lì. Non ho visto la corte attorno a Colomani, no? Quindi giudico la sequenza del mercato. È un giocatore che sa adattarsi molto bene, quindi trovandosi bene, e penso che con Spalletti si possa trovare bene, per quello che hai detto su Osimhen anche, se sarà intelligente farà ancora meglio di quello che abbiamo visto nella sua prima apparizione in bianconero. Però mi devi dare atto che se la Juventus non chiude le porte a Vlahovic, significa che in testa ce l'ha la Juventus Vlahovic, non tanto il sottoscritto, che avrei gestito in modo diverso Vlahovic, e Vlahovic sarebbe ancora un giocatore della Juventus senza aver perso troppo tempo e forse neanche troppi soldi. Perché forse sì che Vlahovic e Zirkzee io li avrei presi, ma era l'idea iniziale di Giuntoli, che coincide con la mia, ma non perché sia più bravo o meno bravo. Adesso è cambiato tutto. Però se cambia tutto e vedo anche la nuova dirigenza, quella che è uscita, e questa, che confermano che la porta non è chiusa e Spalletti lo vuole, non ti devi arrabbiare con noi. Non lo so che non ti sei arrabbiato con noi. È Spalletti che vuole un giocatore come Vlahovic, perché sa che da un giocatore come Vlahovic otterrebbe qualcosa di diverso, di molto simile, non di diverso, di diverso da quello che aveva, di molto simile rispetto alla crescita di Vlahovic là davanti, di Colomani lì davanti. Ma Colomani me lo potrebbe trasformare? Mi potrebbe dar modo di trasformare due giocatori. Colomani a sinistra alla Kvaratskhelia, se volete sapere la mia. E Yıldız più accentrato potrebbe diventare il trequartista che avrebbe voluto già l'anno scorso, ma che non si è potuto permettere neanche Spalletti. Cioè, gli darebbe modo di articolare, disporre il reparto offensivo della Juventus in diversi modi. E allora sì che incomincerebbe a divertirsi anche lui. Quindi sottolineiamo semplicemente che Vlahovic non lo stiamo sponsorizzando noi. A Vlahovic non è stata chiusa la porta da Spalletti e neanche da Carnevali, che dice: io però non devo dirgli nulla, che significa, se vuol dirci qualcosa sa che cosa ci deve venire a dire, se sì alle condizioni che diciamo noi o poco distanti, se no stia dove sia, dov'è, e faccia quello che vuole. C'è qualcuno che bussa?
5: È Vlahovic.
0: Ah, è lui. Allora fammi ascoltare un vocale.
6: Ciao direttore Mariano, ma io Carissimo. Sono perfettamente d'accordo con te sulla questione che stiamo cercando tutti i giocatori, diciamo, che giocano come più come esterni d'attacco o in un attacco a due e non un centravanti, perché secondo me loro Carnevali già in mano Pellegrino e quindi
0: se lo sta tenendo come Jolly,
6: riesce a liberarsi anche di David, probabilmente Pellegrino lo riesce a fare per i buoni rapporti che ha col Parma. Però c'è la preoccupazione, uno, che il Diz non sia pronto almeno per un paio di mesi per farlo tornare al 100%, e quindi c'è un po' di questa preoccupazione.
0: Ti servono le alternative.
6: Lo ha sostituito degnamente quando c'è stata l'occasione, ma soprattutto si pensa ad avere degli ottimi sostituti sia per Conceição, secondo me, che per il Diz, perché siamo arrivati con i giocatori che non stavano più in piedi.
0: Sì, e perché provi anche a mischiare un po' meglio le carte con delle alternative per avere più possibilità di scelta quest'anno, ma anche possibilità di decidere chi vendere, chi tenere, cosa, su chi puntare, su chi non rischiare, e diciamo un po' anticipare i tempi anche della prossima campagna acquisti, perché questa è di preparazione, di lievitazione, sta impastando, dovendo garantire portiere e attaccante. Il portiere è lì e secondo me è vicario a questo punto, con Di Gregorio vice, ve lo dico così, pronto a essere smentito, perché perché Perin riesci intanto a togliere uno stipendio, intanto a farlo giocare. Di Gregorio intanto a fargli capire che deve imparare molto, che si torna di nuovo a pane e acqua, che ti metti seriamente al lavoro per imparare a far meglio e crescere, in modo da far crescere anche il proprio prezzo. Quindi come riserva o per un'Europa League, perdonatemi, o vado a prendere carne secchi e ne spendo altri 50, ma non è una notizia fondata, ok? Perché non si prendono, a meno che non riesci a intrecciare l'operazione, vogliono Di Gregorio, ti danno quello, ma la farebbero per speculare e Giuntoli non te lo regalerebbe. Io non ve lo regalerei, andassi all'Atalanta. Nel dare e avere devo guadagnarci bene, altrimenti non mi privo il primo anno di un ottimo portiere per prenderne uno che rischierebbe il triplo delle critiche riguardo rispetto a carne secchi, tanto per essere chiari. Quindi il portiere è così. Sto in attesa di capire quale pedina cedere. Se mi arrivasse qualcuno, noi li portiamo tutti in tournée. Qualcuno alzerà la cornetta e dirà: ma scusate, la situazione Gatti, Bremer, Cambiaso com'è? Ma noi li terremo, voi cosa vorreste? Ed è pronta una cessione. L'altra potrebbe essere, vabbè, a parte liberarsi di Arthur, che arriverà in rescissione o qualcosa del genere, se no te lo dovrai tenere o dare in prestito a qualcuno pagando tu lo stipendio, cioè, ok? E poi là in mezzo con Miners, Zegrova, Nico Gonzalez, adesso le ore, quando la Juve parte, si accade, non vuol tornare a Torino, e quindi ben vengano dei soldi e che entrino dei soldi. La situazione la vedo così, vedo là davanti pronto il Jolly da calare, opzionato Pellegrino, se non arrivasse o tornasse Vlahovic, se ti sfumasse qualcos'altro, e sei a posto, hai accontentato le volontà dell'allenatore. Il portiere ce l'hai, il portiere ce l'hai opzionato. Hai disturbato il Paris Saint-Germain su Suzuki, perché vogliono spendere e investire, al Parma conviene venderlo al Paris Saint-Germain alle condizioni che accetterebbe il Paris Saint-Germain, che sono superiori a quelle della Juventus. Quindi hai disturbato, hai controllato un po' anche la situazione con Colomani. E poi devi prendere il centrocampista. L'hai lasciato per ultimo, ma ha giocato i mondiali. Il profilo sempre perfetto è quello di Kessié. Lo fai riposare, si allena per conto suo, torni dagli Stati Uniti, non sarà pronto per la prima settimana, la seconda partita, ma sei assolutamente nel piano, nel rispettare il piano di crescita della Juventus. I dubbi, ripeto, riguardano le condizioni e che non ci verranno svelate. Ricordatevi quello che vi dico e vi ho già scritto da 10 giorni, le condizioni di Thuram e le condizioni di Yıldız, che portano e inducono a pensare ad una Juve offensiva con diversi uomini in quelle zone di campo. Con Senzao lo potresti vendere perché interessa e fai cassa, quindi prima ancora di Bremer, Cambiaso, c'è con Senzao, a dire il vero. Poi potrebbe esserci il portiere da cedere, poi c'è con Miners, Miretti, ma diciamo che le principali sono proprio queste. Vi ho riassunto un po' le operazioni di mercato. Vado a studiare la Juventus, vado a fotografare con gli occhi di Radio Bianconera la situazione, voi la vedrete in televisione, non mi aspetto la vittoria, la sconfitta, i gol, le doppiette, eccetera, mi aspetto di vedere entusiasmo, perché l'entusiasmo aiuta a crescere. E noi nell'entusiasmo tra poco ci lasciamo, ma ascoltiamo ancora qualche vocale.
5: Direttore, scusi
0: Ciao.
5: L'intromissione, no, ma che cosa manca per vedere Colomani e Alabegovic a Torino? Perché è da stamattina che dicono che potrebbe saltare una cosa all'altra, ma che cosa c'è di vero? Perché no, non c'è ancora il via libera, il comunicato, non c'è niente?
0: Per Colomani? questione ce l'ha spiegato molto bene, ce l'ha spiegato Camillo. Una questione di documenti, di transfer, di date. Secondo me, Colomani, il primo agosto, domani, è della Juventus. Potrebbe anche partire, ma senza quel permesso. Non ti so dire molto di più, però tra i due giocatori, i due nuovi sogni della Juventus, Colomani è praticamente fatta, altrimenti la Juve non si sarebbe anche sbilanciata così con le parole del suo amministratore delegato. Andiamo a ascoltare, bisognava rinnovare un anno fa Vlahovic, era già arrivato prima, scusa non l'avevo letto, grazie, e grazie ai tanti che si sono collegati anche solo adesso in questo ultimo giorno di luglio. Da domani si volta la pagina del calendario, da stasera un amichevole in più su cui riflettere. Ultimo vocale.
7: Buongiorno direttore, Adriano da Torino.
0: Carissimo.
7: A quel tifoso che ha mandato prima il messaggio che non è contento degli acquisti, che serve che sì, che serve quello, dateli il numero alla Juve, che così lo prende al posto di Carnevale e si porta qualche soldino pure lui. Cioè, io non riesco a capire, ragazzi, cioè, voi non siete mai contenti, c'è gente che non è mai contenta.
0: Come la mettiamo? Quindi stasera battiamo Stonizza, 4-0 con 4 gol da chi non ci saremmo mai aspettati, e rivalutiamo il prezzo e magari qualcuno magari ce lo viene a chiedere. È il bello del calcio, è il bello del calcio, caro amico che ci hai appena mandato il tuo vocale. Noi siamo arrivati al termine per una volta di 16 spaccate, eccole qui. E allora alle 16, variando un po' il programma consueto del nostro palinsesto, la linea passa a uno dei due in bianconero, quello che non è ancora andato in vacanza, ma che è lì pronto a raccogliere l'eredità di colpo gobbo, per poi restituircela pochi minuti prima delle 18 in vista di colpo di tacco e l'amichevole Juve-Nizza alla Continassa. Camillo è già lì, tra poco collegamenti, tra poco raggiungerò anch'io Camillo e ci sentiremo tutti appunto per il fischio d'inizio di Juve-Nizza, terza amichevole. 0-0-0-1, quanto finisce? 2-0 Juve, dai, 2-0 Juve, 2-0-1, 2-0-2, 2-0-3. E poi tutti a riposo fino a domenica pomeriggio, quando si partirà per la tournée. Ciao, noi ci ritroviamo tra una settimana. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
8: Colpo gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Parole durissime del premier spagnolo Sanchez arrivato a Ceuta. Quanto accaduto è un attacco alla sovranità territoriale della Spagna, detto dall'enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti, 60.000 nelle ultime ore. Nel tentativo di raggiungere la costa, 34 sono morti. Per la presidente della Commissione europea, von der Leyen, le immagini da Ceuta sono inaccettabili e auspica rimpatri rapidi.
1: Il ministro dell'interno Piantedosi convoca una riunione al Viminale sulla crisi a Ceuta. Allo studio la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia, mentre Londra offre aiuto alla Spagna. Madrid precisa, replicando al governo italiano, che la crisi non è legata alla decisione di regolarizzare 500.000 migranti, ma ad una recente sentenza della Corte Suprema, usata dalle mafie, che vieta i respingimenti dei migranti che entrano a nuoto. Fonti del governo spagnolo poi precisano che oltre 25.000 migranti arrivati negli ultimi giorni a Ceuta sono già rimpatriati in Marocco, 150 al minuto. E per la crisi migratoria scatta l'allarme sicurezza. 30 persone sono state arrestate per scontri alla frontiera.
2: La cronaca: fino all'ultimo pensato di morire. Queste le parole di Davide Lambiate, 26 anni, uno dei tre feriti sopravvissuti al crollo di un palazzo a Messina. Avvenuto ieri durante il suo terzo giorno di lavoro come commesso nel bazar cinese che si trovava all'interno dello stabile. Il giovane ha riportato un trauma cranico minore e diverse contusioni. Intanto proseguono le ricerche dei dispersi che con ogni probabilità si trovano ancora sotto le macerie. Al momento sono 70. I vigili del fuoco impegnati nelle operazioni. Complessivamente mancano all'appello ancora 6 persone.
1: Le banche europee sono diventate più attente ai rischi geopolitici e ai loro effetti negativi. È quanto emerge dallo stress test inverso condotto dalla BCE, dove sono gli stessi istituti di credito a produrre scenari delle loro vulnerabilità e non quindi Francoforte. Dall'analisi dei risultati è emerso come sia migliorata la loro comprensione delle conseguenze che conflitti armati e interruzioni delle catene di approvvigionamento potrebbero avere sulla loro attività. Tuttavia ci sono ambiti in cui sono necessari ulteriori miglioramenti.
2: Il suo Milan, impegnato nella tournée in Australia, non ci potrà essere, ma calciatori, ex campioni, tifosi non mancheranno per l'ultimo saluto al leggendario capitano rossonero Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. La cerimonia funebre si svolgerà alle 11 di martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio. Per quanto riguarda la camera ardente, invece, dovrebbe essere allestita o alla sede della società in via Aldo Rossi, oppure presso il museo a San Siro.
1: Nuoto: è già Super Italia a Parigi. Gli europei vincono la medaglia d'oro nella prima gara degli europei. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pelligra chiudono le 6 prove dal trampolino in piattaforma con 410.60, precedendo la Russia, gli atleti neutrali e l'Ucraina.
2: È tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
6: È l'unica che conta.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
8: Buon venerdì a tutti, buon venerdì a tutti, spero che mi sentiate. È veramente un venerdì particolare questo per quanto riguarda la programmazione di Radio Bianconera, la Juventus, quello che andiamo a raccontare, perché è una giornata di partita. Tra alle 18 ci sarà la sfida tra Juventus e Nizza, le ultime le avremo tra pochissimo collegandoci con Camillo De Michelis. Quindi, come avevo anticipato ieri, puntata di due in bianconero speciale, sarà io e Camillo, i due in bianconero in questa circostanza puntata. puntata anticipata, vi accompagneremo in questa puntata verso il kick-off della partita, quindi andando verso quello che sarà di fatto il... ecco, adesso forse mi sentite meglio. Andremo avanti verso quello che sarà di fatto il kick-off della partita con le ultimissime per quanto riguarda le scelte di Spalletti. Ovviamente, insomma, è sempre un amichevole di luglio, fine luglio, siamo al 31 di luglio, quindi poche saranno le indicazioni, non ci sono i nuovi giocatori che sono arrivati alla Juventus, che abbracceremo presto. Oggi peraltro era presente Giovanni Carnevali al J-Medical, accolto come un re giustamente dal popolo bianconero, che lo vede di fatto un po' come un re, un amministratore delegato, direttore generale che finalmente ha il sapore della Juventus, riesce a dare il sapore giusto alla Juventus, riportandola a quella che era l'organizzazione di un tempo, quindi programmazione, rapidità di scelte, decisione, trattative fantasma, all'improvviso chiuse, risoluzione dei problemi, programmazione, ecco, tutto quello che era mancato di fatto alla Juve nelle scorse programmazioni, tant'è che Colomani arriva sì alla terza generazione dirigenziale, ma di fatto Carnevali lo prende dopo un mese, e ieri si è tolto parecchi sassolini dalla scarpa Carnevali, no, in primis quando ha detto io ne pensavamo che la trattativa fosse comunque allacciata a buon punto e che si dovesse completare, in realtà ci siamo trovati a dover combattere con la Paris Saint Germain, ricucire dei rapporti che si erano totalmente rotti, e pensate che non è andato a parlare con Liverpool, perché se doveva andare a parlare con Liverpool si trovava lì delle situazioni ancora più incancrenite. Ma come, tu sei quello della Juventus, sai quello che prima di te che cosa ha fatto, si era preso Allison alla mia insaputa, io ho dovuto prolungare il contratto con il portiere per non farlo partire alle sue condizioni, alle vostre condizioni.

con il quale andremo ad analizzare i nuovi giocatori della Juventus, come si possono incastrare tatticamente in questa squadra e cercare anche un po' di capire a chi si possono dare Arthur e Douglas Luiz. E quindi ritorno un po' alla base di partenza, mentre cominciano ad arrivare già i vostri messaggi. Io vi chiedo naturalmente di cominciare a lanciarmi i vostri temi prima che io vi lanci i miei, così cerchiamo di capire anche un po' da dove partire. Dicevo, è stato accolto come un re di fatto al J-Hotel oggi Giovanni Carnevale appena arrivato. Si è trovato una schiera di tifosi che facevano foto con lui, selfie e transelfie, e l'altro gli dicevano: ma quando arriva Colomani? Ma quando arriva Colomani? Ma quando arriva Colomani? A un certo punto, giustamente, anche direi Carnevale ha detto: ragazzi, non lo so, sai, cominciare a tergiversare, è difficile che venga oggi. Ovviamente questo non significa preoccupazione, sia chiaro, per quanto riguarda la trattativa, che con Colomani è chiusa, con Alia Begovic è chiusa, semplicemente adesso si devono preparare tutte le documentazioni. Non è un caso, ovviamente, che Giovanni Carnevali era al J Medical, dove poi sarà entrato anche a parlare, a presentare quelli che saranno i nuovi giocatori che arriveranno, le cartelle, le analisi dettagliate che dovranno essere fatte su entrambi i giocatori per essere sicuri di essere riusciti ad arrivare a Dama con giocatori importanti per questa stagione della Juventus, che comincia di fatto già con queste amichevoli, con questi primi movimenti sul mercato, ma che poi comincerà nella penultima settimana di agosto, quando si entrerà nel vivo. E speriamo che quando entreremo nel vivo avremo naturalmente qualche colpo in più, perché adesso viene difficile. L'aspetto positivo e bello di Giovanni Carnevali, tra le varie cose che sono state fatte, ovviamente c'è l'ottimo lavoro di Frederic Massara per quanto riguarda Alia Begovic. Abbiamo avuto anche un intermediario di lusso che era Miralem Pjanic. Abbiamo anche avuto naturalmente l'ottimo lavoro di Marco Ottolini. Questa squadra al completo ha lavorato in questo modo e continua a lavorare anticipando le cessioni. Questo è stato uno degli altri aspetti che a noi sono piaciuti tantissimo, a me soprattutto è piaciuto tantissimo il fatto di schiaffo morale. Sì, è vero, siamo in Europa League e non siamo in Champions League. Sì, è vero, dobbiamo far quadrare i conti, ed è vero anche, pensate un po', che dovremmo andare a cedere dei giocatori, perché è necessario che noi lo facciamo. Però noi andiamo intanto a rinforzarci, però intanto andiamo a prenderci i giocatori che ci possono servire. Così arriva un segnale per quelli che non se ne vogliono andare, e ne parleremo anche con Camillo tra pochissimo, e soprattutto arriva un segnale alle altre squadre che, quando vogliono andarsi a prendere i giocatori della Juventus, sanno che la Juventus si li può vendere, ma al limite li può anche trattenere. È veramente difficile che li trattieni tutti, però un minimo di trattative in mano la Juventus ce l'ha. Allora, l'arrivo di Alia Begovic, chi è che mette a rischio? Ne abbiamo già parlato ieri. Non mette a rischio Yıldız, oggi non ci sarà nella sfida contro il Nizza, non ci sarà per una scelta precisa dello staff di Spalletti. Il giocatore sta bene, ha fatto anche gli allenamenti entrando nei contrasti senza fasciatura, quindi sta recuperando da quella che è la fastidiosa tendinopatia. Evidentemente la cura che stanno facendo, senza passare per quella che sarebbe stato un intervento chirurgico, ovviamente di lieve livello, sta funzionando, perché il giocatore non sente dolore, si sta allenando. Ma è chiaro che la prudenza in questi casi è importante, è chiaro che la fretta invece diventa cattiva consigliere, quindi rischiare giocatori che possono in qualche modo creare qualche difficoltà, possono avere delle difficoltà durante questa preparazione, quindi presentarsi poi al kick-off del campionato con qualche scoria che ti porti dietro da quello che è il pre-campionato, non è il caso, e quindi si sta recuperando con tranquillità e calma il giocatore Yıldız, che sarà comunque totalmente a disposizione della Juventus il prossimo anno. Comincio a leggere anche un po' i primi messaggi vostri. C'è proprio Tiziano da Milano, tanto, che dice: siete così certi che Yıldız è incedibile? Non mi stupirei affatto dell'eventualità non dovessero vendere nessuno, fosse proprio lui il sacrificato di lusso. Il ragazzo appena arrivato è più forte del turco Alia Begovic. Allora, ti rispondo subito, Tiziano. Alia Begovic è un giocatore anche lui giovane come Yıldız. La cosa positiva è che stiamo parlando di un giocatore, Alia Begovic, che ha degli ampi margini di miglioramento. Yıldız ha ancora ampi margini di miglioramento, ma ti posso garantire, poi sentiremo anche Camillo in tal senso, che una cosa è certa: Yıldız non è in vendita per la Juventus. Sono già arrivati due offerte recapitate dall'Arsenal, entrambe di circa 100 milioni. La prima rispedita al mittente, la seconda hanno detto: scusate, siete sicuri che non lo vendete il giocatore? La Juventus ha detto: non lo vendiamo e non lo venderemo. E questo sicuramente è un aspetto assolutamente importante, perché la Juventus,
quando ha rinnovato il Diz, lo ricorderete bene, l'ha fatto con i Men in Black, cioè erano tutti vestiti di tutto punto per celebrare.

0: quello che è il top player considerato di questa squadra, quello che nel rinnovo ha stabilito ufficialmente un tetto ingaggi massimo oltre il quale non si potrà andare, motivo per il quale quello è diventato anche un monito per quelli che sarebbero arrivati dopo. Noi abbiamo scelto di pagare massimo ingaggi tra i 6 e i 7 milioni comprensivi di bonus, ma non andiamo oltre quel ingaggio. A questa domanda si è affacciato un attimo alla porta il signor Dusan Vlahovic, così qua arrivo anche a un altro aspetto che piace, mi è piaciuto molto delle parole dell'evento a Courmayeur a cui era presente Giovanni Carnevali. Vlahovic che dice: "Beh, io non posso guadagnare quanto David", e gli altri hanno detto: "Sì, ma anche Yildiz guadagna quanto David". Va bene, allora facciamo così, congeliamo tutto, io vado in giro a cercare, a valutare le altre offerte, offerte che non ci sono state, caro Dusan, quindi sei andato in giro a cercare il nulla, perché noi sappiamo bene che è stato affidato il mandato a un importante procuratore che lui è andato a cercare di piazzare all'Atletico Madrid, al Real Madrid, al Barcellona, e sappiamo anche che in tutti questi club, benché qualche allenatore abbia detto sì, lo conosco, Vlahovic, però davanti a certe cifre, certe richieste, ha detto non ne abbiamo bisogno. Ne poteva aver bisogno il Beşiktaş, offerta che è arrivata dalla Turchia, ma per carità, Vlahovic vuole una destinazione più importante. Allora poi si è tornato a chiedere di nuovo a Carnevali ieri, ma su Vlahovic la porta è ancora aperta oppure no? E mi è piaciuta da impazzire la risposta di Giovanni Carnevali. Vi chiedo se è piaciuta anche a voi quando lui ha detto io non sono abituato a rincorrere gli atleti. So che una proposta la società l'aveva fatta, so che la proposta era stata rifiutata, io non sono abituato a rincorrere gli atleti. Tradotto, come vi avevo detto, la porta è aperta per chiunque, se uno ci citofona noi apriamo e ci parliamo, ma noi certamente non abbiamo bisogno di lui, anche perché, puntualizzazione, altra puntualizzazione importante di Giovanni Carnevali è stata: noi, il mercato offre anche tante altre opportunità, importanti opportunità, e infatti la Juventus ci sta lavorando. Colomani è l'unico attaccante, non direi che sarà l'unico attaccante per la Juventus. Immagino che la Juventus poi a un certo punto spingerà per cercare quell'attaccante fisico che serve. Si è tornato a parlare di Zirkzee, e allora io ve la butto là e vi chiedo se Zirkzee è un attaccante che prendereste. Così intanto cominciamo a parlare tra di noi di mercato in attesa del collegamento con Camillo, in attesa di avvicinarci a quella che sarà la partita contro il Nizza. Secondo me no, ribadisco, perché Zirkzee è un giocatore doppione, se vogliamo, di Colomani, per caratteristiche, per fisicità, per tecnica, ma non è quel giocatore da pallata come lo vuole Spalletti. Il giocatore da pallata come lo vuole Spalletti è Sorloth, il giocatore da pallata come vuole Spalletti sarebbe anche lo stesso Jackson, se vogliamo, il giocatore del Senegal. Il giocatore da pallata sarebbe stato, diciamo così, anche Dusan Vlahovic, se vogliamo. Attenzione anche ad Arkadiusz Milik, e così io adesso comincio a buttarvi anche un po' di temi sopra il tavolo. Perché per quanto riguarda Arkadiusz Milik, ne parlavamo anche ieri, il giocatore in realtà si pensava dovesse arrivare alla rescissione consensuale di contratto, perché insomma viene da un lunghissimo infortunio. È chiaro che se Milik rescinde il contratto, difficilmente in queste condizioni, dopo anni di inattività, tranne sprazzi di partite, avrebbe delle opportunità da altre squadre. Difficilmente gli potrebbero essere recapitate offerte da altre squadre, quindi per lui sarebbe di fatto un addio al calcio. Ma non è tanto questo il motivo per cui Milik vuole continuare a cercare di rincorrere quel ritorno al campo che lo premierebbe tanto e che noi gli auguriamo. Lo è anche il suo desiderio perché vuole ripagare l'affetto dei tifosi della Juventus, la vicinanza della Juventus, la tutela che la Juventus ha dato al calciatore, e quindi ritornare in campo e fare la sua parte. Oggi contro il Nizza dovrebbe essere in campo Milik, non so se dal primo minuto o a gara in corso, ma dovrebbe giocare un ampio spazio della partita, e sarà interessante anche, questo lo capiremo attraverso colpo di tacco che verrà condotto da Dario Ghiringhielli da studio con Camillo De Michelis, Antonio Paolino, Samuel Tafes direttamente dallo stadio. Sarà interessante capire a che stato è, in che condizioni si trova Arkadiusz Milik e quanto può eventualmente essere vicino a un recupero, se non totale, almeno al 70-80%, perché un Milik al 70-80% diventa anche lui quell'attaccante da pallata, il giocatore che può fare al tuo caso. Ma chiaramente affidarsi a un attaccante che comunque è fermo da così tanto tempo è un rischio che la Juventus non si vuole accollare. Juventus, che però vuole cominciare anche a guardare in direzione difesa e direzione porta, e tra poco arriviamo a parlare della porta. Allora, Manuel, se è rimasto anche qualche nota audio, ti chiedo di mandarmela. Nel frattempo poi leggiamo anche qualche testuale, ci prepariamo a dare il buon pomeriggio a Camillo De Michelis, che è già quasi in postazione fuori dalla continazza. Nota vocale.
1: Arriva, arriva. Ciao
0: Arriva la nota vocale. Siamo in attesa, così sentiamo le prime
2: Vincenzo,
0: voci
2: Luca
0: questo pomeriggio.
2: da Cuneo, buon pomeriggio, Forza Juve. Allora, intanto io
0: Ciao
2: sono
0: Luca.
2: andato a vedere l'amichevole contro il Nizza, quindi mi aspetto una vittoria. Dunque, sono molto gasato per Colomoni e Alaj Begovic. Vedremo un po' in campo cosa farà, soprattutto il giovane serbo. Ma detto questo, ti chiedo un po' la situazione portiere, come è messa. Io sinceramente, dovessi farti due nomi, ti dico Vicario o altrimenti è un rischio, ed è Suzuki, che è giovane, quindi secondo me si potrebbe puntare su uno di loro. Anche sul centrocampo ti chiedo un po' la situazione com'è, ma soprattutto sono tutti contro Infantino adesso. Forza Juve.
0: Allora, grazie intanto a Roberto per la nota audio. Sulla questione Infantino mi sono espresso in un reel poco prima della diretta, e quindi poi con calma, dopo la partita di questa sera, dopo aver seguito tutta la programmazione di Radio Bianconeri a tempo perso, vi mangiate un gelatino fresco in una giornata bollente come questa, vi andate a vedere il mio reel. Ah, a proposito, faccio un'informazione generale: mi stanno arrivando tante richieste d'amicizia, io ho finito gli spazi, quindi fate direttamente segui sulla pagina per restare in contatto con me dopo. Quindi mi sono espresso su Infantino, lo farò dopo. Ma ne abbiamo parlato anche ieri con Mirko Nicolino in maniera molto dettagliata, perché poi il calcio del popolo, perché poi Andrea Agnelli era il famoso signore del male, il male del calcio, l'uomo che voleva fare affari con il calcio, che se ne fregava della meritocrazia, che se ne fregava dei poveri al fianco solo dei ricchi. E poi scopriamo che Infantino vuole privatizzare il mondiale, e che si offende Seferin, che dice: ma come, ti vuoi mangiare il giocattolo mio? E comincia a parlare di etica. No, ma lì deve cambiare qualcosa. Perché all'UEFA non deve cambiare qualcosa, che abbiamo una monarchia in mano a un signore che tiene, che conduce e domina il mercato, cioè il calcio europeo, lui senza antagonisti. E vogliamo parlare del fatto che voleva imporre le sue scelte contro la Superlega, e che altra battaglia vinta dal signore Andrea Agnelli, venuto dal futuro, che è andato alla Corte di Giustizia europea e ha detto: guarda, che non si può fare, perché non c'è un monopolio, tutti possono organizzare una lega per poter mettere poi liberi di accettare di partecipare a quella lega oppure no, ma la si può organizzare, non è vietato, e tu soprattutto non puoi decidere tutto. Andando ancora più giù, abbiamo sentito Gravina dire: abbiamo visto al mondiale come la politica è entrata nel mondo del calcio. Ah, è entrata là la politica nel mondo del calcio. Quindi, ragazzi, mi sono espresso ieri, mi sono avvelenato ieri, mi sono avvelenato anche nel reel. Ti rispondo invece, Roberto, alle altre domande che mi hai fatto. Poi Manuel mi dirà quando è pronto Camillo, così andiamo anche da lui. Capitolo portiere. Il capitolo portiere prevede, secondo me, una porta ancora aperta per Dibu Martinez. È vero che la situazione in questo momento è in fase di stallo, però da quello che ci siamo informati, comunque, e da quello che abbiamo capito, Luciano Spalletti ha in testa quella di l'idea di arrivare a Dibu Martinez, perché è un portiere tanto bravo, poi anche di comprovata esperienza, di grandissima personalità, e serve tanta esperienza, carattere e personalità a questa squadra, quindi è la sua prima scelta. Però la Juventus, che sta agendo in questo modo, andando a comprare i giocatori e non aspettando in eterno il sì da parte dei club, intanto è bloccata peraltro anche nelle cessioni, perché dovrebbero partire Di Gregorio e Perin, perché puoi provare ad anticipare gli acquisti, ma non lo puoi fare sempre in tutti i ruoli, perché altrimenti dopo ti trovi nei guai e ti giochi in all-in pericoloso. Le offerte per Di Gregorio latitano, ma qualcosa comincia ad arrivare. Per Perin non arrivano. A proposito, Perin affaticamento muscolare, quindi non sarà della partita oggi, ma niente di preoccupante. Una volta trovato anche una chiave per la cessione di Gregorio, che è il primo nome in uscita per quanto riguarda la porta della Juventus, si proverà a tornare alla carica per il Dibu Martinez. Magari non si arriverà ai 12 milioni, si chiederà alla Aston Villa di arrivare a 10, però secondo me quello resta il primo obiettivo. L'altro obiettivo resta evidentemente il discorso legato a Suzuki, ma per quanto riguarda Suzuki io continuo a esprimere delle perplessità. Un portiere molto bravo, molto affidabile, però ecco, se Spalletti era alla ricerca prevalentemente di esperienza, Suzuki quella magari non te la porta, la potrebbe portare invece Vicario. Quindi, se dovessi scegliere tra i due, andrei sulla strada di Vicario, che peraltro sappiamo essere anche, può arrivare anche in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni, tutto sommato quella sarebbe una strada che percorrerei. Per quanto riguarda il centrocampo, per completare la risposta alla domanda del nostro amico Roberto, l'obiettivo è sempre Frank Kessié. Oggi abbiamo letto dalla stampa Tuttosport che c'è anche l'ipotesi Rendes, ma io quella non la prenderei proprio in considerazione, non perché non mi piace, che la vedo parecchio complicata come strada, che non solo te lo devono dare in prestito proprio gratuito, cioè te lo diamo in prestito, non mi dai niente, ma dovrebbero pagare anche secondo me tipo l'80% dell'ingaggio. Però se fosse questa opportunità, facciamo un'altra bella statua all'ottimo Giovanni Carnevali. Ma io una statua la farei ogni giorno all'uomo col quale ci stiamo collegando, lo vediamo lì fuori alla Continassa perché sta subendo temperature bollenti, Camillo De Michelis. Ciao Cami, questo è il tuo spazio, quindi questa è casa tua.
3: Ciao Vince, no, intanto grazie per essere qua con me in diretta, è un privilegio. E ti posso raccontare, no, qua dalla Continassa, che in questo momento voi non lo vedete, ma alla mia sinistra, all'interno del J-Hotel, perché qua alla sinistra ho il J-Hotel, tra l'altro con dei nostri ascoltatori dentro che tra poco vedranno la partita, però timidi, non sono venuti qua a fare...
0: Ah, non sono voluti venire. Ragazzi, venite fuori da Camillo, non vi mangia!
3: No, esatto. C'è tutto il Nizza alla mia sinistra, sono tutti seduti qua perché stanno aspettando di uscire per poi andare proprio alle mie spalle. C'è l'entrata del training center della Continassa, dove tra l'altro io ho giocato e segnato, voglio dirlo.
0: Grande Cami, grande Cami, diglielo a Carnevali, Cami, diglielo che ci sono anche io.
3: L'ha visto.
0: Lo so che c'è stata la partitella, lo so, hai fatto anche le foto, eri lì. E beh, ti ha detto che sei un talento che, insomma, sul quale stranamente non hanno puntato altri club.
3: No, ma perché le fasce muscolari di Paperino, quindi, insomma, giustamente non hanno puntato su
0: quello di Antrim.
3: Ti posso dare delle indicazioni, no, Vince, per quanto riguarda l'amichevole, dovrebbe essere questa la formazione, così entriamo anche subito nell'attualità di Gregorio in porta, Kalulu, Gatti, Kelly e Cambiaso. La difesa è uno dei pochi reparti della Juventus che in questo momento è abbastanza completo. Poi ci sarà Locatelli in mezzo al campo insieme a Douglas Luiz, e i 3-3 quarti saranno due ragazzi giovani, Licina da una parte, poi ci sarà Miretti, questa volta Nonazic, che ha giocato malissimo nella sfida contro lo Standard Liegi, che poi andrà via dopo la tournée, e poi invece sinistra giocherà Obaudo, che è il ragazzo classe 2006 del Manchester City, che si è messo in grande mostra nel corso delle prime due amichevoli. Tra l'altro, operazione chiusa da Claudio Chiellini, ha fatto tutto lui nel corso del mercato di gennaio, e davanti Dormisi, perché insomma abbiamo questa difficoltà nel corso di queste ultime settimane nell'attacco, perché Cator è infortunato, David è appena arrivato, e quindi questa dovrebbe essere la formazione della Juventus. Non ci sarà Boga per una sindrome vertiginosa.
0: Ma è incuriosito sta sindrome vertiginosa, c'ha le vertigini, la pressione bassa, che cos'è?
3: La cervicale,
0: il caldo, però niente di particolare. Perin invece per un affaticamento muscolare, giusto?
3: Esatto. Perin out, più tutti invece i giocatori che invece o sono tornati troppo da poco, no? Dalle nazionali, o chi invece stava facendo un percorso come che sta bene. Sta bene, rassicuriamo tutti, ha già lavorato anche con la palla, con il gruppo a tratti tutta la settimana, però non vogliono prendersi rischi per questa amichevole. Molto probabilmente Ildiz inizierà la sua stagione proprio dalla tournée estiva, quindi da Hong Kong, Perth, per fare le prime amichevoli, quelle di rilievo, e quindi da questo punto di vista pericolo scampato. Invece Sam ha questo problema, la cartilagine, Vince, che è molto molto fastidioso. Lui ha del dolore sempre quando aumenta il carico, e purtroppo queste cose qua vanno curate con pazienza e riposo, e lui sta facendo un lavoro a parte, è arrivato addirittura prima dell'inizio del ritiro proprio per cercare di curare questo ginocchio.
0: Detto questo, abbiamo detto di Perin che ha un affaticamento muscolare, però mi sembra che tra i due, visto che parlavamo di portieri, in uscita sarà più di Gregorio che Perin, e soprattutto restando in clima partite amichevoli, io non ho visto male Perin, che mi sembra abbastanza tranquillo, e tra i due mi sembra quello che dava un po' più di garanzie. Chiaramente parliamo di amichevoli di luglio, quindi lascia il tempo che trovano, però vedo meglio Perin, e molti nostri ascoltatori ci hanno fatto notare come anche quando ci sono i video della Juve invece Di Gregorio sembra un po' adombrato. Diciamo che la vicenda legata anche al suo agente non credo abbia fatto bene a tutta la situazione, anche alla sua serenità.
3: Beh, ovviamente vince a livello economico, la Juventus vorrebbe vendere Di Gregorio, perché è vero che Perin ha un ingaggio comunque importante, però da Di Gregorio puoi incassare una bella cifra, invece a Perin no. Ecco, diciamo che la Juventus ha rifiutato 2 milioni di euro quest'inverno dal Genoa, non ha una valutazione molto elevata del valore del cartellino. Quindi da questo punto di vista credo che la Juventus voglia vendere Di Gregorio, però purtroppo questo mercato qua è talmente difficile nelle uscite della Juventus che non penso poi alla fine sarà la società bianconera a decidere. Credo possa essere più una questione legata la prima offerta utile, il primo risparmio dell'ingaggio, poi si deciderà di conseguenza. Ecco, credo che molte delle prossime cessioni, Zegrova, David, immagino tutte cessioni in prestito, però sì, credo che la volontà della Juventus sia quella di vendere sicuramente Di Gregorio, non Perin.
0: Allora, Cami, ti chiedo di alzare al massimo la voce perché gli amici scrivono che non riescono a sentirti benissimo, quindi ti faccio alzare ancora di più la voce perché adesso vedete una cosa importante. Tu sei l'uomo che va letteralmente a prendere i giocatori a caselle. Allora la domanda nasce spontanea, visto che gliel'hanno chiesto a Carnevali e Carnevali praticamente gli ha detto non lo sappiamo, cioè non lo so, è difficile che arrivi oggi. Colomani, Alia Begovic, quando li vai a prendere e quando li porti al Gemedica?
3: Ah, io li sto aspettando, Vince, quindi quello che posso dirti è che sono il primo ad organizzare la mia giornata a seconda degli orari
0: lo so.
3: Alai Begovic, quindi insomma quello che posso dire è che non partiranno domenica sera per la tournée, perché non c'è il tempo di fare il visto.
0: Ma possono anche raggiungere oppure a quel punto restano la Continassa?
3: No, li raggiungeranno perché la Continassa non resterà quasi nessuno, okay. Partiranno proprio tutti, almeno da quello che so io, lo raccontavo anche ad Antonio prima, si è rallentata nella lista ufficiale dei convocati per la scomparsa della mamma di Spalletti questi ultimi 2 giorni, è arrivato soltanto ieri sera, quindi prima di formulare proprio la lista definitiva ci vorrà ancora del tempo, qualche ora, e poi sapremo tutto nel dettaglio, ma fino a 3 giorni fa io sapevo che tutti sarebbero andati in tournée, anche Thuram nonostante l'infortunio, quindi da questo punto di vista credo che arriveranno dopo, perché la deadline per il visto era ieri sera, quindi non essendo arrivati entrambi ieri sera, allora a quel punto si scalerà credo alla prossima settimana per il loro arrivo. Ogni minuto è buono, io ho paura che la Juventus stia organizzando l'arrivo durante l'amichevole e tutto il giorno con questa paura, infatti come si fa di solito in questi casi, l'applicazione degli aerei si cerca costantemente, se spunta qualcosa lascerò la partita nelle comode mani di Antonio e io andrò
0: a
3: che è casa mia e a fare le prime immagini, anche perché guarda Vince, questa è una cosa che secondo me Juve dovrebbe far meglio, cercare di valorizzare l'arrivo dei giocatori.
0: E sì, sono d'accordo.
3: Colomani, a prescindere dal costo, robe varie, che comunque la gente ormai si arrabbia a prescindere nel bene e nel male, ecco, Colomani lo aspetti da 2 anni e Alai Begovic è un colpo generazionale, poi non sapremo che tipo di carriera farà, però è anni che non investivi su un ragazzo di 18 anni da 40 milioni di euro e soprattutto di solito questi giocatori qua vanno in Premier League, guardate Manzambi che è andato all'Aston Villa, perciò la Juve deve valorizzare questo tipo di colpo e la Juve deve far crescere anche l'entusiasmo intorno a questa stagione, dai. Quindi spero che insomma ci dia poi tutte le indicazioni per fare un bel contenuto e per farlo vedere ai nostri ascoltatori.
0: Allora, cari ascoltatori, io lo so che siete in macchina in questo momento correndo verso casa per andare a vedere la partita della Juventus, o magari i più fortunati cercheranno di, che ne so, andare a caselle aspettando l'arrivo dei nostri campioni, però rispondete a questo quesito, perché noi adesso ci prendiamo il primo break, poi ritorniamo tra pochissimo sempre con Camillo lì che ci darà tutte le varie risposte, poi liberiamo Camillo alla fine della prossima mezz'ora e ci viviamo l'ultima ora insieme prima di arrivare al racconto della partita, colpo di tacco appunto con Dario Ghiringhelli in studio, Antonio Paolino, Camillo De Michelis, Samuel Tapessa, insomma ci saranno praticamente tutti. Vi chiediamo soprattutto per quanto possano arrivare indicazioni, qual è l'indicazione che vi aspettate dai giovani indicati in formazione da Camillo in questa partita? Qual è il giovane che vi intriga di più vedere all'opera sin dal primo minuto? Ditecelo, torniamo tra poco e ne parliamo. Cami, resta lì, mettiti all'ombra perché fa caldo. Ci ritroviamo tra poco. A tra poco.
4: Due colori, due voci. Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della Nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Omaggio anche da parte dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. La Premier Meloni dice un esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Voltiamo pagina. Dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3 set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso rialzo, con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime e rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Allora ci piace. chiedete tante cose. Nel frattempo ripristiniamo anche il collegamento con Camillo dal J Hotel, dove alla sua sinistra c'è tutta la vetrata e lui riesce a intravedere da lì praticamente tutti quelli che sono i giocatori del Nizza, pronti poi a uscire, a girare il campo e scendere in campo al Juventus Trade Center per giocare. Pensate quanto si staranno rifacendo gli occhi, staranno dicendo che cavolo di struttura che c'ha la Juventus, ragazzi, siete venuti sempre a casa del più grande club in Italia. Allora, in attesa di andare da Camillo, ovviamente permettetemi di fare anche qui un ricordo per la scomparsa di Franco Baresi, uno che è stato veramente la leggenda del calcio, una leggenda del calcio, è stato il simbolo del grande Milan, è stato un avversario leale, è stato un giocatore che sapeva imprimere la sua forza in silenzio, non urlava ma faceva sentire la sua leadership. E sapete perché mi piaceva tanto? Perché per carattere, per caratteristiche e per numero della maglia mi ricordava Gaetano Scirea, anche lui leader silenzioso, anche lui uomo tra gli uomini, uomo che sapeva guidare, leader riconosciuto dal gruppo, difensore straordinario, uomini di altri tempi, difensori di altri tempi, quindi veramente il calcio italiano, non solo il Milan, al quale chiaramente diamo tutto il nostro messaggio di vicinanza e di cordoglio, perde un campione leggendario, quindi un bacio al cielo e un saluto commosso a Franco Baresi, che, come diceva qualcuno, anzi Fabrizio Ponciroli, che conoscete molto bene, questa mattina su Tempo Rete, diceva: se vedesse quello che stanno facendo questi signori del calcio, dalla nostra federazione a salire fino al tetto da Infantino, lui alzerebbe la mano e direbbe: mi dispiace, siete in fuorigioco, perché il calcio che rappresentava Baresi è tutto un altro sport, quello che vivevamo con Gaetano Scirea, quello che abbiamo vissuto anche in tempi più recenti con lo straordinario Gianluca Vialli. Allora, ci sono anche degli audio che abbiamo lasciato indietro, quindi andrei a sentire Manuel. Sì, bellissima Daniel, questa immagine che ci hai girato delle maglie di Scirea, tra l'altro stesso numero della maglia, 6 Franco Baresi, 6 Gaetano Scirea, le vedete insieme ed fa 66 gli anni in cui che aveva Franco Baresi. Sentiamoci la nota vocale.
10: Ciao Vince, Emanuele da Bologna. Ciao. Premesso che quello che conta non è quello che pensiamo noi dei giocatori, ma quello che pensa il mister. Io credo che il centravanti indubbiamente sarà Colomboanè, ma dovesse arrivare Zirkzee, sento dire da più parti che non è un attaccante, quello da tirargli la palla addosso. Io sono di Bologna, l'ho visto giocare parecchie volte, non è assolutamente così, è proprio l'attaccante da tirargli la palla addosso, è quello che ti fa entrare i trequartisti, perché tecnicamente lui è a sua volta un trequartista, ma fisicamente è un animale. Tu che te le ricordi tutte, Vincenzo, te lo ricordi il famoso Bologna-Juventus, quello del rigore non dato per farlo di Illing, lo scandalo che tutti quanti dipinsero? Ecco, quella partita lì, lui da solo fa reparto e Bremer non riesce una volta che sia una ad anticiparlo, il Bremer pre-infortunio. Lo vogliamo più giocatore da spalle alla porta di così?
0: Allora, Roberto, grazie intanto per i tuoi messaggi che sono sempre preziosissimi e illuminanti, e come vedi quando parli io mi metto sull'attenti, perché so che sei un tecnico, tra l'altro. Allora, parto dalla premessa che hai fatto, che è quella più importante, che poi alla fine, se io per questo dico sempre, anche su Suzuki, no? Se poi la Juventus dovesse scegliere Suzuki come portiere, alzo le mani, perché io non faccio l'amministratore delegato, il direttore sportivo, il direttore tecnico, per fortuna, della Juventus e di tutti quanti noi. Quindi sono loro che hanno la sensibilità e la capacità di capire quali sono i giocatori da Juventus e che possono rientrare nel progetto tattico di Spalletti. Quindi ci fidiamo di loro, anche perché si stanno muovendo bene. Quindi se loro ritenessero appunto che Zirkzee può fare quel ruolo da attaccante fisico, da pallata, eccetera, e ci puntano perché si apre una porticina con lo United, magari durante quella che saranno le trattative che probabilmente si allacceranno per l'eventuale cessione di Francisco Conceição, ben venga. Per me è un giocatore dalle caratteristiche che mi ricordo io, Roberto, però chiaramente non è che quello che dico io è legge, lo dico sempre, lo ribadisco anche adesso, è un giocatore che mi ricorda molto Colomani, o che comunque per caratteristiche si avvicina molto. Però tu l'hai visto allo stadio, sicuramente vedendo anche tante partite del Bologna, sei di Bologna e sei di lì. e se hai riscontrato, al di là della partita che ci hai citato, delle caratteristiche che lo potrebbero portare a essere proprio quell'attaccante massiccio da pallata, ben venga. Se la Juventus lo prende, evidentemente avrà fatto queste valutazioni, avrà notato quello che hai proprio fatto emergere tu. Io darò grande spazio alle note vocali, quindi procedete con le note vocali, perché poi a leggere diventa complicato, perdiamo la voce, già ce n'è poca, però andiamo subito a leggere. Francesco da Ischia: costruisci una tenda a Caselle, Camillo. A proposito, poi Manuel, fammi sapere di Camillo. All'improvviso potrebbe arrivare stanotte Colo o Alibegovic. Poi ci chiede Tiziano se il Carnevale e Massara seguiranno la squadra in tournée. Ne parleremo con Camillo, che da questo punto di vista è assolutamente il nostro occhio e punto di riferimento. Il nostro amico ci chiede dove si può vedere la partita. Vi ricordo che la Juventus lo ha comunicato poco prima delle amichevoli, in generale, che voi potete seguire le partite in diretta sui canali ufficiali della Juventus, quindi sul sito ufficiale, sulle app, e quindi la potete vedere lì, chiaramente tenendo un orecchio anche a Radio Bianconi, la seguendo anche noi, colpo di tacco, perché poi la commentiamo insieme, ma visivamente la potete tranquillamente vedere lì, non ci vogliamo mettere in concorrenza con la Juventus. Poi c'è un altro Walter che dice: il Dibu Martinez ha una frattura al dito anulare della mano destra, i medici avevano consigliato di operarsi, ma lui ha scelto di non farlo per poter giocare il mondiale. Ha anche detto che gli fa male ogni giorno, anche se in seguito ha riferito di sentirsi meglio. Sì, lo so, però è una problematica che poi eventualmente si risolve, i portieri vivono di queste problematiche. Secondo me, dice un altro nostro amico, l'attacco sarà David Milik, Colomani, Ekator, e punterà su un centrocampo e portiere. Ecco, questa è un'altra valutazione importante, quindi ringrazio l'amico per il messaggio. Intanto vedo anche Camillo e vado da lui a questo punto. È un'altra valutazione importante, perché Cami, in attesa che arrivi, tanto ti sei spostato, dove sei?
3: No, sono sempre
0: continua. Ti sei allontanato un po'.
3: Questa è l'entrata del Jotel, prima era a fianco,
0: okay. Eri più sotto.
3: Questa è l'unica zona con ombra da qua intorno, e quindi per il bene del mio telefono, del microfono, degli auricolari, perché io al sole ci sto, ragazzi, sono una lucertola, però le attrezzature poi esplodono, certo,
0: hai ragione.
3: Quindi mi sono spostato. C'è tantissima gente, Vince, c'è tantissima gente. Io adesso purtroppo non posso farti vedere perché con l'alta telecamera non c'è lo zoom, ma ci sarà più di un centinaio di persone. Alla mia destra ci sono i cancelli della Continassa, sono lì a aspettare i giocatori, c'è tantissima gente qua al Giotel, tra l'altro ci sono gli agenti di Rugani e Azic, scusate. Ci sono le giocatrici delle Women, quindi insomma c'è tantissima gente proprio al Giotel, che è un posto di enorme valore per notizie e quant'altro, ecco, lo dico a tutti, e a volte potete trovare anche me spesso, e quindi insomma, Vince, c'è tanta gente, una bella atmosfera. Questa è la cosa che più mi piace nel racconto generale. Sono andato a Basilea, tantissime maglie, tantissime persone con la voglia di vedere la Juve. Ecco, questi giocatori qua secondo me hanno perso l'idea, no, dell'amore che c'è intorno a questa squadra. L'amore che c'è in questa squadra, ogni partita mi stupisce. Ogni volta che vengo
0: Hanno fatto con gli abbonamenti, hanno fatto un qualcosa che non ci aspettavamo, perché ha bruciato anche il record dell'anno scorso, no?
3: Esatto, quindi ci sono tante cose che sono veramente importanti, e il tifoso c'è sempre. Il tifoso c'è sempre, e loro non riescono a coglierlo, perché poi quest'anno le hanno delusi veramente tanto, quindi credo sia giusto valorizzare, no, l'amore e l'affetto dei tifosi, e loro devono migliorare da un punto di vista anche del rendimento, proprio per rendere omaggio alla gente, perché l'abbonamento è un atto d'amore, io lo dico sempre, perché tu non sai, io in casa, Vince, ho mia sorella che lo fa da sempre, e la prima cosa che fa, il primo giorno che aprono il rinnovo abbonamenti, lei lo fa, e per dire che lei non sapeva minimamente la campagna acquisti, quindi non sapeva di Colomani, non sapeva di Alibegovic, non sapeva niente, e ha messo lì sull'unghia dei soldi per una stagione dove non sai se andrai bene, se andrai male, arriverai sesto, primo, non sai nulla. E quindi i tifosi secondo me sono la parte bella della Juventus sempre, anche e soprattutto in quest'estate, che all'inizio non è stata semplice per nessuno. Tra l'altro sono arrivate le ufficiali, Vince, ma non te le
0: parole. non me le posso leggere. Le leggo io, hai ragione.
2: Esatto.
0: Le potremmo leggere a proposito, scritte anche proprio da tua sorella, perché poi dopo le trattative dei giocatori che ancora dovevano arrivare le ha raccontate anche lei su Tutto Juve, e io vi invito come sempre anche ad andare a leggere tuttojuve.com e di seguirci, perché c'è tutto. Allora, a me non mi sono ancora arrivato, perché su X ancora non ci sono le formazioni ufficiali, ma tra poco le andiamo a recuperare. Sentiamoci una nota vocale, vai.
11: Alfredo da Torino, ciao Vincenzo. Io sono soddisfatto per gli arrivi di Colomoni e Beovic, che non so neanche nominare, tra l'altro, e imparerò a nominarlo. Ma la Juve manca ancora, e speriamo che qualcuno si tolga dai piedi, manca ancora di quegli uomini con la cazzimma, come dici tu, quegli uomini che sanno portare per mano i giovani. Manca un portiere affidabile, di esperienza, manca ancora tanto perché questa squadra sia competitiva.
0: Quanto manca ancora, secondo te, Camilla, perché questa squadra sia competitiva, per rispondere al nostro amico? E dove?
3: Ti dico che la cazzimma fa sempre bene, ma la tecnica secondo me fa meglio. Io ho visto una squadra con carattere giusto, ma con grande tecnica, vincere il mondiale. Ecco, noi secondo me abbiamo messo un bel pezzettino di tecnica, Vince, lì dove mancava, sulla tre quarti. Ne abbiamo messo un bel pezzettino. Tra l'altro ti racconto un aneddoto, perché so che queste cose piacciono.
0: Certo.
3: C'è stato un attimo di panico prima del mio ritorno in onda. Infatti c'è stato Manuel che mi ha scritto: collegati, dove sei? Perché insomma si vociferava di un arrivo di uno dei due. Però non ho ancora trovato conferme. Stavo lavorando su questa cosa, su un possibile arrivo già di Alai Begovic in questi minuti, ma per adesso non sembra. Sembra solo una voce. Però vedremo nel corso del... Io ho paura che uno dei due possa arrivare durante la partita. Lo dico, lo ridico. Ho paura.
0: Come te la cavi lì?
3: Io lascio tutto in mano ad Antonio e vado a caselle.
0: Immediatamente. Vogliamo i tuoi video. Senti, allora, io ho una formazione, ma mi sembra talmente strana che spero, cioè che non so se è questa, ma penso di sì. Allora, Juventus dovrebbe giocare con Di Gregorio tra i pali, Canu, Lugatti e Kelly dietro, e ci siamo, no? Bogà a destra, largo a destra, Cambiaso largo a sinistra, Locatelli e Douglas Luiz centrali, Licina, Asic e Durmisi. Ti risulta?
3: No, perché Bogà non c'è. Aspetta,
0: è vero, Bogà non c'è perché c'ha
3: Se Manuel mi toglie dal video, io provo a leggervela senza. Ecco,
0: assolutamente. Perché ti dico che ancora non. A me non mi è arrivata ancora. C'è ancora la lista dei convocati, ma non mi è arrivata ancora la formazione. Aspettavo anche la formazione dallo stadio. Però allora, intanto ci sono, Vince, se la sentiamo.
3: Allora. Di Gregorio in porta,
0: sì.
3: Celic a destra, Kalulu centrale con Gatti e Cambiaso, andiamo a tre, Gatti, Kelly e Kalulu, scusate ma la sto facendo tutta live e non è in ordine, Celic a destra, Cambiaso a sinistra, poi c'è Douglas Luiz e Locatelli in mezzo, Zegrova, Miretti e Milik.
0: Zegrova, Miretti e Milik, non è totalmente diversa da quella che mi avevano passato, non ho capito chi me l'ha passata, non ovviamente gli ascoltatori, ma era un'applicazione dove appunto c'era già pronta la live della partita, quindi devo dire che c'è molto particolare, soprattutto caro Cami, non ci sono i giovani. Bravo, c'è saltato il primo quesito, però qua c'è un grande quesito. È stato uno dei temi che ho lanciato all'inizio della puntata, prima che ti potessi collegare tu. Allora, la Juventus in realtà l'attaccante delle pallate ce l'avrebbe anche, ed è un grandissimo attaccante, che è Arkadiusz Milik, che ovviamente però viene dal periodo che sappiamo. Tutti si aspettavano, ci aspettavamo che ci sarebbe stata questa rescissione. Ti risulta anche a te che in realtà poi giocatori Juve ci stanno pensando e si cerca di capire anche le condizioni di Milik, perché poi a quel punto potrebbe anche invece restare quest'anno la Juventus, che è un giocatore sul quale Spalletti tra l'altro crede tanto. Ricordiamo quando in quegli scampoli di partita lo buttò dentro e faceva quasi la differenza, con Sassuolo ci stava quasi per salvare.
3: Guarda Vince, io ti dico una cosa che è molto forte ed estremizzata, sia chiaro, però credo che un Milik sano piace molto di più a Spalletti rispetto a David.
0: Ma sicuramente. Cambi, io sono ancora più estremo. Secondo me mi piace anche più di Vlahovic. Sono ancora Vlahovic, più estremo.
3: Vlahovic, permettimi un purtroppo, ma piace tanto. Piace tanto ed è l'unico motivo per cui io lascio ancora uno spiraglio aperto, anche perché l'ho
0: raccontato... Io ho chiuso la porta. Devi passare sul mio cadavere.
3: Ma se ti dico poi bene le cifre che ha rifiutato, ti arrabbi ancora di più. Ha rifiutato delle cifre mostruose, mostruose. Cioè, senza bonus alla fine. Senza bonus alla firma, ma cifre mostruose per la Juventus. E quindi quello che posso dire è che non credo sia tanto da pallata, ma sia da dialogo, perché poi lui ha perso quella velocità lì. La pallata lunga 70 metri è Osimhen e Colo, perché Colo va su quella profondità, lui è bravo nell'usare il fisico, nell'essere un trequartista, nel toccare la palla in maniera molto intelligente, è un giocatore che sa già dove... passare il pallone o come toccare il pallone prima che la palla gli arrivi. Questa è una caratteristica che ha sempre avuto. Se ti ricordi, a me aveva impressionato la prima contro la Roma, era appena arrivato l'anno di Maria, se non ricordo male. Ecco, per tecnica mi aveva impressionato. Il problema di Milik è che non ha più le ginocchia e non ha neanche delle fasce muscolari importanti, perché quando il tuo corpo scricchi, poi scricchiano anche i muscoli. Io non so cosa succederà. Io dico sempre, Vince, che con Milik bisogna usare i guanti bianchi, per il rispetto della persona, del professionista e dell'uomo. Però dipenderà molto da lui. Adesso non pesa tanto a bilancio, perché hanno fatto questo rinnovo di contratto dove hanno spalmato, no, l'ultima operazione di Giuntoli sostanzialmente. Io credo che a un certo punto si guarderanno negli occhi e parleranno, ovvero: Milik, cosa vuoi fare qua? Rischi di non avere spazio, e allora magari puoi pensare di andare in un club con meno pressioni, con meno partite, cercare di divertirti negli ultimi anni della carriera. Però non escludo anche che la Juventus poi possa, in maniera molto pericolosa, optare anche per Milik in rosa, però credo che Milik abbia un problema di infortuni molto elevato, nel senso che poi magari può farti il precampionato, ma quando poi aumenti i carichi il rischio infortuni è sempre dietro l'angolo, per quello che dicevo prima, ecco.
0: Secondo te perché ha scelto questa formazione allora, poi con Milik al centro d'attacco e Zegrova, altro giocatore che incuriosisce molto, per cercare di capire questi giocatori se ci si può ancora più su Zegrova che su Milik, che chiaramente Milik non ha offerte da altri club e non ne avrà, se dovesse rescindere sarà finita anche la sua carriera di calciatore probabilmente, però è per cercare di capire le potenzialità di una formazione schierata così o per provare un'idea che poi si metterà in pratica con i giocatori nuovi?
3: Ma io credo che sia un'ulteriore occasione per tutti, quindi in questo caso ti posso dire che secondo me utilizza i giocatori della prima squadra, perché sono 3 settimane di lavoro, Vince, quindi alla fine in 3 settimane di lavoro, io adesso mi aspetto un minutaggio non 45, magari per Zegrova e Milik sì, ma per alcuni mi aspetto 75, cioè abbiamo visto che Kalulu ne ha fatti 90 l'altro giorno, poi sì. Kalulu è un giocatore indispensabile per questa Juve. Quando qualcuno aveva paventato una possibile cessione di Kalulu, mi aveva veramente colpito e stupito, perché non puoi pensare di perdere un giocatore del genere utilizzato in 3 ruoli in un amichevole. Quindi quello che voglio dirti io è che adesso si deve iniziare a fare sul serio, e oggi comunque qua non si vuole perdere, perché noi lo sappiamo bene, ma se perdi anche a inizio stagione il tifoso della Juve si arrabbia,
0: certo che sì.
3: Inizia a crearsi anche dei fin nella testa. Perché vince? Perché il tifoso della Juventus, se lo raccontavo ieri nell'analisi, no, di Colomani, che in tanti hanno detto è costato troppo, non è la letti, perché ci sono dei sentiti dire da qualcuno anche magari anti Juve che ti viene a dire non è la punta di Spalletti, invece Spalletti da 2 mesi chiede solo Colomani. Se siamo arrivati a fine luglio per prendere Colomani è perché Spalletti ha bloccato tutti gli altri. Perché quando è arrivato Carnevali è stato chiesto: ma vuoi Sorloth o Colomani? Ha risposto Colomani. Quindi il discorso è che qualcuno, magari anti-Juve, inizia a dire non è quello, non è quell'altro, non è quello, non è quell'altro, influenza il tifoso della Juventus, e figuriamoci in una sconfitta. Inizia a dire, vedi, la Juve è indietro, la Juve non funziona, la Juve è da sesto posto. E poi entra nella testa di qualcuno che si spaventa e si arrabbia. Però credo che sia giusto, no, onorare sempre ogni singola partita. E allora dà delle responsabilità a chi fa parte della prima squadra. Vedremo se qualcuno riuscirà a sfruttare l'occasione, invece come sempre no.
0: Cami, ci restano 3 minuti da passare ancora insieme, poi ti liberiamo. Allora, sentiamoci un attimo una nota vocale, chiedo a Manuel. Poi ho un'ultima domanda per te che riguarda proprio l'attacco e il mercato. Vai, Manuel.
12: Buonasera, Vincenzo. Felice da Napoli.
0: Ciao, Felice.
12: Mi vorrei riallacciare al vocale che ha fatto prima l'amico di Torino che parlava di Kazim. Io non sono d'accordo. Questa squadra, cosa manca a questa squadra? Secondo me manca un portiere, un difensore e un centrocampista, e poi ce la giochiamo, perché poi questa cosa della Kazima oppure di giocare veterani è un mito da sfatare. Basta avere gente di qualità in campo, l'allenatore che sappia fare l'allenatore, e Spalletti sotto questo punto di vista ci deve qualcosa, perché l'anno scorso abbiamo fallito non andando in Champions. Siamo convinti che questo allenatore sia attualmente il migliore allenatore in Serie A, e quindi ci deve dare qualcosa. Per darci qualcosa,
0: allora, Manuel, facciamo sfumare, giusto perché se no abbiamo poco tempo. Allora, per me Spalletti questo momento è il meglio che possiamo avere, è uno dei migliori che c'è nel panorama calcistico italiano, e quindi ce lo teniamo stretto. Dice il nostro amico: non è questione di cazzismo o personalità, ma è questione di qualità. Però tu lo sai bene, Cami, alla Juventus, se hai la qualità e basta, diventi Douglas Luiz. Devi avere dietro la qualità, quantomeno l'esperienza. Quello sì, lo chiede anche Spalletti: carattere ed esperienza.
3: Sì, a noi serve un po' di carattere, a noi servono tante cose. Io parto sempre dal presupposto che la tecnica è la cosa fondamentale, poi però bisogna avere il coraggio di farsi dare la palla, avere il coraggio di gestire i momenti difficili, non sciogliersi come neve al sole, come è capitato a noi con Verona e Fiorentina e col Milan. Sono quelle le tre partite che ci hanno tirato fuori dalla Champions alla fine: Verona, Fiorentina, Milan. Quindi da questo punto di vista credo che il carattere sia sempre una cosa importante da tirar fuori, e non tutti sono da Juve, non tutti hanno il carattere da Juve, ma al tempo stesso la qualità deve essere elevata. Però credo che con Colomuani, Alaibegovic, tu di qualità ne hai di più, molta di più rispetto alla scorsa stagione. Concludo dicendo che io ho parlato con una persona all'interno di Juve e mi ha detto Colomuani è nettamente più forte di Vlahovic, nettamente più forte di Vlahovic, ma già solo negli allenamenti è nettamente più forte. Quindi insomma, nel mondo Juve questa è una certezza e sono tutti molto contenti di aver preso il francese.
0: E ne sono convinto anche io. Secondo me potrebbe trasformare, giusto perché l'ha fatto in passato, ma questi adesso saranno ancora più forti. Colomanino, Osimhen e Alaibegovic in Kvaratskhelia. Guarda che lui sta formando una squadra che assomiglia molto a quel Napoli, ti credo?
3: L'idea è quella. Su Colomuani l'ha detto. Posso dirti che su Colomuani l'ha detto.
0: Previsto?
3: Ha detto questa cosa qua. Su Alaibegovic non lo so ancora, perché...
0: Però purtroppo... tu guardalo come gioca Alaibegovic. C'ha proprio quell'andatura lì, quella... È chiaro che però per farlo dovrebbe togliere spazio a Yildiz, quindi deve trovarsi una collocazione diversa, ovviamente. Questo è l'unico dubbio.
3: Io credo che uno dei due andrà centrale, e ti dirò di più, forse più Alaibegovic.
0: Penso anche io, magari si interscambieranno come è capitato qualche volta l'anno scorso quando giocavano Boga e Yildiz, che anche loro occupano la stessa verticale, a volte si interscambiavano per non dare punti di riferimento. Potrebbe essere interessante. Bravo, mi ha letto nel pensiero Manuel, perché ti volevo chiedere questo. Allora, una volta finalizzato l'arrivo di Alaibegovic, la Juve tornerà su Zirkzee. La domanda è proprio questa, grande Manuel che mi ha letto nel pensiero, ma soprattutto mi ha ricordato la domanda che ti volevo fare. Un nostro amico che è tecnico, un ascoltatore, ha detto: Vincenzo, non è vero, perché secondo me sei troppo simile a Colomani, quindi mi sembra un po' strano. Però il nostro amico ha detto: non ti credere, perché io da bolognese, anche tipo sulla Juve, sono stato spesso a Bologna a vederlo, ed è uno che ci mette il fisico, è uno che seppure non ti fa toccare il pallone. Potrebbe esserlo, e quindi la Juventus essere realmente interessata da Zirkzee, magari con lo United aprire una discussione di scambi, con vendite, acquisti con Cesao?
3: Nome caldo, Vincenzo, nome caldo, perché era un obiettivo della Roma di Mazzara. Mazzara aveva come obiettivo anche Alaibegovic e l'ha portato alla Juve.
0: Mazzara
3: è una figura molto importante di questo mercato della Juventus, un dirigente stimatissimo da tutto il mondo Juve, che volevano già lo scorso anno, ma come lì non ha preso. E quindi ti posso dire che sì, Zirkzee è un nome. Se me l'avessi chiesto 3 giorni fa ti avrei detto Pellegrino, sempre come ruolo di seconda punta, però deve partire David. Se non parte David non arriva nessuno. Però adesso ti dico che Zirkzee è un nome importante. Tra l'altro potrebbero giocare insieme anche Colomuani e Zirkzee, quindi cambiare anche il sistema di gioco a volte con le due punte. Zirkzee per me è un bel giocatore, è una sorta di David, ma con un passo e una qualità nel portare la palla, con andare avanti in progressione con la palla di alto livello, e soprattutto vuole tornare in Italia, dove ha fatto benissimo.
0: Esatto, e poi magari a affondare il colpo con questo signore qui che ci ha messo in grafica Manuel, che sì, che è il vero obiettivo al centrocampo, ma anche lì bisogna sfoltire un po' di gente, perché devono partire Douglas, deve partire Arthur, deve partire Azic, deve partire probabilmente Miretti, e forse puoi prendere in considerazione.
3: Tra l'altro vince, sì. L'agente di Azic è qua alle mie spalle.
0: Hai detto?
3: Dopo la tournée andrà via in pole position il Cagliari.
0: Bene così, perché insomma non mi è piaciuto tantissimo neanche in questo approccio delle amichevoli. Cami, ti lasciamo andare a prendere posizione, ma soprattutto occhio alle app, è pronto a partire per caselle. Grazie.
3: Vince. Ciao a tutti.
0: Grazie a Camillo De Michelis, lo liberiamo, noi ci prendiamo una pausa. Saluto Manuel che si avvicenda in questo momento con Gabriele Latini, grazie Manuel per l'ottimo lavoro, tra poco con Latini, io sono qua, ci sarà anche Fabio Urbisaglia, mezz'ora di analisi con lui, tutti i messaggi che sono arrivati, continuate con le vostre note vocali, dite cosa ne pensate di un attacco anche con Zirkzee, qualora dovesse partire David, quanto vi gasa o quanto non vi gasa, ne parliamo tra poco.
13: Due colori, due voci.

0: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
2: Eccoci qua di ritorno e do ufficialmente il buon pomeriggio anche a Gabriele Latini dall'altra parte del mondo. Oh no, dall'altra parte, no, qua vicino, siamo sempre a Roma. Grazie Gabriele, allora arrivano i messaggi, la domanda era appunto su Zirkzee, la coppia Zirkzee-Colomani, se vi può piacere oppure no. Comincio a leggere un po' i vostri messaggi. Colomani può solo pulire gli scarpini a Osimhen, ritornando un po' al messaggio del nostro amico che ha detto: ma vi sentite quando dite certe cose, smettetele di creare false aspirazioni, poi vi si ritorcono contro. Allora, amico mio, intanto non l'abbiamo detto io e Camillo, io ho detto che Spalletti potrebbe trasformare Colomani nell'Osimhen della situazione. Non significa che Colomani cambia pelle, cioè cambia proprio tutte le fattezze tecniche, fisiche, diventa Osimhen. Significa che si può fare un lavoro per renderlo un attaccante mobile alla Osimhen. Poi Camillo ha riportato la voce secondo cui dall'interno della Juve sono convinti che può fare un ottimo lavoro esattamente trasformando nel Osimhen, che significa trasformazione vera e propria, cioè esce Colomani, arriva Osimhen. Capiamoci, penso che sia abbastanza chiaro il concetto. Roberto da Roma: scusate, ma se è così forte, perché Liverpool lo cede? Perché Roberto, succede anche che a volte i giocatori non si trovano bene con delle squadre. Per esempio David da noi non si è trovato bene, magari altrove ha funzionato, magari potrebbe tornare a funzionare in Francia oppure no. Zirkzee in Italia ha funzionato, nello United, che poi è un po' una squadra dove è diventato un po' una sorta di buco nero, no? I giocatori sembra che lì non funzionino più, che il concetto di squadra lì non si riesca più a riattivare dai tempi di Ferguson, o se vogliamo l'interludio della parentesi dell'Europa League vinta con Mourinho. E quindi può succedere invece che magari Zirkzee in Italia ritrova quello che è il suo rendimento che ebbe, che lo portò a essere contattato dallo United, e quindi potrebbe funzionare. Non ho capito una cosa: deve per forza uscire David per arrivare Zirkzee? Non sarebbe sufficiente questa cessione del portoghese? No, evidentemente no, perché diciamo che con Cesao già insieme a Bremer rappresenta uno dei sacrifici che la Juventus deve fare per rientrare delle spese che ha già fatto, e sostanzialmente avrebbero già dovuto andare via due o tre giocatori, ma la Juventus si è anticipata acquistando giocatori prima di andare poi eventualmente a vendere, ma dei giocatori sono in vendita, e sicuramente David deve uscire per completare eventualmente l'acquisto di Zirkzee, altrimenti lì davanti sono in troppi. Ricordiamo che c'è anche Milik, che peraltro tra poco meno di un'ora scenderà in campo quando noi daremo la linea a colpo di tacco a Dario Gringhelli, che con Antonio Paolino dallo stadio, Camillo a fianco a sé che è pronto a partire per Caselle qualora arrivasse la notizia dell'arrivo di Colomani, e Samuel Tafesse vi racconteranno appunto la sfida con Nizza dallo Juventus Trade Center. Scusate, ma se Zirkzee, allora un altro nostro amico dice: Vlahovic lo terreste? Io assolutamente no, più o meno la risposta ce la siamo già data. Non so se abbiamo il collegamento, credo di no perché non lo vedo, con Fabio Urbisaglia, che dovremmo avere tra pochissimo. Chiedo lumi da Gabriele, che magari nel frattempo ci può mandare anche qualche nota vocale, se ce l'abbiamo pronta.
3: Felice da Napoli. Mi vorrei riallacciare al vocale che ha fatto prima l'amico di Torino, che parlava di Kazim. Io non sono d'accordo. Questa squadra cosa manca?
2: Questo l'abbiamo già
3: sentito. Secondo me manca un portiere, Gabri, un difensore.
2: Gabri, l'abbiamo già sentito, se possiamo sentirne un altro. Grazie. Giustamente poi c'è l'accavallamento tra le due regie, quindi Gabriele non lo poteva sapere. Vai Gabri. Intanto dovrebbe esserci anche Fabio, vai Gabri nel frattempo. Comunque nel frattempo leggo anche qualche testuale, non ho capito, il Reale che il Manchester ci dia...
4: sentiamo Roberto. Vedere che l'aria è frizzante e vicino alla nostra squadra. Speriamo che oltre ai due giocatori presi l'altro giorno arrivino quelli per completare la rosa, per diventare competitivi al massimo. E un grosso abbraccio ad entrambi.
2: Grazie, grazie. Allora diamo ufficialmente il buon pomeriggio anche a Fabio Urbisaglia da Bahia, Brasile. Ciao Fabio, buon

0: Parlavamo del fatto che Colomani è il classico giocatore che magari Spalletti può trasformare un po' nel suo Osimhen. Camillo, che ha contatti all'interno della Continassa, che era proprio fuori al J-Hotel, mi ha detto: guarda, ti posso garantire che dall'interno hanno detto che sono contentissimi di Colomani. So che a te non piace particolarmente, e che Spalletti è convinto di poterlo far diventare una sorta di Osimhen. Che ne pensi?
1: No, no, io faccio una premessa, non ho mai detto che non mi piace. Insomma, a me io credo sia un profilo importante, abbia delle caratteristiche importanti e sono al contrario, sono convinto che se Spalletti l'ha fortemente voluto, evidentemente intravede in lui delle caratteristiche fondamentali per l'idea di calcio che vuole proporre. Quindi faccio questa premessa. Io mi ero più che altro espresso sulle
0: Sull'operazione
1: modalità.
0: economica.
1: Sì, l'operazione che oltre ad essersi prolungata e protratta, secondo me, fin troppo, anche a livello proprio, sì, prettamente finanziario, viste le condizioni, la scadenza prossima del contratto, il fatto che non fosse considerato più dal PSG, credo che ecco, forse si sia spinti un po' oltre, ecco, a livello prettamente finanziario. Detto ciò, smettiamo di fare i contabili per un momento, parliamo di calcio. Il giocatore è un giocatore importante. È chiaro che la Juve mi sembra chiara l'intenzione: non voleva più rischiare, non voleva nuovi casi Openda, non voleva nuovi casi David, voleva un calciatore che, seppur il rendimento degli ultimi anni non possa essere considerato alto, al contrario, insomma, è stato abbastanza deludente da un punto di vista numerico della continuità, però sappiamo essere un calciatore che ha calpestato campi importanti, insomma, ha fatto parte del giro della nazionale, che sappiamo essere una delle nazionali più importanti del movimento calcistico mondiale, e ha fatto parte di gruppi importanti, a cominciare dal PSG stesso, l'esperienza nella Juve, il Tottenham l'anno scorso. Quindi ecco, si cercava una figura da questo punto di vista che potesse trasmettere un po' più di sicurezza e anche, diciamo, immediatezza nell'ambientamento. Peraltro di una piazza che ha già conosciuto, ha già testato, ha già assaggiato, e quindi tutto questo. Poi, da un punto di vista tecnico, non è assolutamente Osimhen, però ha delle caratteristiche che vanno molto nella direzione dell'attaccante, del prototipo dell'attaccante del calcio moderno. Cioè, oggi l'attaccante moderno è Dembélé, per intenderci, cioè un giocatore che è in grado di agire su tutto l'arco del fronte d'attacco, sapendo anche cercare l'ampiezza quando è necessario, sapendo attaccare la profondità per, come si dice, tirare il collo alle difese avversarie, ma sapendosi anche associare quando c'è bisogno di legare il gioco e di permettere l'inserimento di giocatori che arrivano da dietro. Quindi un attaccante tout court, un attaccante che offre un ventaglio di opzioni vasto, e credo che sia esattamente quello che vuole Spalletti, che non vuole più rischiare di avere magari delle figure iperspecifiche per poi finire in degli imbuti, come spesso succede in Serie A, in partite complesse, dove non riesci a trovare la quadra e non hai la soluzione B. Ecco, lui ha questa grande duttilità, questa grande intelligenza, e credo che anche le scelte, a cominciare da Ibegovic, vadano in questa direzione. Cioè, si vuole alzare la qualità media, ma si vuole anche una grande duttilità, cioè i giocatori lì davanti devono potersi interscambiare, devono potersi associare e devono portare più opzioni possibili.
0: Allora, tanto ti saluta un nostro amico dalla provincia di Macerata, saluta Fabio Urbisaglia. McTominay, come lo valutate nel Napoli, fuori classe? Ebbene, nello United faceva panchina pure tribuna. Questo perché? Perché restando a parlare di attaccanti, Fabio, non necessariamente in questo momento di Colomani, nemmeno di Alibegovic, di cui parleremo dopo. Si parla di una Juventus che, visto che il Manchester United è molto interessato a Conceição, possa aprire un canale per andare su Zirkzee. Chiaro che lo abbiamo specificato anche con Camillo poco fa, la Juventus deve prima cedere David e poi eventualmente potrebbe provare a ingaggiare Zirkzee. Io lo consideravo e lo considero un attaccante molto simile a Colomani, invece un nostro ascoltatore di Bologna, peraltro, che è anche tecnico, quindi diciamo capisce molto bene i movimenti dei giocatori, è spesso andato a vedere Zirkzee quando era al Bologna allo stadio, ha detto: guarda, occhio che lui è un giocatore che è anche da pallate, è un giocatore che ce lo mette anche il fisico e che potrebbe giocare anche tranquillamente insieme a Colomani. Sei d'accordo? E come completerebbe il
1: Sì,
0: reparto?
1: anche qui faccio una premessa, è un giocatore che mi fa impazzire, tecnicamente lo ritengo un giocatore di altissimo livello, che poi nel Manchester non abbia funzionato, sappiamo.

0: insomma, che si tratti di un ambiente molto particolare, quello di Manchester negli ultimi anni ha ingoiato un sacco di giocatori. Un ultimo esempio che ci tocca da vicino, parlo come movimento calcistico, è il rientro di Højlund, che è un giocatore che ha fatto male, molto male a Manchester, ma nel Napoli pronti via ha dimostrato di comunque poter incidere, eccetera. Quindi voglio dire, prenderei molto con le pinze il rendimento in quel tipo di realtà. Ci ho detto, tecnicamente è un giocatore per il quale io stravedo. Io quando vedo giocatori sopra il metro e 90, intorno al metro e 90, con quel tocco, con quella dimestichezza nel gestire il pallone e quell'uso del corpo, secondo me sono sempre dei profili che vanno valorizzati. Poi è chiaro, vanno collocati in un contesto nel quale possono esaltarsi. A Bologna lui aveva trovato la sua zona di conforto, nel calcio di Thiago Motta risultava decisivo, permise peraltro quell'anno a un giocatore come Orsolini anche di segnare molto, permise molti inserimenti, ricordo Ferguson fece una stagione strepitosa, è un giocatore che anche lui si associa molto, a volte tende a essere diciamo poco attaccante. Nel momento della ricerca della porta, sembra quasi che si esalti molto di più, magari con un assist piuttosto che con un tiro in porta. È un aspetto che quando chiaramente si valuta un attaccante non può essere considerato secondario, però messo in un contesto particolare, in Serie A dove c'è molto la ricerca della fisicità, dell'uno contro uno, io lo ritengo un giocatore che avere nel roster può essere assolutamente fondamentale, proprio per il discorso che facevamo rispetto a Colomani, cioè bisogna avere giocatori in grado di scardinare e affrontare diversi piani partita. Quindi quando si compone un roster di attacco serve varietà. Alcuni giocatori riescono, diciamo, a raccogliere e a unire più caratteristiche, altri sono un po' più specifici, è importante avere diverse frecce diciamo a disposizione. A me Zirkzee piace molto, credo che sia un giocatore da rilanciare, l'età è ancora buona, il prezzo, le condizioni potrebbero essere favorevoli, visto che il Manchester comunque non ci punta più, non è un mistero. E in Serie A ha fatto benissimo solo un paio d'anni fa. Quindi credo che sarebbe un'operazione molto intelligente e ho l'impressione che la Juve l'abbia messa in fornarina in attesa, sì, di magari provare a piazzare David e penso potrebbe chiudersi anche in poche ore, in caso dovesse
1: Sì,
0: liberarsi
1: secondo
0: questo
1: me
0: slot.
1: sono d'accordo anche io. Il problema è che liberarsi di David, che non è la cosa più semplice del mondo. Ale Begovic, adesso parliamo di lui. Intanto vi invito, oltre ai testuali, a mandarci a farci sentire la vostra
0: Sorriso.
1: voce. Perché sorridi? Perché
0: Sorriso.
1: sorridi? Che
0: È
1: sei
0: perché è un
1: contento?
0: giocatore che
1: Ti fa
0: sì.
1: impazzire a te. Lo so perché
0: Sì.
1: allora dovete sapere che Fabio è entrato a far parte, lo potete leggere, lo avete sicuramente già letto anche della squadra di Bianconera News. Peraltro stasera c'è un turno, se non ricordo male, quindi ci
0: Vero.
1: sarà anche stasera. È entrato nel gruppo quando si stava maturando l'acquisto di Alabegovic, arrivavano tipo 27 messaggi al secondo di Fabio: ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, e poi dopo alla fine è arrivato. Allora, parlavamo di attaccanti completi. Beh, questo è uno che può spaziare a 360 gradi, tranne la punta centrale, nei tre dietro la punta centrale, no? Può fare tante cose.
0: Sì, ti dirò, potrebbe fare anche la punta centrale in un'idea di calcio tipo quella spagnola, dove serve magari un giocatore che viene a svuotare, eccetera. Lui ha grande personalità. Partiamo parlando di personalità perché diciamo, negli ultimi anni alla Juventus abbiamo visto bruciarsi giocatori ai quali non mancavano caratteristiche tecniche o qualità. È mancata poi proprio la personalità nel momento di doverle dimostrare, ecco, in piazze importanti come quella bianconera. Ecco, partirei da questo aspetto. Lui, oltre ad avere grandi qualità tecniche, fisiche, atletiche, ha grandi attributi, cioè un giocatore che non ha nessuna difficoltà a 18 anni, sia a partita in corso che cominciando, in qualsiasi tipo di contesto, sia nazionale, sia con il club, sia nel campionato austriaco, o in Europa League, dove ha fatto peraltro molto bene, di caricarsi letteralmente la squadra sulle spalle, cioè incide perché non ha paura a chiedere il pallone, non ha paura a riceverlo in zone di campo dove Molto spesso ci sono anche giocatori dotati tecnicamente che però non amano galleggiare perché non è facile giocare, la famosa zona 14, che è uno, diciamo, degli scenari nei quali viene immaginato, no? Nello scacchiere ipotetico di Spalletti, sapendo che a sinistra in questo momento ci sarebbe Yıldız, e questo è un altro quesito che comunque ad oggi non sappiamo effettivamente se finirà per giocare in quella posizione, se giocherà in tre quarti, ma ecco, lui è capace, sì, di svariare in tutte le zone di campo, può giocare anche a destra, dove secondo me perde un pochino, però può farlo. È ambidestro, a differenza di Yıldız, ha un uso del sinistro più disinvolto, e quindi sì, è un giocatore che ha soli 18 anni, ha tutte le premesse per diventare un crack, e sono felicissimo che la Juve dopo anni sia tornata ad investire su un giocatore di questo genere, cioè un giocatore che ha molto calcio da esprimere.
1: Allora, nel frattempo si fanno sentire i nostri amici, tra poco ci ascoltiamo la nota audio, ti leggo questi testuali, allora così diamo un po' delle risposte. Intanto il preoccupatissimo, ma so che è una preoccupazione scaramantica, Lorenzo d'Albano Laziale ci ha mandato due messaggi simili e dice: ma se non c'è nulla di ufficiale, perché li date per presi? Perché sono presi di fatto. Allora ti spiego, le trattative vengono a un certo punto impostate, portate avanti, chiuse. Una volta che sono chiuse, cioè che c'è l'ok con la società, l'ok con il giocatore, devi fare necessariamente le visite mediche. Una volta fatte le visite mediche, che è l'ultimo step che si fa, si verifica l'idoneità del giocatore, che al 99,9% c'è, tranne i casi come Schick. Tra l'altro aveva questa maglia Schick addosso, quando invece la visita medica dissero tutto ok, anzi no. E quindi a quel punto poi si firma e l'ufficialità te la può dare soltanto il club con una nota. Però possiamo stare tranquilli al nostro amico di Albano Laziale, che sono due giocatori che faranno parte della Juventus. L'altra domanda invece, questa è più una riflessione, la domanda invece che fa un altro nostro amico dice: ma Davide Zirkzee Elio, e salutiamo Elio, Davide Zirkzee non sono giocatori molto simili? Allora ti chiedo se, allora secondo me no, ma no, perché è vero, Davide è uno che adesso ce l'abbiamo negli occhi per quello che non ha fatto vedere alla Juventus. Se torniamo al Davide che ci piaceva, che quando fu preso dice: boh, tutto sommato, cioè, ma è uno che in teoria doveva attaccare la profondità, sì, è uno che sa anche fare il reparto, quindi essere un po' una seconda punta, è un ibrido che però non mi piace molto perché era molto fisico. Zirkzee è uno che ci mette il fisico, ma è uno sgusciante, uno che ci mette la tecnica, uno che varia su tutto il fronte dell'attacco, quindi già per questo lo trovo un giocatore estremamente differente. E soprattutto Fabio, e questo è un aspetto non da sottovalutare, uno in Italia ha saputo che ci sa, ha dimostrato che ci sa giocare, si trova a suo agio, l'altro invece no.
0: Sì, diciamo che ci sono degli elementi in comune, almeno concettualmente. Sono due attaccanti che amano venire a cercare il pallone, svuotano spesso l'area, si associano, però c'è una grandissima differenza che in questo caso diventa cruciale, soprattutto trattandosi di Serie A e quindi di un calcio, ripeto, a livello fisico, atletico, molto, molto provante, che David praticamente rifiuta il contatto fisico, lo evita a tutti i costi, è un giocatore che va in grossa difficoltà quando sente l'uomo addosso, mentre Zirkzee si esalta con l'uomo addosso. Io ricordo lo Zirkzee di Bologna, in particolare nella seconda parte di stagione, quando, diciamo, gli avevano cominciato a prendere le misure, molti difensori non avevano neanche il coraggio di cercare l'anticipo perché ti faceva fare brutta figura, perché è un giocatore che
1: Sì.
0: abbina una fisicità statuaria, ti usa come pivot, quindi usa bene il corpo, si appoggia proprio per farti andare a vuoto, e poi ha una tecnica nel controllo orientato, nel sapere andare a destra, a sinistra, o sapere anche cercare l'1-2 coi compagni, che David obiettivamente non ha. Ce l'ha nel momento in cui non ha l'uomo addosso. Cioè, David è pulito tecnicamente, sì, sa far giocare bene la squadra quando viene incontro, sì, ma ha bisogno di essere distante dal proprio marcatore. Quindi questa, secondo me, questo è l'aspetto che li distingue soprattutto. E quindi per la Serie A, chiaramente, per caratteristiche, non è neanche un discorso di livello assoluto, è un discorso di caratteristiche. David, abbiamo capito che fa molta fatica. David ha bisogno di avere più spazi, ha bisogno di un calcio, diciamo, meno tattico, dove sì, la pressione c'è, ma non è asfissiante, non è a uomo. Mentre in Serie A lo sappiamo, è un calcio dove molto difficilmente ricevi palla senza sentire l'uomo addosso. E quindi in questo Zirkzee potrebbe essere sicuramente più idoneo, più adatto. E poi ripeto, comunque è un discorso anche di stazza. Zirkzee è vero che non ha numeri da 9, però messo in area di rigore, se decise di occuparla, di far valere anche i centimetri, il gioco aereo può farlo. David in area di rigore va in difficoltà.
1: Va in difficoltà, l'abbiamo notato, infatti la speranza è che possa non giocare, non diciamo restare alla Juventus e andare via. Sentiamoci questa nota vocale, poi si avvicina la pausa e chiedo a Fabio se vuole intrattenersi anche dopo la pausa una decina di minuti. Poi,
0: Certo,
1: perfetto, così andiamo
0: senza problemi.
1: a inquadrare un po' come potrebbe giocare la Juventus. Nota vocale, rispondiamo, pausa e poi ritorniamo.
2: Ciao a tutti, Andrea da Milano. Ti
1: Ciao Andrea.
2: sento un attimino dal discorso di Zé. Andrebbe bene nel cambio con David, grande qualità, grande tecnica, difende molto bene il pallone, però la Juventus ha bisogno di un centravanti d'area di rigore e lui con le difese chiuse non è l'esatto prototipo che serve a noi. Oltretutto Spalletti mi sembra che voglia proprio e vada alla ricerca di un centravanti del genere opposto a Zirkzee. Ecco, questo secondo me è l'assunto che deve la Juventus andare a prendere, un giocatore che sia capace di stare dentro l'area di rigore e sfruttare i pochi spazi che ci sono.
1: Era il dubbio che avevo io, perché poi comunque bisogna capire sempre: una cosa è vedere un giocatore nel Bologna quando il Bologna tutto sommato chiude, si chiudeva, riaprì, ripartiva e quindi trovava gli spazi. Una cosa è vederli in una squadra come la Juventus che si troverà sempre le difese molto piazzate lì davanti e quindi devi uscire a scardinarle. È un giocatore che può scardinarle le difese.
0: È una considerazione assolutamente pertinente, tant'è che lo stesso Spalletti durante la stagione ha più volte chiesto il famoso giocatore da pallata, cioè aveva anche citato Højlund dopo che la Juve aveva giocato proprio contro il Napoli, era andato anche nel dettaglio, facendo anche dei nomi, no? Il che aveva lasciato anche un po' perplessi all'epoca. Però evidentemente ti rispondo in due modi. A, in Colomani lui vede la possibilità di giocare allo stesso modo, malgrado Colomani non sia un giocatore fisicamente strutturato, però evidentemente crede di poterci lavorare e crede anche nelle capacità tecnico-atletiche del giocatore, che non serve necessariamente essere un 1,90 per riuscire a, diciamo, in quel tipo di lavoro. E B, probabilmente un certo tipo di esigenze che lui sentiva, credeva e riteneva necessarie l'anno scorso, potrebbero non esserlo più quest'anno, e mi spiego. Dopo aver individuato dei difetti nella costruzione della rosa, dove lui l'anno scorso purtroppo poi non ha potuto migliorarla molto a stagione in corso, sappiamo anche come andò il mercato di gennaio, eccetera, quest'anno credo stia provando a costruire la squadra in modo diverso, cioè in modo da non esigere, non pretendere e non avere più la necessità impellente del famoso perticone da mettere in aria, eccetera. Ci vuole arrivare diversamente. Vuole un giocatore, appunto, alla Colomani, che all'occorrenza può occupare l'area, però vuole poter arrivare a scardinare le difese con altre armi. E quindi mettere per esempio una batteria di trequartisti o prendere un giocatore come Alai Begovic che gioca nell'angusto, non so se ricordate la definizione, fu lui a parlare di
1: Sì,
0: angusto,
1: sì.
0: cioè quella zona di tre quarti dove poi si fa la differenza nel calcio moderno, ti toglie anche un po' di ansia, ti toglie anche, diciamo, questa necessità di dover arrivare poi col crossing game, con i palloni alti, perché ci puoi arrivare in mille modi, con gli inserimenti dei centrocampisti, con la batteria dei trequartisti, con il tiro da fuori. Ricordiamoci che la Juve ha una grande deficienza, che è quella del tiro da fuori.
1: Il
0: In molte
1: calciante famoso
0: partite,
1: che in questo caso Alan Begovic risolve, insomma. Ma lui è anche
0: assolutamente,
1: bravo
0: lui
1: sui
0: in
1: calci
0: molte
1: di
0: partite
1: punizione, che l'ho visto un paio di volte,
0: calcia
1: però
0: le
1: non so se
0: punizioni, calcia da
1: è.
0: fermo, calcia di
1: I
0: destro,
1: rigori.
0: calcia di sinistra, calcia i rigori, calcia anche in precario equilibrio, che è una dote che pochi calciatori hanno. Lui riesce a trovare sempre la coordinazione. Se andate a vedervi il gol che ha fatto al Mondiale contro il Qatar, lui converge verso l'interno e in equilibrio precario, sembra quasi che non riuscirà neanche più a tirare in porta, invece riesce a dare una traiettoria, una forza alla palla, una precisione, e quelle sono doti innate, lui ce l'ha. E quindi, per tornare al discorso, l'anno scorso scorso abbiamo visto diverse partite nelle quali la Juve arrivava ai 20 metri e aveva anche libertà di poter calciare, cioè a quei livelli avere un secondo, due secondi per aggiustare la palla, preparare il tiro e calciare normalmente, non dico che è un rigore in movimento, ma a certi livelli dovrebbe quasi esserlo. E la Juve ha mostrato grande imbarazzo in questo fondamentale, perché vedevi sto giro palla ai limiti dell'area, nessuno si prendeva la briga e la personalità di calciare in porta. Quindi in quel tipo di partite lì, avere comunque questo tipo di qualità in tre quarti ti toglie un po' di ansia, ergo penso tolga anche un po' questa necessità di avere, diciamo, l'attaccante strutturato in area per andare ad alzare il pallone.
1: Allora, abbiamo anche altri messaggi, note vocali, ci prendiamo per una breve pausa, lo dico a Gabriele Latini, ritorniamo tra poco, Fabio resta con noi un'altra decina di minuti, il tempo di rispondere, organizzare un po' la formazione e poi ti faccio commentare anche la formazione che dovrebbe scendere che scenderà in campo tra pochissimo contro il Nizza, cerchiamo di capire cosa c'è dietro queste scelte di Spalletti. Ma ai nostri ascoltatori intanto faccio una domanda: qual è il nome che assolutamente volete adesso dalla Juventus, il regalo che chiedete a Carnevali dopo Colomani, dopo Alevegovic, in attesa naturalmente qualcuno parta, però ne potete scegliere uno, fate il vostro nome, me lo farà anche Fabio, torniamo tra poco e ne parliamo.
3: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, ancora 10 minuti insieme, dopodiché darò la linea alla regia perché così facciamo partire tutti gli spot, i GR, e diamo la linea per tempo. Alle ore 18 in punto comincia colpo di tacco con Dario Chiringhelli, Antonio Paolino dallo stadio con lui, Camillo De Michelis che poi è pronto a partire per Caselle appena arriverà la segnalazione dell'arrivo di uno tra Colomani, Alabegovic o tutti e due. Peraltro prima nel collegamento diceva che si era sparsa la voce che Alabegovic fosse già lì, ma Camillo non lo ha visto perché non c'era evidentemente, quindi ci sarà un grande bailame lì attorno al Juventus Trade Center. Nel frattempo ci sarà la partita contro il Nizza, ma direi a Gabriele Latini se ci fa ascoltare qualche nota vocale delle ultime che sono arrivate, così intanto sentiamo i nostri amici cosa ci dicono.
5: Ciao Marangio, un saluto anche a chi sta in vacanza, presto tornerà e
1: speriamo.
5: Si va in vacanza.
1: Così vado anche
5: io. Io consigli per acquisto non ne ho perché non sono un grande tecnico. Mi sembra proprio di aver capito dai virgolette intenditori che chiamano che manca un vero centravanti. Ma lì è una cosa, l'altro è un'altra cosa che non so di nome per il momento, me lo devo imparare.
1: Allora, prego,
5: no. E un'altra cosa, io penso che ci voglia un buon centrocampista da affiancare a Locatelli, perché da solo Locatelli, il sempre criticato Locatelli, se gli metti uno che sa giocare a pallone, diventa fuori classe anche lui. Ma se gli metti
1: allora grazie al nostro amico, direi che siccome abbiamo parlato dell'attacco parliamo proprio del centrocampo, ce lo chiedeva anche il nostro amico, e ti vado a leggere Fabio anche gli altri messaggi che stanno arrivando. Max da Pesaro alla risposta al mio quesito: buon pomeriggio a Vincenzo e Fabio, a tutta la redazione di Radio Bianconera, fermo restando che prima bisognerà effettuare inevitabilmente delle cessioni in quel reparto, il regalo che chiedo al dottor Cannavale è uno solo, Frank che sì. Salvatore da Treviglio: il sogno sarebbe Vitigna, ma andrebbe bene anche Bruno Fernandes, sono strafelice per l'arrivo di Colo e Alebegovic, speriamo che Spalletti riesca a trovare il modo di far giocare insieme unitamente a Colomani, anche fargli fare i terzini, entrambi dovrebbero essere lasciati liberi di inventare. Sebastiano da Lecce: assolutamente che sì, il Dibu, dice Stefano da Torino, che sì perché serve un centrocampista. Vincenzo: per me carne secchia, almeno prendiamo un portiere vero. Roberto da Cascina, che saluto e ringrazio sempre. Per me chiunque sia, ma rinforza il centrocampo per alzare il livello, per me troppo basso che c'è attualmente Antonio da Napoli. Io scelgo Reinders, se ne parla, spero ci sia qualcosa di vero, Michele da Ferrara. Diaz, dice Roberto da Piazza Armerina, immagino Andrei Diaz del Corinthians. Paolo da Ferrara dice il Dibu Martinez tutta la vita. Claudio da Firenze dice Reinders sono solo voci o farebbe al caso nostro. E allora questi sono i messaggi che sono arrivati. Io integro a questo il discorso Reinders e poi passo la palla a Fabio. Ne ha parlato la stampa, ne ha parlato anche tutto sport. Secondo me è fantasia, pura fantasia, magari, dico io. Reinders è un altro giocatore che per esempio in Italia ha fatto benissimo al Milan, un po' meno al City, è però un giocatore che ha una grandissima qualità ma anche un grandissimo costo di cartellino e di ingaggio. Chiaramente la Juventus lo prenderebbe in considerazione davanti a un prestito secco senza nessun tipo di obbligo e con parte dell'ingaggio, anche larga parte dell'ingaggio pagato eventualmente dal City, cosa che vedo improbabile. Anche perché sta perdendo anche Rodri, il City non so se l'abbia già perso. Che sì è il nome che conquista tutti. Allora, che sì, Reinders, come cambierebbero il volto del centrocampo, Fabio?
0: Ma guarda, per quelle che sono le esigenze attuali della Juventus, soprattutto se si va in questo tipo di direzione a livello di veste tattica, credo che sì sarebbe decisamente più funzionale, senza nulla togliere a Reinders, che è un giocatore straordinario, l'ha già dimostrato in Serie A. Però ecco, se l'idea è di giocare con una batteria di tre giocatori dietro un attaccante, che è già un modulo abbastanza spregiudicato, che in Serie A in verità sarebbe una prima volta o quasi, perché non ci sono club che si spingono a tanto, cioè sto parlando di mettere un tre quarti puro più due esterni d'attacco e una punta, ecco. E a quel punto la linea mediana deve essere fatta da due giocatori che coprano molto campo, che siano comunque intelligenti tatticamente, che sappiano tenere la squadra corta, che abbiano anche delle ottime qualità in palleggio, ma un giocatore come Reinders, che peraltro io vedo molto meglio in centrocampo a tre, non credo farebbe al nostro caso, mentre che sì sarebbe proprio l'uomo d'ordine che porterebbe anche lì le due fasi, che sa giocare molto bene in un centrocampo a due, penso sia addirittura l'ideale per le sue caratteristiche, che ha l'esperienza e l'intelligenza, non a caso lo chiamano il comandante, per per tenere anche una squadra sotto tutti i punti di vista, parlo di gestione dei ritmi, del baricentro, che sono aspetti fondamentali. Se vuoi fare un calcio propositivo, che mi sembra chiaro ed evidente sia l'intenzione di Spalletti, hai bisogno di un centrocampo intelligente. Locatelli, come diceva peraltro l'ascoltatore nel suo messaggio, è un giocatore che spesso viene sottovalutato, ma credo sia dovuto anche a un discorso di aspettative. Cioè, ci si aspetta a volte da Locatelli un tipo di caratteristiche che non sono proprio intrinseche del calciatore, ecco. Quindi l'errore a volte è anche quello di sovraccaricarlo con delle funzioni che lui comunque riesce a, diciamo, a consegnare, però non è il modo, secondo me, ideale per esaltarlo, mentre mettergli un giocatore d'ordine accanto credo che potrebbe far crescere anche il suo rendimento. Perché Locatelli è bravo nel palleggiare e anche nel verticalizzare, però è chiaro che chiedergli di agire da play puro, secondo me, finisce un po' per snaturarlo, ecco. Invece in un centrocampo a due lui copre comunque molto campo, è aggressivo, è bravo nel lavoro senza palla, sporca la linea di passaggio. Quindi affiancare un giocatore come Frank Kessié, ripeto, ammesso e non concesso che giocheremo con tre giocatori offensivi dietro una punta, vedremo, però ecco, potrebbe essere l'incastro ideale.
1: Allora, ci scrivono anche che sì, sicuramente meglio. C'è anche il nostro amico Domenico, intanto ti ringrazio per i bellissimi complimenti che mi hai fatto in questo messaggio, veramente grazie di cuore. Servirebbe, dice Alessandro da Pagani, un forte centrocampista, ma uno che ci mette anche il cuore. Abbiamo bisogno di giocatori che sudano la maglia fino all'ultimo minuto. Ti chiedo anche, Fabio, invece, per quanto riguarda la difesa, tu se ti immagini qualcosa di diverso. Chiaramente anche qui deve partire qualcuno. Se Lukumi farebbe meglio il ruolo di Kelly o di Bremer, cioè giocherebbe meglio in coppia con Kelly o al posto di Kelly insieme a Bremer, come lo vedresti meglio?
0: Decisamente con Bremer, anche perché Mancino prima di tutto, poi per caratteristiche, insomma, porterebbe quello che Spalletti si aspettava da Kelly e che spesso ha redarguito. E da bordo campo, insomma, abbiamo assistito a diversi sfoghi da parte del tecnico rispetto alle prestazioni dell'inglese, che avrebbe, secondo me, anche la tecnica per poter portare un contributo maggiore in conduzione, nell'uscita palla, però a volte sembra un po' bloccato, un po' pigro, forse poco coraggioso. Ecco, Lukumi potrebbe dare un qualcosa in più sotto questo aspetto, che ripeto, anche Bremer, diciamo, non è il suo forte, un po' carente da questo punto di vista, e quindi si abbinerebbe bene. Bremer rimarrebbe più, diciamo, giocatore di marcatura, giocatore più arcigno, forte sull'anticipo. Lukumi, che comunque sa anche difendere in area, voglio dire, è anche lui un difensore sotto questo punto di vista, sì, che ha degli ottimi, sì, fondamentali, però in più ti darebbe, ecco, un po' più di qualità nell'uscita con la palla, quindi sarebbe una coppia ben allestita sulla carta. Peraltro Lukumi mi sembra anche molto pronto, cioè è arrivato alla maturità calcistica a 28 anni, ha fatto diversi anni di Serie A, ha fatto un mondiale anche da protagonista, peraltro ad alti livelli, quindi penso che per quello che offre il mercato in questo momento, in quel ruolo, potrebbe cadere in piedi, sì, se la Juve riuscisse per esempio a cedere Gatti, che è un giocatore che per quello che guadagna credo sia un lusso mantenerlo come rincalzo, perché è anche uno stipendio importante. Abbiamo capito, sì, che Spalletti non stravede per lui, e quindi evidentemente un Gatti fuori, esatto, perché è vero che Gatti più. È più pericoloso nell'area avversaria, no, è pericoloso esatto. Spesso allo stesso modo nelle due aree, ecco, diciamo così.
1: Esattamente. Fabio, allora, grazie di cuore intanto per essere stato con noi. Ho corretto, grazie, e lo vedrai nel nostro gruppo il turno, perché tu fai stasera, ma poi ti avevo messo sabato invece di domenica, invece fai domenica al posto di sabato, come mi avevi detto, e ho fatto io un errore, troverai la correzione. Grazie per l'ottimo lavoro che svolgi e buon weekend a Fabio Bisaglia. Ciao Fabio!
0: Grazie a te, a tutti, ciao, un abbraccio.
1: Allora, leggo gli ultimi messaggi, poi do la linea alla regia e vi spiego quello che succede adesso. Allora, intanto, ma quando arrivo a Torino, saluti Francesca. Cara Francesca, siamo in attesa anche noi, potrebbe arrivare oggi quanto domani. Anzi, a proposito di questo, mi offri l'assist per dirti. Allora, intanto leggevo anche un altro messaggio di un altro Francesco: Douglas Luiz in queste riparazioni, mi sorprenderò a dire che sia Luiz a centrocampo. No, Douglas Luiz, ti assicuro, Francesco, che è in uscita. Allora, torno al messaggio di Francesca che mi offre un assist importante, la ringrazio e la saluto. Allora, Colomani era atteso per oggi da parte dei tifosi, ma che fosse arrivato oggi, ha detto Carnevali, è difficile, però noi siamo molto vigili. E allora in questo momento io restituirò la linea a Gabriele Latini agli studi di Roma, a sua volta si collegherà con gli studi di Torino, dove c'è Dario Ghiringhelli che vi racconterà in conduzione in studio colpo di tacco, in collegamento dal Juventus Trade Center con Antonio Paolino in sede di cronaca, Camillo De Michelis che sarà in sede di commento, ma pronto a partire, qui torno al messaggio di Francesca, pronto a partire per Caselle, perché da un momento all'altro potrebbe avere la segnalazione, arrivare la segnalazione che o Colomani o Alia Begovic sono in arrivo per le visite mediche. Quindi nel caso in cui succedesse, state sempre collegati con noi, noi vi diremo tutto in tempo reale. Camillo partirà per Caselle, c'è anche Samuel Tafes lì, quindi a me non resta altro che ringraziarvi, augurarvi un buon weekend, un'ottima partita, cerchiamo di vedere tutte le indicazioni che possono arrivare, auguriamoci di altri colpi sul mercato, saluteremo insieme su Bianconera News, Radio Bianconera, tutto Juve, e sui social se volete l'arrivo dei nuovi giocatori. Vi do appuntamento a questo punto a lunedì, dove se non ricordo male dovremmo fare di nuovo la trasmissione insieme io e quell'altro pelato che dovrebbe tornare dalle vacanze, quindi restate con noi perché adesso parte colpo di tacco. Ciao a tutti.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Eccoci qua, pronti a partire con Cosa di Calcio, venerdì 31 luglio, chiudiamo il mese di luglio con questa gestione estiva, Luigi Schiffo per servirvi e Giorgio come sempre in regia. A Roma è una giornata triste per il calcio italiano, inutile girarci intorno, la scomparsa di Franco Baresi colpisce tutti perché è un'immagine che rappresenta il calcio italiano ai massimi livelli, al di là della maglia indossata che era contestualmente quella del Milan fondamentalmente oltre a quella della nazionale, però quando si tratta di campioni di questa caratura anche morale non c'è niente da dire, insomma sono campioni di tutti, di più ovviamente per i tifosi del Milan, ma credo che questo lo possiamo dire serenamente, interprete di un ruolo libero che poi si è perso con il calcio che è diventato un calcio a zona, che è diventato un calcio proprio peraltro con il Milan di Sacchi, che di cui Baresi era grande interprete, diciamo dopo di lui, prima di lui c'è stato Scirea e poi c'è stato lui e poi quel ruolo, quella classe in quel ruolo si è persa, e questo è uno dei tanti peccati insomma del calcio che nel corso degli anni si è andato ad evolvere in una certa direzione, almeno dal mio punto di vista naturalmente, perché la classe di Scirea e di Baresi in quel ruolo erano particolari, ecco, ti facevano venire voglia di guardare i loro movimenti eccetera. Poi Baresi era anche molto molto furbo tra virgolette a chiamare fuori gioco col braccio alzato al momento giusto, insomma per come giocava il Milan era normale che fosse così. Per quanto riguarda le cose bianconere invece, oggi alle 18 l'ultima amichevole prima della partenza per la tournée in Asia e Oceania, e in cui la Juve affronterà partite importanti di cartello, e oggi alle 18 appunto alla Continas c'è quest'ultima amichevole con il Nizza, con la Juve ancora abbondantemente in versione estiva come formazione. Yıldız non parteciperà a questa partita perché viene gestito, così come Thuram che addirittura sta facendo solo lavoro differenziato e fisioterapia, mentre Yıldız almeno qualche cosa con i compagni ha iniziato a farla, e
7: e quindi forse un po' più avanti da questo punto di vista. Comunque non sarà rischiato, vediamo se verrà convocato poi per la tournée oppure no. C'è attesa per l'arrivo di Kolomoani e di Alaj Begovic, vediamo se in queste ore ci saranno novità e qui quindi se almeno uno dei due potrà essere aggregato alla tournée. Pare dalle parole di Carnevali di ieri che la vicenda burocratica, diciamo così, per Kolomoani sia in fase più avanzata rispetto a quella di Alaj Begovic. Vediamo se appunto questo vorrà dire che Kolomoani va in tournée e invece il giovane bosniaco ancora no, però può sempre aggregarsi dopo, tanto voglio dire. Oggi gli spostamenti non sono sicuramente quelli di un tempo. Diamo benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
8: Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
7: Allora, chiudiamo il mese di luglio con due acquisti, quelli della giornata, insomma, di ieri, l'altro ieri, tra Kolomoani e Alaj Begovic, anche se nessuno dei due ancora ufficialmente un giocatore della Juventus, però sono attesi a Torino, quindi anche le parole di Carnevali di ieri mi sembra che vogliano dire che gli affari sono conclusi. Intanto, diciamo così, facciamo una fotografia della Juve in questo momento, considerando anche che Yıldız ancora oggi non giocherà l'amichevole, nonostante si stia allenando già da un po', però soltanto in gruppo da un giorno o due, e Thuram è in una situazione ancora più seria perché continua a fare fisioterapia e allenamento differenziato. E quindi ti chiedo, insomma, la fotografia di questo primo mese estivo, mese e mezzo, insomma, della Juve che si appresta ad andare a fare questa tournée.
8: Beh, intanto che finalmente qualcosa si è sbloccato, no? Perché se ne parlava molto di questo mercato che era inchiodato sulle cessioni che sugli acquisti, e finalmente adesso, mai dire mai, perché bisogna aspettare l'ufficialità, ma questi due giocatori che tu hai detto dovrebbero arrivare a Torino e sicuramente uno è un tassello importantissimo, perché quello di, insomma, prima punta era stato espressamente richiesto da Spalletti, e non solo un attaccante ma probabilmente anche due, e questo giovane bosniaco può essere un grande investimento per il futuro, perché se farà bene, insomma, è giovanissimo e il prezzo potrebbe aumentare in caso di vendita. Quindi credo che su questo aspetto qui direi bene. Poi certo c'è tutta la parte degli acquisti ancora da fare, ma soprattutto delle cessioni, che è un ostacolo durissimo per Carnevali, ma questo penso che l'avevamo già detto sin dall'inizio.
7: Sì, per adesso due cessioni, quella di Openda, tutte e due in prestito, e quella di Rui alla Carrarese, va detto anche lui, insomma, perché ufficialmente era aggregato alla prima squadra, Openda a Lione con un prestito oneroso 3,5 milioni, e poi ci sono state le cosiddette dismissioni, no? Cioè Kostic che ha smesso, insomma, il suo contratto, e Vlahovic anche, quindi queste sono quattro uscite e sono quattro entrate. Direi che tutto dal punto di vista aritmetico fino adesso è, come dicevamo, va via uno e ne può arrivare un altro, questo nell'organico della Juve.
8: Sicuramente il costo di Vlahovic, no? Che non è più, quello incide fortemente, no? tra l'ammortamento, l'ultimo anno di cartellino e il suo ingaggio, e quindi certo, come hai detto tu, poi sai, lì quando si fanno le cifre bisogna sempre poi dividerle per annualità, no?
7: Esatto.
8: Come quando si dice,
7: anche perché per esempio Kolomoani è vero che certo, nel complesso potrebbe costare fino a 50 milioni a seconda dei bonus, però è anche vero che sul bilancio di quest'anno pesa soltanto prestito oneroso di 4 milioni, quindi Kolomoani a bilancio quest'anno sarà 4 milioni più l'ingaggio, quindi facciamo una decina di milioni. Ecco. Solo l'ingaggio, sì, diciamo, di Vlahovic dell'anno scorso era di più. Ecco.
8: Certo, no, diciamo 10-11 di ingaggio lordo, no, quest'anno, perché dovrebbe essere sui 5,5, no, netto,
7: sì,
8: e
7: sì,
8: più
7: esatto.
8: 4 milioni che verrà messo, e quindi sì, una quindicina di milioni quest'anno. E però appunto se vedi quanto ti è costato Vlahovic anche l'ultimo anno, o soprattutto l'ultimo anno, e beh, insomma, quello spazio lì l'hai diciamo ammortizzato ampiamente. Ecco, poi bisognerà fare così per tutto il resto, ripeto, non sarà affatto semplice.
7: Ecco, Alaj Begovic e Decatur hanno in comune questa età molto giovane, insomma, sono due giocatori però forse con prospettive diverse nella Juve nell'immediato, cioè Laibegovic più pronto e Kator forse ancora da valorizzare, oppure tu pensi che la Juve punti da subito anche su Kator per dargli delle chance, comunque, se non essere titolare, entrare nelle rotazioni, specie credo se dovesse partire David, allora a quel punto si libererebbero anche dei posti come quarta punta, ecco.
8: Ah, io credo che soprattutto, ripeto, se arriverà, perché non è ancora ufficiale, Laibegovic, su di lui si cercherà di puntare forte, perché è uno che già nel suo piccolo ha già dimostrato, e anche con la sua nazionale ce lo ricordiamo bene, poi i mondiali.
7: Ha fatto il rigore decisivo lui contro l'Italia.
8: Non è uno che arriva dalla
7: responsabilità.
8: Certo, non è uno che arriva dalla primavera di una squadretta bosniaca così e devi. No, è già uno che nonostante la giovane età le sue piccole grandi esperienze già le ha fatte, eh? E su Ekator conosce già il campionato italiano, ha giocato nel Genoa non da titolare, però insomma io credo che tutte e due se saranno messi nelle condizioni, perché ti dico sempre, no, poi alla fine è la squadra che valorizza tutti, se finalmente la Juventus riuscirà a essere una squadra con la S maiuscola, tutte e due secondo me potranno essere valorizzati. Ma questo vale per loro due che sono giovani, ma come per tutti gli altri, Gigi.
7: Sì, per gli ultimi arrivi sempre comunque di più, però un po' per tutti, perché comunque lo diciamo sempre, se tu arrivi in una squadra che funziona con dei meccanismi importanti, certo. Facciamo l'esempio di Pio Esposito all'Inter, è chiaro che anche se sei giovane, se hai le prime esperienze, comunque sei facilitato perché hai responsabilità sulle spalle di altri che ti possono guidare, eccetera. Nella Juve certo. Manca proprio questo, cioè manca l'ossatura che si prende la responsabilità e che la sa gestire, perché la responsabilità se la prendono anche, ma certo. Poi dopo i risultati sono quelli che sono, anche in società, perché mi sembra che questo sia un altro passo da sottolineare, cioè le parole di Carnevali ieri non sono delle parole di circostanza, sono delle parole che sono state determinate nei confronti della federazione, nei confronti di Common Lee, e quindi uno che non è lì, c'è la sensazione che Giuntoli non avesse quel piglio, Common Lee lasciamo perdere. Da questo punto di vista mi sembra che ci sia uno che sa bene che cos'è il calcio italiano, sa come muoversi e sa, insomma, rispetto ai precedenti, forse siamo meglio, insomma.
8: La penso anch'io come te, mi ha stupito anche a me quella critica nei confronti di Malagò, non perché non fosse giusta, anzi, no?
7: Mi ha stupito il 10 in pagella della Gazzetta dello Sport, se devo essere sincero. Vabbè, quello lasciamo perdere.
8: Vabbè, dai, non facciamo pubblicità a altre testate. No, non perché Carnevali non abbia ragione, è come se ha ragione, ma perché di solito, come dicevi tu, soprattutto politica, negli ultimi anni, dove la Juve è sotto scacco politicamente e sotto mille aspetti, si cercava di avere sempre un profilo piuttosto basso, invece anche solo quelle poche parole di Carnevali però ti hanno fatto capire che la Juve vorrebbe riacquistare un certo, diciamo così, peso, no? All'interno di un sistema che però, come abbiamo detto l'altra volta, cos'è stato 3 giorni fa, è un disastro completo, e io ti dico, non ho nessuna fiducia, continuo a non avere nessuna fiducia neanche adesso che è stato ufficializzato Mancini e Oriali e tutti quanti. Va bene, per la nazionale magari sarà un piccolo passo in avanti, ma per il calcio italiano io voglio proprio vederli questi a rivoluzionare tutto il sistema.
7: Sì, bisognerebbe partire dalle basi, ma bisognerebbe conoscerle le basi, diciamo, in linea di massima, e questo mi sembra che sia un po' lontano
8: dal vero. Hai sentito cosa ha detto Ranieri? Non mi ricordo quale domanda. Sì. Che Ranieri è già uno meritevole di rispetto, bisognerebbe fare, e poi vedremo, no, come fare, cioè nel senso, poi ci penseremo. Cioè, va bene,
7: sappiamo
8: allora,
7: che
8: bene
7: cosa
8: tutto,
7: c'è da fare, ma non
8: tutto.
7: Sappiamo bene come farlo, diciamo.
8: Esatto.
7: Ma io ricordo sempre che c'era uno che si chiamava Roberto Baggio, che aveva fatto una ricerca di 900 pagine con uno staff, ovviamente, non lui da solo, lui ci aveva messo la faccia e le idee, però poi la realizzazione è stata di uno staff, e quel dossier lì potrebbe essere, per esempio, che Ranieri adesso vada negli armadi lì della federazione, lo cerchi un po' o chiede a Roberto Baggio se ne ha una copia, e ripartire da quelle idee, perché mi sembra che fossero poi quelle che sono state applicate per esempio in Spagna, in Germania, cioè non è che si fosse inventato niente di che.
8: Gigi, va bene l'idea, va benissimo, poi però appunto bisogna applicarle, no? E quando vuoi andare a applicarle e ti scontri fatalmente con un milione di interessi diversi, no? Perché poi il problema dell'Italia è questo. Io credo anche che ci siano delle idee, Baggio, ma magari non solo, no? Come poter.
7: No, ma io dico quello, ma
8: come al solito,
7: certo.
8: E come al solito vai a scontrarti con tutti gli orticelli, no? Di ogni genere e tipo, e quindi alla fine, come avviene anche nella politica più grande, alla fine non cambia mai nulla, perché questa purtroppo è l'Italia.
7: Allora, Lorenzo da Albano Laziale, Vittorio, che ringrazio anche per i complimenti, ci dicono, sono un po' preoccupati di questo, che non sono ancora arrivati né con Lomuani né all'Ibegovic. Arrivando all'aeroporto, Carnevali ha detto sarà difficile già oggi, e questo è la notizia delle ultime ore, insomma, lo diciamo, vediamo quando, insomma, io mi auguro entro domani, così che Colomoni almeno parta con la squadra per la tournée, però potrebbe anche aggregarsi dopo, non succede niente, ne abbiamo viste negli anni che così, però ripeto, mi sento di dire sia a Vittorio che a Lorenzo e agli altri che possono avere dei dubbi, che se Carnevali ha detto certe cose, se sono trapelate certe notizie eccetera eccetera, perché gli affari sono fatti e mancano poi degli aspetti tecnici probabilmente sul contratto per poter ufficializzare, oppure si vuole aspettare agosto per motivi di bilancio, non lo so, faccio un'ipotesi, perché poi sai,
8: sì,
7: che
8: anche perché luglio ti toglie una mensilità, no? Ti toglie una mensilità con luglio, no? Voglio dire, piccole cose, ma che anche quelle possono fare la differenza, specie in una Juventus che deve fare i conti comunque, come vi ho sempre detto, col bilancio, con la UEFA, con mille cose, quindi anche quello può essere. Di sicuro Spalletti vorrebbe i giocatori prima possibile, come tutti gli allenatori, no? Prima ce li hanno, prima cominciano a conoscerli, ad allenarli, e i giocatori stessi cominciano a conoscere la squadra, ma questo è normale.
7: Invece c'era un bel messaggio che vedo di andare a ripescare, visto che oggi è una giornata un po' speciale, dedicata ovviamente a Franco Baresi, anche se era un giocatore del Milan e non della Juventus, ma sono quei giocatori, come dicevo prima, che hanno rappresentato l'eccellenza del calcio italiano, la classe, il modo di anche di interpretare il fatto di essere un calciatore, come comportamento, come rapporto con gli avversari eccetera eccetera, sono quei modelli che poi a prescindere dalla maglia vengono poi amati, certo, da tutti, quando e quindi è giusto ricordarlo. Tiziano da Milano ci dice
8: soprattutto dopo Gigi,
7: sì, durante
8: bene, hai ricordato bene che io quel Milan lì contro quella Juve, così, sì, la Juve erano tutti imbestialiti, no, per il fatto che Baresi ogni volta che alzava la mano
7: comandava,
8: no,
7: il fuorigioco, certo.
8: Di gioco, però dobbiamo dire la verità, Baresi è stato un giocatore enorme, straordinario, non ci sono aggettivi, per carità.
7: Ecco, il mio grande ripianto, che dicevo prima, che quel ruolo lì sia sparito proprio con il Milan di Baresi, tra l'altro proprio con il Milan di Sacchi, perché poi i grandi liberi, Scirea e Baresi, sono stati i due massimi esperti del ruolo, i massimi esponenti, ma era proprio un ruolo che oggi non c'è più, che giocava un pochino indietro rispetto allo stopper, che era un po' più regista difensivo, perché tutti adesso giocano in linea col fuorigioco, e quindi il libero ovviamente resta in linea con gli altri, se no tiene in gioco tutti quanti, e quindi è cambiato proprio il modo. A me dispiace onestamente che si sia perso per ruolo, a parte che io l'ho fatto in maniera infima, però mi piaceva molto come tipo di ruolo. Però al di là di quello, mi sembra che si sia persa della classe, ecco, nel senso, quello lì era il difensore di classe, poi chi aveva più forte, anche personaggi tipo Roberto Cravero, dico, nel Torino, sì, o nella Lazio, che uscivano pallone al piede e testa alta, era un po' quella scuola, sì, lì che si è persa, e a me, sì, dispiace, devo dire la verità.
8: D'accordissimo. Baresi in più aveva un, c'era un calciatore veramente completo, no? Era un difensore, ma era anche uno che sapeva impostare, era uno che ti guidava la squadra, aveva una personalità incredibile, è uno di quei liberi, appunto, che nascevano una volta insieme a Gaetano Scirea. Però sono l'eccezione, non è la regola. Quel calcio lì era, come dici tu, diverso, perché anch'io ho fatto quel ruolo, come tu ben sai, e anche all'epoca,
7: infatti, ne parlo con te,
8: nel
7: per
8: piccolo
7: questo.
8: Nel piccolo, certo, ovviamente, come te, e però si giocava in maniera diversa, libero dal libero, non è come adesso, tutti in linea, e vabbè, il mondo è cambiato.
7: Libero si chiamava così perché non doveva marcare nessuno. Ma, e questo era il concetto, esatto, di era il difensore, esatto, che non doveva marcare, ma doveva tappare i buchi degli altri fondamentalmente, certo, e poteva iniziare, certo, l'azione a seconda del tipo, esatto, di libero, esatto, diciamo così. Anche Signorini ha fatto questo ruolo, sì, per tanto tempo, insomma, c'erano tutta una scuola che si è persa, e secondo me, se adesso ce lo rimettono, scommetti che vanno in difficoltà le squadre che giocano.
8: potrebbe essere un'idea,
7: contro.
8: Chissà. Potrebbe,
7: quelli che, sì, ti giocano contro vanno in difficoltà, perché dice no, come facciamo adesso, non possiamo più fare il cross da tre quarti che c'è uno che ce lo prende, perché era anche,
8: sì, l'unica cosa,
7: collaterale,
8: come dicevi prima, sì, l'unica cosa, come dicevi prima, c'è la storia del fuorigioco, che dovendo stare per forza sempre, sì, tutti
7: in linea certo,
8: e tu invece lì stavi un po' più indietro, secondo le circostanze,
7: esatto,
8: cambierebbe
6: è
8: quello,
6: un rischio, però non è, sì, non è che l'ha ordinato il medico che devi stare in linea tutta la partita, insomma, puoi fare una via di mezzo. Certo. Dunque, per esempio, Tiziano da Milano.
8: Scusami Gigi, no, soprattutto adesso c'è il VAR, no? C'è il fuorigioco. Una volta magari, come dicevamo prima, no? Alzavi la mano, avevi personalità.
6: Nel
8: no?
6: dubbio, Baresi nel era, dubbio, era un'istituzione, guardaline. Se lo dice lui è fuorigioco.
8: Bravo, esatto, adesso, adesso non potrebbe più accadere.
6: Sì, e poi ce n'era un altro, diciamo dall'altra parte, che era Inzaghi, Filippo, che viveva lui la sua partita, sì, contro i guardaline e non contro i difensori, perché se partiva, esatto, poi non lo acchiappavano più, e quindi erano i due, diciamo, emblemi del fuorigioco: Baresi come difensore, sì, e Filippo Inzaghi come attaccante. Invece Tiziano da Milano ci dicono meglio, ci dice meglio Scirea o Baresi, la Juve ovviamente, i juventini diranno Scirea, i milanisti Baresi, tutti gli altri Beckenbauer, e quindi abbiamo tirato in ballo un altro da niente, insomma. Però sì, in effetti, certo, forse più una cosa nostra italiana, Scirea, Baresi, Beckenbauer, però non è che non erano tanto distanti. Adesso io Beckenbauer l'ho visto pochissimo, e quindi forse andiamo ancora un po' più indietro nel calcio. Sì. Però,
8: diciamo che erano la massima espressione di un ruolo. Esatto. Più di così penso non si poteva fare, non si sarebbe potuto fare. Quindi poi ognuno ha i suoi gusti. Ti ripeto, Scirea era più elegante, magari se vogliamo. Baresi un po' più rude, no? Se vogliamo proprio
6: sì, Baresi era anche un po' più picchiatore rispetto a Scirea, perché Scirea arriva sempre un attimo prima, diciamo così, questa era la sua grande caratteristica, era più, diciamo, un signore della difesa. Baresi era signore, ma quando era ora tirava due tre belle stecche,
8: metà bassa,
6: esatto, e che faceva bene alla salute anche quello.
8: Scirea, quando ce n'era bisogno lo faceva, ma sempre con uno stile diverso,
6: con eleganza, esatto, sì. Ti dispiaceva quasi fischiare fallo, dice, ma come? E invece
8: esatto,
6: è così. È un'arte anche quella, di fare, certo. Sì. La nostra Terry ci scrive: oggi ci lascia un grande uomo di calcio dentro e fuori dal campo, un campione, uno di quei campioni che oggi non esistono più. I nuovi acquisti arrivano, ci chiede anche Terry, guarda, arrivano, di quando? Non lo so, nel senso che comunque è questione di giorni, ore, vediamo, speriamo che almeno uno dei due, immagino
8: che come hai detto tu. Gigi, come hai detto tu, Carnevali non si esponeva così tanto, no? Soprattutto su Colomonise non avesse avuto la certezza.
6: Con tutto quello che è passato su Colomonise, e ha detto anche quelle cose pesanti su Comolli, dicendo ho dovuto ricucire perché aveva rovinato i rapporti. Insomma, uno dice queste cose quando l'affare ce l'ha in tasca, belle fatto e firmato. Sì. Poi, tra la firma e l'annuncio ci sono delle cose da mettere a posto, che può essere delle scadenze, che può essere mettere d'accordo anche il procuratore del giocatore che vuole la sua parte, che può essere decidere il bonus, dove lo metto, che cifra, su quale obiettivo, insomma tutte queste cose. Però se sono state dette queste cose, insomma,
8: sono Gigi, come dicevi prima, una mensilità su 5 milioni certo, e mezzo sono quanto? 500 più o meno, 400-500 mila euro?
6: 400-500 mila euro che forse non sposteranno il bilancio della Juve, però aiutano, diciamo.
8: Però dici, aspetti perché 24 ore, risparmi 400 mila euro, sai com'è, no?
6: Per poche ore pagare un mese in meno, dici te, perché non farlo? Primo agosto si comincia e poi la Juve parte il 2, mi sembra, quindi fa tempo comunque ad aggregarsi, anche perché si gioca
8: parte
6: oggi.
8: Domenica sera parte, quindi.
6: E quindi eventualmente io me l'aspetto domani come primo agosto, guarda, mi sbilancio con i nostri amici, così non me lo chiedono più. Secondo me arriva domani, poi magari non è vero, però così non mi chiedono più questa cosa, perché tanto i ragionamenti li abbiamo fatti, ma non abbiamo certezze.
8: Ma sai cos'è, Gigi? Che i tifosi sono anche scottati dal fatto che hanno visto certe cose ultimamente, no? Vedi il caso Palestra, per dirne una. All'ultimo momento arriva uno, ti si fionda dalla Premier League e te lo frega all'ultimo secondo, capito? Quindi lo capisco la preoccupazione dei tifosi, perché siamo in un momento storico in cui il calcio italiano fa quello che può, quindi poco, e se ti arriva uno della Premier League o una grande d'Europa, all'ultimo secondo ti si infila, gli dà qualche milione in più a lui, alla società che lo vende, e buonanotte al secchio. Quindi li capisco sotto questo punto di vista.
6: Assolutamente sì, è vero che se dalla Premier l'avessero voluto prendere, lo potevano prendere ampiamente, anche perché c'è stato in Premier fino a poco tempo fa, quindi insomma evidentemente non c'era questa coda di pretendenti, ed è per questo che
7: lo dico proprio sinceramente, visto il mondo come va, che la Juve è riuscita a prenderlo, perché se ci fosse stata una società inglese interessata a Colomoni se lo sarebbe preso, punto e basta, perché
8: certo,
7: tanto,
8: certo.
7: Se chiedevano 50, loro ne davano 51, tanto non gli pesa niente, e tanti saluti.
8: No, ma poi soprattutto ancora... nel caso di Colomoni c'è soprattutto l'aspetto del giocatore, secondo me, no? Cioè, nel senso che lui ha già visto cos'è la Juve, il campionato italiano, la città, si è trovato bene, cioè sa già cosa lo aspetta, in più c'ha la fiducia, perché Spalletti sicuramente avrà, certo, no, parlato in qualche maniera, e quindi sa dove va a parare, sa che giocherà titolare soprattutto, no? Se vai in Premier League magari ti comprano pure, ma ti fanno fare la seconda, la terza, la quarta scelta, no?
7: Certo,
8: perché
7: certo,
8: l'ha già vista, come... E quindi
7: e poi ha perso Colomoni, anche la nazionale, lui così tra l'altro ha
8: certo,
7: perso anche la nazionale,
8: assolutamente ha fatto una stagione negativa e quindi ha perso pure quella, certo,
7: ha perso il mondiale, eccetera eccetera eccetera. Bene, siamo arrivati al notiziario, grazie Roberto per essere stato con noi anche oggi in Extremis, ho chiappato anche al venerdì per aprire e chiudere con te la settimana che mi piaceva così,
8: per
7: anche
8: me
7: perché
8: è stato
7: poi
8: un piacere, lo sai.
7: Dopo Ferragosto inizia la nuova stagione, ancora con l'orario tradizionale, poi dal primo settembre con la Juve del lunedì andremo dalle 15 alle 17, quindi spostiamo Roberto di un'oretta, diciamo così, per i nostri ascoltatori. Grazie Roby, buona estate, a presto,
8: grazie,
7: ciao.
8: Grazie a te Gigi, per me è sempre un piacere, un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori.
7: E allora andiamo Giorgio col notiziario, poi torniamo ancora con i vostri messaggi e gli ospiti. A frappè.
3: Cose di calcio. La prima

0: dose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: Eccoci, ripartiamo con Cose di Calcio per venerdì 31 luglio, 12:37 minuti, sempre Luigi Schiffo per servirvi e Giorgio in regia. Ricordiamo oggi alle 18 la Juve gioca l'ultima amichevole di questa prima fase, che chiude il mese di luglio, con il Nizza, dopo quelle precedenti pareggiate 0-0 e vinta 1-0 con una punizione di Miretti, unico gol segnato fino adesso dalla Juventus. E peraltro mi sono veramente, non dico strappati i capelli per ovvie ragioni, ma sono rimasto abbastanza colpito, quasi commosso da un gol su punizione della Juventus. Vediamo se oggi ci sarà il bis. E tra i motivi di interesse di oggi, lo leggete anche lì nel mio sottopancia che scorrono le notizie, potrebbe esserci appunto un Milik redivivo nella partita con il Nizza di oggi. Vediamo se può giocare, quanto dura, se non ha effetti collaterali dopo aver giocato, eccetera eccetera, se possiamo quindi considerarlo poi un giocatore che almeno in quest'estate Spalletti può valutare un po' di più di quello che ha potuto fare fino adesso. Intanto poi c'è sempre l'attesa dei nuovi arrivati, dei nuovi acquisti, che appunto mi immagino nel corso della giornata di domani almeno uno, cioè Colomboni, potrebbe arrivare e quindi essere anche a disposizione per la tournée. I vostri messaggi, dunque, Lorenzo, vabbè, non è che posso dire a una radio parlate di Juve, gli altri non parlate di Juve, quindi se mi invitano vado, chiacchiero, dico le mie, poi così uno sente anche una campana magari un po' diversa dalle altre. Poi Nino Juventino San Benedettese in South Carolina ci dice: Baresi era così rispettato anche dagli arbitri che quando alzava il braccio per il fuorigioco fischiavano sulla fiducia, riposa in pace ovviamente. Sì, lo dicevamo anche prima noi scherzosamente, che appunto nel dubbio all'epoca non c'erano né VAR né telecamere particolari, guardaline faceva occhio, a volte era veramente una questione di millimetri e di centimetri, quindi si fidavano della chiamata di Baresi, che però quella leadership se l'era conquistata con una carriera esemplare, ecco, e quindi credo che questo gli vada riconosciuto. Dopodiché a volte magari ti rimaneva il dubbio, ma se Baresi non avesse alzato il braccio avrebbero dato fuori gioco, e questo faceva parte del mestiere del libero e del difensore centrale in quel momento nel Milan di Sacchi, che giocava con un fuorigioco per l'epoca considerato esasperato, che oggi invece è diventato una cosa assolutamente normale. Diamo il benvenuto a Mimmo Celsi. Ciao Mimmo, grazie per essere con noi, perché so che sei abbastanza preso dal tuo lavoro, ecco.
3: Sì, sono in ritiro e quindi ho questi 10 minuti, perché poi ci va a pranzo con la squadra e quindi poi dopo purtroppo mi devo staccare per forza.
2: No, vabbè, ovviamente, anzi ti ringrazio per aver ritagliato questi 10 minuti. Ti chiedo una fotografia dello stile di preparazione, diciamo così, scelto quest'anno da Spalletti, al suo staff e dalla Juventus, con queste amichevoli cadenzate regolarmente una volta alla settimana, e poi vabbè la tournée, lo sappiamo che ci sono anche motivi economici, e quanto può invece influire in negativo una tournée con tanti chilometri così. Ecco, la tua valutazione complessiva di quello che abbiamo visto fino adesso e che vedremo nelle prossime settimane.
3: Ma io ritengo che Spalletti, che è un allenatore in quel senso molto moderno, anche molto vicino a quella che è la filosofia attuale della preparazione atletica, abbia scelto un approccio proprio del calcio giocato, perché si è notato attraverso anche gli studi che quello che può essere più utile per un giocatore oggi è fare più partite. Spiegavo già l'altra volta anche con Paolo, prima dell'inizio del campionato, perché noi abbiamo verificato che quando siamo attenuti

0: pronti ad una preparazione più o meno tradizionale. In realtà poi c'è un lasso di tempo da quando inizia il campionato a quando poi la squadra non trova la forma ottimale, che è una forma anche vincolata allo stile di gioco dell'allenatore, che di solito richiede delle 6 alle 8 partite. Ora, non esiste in realtà una correlazione diretta fra il cambio di preparazione mirando solo le partite o più partite ad un'anticipazione di quello che può essere la migliore forma possibile, ma si è visto che c'è comunque una performance tecnica e tattica più vicina possibile a quello che può essere poi la performance generale, quindi anche quella fisica, anticipatamente rispetto ai tempi che normalmente vengono introdotti. E quindi tanti allenatori oggi, che poi si ritrovano ad affrontare anche calendari abbastanza stretti fra le nazionali, la Champions, le coppe e quant'altro, scelgono oggi un approccio metodologico anche più vicino a questa idea qua. Aggiungo una cosa, me lo dico anche perché noi lo vivo nel quotidiano, ma lo affronto tante volte con tanti colleghi. La metodologia di una volta non è che sia completamente superata, ma richiede comunque una freschezza fisica e anche un approccio da parte degli atleti mentale che oggi in tanti atleti, in tanti giocatori, in tante individualità è venuto un po' meno nel tempo. Quindi si sceglie un approccio che in qualche modo sia più vicino a anche all'attualità sociale e culturale dell'atleta vero e proprio. Quindi la trovo comunque ideale, salvo però poi saperla gestire durante l'anno, altrimenti poi si rischiano altre cose, insomma altre difficoltà, e questo è un discorso un po' a parte.
1: Sicuramente così. Ti chiedo anche, visto che nell'anno dei mondiali c'è sempre un gruppo di giocatori che arriva abbondantemente dopo gli altri, sì. Questo influisce sul fatto che questi giocatori saranno comunque disponibili come gli altri, allo stesso livello degli altri all'inizio del campionato? Cioè, queste 3 settimane di lavoro che avranno sono sufficienti per recuperare e mettersi al pari con gli altri, oppure possiamo mettere in considerazione che al di là di eventuali infortuni, problemi eccetera, ci sia anche una differenza di forma che possa incidere sulle scelte di formazione per l'inizio di campionato? Ecco.
0: No, la forma non credo che sarà esattamente subito, come dire, così vicina a quella di altri, e questa cosa va tenuta in grande considerazione, anche perché è chiaro che chi arriva poi da un'annata come quella del mondiale, quindi anche da trasferte lunghe, da allenamenti, ha bisogno comunque di un lasso di tempo logico per recuperare. Parti 15 giorni dopo, anche per questo alcuni allenatori scelgono un approccio metodologico più vicino al calcio giocato. Però poi dopo è inevitabile che ci sia un piccolo ritardo, e che verrà compensato poi nelle settimane successive. Quindi non aspettiamoci sicuramente giocatori già pronti, o comunque che possano rispondere molto velocemente a quello che è la richiesta specifica, sia fisica che tecnica, dall'allenatore, ma aspettiamoci semmai un ritardo. Ovviamente sarà di qualche settimana, però è fisiologico, insomma hanno bisogno di recuperare. In linea teorica dopo un mondiale c'è bisogno di 3-4 settimane di riposo, poi loro in realtà se ne prendono un po' meno, quindi bisogna gestirli. Poi bisogna vedere anche come arrivano, sia psicologicamente sia anche fisicamente, lì vanno testati per bene.
1: Oh, c'è una domanda per te dal nostro amico Severino dalla Valcamonica, che ci scrive e chiede: Spalletti ha vinto in Russia, dove il campionato si ferma per la pausa invernale, e a Napoli nell'anno del mondiale di dicembre, che ha spezzato il campionato. È un caso? Chiede lui. Però quest'anno non c'è la pausa invernale, va detto, però insomma. No, diceva che Spalletti è uno che quando c'è stato lo stop per il campionato invernale, sia in Russia, che era San Pietroburgo, sia a Napoli, perché c'è stato il mondiale invernale, è stato quello che ha vinto il campionato, diciamo, in quelle due circostanze lì. Ti chiede se è un caso, oppure se in quelle circostanze effettivamente bisogna cambiare qualcosa, magari lui era più pronto a farlo perché l'aveva già fatto in Russia, ecco.
0: Assolutamente sì, la domanda è, cioè la risposta è sì, mi spiego meglio. Allora, ci sono alcuni campionati come quello sudamericano e quello del nord-est europeo, che sono campionati che vengono spezzati diversamente da noi, cioè noi magari stiamo facendo ritiro e qualcuno sta già invece nel pieno del campionato, ed è fisiologica questa cosa, perché le temperature sono troppo torride o troppo fredde per poter fare magari parte di stagione durante quello che poi la stagione europea, e quindi che poi forse è anche quella principale, no? Sia per importanza che per numero di partecipanti alle varie competizioni europee. Quindi è chiaro che non è un caso, lo ha studiato, lui ha studiato quel fenomeno, e ha saputo ovviamente adattare la preparazione a quello che poteva essere l'efficienza del Napoli in quella situazione lì. Ora io ti dico anche che non è che sia matematico, perché tu lo puoi programmare, puoi provare a farlo, però poi tutto è vincolato anche a quello che io chiamo famoso colpo di fortuna, cioè deve andare veramente tutto bene, non deve avere infortuni, non deve avere problematiche fisiche, non deve avere difficoltà di vario genere, per non ritrovarti ad un certo punto della stagione che tu magari hai fatto una programmazione, ti sei dato un piano e poi col piano viene stravolto le esigenze di contingenza del momento e quindi tu hai necessità di fare una scelta diversa. Spalletti su questo però c'è un grande vantaggio, è uno che legge bene le situazioni, cioè, lo dico con molta onestà, mi sembra quel tipo di allenatore un po' vecchio stampo, non parlo dal punto di vista tecnico, parlo dal punto di vista gestionale, che vive il campo in un certo modo e quindi riesce anche a trovare le chiavi di lettura più giuste per riuscire a fare una scelta metodologica più adatta. La metodologia dell'allenamento del calcio è molto particolare, non è legata a schemi precisi. Mi spiego, Luigi, cioè, non è che se io dico beh domani la squadra corre, io poi so che domenica effettivamente la squadra correrà, quindi ci vuole un gran polso, ci vuole una grande capacità di analisi e ci vuole sicuramente poi una grande sensibilità all'interno del gruppo nel comunicare prontamente quelle che possono essere difficoltà e quindi consentire anche all'allenatore di trovare le adeguate contromisure. Su questo Spalletti è bravo, perché riesce a entrare bene.
1: Sì. No, dice un'altra sensibilità che secondo me l'allenatore deve avere, Spalletti credo che ce l'abbia perché ha lunga esperienza, è distinguere i giocatori da allenamento e i giocatori da partita. Mi spiego, ci sono giocatori che... Sì. L'ho visto anche a livello infimo dove ho allenato e dove ho giocato io, insomma a livello dilettantistico, però ci sono dei giocatori che in allenamento ti sembrano magari inferiore a un altro, ma tu lo sai perché è il polso della situazione che se metti quello lì in partita è diverso che in allenamento. Tu che hai tanta esperienza anche
0: sì,
1: in calciatore.
0: Assolutamente sì. Assolutamente
1: da cosa
0: sì,
1: si capisce?
0: Però c'è anche una cosa da considerare, perdonami, non volevo interromperti, ma essendo al telefono sento un po'
1: si sente. Sì, no. No, vai tranquillo.
0: La questione è questa, è che stiamo parlando comunque di giocatori di un certo livello, dove in realtà esiste molto poco questa grossa differenza, cioè esiste molto quello che magari ti performa un po' meglio e quello che ti performa un po' peggio, però la differenza è minima, cioè per esempio nelle categorie inferiori questa grossa distinzione tu in realtà la vedi proprio, esiste, ed è la distinzione reale, cioè esiste quel giocatore che ha più attinenza nel fare un certo tipo di lavoro alla domenica anziché al giovedì e viceversa, però nei professionisti questa cosa è un po' diversa. Semmai c'è un altro ragionamento da fare che secondo me è molto più calzante. Bisogna capire che chi gioca spesso è sicuramente un giocatore più in forma di chi gioca meno. E quindi questa è la vera sensibilità, cioè capire quando fare il turnover e quando permettere ad altri giocatori di poter essere coinvolti all'interno della partita, perché poi ti devono essere utili anche durante la stagione. A volte quando si fanno quelle famose staffette che sembrano delle staffette fatte un po' così, è perché si cerca di ritrovare una condizione fisica in qualcuno sapendo che qualche altro può andare nella fase più calante del momento stagionale, quindi equilibrare questo è delicato e io ti dico che Spalletti è anche molto bravo in questo, lui risulta essere anche molto bravo.
1: Grazie Mimmo, ti lascio andare a pranzo, alla prossima, buona estate, ciao, buon tutto.
0: Grazie, ciao, grazie.
1: A presto, ciao. Oh, credo che oggi Mimmo Chelsea ci abbia dato anche una chiave di lettura su come interpretare delle volte delle sostituzioni che non capiamo, delle scelte di formazione che non capiamo, cioè l'allenatore quando fa delle scelte non le fa mai così a capocchia, anche perché poi la faccia è la sua e quindi noi abbiamo un bel dire ma perché ha messo Tizio e tolto Caio eccetera eccetera, la faccia è la sua, quindi i risultati poi li paga lui nel bene come nel male, e perciò se fa delle scelte a volte c'è questo discorso che ci ha fatto Mimmo Chelsea dietro, cioè che è legato alle condizioni dei giocatori e anche a quello che presumibilmente con tutti gli strumenti che ci sono oggi si può anche prevedere un calo di forma di un giocatore, e quindi inizio a metterne in forma un altro perché so che quello lì tra poco non mi renderà più al top e quindi devo averne un altro pronto da mettere al posto suo. Quindi tutte queste cose noi durante l'anno poi non abbiamo tempo di approfondire perché c'è la partita, c'è il risultato, c'è questa, c'è la polemica, c'è questo e quell'altro. In questa estate insomma si possono fare anche delle riflessioni di questo tipo che ci fanno capire anche bene la differenza tra il calcio professionistico ai massimi livelli e il calcio che tutti noi giochiamo a livello dilettantistico, anche con tre magari quattro allenamenti la settimana, non voglio dire, però sono comunque galassie completamente diverse. Oh, dunque i vostri messaggi, c'è chi ci scrive, Massimo ci dice: a meno che la Juve non abbia fatto errori, oggi mancano sia Perin che Boga e c'è Milik, così risulta dalla squad list della Juventus, e quindi vediamo se ci danno delle spiegazioni. Tra l'altro, appunto, come dicevo prima, Carnevali, arrivando al J-Medical, ha risposto ai tifosi e ha detto: Kolumbalì arriva oggi, gli ha chiesto, no, oggi è difficile, il che significa magari semplicemente che arriva domani, quindi ripeto, su questo starei tranquillo, eviterei di chiedere tutto il giorno. Ah, tra l'altro avete visto alle mie spalle cose di calcio, è diventato XL in onore, credo, alla mia taglia, XL, a volte anche 2XL, diciamo la mia taglia di base. Poi i vostri messaggi ancora, con Luigi da Roma, mio omonimo, che ci scrive: ma è vera la voce su Taylor della Lazio e Frattesi dell'Inter, concessione di Cobb Mainers, che la cessione di Cobb Mainers sia ricercata dalla Juventus? Sì. Che ci siano offerte? No. Se ci sarà un'offerta per Cobb Mainers, vedremo come saranno i movimenti della Juve. A me piace di più pensare a uno come che sì, onestamente, rispetto a questi nomi che vengono fatti, però vediamo quali saranno le soluzioni di mercato. Tutto parte dalla possibile o no cessione di Cobb Mainers, perché come abbiamo detto adesso, rispetto all'anno scorso, 4 sono usciti, 4 sono entrati, e questa è la regola che dobbiamo sempre tenere presente. Quindi se c'è una possibilità di cessione di Cobb Mainers è un discorso, se no si andrà su profili che magari da last minute, a basso costo, eccetera eccetera eccetera, perché come sappiamo benissimo l'organico di quest'anno dovrà costare meno rispetto all'organico dell'anno scorso. E vediamo anche cosa sarà lì con Seisao, tra l'altro, perché queste voci di interessamento dalla Premier League, anche del Manchester United, con cui la Juve ha già, diciamo, intavolato un po' la vicenda di Zirkzee, potrebbero aprire nuove prospettive anche a livello di scambi, di insomma trattative facilitate, eccetera eccetera. Vediamo un po', sono curioso di vedere come va a finire anche questa vicenda, senza certezze al momento naturalmente. Poi Marco da Imola: professore buongiorno, buongiorno a te, grazie per la diretta di ieri con gli avvocati della fondazione, rivoglio i miei due scudetti. Caro Marco, la diretta di ieri è stata bella perché due ore, insomma, ci siamo tolti tanti sfizi, tanti dubbi sui due scudetti. Credo che, allora, la vicenda è molto semplice: ormai la Cassazione, fino all'ultimo che doveva pronunciarsi il 7 marzo del 2025, si è pronunciata, ha detto che i campionati sono stati regolari, quindi senza voler dire che tu ti devi rimangiare le sentenze su Moggi o su altri, però se i campionati sono stati regolari, perché mi devi togliere gli scudetti, e soprattutto perché devi dare uno a una società che è stata accusata di illecito sportivo diretto, mentre ricordiamo che l'illecito sportivo della Juve se lo sono inventati come illecito sportivo strutturato, cioè una serie di articoli 1, faceva un articolo 4, il regolamento era un po' diverso come numeri rispetto a quello di oggi, c'è una serie di slealtà sportive, facevano un illecito strutturato secondo loro, che è una regola un po' particolare, cioè come se diciamo tre calci d'angolo facessero un rigore, ecco, come si faceva una volta all'oratorio. Poi anche Marco da Crema: sulla puntata di ieri, ti faccio i complimenti per il puntatone di ieri, ho visto che le iniziative della fondazione sono state riportate da tanti organi di stampa, scopo raggiunto. Sì, più che quello lo scopo, caro Marco, è parlare di cose di cui non parla, come si vede, più nessuno. Poi adesso oggi è una giornata particolare dedicata a Franco Baresi, quindi ovviamente di fronte a questo tutto il resto viene dopo, però in linea di massima e tener vivo anche un argomento che è serio, perché al di là del fatto che la fondazione ha fatto un'opposizione alla richiesta di archiviazione, però si torna a parlare di questo argomento, cioè del fatto che comunque una procura, quella di Milano, ha scritto che c'è stata una serie di pressioni sugli arbitri, di interferenze storicamente accertate. Che vuol dire accertate? Cioè storicamente vuol dire che sono state veramente messe in atto, perché ci sono state intercettazioni ambientali, ci sono state intercettazioni telefoniche, perché ci sono stati pedinamenti, e quindi in base a questo sono state accertate delle interferenze. Per di più, alcune interferenze sono state fatte da uomini delle istituzioni, della FIGC e della Lega, cioè Viglione e Butti, che hanno i loro ruoli ancora assegnati. Cioè, iniziare in queste condizioni il campionato secondo me non è normale, ed è giusto che anche grazie all'iniziativa della Fondazione Identità Bianconera questo tema rimanga, perché se no si comincia come niente fosse e la credibilità del campionato, già la credibilità del calcio italiano con quello che abbiamo visto sulla nazionale, è andata un po' a farsi un giro. Però almeno dare credibilità di campionato e parità di condizioni all'inizio per tutte sarebbe il minimo sindacale. Oh, caro Giorgio, dovremmo avere un vocale, vai pure.
2: Sono Paolo Ferrara. Mamma mia, ma stanno già girando voci non tranquille, sia su Colomani e soprattutto su Alibegovic. Cioè, che ci sono dei problemi, che il papà sembra che voglia una commissione molto molto alta, potrebbe saltare tutto. E Colomani, il Paris sta mettendo dei pastrocchi, non si capisce bene. Sta già girando su diversi social, ho sentito anche prima Sport Italia. Tranquillizzate i tifosi, qui veramente, anche perché ieri sera è stato molto sibillino a Carnevali, oltre a prendersela con il circolo canottieri Aniene di Roma, lì il circolo degli amici della nazionale. Ma speriamo bene che non ci siano dei problemi, perché veramente sta già girando che non abbiamo i soldi. Mamma mia, speriamo bene, che te devo dire. Ciao ciao.
1: Allora, se la voce che gira che la Juve non ha i soldi per, e sono farlocche queste notizie, quindi lasciate perdere, non è quello il motivo per cui non sono ancora arrivati. Ripeto, da quello che risulta sono problemi burocratici, tecnici, per la registrazione del contratto, per mettersi d'accordo appunto sui bonus, sul padre, col padre del giocatore piuttosto che con il procuratore dell'altro, per sapere quanto vogliono alla firma di questo contratto. Questo è, però c'è l'accordo con i giocatori, tutte e due, e con le società di appartenenza. Quindi l'accordo c'è. Io immagino che se Carnevali ha detto certe cose, le ha fatte trapelare, e se alcuni organi di stampa, in particolare Tutto Sport, si sono sbilanciati così tanto, addirittura dicendo il giorno prima che venisse data la notizia che c'erano già le maglie stampate di Colomani, eccetera, eccetera, nessuno è incosciente. Carnevali è uno di lungo corso, quindi mi fido che abbia fatto le cose con i contratti firmati in tasca. Dopodiché, ripeto, ci saranno dei tempi tecnici, aspettiamo, insomma, se oggi probabilmente non sarà il giorno, come ha detto Carnevali, che però anche è uno che depista a volte, quindi prendiamo le parole fino a un certo punto. E fino adesso, comunque, a parte Colomani, la cui risoluzione comunque abbastanza in tempi brevi, considerando quando è arrivato Massara e quindi quando effettivamente è nato il mercato della Juve, è un modus operandi particolare, nel senso che comunque tutti gli altri nomi erano nomi che nessuno aveva fatto, sì, Alibegovic era messo lì tra le righe, tra i mille che vengono accostati alla Juve, però senza che ci fosse la sensazione che fosse davvero lui prescelto. Quindi anche le parole in questo momento vanno prese con le pinze. Resta di fatti, e i fatti sono che insomma sono due giocatori che hanno l'accordo con la Juventus e le società pure. Più di così, poi dopo arriverà l'ufficialità, ci saranno dei problemi tecnici, delle cose che vanno considerate anche da questo punto di vista. Poi vi invito sempre, insomma, a tenere presente, sì, che i social sono un ambiente in cui circolano tante cose. Teniamo punto di riferimento in questo caso soprattutto i mezzi di informazione, e soprattutto i mezzi di informazione vicini alla Juventus, non perché gli altri raccontino balle, ma perché magari sono quelli a cui arrivano più direttamente le notizie e che diciamo ci rimettono di più se dicono le cose che poi non si avverano. Perché un conto è se un giornale non amato dai tifosi della Juve dice lì una roba e poi ne succede un'altra, te la puoi prendere, però dice vabbè, tanto quelli lì già ci odiano, eccetera eccetera. Se te lo dice un giornale o una testata juventina tra virgolette, o comunque che rispetta i tifosi della Juventus e che i tifosi della Juventus ritengono credibile, se le cose vengono dette in quella sede, allora possiamo iniziare a preoccuparci. Ma finché non escono notizie lì, stiamo tranquilli che la situazione è sotto controllo. Poi se cambia vediamo, però mi pare proprio che non ci siano le premesse perché questo accada. Intanto siamo arrivati al notiziario, allora ci sentiamo frappè, restate con noi.
3: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
5: Ultima puntata della settimana, ragazzi. Buon venerdì 31 luglio. Quando ci rivedremo lunedì sarà il agosto. Saremo già entrati nel mese di agosto e chissà che settimane ancora ci attendono, no? In chiave ovviamente mercato, ci sarà tanto da parlare, ci sarà ancora tanto da parlare di mercato, permettetemi, però ovviamente prima di cominciare a parlare di cose decisamente più frivole, di unirmi al cordoglio generale un po' che è stato così è stato raccontato dai social, è stato inserito in tutte le programmazioni delle, oltre che delle TV ovviamente, anche poi dell'organizzazione proprio dei club che si sono uniti al cordoglio per la scomparsa prematura assolutamente di Franco Baresi, che si è spento questa mattina. Erano già giorni che si vociferava appunto della sua dipartita, ma era stato tutto smentito nella speranza che le cose rientrassero. Poi invece purtroppo il destino ha voluto diversamente, quindi anche noi di Radio Bianconera ovviamente ci uniamo, ripeto, a questo momento decisamente triste, nonostante sia stato praticamente soltanto una grandissima bandiera del Milan. Credo che chiunque, anche chi non sia mai stato così vicino ai colori rossoneri, abbia potuto e voluto apprezzare l'umanità, la lealtà, il professionismo, la pacatezza, cioè era uno sportivo di quelli che purtroppo oggi non troviamo più in giro. Quindi ecco, nonostante, ripeto, sicuramente i tifosi bianconeri lo ricordino da avversario più che altro, è innegabile quanto sia stato importante per la storia del calcio, ma non soltanto a livello, ripeto, sportivo, a livello umano proprio. E io lo faccio prendendo una storia che ho trovato, un contenuto social che ho trovato su Instagram poco fa, pubblicato da Gianluigi Buffon, che ha appunto salutato Franco Baresi a modo suo, e ho trovato corretto e soprattutto carino far nostro anche questo messaggio. Il 19 novembre 1995 ho esordito in Serie A contro il Milan. Avevo 17 anni e dall'altra parte c'era il capitano di quella squadra, Franco Baresi. Per un ragazzo della mia età, trovarsi in campo contro campioni come lui era qualcosa di incredibile. Da quel giorno ho avuto ancora più chiaro cosa significasse rappresentare il calcio con classe, leadership e rispetto. Ciao Franco, riposa in pace. Credo che appunto meglio di così non avremmo potuto anche noi di Radio Bianconera ricordare e salutare un grandissimo calciatore come Franco Baresi, che ripeto si è spento questa mattina, comunque nella notte. Infatti adesso andremo poi a vedere i giornali e non si parla di questo perché ormai erano tutti andati in stampa, quindi appunto ripeto si è spento a 66 anni. Torniamo adesso a cose, ripeto, leggermente, decisamente più frivole, ovvero il mercato, ovvero la sfida di questa sera alle 18. Tra l'altro la programmazione di Radio Bianconera è leggermente diversa oggi rispetto al solito, proprio perché c'è questa partita da da gustarsi. Infatti oggi ci saranno dunque dopo di noi Luigi che appunto farà la puntata solita di Cose di Calcio fino alle 14, poi 2 ore di Antonio che si inserisce così a gamba tesa nella programmazione di oggi, Paolo potrebbe essere Paolino o Paolo, però aspetta, potrebbe essere qualcos'altro, in effetti adesso poi mi informo bene. Comunque 2 ore di prepartita, perché sto leggendo letteralmente il calendario della giornata. Dalle 16 alle 18 Enzo Marangio avrà il piacere di fare un altro prepartita, perché è un pomeriggio di pre con ovviamente collegamenti su Torino eccetera, e poi colpo di tacco dalle 18 alle 21 con Dario Ghiringhelli in studio, che vi regalerà grandissime emozioni come sempre, e seguirete insieme a noi, quindi, se vorrete, la partita questa amichevole tra la Juventus e il Nizza. Direi che quindi potrete definirvi soddisfatti da questa giornata, ripeto, dedicata a una partita che è la terza amichevole da cui la Juventus sicuramente vorrà trarre ancora una volta delle risposte positive, soprattutto in chiave difesa, senza dimenticare che le prime due amichevoli, a differenza di tante altre squadre, sono state giocate veramente contro nessuna compagine di Serie C, nessuna rappresentativa di qualche regione montana, no, squadre che militano in signori campionati e che si batteranno tra l'altro a breve ormai, no? A parte il Nizza che avrà il campionato pronto a partire più o meno come quello italiano, le altre due partite hanno visto la Juventus appunto scontrarsi con squadre che la preparazione l'hanno cominciata ben prima, quindi non si è vista la differenza, diciamo così, non si è sottratta nulla ed è uscita comunque con 1-0-0 e un 1-0. Pochi gol, ovviamente anche a dimostrazione di quanto mancasse qualcuno che i gol li facesse. Mancherà obiettivamente anche oggi, questa sera più che altro, appunto, il vero probabilmente attaccante della prossima stagione, ovvero quel Colomoni che ha atteso in giornata, anche perché ieri sera Carnevali da Courmayeur ad un evento ha parlato di quello che è stato, no, questo periodo legato alla trattativa col Paris Saint-Germain, definendola una trattativa che non si immaginava così complicata, così carica di tranelli, così carica di ostacoli. C'erano davvero tante cose da aggiustare. Lui racconta proprio da fuori, quando leggevo di questa trattativa che ha faticato per un anno a decollare letteralmente, non mi capacitavo di come potesse essere così difficile. Entrandoci poi in questo mese invece ha capito che effettivamente le cose non erano proprio delle più semplici, e che ci è voluto tempo soprattutto per limare, l'ha detto proprio, per limare le divergenze che si erano create con la passata dirigenza. Ecco, quando ci raccontavano che Comolli comunque era stato non diciamo il colpevole principale, però che obiettivamente era proprio dovuto a lui, no, questo stop clamoroso che c'era stato un'estate fa, ci crediamo, perché ce l'ha letteralmente detto, senza fare grossi nomi, Giovanni Carnevali. Quindi non ci sarà obiettivamente lui, questo è poco ma sicuro, questa sera. Vedremo poi però invece come deciderà, no, di utilizzare invece i giocatori presenti ad oggi in rosa, se ci sarà spazio ovviamente ancora per qualche così per qualche momento di studio nei confronti di alcuni giocatori in particolare, anche perché allora le cose iniziano a mettersi in un determinato modo. Con l'arrivo di Alej Begovic ci raccontano che l'indiziato numero uno per cercare di fare un po' cassa ad oggi potrebbe essere Cambiaso. Io spero che questo non sia veramente reale. Io so, cioè so, sappiamo tutti che la difficoltà più grande la Juventus in questo momento ce l'ha proprio perché non è ancora riuscita a cedere, non a mandare in prestito qualcuno, a cedere nessuno. Voleva cedere, ci avevano raccontato che avrebbe voluto cedere Bremer, ci avevano raccontato che avrebbe voluto cedere Thuram, ci avevano raccontato che avrebbe voluto cedere David o Di Gregorio, insomma Cambiaso, cioè erano tanti nomi che venivano fatti in chiave cessione. Ad oggi, al 31 di luglio, la cassa segna zero in quanto ad entrate. Questo è insomma molto zero, più che altro per quanto riguarda le cessioni importanti. Poi tante piccole altre cose sono state fatte, ma non sono sufficienti. È entrata la famosa per metà della vendita di Muharemovic, quindi quelli anche ma sono troppo pochi per quello che la Juventus ha in mente di fare e vuole fare. Per Colomuani, ve lo abbiamo ricordato anche ieri, non si tratta di una cessione immediata, ma è tutto dilazionato con un pagamento momentaneo, le molto piccole, poi il tutto si concretizzerà poi la prossima estate con questo obbligo di riscatto fissato, non fissato, solo se la Juventus dovesse arrivare ottava. Ecco, è un po' alla openda come cosa, ma ripeto, mi auguro che l'esito finale sia decisamente diverso. Quindi ad oggi l'indiziato numero uno per salutare è purtroppo il portoghese, perché di Bremer obiettivamente non ci sono state grosse notizie per quanto riguarda una sua ipotetica partenza. Si era parlato un po' del Bayern Monaco, ma poi ci hanno anche qui raccontato praticamente tutti che non era realistica come ipotesi, non c'è stato davvero mai nulla. Thuram, lui sì che poteva partire, però questo problema che continua a portarsi dietro e che non migliora più di tanto rischia di lasciarlo a Torino obbligatoriamente. Nessun club si metterebbe in casa in questo momento, a parte la Juventus, in casa un giocatore che non è perfettamente in salute, o comunque che non ha perfettamente tutti i muscoli e le ossicina nel posto giusto, e lui purtroppo in questo momento ha questa difficoltà a tornare al 100%, tant'è che non ha ancora svolto neanche una seduta insieme ai compagni. David sarebbe bellissimo poterlo salutare, anche se lui dice in questo momento di voler a tutti i costi provare a convincere la dirigenza e Spalletti, che l'anno scorso è stato soltanto così un momento di defiance generale che non lo ha agevolato e che quindi lui può essere qualcosa di meglio. Cosa che tra l'altro comunque ci raccontano un po' tutti, perché anche proprio dalla Francia era arrivata voce anche qui su Radio Bianconera di una così quasi incredulità davanti al suo non essere riuscito a compiere praticamente nulla di quello che tutti si immaginavano e pensavano. Il famoso Iceman dov'è? Ne avremo bisogno tutti in questo momento, visto il grande caldo, però ecco, ne ha bisogno anche la Juventus, quindi capiremo, visto che manca comunque ancora più di un mese alla fine del mercato, se potrà essere a questo punto una cessione, non si sa in quale modo, magari da realizzare più avanti. Ecco, sempre poi ricordando quanto sia complicato dover poi cominciare una stagione con un giocatore che magari poi prenderti e ti va via. Cosa racconta anche ieri Carnevali in questa serata al fresco in montagna, che lui difficilmente rincorre i giocatori, e che quanto capitato tra la Juventus e Vlahovic ha, per quanto riguarda lui, tracciato una linea definitiva, cioè non c'è assolutamente nessuna, per quanto riguarda Carnevali, possibilità che ci si si torni a parlare, nonostante i messaggi che Luciano Spalletti ha spesso deciso di inviare un po' a tutti, consigliando di citofonare di qua, citofonare di là. Ecco, però lui, testuali parole, dice: io gli atleti non li rincorro, la possibilità di incontrarci c'era, ma il giocatore non si è praticamente neanche mai presentato. E soprattutto l'offerta che la Juventus a monte gli aveva fatto era un'offerta più che consona, quindi non si va oltre, per cui in poche parole, parafraso, o torna con la coda tra le gambe chiedendo scusa, oppure forse è il caso davvero che non si parli più di un giocatore che obiettivamente nel consuntivo poi degli anni passati a Torino ha dato purtroppo molto poco, poteva dare decisamente molto molto di più. Andiamo sulle prime pagine dei giornali. Ripeto, la notizia di giornata, quella legata alla scomparsa di Franco Baresi, non la troverete da nessuna parte, ne si parlerà immagino in maniera decisamente copiosa poi domani. Tutto Sport: la Juve non si ferma a loro due, virgolettato di Carnevali, direttamente arriva dalla sua bocca Carnevali dopo i colpi Colomuani e Alaibegovic. Abbiamo ancora tante cose da fare, soprattutto in chiave partenze, non stiamo qui a raccontarci cose diverse. La D aspetta di ufficializzare il francese, siamo ai dettagli, ha detto, e il talento bosniaco, lui vuole venire da noi. Vlahovic: io non corro dietro a nessuno. Da Spalletti: c'è tanto da imparare, ma la Goa avrebbe potuto muoversi meglio, è il riassunto delle sue frasi. E poi c'è un'intervista a Silvano Martina su Alaibegovic, proprio, che dice: se per Alaibegovic garantisce Ibra, allora è in porta, sondaggi anche per Trubim e Kobel, in mezzo idea Reinders. Sì, c'è questa idea che viene appunto paventata dal Tutto Sport di un prestito ipotetico che magari potrebbe però concretizzarsi soltanto verso la fine del mercato. L'UEFA boicotta questi mondiali, l'affondo di Čeferin su Infantino, la vendita di quote FIFA fa scandalo in Europa, ma non tutti sono oltranzisti. Qualche federazione vuole capire bene. L'intervista a Vasquez: ho sempre più fame di Genoa, per il messicano carica mondiale, dice Fortunato. I miei si alzavano alle 5 per andare a lavorare. De Rossi, prezioso. Gattuso, Taylor, già scintille. Lazio, Rino lo caccia dall'allenamento. Teso faccia a faccia con l'olandese, spedito negli spogliatoi e ora anche sul mercato, malgrado la successiva pace. Poi storie da film, Osvaldo Soriano. Il rigore più lungo, romanza e verità. Passiamo al Corriere dello Sport. Eccoci qua, Corriere dello Sport, no, eccolo, arrivato. Da Peppa Chivu, l'inglese firma fino al 2028, tanta voglia di vincere ancora. City Life, Stones a Kanji, nasce un Inter stile Guardiola. Esagerati. John ritrova il suo ex compagno, si aggregherà al gruppo dopo la tournée ad Hong Kong e Perth. Ausilio e la strategia low cost. Jones, Romero e un terzino negli ultimi giorni. Di mercato, Juve Zirkzee, si può, si legge invece nella parte bassa della prima pagina. Presi Kolo e Alaibegovic, ora intriga l'olandese Joshua, è in uscita dallo United, c'è l'idea del prestito. Carnevali, dice Vlahovic, io non rincorro nessuno. E oggi alle 18 il test con il Nizza alla Continazza, che ripeto potrete seguire su Radio Bianconera o ovviamente sui vari canali che la proporranno. L'UEFA boicotta il mondiale, 55 federazioni contro la FIFA. E poi il Napoli prenota Badiashile e Favasuli, prima il difensore del Chelsea in prestito, poi il terzino destro del Catanzaro. Manna in azione, manovra in Premier, Milan l'ultima tentazione e Nuaneri. Sondaggio per il trequartista dell'Arsenal, 19enne Mancino, costa 35 milioni, vedete come sta facendo un po' scuola anche in questo, forse la Juventus, che si sta dichiarando letteralmente decisa e pronta credere nei giovani, al di là dell'idea che abbiamo sempre avuto, ovvero che parlasse di una squadra che in particolar modo voleva guardare anche ai giocatori un pochettino più, non dico anziani, però insomma sicuramente con un bel po' più di esperienza. La Roma avanza, Nusa spinge, l'alleato di Gasb, Lipsia irremovibile, vuole 55 milioni e aspetta la Premier, accordo chiuso per Kulierakis. Ah, obiettivo Mastantuono, la Viola incassa un altro sì da Mourinho. Dopo Valdepenas, José libera anche il baby argentino, apre la Fiorentina e stoppa il River. Fiorentina letteralmente impazzita, ieri leggevo anche di come in questo momento la Viola sia in pole per Pellegrino, sembra essersi leggermente distaccata la Juventus per arrivare al giocatore argentino, invece in questo momento insomma Paratici sta facendo veramente faville. Gazzetta dello Sport. Mondiale senza Europa, l'UEFA pronta al clamoroso boicottaggio. Ceferin stoppa la vendita ai privati o disertiamo tutti i tornei della FIFA. Juve cambio d'ala, il bosniaco in tournée sbarca Kolo. Alej Begovic è già pronto, con Seisao va sul mercato. Ecco, vedete appunto quello che vi chiedevo e volevo capire se per voi era questa la mossa azzeccata. Pavlovic guida la rinascita del Milan, il diavolo sono io, Amorim ha tante idee, con lui andremo molto più all'attacco, l'anno scorso è mancata la fame, capito Max? Non avevano abbastanza fame i tuoi ragazzi. E poi risposta Stones, l'Inter è arrivato un vincente in più qui per lottare, l'inglese firma per 2 anni, poi Zola verso il sì, ritorno a Oriali, da Maldini a Mancini, diamo i voti alla folle estate italiana. Queste sono più che altro titoli principali della giornata, e ora torniamo tra di noi andando sulla nostra meravigliosa chat e ascoltando qualcosa.
6: Buongiorno Radio Bianconera, Luca D'Ancona, i complimenti alla tua trasmissione, a te.
5: Grazie.
6: Sempre forza Juve. E certo. Solo un appunto sulle vendite, gli acquisti. Cioè, per me è inutile vendere Bremer e poi dover andare a spendere per rimpiazzarlo. Cioè, gli unici in difesa, secondo me, possibili da vendere, Gatti, che logicamente lo dovrà rimpiazzare, comunque Gatti, e Cambiaso, e logicamente Cavallo.
5: Cavallo, poi ragazzi, ci siamo dimenticati di un sacco di giocatori.
6: Io Bremer non lo venderei mai. Poi portiere, c'è il punto interrogativo, e il centrocampo abbiamo Arthur, Douglas Lewis, Cobb Miners, Miretti e Atic, i piombi. Bisogna, ecco, questi qui vedere, e davanti logicamente se riusciamo a piazzare David arriverà un'altra punta, questo sicuramente. Non so Zegrova, però questi, io Thuram non lo darei via, assolutamente. Ne metterei un altro come che sì al centrocampo.
5: Non puoi darlo via, purtroppo.
6: Saluto e forza Juve.
5: Forza Juve anche a te, che non puoi darlo via al momento purtroppo Thuram, perché non ci sono veramente le basi. Hai nominato un sacco di giocatori, davvero, forse è in questo che Carnevali ha deciso di sottolineare come ci sia ancora un sacco di lavoro da fare, perché mi hai tirato in ballo giocatori che obiettivamente non è chiaro se faranno parte della Juventus del prossimo anno. Ovvio che non si possono vendere tutti, anche perché le partite saranno tante, ci sarà bisogno dei ricambi giusti e soprattutto non è possibile vendere e ricomprare così tanti giocatori e ci dimentichiamo forse ogni tanto che se qualcuno esce qualcuno anche deve entrare. E prima leggevo un messaggio vediamo se lo ritrovo. No, aspetta un attimo. Ecco qua, amici bianconeri, buongiorno. Andrea da Milazzo. Noto con stupore che il povero Bogà gode di una considerazione marginale, sia nei commenti dei tifosi che spesso anche nei vostri. Penso che sia, per quello che ha fatto vedere, per la sua duttilità, importante in tutti i percorsi che affronteremo. Ragazzi, non dimentichiamoci, avete perfettamente ragione, che Bogà, a parte che è stato il primo acquisto di questa stagione, perché comunque la sua riconferma non era scontata, e ci si è, diciamo, abbastanza messi con sicurezza e con fermezza davanti alla sua possibile permanenza, proprio perché tutto quello che ha fatto l'anno scorso, anche se per pochi mesi, ha rapito un po' tutti, oltre che il pensiero dei tifosi, anche il pensiero dello stesso Luciano Spalletti. È quel giocatore che si è rivelato utile in momenti anche molto delicati, e la sua presenza non viene spesso abbastanza forse rimarcata per quanto riguarda la prossima stagione. Non rientra, diciamo, nelle formazioni titolari proposte in questo momento, ma io credo che potrà e dovrà togliersi e aiutare la Juventus a togliersi anche stessa un sacco di soddisfazioni. Non dimentichiamoci che è stato fino a questo momento uno dei pochi disponibili in un reparto che soltanto ora si sta un attimino rimpolpando, senza anche qua dimenticare l'enorme assenza ancora di Yıldız, lui che la partita di questa sera non la giocherà al 100%, ma che si spera possa tornare utile e soprattutto facile da inserire in campo durante la tournée. Pausa, ci vediamo tra poco, ragazzi.
3: RBN Caffè. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
3: RBN Caffè.
5: E rieccoci ragazzi da Bergamo a Santa Maria di Leuca con la Juve nel cuore. Ci arriva una foto di Andrea, si sta meglio dove sei in questo momento che a Bergamo, credo. Mi arrivano messaggi da Torino con gente che vorrebbe togliersi la pelle dal caldo che si percepisce. Ma l'armadietto, ci chiede Gianluca da San Marino, Vlahovic l'avrà poi svuotato? Spero per lui di sì. Non devono cedere il portoghese. Tuona Tiziano da Milano. Alla fine cederanno Yıldız. Ma cosa dici? È l'unico che ha il veto sopra per essere ceduto. Perché se io... Però analizzo la tua frase. Il ragazzo che è appena arrivato, ovvero Alaibegovic, immagino che tanti di voi decideranno di non scrivere il suo nome, ma magari solo delle abbreviazioni. Il ragazzo appena arrivato è più forte del turco. Ma dove sta scritto che non possano convivere un ragazzo forte turco e un ragazzo forte bosniaco? Dove sta scritto che si debba sempre soltanto avere uno forte? Dove sta scritto? Io vorrei che non partisse nessuno dei tre. Io vorrei che il prossimo reparto offensivo della Juventus diventasse famoso e facesse suo l'inno dei Village People YMCA. Yıldız con Seisao, Muani e Alaibegovic, cioè YMCA. La ricordate la canzone, no? YMCA, quei balletti? Io vorrei poter vivere questo il prossimo anno. Mi piacerebbe tantissimo poter evitare, vedere una Juventus capace di salvare i suoi giocatori migliori al netto di un bilancio che deve essere sempre ovviamente monitorato da vicino. Quindi io davvero mi auguro che mi auguro di arrivare alla fine di questo mercato potendo dire la Juventus ce l'ha fatta, i più forti se li è tenuti. Il problema è che poi sono tutti gli altri quelli che bisognerebbe cedere, e allora è lì che casca l'asino, è lì che si va in difficoltà. Francesco ci chiede, ho sentito Carnevali dire che l'affare sia Kolomouani che Alaibegovic non sono ancora chiusi, ma allora perché si dà tutto per certo? Magari potrebbe alla fine saltare il trasferimento, come diceva il trap, don't say cat when you don't have in the sack, no? Così. Allora, gli affari sono conclusi, secondo me Carnevali tende un po' ancora a lasciare questa nuvola di incertezza semplicemente perché manca l'ufficialità. Da uomo attento a queste cose, mi auguro che sia solo questo il motivo, cioè se chiunque tra ieri e oggi si è sentito libero, no, di parlare di affare fatto, non voglio credere che possa questo essersi, questo possa tramutarsi poi in qualcosa di diverso. Se Zegrova facesse Zegrova, sarebbe meglio, Marco da Benevento, ovvio, ce ne sono tanti giocatori che se facessero quello che tutti pensavamo potessero fare, sarebbe meglio. Nel frattempo, appunto, per cercare di enfatizzare ancora un po' il discorso, Jorge Mendez, leggo su Tutto Juve, sta lavorando personalmente per trovare la soluzione migliore tra Juventus e United per Conceição. La valutazione del club bianconero è chiara, servono 50 milioni per far partire il portoghese, nothing more, nothing less. Esiste però anche una seconda strada che nelle ultime ore starebbe prendendo sempre più piede. I club infatti stanno ragionando sulla possibilità di un'operazione che preveda 30 milioni più Zirkzee. I Red Devils abbasserebbero così l'esborso economico, mentre la Juventus completerebbe il reparto offensivo con un giocatore molto apprezzato da Spalletti. 30 milioni più Zirze è un affare? Pur di salutare il buon Chico Conceição, che però appunto mi spiacerebbe un sacco, che devo dire, mi spiacerebbe. Ciao Giulia, la precarietà, Cesare ci dice, delle ultime stagioni come risultati, mercato e organizzazione societaria creano un clima generale di pessimismo e sfiducia in noi tifosi, costringendo anche voi di RBN a gestire questi umori con un lavoro probante e conseguente stress psicologico. Ordunque, visto che la responsabilità

0: Mi piace. Che vuol dire, Stefania, abbiamo preso Benji? Non ti capisco. Ah, perché il portiere tu intendi in quel senso. No, no, guarda, tra Suzuki e Benji forse preferirei Benji, non lo so, ho questo specie piccolo assio nei suoi confronti, ma perché non lo reputo così forte da meritarsi intanto la valutazione che ha e intanto di gestire quella zona del campo in questo momento che per tutti è in estrema difficoltà. Quindi insomma non mi riesco a convincere ancora. Ascoltiamo un vocale e poi abbiamo l'ospite.
1: Ciao Giulia, Leonardo a Roma.
0: Ciao.
1: Allora, queste voci che si rincorrono su Conceição, ma un po' mi disturbano perché non che io sia pazzo per Conceição, ma Alebegovic non può essere alternativo perché gioca nella posizione di Yıldız e non a
0: Però
1: destra,
0: può giocare
1: o comunque
0: anche a destra,
1: finora non l'ha fatto in carriera, quindi rischiamo sempre poi di
0: può farlo.
1: prendere i giocatori e adattarli in ruoli non loro. E poi squadra abbiamo ancora in rosa, in busta paga, abbiamo ancora Nico Gonzalez e Zegrova, che sarebbero i veri esuberi prima di Conceição. Quindi capisco che il mercato è difficile, ma proverei a cedere questi due.
0: Mi trovi abbastanza d'accordo. Sentiamo cosa ne pensa Matteo Nava. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Cosa rispondi al nostro ascoltatore?
2: Sì, allora, la seconda parte soprattutto sono abbastanza d'accordo, nel senso che Zegrova e Nico sono due giocatori che la Juventus, offerte permettendo ovviamente, cederebbe. Dico offerte permettendo perché entrambi, secondo me, non ha molto senso in questo momento cederli con un prestito, con diritto e via dicendo, perché Zegrova, tanto, cioè il valore di mercato che ha, diciamo di ammortamento del sito, sarà una decina di milioni, e allora te lo tieni se devi darlo via per di meno, e Nico invece perché ha fatto la finale mondiale, quindi io credo che 25 si possano tirare su, insomma, con un po' di impegno. Sulla prima parte invece perché, come dicevi tu, Alebegovic ha giocato anche a destra, quest'anno ha fatto una decina di partite, almeno avevo guardato l'altro giorno, mi sembra almeno 7 da titolare come alla destra. Mi resta un po' il dubbio che senza Conceição lì a destra comunque un pochino il buco ci sia, perché non è detto che Alebegovic sia prontissimo subito, ecco, mentre a sinistra c'è Boga che può dargli una buona mano, nel senso che possono alternarsi almeno all'inizio, insomma Boga è un giocatore che secondo me può dare delle certezze, almeno se è quello visto l'anno scorso, quindi di certo bisogna capire come si sistema tutto. Conceição è una cessione dettata, se avverrà, da quello che puoi guadagnare, perché è un giocatore che ha mercato e una cinquantina di milioni si potrebbero tirare su.
0: Però qua nasce il pensiero generale se effettivamente valga la pena cedere un giocatore. Adesso c'era appunto chi sosteneva si potesse pensare con lo United di inserire lo stesso Conceição in una ipotetica trattativa per Zirkzee, o al contrario inserire Zirkzee in una trattativa con lo United per Conceição. Quindi la Juventus abbiamo capito che vorrebbe ricavare da questa cessione almeno una cinquantina di milioni, prenderne leggermente meno, ma inserire un giocatore che, ci fanno sapere un po' tutti, piace molto a Spalletti. Forse gli piace più di Conceição?
2: Difficile, perché sono due ruoli diversi. Sicuramente da Conceição si è sempre aspettato un po' di impatto più decisivo negli ultimi 20 metri, diciamo. Sappiamo che Conceição ci incanta con i dribbling, poi quest'anno è migliorato un pochino, ma spesso gli manca l'ultimo passaggio, ecco. Sono però due ruoli diversi. A Spalletti piace Zirkzee, anche se secondo me preferirebbe in questo momento, cioè nella sua idea, ecco, mi serve un centravanti fisico, che Zirkzee continua a non essere, perché è un po' uno che fa la seconda punta, viene a prendere il pallone e via dicendo. Sull'operazione combinata con il Manchester United, chissà, forse è più una questione di rapporti che di numeri, nel senso, se ci veniamo incontro, già parliamo di un giocatore, magari sono più morbido a prestarti Zirkzee o farti un diritto di riscatto invece che un obbligo. Questa dinamica che entri come contropartita, secondo me, rischia di essere svantaggioso per la Juventus, perché in questo momento la Juventus

0: vuol dire che se ti entra come contropartita vuol dire che devi prenderlo a titolo definitivo, e secondo me al momento la Juve sta ancora cercando un prestito con diritto e via dicendo, perché finché non esce qualcuno, l'anno prossimo se no ti trovi con 200 attaccanti che prendono 4, 5, 6 milioni netti a testa, ecco.
1: Tra l'altro Marco ci scrive da Lucca: Zirkzee ha 25 anni, più Alai Begovic come, come cifra spesa fanno per me con Seisao, che è bravo ma non segna e tiene troppo la palla, è diventato troppo prevedibile forse con Seisao?
0: No, prevedibile no, secondo me. Più che altro è che se non, tu puoi anche saltare l'uomo, se poi non vai ad impattare con un assist, con un gol, diventi poco efficace semplicemente. Resta secondo me molto imprevedibile, anche quando insomma avevamo capito che gioco fa, perché è un giocatore che lo capisci che gioco fa, però poi non lo fermi tendenzialmente, almeno il primo giro non lo fermi mai. E secondo me questa è una grande qualità di Conceição ed è per questo che ha ricevuto i sondaggi del Manchester United e del Liverpool. Detto ciò, in Italia soprattutto se poi ti fermi a due gol e due assist, sto dicendo numeri a caso perché onestamente non me li ricordo quelli dell'anno scorso, e ti presentano 50 milioni, allora dici forse sì, una trentina per Alai Begovic che ha 4-5 anni in meno se non sbaglio, e ha anche una struttura fisica diversa, si può fare, ricordiamo che non è tanto che la Juve vuole per forza vendere con Seisao, diciamo senza svegliandosi la mattina, è che l'Eventus una cessione, ci stiamo girando intorno da due mesi, una cessione di quelli che hanno mercato va fatta, abbiamo parlato di Thuram, si è fatto male, Kalulu, sì. Adesso a un certo punto sembra che sono spariti, diciamo, le contendenti o non sono arrivate le offerte decisive, qualcuno, Cambiaso avevamo parlato, anche lui è uno sembrava più indirizzato. Secondo me con Alai Begovic è arrivata una bella occasione, hanno capito che è un giocatore che valeva la pena e a quel punto adesso vivano su con Seisao, ma ieri era bene, chissà poi chi vendono, la Juventus vendere è sempre una cosa complicata, lo stiamo vedendo.
1: Molto, leggo anche altri messaggi che stanno arrivando sempre in merito a questa questione. Assolutamente no, Zirkzee solo in cambio di David, c'è bisogno di un centravanti alla Sorloto, Pellegrino, Vlahovic, e poi ci sarebbe da sostituire in questo caso con Seisao, che se non ricordo male lo scorso anno comunque è stato pagato più di 40 milioni, quindi non meno di 70 dovrebbero entrare, un po' tanti.
0: Un po' tanti, mi sembra un po'. Mi sembra troppo onestamente, secondo me la Juve 6-1-50 già stappa una bottiglia, poi magari bisogna vedere se già ci sono due squadre magari si punta ai 55 e via dicendo. È vero che con Seisao perché non è saltato subito fuori come nome, anche se sapevamo tutti, insomma si poteva immaginare che è uno di quelli appetibili, perché è stato preso l'anno scorso e quindi la plusvalenza è bassa. Quindi in questo caso con Seisao non fai una grande plusvalenza, ma fai porti grande liquidità che serve alla Juventus in questo momento. Non è un caso, sembra bizzarro, ma non è un caso che la Juve ha chiuso Colomoni il giorno dopo che abbia venduto Openda, ma perché cioè, sono quei 4-3 milioni e mezzo che hanno preso di prestito oneroso, saranno quelli sì. Più o meno che danno come prestito oneroso per Colomoni. Quindi sì. Capiamo la liquidità quanto incide, no? Perché comunque con Seisao non lo vendono poi in prestito con obbligo, se lo vendono lo fanno subito e questo alla Juve serve. Poi questa è l'idea della Juve, bisogna vedere poi se effettivamente il Liverpool o lo United affondano o chi altro, perché in questo momento l'offerta ufficiale non è arrivata.
1: Però poi ieri sera Carnevali un po' non dico che ha raffreddato un po' gli entusiasmi, però comunque non ha parlato anche per quanto riguarda Alai Begovic poi di una trattativa conclusa, ha comunque detto insomma sì, siamo leggermente più indietro rispetto alla conclusione per Colomuani, però insomma ci sono tutti i presupposti, c'è chi comunque rumoreggia e dice vabbè allora non è ancora una cosa fatta, potrebbe ancora saltare tutto.
0: Ma allora permettimi una battuta, ci mancherebbe che fosse più avanti di Colomoni che hanno cominciato 14 mesi fa a trattarlo.
1: Tra l'altro ti ha fatto specie anche ascoltare lo stesso Carnevali dire dall'esterno non me la immaginavo così complicata come trattativa, cioè ha proprio detto stavano inguaiati in questa situazione.
0: Ha detto anche abbiamo dovuto risolvere i problemi precedenti, quindi chissà cosa è successo.
1: Senza fare nomi, no. Però in maniera velata. qualcosa ha detto.
0: Esatto. No, sì, è chiaro che insomma, poi chi fa il nostro lavoro, due giorni fa è un attimo cioè, nel senso che la notizia che Alibegović passava da un nome che era molto sotto traccia, anche se l'avevano già sondato, ad essere praticamente fatta. E quindi è una notizia esplosiva, diciamo. È chiaro che poi nel concreto c'è un tempo tecnico, c'è il tempo di anche, non so come dire, burocratico, legale, dove devi fare contratti, sono contratti milionari, c'è del tempo, c'è una questione di commissioni, c'è una questione di bonus. Abbiamo visto che Colomoni, che di fatto è chiusa, ha un'articolazione di bonus complicatissima. Noi la facciamo facile, noi, anche noi giornalisti, dire 38 più 10, poi magari ogni milione di bonus è legato a una cosa diversa, a una qualificazione, certo, alle partite, cioè, c'è anche questo fattore da considerare. Alibegović al momento non mi sembra, insomma, toccheranno ferro i tifosi, non mi sembra a rischio, magari c'è bisogno di aspettare un attimo di più perché bisogna capire le commissioni con il padre, la gente, bisogna capire appunto quei bonus che fine fanno, come sono articolati. Secondo me è così ben indirizzata anche perché il giocatore sta spingendo e ha chiuso le altre porte che siano aperte. Questo è determinante. Se hanno trovato un accordo sulla cifra di massima, vuol dire che non è fatta, perché un dirigente non ti dirà mai ufficialmente che è fatta davanti a un microfono finché non ha la firma, ma qualche giorno di pazienza e dovrebbe arrivare. Poi
1: e già voglio dire, abbiamo mercato,
0: mai
1: fare...
0: dire mai.
1: Certo, e già mi sembra di avere a che fare con un dirigente che chiacchiera abbastanza, no? Perché siamo passati da l'estate scorsa da un Comolli accusato tra virgolette anche di non parlare italiano, ma perché non era italiano, e quindi voglio dire ci ha messo leggermente di più a far questo, a non aver nessuno fondamentalmente con cui parlare di queste cose. Cioè l'altra estate era stata un po' segnata a livello di calciomercato anche da questo mutismo che arrivava dalla Juventus e che quindi non si sapesse praticamente nulla. Infatti erano state dette cose anche poi profondamente sbagliate.
0: Ma
1: quindi
0: sì,
1: siamo già migliorati.
0: Sì, ma banalmente ci eravamo abituati alla figura di Chiellini, che sembrava quasi il direttore sportivo, perché veniva lui a parlare dopo le partite, quando il suo lavoro è un altro anche per sua stessa missione. Ovviamente parliamo di Carnevali, parliamo di Massara, al di là ovviamente del problema della lingua, che è assolutamente comprensibile, parliamo di due figure, e poi anche al stesso Tolini, che conoscono profondamente il mondo del calcio italiano, anche a livello mediatico, e quindi sanno cosa dire, sanno quanto parlare, quanto non parlare, e non so come dire, ce lo diciamo anche un po' noi tra giornalisti, no? Alla fine i giornali, le televisioni, chiunque segue, i siti, le radio, comunque parleranno di Juve, e se tu non dai nessun, non dici niente, loro lo faranno partendo dagli indizi che raccolgono. Quindi anche il fatto che Carnevali ieri faccia un punto su due o tre trattative, che parli spenda una parola anche per Vlahovic, ti dà una linea ufficiale da cui poi non è che tu stamattina quando fai radio dici totalmente il contrario, parti da quelle cose lì, quindi ti traccia anche una linea per tenere tutti sullo stesso binario. Secondo me è una cosa furba, perché poi non parli con nessuno, ma ognuno poi dice quello che vuole, quindi è difficile da capire.
1: Ovviamente, abbiamo ancora qualche secondo, lo dedichiamo un attimino alla porta, facciamo un po' di chiarezza, cosa sta succedendo?
0: Sta succedendo che allora, l'impressione è che su Vicario ce l'abbiano abbastanza in pugno, cioè che possano, hanno capito che possono farlo in prestito, e un prestito in questo momento è quello che loro vorrebbero in porta, anche perché quei famosi 30 che si potevano investire su Suzuki, secondo me al momento sono andati su Alibegović, sono gli stessi soldi. Ovviamente stanno valutando tutte le piste, se Suzuki si può fare in prestito con diritto o obbligo, magari lo fanno in quel modo, lui però c'è il PSG, stanno valutando altri profili. Secondo me vuol dire che non c'è pienissima convinzione di su Vicario, o perlomeno stanno cercando di capire, facendo un ultimo giro di sondaggi per capire se c'è qualcun altro che fa più al caso loro, insomma, per varie questioni, che siano di ingaggio, che siano di tecniche anche, perché Spalletti vorrebbe un portiere molto bravo con i piedi, anche se soffre anche in fase di pressing forte degli avversari, quindi ci sono tante dinamiche da considerare da questo punto di vista. Comunque secondo me non hanno tutto questo tempo, però no. Forse sono, hanno già deciso di, credo sia evidente, di andare in tournée con Di Gregorio Perin, perché il portiere, se non arriva in queste ore, non ci va in tournée, insomma.
1: Non ci sono tempi proprio tecnici per aggregarlo, esatto, alla truppa, a meno che poi non prenda un volo privato per raggiungere il tutto. Ma forse c'è sempre questa idea che il portiere può allenarsi anche da solo, cioè, voglio dire, ma non c'è bisogno di meccanismi, anche, cioè, il porfa ti butti e pari, e no ragazzi, no, quindi bisogna anche
0: Spalletti, vediamo cosa,
1: ecco,
0: risponde.
1: Bisognerà anche valutare questo. Grazie Matteo, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie a Matteo Nava della Gazzetta dello Sport, grazie a voi ragazzi per la vostra sempre preziosissima presenza. Vi ho raccontato appunto come sarà un po', come cambierà leggermente oggi il palinsesto per seguire la partita, che vi ricordo appunto verrà seguita da Dario Ghiringhelli dagli studi di Torino. Quindi ovviamente non andate via, rimanete qui con noi. Noi, persona quanto mi riguarda, ci rivediamo lunedì dalle 11 alle 12. Ciao!
2: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Trovati dalla redazione.
4: Situazione di emergenza a Ceuta, dove migliaia di migranti hanno raggiunto la costa spagnola a nuoto dal Marocco. Sale il numero delle vittime, il bilancio è di almeno 19 morti annegati. Il governo ha mobilitato unità dell'esercito. Scontri con lanci di pietre alle frontiere di Ceuta e Melilla. Intanto si è aperta la crisi con l'Italia dopo le parole della premier Meloni e del ministro degli esteri Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen con la Spagna. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
5: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano.
4: Addio al milanista del secolo, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Nella cerimonia d'apertura dei giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. L'annuncio della morte di Baresi è stato dato dal Milan, che ha scritto: la nostra storia è in lacrime.
5: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta.
4: È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi e fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
5: Il calcio in chiusura: dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi.
4: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto spazio all'attualità, naturalmente a partire dalla morte di Franco Baresi, la leggenda del Milan ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni e dunque cercheremo di tratteggiare un ricordo del grande difensore rossonero. Ovviamente poi torneremo a parlare di mercato e di come si stanno rinforzando le big. Andiamo subito a salutare, è già pronto il collegamento con noi, Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Innanzitutto vorrei sentire un tuo ricordo di Franco Baresi che ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni.
1: È sicuramente un grosso dispiacere, non solo perdiamo un ragazzo ancora che aveva parecchio da vivere, insomma. 66 anni, lo capisci da solo, no? E poi, andando indietro nel tempo, abbiamo perso un grande campione. Campione inimitabile, ha fatto la storia del Milan, della nazionale. Quindi non può che addolorare una notizia del genere. Se posso fare le condoglianze alla famiglia, sono qui per poterle fare.
0: Ecco, da un punto di vista...
1: Mi ha colto di sorpresa, oltre che mi ha creato una grossa amarezza, perché veramente un ragazzo come lui, ancora in un'età che poteva dire e dare qualcosa, ma ce lo siamo persi.
0: Dal punto di vista del calciatore, ricordavi il suo grande percorso con il Milan, i trofei straordinari che ha conquistato con quel Milan stellare, un giocatore che ha rappresentato anche l'essenza del leader, perché comunque insomma era un vero trascinatore, un vero punto di riferimento per quel Milan, ma anche per la nazionale.
1: Io credo che insieme a Gaetano Scirea siano stati i migliori diciamo liberi del nostro tempo, no? Che poi liberi non erano, perché giocando a zona, insomma. E però comunque sono stati due giocatori che hanno fatto strada, che hanno dato delle indicazioni ben precise e soprattutto hanno fatto vedere come si interpretava quel ruolo, e lo hanno fatto nella maniera migliore.
0: Parliamo un po' della nazionale di oggi. Mancini torna ad essere il commissario tecnico degli azzurri, con Ranieri direttore tecnico. Si è arrivati a questa decisione dopo una serie di incredibili vicende. Che idea ti sei fatto su questa storia?
1: Una brutta idea, una brutta storia. Io credo che il diabolico presidente abbia programmato tutto quanto per arrivare a questa conclusione. Sarebbe stato più semplice, insomma, fare una brutta figura iniziale e tanto basta, no? Invece di mettere insieme tante e tirare insieme e mettere insieme tanti persone e personaggi che si sono prestati a questo teatrino, no? Sapeva benissimo Malagò che la conclusione sarebbe stata questa, perché proponendo Pirlo, Maldini proponendo Pirlo, sapeva che lo bocciavano un po' tutti quanti, no? Perché se andiamo a vedere il passato di tutti gli altri, non è che Mancini, insomma, abbia fatto di meglio, no? Andato a giocare in Arabia, lì dove praticamente il diritto umano non sanno neanche cos'è, insomma. E quindi è una brutta storia, si è conclusa non certamente nel migliore dei modi, non certamente quello che speravamo fosse una rivoluzione. Una rivoluzione non c'è stata, è cambiato tutto per non cambiare niente, no? Come di discesa
0: eh sì.
1: Lampedusa.
0: Sì, il Gattopardo. Ma Mancini comunque è l'uomo giusto in questo momento per ricoprire questo ruolo di commissario tecnico, al di là di tutte le polemiche che lo hanno riguardato, relative anche al suo passato, alla fuga in Arabia?
1: Beh, l'impatto non è sicuramente dei migliori, e sicuramente non è l'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto. Questo mi pare fuori di dubbio, perché l'alto tradimento a cui ha sottoposto la nazione e la nazionale, insomma, come dimenticarlo? Dice sì, è come i grandi amori, no? Che quando vengono traditi poi ritornano. Beh, insomma, lasciamo stare i grandi amori, che non è il caso suo, non è un suo caso suo. Le grandi opportunità, praticamente, ecco, sarebbe stato meglio che Mancini parlasse di grandi opportunità anziché di grandi amori.
0: E Ranieri come direttore tecnico?
1: Io credo, scusami Lorenzo, sì, io credo che Malagò abbia fatto del tutto per far perdere ancora un po' di tifosi alla nazionale, io per primo.
0: Ah, quindi insomma tu non sì. voglio dire che ti ferai contro, però magari non sarai così coinvolto.
1: No, ti farei contro mai, ma certamente l'entusiasmo che uno certo. poteva manifestare nel vedere le partite della nazionale, certamente con Mancini al timone non sarà la stessa cosa.
0: No. E Ranieri direttore
1: tecnico? Non dico che Pirlo poteva rappresentare la cura di tutti i mali della nazionale, assolutamente, assolutamente. Però ritornare sul luogo del delitto con chi l'ha commesso il delitto mi sembra veramente un'assurdità. Potremmo dire tranquillamente compagni di merenda, o se vogliamo, speriamo che non cambino il nome anche della nazionale, però che sì. mettano circolo Aniene.
0: Sul circolo Aniene si sono spesi tanti discorsi, tante parole.
1: Caro Lorenzo, in Italia l'amichettismo non finisce mai, nello sport e nella politica, è tutta la stessa storia.
0: Sì. Dicevo di Claudio Ranieri, direttore tecnico, come lo vedi in questo ruolo?
1: Lo vedremo, non lo so. Mi sembra che come dirigente all'inizio il primo anno non si è andata tanto bene, mi riferisco sì. naturalmente all'anno fatto sì. da dirigente con la Roma. Auguro a lui e mi auguro per lui che possa essere diverso da quello che è stato con i colori giallorossi. Certamente arrivare ai mondiali con Ranieri che ha 80 anni non mi pare una...
0: Non ti sembra una gran trovata?
1: Non mi pare una scelta proprio di primo pelo, ecco, sì, diciamo sì. così.
0: Certo, però uno potrebbe dire l'esperienza, la saggezza di Ranieri potrebbe...
1: È un conto fare l'allenatore, è un conto fare il direttore tecnico o il dirigente. Sono certo. due cose diverse,
0: sì.
1: molto diverse. E la dimostrazione sta nell'ultimo anno di Claudio Ranieri sì, sì. alla Roma.
0: Certo.
1: Non mi sembra che si sia concluso nel migliore dei modi.
0: Non c'è dubbio. E Zola invece come coordinatore delle under, delle giovanili, come lo vedresti?
1: Immediatamente lo vedo molto bene perché è un ragazzo che ha la serietà nel suo DNA, un'alta serietà nel suo DNA, non è stato mai protagonista di nessuna polemica quando, né da calciatore né da allenatore, quando ha fatto l'allenatore, quindi io credo che sia l'uomo giusto al posto giusto. Mi auguro che questa sia la scelta definitiva della federazione.
0: Anche se magari si troverebbe a dover mantenere la carica di vicepresidente della Lega Pro, quindi potrebbe avere un incarico doppio, quindi non lo so, potrebbe andare bene comunque?
1: Potrebbe dare le dimissioni da vicepresidente della Lega Pro.
0: Sì, però l'intenzione sarebbe quella di fargli mantenere questo incarico di vicepresidente della Lega Pro.
1: Ma io credo che lo possa fare tranquillamente, mantenere l'incarico di vicepresidente e fare il coordinatore di tutte le nazionali giovanili. Non vedo sicuramente nessuna difficoltà, ecco, nessun problema.
0: Parliamo un po' di Roma adesso. Che sensazioni hai? Tanti nomi, tanti inseguimenti per calciatori dai costi elevati che poi sono sfumati. È arrivato adesso, tra gli altri, Santiago Castro. Al Bologna
1: è in trattativa tre soldi di Castro. Castro mi piace, è un buon giocatore,
0: sì. Tra l'altro è stato accolto con grande entusiasmo all'aeroporto nei giorni scorsi. Francamente sono rimasto sorpreso nel vedere tanta gente acclamare Castro, che è sì un buon giocatore.
1: E perché no? Perché no? A Roma hanno accolto,
0: magari insomma, a Roma certe accoglienze si riservano.
1: Io lo so, però dico, a Roma accolgono tutti con grande entusiasmo all'inizio, no?
0: Sì.
1: Però io credo, ecco, che Castro l'abbia meritato, perché è un giocatore che sicuramente ha fatto bene nel Bologna, è un giocatore che ha delle grandi potenzialità, è giovane e quindi... Mi sembra un buon acquisto, ecco. Se però deve fare la riserva di Malen, insomma, ha investito 35 milioni, mi pare questa la cifra, poi sai, lasciando il tempo che trovano le cifre, insomma 35 milioni per una riserva mi sembra tanto. Io mi auguro di vederlo in campo insieme a Malen, perché è un giocatore che sa anche sacrificarsi, quindi non è la classica punta che gioca lì davanti e aspetta che gli arriva la palla.
0: E Dovbyk si può rilanciare al Bologna?
1: Castro mi piace.
0: Sì. Dovbyk al Bologna si può rilanciare?
1: Io credo di sì. Se trova ecco, l'ambiente giusto, l'accoglienza giusta, la fiducia giusta, e soprattutto deve trovare anche un tecnico che lo mette nelle condizioni migliori, no?
0: Sì.
1: Perché Dobby che ha bisogno di determinati aspetti tattici per rendere al massimo, no? Per esaltare le sue qualità, perché è un giocatore che dentro l'area di rigore è un attaccante che sta a farsi rispettare. Oh, è stato capocannoniere in Spagna, certamente non è sicuramente uno rubato all'anonimato.
0: Certo.
1: Però deve essere messo nelle condizioni ideali. A Roma non lo hanno messo mai nelle condizioni ideali, perché gli esterni a Roma non vanno sul fondo e crossano. A Roma gli esterni vanno su, ma quando partono tendono sempre ad andare verso il centro per cercare certo. L'1 e 2. Certo. E Dobby che non era il giocatore adatto a fare questo.
0: Senti, per quanto riguarda la difesa è arrivato Koulierakis, difensore greco, che è stato messo a disposizione di Gasperini, difensore statuario.
1: Sarà pure statuario, però le statue è lì, specialmente nel percorso che porta allo Stadio Olimpico, ne abbiamo tante. Vediamo sì. Potrebbe essere statuario che sia anche un buon giocatore. Non lo so, non lo conosco, Lorenzo.
0: Sì. E per quanto riguarda, ecco, questi esterni che sono stati inseguiti a lungo dalla Roma, mi riferisco insomma a giocatori che costavano 50 milioni e potevano certo alzare il livello della Roma, però poi è chiaro che non si può partecipare a delle aste. Su questo sei stato d'accordo?
1: Sì, sicuramente, ma non vorrei che avessero usato la stessa tattica che ha usato Giovannino Malagon andando a cercare Guardiola, sì. Non ce l'ho. Cioè, io ti cerco, tu mi chiedi 50 milioni, poi arrivano altri, ti prendono, ma io te l'avevo detto, ma io lo volevo fare, non lo volevo fare. Il giocatore, quando interessa, si va lì, paga, si porta a casa.
0: Sì.
1: Specialmente giocatori di una certa caratura tecnica, no? Dove sai perfettamente che sono pronte altre squadre a intervenire, a prenderlo, a portarlo nei suoi organici. E quindi se volevano tutti quei giocatori, i due giocatori più importanti che aveva chiesto Gasperini, che poi hanno raggiunto altri lidi, si prendeva e si pagava 50 milioni.
0: Certo, Somerville, Greenwood.
1: Io non credo che sia stata una sorpresa, no, la richiesta di 50 milioni, perché era un discorso che va avanti da più di un mese.
0: Sì, sì.
1: E quindi se in un mese non si è trovata la soluzione, e se in un mese uno va sempre lì a cercare di abbassare il prezzo, certo, arrivano. Certamente se sono vere le cifre che gli hanno offerto i turchi, beh, certamente la Roma non può partecipare a quelle aste.
0: Assolutamente. Adesso si parla insistentemente di Nusa, dell'Lipsia, ci sarebbe già l'accordo con il giocatore, va trovato quello importante con il club.
1: Ma io credo che prima di trovare gli accordi con i giocatori vadano trovati gli accordi con le società, perché i giocatori possono essere anche d'accordo. Milione più, milione meno. Il discorso con le società sono decine di milioni più, decine di milioni meno. Quindi io rovescerei la tattica all'incontrario, cercherei prima l'accordo con la società e poi con il giocatore, o comunque le farei così, simultaneamente, no?
0: Certo.
1: Se trovi l'accordo con l'uno e con l'altro nello stesso periodo, nello stesso tempo, perché altrimenti quando vai a cercare i giocatori dici sì, certo, a Roma. E come, non c'è pure il Papa, certo che ci vengo. E poi praticamente vai dalla società e dici a me del Papa non me ne frega niente, mi dai 50 milioni, quindi sei a tre carte in punto, insomma, tutto da capo.
0: Sì. Senti, Alajbegovic, altro giocatore inseguito da Roma, finirà la Juventus, è un bel colpo per i bianconeri?
1: Ma sai, i bel colpi lo tira il campionato, se sono bel colpi, perché ci siamo trovati, cioè l'esperienza ci insegna. L'anno scorso, quando la Roma a gennaio ha preso Malen, tutti quanti qui a Roma, chi più chi meno, ecco, un altro ripiego, no?
0: Sì.
1: E poi si è rivelato la salvezza della Roma, no?
0: Sì.
1: Il valore aggiunto della Roma. Disperato, perché quando è stato messo sul piatto della bilancia, Malen ha detto sì, sì, è un buon giocatore, però. Ma il fatto qual è? Che poi c'è il campo a dire se un giocatore è adatta a quella squadra, se si è calato nella filosofia di quella squadra, si è trovato l'ambiente giusto in quella squadra. Le figurine sulla carta sono tutti bravi, tutti bravissimi. Poi però quando vanno in campo ci vogliono, devono trovare una serie di step che sono tutti favorevoli a quella che è la personalità e il carattere dell'atleta stesso.
0: Franco, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Ciao Lorenzo, buona giornata anche a te.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Franco Peccinini, vi proponiamo una serie di considerazioni molto importanti, un punto della situazione sul mercato del Sassuolo da parte del direttore sportivo degli Emiliani, Francesco Palmieri.
2: Bello, bello, sicuramente una bella serata, era dovuta e ci ha fatto enormemente piacere condividere questo momento con la nostra gente.
3: Si riparte da una nuova sfida in Serie A.
2: Sì, una nuova sfida affascinante come la Serie A, difficilissima come sappiamo al campionato, e stiamo cercando di fare le cose giuste per cercare di attrezzare una squadra che sia competitiva per affrontare questo campionato insidioso. Ma siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per far sì che allestiamo una squadra come la nostra idea.
3: I vostri progetti forse sono un po' complicati, non soltanto insomma, per quelli che erano i vostri piani, quanto ancora c'è da fare sul mercato?
2: Beh, è un mercato abbastanza bloccato, non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti. È molto difficile quest'anno per tanti svariati motivi, però allo stesso tempo siamo nella quotidianità attenti a varie vicissitudini che si possono verificare, siamo sempre vigili su quello che può succedere, abbiamo le idee abbastanza chiare su quello che può servire per allestire una rosa competitiva come lo era quella dello scorso anno e speriamo di riuscire a fare le cose per bene, per mettere in condizione l'allenatore di avere un gruppo competitivo e di affrontare la Serie A con la serenità giusta.
3: L'ultima per me, come sta Berardi?
2: Non solo Domenico, abbiamo avuto in questo avvio di preparazione tanti ragazzi fermi, questo mi dispiace perché ha un po' penalizzato anche il lavoro dell'allenatore. Sono in via di guarigione, speriamo che guariscano il più presto possibile, però a parte quei 6, 5, 6 ragazzi che si sono fermati in questo periodo, sappiamo anche di dover intervenire sul mercato in determinati ruoli e stiamo facendo attenzione a quello che possiamo chiaramente mettere all'interno del gruppo.
4: Direttore, la scelta di Aquilani, insomma, ti sei assicurato uno dei tecnici più brillanti della scorsa Serie B. Cosa ti aspetti, anche cosa ti aspetti come approccio da parte sua?
2: Beh, è stato scelto proprio per caratteristiche, perché sappiamo che è un allenatore bravo, giovane, e speriamo di aiutarlo ancora di più nella crescita, perché questa è una società che ha dimostrato in tutti questi anni di dare grande visibilità e grandi opportunità sia ai giocatori che ai tecnici che ai dirigenti, per cui speriamo che anche per Alberto sia una situazione di ulteriore crescita che possa dimostrare tutto il suo valore.
4: Direttore, Breuler e Acerbi sono due possibilità per il Sassuolo.
2: Ma di possibilità ce ne sono tante, ce ne sono svariate, nella quotidianità ci sono tante difficoltà, cerchiamo di capire dove dobbiamo intervenire e come possiamo intervenire, perché a parte tutto, ci sono tante sfaccettature che sono difficili da elencare, però che noi dobbiamo stare molto attenti, chiaramente. Abbiamo voglia di sicuramente di fare degli innesti che possano alzare ulteriormente il livello della squadra, non dimenticando che già all'interno della squadra ci sono tanti giocatori importanti, ma vogliamo sicuramente fare qualcosa per aiutare il gruppo ad essere ancora più competitivo.
4: Salve direttore, può essere uno di questi, direttore, cioè, come che ragazzo è, che giocatore è?
2: Beh, penso che in questi pochi mesi in Italia abbia dimostrato il suo valore. È un giocatore, secondo me, con caratteristiche importanti. È un 2002, perciò abbastanza giovane. Sono convinto che in questo gruppo possa dare un ulteriore apporto alla squadra e ci possa far sicuramente far fare un passettino in avanti su tutti gli aspetti.
3: L'ultima.
1: Che frasi vi siete scambiato tra Giovanni Carnevali al momento dell'arrivederci?
2: Bah, prima cosa ci tengo a ringraziare Giovanni per l'amicizia, per l'affetto, per quello che mi ha insegnato, perché ho imparato tanto da Giovanni, ci lega un grande rapporto, anche nel nelle giornate di lavoro ci sentiamo spesso, per cui ci siamo scambiati un grande in bocca al lupo. Lui è rimasto molto legato al Sassuolo, come giusto che sia, per quello che ha fatto in tutti questi anni. Spero che possa dimostrare francamente tutto il suo valore anche la Juventus, perché è una piazza che lui ha conquistato sul campo, per cui ha dimostrato veramente di essere bravo, e sono convinto che possa fare grandissime cose anche la Juventus, come le ha fatte qui a Sassuolo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del Ti Avevo News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
3: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
3: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Colpo di tacco.
1: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono le 18, inizia Colpo di Tacco, la voce che sentite è quella di Dario Ghiringhelli. Sono partito con un tono un po' sommesso perché insomma stiamo vedendo le immagini che stanno arrivando dalla partita, dalla Continasta, dal campo della Continasta della Juventus e la Juve, così come il Nizza, stanno rispettando un rigorosissimo e doverosissimo minuto di silenzio per la scomparsa di Franco Baresi, che è avvenuta nelle ultime ore, tra l'altro anche con tutta quella polemica legata al mondo social che ne aveva anticipato la scomparsa di insomma circa un 48 ore. Poi questa mattina è arrivata purtroppo la conferma della scomparsa dell'ex grande capitano del Milan e anche della nazionale italiana. Quindi minuto di silenzio che si è chiuso in questo momento, quindi diciamo che possiamo ritornare con un pochino più di entusiasmo a fare quella che sarà la cronaca fondamentalmente di questa partita. Ci sono io, cioè Dario Ghiringhelli, a tenervi compagnia fino alle 21. Andiamo avanti anche un'oretta dopo la fine della partita, dopo aver salutato Vincenzo Maraggio, che era con voi fino a pochi istanti fa, che solitamente invece è una delle vostre voci durante le partite della Juventus. Fra poco vedrete già la postazione pronta, arriverà anche Carola Contino, che purtroppo ha avuto un piccolo disguido, è in macchina in mezzo a un incidente, per fortuna non suo, ma quindi ha avuto qualche minuto di ritardo, dovrebbe arrivare grosso modo fra una decina di minuti. Nel frattempo è stato dato il calcio d'inizio di questa partita, quindi sicuramente Enzo vi ha già letto quelle che sono le formazioni ufficiali, ma lo facciamo anche noi, visto che insomma siamo proprio nelle prime battute e la palla è già anche uscita. In porta per il momento Spalletti ha puntato su Michele Di Gregorio, tanto no, in realtà non è vero, perché Perin non è neanche convocato, stavo per dire ci aspettiamo il solito cambio alla fine del primo tempo. In realtà Perin è uno dei non convocati per questa partita per qualche problema muscolare che continua un po' ad attanagliare Mattia Perin, cosa che spesso gli ha un po' precluso probabilmente una carriera anche più alta, se vogliamo dire così, rispetto a quella che avrebbe potuto, perché insomma ne ha passate veramente veramente tante. Tra l'altro, a proposito di Milan, parlavamo prima di Franco Baresi, i colori del Nizza sono proprio quelli del Milan, è un rosso-nero molto simile a una maglia del Milan di qualche anno fa, con oltretutto anche la partita nella partita di Jeremy Boga, che è comunque convocato. Stavo guardando se è convocato, in realtà non lo vedo fra neanche i giocatori che sono in panchina, quindi potrebbe non essere della partita Boga. Adesso andiamo a vedere quali sono invece quelli che giocano, perché dicevo la partita nella partita è perché Boga arriva proprio dal Nizza con tutto il trascorso che ha avuto il giocatore prima di arrivare alla Juventus. E poi lo sapete, no? Lui si è dichiarato più volte quasi salvato dalla Juventus stessa. Andiamo in ordine di numero, come si fa spesso nelle distinte ufficiali che ci sono state mandate dal nostro direttore, che poi fra poco andremo anche a sentire. Col 2 c'è Celik, che quindi gioca la sua prima da titolare, l'altra settimana contro lo Standard Liegi era entrato nel secondo tempo. Gatti col 4, 5 Locatelli, che è anche evidentemente il capitano, così come succede anche abbastanza regolarmente durante la stagione. Lloyd Kelly con il 6, c'è Zegrova titolare con l'11, uno di quelli che deve provare a convincere Spalletti a dargli eventualmente un'altra possibilità, così come Douglas Lewis in campo con il 12. Milik è titolare con il 14, speriamo che Arcadius possa avere qualche minuto in più nelle gambe rispetto a quello che sappiamo avere. Purtroppo Milik è sempre stato soggetto a veramente tanti troppi infortuni, parlavamo di Perin, e Milik credo che sia forse uno dei pochi che lo può anche battere. Con il 15 c'è Pier Calulu, il 21 è Fabio Miretti, un altro che potrebbe avere qualche chance se dovesse giocare molto bene questo precampionato, ammesso che lui voglia rimanere. Miretti era uno dei primissimi che doveva partire in quella finestra di apertura premercato, chiamiamola così, del 30 di giugno, perché c'era un interesse del Bologna, la Juve aveva bisogno di mettere a punto qualche operazione per sanare il bilancio della stagione passata, e poi si è deciso di sacrificare invece D'Affara e Puccia in due affari, un po' l'assonanza della parola, uno con il Parma, parliamo di D'Affara, che tra l'altro povero si è già anche infortunato, e l'altro invece Puccia, che è andato al Genoa parzialmente, diciamo così, nell'operazione che ha invece portato Jeff Ekator alla Juventus. Ekator che anche non è della partita perché si è infortunato proprio nella prima gara contro il Basilea. E poi c'è Andrea Cambiaso con il numero 27 a completare l'11 di partenza, che immagino sia tendenzialmente un 4-2-3-1 come piace solitamente a Spalletti, con i quattro dietro che dovrebbero essere da destra a sinistra Celik, Gatti, Kelly e Cambiaso. A centrocampo ci dovrebbero essere Douglas Luiz e Locatelli. Douglas Luiz dovrebbe sostituire un po' Thuram, che continua a essere purtroppo infortunato e dovrebbe non partire neanche per la tournée con la squadra che dovrebbero partire poi dopodomani. I trequartisti, che a questo punto dovrebbero essere Zegrova a destra, Miretti al centro e me ne sono perso. Ah no, perché c'è anche Calulu, quindi può essere che Calulu faccia l'esterno alto, e poi ovviamente la punta di riferimento che è Arkadiusz Milik. Quindi insomma, potrebbe anche essere adesso vediamo poi come saranno schierati in campo i nostri giocatori. In panchina c'è ovviamente Carlo Pinsoglio, di Perino abbiamo detto prima che non è stato convocato. Luca Bruno è uno dei portieri giovani che però ha già le valigie pronte per andare a giocare in prestito. Con Meiners è tornato dalla nazionale ed è in panchina, è l'unico dei reduci recenti, diciamo così, della nazionale. Sono rientrati anche, l'avete visto, l'avete sentito, sia con Seisao che McKennie, ma non sono della partita, così come non lo è Jonathan David. Poi c'è Azic, Rugani, João Mario, altro probabile partente direzione Fiorentina, Arthur, altro probabile partente direzione non si sa per qualsiasi direzione che non sia quella della maglia bianconera, così come dovrebbe essere anche Cabal. Poi ci sono Gil Push, Obovuodo, Licina e Durmisi, i quattro ragazzi che Spalletti sta guardando un po' di più. Miretti tra l'altro è andato vicino al gol con una bella incursione, lui ecco su questo è molto bravo, un bel cambio di gioco da una parte all'altra, con la palla che è arrivata a Celik l'ha messa in mezzo, un bello stacco di testa di Miretti che si è infilato in mezzo, e però la palla che è uscita non di tantissimo. Quindi insomma, quattro ragazzi, dicevamo, soprattutto Gibuscio, Obovuodo, Licina, manca Owusu in questa piccola ristretta cerchia di giocatori, che però pare già indirizzato verso un prestito, quindi forse la Juventus ha deciso di non rischiarlo. E poi Durmisi, che addirittura non è neanche un ex gen ma è un primavera, che l'altra settimana ha fatto bene secondo me con lo Standard Liegi, nell'ottica che comunque effettivamente era la sua prima partita con la prima squadra. La Juve soprattutto nel primo tempo con lo Standard Liegi non è che abbia proprio fatto vedere chissà quali azioni da gol, ha giocato molto meglio nel secondo tempo, però insomma è un attaccante in questo momento a disposizione di Spalletti. Detto che almeno fino all'arrivo, che poi ormai è praticamente fatta, nonostante Carnevali ancora ieri abbia detto di no, ma con l'arrivo anche di Colomoni era l'unico attaccante vero a disposizione di Spalletti. Tra l'altro Calulu sta giocando a sinistra, almeno questo è quello che è l'impressione un pochino in questo momento dal campo. Dunque, vatte la pesca Luigi dalla Germania, ciao Dario, non vedevo l'ora di vedere i due nuovi acquisti. Hai ragione Luigi, ma non era ancora tempo di vederli, anche perché non sono ancora stati neanche presentati ufficialmente. Non c'è neanche, insomma, abbiamo detto di Thuram, non c'è neanche Yıldız questa sera, ma Yıldız dovrebbe partire poi per la tournée a Hong Kong e in Australia, invece Thuram probabilmente no, si va verso una terapia molto più conservativa. Davide da Pieve Ligure dice: un applauso e un ricordo ironico al guardalinea Baresi. Questo insomma anche era un po' anche il soprannome che avevano dato a Baresi per questo modo di alzare le braccia, no? Il braccio, per chiamare il fuorigioco. Mi fa segno forse che abbiamo già pronto Antonio dalla Continassa. Antonio, mi senti? Pronto? Ok, no, scusate, avevo capito che ci fosse già Antonio pronto. Allora, rimaniamo un attimo sulla partita, perché stiamo cercando di capire qual è l'assetto tattico di questa Juventus. Kalulu è lì che vaga, sembra che sia più che altro quasi al centro-sinistra, che però vuol dire che sta portando via la posizione a Kelly. A questo punto mi viene il dubbio che in realtà sia un 3-4-3 o qualcosa del genere, perché potrebbero esserci a questo punto Gatti, Kalulu e Kelly a fare i centrali, Çelik e anche un 3-4-3 con Çelik e Cambiaso dall'altra parte a fare un pochino l'avanti e indietro, e poi i tre davanti. Leggiamo anche velocemente la formazione del Nizza: Diouf tra i pali, Diop, Orakpo, Abergel, Johansson, Bard, Xavier Manza, Koulibaly, uno dei tanti Koulibaly che giocano in giro per l'Europa, Ndayishimi, Koutouné e Klaus, che è anche il capitano, Jonathan Klaus, che è anche il giocatore più anziano della rosa, un classe 92. Roberto ci scrive: avevamo Savona, ci ritroviamo Çelik con la faccina triste, quindi da quello che intuisco, da quello che dice Roberto, preferiva anche Savona a Çelik. Savona sicuramente era un prodotto del vivaio, quindi poteva essere interessante vederlo, però ragazzi, Çelik alla Roma comunque ha fatto molto molto bene in questi 6 anni di maglia giallorossa, quindi secondo me è un buon acquisto. Mi dicono dalla regia che abbiamo il direttore Antonio Paolino direttamente dal campo della Continasta. Ciao Antonio, ben trovato.
3: Eccoci, Antonio, ciao, buona serata.
5: Eccolo.
3: Sì, eccoci. No, stavo ragionando un po', provando a ragionare su quello che è arrivato come messaggio. Ci sarebbero tante cose da dire, però in questo momento parlare non, perché c'è questa amichevole in corso. Tra l'altro siamo al 10° minuto di gioco, controllo un attimo il mio cronometro, sì, e siamo sullo 0-0. Con una formazione che colpisce per l'atteggiamento nella disposizione in campo. Non so se hai avuto già modo di parlarne o di analizzarla dalle immagini televisive.
5: È una Juventus stavo cercando proprio di capire come qui. Sono messi.
3: Esatto, cioè è un amichevole, ci mancherebbe, però le indicazioni sono sempre molto importanti a mio avviso, e puntano a mostrare, a mettere in luce quelle che potrebbero essere le volontà dell'allenatore di addestrare magari qualcuno in qualche dei nostri, mi riferisco naturalmente ai nostri colori. Sembrerebbe proprio una Juventus che in fase di non possesso, quando non costruisce, quando aspetta le giocate degli avversari, si schieri addirittura con una difesa a 3, che quindi diventa facilmente a 5 in copertura, con attenzione perché la Juventus in avanti, Douglas Luiz, il gol di Douglas Luiz al 12° minuto, il primo gol, riuscito a rubare palla al limite dell'area di rigore e a vantaggiarsi di un svarione anche difensivo del Nizza. È avanzato col mancino, ha colpito immediatamente, trovando non preparatissimo l'estremo difensore del Nizza, quindi cambia il risultato 1-0 per la Juventus. 11° minuto, sentiamo un po' Luiz. Chiaramente quando segni cambiano gli umori, ma avevamo anche già sentito qualche mugugno da parte dei presenti, perché si è parlata di partita a porte chiuse, però
5: sì, noi l'abbiamo visto adesso partite. Tra l'altro gol, siamo un po' in ritardo, il gol è arrivato adesso di Douglas Luiz in televisione,
3: quindi anticipiamo come sempre, il bello della diretta su Radio Bianconera, quando c'è la possibilità di raccontarlo in questo modo, in presa diretta. Comunque, gol di Douglas Luiz, tra l'altro presenti qui nella tribunetta della Continassa, 400 posti completamente riempiti, con una ventina anche di colleghi, i soliti colleghi che seguono attentamente le vicende Juventus, dicevamo seguito dal fratello e dalla nuova fidanzata, perché ricorderete che ce l'ha lasciato con l'ex calciatrice, c'eravamo lasciati con lui, con l'ex calciatrice
5: Alicia Lehmann, sì.
3: Esatto, mi sfuggiva il nome perché non sono abituato a memorizzare i nomi delle fidanzate calciatori. È cambiata con un'altra ragazza che abbiamo visto comparire qui sulle tribune, inseguita anche dall'attenzione di molti sostenitori, una delle poche, o comunque la prima che abbiamo visto, a indossare la maglia di Douglas Luiz. Dicevamo, il fratello, la compagna, l'attuale compagna, e poi un amico di Douglas. Douglas che è naturalmente in forte discussione, comunque si tratterà ancora della possibilità di vederlo in maglia bianconera o meno, c'è la volontà di provarlo e di riprovarlo, ma non credo che sia come tipologia, forse anche come tipologia di giocatore, di centrocampista che potrebbe servire alla Juventus, ma probabilmente non potrà occupare nella prossima stagione quel ruolo, alla ricerca di qualcosa dal mercato. Prima che cominciasse la partita abbiamo visto arrivare sotto la tribunetta qui della Continenza Carnevali, accompagnato dallo staff media della Juventus, e in questo momento si continua a giocare, gol, ripetiamo, del vantaggio della Juventus all'11esimo. Detto questo, Juventus che si è schierata subito, c'era da prendere un po' le contromisure del Nizza, che arriva anche lui alla terza amichevole di questo precampionato dopo una stagione non esaltante, quindi c'è chiaramente da meritarsi il posto, da dimostrare di essere un giocatore da tenere, questo è quanto riportano anche i media francesi. Detto questo, in campo la formazione titolare, tolti i 9 assenti, quelli che abbiamo già annunciato oggi pomeriggio nel corso delle nostre trasmissioni, e tra questi adesso non vedo più Conceição e McKennie, che mentre la Juventus entrava in campo prima dell'inizio della partita stavano lavorando a parte giri di campo nel campo adiacente, quindi lavoro diverso, differenziato per i nazionali, e qualcuno era già rientrato in panchina. La Juventus, ricordiamo, partirà poi domenica pomeriggio alla volta di Hong Kong, prima di dirigersi poi per in Australia a Perth. Attenzione, perché adesso c'è il tentativo di affondo da parte della Nizza, anticipa un po' tutti, leggendo molto bene le intenzioni dell'attaccante francese Di Gregorio, che compare tra i convocati e compare tra l'altro per l'assenza anche di Perin, titolare fino a questo momento in questa partita. Dicevamo, quindi, difesa che era schierata a 3 in fase di un possesso, con centrali Gatti, Kelly e Kalulu, con poi la possibilità di far scalare, di arretrare Celik a destra e addirittura cambiato dall'altra parte, quindi spesso e volentieri abbiamo registrato una difesa schierata a 5, quindi ripartendo da destra davanti a Di Gregorio, Celik, Gatti, Kelly, Kalulu e Cambiaso. Questo per analizzare intanto la linea difensiva, poi di volta in volta svisceremo anche gli altri aspetti. Il gol di Douglas Luiz, in attacco agisce Milik, buona la sua partenza, tecnicamente fuori discussione, la tenuta e comunque la velocità del giocatore è comunque contenuta, potrebbe risultare, io a riguardo non ho notizie fresche su quello che potrà riguardare il suo futuro. Intanto adesso il mugugno da parte del pubblico per una palla persa da Locatelli, subito una via di partita, un errore anche di Miretti, che però poi con i minuti è andato a migliorare la sua prestazione.
5: Questo sì, è andato anche vicino a un bel gol su colpo di testa, cioè gol, insomma, ha fatto un bel colpo di testa su un gol proprio di Celik, no? Quindi quindi un bel cambio gioco, un'azione che avevamo già visto anche l'anno scorso, no? Il cambio gioco sulla nostra tre quarti, la discesa che l'anno scorso faceva Kalulu, quest'anno ha fatto Celik con il cross in mezzo, quindi direi che quel tipo di formula continua a piacere a Spalletti.
3: Sì, non ancora pervenuto, Zegrova che agisce con Miretti a ridosso di Milik, qui sulla destra, sta faticando un po', comunque molto attento nel tentare di andare a chiudere i varchi quando riparte il Nizza nella corsia di sua competenza, ovvero l'attacco destra di difensiva, lato sinistro, cerca di dare una mano anche a Celik, che, se mi permettete un aspetto e poi restituisco la linea, aiuta molto anche con la gestualità, dando indicazioni, e forse qui conta anche quell'esperienza che spesso è mancata o è venuta a mancare in certi passaggi della scorsa stagione da parte del turco,

0: per carità, assolutamente.
1: E del pensiero degli altri, ci mancherebbe.
0: Assolutamente,
1: però
0: questo sempre, no, questo
1: non,
0: sempre.
1: Non ho visto qui nessuno piangere per l'assenza di Rui, onestamente. Diciamo, no, che guarda, si può guardare con ottimismo avanti, con tutto rispetto di tutti questi giovani che hanno onorato o comunque si sono sacrificati, perché chiamati, per la causa bianconera.
0: Certo, grazie mille Antonio, ci sentiamo poi ancora all'inizio più o meno del secondo tempo, dopo che avremo masticato un po' anche di questa partita, un po' di moduli, un po' di ruoli e magari qualche altro.
1: 1-0 Juventus, gol di Douglas Luiz fino a questo momento.
0: Ci risentiamo dopo, grazie mille Antonio, buona partita, buona osservazione un po' di quelli che sono i movimenti anche intorno al campo, molto interessante il dato chiaramente su Conceição e McKennie che si stavano allenando a bordo campo, lo abbiamo detto prima, no? Cioè mancava comunque la possibilità di farli intervenire, di farli giocare questa partita, perché sono arrivati soltanto, mi sembra, l'altro ieri, mercoledì, sì, quindi l'altro ieri, alla Continassa, non ci sono ancora le condizioni di allenamento per poterli far giocare, c'è il rischio ovviamente di infortunio. C'è una partenza importante per una tournée che vedrà impegnata la Juventus a partire da domenica pomeriggio. Loro sicuramente saliranno su quel volo, chissà quali anche dei giovani che potranno essere presenti in questa tournée. Leggiamo quelli che sono gli assenti, visto che appunto li citava Antonio, sono già stati anticipati chiaramente nel programma precedente, ma li rileggiamo perché si fosse messo in collegamento soltanto con colpo di tacco per seguire la partita. Non c'è ovviamente Jonathan David insieme agli altri due neo rientrati, manca Pedro Felipe, che è stato venduto al Racing Santander, quindi una terza uscita dopo quelle di, beh, in realtà se vogliamo una quinta uscita se contiamo appunto anche Daffara e Puig, perché poi nell'ordine sono partiti Openda direzione Lione, ieri Rui direzione Carrarese, quindi rinnovo del prestito. A questo punto Pedro Felipe è venduto al Racing Santander, adesso andiamo poi a verificare con che tipo di formula, ma a questo punto immagino comunque eventualmente con una ricompra, ma sicuramente non semplicemente un prestito. Perin, lo dicevamo, affaticamento muscolare, sto prendendo proprio da Bianconera News. Ecator, e lo sappiamo perché si è fatto male nella gara iniziale, la primissima amichevole, quella contro il Basilea, dopo solo una ventina di minuti, sapete, anche lì un piccolo giallo perché sembrava fosse solo un piccolo affaticamento, lui addirittura aveva chiesto di rientrare, di continuare a giocare, in realtà poi gli esami strumentali hanno confermato un infortunio un pochino più grave di quello che si pensava e si sperava, e Boga, eccolo qua, leggo adesso, sindrome vertiginosa per il ragazzo appena acquistato dal Nizza, che quindi non essendo neanche convocato effettivamente non risultava nell'elenco che abbiamo letto prima, nemmeno tra panchinari, che quindi non potrà affrontare i suoi ex compagni. Poi qui qualcuno malignerà sul fatto che magari insomma non abbia voluto essere presente in questa partita, non credo, perché comunque è un amichevole che si gioca in casa nostra con le tribunette riservate soltanto su invito, c'è la possibilità di partecipare alla partita tramite il sito della Juventus, no? È uno di quegli eventi a invito e quindi insomma c'erano tutte le condizioni, diciamo anche di protezione se vogliamo del ragazzo, però insomma questa sindrome vertiginosa lo tiene fuori dalla partita di questa sera. Leggiamo un po' di messaggi. Silver su Twitch ci dice grande Douglas Luiz, poco prima del gol, appena prima che si collegasse ci collegassimo col direttore, Giovanni dal Brasile mi mandava un messaggio molto divertente, dice: Dario, è ora di pranzo, perché ovviamente in Brasile sono più indietro di noi col fuso orario, è ora di pranzo, sono in ufficio, quindi non ho bevuto, sto vedendo bene Douglas Luiz, è vero o devo recarmi al pronto soccorso? Devo dirti Giovanni che nei primissimi minuti, fino a quando mi avevi scritto tu, io delle grandissime cose di Douglas Luiz non le avevo notate. È anche vero che appunto stavo cercando di capire un po' la disposizione in campo, che tra l'altro poi il direttore ci ha confermato, no? Avete sentito che già poco prima che ce lo confermasse lui avevo detto che avevo un po' la sensazione, l'impressione che fosse una difesa a 3, che poi chiaramente diventa inevitabilmente a 5 con i due esterni che si abbassano, quindi questa è stata la conferma da Antonio, che è direttamente sul campo, e quindi nel tentativo di capire come era schierata la Juve non avevo ancora fatto il focus sui singoli giocatori. Vero è che effettivamente poi dopo pochi minuti Douglas Luiz ha fatto una bella azione, perché il gol comunque è stato molto bello, un bel recupero palla, una bella finta al limite dell'area e poi un tiro di sinistro che si è incastonato sotto la traversa. diversa. Quindi per il momento bene, direi il brasiliano, bene abbastanza tutti, anche difensivamente c'è una buona attenzione, così come ricordava anche il direttore da parte di Celic, che aiuta molto la retroguardia. Gatti in mezzo all'area continua comunque a fare il suo, perché comunque di testa fisicamente è anche molto forte. Per il momento insomma direi che la Juve si sta disimpegnando bene. Probabilmente l'unico forse assente ancora un po' da questa

0: partita, ed è un altro da cui ci si aspetta delle risposte, è proprio Zegrova, che al momento non è ancora non ha ancora fatto fondamentalmente niente. Ormai siamo nel corso del 23esimo minuto, almeno per quello che vediamo noi dalla diretta. Antonio è evidentemente sul campo ed era un minutino avanti rispetto a quello che vediamo noi in televisione, ma insomma siamo a metà fondamentalmente del primo tempo e da Zegrova ancora non sono arrivati particolari squilli. Leggo un po' di messaggi che sono arrivati nel frattempo. Quello di Roberto dice lì, che l'abbiamo già letto, l'abbiamo già anche commentato col direttore. Luigi ci diceva appunto gol di Douglas Lewis e Terry, che ci manda un ricordo anche lei per Franco Baresi, inevitabilmente una preghiera, un pensiero per un grande uomo. Rip Franco, buonasera carissimo Dario, buonasera a te, sarò noioso a fare volentieri un pensierino su Douglas Lewis. E guarda, questa è la tematica fondamentale forse un po', no, di queste prime partite della Juventus. Sappiamo che Spalletti sta provando a dargli una nuova chance, sappiamo però anche che per il momento non è che l'abbia convinto tantissimo, perché evidentemente insomma è arrivato in situazioni non buonissime. Le prime due partite sono state, si potevano fare meglio e sta giochicchiando. Oggi ha fatto anche gol e poi adesso vediamo come sarà. C'è da dire che, come ci diceva Antonio poco fa, effettivamente è un po' complicato pensare di diciamo dare conferme a Douglas Lewis se non alza un po' i giri del motore. Credo che però sia interessante la considerazione che ci ha dato il direttore del fatto che sulla tribunetta della Continassa ci sia la nuova fidanzata di Douglas Lewis, perché secondo me, come spesso succede, quando si interrompono delle storie d'amore anche molto importanti, come era quella proprio fra lui e la Lehmann, e se una persona è molto affezionata e molto innamorata ne risente anche dal punto di vista professionale. Loro fanno i calciatori e non stenterei a credere a un'ipotesi di un Douglas Lewis che abbia sofferto questa separazione con la ex fidanzata, e chissà che magari la presenza di una nuova compagna possa magari rasserenarlo e ridargli quella verve che aveva. Nel frattempo una punizione del Nizza che è volata alta sopra la traversa senza nessun pensiero per Di Gregorio, e quindi per il momento il risultato è ancora di 1-0. Dicevo, secondo me questa situazione della nuova fidanzata di Douglas Lewis potrebbe magari ridargli un pochino di quella tranquillità che al momento sembrava persa. La punizione tra l'altro era di Klaus, proprio dell'attaccante classe 92, che gioca con il 92, il capitano, che però ha tirato fuori. C'è il cooling break, o se volete come lo chiamavano nei mondiali all'americana, l'hydration break, che evidentemente è previsto anche per queste amichevoli. A Torino oggi fa molto caldo nonostante una specie di temporale che si è abbattuto solo su alcune zone della città, per cui a un certo punto si è alzato un gran vento. Nel frattempo rivediamo il gol di Douglas Lewis. Si è alzato un gran vento, in alcune zone è anche piovuto, anche molto forte, in altre invece ha fatto solo vento. E poi quando piove poco e fa caldo, sapete voi, l'umidità aumenta vertiginosamente e fa addirittura forse più caldo di prima. Quindi credo che con una partita disputata alle 18 del 31 di luglio sia inevitabile fare una piccola pausa per la reidratazione, se vogliamo dirla un pochino in italiano. Vieni caro, la pasta pure, facciamo entrare la nostra ospite, Carola Contino, che finalmente è arrivata. L'avevo anticipato prima, aveva avuto un piccolo problema, un incidente di percorso nel vero senso della parola. Ciao Carola, ben arrivata.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Riassunto dei primi 22 minuti e mezzo, l'hai vista perché eri ferma nel traffico, quindi sei riuscita comunque a vederla. Mi fa piacere che tu sia qui con me a chiacchierare, a commentare un pochino di questa partita. E allora stavo leggendo, no, un po' di messaggi che arrivano. Alessio da Caserta ci dice: se Douglas Lewis ritorna a quello della Premier è un buonissimo acquisto. Questo è un po' il sentimento che sta arrivando da questi primi messaggi. Poi ci scrivono: Perin non convocato perché risentimento, giorno libero, mercato, forza Juve. Davide da Pieve Ligure, grazie. Comunque guarda Davide, l'abbiamo letto poco fa, Perin effettivamente ti confermo che ha un affaticamento muscolare. Dicevamo prima che un po' il problema di Perin è proprio questa sua fragilità, no? I tanti infortuni che gli hanno forse bloccato una carriera che avrebbe potuto essere ancora maggiore rispetto a quella che ha avuto. E poi Giuseppe da Taranto dice: ciao ragazzi, ma Cambiaso sta giocando. E guarda Giuseppe, capisco il significato del tuo messaggio, non lo leggo, soltanto il tuo commento per rispetto nei confronti di Franco Baresi, chiaro che non volevi dire quello. Comunque sì, sta giocando, anche se sta giocando malino, nel senso, diciamo, non è uno dei migliori, così come non lo è Zegrova. È stato inquadrato Milik, speriamo che anche Arkadiusz Milik possa tornare un pochino in forma. Lo chiedo a te, Carola, visto che sei arrivata. I nostri ascoltatori sono molto curiosi e molto propensi a dare questa famosa seconda chance a Douglas Lewis. Tu da che parte stai?
1: Allora, sicuramente adesso abbiamo visto un bel gol,
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: comunque ha avuto una bella azione personale, nel senso che Celik ha fatto un ottimo passaggio, però lui si è smarcato con un'ottima finta e poi il tiro effettivamente è stato un buon tiro. È un giocatore che comunque a livello tecnico e qualitativo, secondo me, non ha mai dato dubbi delle sue qualità.
0: Qualità.
1: E più a livello mentale, forse appunto un po' dovuto, come hai detto tu prima, a cose personali o anche comunque l'anno scorso non si è presentato al ritiro
0: Certo,
1: in
0: me lo
1: tempo,
0: ricordo, hai
1: eccetera. Quindi
0: ragione.
1: sicuramente il carattere va migliorato se vuoi stare comunque ad alti livelli in questa squadra, secondo me.
0: No, questo assolutamente sì, non solo il carattere, anche un po' la voglia di correre in campo, no? Perché la cosa che è sempre stata un po' criticata a Douglas Luiz è proprio quella, una gran capacità di gestire la palla nei piedi, però poi nel contributo dato alla squadra diventa complicato. Ivan Dalatina, ma è possibile sperare in una rinascita sportiva di Milik oppure è solo un bel pensiero da sognatori? Guarda, Ivan, io sogno, non so, io sono, scusami, sono incartato, sogno sognatore, sono sognatore come te, nel senso che per me Milik è uno dei giocatori tecnicamente più forti che noi abbiamo in rosa. Purtroppo lui sono ormai 2 anni praticamente che non gioca pallone, se non qualche piccola apparizione, qualche piccola presenza qua e là durante ancora anche l'ultimo campionato. E nella partita col Basilea è entrato in campo nel secondo tempo ed è stato tolto dopo 20 minuti, quindi evidentemente continua ad avere dei problemi fisici. A me piacerebbe, uno, perché tecnicamente è molto forte, e due, perché è un ragazzo anche eccezionale, cioè lui insomma, ha raccontato anche tante volte la sua sofferenza anche psicologica, no? Di questi continui infortuni e ricadute, quindi a me piacerebbe tanto. Temo che sia molto complicato pensare di riaverlo e di rivalutarlo. La speranza è ovviamente che lui possa però effettivamente tornare a essere almeno un contributo per la Juventus. Su Douglas aspettiamo di capire se può servire. Su Coop pensi che vada via? Così non serve. Questo è Stefano da Ciampino. Lo chiedo a te, Carola.
1: Coop, ce lo chiediamo tutti. Oggi ho fatto proprio un post dove le possibili partenze, cioè
0: Certo.
1: comunque con Sesao, forse Thuram, speriamo di no e tutto, e su Coop niente. E mi hanno detto, ma Coop Menas e non lo
0: Non
1: so.
0: lo so. No, allora, diciamo che il concetto di Stefano è perfetto, no? Così non serve, cioè quello che abbiamo visto negli ultimi 2 anni,
1: È sicuramente
0: oggettivamente.
1: considerato un esubero in questo
0: Sì.
1: momento, come tanti comunque.
0: Col problema doppio che oltre ad avere l'ingaggio da top club ha anche una valutazione, no? Importante perché con Menes è stato pagato quasi 60 milioni e per non fare una minusvalenza dovrebbero arrivare offerte almeno da 35 e dopo le ultime 2 stagioni di Coop Menes è difficile immaginare delle offerte da 35 milioni, però è vero Stefano in questo momento, poi adesso vedremo, credo che Spalletti lo farà giocare almeno nel secondo tempo, in questo momento è in panchina, quindi vedremo anche dove lo schiererà, perché io sono curioso anche di questo, perché io ho la sensazione che Spalletti comunque, viste le prestazioni da centrale difensivo, no? Di piede mancino di Coop Meiners, secondo me può essere che anche Spalletti possa cercare di recuperarlo in questo ruolo, visto che comunque ha questa capacità di impostare sicuramente maggiore rispetto ad altri giocatori della rosa. Mi dicono dalla regia che abbiamo pronto Samuel Taffesse, anche lui alla Continassa, che così ci racconta qualcosa di più vista dal campo di questo secondo quarto d'ora di partita, dopo che abbiamo sentito il direttore. Ciao Samuel, ben trovato su Radio Bianconera.
2: Ciao Dario, buonasera a tutti voi.
0: Allora, stavamo raccontando un po' di quello che vediamo in campo, no? C'è una Juve molto ordinata, questa è la sensazione che si ha dalla televisione. Per il momento l'unico pericolo corso è stato sulla punizione del capitano del Nizza, più qualche, diciamo, momento di tensione, ma non ci sono stati grossi tiri in porta o parate di Gregorio. E poi la manovra, nonostante la preparazione, sembra abbastanza fluida, almeno questa è un po' la sensazione che abbiamo da qua.
2: Sì, concordo appieno. È una mappa molto ordinata, un Douglas Luiz che gestisce molto bene il pallone, lo vado a rivedere, e si vede che sta cercando proprio di lottare per conquistarsi il posto, perlomeno nella rosa, la riconferma, e devo dire che è messa per vincente. Un'altra, sto vincendo, un'altra cosa che sottolineo è questa Terni Selic, a me sta piacendo molto.
0: Sì, c'è Lick che tra
2: Giovanni
0: l'altro.
2: Matic.
0: Vai, scusami, Samu.
2: Dicevo, mi sta piacendo anche proprio per il carattere e la personalità che ci sta mettendo, è qua da poco, però già mi viene da dire che sta in manda la difesa e vedo una bella intesa con Gatti, tra l'altro.
0: che sicuramente deve essere un fattore, perché sono quelli che dovrebbero lavorare. Se Gatti giocasse titolare, dovrebbe giocare fondamentalmente sulla stessa fascia. Nel frattempo sono stati inquadrati un po' dei giocatori che si stanno scaldando, immagino, per entrare nel secondo tempo. Com'è Spalletti, Samuele? Tranquillo, da indicazioni, sta soltanto guardando, come lo vedi?
2: Quello sto guardando, secondo me sta anche apprezzando molto questo ordine che c'è, no? Infatti hai detto bene, secondo me, cioè, come Juve ordinata, è entrato in termine giusto, molto attenta, è vero, è un amichevole, le solite frasi che diciamo, però noi dobbiamo commentare quello che vediamo, e devo dire, come hai detto tu, è una Juve molto attenta, ordinata, che cerca di giocare la palla quando piace a Spalletti in maniera intelligente e soprattutto fluida, e lo sta facendo.
0: Senti, qualcuno che ti sta invece piacendo meno di questi primi 30 minuti circa, 32?
2: Allora, mi sta piacendo meno, che sto vedendo più in difficoltà, è Zegrova. Anche prima, quando l'hai perso, poi è molto bravo nel correre, nel superarlo, riagguantarlo, però una cosa che mi ha colpito è che proprio anche in quello che era il suo, ovvero quel solito giochino che fa di rientro, no? Con l'accelerazione, sì. Anche quello non gli è riuscito, ed era la cosa che meno male era l'unica che ci riusciva sempre, no? L'anno scorso, in quei pochi minuti che gli vedevamo. Quindi ecco, se devo trovare un qualcosa, come viene da dire, negativo, ma diciamo ecco, di meno positivo, è questa.
0: Ecco, senti, invece da casa, e anche ce lo diceva anche il direttore prima, di un mugugno, di un errore di Locatelli. Adesso ci scrivono su Twitch, ma sì, quanto è scarso Locatelli. E, insomma, sembra di nuovo un po' imballato forse, perché nelle prime uscite sembrava meglio il capitano.
2: Sì, adesso io penso che questi mugugni siano dovuti all'etichettamento che c'è nei giocatori, no? A volte per i giocatori levarsi un'etichetta è molto molto difficile, no? Mi viene in mente Bonucci ormai aveva un'etichetta per molti tifosi, e anche quando era uno dei migliori difensori italiani non gliela si levava, no?
0: Sì,
2: detto questo, sì, ha perso un pallone molto semplice, è vero, però adesso da qua a fare il giudice, i giudici sono Locatelli, non solo per questo pallone perso a un amichevole con Lizza, ma si può aprire un capitolo, una trasmissione a parte nel quale faccio anch'io, sono il primo a fare tante critiche su di lui, però adesso ecco, mi sembra un po' una considerazione, mi sembrano un po' delle considerazioni un po' esagerate.
0: Sì, guarda, tra l'altro nel frattempo, visto che parlavi anche tu di Zegrova, sono arrivati un paio di messaggi, un ascoltatore ci dice: purtroppo Zegrova non ne fa una giusta al momento. Michele da Ferrara addirittura dice: Zegrova è imbarazzante, venderlo sarà complicato. Quindi si arriva poi anche a commenti forse un po' eccessivi, no? Forse
2: era una scommessa certo, l'anno scorso,
0: certo.
2: La Juve ha fatto una scommessa su Zegrova, ha fatto prenderlo a parametro zero, e c'è stata proprio per questo, no? Perché rientrava da un infortunio molto molto grave, rinunziandosi la fibalgia di grado altissimo, tra l'altro, no? E la Juve ha deciso di fare questa scommessa, e quando tu fai le scommesse non hai detto che le vinci, no? E quindi sì, nel momento è una scommessa persa, e come ha detto lo scopritore da casa, prenderlo sarà complicato.
0: Diventa complicato. Sì, anche nell'ottica che, insomma, arrivando a Leibegovic, comunque è un altro che è vero che preferisce giocare a sinistra, però è un altro che va a pestare quelle mattonelle, e lì c'è con sei Savo, c'è l'ipotesi del ritorno di Nico Gonzalez, cioè sono veramente, c'è un po' di congestione su quella fascia destra. Un ultimo commento te lo chiedo su Milik, Samu, poi ci risentiamo verso la mezz'ora del secondo tempo. Come lo stai vedendo? Cioè, collabora, è il Milik che ti aspetti, o vorresti qualcosa di più dal polacco?
2: È quello che mi aspetto, visto tutto il suo passato, non ci si può aspettare di più, anzi, lui, l'ho detto delle volte, a mio modo di vedere, è l'attaccante più tecnico che ha la Juve, sarebbe stato forse il più forte se non ci fosse stato tutto quello che è stato. Detto questo, però, si vede che è un giocatore dai piedi magnifici, spettacolari, la forma fisica quella che è, vuol dire che però poteva, visto quello che ha subito, poteva essere anche molto peggiore la forma, quindi considerato che non sta la Juve, sta attaccante della Juve della prossima stagione, va bene così, intanto godiamoci il fatto di poterlo vedere giocare, che visto quello che ha avuto non era una cosa per affatto scontata.
0: Certo, anzi, anche perché comunque con Milik si parla potenzialmente, se fosse di una rescissione, no? È praticamente impossibile piazzarlo sul mercato perché nessuna squadra chiaramente andrebbe a puntare su un giocatore così fragile. Samu, grazie
2: però,
0: mille, ci risentiamo.
2: L'ultima cosa vai, chiede certo. Quello, la dico l'ultima cosa, è quando ha la palla tra i piedi, quando si tratta di fare un cross, un passaggio o un dribbling, quelli non... Quando, mandare la figura che sì. Ti dona di piedi così non c'è infortunio che te li levi.
0: E la gestione palla anche, no? Nel senso che comunque esatto. È uno che sa sempre cosa fare col pallone nei piedi.
2: Si alza la testa e gioca testa alta, questa è la cosa che mi fa impazzire di questi giocatori.
0: Eh sì. Peccato davvero per i tanti infortuni. Ci sentiamo più tardi, Samuel, verso la fine del secondo tempo, così ci dai qualche altro spunto vedendo la partita da vicino.
2: Ok, a dopo.
0: Grazie ancora a Samuel Taffeste dalla Continassa, lo risentiamo sicuramente più tardi. Chiedo a Gabriele se riusciamo a mandare qualche vocale, perché ho visto che nel frattempo ne sono arrivati diversi, così sentiamo anche un po' delle voci dei nostri amici da casa.
3: Ciao, sono Massimo, sono di Grosseto.
0: Ciao, Massimo.
3: E ho 11 anni.
0: Volevo
3: dire
0: sente che sei
3: giovanissimo. In questi ultimi anni, insomma, la Juve è andata un po' a calare, però questa flessione di mercato credo stia andando abbastanza bene per gli ultimi tre acquisti che riguardano Celik, che credo sia un buon giocatore, Colomani e Alaibegovic, che deve ancora compiere 19 anni, quindi è molto giovane. Speriamo bene, dai. Sempre forza Juve.
4: Forza Juve, dai!
0: Ciao Massimo, un messaggio bellissimo. Questo tra l'altro complimenti anche per la padronanza, perché hai parlato anche di sessione di mercato, quindi insomma 11 anni davvero complimenti. Mio figlio ne ha 10, quindi mi hai ricordato molto anche la sua voglia di Juve e anche complimenti per la tua analisi. E mi è piaciuta anche molto la tua prospettiva positiva, no? Su questa Juve, quindi una Juve che ovviamente tutti ci auguriamo che possa tornare a volare alto e molto presto, magari sfruttando anche un ragazzo che ha pochi più anni di te, perché come hai detto giustamente tu, Alaibegovic ancora non è a 19, ne compirà a settembre, quindi è veramente molto molto giovane ed è una grossa novità questa, e mi sento di dire un punto a favore dell'attuale nuova dirigenza juventina, cioè di andare a puntare anche su questi prospetti che sono considerati già di altissimo livello pur se molto giovani. Uno sforzo simile, se vogliamo, è stato fatto anche con Ekator, intanto sì, c'è stato un quasi erroraccio in disimpegno di Gregorio che per fortuna non è costato il gol, però insomma anche l'idea che la Juve vada a iniziare a spendere su giocatori così giovani, così importanti, è sicuramente un punto a favore. Sei d'accordo con questa politica dei giovani? Vabbè, tu sei parliamo con Carola che se è possibile la fan numero uno di Idiz, non ne vogliano i nostri amici e le nostre amiche da casa, ma credo che con Carola non si possa competere, quindi che la risposta sarà sì, però voglio sapere
1: no,
0: cosa
1: sono
0: ne
1: proprio contenta di vederlo a breve giocare, perché mm-hmm. quest'anno io avevo fatto, ti ricordi, proprio il primo video su Kerim quando stava già bazzicando.
0: Vero.
1: E anche su Licina, quindi averli poi insieme magari mi emoziona.
0: Anche perché insomma è una squadra giovane, tra l'altro Licina molto probabilmente giocherà nel secondo tempo.
1: Infatti prima stavi parlando di Coppe, c'era Coppe che ovviamente si stava scaldando ed è fermo in panchina con tutti i giovani.
0: Certo.
1: Quindi sicuramente sentirà anche un po' toccato a livello...
0: Sì, beh, c'è anche da dire che è arrivato da poco, quindi lui sicuramente ha anche qualche allenamento in meno nelle gambe, quindi probabilmente con Menes giocherà nel secondo tempo, vedremo, eccoli qua tra l'altro, li stiamo vedendo proprio lì dietro, compreso Buovuodo e tutti
1: Durmisi.
0: Gli altri, Durmisi è un ragazzino, Durmisi della primavera, lo dicevamo prima, quindi è un poco più grande come si chiama? Di Alaibegovic che abbiamo appena comprato.
1: Un anno più piccolo.
0: Più piccolo, scusami, sì, più piccolo, certo, perché infatti Durmisi gioca ancora in primavera addirittura e l'altra settimana ha fatto l'attaccante di riferimento. Gabriele, sentiamo un altro vocale.
5: Guarda Roma, questo precampionato ci sta dicendo assolutamente che dei giocatori da riprovare, forse l'unico è Douglas Luiz, mentre Zegrova va assolutamente ceduto, dato in prestito. Un giocatore che non è neanche l'ombra di quello che incontrammo anni fa, purtroppo.
0: Leonardo, guarda, intanto su Douglas Luiz un po' il giudizio da casa è abbastanza unanime, no? Sono tutti dell'idea ed effettivamente, insomma, sta correndo anche un po' più del solito, forse, sembra più coinvolto e, come diceva anche Samuel prima, forse sta dando la sensazione di volersi tenere in qualche modo la Juventus. Anche qua lo vediamo chiudere, coprire una linea di passaggio, insomma, la gestione della palla poi è sempre buona, l'abbiamo sempre detto, e diciamo che così come quasi tutti vedono molto bene Douglas Luiz, altrettanti ce l'hanno un po' con Zegrova, che effettivamente è un po' il fantasma di se stesso. E poi, come diceva Leonardo adesso, oltre a quello che abbiamo affrontato, mi viene da pensare anche al primo Zegrova che abbiamo visto, no? Quello che entra nella partita col Borussia Dortmund in Champions e ci fa praticamente recuperare dal 4-2 al 4-4 nei minuti finali. Insomma, quello Zegrova lì ci aveva fatto stropicciare gli occhi. Ricordo ancora una buona prestazione sua a Roma, in un'altra rimonta della Juve che pareggia poi quel 3-3 finale, però effettivamente è sicuramente troppo poco per pensare di essere un giocatore da Juventus e della Juventus, considerando anche, come dicevamo prima, la tanta concorrenza che c'è e che ci sarà in quel ruolo. È chiaro che devi comunque andare a vendere un ennesimo giocatore che non ha fatto bene la scorsa stagione, che non sta facendo bene nel precampionato, e quindi chiaramente diventa ancora più difficile andarlo a piazzare. Mike Juve ci dice: non mi riferisco al pallone, quindi riferito ancora al discorso di Locatelli, a tutte le scelte sbagliate, alle azioni buttate via con passaggi lenti o arretrati, molto male Zegrova e bene Celic, quindi questa è un po' l'idea, e bene anche Douglas Luiz, e quindi, insomma, i commenti più o meno sono quelli, anche perché è quello anche che stiamo vedendo noi dalla televisione. Marco da Imola ci dice: Di Gregorio ne stava combinando una delle sue, l'abbiamo vista, ma ormai è già passato qualche momento. William da Ivrea conferma anche lui tutte i bene e i male, quindi Cambiaso un fantasma, bene Celic e Luiz, e lui ci mette dentro anche Kelly e Kalulu nei bene. Effettivamente, quello che dicevamo anche prima con Samuel Taffessa, è una Juve comunque molto concentrata, che per quanto siano amichevoli, estive, che possono valere quello che valgono, però insomma, quando si perde danno fastidio, e su quelle cose strane amichevoli estive, no? Quando perdi danno fastidio, ti mettono fuori tutte le magagne del caso. Quando vinci, vabbè, una amichevole estiva che non conta niente, quindi insomma, psicologicamente non è semplicissimo affrontarle. Sentiamo magari ancora un vocale che lo commentiamo insieme.
6: Rischio una denuncia se dico che il bosniaco che abbiamo comprato,
0: sì,
6: diventerà meglio di Ildiz.
0: Allora, la denuncia no, un ban da parte di Carola forse sì, no, non lo so, adesso a parte gli scherzi, è un giocatore veramente molto forte e già molto strutturato, con un'esperienza importantissima, considerando davvero che non ha ancora 19 anni, no? Comunque ha fatto una gran stagione questa l'ultima passata del 25-26, ci ha buttati fuori dalla qualificazione ai mondiali, ha giocato molto bene ai mondiali, facendo anche un gran gol che sta girando su tutti i social contro il Qatar. Ecco, se mi diventa più forte di Ildiz, come facciamo?
1: No, ma la domanda è impossibile. Esatto. Però la sua duttilità in questo momento ci serve, perché come hai detto tu, a destra abbiamo molta capacità di scelta, sì, e possibilità di cambiare, mentre Kenan deve riposare assolutamente, quindi lui sa giocare comunque come a sinistra, a destra, sì, e anche come subito dietro la punta, quindi è proprio un giocatore molto versatile che serve in questo momento alla Juventus. In più è appunto giovane, con alle spalle comunque un percorso abbastanza decisivo comunque, e che conferma la sua personalità, che è, sì, quello che a noi serve.
0: Sì, assolutamente, tra l'altro appunto lui addirittura preferirebbe giocare a sinistra, no? Cioè nel ruolo che effettivamente è di Ildiz, diciamo che nell'ottica di avere un Ildiz che ha un ginocchio e comunque da monitorare, sicuramente avere un'ulteriore alternativa oltre a Jeremy Boga, che già l'anno scorso ha sostituito Ildiz almeno nella seconda parte di campionato, insomma, un ragazzo comunque altrettanto giovane e con altrettanto talento, sicuramente può essere una buona cosa, soprattutto un grande investimento per il futuro, perché se tutto va come si spera, comunque Alajbegovic o diventa un campioncino, e quindi la Juve, cioè, nell'ottica che diventi un campioncino, magari un campionissimo, la Juve potrebbe poi intanto ritrovarsi un gran giocatore in casa, o un domani che lo dovesse vendere sicuramente recuperare anche un parecchi soldi da questo investimento.
1: Così smettono di voler fare plusvalenza su Kieran
0: e la domanda è, su Kieran. Ma se Alej Begovic diventasse più forte di Yıldız, vendi? Lo ammetteresti mai?
1: No, ma veramente impossibile.
0: Impossibile. No, io spero. Allora, Yıldız, ragazzi, a me piace tantissimo, e non soltanto a me, evidentemente, ma la speranza è che questo infortunio al ginocchio non lo rallenti più di tanto, no? Perché poi l'anno scorso si è anche un po' malignato del fatto che ha rinnovato il contratto e le prestazioni sono calate. Il problema è che il rinnovo del contratto è coinciso più o meno con questo infortunio al ginocchio, che poi non era, diciamo, inventato, considerando che anche al mondiale l'abbiamo visto giocare poco e non sicuramente ai suoi livelli. Mi ha fatto molto piacere vedere come è arrivata la Continassa, perché era molto sorridente, molto sereno, molto rilassato, e anche le parole di Spalletti negli ultimi giorni sono state abbastanza tranquillizzanti sulla situazione di Yıldız. Sembra messo peggio Thuram in questo momento, no? Mentre all'inizio l'idea era che Yıldız forse doveva anche operarsi e Thuram forse, cioè, con una terapia conservativa poteva cavarsela, a oggi invece Thuram è praticamente sicuro che non partirà neanche per la tournée, invece Yıldız dovrebbe esserci, e tu sei molto contenta, ovviamente.
1: No, io credo, cioè spero che non parte, più che altro perché effettivamente a livello di recupero sta recuperando bene, comunque sono giovani, a livello muscolare e tendineo è diverso,
0: certo,
1: perché rispetto magari a un Milik, poverino, adesso ovviamente non è fresco fresco, se si infortuna ci mette di più, però fino a 3 settimane fa comunque la consideravano l'opzione operazione,
0: certo,
1: quindi se sovraccarica adesso non vorrei che poi sta fuori in campionato.
0: Lo so, è un po' un rischio, no? Cioè lo perdi poco subito o tanto dopo, nell'ottica che poi il dopo potrebbe anche non esserci. Allora mi dice Gabriele dalla regia che abbiamo Camillo, che è il nostro Camillo De Michelis, anche lui alla Continassa, così facciamo un focus su tutti i primi 45 minuti. Camillo, ti do il benvenuto con questo messaggio di Francesco Dalodi che analizza dicendo: con questo 11 andremmo in B, siamo imbarazzati. Questo è il benvenuto che ti do. Ciao Camillo.
7: Ciao Dario, sì, anche a me ogni tanto arriva un messaggio della B. Diciamo che questa è una squadra in costruzione, con tante assenze, qua si stanno allenando nei campi dietro a quello di gioco, anche con Seisao e McKenny, arriverà poi Bremer, Yıldız e tanti altri, quindi diciamo che è una formazione alternativa. Ci sono dei giocatori che hanno perso l'ennesima occasione, mi viene in mente Zegrova, ho visto un Kalulu in difficoltà a sinistra, Douglas Luiz bene per il gol, però continua ad avere delle difficoltà senza palla e con ritmo. È ovvio che questa è una Juventus sperimentale, dovranno arrivare tanti giocatori adesso. Nelle prossime ore sono attesi Colomani, Alej Begovic e poi tanto altro. Tra l'altro c'è da segnalare l'accelerata del Napoli per Gatti, quindi insomma la Juventus sta cambiando pelle.
0: Guarda, hai risposto praticamente senza saperlo a Massimiliano da Vetralla, che ci diceva su Sky dicono Gatti avanza al Napoli prestito con obbligo, che ne sapete? Gli hai praticamente risposto in questo momento. C'è da dire che Gatti, cioè che a Napoli ci sono Manna, che è quello che l'aveva portato la Juve, e Allegri, che è quello che l'aveva forse valorizzato di più, no? Quindi anche per il giocatore forse può essere interessante andare a giocare lì.
7: Ma guarda, Dario, il discorso è che in questo momento Gatti è un problema della Juve, per chi guadagna 3 milioni e 2 netti e non è titolare. Quindi in questo caso, se Gatti fosse andato via 5 giorni fa dalla Juventus, probabilmente ora avremmo preso Stones. Quindi certo, in questo caso la Juventus non considera Gatti un giocatore importante e non considera neanche Gatti un titolare di questa squadra, però ha uno stipendio importante da giocatore titolare. La trattativa non è ancora in totale definizione, però è qualcosa di concreto, e vedremo se ci saranno degli sviluppi nelle prossime ore. Gatti oggi comunque ha giocato regolarmente e vedremo poi nelle prossime ore e minuti, ma comunque la Juventus deve fare delle cessioni, la Juventus deve, certo, liberare dei giocatori che non sono ritenuti titolari, e lui potrebbe essere il primo di tanti, ecco. Quello che voglio dire è: non comprate le maglie nuove con i numeri dei giocatori dietro, ma aspettate settembre per mettere poi il numero e il nome, ecco.
0: Cioè, quello senz'altro detto, ecco, diciamo che un'indicazione di mercato importante sarà vedere se Gatti salirà sull'aereo per andare in Touré, no? Perché quello lì potrebbe davvero essere poi una bella cartina tornasole. Senti, Vittorio ci dice: per me giochiamo sempre uguale, partite ufficiali, allenamento sempre uguale, non c'è inventiva, non c'è niente, ma che ci andiamo a fare in Touré per vedere questa schifezza? Addirittura la risposta in pezzo è quella che hai già dato, no Cami? Cioè che mancano fondamentalmente quelli più forti, cioè.
7: Ma Dario, io dico una cosa, che non è obbligatorio guardarle.
0: Cioè, no, certo.
7: Se questo è il pensiero, potete aspettare poi direttamente il campionato, dove sicuramente, secondo me, si potranno dare dei giudizi ancora più duri. Non è che dico che non bisogna criticare, sia chiaro. È che questa è una Juventus sperimentale. Cioè adesso si stanno scaldando davanti a me, no? E i giocatori che probabilmente entreranno tutti o quasi, no, nel corso del secondo tempo. E c'è Altric che andrà via dopo la tournée, andrà al Cagliari. C'è Cabal che ha i margini, c'è Rugani che ha i margini, c'è João Mario che questa settimana doveva già andare alla Fiorentina, c'è Arthur che ha i margini, c'è Owusu che potrebbe andare al Catanzaro, sì. C'è Comenas che ha i margini, Licina che andrà in next gen, c'è Dormisi che andrà in next gen. Quindi capite bene di che parliamo. Cioè, possiamo criticare, possiamo dire tantissime cose, ma sicuramente questo non è un gruppo di tanti giocatori che resterà. Poi qualcuno resterà anche, ma è normale che in questo momento si debba ragionare più in chiave mercato rispetto a tante situazioni di campo attuale. Perché Dario, per te sarà difficile dare dei giudizi su Arthur. Io non ce la faccio. Io onestamente parlare di Arthur non ce la faccio.
0: No, beh, è chiaro, certo, ma Arthur pensa che abbia fatto vedere quello che non può dare alla Juventus, e credo che sia praticamente impossibile pensare che possa ancora essere un giocatore bianconero. La cosa che mi viene difficile da pensare è anche un po' quello che c'è nella testa di Spalletti, no? Che evidentemente sta provando a portare avanti le sue idee di gioco, almeno che ci sia un'imbastitura, che quelli che rimarranno, perché poi tu hai citato un elenco di giocatori immagini che è infinito e non tutti riusciranno a partire, evidentemente, che però almeno poi si possa imbastire in una partita vera, perché poi le idee devono essere quelle.
7: Ma sai, questo è un po' il problema che posso dire di queste tre settimane, qualcosa di cui parlo spesso durante la quotidianità, è che oggi abbiamo allenato un gruppo che è in difficoltà, perché molti andranno via, perché molti non giocheranno titolare. E quindi, sai, lui ha allenato dei concetti. Oggi ci sono delle cose interessanti dal punto di vista tattiche, no? Perché c'è una Juventus che ha giocato con la linea A3 e con Kalulu braccetto di sinistra, però poi in fase di possesso si passava a una sorta di 4-4-2. Quindi ci sono delle cose in non possesso difesa 5 interessanti. Però poi il concetto è che devi guardare la teoria ma non la pratica. Perché io non sono neanche convinto che possa restare Douglas Luiz, non sono convinto, anzi penso che possa andare sicuramente via Miretti, andrà via molto probabilmente Zegrova, Bilic bisognerà capire cosa vorrà fare. Ecco, l'unico reparto che in questo momento considero abbastanza messo bene è la difesa, però capite che Gatti è in trattativa col Napoli e quindi in questo momento c'è la situazione legata a lui in campo, però c'è il mercato in mezzo, non è semplice. E parlare di Juventus in costruzione, sì, ma diciamo sul mercato più che in campo.
0: Certo, sì, anche perché oggettivamente come fai a costruire se non hai i mattoni veri, no? Hai solo quelli posticci in qualche modo, quindi diventa sicuramente complicato. Senti, ci sarà la solita seconda squadra, cioè terza squadra quasi in campo a questo punto nel secondo tempo, no? Mi immagino i soliti tanti cambi di Spalletti, vedremo tanti giovani anche.
7: Sì, bisogna capire se aumenterà un po' il minutaggio di qualcuno, se farà subito tutti i cambi. Mi sembra di vedere comunque ancora Gatti, perché adesso stanno rientrando, c'è anche già l'arbitro pronto e quindi in questo caso credo che bisognerà valutare ancora un po' qualche giocatore, però poi tra al massimo 10 minuti e un quarto d'ora poi alla fine entreranno tutti
0: gli altri. Perfetto Cami, grazie mille, ti lasciamo seguire il secondo tempo, ci sentiamo poi a fine partita per un commento finale.
7: Grazie, grazie Dario e un buon lavoro.
0: Grazie anche a te, ovviamente, buona visione, diciamo così, sperando che secondo tempo ci regali anche qualche emozione in più. È chiaro che non si può pensare di vedere i ritmi di una partita vera, diciamo così, sicuramente una partita che deve dare delle indicazioni a Spalletti, ma anche alla dirigenza, perché poi i tanti esuberi che ha detto Camillo ovviamente poi vanno piazzati e non si può pensare di vendere una squadra intera. Io più volte ho visto in vari giornali, in varie anche testate giornalistiche o programmi televisivi, un 11 intero potenzialmente, no? da vendere, figlio di errori di mercati passati, vendere 11 giocatori oltre a quelli che sono già partiti, no? Perché ne abbiamo già citati 5 tra Pedro Felipe, Daffara e Pucca, che comunque erano della next gen, più Openda che è andato e Rui che era un mezzo giovane, mezzo prima squadra, insomma ce ne sono altri 11 potenzialmente da vendere, non sarà semplicissimo. Di chi è che proprio ti libereresti senza pensiero, Carola? Cioè chi è che proprio, anche se se ne va, uno penso che sia Arthur, penso per tutti.
1: Sì, Arthur sai che non l'ho neanche associato, penso, cioè se lo avessi in campo, a parte per il numero, non lo riconosco, perché l'ho visto talmente poco.
0: Sì, ma poi anche nella prima amichevole con Napoli, scusami, adesso leggevo un messaggio col Basilea, ha fatto proprio male. Per cui.
1: Vabbè, anche Joao Mario, sono giocatori che comunque abbiamo visto poco e non abbiamo mai considerato comunque titolari, perché in questo momento appunto è sempre pensare chi vendere, senza aver bisogno comunque di un super innesto, perché poi rimane sempre scoperto magari all'ultimo, perché anche lì iniziamo a essere un po' alla fine del calciomercato, dove i club comunque iniziano ad alzare i prezzi anche controproposta per le trattative, quindi bisogna sempre valutare bene. Sicuramente Coppa, anche per quanto magari c'è sempre un po' la speranza che possa ritornare il Coppa di una volta, secondo me alla Juventus un po' ha finito.
0: E certo, no, tra l'altro stavo controllando perché se c'era Joao Mario, almeno tra i convocati, è in panchina effettivamente, quindi è possibile che lo vedremo almeno in campo in questo secondo tempo. Tra l'altro siamo curiosi di vedere se, come diceva Camillo, ci sarà un po' di minutaggio in più per qualche giocatore o se ci sarà già la completa rivoluzione della squadra, come ha fatto Spalletti in entrambe le prime due partite. Qualcuno ci continuate a chiedere se risulta Gatti vicino al Napoli. Sì, ne abbiamo appena finito di parlare con Camillo De Michelis. Leggiamo qualche altro messaggio. Se penso che il fenomeno dei logaritmi ha rifiutato 7 milioni e mezzo per Arthur, costringendo quelli che sono arrivati a vendere Daffara, mi incavolo tanto. Marco da Imola, sì, ce ne sono stati tanti errori di Comolli sia in entrata che in uscita, pensiamo ai vari Danilo o lo stesso Chiesa, se vuoi, cioè Chiesa poi era ancora una situazione diversa, Rugani che è stato dato in prestito all'Ajax quando forse magari in panchina ci poteva ancora stare. Fabio da Fucecchio ci dice: buonasera, scusatemi se sono e forza Juve, se, mi raccomando. Scusatemi, ma sono un po' in ansia per Colomonia e Ibegovic. Non dovrebbero già essere arrivati, considerando che il 2 agosto inizia la tournée? Allora, oggi è arrivato al J Medical, proprio Carnevali, dicendo che molto probabilmente Colomonia non sarebbe arrivato oggi, ma domani. Allora, la partenza è prevista, cioè diceva il direttore prima, per domenica pomeriggio. Quindi lui domani ha tranquillamente tutto il tempo di fare le visite mediche e salire poi sul volo per la tournée. Di Ibegovic forse siamo ancora un filino più indietro, però mi immagino che lui possa comunque eventualmente raggiungere i compagni, magari non a Hong Kong ma direttamente a Perth, no? A Hong Kong ci sarà soltanto la partita col Chelsea, le altre due con Inter e Palermo si giocheranno invece in Australia, quindi c'è anche magari la possibilità di un raggiungimento in un secondo tempo. Però ormai insomma le due operazioni sono state date da tutti per fatte. Credo che insomma Carnevali ancora nelle dichiarazioni di ieri abbia fatto un po' di melina, no? Sul fatto che non siano ancora chiusi, poi ci sono sempre le cose clamorose che possono capitare. Ci ricordiamo tante altre volte, è successo ancora quest'anno con Calaili all'Inter, magari una visita medica non passata, ma insomma Colomuani non vedo perché non dovrebbe passare le visite mediche, considerando che la Juve c'è già stato e che comunque si stava allenando anche se con la seconda squadra del Paris Saint-Germain con la primavera. Ibegovic, insomma, ragazzi di 18 anni, credo e spero, è vero che anche Calaili era giovane, ma Speriamo che non ci siano problemi. Ovviamente la situazione sarà da monitorare. Leggo questo messaggio che ne riassume tanti altri. Giuseppe da Bickenbach in Germania, che dice: mamma mia, questi tifosi, che non gli sta bene niente, forse Juve sempre nel bene e nel male. Ne leggo un altro, perché ecco, questo non è firmato, ma dice: non so se sono peggio i tifosi cartonati oppure alcuni dei nostri, se veramente tifano per la Juve. Si lamentano se prendiamo uno di 35 anni, si lamentano se ne prendiamo uno di 18, poi prendi un giocatore e si lamentano perché è stato pagato tanto, come se fossero loro a pagare. Fate i tifosi, questo è Salvo da Gevelsberg, quindi immagino sempre in Germania o in Austria, dal nome del paese. Quindi sì, un po' l'idea è questa, no? C'è sempre un po' di malcontento, ma i tifosi sono fatti così, Carola.
1: Sì, solo che effettivamente a livello di un amichevole non ti puoi lamentare più di tanto, perché come hai detto tu, cioè loro devono mettere comunque minutaggio, provare gli schemi di gioco, non devono fare la partita della vita col 4-0, diciamo, devono giocare bene. Io li vedo bene in campo perché sono tutti ordinati, comunque sono entrati da poco con tutti i doppi allenamenti in questo periodo. Sì. Con tanti appunto tante assenze, tanti innesti nuovi, ma si stanno comunque coordinando e non hanno delle difficoltà troppo evidenti. Comunque anche con nuovi giocatori è sempre difficile forse dialogare, invece stanno dialogando comunque abbastanza bene.
0: Tra l'altro stavo guardando, adesso andiamo poi a cercare anche quelli che sono stati tutti i cambi nel secondo tempo. Sicuramente vedo Durmisi davanti al posto di Milik, c'è Cabale in campo, c'è Kobmeners in campo, quindi insomma qualche cambio è già stato inevitabilmente fatto.
1: Anche João Mário,
0: c'è João Mário, c'è Lick che è scalato a sinistra, perché lo vediamo adesso qui sul lato, diciamo, vicino proprio alle telecamere. Eccolo qua, João Mário col 25 è entrato anche lui, quindi in realtà di cambi Spalletti ne ha già fatti molti. Adesso cerchiamo di capire, c'è Locatelli invece ancora in campo, vedo, c'è sì, Cabal l'ho citato, quindi qualcuno che è rimasto tipo Locatelli e Celic lo vediamo ancora, e anche Miretti ancora in campo, eccolo qui che ha provato a servire Celic in un'incursione, quindi qualcuno ancora c'è. Adesso andiamo a vedere quali sono stati i tanti cambi comunque che abbiamo che ci sono stati in questo secondo tempo.
1: Forse in questo primo momento si è visto proprio quanto Kopp può essere un po' arrugginito, perché anche rispetto ai giovani che sono entrati, come Durmisi che comunque corre, è attivo e tutto, c'è Kopp sempre un filo in ritardo.
0: Sì, diciamo che un po' di pesantezza nella corsa comunque la si nota, no? Questo è evidente, però ovviamente c'è anche la voglia da parte di Douglas Luiz. Ci scrive Pietro su Twitch, dice: chiedete scusa a Giancri, chiedete scusa a Douglas Luiz, che è un po' il tema di questa giornata. Mike Juve ancora diceva: a me Douglas Luiz pare molto più recuperabile purtroppo per Kopp, quindi insomma diciamo che uno dei temi è proprio quello. Tatsuya anche ci dice: non può aver dimenticato come si gioca a calcio stile Kopp, quindi insomma diciamo che il confronto fra i due è abbastanza impietoso effettivamente, nel senso che Douglas Luiz comunque sembra rientrato facilmente almeno nelle dinamiche di gioco, no? Mentre invece Kobmeners anche adesso dà un po' la sensazione di oggetto misterioso. Sono pochi minuti, sono 5 minuti del secondo tempo, però la corsa di Kobmeners è un po' a vuoto nel campo, nonostante
1: sembra un po' rigida proprio,
0: sì,
1: come
0: esatto,
1: se si trovasse sempre un po' spiazzato. Secondo me ancora non ha capito bene anche dove vogliono effettivamente usarlo, perché comunque ha cambiato anche molte posizioni nell'arco dell'anno.
0: Sì, stavo guardando anche eventualmente i cambi, quelli che sono indicati qui sono quelli che abbiamo già segnalato noi, quindi con Menes, Durmisi e João Mário che sono effettivamente in campo, con Celic che vi confermiamo è a sinistra, perché è già la seconda terza volta che fa queste discese in collaborazione proprio con il portoghese, anche lui in uscita, anzi tra l'altro sembra uno di quelli più vicino a un'ipotesi uscita, proprio perché c'è la Fiorentina su di lui dopo essere stato in prestito al Bologna l'anno scorso. Ricordate lo scambio con Holm, c'è stato un momento in cui sembrava che questo scambio con Holm potesse diventare definitivo, perché quel poco che abbiamo visto Holm alla Juve a me era piaciuto. Purtroppo è un altro di quei giocatori che si infortuna veramente tantissimo, quindi ognuno è tornato a casa sua, Holm al Bologna e João Mário alla Juve, adesso c'è la Fiorentina abbastanza forte, tra l'altro con Paratici che sta facendo un mercato clamoroso, la Fiorentina sta facendo un mercato di rinforzo importante, tra l'altro Fiorentina che è anche su Matteo Pellegrino nell'ottica di prendere un attaccante che sta seguendo anche la Juve, ma per prendere Pellegrino devono vendere Ken, insomma, hanno tutti poi evidentemente il problema di andare a sostituire. Altro che pesantezza, Coop sembra un ospite fuori forma della Kings League, addirittura l'abbiamo proprio massacrato, cioè, siamo già al post carriera in Kings League e fuori
1: che gioca
0: fuori
1: a 7,
0: che gioca a 7, esatto, quindi siamo, l'abbiamo proprio definitivamente schiacciato, mettiamo così, cioè, ah no, Kelly era già in campo anche prima. Hai ragione Francesco, Danilo Chiesa li ha venduti giuntoli, vero? Io parlavo di Comolli, ma parlavo in generale di mercati sbagliati del passato, però hai ragione Francesco, hai fatto bene a correggermi. Ci sono dei vocali, Gabriele? Non so se abbiamo ancora dei vocali da sentire. Bene, forse non abbiamo
8: il
0: collegamento con la regia.
9: La domanda è questa: se Douglas Luiz gioca così, un pensierino a tenercelo quest'anno, almeno per quanto riguarda la tecnicità del giocatore, ma anche per adesso l'ho visto bene. Babù. Fatemi sapere. Ciao, buona serata, Dudu da Alba.
0: Ciao Dudu, buona serata a te. E guarda, sei in linea con tanti nostri ascoltatori che, insomma, il commento abbastanza unanime è proprio quello di un Douglas Luiz nella partita. Intanto è stato inquadrato in primo piano Durmisi, no? Questo ragazzo che è veramente è tanto ragazzo, quest'anno dovrebbe passare effettivamente in Next Gen, no? Tra l'altro ho letto l'altro giorno un articolo sulla Next Gen che giocherà una Next Gen giovanissima quest'anno, perché sono tutti giocatori tra il 2007 e il 2008.
1: Hanno
0: quindi
1: confermato come ossatura solo Merola,
0: sì.
1: Milia, Durmisi, adesso che appunto sale. E ancora due, ma proprio hanno fatto solo lo scheletro dei, diciamo, gli anziani dello scorso anno e hanno cambiato tutto il resto.
0: Sì, e appunto sono tutti giovanissimi, è una formazione che addirittura potrebbe giocare ancora in primavera nell'Under 20. Una bella progressione, una bella discesa di João Mario, che poi si è trovato a tu per tu col portiere del Nizza, però poi ha chiuso troppo il destro e si è concluso con un nulla di fatto, però ha avuto davvero letteralmente una prateria davanti il portoghese, solo che purtroppo ha sbagliato non tanto la scelta, perché era giusto calciare sul primo palo, ma l'ha davvero chiusa troppo, quindi la palla è finita sull'esterno della rete. Antonio da Napoli: ma il ragazzo inglese dal nome proibito, tanto che è difficile, non sta giocando, il nome è proibitivo, immagino, forse sì, che è Obovuoduo. No, in questo momento no, credo però che avrà il suo spazio, perché Spalletti gli ha sempre regalato qualche minuto. Dicevamo che non c'è Owusu, che è un altro dei giovani che solitamente ha sempre giocato, ma perché è molto vicino a una sua cessione in prestito a una squadra di Serie B che adesso non ricordo, però solitamente quelli che abbiamo visto in queste partite erano Licina, Obovuoduo, Owusu e Gilpush. In realtà abbiamo visto che oggi non c'è perché è infortunato. C'è Durmisi comunque che sta giocando.
1: Panchina, sta guardando, allora effettivamente.
0: Sì, quindi insomma dovrebbe esserci anche Licina, credo che insomma entrerà anche lui. E diciamo che quella che è stata rimandata in campo nel secondo tempo conferma quello che diceva Camillo, cioè di una formazione che confermerebbe la volontà di dare un po' di minutaggio in più ad alcuni giocatori, tra cui appunto lo stesso Celik che vediamo inquadrato, che sta facendo bene. Cioè c'è lì che un colpo che è arrivato talmente nel buio che quasi nessuno sapeva che arrivasse, ma che è effettivamente un rinforzo importante, soprattutto, così mi aggancio anche alle voci di mercato che riguardano Gatti al Napoli. Guardate che allora, quando è arrivato Celik, in tanti si sono preoccupati che potesse esserci dietro una potenziale partenza di Kalulu, no? Che è uno dei giocatori migliori della Juventus delle ultime due stagioni. In realtà io avevo già segnalato questa cosa e sembra che si stia andando in questa direzione. Uno, intanto Celik, come sta facendo vedere adesso, può tranquillamente giocare a sinistra al posto di Cambiaso, cosa che tra l'altro manca un vice Cambiaso. Gli unici due potenziali che avevamo, che erano Puchka e Rui, sono stati dati, uno venduto e uno in prestito, e quindi non ce ne sarà nessuno dei due, e Celik invece può giocare anche a sinistra e lo sta facendo adesso. L'altra opzione di Celik è quella di giocare a destra, liberando Kalulu per fargli fare il centrale, considerando che Kalulu, nell'anno in cui Bremer si era rotto il crociato, ha fatto il centrale e l'ha fatto benissimo. E anche l'altra settimana con lo Standard Liegi è successo proprio questo, cioè Celik ha giocato da esterno, da terzino fondamentalmente, Kalulu ha fatto il centrale difensivo e anche lì si è disimpegnato molto bene. Quindi anche l'ipotesi di mandare, diciamo, Kalulu in mezzo mezzo con Celik esterno, sicuramente può essere una delle soluzioni tattiche che può mettere in campo Spalletti, non solo in queste amichevoli estive, ma anche poi durante la stagione. Mi segnalano che abbiamo di nuovo Antonio Paolino, il nostro direttore dalla Continassa. Allora andiamo direttamente da lui. Ciao Antonio, ben ritrovato per una prima analisi di questo secondo tempo. Non tantissimi cambi rispetto alle altre partite, no? Quindi c'è un po' più di continuità, solo qualche cambio un po' più studiato forse.
8: Sì, poco per volta si arriverà a queste situazioni, saranno poi anche la normalità. Diciamo che questo è l'ultimo test qui in Italia, terzo test, quindi il livello dell'amichevole è simile a quelle precedenti, però per quanto riguarda i cambi, un po' gli affaticamenti, un po' il lavoro svolto, un po' il ritorno, all'assenza dei giocatori che sono stati impegnati ai mondiali, induce a questo tipo di soluzione. Nella prima parte i giocatori sul quale si costruisce, attorno ai quali si vorrebbe costruire quantomeno come atteggiamento la disposizione in campo, poi molti giovani che non sono ancora entrati, fatta eccezione per Durmisi, che ha preso il posto di Milik, un Milik spento, partito bene, il tocco di palla è fuori discussione, ma non c'ha lo scatto, non c'ha i minuti, tra l'altro un Milik che mancava l'appello, diciamo così, ufficialmente, che ha giocato anche diversi minuti, praticamente 799 giorni se non abbiamo sbagliato il conteggio. Sostituito l'attaccante, sostituito il centrocampista con Miners al posto di Douglas Luiz, e sono rimasti inalterati i 5-3 più 2 difensori che hanno allargato la difesa portandola da 3 a 5, che sembra essere un po' questo l'aspetto di oggi, con gli interpreti forse non giusti, forse anche riadattati, tipo rispetto al primo tempo a destra c'era Celik, a sinistra c'era Cambiaso, e a questo punto invece si sono invertiti in questa ripresa, concedendo una disposizione molto più tipicamente da linea 3, con Garti centrale, Kalulu nel primo tempo a sinistra, non mi tornava il conteggio, e quindi invece adesso con Kelly a sinistra, Garti centrale e Kalulu a destra, aiutati braccetto di destra da Cambiaso e Celik a sinistra. Ritornando però al ragionamento fatto su Gatti, sempre più vicino al Napoli, e penso che sarà quella la giusta collocazione e destinazione, oggi ne parlavamo con Camillo De Michelis in diretta, sembrerebbe che la volontà, non ci siano i tempi per cedere o acquistare qualcuno prima, quindi partiranno un po' tutti quelli che sono in distinta oggi, compresi anche quelli di cui non far parte della partita, e poi man mano ci si libererà di qualche casella o si integrerà con qualcun altro. Arriverà a breve quindi un cambio, perché
0: Gatti immagini, ecco, che partirà comunque
8: perché probabilmente non ci sono i tempi tecnici per il Napoli cedere una pedina. Pronto Arthur? Quindi entrerà Arthur, se vedo bene a distanza, vestito la tuta, e ci sarà anche Cabal, e c'è un terzo cambio che in questo momento non riconosco a distanza, essendo dall'altra parte rispetto alle panchine. Adic, ringrazio i colleghi qui vicino alla mia postazione. Detto questo, diciamo i tre cambi, compreso Zegrova, no, ai due, l'attaccante al posto di Milik, João Mario al posto di Zegrova, e poi in mezzo al campo un Kumainas che a mio avviso, già solo per l'atteggiamento, ha fatto vedere fino a questo momento, siamo al 15° con la Juventus sempre e solo tra virgolette vantaggio per 1-0, ha avuto una ghiotta occasione di João Mario che adesso si ripropone sulla sinistra, palla al piede, punta da sinistra, entra in area di rigore e poi con l'esterno del piede, cose che in Serie A vorrei vedere qualche volta di meno, ma con maggior precisione, diciamo che mette un pallone in mezzo ma la regala onestamente per essere calciato via con sufficienza ma carattere da parte dei giocatori del Nizza. Arrivano i cambi, fuori Celik, fuori col numero 2, al suo posto Cabal, fuori Miretti e dentro Arthur, nell'ordine,
10: e poi arriverà un terzo cambio fuori anche, quindi dentro Azic al posto di, non vediamo muoversi, vede, manca un terzo, eccolo qui, e fuori Locatelli, mancava appunto un terzo nome, quindi
0: Antonio c'è ancora? Ah sì,
10: c'è anche il portiere e dentro anche il portiere, scusate, stavo guardando la collocazione in campo e questo porta un po' all'esaltazione del pubblico presente, quella
0: abbiamo sentito sì.
10: Assolutamente, infatti non riuscivo a capire perché c'era movimento in panchina, onestamente non mi ero reso conto dall'altra parte che c'era Di Gregorio che aspettava la chiamata, dentro Perin Pinsoglio, ricordando che Perin è assente, il più acclamato. Detto questo, certo. Tornando al risultato, 1-0, difesa che sta reggendo, si sta muovendo bene, molto bene negli anticipi, nella grinta, Gatti non lo scopriamo oggi, ma sarà una pedina che ritengo al 99,9% perderemo, e piace molto al Napoli che dovrà prima cedere qualche pedina prima di poter acquistare, quindi vedo un Gatti magari non convocato all'ultimo, ma la lista non è stata ancora diramata. Per il resto non benissimo Zegrova, anzi da rivedere, correggere e forse anche da cedere al più presto. João Mário, il solito João Mário, piace molto alla Fiorentina, un João Mário trovato, cercato dalla squadra.
0: Su João Mário ci scrivono da casa, ma siamo sicuri che sia proprio da vendere? Perché sta piacendo in queste uscite, anche oggi sembra abbastanza in palla.
10: Guarda, non condivido questo.

0: non tanto un qualcosa di più, un valore aggiunto, quanto i limiti. Quindi, ripeto, mi sembrano giocatori che è giusto, di cui è giusto magari ipotizzare una
1: Liberarsi.
0: cessione, liberarsene. Tra l'altro, scusate che sono in mezzo anche ad altri colleghi per non disturbarli,
1: Figurati,
0: siamo
1: figurati, certo.
0: nelle condizioni dello stadio. Detto questo, rispetto al primo tempo, il vantaggio, quello di Douglas Luiz, che ha avuto il guizzo vincente di colpire e di centrare la porta dal limite di rigore e di segnare quello che al momento è il vantaggio, quando siamo arrivati al minuto. Lo stiamo controllando in tempo reale, quasi al ventesimo, quindi probabilmente ci si fermerà ancora. Non so se per il cooling break ormai è diventata più che una necessità, un'abitudine. E dico che nel primo tempo si era contraddistinto per non aver commesso errori, fino ad un tentativo di appoggiare coi piedi e sbagliare, rischiando anche parecchio di Gregorio. Di Gregorio che, ripeto, la Juve non è convintissima di voler cedere, soprattutto se verrà confermata la volontà di Perin, che oggi non c'è per motivi muscolari, di affaticamento, eccetera, di voler magari giocare da protagonista in qualche altra squadra. Il discorso che facevamo è quello di valorizzare, magari di riuscire poi nel tempo a recuperare sotto diversi aspetti, anche quello economico, valorizzandolo proprio di Gregorio, aspettando
1: Certo.
0: un portiere di qualità e di esperienza. Dicevo, sicuramente Miretti si è mosso bene,
1: E non è la prima
0: sicuramente
1: partita, no? Anche nelle altre amichevoli Miretti
0: no,
1: sta dando buone
0: esatto,
1: prestazioni.
0: è cresciuto. Poi bisogna capire se rientra o meno nei piani di questa Juve,
1: Certo,
0: o
1: certo,
0: se,
1: certo.
0: come dicevamo in tanti, sarebbe stato uno tra i primi ad essere ceduto. Però per il centrocampo che è in questo momento, con Locatelli che in questo momento è assente, è riuscito, quindi si gioca con Arthur e con Maines, diciamo che ci sarebbe molto da fare, molto da aggiungere. L'entusiasmo che sentite da parte dei tifosi, perché è un pallone giunto al limite dell'area di rigore della Juventus, è stato colpito e indirizzato verso lo specchio della porta, agevolmente in tuffo si è accasciato e ha bloccato senza tentennamenti Pinsoglio, e quindi capite che ci stiamo esaltando per l'entrata di Pinsoglio, che è sicuramente un uomo spogliatoio, e questa sua parata. Molto bene Kelly, ti devo dire, stavo cercando di incrociare qualche giocata anche in questo secondo tempo. Molto disciplinato in questa ripresa, ha preso il posto di Douglas Luiz con Maines. Io sto dicendo quello che vedo in questa partita, non sto
1: Certo.
0: chiedendo conferme o allontanamenti, salvo in quei giocatori che vedo proprio non essere ancora contestualizzati al meglio in questo gruppo. E forse anche in questo atteggiamento voluto da Spalletti, mi sembra che arrivino anche delle indicazioni, cioè sulle corsie esterne. Tu parlavi prima chi potrebbe giocare a destra o a sinistra. Io penso però che Celik, piuttosto che Cambiaso, come li abbiamo visti, siano adattati lì come li abbiamo ipotizzati. Tipo Celik, spesso e volentieri l'abbiamo visto avanzare, l'abbiamo visto al limite dell'area di rigore. Probabilmente è un qualcosa che gli viene richiesto, ma mi ricordo il Celik giallorosso, che faceva molto di quello che ho visto oggi. Quindi, tanto per essere chiari, bisognerà capire cosa piazzi davanti alla difesa. Adesso la Juventus si fa trovare impreparata in difesa. Il tiro è davvero vicinissimo al pareggio, inizia con una sciabolata che ha portato via, tanto per lasciare intendere, scusate, Pinsoglio, subentrando aveva messo le bottigliette d'acqua attaccate alla porta, al palo. Ebbene, questo tiro ultimo, quando siamo arrivati al 24esimo minuto e c'è il consueto appuntamento con il cooling break, beh, la rasoiata, la sciabolata e la discoteca che adesso sentirete ci confermano che la partita si fermerà per qualche minuto, dando la possibilità ai giocatori di riposare e di soprattutto idratarsi. Dicevamo, il pallone, la sciabolata ha colpito tutte e due le bottigliette attaccate al palo di di Pistoglio, tanto per dirvi la pericolosità. Sempre 1-0, siamo a metà anche della ripresa.

0: presa poco Nizza, a dire il vero, salvo questo tiro che ha messo in pericolo il risultato. Per il resto, dicevo, difesa confermata, meglio con Miners fino a questo momento rispetto a Douglas Luiz, non bene sia João Mario dal mio punto di vista e anche Zegrova, tanto per essere chiari, cari Milik troppo statico, bene Miretti e delle giocate, le solite, l'attenzione di i soliti atteggiamenti, le solite caratteristiche che restano tali, speriamo possano essere inserite in contesti nuovi con giocatori che possono aiutare veramente la Juventus a crescere. Molto bene in difesa, dicevo, Kelly, sì. Kalulu sono dei punti fermi, quindi dico accetterei tutti i compromessi possibili meno che di andare a toccare eventualmente la difesa. Senza Gatti la Juve si butterebbe immediatamente, ne parlavo con dei colleghi e magari ci saranno approfondimenti domani, su Lukumi. Cosa cambia con Lukumi?
1: Sì, certo.
0: L'esperienza, la nazionalità, la personalità di un colombiano, soprattutto l'aggiunta finalmente di un giocatore col piede mancino. Non mi sto esaltando, so che comunque un difensore mancino mancava, anche perché Cabal, se resterà o comunque si stanno cercando altre collocazioni, non potrà giocare come centrale. Mi sembra che la volontà di Spalletti sia quella di costruire, di attrezzare, dare solidità difensiva con tre giocatori. Penso il Bremer di turno, penso il Kelly, penso eventualmente Lukumi, poi aggiungendo a destra e a sinistra, dove fa notare secondo me dei limiti della squadra, in mezzo Locatelli, con chi arriverà è un centrocampista, permettetemi, se le priorità sono il portiere e l'attaccante, Colomani arriverà, c'è l'insidia di quello che potrà essere la resa iniziale, il rendimento o anche solo l'impiego, certo, di gente come Turam barra Ildiz per i problemi che ben conosciamo, quindi molti esterni, molti giocatori che potranno interfacciarsi, ma io ripeto, con l'arrivo di Colomani, con la presenza di Ekator in questo momento tra quelli certi, manca comunque l'idea, la fantasia in mezzo al campo. Si riprende dopo uno e qualcosa di più minuto di break sull'1-0, il gol è sempre quello di Douglas Luiz e poi si chiuderà la parentesi delle amichevoli italiane prima di partire per le prossime tre amichevoli. Traversone, ancora una volta Pinsoglio prontissimo, servito immediatamente Arthur che fa ripartire immediatamente, c'è stata una girandola adesso di ingressi, tutti i ragazzi e quindi li analizzeremo poco per volta, ma intanto 1-0 e poi la Juventus chiuderà la preparazione qui a Torino, palla in avanti, potrebbe arrivare il raddoppio, raddoppio che non arriva, l'errore è del numero 47, Durmisi. Il pallone in profondità, è entrato, è riuscito a superare l'estremo difensore del Nizza, poi ha calciato, ha controllato, forse un po' anche l'emozione qui è stata pagata e ha colpito solo l'esterno della porta, nulla di fatto. Siamo arrivati al minuto numero 28 con la Juventus sempre in vantaggio per una rete a zero. Dicevamo, poi le prossime amichevoli saranno con, si alzerà il livello, Chelsea, Inter e Palermo a chiusura della tournée. È tutto.
2: Antonio, ti saluto solo con una considerazione, perché mi hai chiuso prima, sì, facevi l'analisi, dicevi meglio con Meiners di Douglas Luiz, ho capito bene?
0: Sì, assolutamente sì, ne sono convinto, meglio, anche più dinamico. Okay. Sì.
2: Ok, perfetto. Benissimo, grazie mille e buona, ciao, continuazione di partita a questo punto. Ciao, insomma, ancora buona continuazione. E stavamo guardando, appunto, adesso Antonio ci parlava ancora di un'altra girandola di cambi, che è entrato anche un buon vuoto per la felicità del nostro ascoltatore da casa. Non so se i nostri amici da casa saranno dell'idea di meglio con Meiners di Douglas Luiz, perché anzi ne stavamo parlando proprio anche prima, ci sembrava un pochino più spaesato, no, l'olandese rispetto al brasiliano. Vediamo, sentiamo anche come reagiranno i nostri amici da casa. William da Ivrea ci dice: con Arthur Coppi in campo, più che vedere alzare i giri del motore vediamo i motori spenti, quindi ecco, questo è già in un certo senso una sorta di risposta. Albino da Morciano: ciao Dario, l'eventuale uscita di Gatti potrebbe dar via ad un ingresso di Lukumi? Guarda, ti ha risposto il direttore poco fa, senza ancora aver letto il tuo messaggio, l'idea tendenzialmente è quella, con il diciamo, vantaggio che Lukumi comunque è un giocatore di piede mancino, cosa che in questo momento in rosa abbiamo soltanto Kelly tra i difensori che possono fare i centrali di piede mancino, a meno che, insomma, come dicevo prima che iniziasse la partita o comunque nelle prime battute, Spalletti non voglia effettivamente provare a mettere Koopmeiners a fare il centrale di sinistra, sapendo che a Spalletti piace il giocatore con l'uscita palla al piede, e sicuramente Koopmeiners da centrocampista o forse ex centrocampista ha una visione di gioco diversa rispetto a quella di un difensore più classico, come magari poteva essere Bonucci, che anche lui nasceva centrocampista e poi era stato arretrato e aveva quella famosa impostazione dal basso. Gianni da Vallo Lucania ci scrive: buonasera, ITG Sport hanno appena detto che Colomoni, tra prestito oneroso, riscatto e almeno la metà dei 12 milioni richiesti facilmente raggiungibili, verrà a costare praticamente 50 milioni. Per me è troppo, un vostro parere? Allora Gianni, no, 12 milioni complessivi, cioè al massimo si arriverà a 50 milioni o 48, perché io avevo letto che questi bonus potrebbero essere di 10 milioni, non di 12. Comunque sì, diciamo che la cifra finale balla fra i 48 e i 50. In realtà la situazione è questa: prestito oneroso a 4 milioni, in cui praticamente la Juventus prende i soldi incassati da Openda e li gira al Paris Saint-Germain per il prestito oneroso di Colomoni. Riscatto a 34, e poi ci sono questi 8-10 milioni, di cui 4 facilmente raggiungibili, e altri 6 o 4, a seconda appunto che il finale sia di 10 o di 12, di 8 di 10, no, sì, o di 10 o di 12, per arrivare al pacchetto finale, che è effettivamente molto alto. Ma tra questi potenziali bonus c'è anche la vittoria del campionato, ok? Quindi qualcuno è facilmente raggiungibile, il riscatto diventa obbligatorio con la Juve che arrivi in una qualsiasi competizione europea, quindi compresa la Conference, e insomma si spera almeno settimi di arrivarci, con l'idea di arrivare anche chiaramente un pochino più su. È chiaro che se alcuni di questi bonus sono legati alla vittoria di alcune competizioni, allora ecco che i soldi che guadagni da quelle vittorie possono automaticamente pagarti il bonus. Certo, una valutazione altissima per un giocatore che sappiamo che il Paris Saint-Germain aveva assolutamente messo fuori squadra, lo abbiamo già ricordato prima, era da una settimana che si allenava con la primavera. Detto questo, la Juventus lo ha cercato in tante sessioni di mercato, perché lo rivoleva Tudor dell'estate scorsa, lo aveva già chiesto Spalletti quest'anno, l'aveva già chiesto Thiago Motta due anni fa ormai, e quindi insomma evidentemente un giocatore che alla Juventus piace e che Spalletti ha fortemente voluto, altrimenti non avrebbe insistito con la società per andare a comprare un giocatore con una valutazione così alta. Il Nizza sta praticamente cambiando tutta la squadra, credo che ci siano davvero 10 giocatori di movimento pronti a entrare, ci metteranno penso un minuto abbondante a rientrare. E Mobius su Twitch ci dice: cosa cambia con Lukumi al posto di Gatti, a parte avere finalmente un difensore che sa difendere ed è anche sinistro? Esatto, questo è sicuramente un grosso vantaggio. Poi sai, che sappia difendere, comunque Gatti sa difendere, cioè quando lo metti in mezzo all'area, in marcatura piena, di testa comunque forte. È chiaro che Spalletti non l'ha mai visto più di tanto, l'anno scorso quelle due volte che è entrato l'ha messo a fare la punta, quindi insomma diciamo che diventa complicato pensare proprio a un giocatore che non sappia difendere. Stiamo vedendo tutti i cambi del Nizza, allora andiamo da Samuel, mi dice Gabriele che è pronto già per il nostro secondo collegamento. Bentornato Samuel, una tua indicazione su questo secondo tempo. Ti chiedo una conferma, perché Antonio prima ci ha lasciato con una considerazione forte, per quello che può essere forte diciamo questa amichevole, che se lui dice meglio Koopmeiners di Douglas Luiz, me l'ha confermato anche quando gliel'ho richiesto. Sei d'accordo con questa idea di Antonio?
1: Ciao, rieccoci. Ma guarda, io la penso diversamente. Mi è piaciuto più Douglas Luiz, anche però questo è il bello del calcio, ognuno ha il suo parere, lo guarda a proprio modo. Io con Mersi in realtà l'ho vedo un po' più bloccato, pensa che ti dico.
2: Sì, sì, ma era un po' la sensazione che avevamo anche noi, infatti mi ha stupito.
1: Però per il mio modo di vedere, di apprezzare, mi ha apprezzato di più sicuramente Douglas Luiz nel primo tempo, per i movimenti, per l'intelligenza tattica e la tecnica, che vabbè, non è mai stata in discussione. Forse pesa anche nella considerazione il fatto che Douglas Luiz si vede proprio anche la voglia, no, di farsi vedere, di lottare, certo, di combattere ogni pallone, anche il più semplice, no? E anche magari la condizione fisica, che è sicuramente migliore. Koopmeiners arriva da un mondiale giocato, Douglas Luiz no, quindi magari questa cosa incide. Però ecco, ti rispondo, per me è meglio Douglas Luiz.
2: Sì, tra l'altro guarda, i nostri amici da casa la pensano abbastanza così, anche perché per esempio Giovanni dal Brasile ci dice, a parte Celik, davvero tanta roba, effettivamente sta piacendo anche in questo secondo tempo sulla sinistra, sì. E Coop sarebbe facile scambiarlo con un fermacarte, dice Giovanni, quindi insomma diciamo che da casa l'idea è abbastanza quella che hai tu e che forse abbiamo anche noi da qui. E, sono entrati un po' di ragazzi, no, non è ancora entrato Licina forse, mi sembra, ed è un po' una novità, perché nelle ultime gare invece Spalletti lo aveva utilizzato di più, è entrato Boavuoduo, Durmisi ha fatto una bella azione, ha saltato il portiere, poi però gli è mancato un po' forse il killer instinct. Come la vedi questa formazione del secondo tempo, Samuel?
1: Ah, guarda, adesso è la classe di Giraldo dei cambi che serve un po' per dare minutaggio ai giocatori che ne hanno, a far riposare chi è partito, e il dato più importante secondo me è il fatto che invece Celik è ancora in campo, e questo ci dice tanto sulla considerazione che ha Spalletti su di lui e del giocatore che proprio mi ha colpito proprio per la personalità, con il fatto che sembra qua già dall'anno scorso, se non di più rispetto invece alla realtà, no? Proprio per il fatto di come già si imposta anche come personalità, di come si arrabbia quando non gli passano il pallone, di come chiama la posizione, di come rimprovera i compagni, e questo è importante perché è proprio una caratteristica che secondo me è mancata l'anno scorso, no? Il fatto di avere giocatori di personalità, di quella cattiveria sportiva, no? Di cui ho parlato in tanti collegamenti. Per certo. Il resto sono la classica girando l'appunto dei cambi e vediamo, è anche un po' la vetrina, no? Io la chiamo un po' la vetrina per il mercato, per chi guarda, no? Tanti giocatori vengono, secondo me, fatto un prezzo anche per questo, proprio per farli vedere nel mercato e metterli proprio in vetrina, come si fa in un negozio, no? O in una bancarella.
2: Certo. Senti, e invece guarda qui vede Danilo da Volterra, Coop può giocare scapoli ammogliati, cosa ci fa la Juventus? Quindi questi sono i commenti dei nostri amici da casa. Durmisi sta comunque continuando la sua partita di lotta e di governo, forse più di lotta che di governo, ma mi piace molto sto ragazzo, speriamo che possa confermarsi anche in Next Gen. Senti, c'è una considerazione di Terry, no? Perché le voci di mercato, ce l'ha parlato Antonio, ce l'ha parlato anche Camillo alla fine del primo tempo, vedono un Gatti molto vicino, cioè comunque con un'idea molto forte di Napoli, e Terry ci dice: Gatti uno dei pochi a non sentire il peso della maglia, lo mandiamo al Napoli, una Juventus con sempre meno italiani. Questo è un tema, no? Perché sono anni che sentiamo dire che la Juve vuole ringiovanirsi e ritalianizzarsi, però spesso quei pochi giocatori italiani che ci sono addirittura vengono venduti.
1: Sì, è una volontà quella del Napoli, non è un segreto, è quello di portarlo, soprattutto che del Napoli di Allegri, una volontà molto esplicita,
2: sì, certo.
1: Di Allegri che già lo rivoleva al Milan l'anno scorso. Io sono meno convinto, cioè una percentuale più bassa, alta però più bassa, ma per un discorso che il Napoli innanzitutto deve fare tantissime cessioni, il Napoli ha un numero di giocatori altissimo. E poi c'è un discorso del Napoli che deve inserire degli under, tra la questione della lista degli under dei giovani in rosa, e quindi opta più per un profilo di difensore giovane, tant'è vero che infatti il Napoli, quanto mi risulta, è più orientato in realtà su Thiago Gabriel, proprio per il discorso che c'è la questione della lista dei giovani italiani, no? E quindi è più propenso la società è più propensa a portare Thiago Gabriel rispetto a Gatti, quindi io da una percentuale molto più bassa di quella che sento e leggo in giro rispetto a questa cessione. Poi che la Juve lo vuole cedere lo sappiamo, cioè arriva l'offerta di 20 milioni e l'operazione è pazza, non so quanto possa in realtà arrivare, io ripeto, ma questa è una considerazione personale mia e non sono un dirigente della Juve, io nella lista di difensori Gatti me lo tengo tranquillamente, calcolando che tra l'altro l'italiano è juventino fino al midollo, caratteristiche fisiche comunque importanti, e qua nessuno sta dicendo che debba fare il pandronesto della Juve o il cannavaro della Juve, no, lo sappiamo tutti, però calcolando che devi avere per i testori, i difensori, io me lo tengo un italiano juventino che comunque il suo sporco lavoro lo fa, me lo tengo tranquillamente, cioè non mi strappo i capelli se rimane.
2: No, esatto, infatti che era un po' anche il discorso che si faceva anche con Rugani negli anni passati, no? Ecco, intanto finalmente è entrato adesso
3: lì. Gil Push al posto di Ken.
2: Gil Push al posto di Ken di Ken, buonanotte di Kelly. E Licina però non ho visto che è uscito al posto
3: Durmisi.
2: Durmisi, sì. Ah, quindi Durmisi ha fatto, insomma, una... trentina di nono, 40, no, sì, 35 minuti circa, perché è entrato, era entrato nel secondo tempo. E invece, ultima considerazione, Samu, poi ti salutiamo, su questa tournée. Cosa ti aspetti da questa tournée? Dovrebbero rientrare finalmente, a parte, beh, Thuram al mondiale non c'è neanche andato e non dovrebbe partire. Tutti gli altri invece, compresi quelli che sono rientrati nelle ultime ore, quindi con Seisau, McKenny, David, eccetera, dovrebbero partire tutti. Vedremo una Juve un po' più vera in queste partite con Chelsea, Inter e Palermo?
1: Sicuramente, e vedremo anche i nuovi arrivi, speriamo, no? Adesso chiaramente il livello si alza, quello più importanti, e rientrano i cosiddetti pezzi pesanti o pseudotali, no? E quindi sarà importante, mi aspetto di vederli fino all'arrivo dell'inizio del campionato, e più passeranno i giorni, più chiaramente l'intensità si alza e più vedremo la Juve titolare.
2: E quindi qualcosa di più vicino a quella che affronterà il Frosinone nella prima giornata di campionato. Grazie mille Samuel Taffeste per questa chiacchierata, ti lasciamo vedere gli ultimi minuti di questa amichevole della Juventus.
1: Grazie a voi, Dario, un saluto.
2: Ciao Samu, sempre un piacere avere anche il tuo punto di vista. Intanto il Nizza si sta facendo un po' pericoloso, diciamo che sapendo che Samuel è lì e non avendoci anticipato nessun gol, possiamo stare tranquilli che almeno per il prossimo minuto tendenzialmente non succede nulla. Stavo leggendo un po' di messaggi, no, mentre parlava Samuel. Per esempio Luke Glock ci scrive su Twitch: Caballo e João Mario sanno di non essere più alla Juve. In realtà non lo so, Caballo l'ho visto molto poco in questo momento, in questa partita. João Mario qualcosina in più forse l'ha fatto vedere, ma io devo dire che anche nel periodo in cui era stato la Juve in precedenza non mi era dispiaciuto così tanto, nel senso non mi sembrava così scarso come forse qualcuno lo voleva far intendere. Ha fatto molto male, se non ricordo male, la partita di Genova col Genoa l'anno scorso, dove era stato messo sulla fascia sinistra e dove effettivamente aveva reso molto poco e molto male, però poi insomma al Bologna ha fatto bene, ha fatto anche dei gol, si è probabilmente anche un po' rivalutato, tant'è che insomma adesso lo vuole la Fiorentina, che dicevamo prima sta facendo comunque un'ottima squadra. Sei contenta che sia entrata Licina, Carola?
4: Sì, molto. Vabbè, ovviamente io lo vedo ancora da formare a livello fisico.
2: Sì, probabilmente sì.
4: Un pochino più di fatica rispetto magari a Gil, che invece è un armadio e aiuta nei contrasti e riesce a vincere i duelli, mentre lui rimane sempre a livello fisico un pochino indietro, però poi fa di tutto per recuperare palla, perché ha quegli sprazzi di velocità e poi secondo me è una visione di gioco veramente fantastica.
2: Infatti adesso speriamo di vedere, insomma mancano ancora circa 5 minuti più recupero, almeno per quello che stiamo vedendo noi in televisione, magari che riesca a regalarci qualcuna delle sue giocate che abbiamo già visto anche l'anno scorso con la Next Gen, ma è qualcosina anche in queste prime amichevoli. Mi fa effetto vedere Obuovuoto in campo, perché insomma la stazza e il numero 45 sulla schiena ricordano molto quelli di Balotelli, che evidentemente con la maglia bianconera non abbiamo mai visto, però insomma ha un po' anche un po' quelle movenze lì, per cui fa un po' effetto, e tra l'altro è anche molto forte. Ecco Licina che però si è lanciato solo in un semplice disimpegno all'indietro. La partita sta scorrendo via, diciamo, senza grossi sussulti, no? Nel senso che io mi aspettavo sinceramente anche da parte del Nizza, leggevo in questi giorni, avversario di livello superiore, no? Rispetto al Basilea e allo Standard Liegi che abbiamo incontrato nelle scorse due settimane. Devo dire che effettivamente la pericolosità però del Nizza è stata molto molto molto bassa. Credo che Di Gregorio non abbia fatto neanche una parata nel primo tempo e anche in quel pezzo di secondo tempo in cui è stato in campo, e Pinsoglio ha fatto un intervento molto semplice su un tiro da fuori. La Juve avrebbe forse potuto fare più, anzi sicuramente potuto fare di più. C'è stata una bella occasione di João Mario, c'è stata quella che ci ha descritto in diretta il direttore di Durmisi, che ha saltato il portiere e poi però non ha centrato la porta. C'è da dire che la posizione era molto defilata, non era proprio semplicissima. Quando ci aveva descritto il direttore in presa diretta, pensavo l'errore fosse stato più clamoroso. In realtà la posizione era molto defilata, si poteva sicuramente fare meglio, ma non era semplicissimo. E insomma, tanti giocatori che stiamo vedendo in campo, forse sarà l'ultima volta che li vedremo, o quasi, con questa amichevole, con questa tournée che dovrà dare evidentemente molte risposte in più rispetto a quelle che abbiamo visto in queste prime partite. Una noia mortale, ci scrive Roberto da Piazza Armerina: meglio delle pecore per dormire quando ti prende l'insonnia. Avete tutti la mia solidarietà, meno male che vivo al piano terra. Roberto da Piazza Armerina, addirittura, non esageriamo, però sì, questo Ma Roberto, oggettivamente questo è un po' il tema di queste amichevoli estive, no? Sono state tutte e tre piuttosto noiose, si gioca a ritmi molto bassi, si gioca anche con giocatori, purtroppo, o vuoi o non vuoi, che fanno fatica forse a impegnarsi fino in fondo, considerando che tanti li abbiamo citati, li abbiamo detti prima, sanno di non far parte più probabilmente di questa rosa, non solo dell'anno prossimo, ma